0: sui visti e permessi di soggiorno. Del resto, Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale di Condo, l'intelligence iberica, l'appello social che circola sul web per un nuovo ingresso di massa dal Marocco il prossimo 15 agosto sarebbe credibile.
1: Come sono andate a evocare la sospensione del trattato di Schengen, ma Palazzo Chigi aveva risposto non accettiamo ultimatum e la Premier, in occasione dell'anniversario di Marcinelle, ribadisce nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi. Ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria. Mentre la Premier, in un videomessaggio per l'iniziativa di ECR sull'anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro. Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
1: E adesso entriamo nel vivo del dibattito politico proprio con lo scontro tra Italia e Spagna. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
4: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
5: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta che purtroppo è ancora in corso e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
4: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede il rischio di infiltrazione. Jihadiste. Per le opposizioni inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione Più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
6: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte, il botte risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
1: Adesso andiamo avanti proprio ricordando Marcinelle, perché l'8 agosto di 70 anni fa il disastro avvenne nella miniera in Belgio. Un incendio causò la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. La Commissione di Bruxelles propone l'8 agosto proprio come giornata europea delle vittime sul lavoro. In Europa ogni anno lavoratori più di 170.000 invece muoiono per malattie professionali. Katia Cerratti.
7: La mattina del 9 agosto le fiamme sono domate. Al loro posto una immensa nuvola di vapore.
8: Un malinteso nelle comunicazioni e un errore umano durante le manovre di risalita. Intorno alle 8.30 dell'8 agosto 1956, nella miniera Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, si consuma una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. Un vagone per il trasporto di carbone che sporge parzialmente dalla gabbia di un montacarichi, avviato troppo in anticipo, urta in fase di risalita una trave d'acciaio, tranciando cavi dell'alta tensione e condotte che trasportano olio ad alta pressione. Ne scaturisce uno spaventoso incendio, ma sarà l'ossido di carbonio che

0: invade e satura gallerie a causare la morte per soffocamento di 262 minatori intrappolati a oltre 900 metri di profondità. Perdono la vita 136 immigrati italiani, di cui 68 abruzzesi, oltre a 126 operai e tecnici di ben 9 diverse nazionalità. Si salveranno solo in 13. La tragedia, in un misto tra francese e italiano, mette a nudo la cruda realtà del cosiddetto. Attirati da manifesti di reclutamento ingannevoli, in migliaia si ritrovano a vivere in baracche della Prima Guerra Mondiale, impiegati in condizioni di lavoro estreme, in assenza di sicurezza e spesso bersaglio di pregiudizi xenofobi. Ma l'Europa ha fame di carbone per alimentare la ricostruzione e il boom economico della disoccupazione attraverso l'emigrazione. Un baratto pagato in via definitiva sarà l'ingegnere capo della miniera, con una pena di soli 6 mesi. Chiusa nel 1967, l'ex miniera di Bois du Cazier è oggi un monumento alla memoria, patrimonio dell'umanità UNESCO.
1: Adesso andiamo avanti, andiamo negli Stati Uniti perché è arrivato il via libera del Senato americano a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e la rete di finanziamento illegale dell'Iran, mentre secondo Washington sarebbe vicino l'accordo sullo stretto di Hormuz.
2: Nell'intervista esclusiva a Punchbowl, Trump liquida in una frase le trattative che sostiene siano in corso con Teheran. Non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono fare un accordo, vedremo che succede. E se la via diplomatica dovesse fallire dei carburanti, riconosce Trump, a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi cose che abbiamo fatto, a novembre potremmo perdere, succede sempre così ai presidenti in carica, ha detto nell'intervista. A Washington si sta diffondendo la consapevolezza che lo stretto di Hormuz non sarà più com'era perché è diventato un punto strategico per gli iraniani, lo ha detto il segretario al Tesoro Bessent. Dopo mesi di discussione, intanto oggi il Senato statunitense ha approvato nuove sanzioni alla Russia di Trump. È tutto, a voi.
1: E gli sviluppi negoziali, perché come abbiamo sentito un funzionario del Dipartimento statunitense ha annunciato un accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, mentre Teheran continua a lavorare sull'intesa commerciale con l'Oman. Ma la notizia in primo piano nelle ultime ore è questa alleanza militare stretta tra i paesi sunniti del Golfo Persico e anche del Mar Rosso, tra Arabia Saudita, Pakistan e poi c'è anche la Turchia, per difendere in particolare l'Arabia Saudita dalle milizie sciite degli Houthi. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Hormuz resta il cuore delle tensioni nel Golfo Persico. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando le trattative con Muscat. Manca però il via libera dell'essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Oggi alla Mecca le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto, siglato nella città santa saudita dal principe ereditario Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif, ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le forze saudite.
1: Fallito il negoziato di Roma tra i governi di Beirut e Tel Aviv, i colloqui sono stati aggiornati a settembre. Restano i disordini. Da Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Tensione alle stelle in Cisgiordania, a Calandia e nel villaggio di Kafr Aqab. Perquisizioni a tappeto, scontri tra l'esercito israeliano e palestinese.

0: 60 gli arresti, 50 i feriti. L'autorità nazionale palestinese accusa le forze israeliane di aver trasformato abitazioni in postazioni militari. L'esercito afferma di voler smantellare le infrastrutture terroristiche. Non si ferma la violenza dei coloni. Nella zona di Taibeh, coloni hanno picchiato un palestinese e 3 attivisti israeliani venuti a proteggere gli abitanti, mentre a Turmus Aya, secondo l'agenzia Wafa, un palestinese di 80 anni con cittadinanza americana è stato ferito dai militari. Intanto la procura israeliana ha incriminato un colono, Inon, l'anno scorso, nel villaggio di Umm al-Qaim. Commentava la lotta dei residenti palestinesi per proteggere le proprie case nella comunità di Masafer Yatta. L'omicidio colposo prevede una pena massima di 12 anni, inferiore all'omicidio premeditato. L'incriminazione comunque è un evento molto raro. Nella maggior parte dei casi, la violenza dei coloni resta impunita.
1: Adesso andiamo al conflitto russo-ucraino. Questa notte nuovi lanci di missili russi su Kiev. Sono stati colpiti alcuni edifici residenziali a Brovary, a nord-est della capitale ucraina. Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino. Intanto gratitudine per la decisione del Senato americano di varare nuove sanzioni contro la Russia è stata espressa proprio dal presidente ucraino Zelensky, che oggi è impegnato nella sua prima visita ufficiale in Serbia dall'inizio del conflitto. L'intento è quello di allontanare Belgrado dall'orbita. Da Kiev, Carlotta Macerollo.
2: Oggi in pieno giorno è stato colpito uno degli stadi più grandi d'Ucraina nel centro di Odessa, con una capacità di 34.000 posti. Lo stadio Chornomorets, sede dell'omonima squadra di calcio, ha subito dei danni al tetto, dei danni agli spalti. Ci sono state, una donna sarebbe potuto andare molto peggio, tra l'altro ci sarebbe stata una competizione. Questo stadio prima della guerra ospitava competizioni internazionali. Nelle ultime 24 ore ci sono stati almeno 9 morti in tutto il territorio ucraino, è stata attaccata la regione di Dnipropetrovsk numerose volte, ancora attacchi nella regione di Kharkiv, è stata presa di mira la stazione di Lozova, sono morti 2 lavoratori, Lozova è diventato un hub, uno snodo logistico importante da quando la stazione ferroviaria di Kramatorsk ha smesso di funzionare per ragioni dell'evacuazione appunto della città di Kramatorsk, che è la più grande nel Donetsk ancora ucraino. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate almeno 800 bambini e i raid russi oggi, azione di greggio e gas nell'est del paese per un'Ucraina che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra.
1: E adesso parliamo anche di questo massacro in una scuola di Bangkok, 8 vittime, 20 feriti per mano di un 14enne. Prima aveva ucciso i nonni, poi si è tolto la vita. Il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
3: Immagini di quei momenti di terrore, gli studenti rannicchiati sotto i banchi, mentre un loro coetaneo sta seminando morte. Il killer è uno studente di 14 anni, indossava la maglietta viola dell'istituto. Mentre emergono dettagli terrificanti e studenti, poi si è tolto la vita, i feriti sono una ventina. Non ho capito subito cosa succedeva, il rumore degli spari, bang, bang, bang, poi è calato il silenzio, poi è ricominciato. Ha sparato 26 colpi, altri 34 proiettili sono stati ritrovati sul luogo dell'attacco dalla polizia, che ha isolato l'area. Quando ha trovato lo studente, l'autore del gesto si era già suicidato. Siamo a 30 minuti da Bangkok, nella periferia nord-occidentale, 150 insegnanti. Il vice premier thailandese annuncia a caldo un possibile piano d'azione per la salute mentale dopo la sparatoria di questa mattina. Non una parola però sulla diffusione delle armi in Thailandia. Ce ne sono in circolazione circa 10 milioni, una ogni 7 abitanti.
1: Afa e alte temperature fino a dopo Ferragosto con brevi tregue, ma solo al nord e in alcune zone in

0: Terni dell'Appennino e poi l'allerta incendi, criticità in Abruzzo. Emanuela Bonchino.
1: C'è chi la prende sportivamente.
2: Quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
1: Chi con ottimista mette seduto al bar. Chi esce con rassegnazione.
3: Vado a lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
1: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord scendono a 19 le città da bollino rosso, nel fine settore della salute resta sempre il più alto.
4: Ci sarà il 16, però attenzione, nel momento in cui il cambiamento avverrà, andremo incontro a fenomeni decisamente importanti.
1: Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cambio, sul versante sud, in Baccana dei elicotteri e squadre di terra.
5: Tutto in questi mesi ha fatto in modo che diventasse.
1: Gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità sferoce e ha asciugato quasi tutto.
0: Elena Chemello.
6: Grazie al lavoro di vigili del fuoco, protezione civile e al sole che ha asciugato campi e strade, Bovolone sta riprendendo il suo aspetto cozè. Intorno alle 3, un nubifrazia municipale e vigili del fuoco.
7: Noi già dalle 4 avevamo capito di iniziare.
6: A chi è stata data priorità negli interventi?
7: Alle persone fragili.
8: I fenomeni sono stati molto, molto violenti, sia per le precipitazioni, l'acqua e soprattutto cominciati poi i blackout. Perciò anche gli utenti che avevano le pompe per lo svuotamento sono andati in crisi.
6: In 40 minuti sono caduti 150 mm di pioggia, impossibile da sopportare, allagati campi e strade, danni ingenti anche nelle case private. A sud, molti volontari.
0: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia, costato la vita a un uomo di 54 anni, Sara Scheggia.
9: Quattro giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì Cesena. Tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza una via sulla costa Ravennate lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località, ha riservato parecchie difficoltà, ma.
10: Anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male, ecco, così. Mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voce per lui.
9: Le indagini sono pendenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
0: È stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia il 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista nel suo PC, video dello Stato islamico e istruzioni per costruire bombe. Davide Gangale.

0: Rete condivideva esecuzioni sommarie e sessioni di addestramento dello Stato Islamico, ma anche svastiche, frasi antisemite e immagini di Hitler. È un video in russo già emerso in altre inchieste che mostra un jihadista in cucina intento a dare istruzioni per costruire una bomba artigianale. Gli agenti dell'antiterrorismo della Digos di Milano, di seconda generazione, un ragazzo di 16 anni residente a Como, aveva l'indagato sull'app di messaggistica Discord «Farei parte dell'ISIS». Ne diffondeva la propaganda, precisando di aver prodotto lui «Ordigni fai da te», il rischio di passare all'azione in modo imprevedibile, elementi che gli investigatori incrociano sempre più spesso in tutta Europa. In un'altra conversazione, il sedicenne istigava alla violenza contro neri, gay ed ebrei. In archivio aveva la versione integrale della strage di Christchurch, 51 i fedeli musulmani uccisi in Nuova Zelanda dal neofascista Brenton Tarrant. Un mix confuso di violenza, suprematismo bianco e jihad, per il giudice l'espressione a delinquere.
1: Un velivolo, Mauro.
2: È precipitato a poche centinaia di metri dal campo volo al quale stava per atterrare a Pasiano di Pordenone. È finito tra gli alberi nel parco di una storica villa che oggi è un hotel a 4 stelle, pieno di turisti. Un ultraleggero con 2 persone a bordo, il pilota, un 72enne di Motta di Rivenza, il passeggero, un 65enne del posto. Per quest'ultimo le conseguenze più gravi: è stato sbalzato a terra da una decina di metri d'altezza. All'arrivo dei soccorsi è stato intubato e poi portato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Anche il pilota, proprietario del velivolo e del campo volo privato di Traffe, vicino alla zona industriale di Pasiano, è stato portato all'ospedale, ma solo a scopo precauzionale. Non ha mai perso conoscenza e ha collaborato con i vigili del fuoco. Le cause dell'incidente saranno appurate dalle indagini dei carabinieri. L'area è stata sottoposta a sequestro dopo il sopralluogo del magistrato di turno della procura di Pordenone.
1: Oggi l'addio a Francesco Guccini per i funerali in forma privata. Fiori e canzoni invece in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il grande cantautore ha vissuto fino al 2012. L'inviato Stefano Corradino.
3: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dell'Italia.
4: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
5: Sono tante le persone di tutte le età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro storico. Qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970. E dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
6: Sì, veniva spesso e ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, in mezzo lui non lo voleva.
1: Altri guai in vista per Gianni Infantino, il presidente della FIFA. Infatti un'inchiesta giornalistica del britannico Telegraph getta nuova FIFA, come dicevamo, dopo la ribellione della UEFA alla sua gestione degli ultimi mondiali. Arriva un'accusa che potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera da dirigente. Se confermata, infatti, la testata inglese, come dicevamo, accusa il dirigente di aver fatto liquidare la sua amante dalla UEFA quando ne era ai vertici.

0: con una buona uscita a 6 cifre. Quando la sua relazione emerse, intervenne l'allora presidente Platini, via tu o lei. Andiamo avanti con lo sport, le gare di nuoto degli europei di Parigi. Dopo la prima giornata, l'Italia ha dei tuffi dalla grande altezza, fa sognare con Cosetti e Barnabà, novella Calligaris.
1: Sono giovani, sono fidanzati e a Parigi stanno volando. Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, i due triestini, dopo le due prove dei tuffi dalle grandi altezze, sono rispettivamente seconda e primo. Una responsabilità enorme, ma anche un prezioso vantaggio in vista di sabato, quando si deciderà l'assegnazione delle medaglie dopo la seconda metà gara. Coraggio da vendere, tecnica straordinaria, servono entrambi per lanciarsi da decine di metri e raggiungere velocità vicine ai 100 km orari. Una disciplina nata sulle scogliere di tutto il mondo, con Acapulco come luogo simbolo, dove la paura non è contemplata, si aspetta l'onda giusta e poi ci si lancia giù nel vuoto. Il debutto nelle gare ufficiali arriva ai mondiali del 2013 a Barcellona, con trampolini costruiti ad hoc e bacini d'acqua sorvegliati dai sommozzatori. Pochi secondi appena, quelli di un tuffo, ma vissuti con il cuore in gola. Basta una piccolissima distrazione e uno sport spettacolare può diventare pericoloso. Il pioniere italiano è stato il cosentino Alessandro De Rose, trasferitosi a Trieste per amore, e oggi, insieme alla moglie Nicole, guida i giovani talenti azzurri in questa disciplina estrema. In Italia sono pochissimi a praticarla e proprio per questo ogni risultato ha un peso ancora maggiore. L'esperienza di De Rose, il rigore degli allenamenti, la ripetizione quasi ossessiva di ogni tuffo. E questa è la formula per trasformare la paura in controllo. E i nostri ragazzi quella formula la conoscono bene, perché quando sali lassù, a decine di metri dall'acqua, non ti puoi permettere di guardare giù, devi guardare avanti e tuffarti.
0: Nazionale di calcio, si va delineando l'organico, la struttura dirigenziale della nuova nazionale di Roberto Mancini, e ce ne parla Paolo Ciotti.
2: Un pezzetto alla volta, la nuova nazionale di Roberto Mancini prende forma. Al fianco del CT torna una figura storica, Lele Oriali, campione del mondo dell'82, che torna a ricoprire il ruolo di team manager dopo le precedenti esperienze con Conte e lo stesso Mancini. Per il ruolo di vice, scelto il profilo di Alberto Bollini, altro nome di lunga militanza alla guida delle nazionali giovanili, militanza culminata nell'europeo Under 19 conquistato nel 23 con il rosa gente come Pio Esposito, Pisilli, Indurre e Coleoscio. Nello staff di Mancini entrano anche un ex azzurro storico come Leonardo Bonucci, che continua il suo percorso dopo l'esperienza con Gennaro Gattuso, Antonio Gagliardi, match analyst nel trionfale europeo vinto nel 21 e poi una lunga esperienza all'estero, e Massimo Maccarone, altro ex azzurro da calciatore, debuttante assoluto in questa nuova veste dopo essere stato il vice di Mancini all'Al-Sadd in Qatar. Per il nuovo staff debutto a settembre nelle attese gare di Nations League contro Turchia, Francia e Belgio.
0: Adesso andiamo avanti con la rassegna stampa di Eugenio Francesconi e poi i nostri approfondimenti, i prossimi aggiornamenti alle 3.
3: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24, vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito con il Corriere della Sera. Italia e Spagna, ora è scontro totale, l'out-out di Roma a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere, il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino di Schengen e i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco che sarebbe prevista per il 15 di agosto. Vediamo insieme poi a centropagina la commissione, l'intervento di Giuseppe Conte in commissione Covid nella vignetta di Giannelli.

un'azione, bisognerà sperare che non sia violenta. E poi la cronaca, picchiato a morte nel parcheggio, sono stati fermati finalmente 4 giovani, era stato ucciso a pugni e calci. E poi la vicenda del giornalista che si era inventato, scusa, mi sono inventato tutto, e dunque così si conclude questa vicenda, anche se quella giudiziaria procederà. Guccini, rapporti tesi con la sinistra, invece all'indomani della morte del grande cantautore si fa un ragionamento sul suo impegno in politica, così si può dire. La Repubblica, crisi con la Spagna è evidente, dominerà tutte le prime pagine, come vedrete, almeno chi è riuscito a ribattere, perché la notizia è fresca di serata, tarda serata. Madrid e Roma, scontro totale, questo è il Messaggero. Nella notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dal nostro paese. La Premier, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Anche qui vedete intervista direttamente a Chiara Pellacani. Roma, il posto giusto per diventare campioni, il mio segreto è affrontare tutte le gare con serenità. L'abbiamo vista anche sorridere quando stava per tuffarsi dal trampolino dei 3 metri, una sicurezza rara. Il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report, prosegue il romanzo d'estate, così lo definisce il Messaggero. E poi il patto difensivo a 3 tra Turchia, Arabia e Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. Caldo almeno altri 10 giorni roventi e scatta l'esodo per 25 milioni di auto. Nel pieno della settimana di Ferragosto ci sarà il picco di calore più lungo e farei molta attenzione a queste ondate di calore, non tanto per l'intensità che è elevatissima, ma per la loro durata. Avvenire, guerra di frontiera, la Spagna intima l'Italia di eliminare i controlli, l'Italia non lo fa e poi arriva la ritorsione della Spagna. Altra multa Meta invece ai minori rovina la salute mentale, sono centinaia di milioni negli Stati Uniti che sono condannata Meta a pagarli per non aver tutelato i giovani. Il Fatto Quotidiano se la prende col ministro della giustizia Nordio che scambia Carroccia per Meloni sulle chat. Vediamo insieme anche, continuiamo questa rapida carrellata con il Domani. Schengen, ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, lo ricordiamo, l'intenzione della Premier è spingere l'Europa per creare spot stile Albania, CPR stile Albania, in paesi terzi. E poi caldo estremo, i costi occulti del negazionismo, un articolo alle pagine 4 e 5 che racconta le conseguenze economiche e sociali del non voler vedere che le emissioni di CO2 clima alteranti stanno influenzando il clima del nostro pianeta, rendendolo sempre più estremo. Il Riformista torna sulla questione Report, a voi la linea è il titolo, l'istanza dei legali di Annuna alla RAI, cambiate i servizi e la D deciderà a breve su Report e sulla conduzione di Ranucci. Il Manifesto invece torna sulla vicenda Spin Time a Roma, c'è ancora time, è il titolo, c'è ancora tempo perché il Comune raccoglie la sfida degli attivisti che resistono da 10 giorni, con il Comune appunto che vorrebbe comprare l'immobile, ma la proprietà fa muro. E Madrid, che chiude le frontiere con l'Italia, invece è il titolo di apertura. La Nazione, la ritorsione di Meloni, controlli sugli italiani. Vediamo Libero che se la prende con il Premier spagnolo. Vedete, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti bloccati, secondo Libero. Vediamo anche il Giornanti con il rischio di una nuova invasione. Porto, in quadra la totalità di quelli che arrivano, i baby jihadisti, con l'arresto del 16enne che si era radicalizzato. Anche qui torna la questione Covid, misteri russi di Conte, l'ombra degli 007 di Putin, Putin che aveva chiamato Conte per quando era Presidente del Consiglio per farsi togliere le sanzioni, almeno cercare, almeno provarci. Schengen, la Spagna reagisce, controlli su tutti gli italiani, questo è il secolo XIX e vado a chiudere con il Sole 24 ore, transizione 5.0, partenza a sprint. Per quanto riguarda gli incentivi, il rilancio delle commesse dopo il via operativo atteso da molti mesi da parte delle aziende. E per la rassegna stampa è tutto.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima

0: prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme, vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @altrimonditv per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Lost Carcosa. Non è un sequel e nemmeno uno spin-off. Eppure tra Saros, la nuova creatura dello studio finlandese Housemark, e Returnal, il loro precedente titolo pensato per PlayStation 5, c'è un rapporto simbiotico, come di due videogiochi che si specchiano l'uno nell'altro, condividendo uno stesso DNA che si è poi evoluto in due direzioni diverse. Sì, perché come il suo predecessore, anche Saros è uno sparatutto in terza persona, caratterizzato da un alto livello di difficoltà, ambientato su un pianeta alieno popolato da creature ostili e impreziosito da una narrazione misteriosa legata a doppio filo alla struttura roguelike del titolo, che a ogni nuova partita costringe a ricominciare quasi da zero, con livelli sempre inediti. Ma se Returnal era una storia solitaria e psicologica, accompagnata da un gameplay feroce che a parte qualche scorciatoia resettava davvero del tutto ogni progressione, Saros parte da un presupposto più corale. Il protagonista Arjun fa parte di una spedizione della Soltari, una mega corporazione simile a quelle di Alien, incaricata di scoprire cosa è successo ai coloni inviati sul pianeta Carcosa per estrarre un prezioso minerale. Nei panni del protagonista, interpretato dall'attore Raoul Coli, saremo meno soli, con la possibilità di interagire con gli altri membri dell'equipaggio e di trovare in giro i classici file audio dai quali capire qualcosa in più sulla storia e sulle motivazioni dei personaggi. Ma saremo un po' meno soli anche noi giocatori, visto che per Saros gli sviluppatori sono passati da una filosofia roguelike a una roguelite, dunque un po' meno punitiva. Con i materiali raccolti a ogni partita potremo infatti potenziare il protagonista in maniera permanente. Non che Saros sia una passeggiata, anzi, rispetto a Returnal, stavolta lo schermo si riempirà all'inverosimile di proiettili di ogni tipo, costringendoci a un balletto fatto di salti e schivate necessarie per restare in vita, grazie anche all'introduzione dello scudo in grado di assorbire i colpi e trasformarli in energia per alimentare un'arma speciale in grado di causare danni più pesanti, fondamentali soprattutto durante le eclissi, che su Carcosa producono mutazioni nei nemici e aumentano di molto la difficoltà. Ancora una volta bisogna lodare l'uso che gli sviluppatori hanno fatto del controller DualSense, in particolare con i grilletti dotati di resistenza attiva che moltiplicano a dismisura il fattore immersività. Saros, insomma, non sostituisce né migliora Returnal, ma si presenta come una sorta di doppelganger, una variazione sul tema che nelle sue differenze rafforza l'identità di entrambi i titoli, ognuno potente a modo suo. E conferma che Housemark, al momento, un po' come è stato per From Software e Dark Souls, è tra i pochi studi di sviluppo che hanno inventato un linguaggio tutto loro, gettando le basi per un nuovo filone videoludico, un posto nel quale tornare, nonostante l'alto livello di difficoltà, è sempre un'esperienza imperdibile.
1: Italiano che secondo me ha capito la formula segreta per fare giochi belli, divertenti, senza però tradire, diciamo, le aspettative delle persone né sfruttarle. Quello sviluppatore si chiama Ponkl e qualche anno fa è uscito con Vampire Survivors e ha sbancato, un titolo semplice che costava poco, veramente molto molto divertente, che faceva giocare le persone per ore e ore. Ecco, adesso Ponkl torna con Vampire Crawlers, che è nello stesso universo narrativo, uno spin-off, ma stavolta si gioca combattendo con delle carte che vanno mescolate, combinate, vanno create varie sinergie, sbloccando vari personaggi e vari ambienti. Il contesto è molto simile, il gioco è diverso, rimane comunque una formula incredibile. Io credo che questa cosa derivi dal fatto che Ponkl prima ha fatto la gavetta sviluppando giochi per i software di d'azzardo, dei giochi d'azzardo. Ecco, perché secondo me ha capito che le persone vogliono un tipo di divertimento che è anche un po' gioco d'azzardo, ma senza la parte peggiore, senza spendere quei soldi, senza farsi rubare i soldi. I suoi giochi sono sempre molto curati a livello visivo, sonoro, e danno sempre un senso di soddisfazione e progressione. C'è sempre qualcosa da capire, da sviluppare. Ecco, Vampire Chronicles va esattamente in quella direzione, è un ottimo titolo, un ottimo spin-off, e devo dire che lo consiglio a tutti. Anzi, probabilmente non state vedendo questo video perché state già giocando a Vampire Chronicles, e se non lo state facendo vi consiglio di dargli un'occhiata, però occhio perché si prenderà tutto il vostro tempo libero. Ciao!

0: Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy. Hop, mama, loo, mama, lop, bam, boom. Non so chi mi sapesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
1: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti, il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio, e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
0: Ma un'altra grande forza spiegava

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola, uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La Locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa La Locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.

Guccini, allora a poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: Bentrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsiglio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro, dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
2: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, l'uso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo in qualche modo isolati.
0: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
2: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: torna uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
2: Sta scappando da gente pericolosa.
1: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere, dove inizia l'altro?
3: No, because the only kind of science fiction part in season one.
4: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
5: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là
4: fuori. C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
1: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
4: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
6: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
4: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60. Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
1: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
4: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
7: Una domanda, da dove vieni?
6: Possiamo saltarla questa?
4: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
6: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
4: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
8: È scontro tra Italia e Spagna, ultimatum a Roma, riaprite i confini entro 48 ore, no di Palazzo Chigi, Madrid introduce i controlli alle frontiere fino al 7 settembre. L'8 agosto, anniversario della strage di Marcinelle, sarà giornata europea per le vittime sul lavoro. I sindacati, sia un monito perenne. Meloni, chi sfrutta le persone indegne del nostro modello sociale. Caldo estremo sull'Italia fino al 18 agosto, oggi 19. Città da bollino rosso, temporale al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO, Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sul transito Hormuz, rimane lo stallo sulla trattativa con gli Stati Uniti. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di aver pestato a morte con calcio e pugni un uomo di 54 anni a Cervia nel luglio scorso. Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni. Oggi funerali a Pavana in forma privata, poi la cremazione proclamato il lutto cittadino. Questi i nostri titoli e le notizie principali al momento. Ora andiamo avanti con la rassegna stampa serale di Francesca Bellotti e i suoi ospiti. Al termine poi torneremo su quanto accaduto a Marcinelle, sul disastro a Marcinelle di 70 anni fa. Prossimi aggiornamenti alle 4.
9: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Stasera aperture un po' diverse, ma sicuramente campeggia su tutti i quotidiani, anche se con tagli diversi, questo dibattito e questa rottura diplomatica fra la Spagna e il nostro paese, con botta e risposta tra Palazzo Chigi e il governo spagnolo. Ci arriveremo, ci sono ancora gli strascichi dopo l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, ci sono ancora discussioni e dibattiti sul campo progressista, ma insomma di tutto questo stasera parliamo con i miei ospiti, ve li presento subito. Sono tornati con me Barbara Tedaldi, collega dell'Afpost, bentornata Barbara.
10: Ciao a tutti. Ciao,
9: e il professor Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica, bentornato professore.
11: Buonasera, buonasera, grazie.
9: Allora, partiamo dal Corriere della Sera, eccolo qua, Italia e Spagna, ora è scontro totale, questo è il titolo principale del quotidiano, vedremo, questo è il tema fondamentalmente che campeggia un po' su tutte le prime pagine, vi faccio vedere anche Avvenire, guerra di frontiera, torna ad accendersi il conflitto politico dopo la crisi dell'esodo di massa di marocchini a Ceuta, la Spagna intima all'Italia di eliminare i controlli, Meloni non accettiamo ultimatum, piante dosi restano fino al 15. E da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe, vi faccio vedere anche La Nazione, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani, Sanchez sfida Roma, ripristinate Schengen o da domani contromisure alle nostre frontiere, ma Palazzo Chigi tiene la linea, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Tra l'altro Meloni oggi ha parlato anche da Marcinelle, ribadendo come chi è dietro l'immigrazione clandestina, così la chiamata alla Presidente del Consiglio, non è allineato con i valori della nostra Europa. Il domani Schengen, l'ultimatum di Sanchez, Cotatti, Italia, Ruanda sui migranti, Madrid vuole il passo indietro sulla libera circolazione, Roma fino al 15 agosto nessun ripensamento, i ruandesi dialogo sui centri, il Viminale no comment, reportage dalla rotta che punta alle Baleari, questo è il domani. Professor Pasquino, io partirei proprio da lei perché il rapporto tra il nostro paese e la Spagna sembra decisamente in questo momento in forte crisi, non che il governo italiano abbia una particolare sintonia con il governo di Sanchez, però questo passaggio su Ceuta, tra l'altro dopo il passaggio anche al Consiglio europeo dei ministri degli interni, segna forse un passaggio che non avevamo visto, con la sospensione di Schengen, anche se poi i migranti sono arrivati a Ceuta, che non è nell'area europea, eccetera. Come valuta questa situazione?
11: Ma sembra che la Meloni sia l'unica però che ha deciso di abolire Schengen nei rapporti con la Spagna. Gli altri paesi europei non l'hanno fatto e quindi c'è un primo elemento. Il secondo elemento è che attacca direttamente il paese più progressista, l'unico che ha un primo ministro socialista. Qualcuno sostiene che questo fa molto piacere a Trump, che ce l'ha con Sanchez, perché quello che non ha voluto aumentare le spese militari è quello che gli ha negato le basi. E quindi che la Meloni agisca anche per, di nuovo, catturare l'attenzione e la benevolenza di Trump. Mi pare comunque nell'insieme una cosa abbastanza brutta. Direi di non fare politica in questo modo.
9: Barbara, tra l'altro appunto lo citava il professor Pasquino, no? Si è parlato, ci sono stati molti editoriali, c'è stato un articolo di un think tank americano che è stato ricordato su questa ipotesi appunto di invasione pacifica di Ceuta da parte del Marocco, no? Si è parlato appunto di guerra ibrida, si è evocata l'America di Trump, è un'ipotesi del tutto assurda o secondo te anche questi meccanismi fanno parte di uno scenario più globale in cui Donald Trump in questo momento ha nei confronti dell'Europa rapporti più che conflittuali
10: Ma direi che in quest'ultimo quinquennio ci ha abituato ad abolire il concetto di assurdo, di ipotesi assurda. Tutto quello che pensavamo potesse essere impensabile a tratti si sta realizzando, no? Quindi sì, cioè, è possibile che ci sia una guerra ibrida, cioè l'uso di migliaia di persone disperate o desiderose anche soltanto di avere un destino, una vita migliore, usate dai paesi di partenza o di transito per fare pressione su altri paesi. È già successo in passato, ma nel recentissimo passato è successo sul fronte est, ad esempio con i profughi siriani, quando poi Merkel disse sì, no, certo, lasciamoli passare, eccetera. E la cosa che a me continua a dispiacere è che mi sembra che ci sia un uso politico, anzi non politico, propagandistico, di questi di

0: di questi temi, soprattutto del tema dei flussi migratori, un uso propagandistico perché ricordiamoci che l'anno prossimo si vota sia in Italia che in Spagna.
1: Non possiamo dimenticarcelo, Barbara, perché praticamente ogni argomento di discussione di cui parliamo, ogni argomento, diciamo, di qualsiasi tema diventa un argomento di dibattito politico in vista di questa fantomatica.
0: No, magari politico, perché la
1: Magari.
0: politica risolve,
1: Propagandistico, dici?
0: la buona politica risolve i problemi. Qui invece siamo, purtroppo, temo alla propaganda, su un tema che riguarda sia le persone che arrivano, sia le persone che invece accolgono, no? Cioè, sia i migranti che gli spagnoli o gli italiani. E purtroppo ci sono due aspetti che sfuggono. Uno, che questo è un fenomeno talmente grande che non può essere trattato da ogni singolo Stato, deve essere trattato quantomeno da tutta l'Europa. Ceuta ha proprio dimostrato che la reazione italiana a Ceuta ha
1: Sì.
0: dimostrato che il confine spagnolo viene considerato anche un confine italiano, perché è un confine europeo, non c'è tutta questa differenza. Poi lasciamo perdere che in realtà Ceuta è in Africa e non confina né con la Spagna né con l'Italia, ma la geografia, vabbè, ormai non la studiamo neanche più. Se parliamo di flussi migratori, a parte che il flusso migratorio più forte, nonostante i cali dovuti alle politiche di Giorgia Meloni, ancora, tuttora, nonostante tutto, il
1: È quello
0: flusso
1: che arriva
0: migratorio
1: verso.
0: più forte in Europa arriva
1: Certo.
0: dall'Italia, cioè atterra sulle coste italiane.
1: Sì.
0: Quindi allora anche tutti gli altri paesi dovrebbero fare il blocco di Schengen. Ma bisognerebbe affrontare questo problema consapevoli che solo l'Europa tutta unita può gestire un fenomeno migratorio di questo tipo. E non si può parlare soltanto di flussi, ma bisogna parlare anche di integrazione di chi già è in Italia, in Spagna
1: Cioè,
0: o in
1: bisognerebbe
0: Francia.
1: cercare di fare un passettino oltre per far sì che questa immigrazione, insomma, oggi c'è
0: Fare
1: stato,
0: politica e non propaganda.
1: che sia politica. Allora, vi voglio far sentire la Presidente del Consiglio, perché oggi ha parlato in una commemorazione su Marcinelle, lo ricorderete, insomma, dove morirono molti italiani immigrati, in quel caso, diciamo, a Marcinelle per l'appunto, che ha parlato dei valori europei e della, appunto, lotta all'immigrazione. Ve la faccio sentire, 15 secondi.
2: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
1: Allora, professor Pasquino, è un tema questo che dice Giorgia Meloni, no? Chi entra in Italia perché è sfruttato, perché poi alla fine porta al ribasso i diritti di tutti quanti, non è degno di stare all'interno del modello europeo. Cosa non va, secondo lei, se c'è qualcosa nella politica della Presidente del Consiglio? Sono forse questi famosi centri che ancora devono funzionare, che però ci vengono comunque guardati con attenzione i centri, diciamo, fuori dal nostro paese, anche all'interno degli stessi europei che hanno dato solidarietà a Sanchez?
3: I centri non mi pare che siano una risposta civile all'integrazione. Quello che non va è che bisogna sapere quanti immigrati siamo disposti a ricevere, bisogna avere le strutture per riceverle, bisogna controllare come vengono impiegati, bisogna controllare che lavori fanno. Cioè, a noi manca il controllo, molto semplicemente. Possiamo anche essere o molto accoglienti o poco accoglienti, ma poi non sappiamo controllare come integrarli. E quindi questo è quello che manca. È l'idea che possiamo in realtà usare tutto questo in maniera, come dire, affidandoci alla capacità di alcuni invece che alle leggi e alle strutture, è assolutamente fuori luogo. E quindi bisogna ripensare l'intero approccio italiano cercando di avere un sostegno dall'Europa, che sa benissimo che molti immigrati arrivano in Italia, ma che vogliono andare in Svezia fondamentalmente, ed è questo che preoccupa gli altri, che noi siamo molto porosi, per così dire, e mai non in grado di controllare. Infatti ricordo a tutti che abbiamo avuto uno scontro precedente notevolissimo con la Francia, quando la Francia respingeva gli immigrati che volevano andare dall'Italia in Francia.
1: Certo,
3: Dunque c'è tutto un
1: all'Ottimiglia.
3: approccio che non va.
1: Barbara, ti faccio vedere questi titoli a proposito, no, di politica o diciamo dibattito.

0: che diciamo di politiche attive a poco. Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna, 15 irregolari negli aeroporti. Insomma, di solito gli aeroporti non sono i posti dove arrivano gli irregolari, no? Di solito gli irregolari arrivano per altre vie, insomma, se uno si imbarca su un aereo di solito diciamo qualche documento ce l'ha, diciamo così. Sanchez ci rifila i clandestini, questa è la verità. Madrid minaccia ritorsioni se non riapriamo immediatamente le frontiere, ma Roma risponde a muso duro, dice la verità. Ti faccio vedere anche il giornale, lo facevo vedere prima mentre parlavate. Attenzione, Spagna, Italia, Roma non si piega, Schengen resta chiuso, rappresaglia di Madrid. Questa, diciamo, questa anche possiamo dire l'utilizzo di questo linguaggio, Roma non si piega, rappresaglia di Madrid, davvero forse rischia di non raccontare, cioè, il fenomeno nella sua interezza, no? Cioè, anche questo forse non aiuta, e forse va bene la campagna elettorale, però poi una risposta su questo tema, diciamo, chi si presenta agli elettori deve darla, un po' come la questione sicurezza, e forse sulla questione sicurezza è forse la sinistra che deve prepararsi una risposta concreta, diciamo, oltre a le ipotesi di principio, ecco.
1: Sì, ma vedi, i numeri e la realtà non mi interessano, quindi, perché appunto, non voglio ripetermi, ma stiamo facendo veramente soltanto propaganda. Quando Giorgia Meloni, ad esempio, dice giustamente che lo sfruttamento dei migranti non rientra nei valori europei, parla, immagino, presumo, dei trafficanti,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: di esseri umani.
0: Quando dice chi sfrutta questo tipo di...
1: Assolutamente ragione. Dopodiché però, quando quegli esseri umani, bene o male, sono arrivati in Italia, chi li sfrutta? Siamo noi. Sono tanti piccoli agricoltori, piccoli imprenditori che sfruttano il lavoro di queste persone tenendoli in nero in condizioni anche di schiavitù. Allora, ci fermiamo soltanto alla lotta al traffico o proseguiamo anche con la lotta allo sfruttamento qui? Quando arrivano in Italia.
0: E senti, questo batte risposta invece proprio dei governi, no? Cioè, facciamo i controlli fino al 15 d'agosto, allora noi facciamo i controlli sui vostri cittadini fino al 7 settembre, cioè anche questo.
1: Il tutto, mentre c'è uno scambio di turisti.
0: Esatto, domani si parte per le vacanze, se non oggi, insomma, esatto. E quindi ci saranno molto probabilmente italiani e spagnoli che verranno da queste altre parti, diciamo così, d'Europa, tutto in questa situazione qui, insomma, sembra tutto un po' strano. Aspettiamo di vedere se arriverà un'ulteriore risposta, diciamo, da parte di Palazzo Chigi, insomma, su questa ultima notizia che appunto Madrid ha deciso di controllare i passaporti agli italiani fino da questa notte fino al 7 settembre, quindi verranno controllati alle frontiere, non so con che esito anche lì, però sicuramente con un rallentamento.
1: Saranno 14 clandestini dall'Italia alla Spagna.
0: Qualcuno con la carta d'identità scaduta forse. Vi volevo portare invece su un altro tema, professore, torno da lei, perché in questi giorni in cui appunto si parla tanto di campagna elettorale, di temi da campagna elettorale, si parla tanto anche del famoso campo progressista, so che lei, diciamo, ne ha scritto anche recentemente, e che insomma le schermaglie, possiamo dirle, tra Giuseppe Conte e Elly Schlein, insomma, fanno discutere. Vi faccio vedere questi due pezzi del foglio: il Conte proporzionale, Del Rio, la legge elettorale ormai in proporzionale puro, e l'ex premier offre ministeri ai Dem, dice Caruso dalle colonne del foglio, insomma, quindi si sarebbe preparando per un governo, evidentemente il leader del Movimento 5 Stelle. Cinema Schlein, era pronta a festeggiare la legge sul cinema con tanto di discorso, ma il Movimento 5 Stelle di Conte la sabota. Che sta succedendo tra Schlein e Conte, professore?
2: Sta succedendo che sono in corsa per essere il capo della coalizione, il campo largo coalizione dei progressisti, e Conte pensa che gli spetti di diritto, perché lui in fondo ha già fatto l'esperienza di Presidente del Consiglio e quindi arriva preparato. La Schlein pensa che spezierei, per una ragione molto semplice, che è il capo del partito più grande della coalizione e che quindi fa valere il principio maggioritario. Dopodiché però il problema non è tanto a chi spetta, e che Conte ha assunto delle posizioni in materia di politica estera di Europa e di Ucraina che sono distanti dalle posizioni della maggioranza del PD. E quindi
0: Ecco.
2: questo credo di proprio.
0: Proprio su
2: Credo di
0: questo,
2: veri.
0: professore, no? Perché Conte ha fatto un discorso, cioè fino a questo momento si parlava primarie sì, primarie no, prima primarie, prima programma, no? Fino a questo momento. Poi a un certo punto Giuseppe Conte in una intervista ha detto dobbiamo su Kiev avere una posizione molto chiara e quindi dobbiamo trovare un mediatore, dobbiamo rimettere al tavolo la Russia, insomma ha dato la sua posizione che conosciamo, non più armi all'Ucraina, insomma, e lo ha detto come se fosse un elemento da valutare proprio in sede di primarie. Quindi le primarie non sono più scegliere semplicemente un nome rispetto ad una coalizione, ma è scegliere proprio la linea di questa coalizione, mi pare. Si è un po' spostato l'asse, cioè sono primarie diverse quelle, diciamo, se le facciamo appunto sui temi o quelle se le facciamo semplicemente sul leader, che è importante, però con temi, come dire, imbullonati, che sembra essere quello che vuole Schlein.
2: In questo caso deve essere chiaro che il programma viene molto prima, cioè prima ci si accorda sulle linee generali programmatiche, poi nelle primarie i vari candidati interpreteranno quelle linee nel loro modo, dando priorità, preferenze e così via, ma il programma deve essere deciso, cioè come stare in Europa e se appoggiare l'Ucraina oppure no è qualcosa che va deciso molto prima delle primarie. Poi chi vince deciderà in che modo interpretare il programma. Però questo deve venire in maniera molto chiara.
0: Barbara, però diciamo, bisogna scrivere il programma prima, dice giustamente e forse saggiamente il professor Pasquino, no? Però non mi pare, diciamo, che questa sia la direzione e a parte il dire il programma c'è, abbiamo fatto tante mozioni insieme, abbiamo fatto tante proposte insieme, il salario minimo, eccetera, che ci sono effettivamente punti di, diciamo, dove si raccordano tutte le forze politiche di
2: Contatto.
0: questo campo progressista, no? Da Alleanza Verdi Sinistra, al Partito Democratico, cioè tutti quanti, anche con Italia Viva. Ecco. Però non mi pare che questo cammino verso il programma sia effettivamente un cammino ben imboccato.
1: No, forse c'è anche un po' di fraintendimento sul concetto, diciamo, di programma, nel senso che c'è anche a destra, perché anche a destra su Kiev, ad esempio, sono abbastanza spaccati, ci sono due linee ben precise, anche se poi alla fine oggettivamente hanno sempre votato uniti. Ma esiste il programma ed esistono dei valori assolutamente fondamentali che dovrebbero essere condivisi. La posizione sulla guerra in Ucraina coinvolge aspetti talmente fondamentali del nostro presente, della nostra storia, che dovrebbero essere in una coalizione condivisi, cioè dovrebbero venire ancora prima del programma, è come dire, non so, sei a favore della Costituzione, non dovrebbe essere sottoposto a primarie, sottoposta a primarie il leader che rappresenta un programma che è diverso da un altro leader che rappresenta un programma leggermente diverso. Ma sui valori fondamentali ci dovrebbe essere concordanza all'interno di una coalizione. Se non c'è, credo che sia un problema e quindi rischia che tra i due litiganti per la poltrona di Palazzo Chigi non goda nessuno dei due, perché se continuano poi a beccarsi tra loro, il rischio è poi di non vincere le elezioni, perché se tu dai su valori così fondamentali come i temi che sono stati tirati in ballo dalla guerra in Ucraina. Dai l'idea, ma non è che dai l'idea, fai capire
0: Ah,
1: che c'è una
0: chiaramente.
1: spaccatura così forte,
0: Sì.
1: anche l'elettore non so quanto sia invogliato a votarti,
0: Ma
1: no? A
0: tra i due
1: votare
0: litiganti,
1: quella
0: secondo te,
1: coalizione.
0: Barbara, tra i due litiganti il terzo
1: Rischia
0: gode,
1: che
0: cioè
1: non
0: esiste un
1: goda nessuno dei
0: terzo?
1: due.
0: Ma un terzo
1: No.
0: esiste?
1: Ma
0: Candidato
1: allora,
0: centrista, un
1: sai.
0: Papa straniero, una Silvia Salis, poi se vuoi te ne dico altre, insomma.
1: Sì, per carità, potrebbe uscire il modello Prodi, che è quello a cui pensa qualcuno, ebbe una genesi ben diversa. Quindi non è perché era una delega da parte, cioè Prodi non era terzo, nel senso che rappresentava un terzo partitino. A Prodi fu delegato dai due partiti maggiori di allora la guida della coalizione. Qui non mi sembra che Schlein e Conte vogliano delegare la guida della coalizione a nessuno, non vogliono delegarla neanche. No, esatto, se la professore, delegano tra di loro, non credo che la deleghino addirittura un terzo.
0: Professore, esiste questo terzo, questo papà straniero, o è proprio, diciamo, eravamo in una storia, in un momento completamente diverso, insomma?
2: Scegliere i papi è un'operazione sempre molto complicata, naturalmente. Per scegliere i papi ci vuole una carriera precedente da cardinale. Io non vedo i cardinali del centro-sinistra e vedo persone che hanno scarsa riconoscibilità. Cioè la Salis è sindaco di Genova, ma immagino tre quarti del paese non lo conosce.
0: Non sa chi è.
2: E Prodi invece viene rappresentato, come dice giustamente la Tedaldi, viene rappresentato da uno schieramento molto ampio, aveva alle spalle, aveva anche già fatto il ministro, aveva una sua visibilità. Credo che aspettare una terza candidatura sia sbagliato. Se la vogliono trovare devono cominciare adesso, ma vuol dire rinunciare allo scontro che hanno in atto Conte e
0: Schlein. Certo. Senta, altro argomento di grande discussione, che poi non è indifferente, anche all'interno degli schieramenti, è la questione della legge elettorale, anche perché non abbiamo capito bene cosa succederà sulla legge elettorale, perché non è affatto detto che all'interno della stessa destra non ci sia chi questa legge elettorale non la voglia molto, anche perché sappiamo, insomma, che con la legge elettorale scorsa non è detto che negli stessi partiti possano, anzi non è, diciamo, è abbastanza improbabile, possano rieleggere lo stesso numero di deputati e senatori, per cui ci si diciamo, becca molto. E poi c'è tutta la questione della preferenza di genere. Infatti pare che nel caso dell'emendamento presentato alla Camera dei Deputati, insomma da quello che è stato ricostruito dai cronisti parlamentari, ad affossare questo emendamento sulle preferenze e sulla non di fatto alternanza di genere siano state delle deputate di centrodestra, probabilmente anche di Fratelli d'Italia, proprio perché questa alternanza di genere non c'era. È un pasticcio questa legge elettorale, verrà portata avanti o no? Perché sulle preferenze sappiamo che Vannacci ci va giù durissimo, ma non mi pare che in molti lo seguano sul volerle. Professore, e poi vengo da te, Barbara.
2: Portata avanti, in qualche modo dovrà essere portata avanti. Se vogliono cambiare la legge elettorale, devono portare avanti questa con qualche variazione. Però è sbagliata questa, perché le leggi elettorali non le leggono i governi, le leggi elettorali le leggono i parlamenti.
0: Non ancora,
2: Quindi
0: almeno. Diciamo,
2: è ancora
0: non
2: molto
0: ancora.
2: diverso, fondamentalmente. E in più le leggi elettorali sono buone quando danno potere agli elettori, non quando danno potere ai candidati, ai capolista bloccati e così via. La legge è sbagliata profondamente. Tutto sommato, la cosa migliore sarebbe votare con la legge precedente, che tra l'altro certo non darà gli stessi risultati, perché c'è quantomeno una lista in più che la lista Vannacci, quindi ci saranno dei risultati diversi, però almeno la legge elettorale precedente garantisce un esito.
0: Barbara, tu che dici su questa legge elettorale, questo emendamento, diciamo, che viene ripresentato tale e quale, però questa volta non solo da Fratelli d'Italia, ma da tutto il centrodestra, che cambia leggermente sulle preferenze, insomma, reggerà all'esame dell'Aula di Palazzo Madama?
1: Vediamo se ci saranno voti segreti o no.
0: La
1: Col voto
0: Russa ha detto che
1: segreto.
0: non, cioè, al Senato non si può
1: Appunto.
0: votare a voto segreto, quindi, come dire, devono metterci la faccia, come direbbe
1: A
0: Vannacci.
1: voto palese potrebbe passare in realtà. Vediamo, perché dipende tantissimo. Io non so nemmeno quanto questa riforma elettorale convenga allo stesso centrodestra.
0: È questo un po' il tema, no?
1: Sì, però avranno fatto i loro, cioè, visto che ci tengono
0: Che
1: tanto di
0: ci tengono
1: Francia,
0: molti.
1: avranno fatto i loro conti. Poi io ricordo sempre, avendo purtroppo un'età tale per cui ho dovuto seguire diverse riforme elettorali, che
0: Certo.
1: c'è quello che si chiama eterogenesi dei fini e una certa anche imperizia del legislatore, per cui spesso ci sono stati effetti non previsti. nell'applicazione delle leggi elettorali. Mi ricordo a un certo punto ci fu un pasticcio incredibile, addirittura col Mattarellum c'era

0: una cosa che si chiamava scorporo, vabbè.
1: Sì.
0: Lasciamo perdere, non cediamo
1: Non
0: i lettori,
1: entriamo nelle
0: gli
1: cose tecnicalità,
0: spettatori, che già è caldo,
1: sono
0: estate,
1: d'accordo.
0: per carità. Però delle volte poi le leggi elettorali applicate hanno degli effetti imprevisti. Sicuramente l'elemento Vannacci è stato determinante nell'accelerazione che c'è stata, perché a un certo punto sembrava che Giorgia Meloni ci avesse ripensato e si volesse tenere l'attuale legge, e poi l'arrivo invece sulla scena politica di Vannacci ha dato una scossa e sta un po' sconvolgendo tutto il panorama, no? E tutte le priorità anche programmatiche. Abbiamo visto insomma, questo eccesso di toni su alcuni temi, tipo l'immigrazione, tipo il caso Roggero. C'è il timore nel centrodestra che Vannacci scavalchi a destra, no? Quindi ponga temi sempre più in modo sempre più duro ed eroda i consensi a destra. E questo sta sbilanciando, cioè sta sbilanciando, sta portando altrove il peso, il baricentro della politica di centrodestra, essendo in maggioranza, la politica italiana.
1: Allora,
0: Vediamo a settembre.
1: vediamo a settembre il ritorno quando si riaprono le scuole. Primarie 5 Stelle lo vogliono online, il PD solo nei gazebo, è diciamo, il taglio alto del Fatto Quotidiano. Invece taglio centrale, scandalo del Mastro, il ministro delira sulle chat della Premier, Nordio fake, scambia Caroccia per Meloni. Dice che potevano uscire colloqui con Giorgia, ma è impossibile. Il Fatto Quotidiano guarda questa chat che già insomma, abbiamo conosciuto già altre volte. Diciamo. PNRR, il governo tarda e taglia decine di progetti per la rigenerazione urbana, chiaramente si va da un'altra parte. Professore, prima che vada via, che tra un po' scade il nostro collegamento, che figura è stata, che situazione è stata quella di Del Mastro a livello dico parlamentare? Perché sappiamo che c'è questa inchiesta nella quale ci sarebbero le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e questo Caroccia che è indagato per essere il prestanome del clan Senese. L'ex sottosegretario, ricordiamolo, non è indagato. È stata chiesta al Parlamento l'autorizzazione per vedere queste chat che il procuratore di Roma ha detto essere molto importante, anche in questo caso, come in tanti altri casi precedentemente nella storia del nostro Parlamento, autorizzazione negata. Che diciamo, insomma, c'è stato uno scontro in aula pesantissimo, anche perché è un'inchiesta sulla mafia, per cui Schlein ha detto non parlate più di Borsellino, Bignami ha detto attaccate Del Mastro ma volete attaccare Meloni. Che diciamo, situazione è stata quella?
2: Questa è una storia molto brutta da parte di Del Mastro, che ha cominciato rivelando qualche cosa che non doveva sia a Bignami che a Donzelli. Ha continuato facendo delle cose che non doveva, degli incontri che non doveva, ha cercato di difendere molto a lungo la sua posizione, coinvolgendo Giorgia Meloni, che probabilmente avrebbe preferito un atteggiamento molto più limpido. E adesso ha costretto il Parlamento a oscurare le sue chat. C'è un articolo molto bello di lui, un articolo molto bello di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera di stamattina, che spiega perché il Parlamento ha abdicato al suo ruolo, e cioè si fa dettare la linea dal governo su tematiche che dovrebbero essere su di sua competenza. E qui credo che quelle chat devono essere rese disponibili ai parlamentari, devono essere pubblicate e rese disponibili. Fra l'altro Del Mastro dice che non ha nulla da temere, a maggior ragione, ascoltiamolo e vediamo che cosa ha detto. Credo che un po' di trasparenza sarebbe molto utile.
1: Allora, grazie professor Pasquino per essere stato con noi, grazie per la sua presenza.
2: Grazie a lei, buona giornata, buona serata.
1: Barbara, non è la prima volta però, no, che un'autorizzazione per diciamo, acquisire della corrispondenza o delle conversazioni che coinvolgono un parlamentare viene diciamo così, negata. Certo è che la vicenda del Mastro, per esempio, il Movimento 5 Stelle l'ha tentato di ribaltarla sulla Presidente del Consiglio e su Fratelli d'Italia, collegandola a un'altra questione che anche oggi

0: fare conte a testimoniare, non è che si è proposto lui. Lui, molto furbescamente dal suo punto di vista, in modo molto astuto dal punto di vista della comunicazione, ha usato questo palcoscenico per appunto accreditarsi come l'anti-Meloni.
1: Adesso vedremo cosa succederà.
0: Dopodiché il Covid non gliene frega niente a nessuno, ma lasciamolo perdere.
1: Cioè, che, e anche, diciamo, ci rivedremo a settembre, perché poi la prossima audizione è a settembre. Lisei, il caso Covid, ecco le prossime mosse, ci dice Andrea Muzzolon con Pietro Senaldi dalle colonne di Libero. Vediamo che i giornali, diciamo, di area di destra continuano a parlare di Conte. Vi faccio vedere anche, eccolo qua, il giornale. Covid, misteri russi di Conte, l'ombra degli 007 di Putin. Chiaramente c'è anche su questo un battage che il leader del Movimento 5 Stelle ha chiamato in una maniera molto diciamo dura, come plotone di esecuzione, così ha detto. Però effettivamente, insomma, Giuseppe Conte diciamo, è evidente che si è posto nella posizione di ex presidente del Consiglio e possibile futuro presidente del Consiglio. Però diciamo, torniamo un attimo, no, ai racconti parlamentari che ci facevi. Cioè, in questo momento forse Schlein è un pochino troppo assente, potrebbe far sentire più la sua voce, oppure sceglie di scartare, come spesso fa anche con la sua comunicazione, quindi si parla di un certo tema, la segretaria Dem scarta e va da un'altra parte. Per esempio, va qua, vi faccio vedere il manifesto, perché stasera ha fatto un post proprio su questo. C'è ancora Time, si parla dello spin time, dare una casa alle famiglie, non smantellare l'esperienza di spin time. A Roma la sfida degli attivisti che resistono da 10 giorni continua e il comune la raccoglie. C'è stato Gualtieri, lo vedete qua. Vogliamo acquistare l'immobile, ma la proprietà è un muro di gomma, così vogliono le destre al governo. È una strategia quella di Schlein, forse di fare più, di concentrarsi più su elementi che magari sono più politiche concrete piuttosto che la polemica politica, oppure è una mancanza, diciamo,
0: Un po',
1: comunicativa?
0: no, un pochino sì, un po' giustamente dal suo punto di vista non si capisce perché Schlein dovrebbe intestarsi una battaglia che non è sua, perché non, lei non c'era all'epoca di Conte, presidente del Consiglio all'epoca del Covid, no? Cioè non aveva responsabilità, non era il suo ruolo, quindi perché mettersi in una polemica che non è sua? Poi le opposizioni hanno difeso Conte, quindi il PD c'è stato, però non si capisce, in effetti non la ritengo sbagliata come strategia. La cosa che mi sarei aspettata da tutto il Parlamento, però, più che discutere di quello che è stato della gestione del Covid, nella quale sicuramente ci saranno stati degli errori, perché purtroppo è
1: Anche
0: stato
1: semplicemente perché ci siamo trovati di
0: l'Italia,
1: fronte a una cosa inaspettata,
0: è un
1: no?
0: inedito totalmente,
1: Certo.
0: no? Un inedito senza strumenti di difesa, eccetera, eccetera. Mi sarei aspettata un maggior dibattito, una maggiore attenzione, ad esempio sulla adozione del piano pandemico, cioè se risuccede cosa facciamo?
1: E tra l'altro per capire a che punto, se esiste il famoso piano pandemico aggiornato, perché non c'era, no? Quando è arrivato il Covid, ce lo ricordiamo tutti, non era
0: No, esatto,
1: sufficientemente
0: adesso
1: aggiornato.
0: in realtà c'è, però è passato sotto silenzio, cioè ad
1: Sì.
0: esempio un'attenuazione di tutte le misure che sono state prese durante il Covid nel 2020, ma nessuno ne c'è stato un confronto tra le regioni e il governo, ok, però a livello di opinione pubblica è passato assolutamente sotto silenzio. A me invece interesserebbe sapere di preciso
1: Cosa
0: cosa
1: potrebbe
0: succederebbe se
1: succedere nel caso in
0: tornasse,
1: cui,
0: no?
1: certo.
0: Speriamo di no. Capisco anche scaramanticamente l'abbiamo cercato di allontanare questo rischio dalle nostre teste, dai nostri radar. Però ecco, io sarei più interessata a sapere, siamo attrezzati, se risuccede qualcosa del genere o no.
1: Ecco.
0: Piuttosto che andare a fare le pulci a quello che è stato.
1: No, per
0: ci
1: carità, va bene, diciamo,
0: errori,
1: indagare,
0: sì,
1: però...
0: Sì, ma c'è anche la magistratura.
1: Che dovrebbe fare questo. Cioè, dimentichiamocelo un attimo. Senti, Barbara, da emergenza a emergenza, da gestione politica dell'emergenza, gestione politica di un'altra emergenza, che emergenza non è, perché ormai secondo la BCE questo aumento delle temperature è strutturale, e quindi soprattutto, diciamo così, l'influenza sull'economia di un aumento delle temperature di questo genere è strutturale, arge tutti in queste ore, in questi giorni, ovvero il grande caldo,
0: il
1: clima, perché il clima, il cambiamento climatico forse sì, dovrebbe essere un altro tema di politiche, diciamo, ad alto livello. L'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce il rischio catastrofi, questo è il... La Nazione e i quotidiani del gruppo quotidiano nazionale, la morsa del caldo stritolerà l'Italia almeno fino al 18 agosto, questo weekend continuerà a essere bollino rosso e nero per chi viaggia in tutto il paese, con temperature che toccheranno i 39 gradi nelle principali città, mentre al nord sono attesi temporali violenti, la temperatura dell'acqua del Mediterraneo è arrivata a 33 gradi, quindi è un'acqua veramente troppo calda. Il climatologo Massimiliano Fazzini mette in guardia, dobbiamo aspettarci eventi estremi di tutti generi. E vi faccio vedere anche una intervista che era di Bonelli, che è, diciamo, uno dei pochi politici che effettivamente si occupa di clima, adesso la ritrovo, non ricordo più su che giornali era, che però costantemente quello che fa è chiedere di fare una riflessione, e nel suo caso ovviamente da leader di Alleanza Verdi Sinistra anche chiede al governo di attivarsi, eccola qua, era su Avvenire, di attivarsi per fare delle politiche per il cambiamento climatico. E noi sappiamo che a capo di una delle più grandi potenze mondiali c'è un uomo che sul cambiamento climatico, diciamo, ha una posizione tutta sua, Donald Trump, no? Bonelli, la siccità avanza, ma da noi tutto è fermo. Perché di cambiamento climatico, diciamo, si parla per gli eventi estremi, ma non si parla più davvero per politiche concrete, no? Anche quel Green Deal europeo ormai, diciamo così, è un po' rientrata come appunto politica.
0: Ma questo è stato uno dei tanti brutti effetti della guerra in Ucraina, perché la guerra in Ucraina e adesso sicuramente anche la crisi iraniana hanno creato una tale necessità di più energia, per cui è una anche rischio di crisi economica, per cui l'attenzione in modo poco lungimirante, l'attenzione al clima è passata in secondo piano rispetto all'attenzione all'economia. Quindi si è detto, vabbè, continuiamo a estrarre petrolio come se non ci fosse un domani e poi ci penseremo. Adesso dobbiamo superare un'emergenza che è quella della guerra in Ucraina e delle sue ricadute economiche. Un eccesso di ormai che lo neghino in pochi. E comunque Presidente Mattarella, ad esempio, molto pragmaticamente diceva: intanto che decidiamo se è colpa dell'uomo o non so, di un meteorite, vogliamo prendere atto che il cambiamento climatico c'è
1: E comunque che qualcosa, diciamo,
0: e
1: bisogna
0: facciamo,
1: pensare.
0: esatto, e prendiamo le nostre contromisure. Io penso banalmente, insomma, avendo fatto diversi viaggi in Africa, dove c'è un clima diverso dal
1: Certo.
0: nostro, lì gli orari della scuola, ad esempio, e gli orari di lavoro sono diversi, si comincia molto prima al mattino e si finisce molto prima, perché sennò si muore calcinati al sole. Sono
1: Bisogna...
0: piccoli, non so come dire, no?
1: Ascolta Barbara, purtroppo diciamo, mi piaceva questo discorso fatto con te, anche perché finalmente entriamo in qualcosa di un po' più concreto
0: Concreto.
1: e che ci tocca a tutti, quindi grazie molte, però purtroppo ahimè il tempo ci attiranno e quindi abbiamo finito il nostro tempo per stasera, quindi grazie molte di essere stata con me, di essere stata con
0: Grazie a
1: noi, ci
0: voi,
1: rivediamo
0: ciao Francesco.
1: presto.

0: La grande storia che intreccia la sua storia personale, come l'ha intrecciata?
1: Praticamente io sono nato in Belgio, a Charleroi, il 24 dicembre del 52, perché mio padre, che era minatore appunto in Belgio, per fare una vita meno dura aveva fatto venire mia madre, Splendida Evelina, ad alloggiare nelle baracche in Belgio, perché alloggiavano nelle baracche dei prigionieri polacchi. E lì nel gennaio del 52 è arrivata mia mamma, io a dicembre sono nato. E praticamente in quel periodo mio padre, nonostante uccideva tutti i giorni, ha vissuto anche dei giorni felici. Nel 56 è successo quella fatidica mattina, la tragedia, dove lui scese per l'ultima volta 850 metri di profondità, e da lì sotto, insieme a lui, morirono tutti i suoi sogni e lì finì tutta la storia. Io ero molto piccola, ricordo vagamente questo fumo molto forte che veniva, le sirene e tutto, è un'impressione, io ero 3 anni e mezzo, quindi poco a poco mi ricordo questa cosa. Mi ricordo mia mamma che, siccome io ero a casa con il morbillo, non poteva andare giù al cancello della miniera a vedere come gli altri cosa stava succedendo, e aspettava alla finestra che gli portassero notizie. Ed è stato una settimana alla finestra a aspettare che mio padre tornasse, e non potendo uscire, e infatti mia madre ha avuto sempre il dubbio che nella cassa chi c'era, perché nonostante io delle piastrine di riconoscimento, lei non avendo potuto vedere il corpo del marito, e lì sotto era successo di tutto, gente bruciata, gente affogata, perché poi nel pieno dell'incendio, per poter raffreddare il terreno, hanno buttato giù l'acqua, e quindi le persone che erano sotto il livello dell'incendio, che probabilmente l'incendio andava il fuoco verso l'alto, e diciamo che la loro esperienza di minatori avrebbero potuto anche salvarsi, sotto li hanno affogati tutti, erano gonfi, quando li hanno trovati da ancora di più.
0: Pirani, le volevo fare ancora una domanda, prima di lasciarla e presentare il prossimo ospite che ci aiuterà a raccontare ancora Marcinelle. La ricordiamo in modo adeguato questa tragedia, secondo lei?
1: Sì, quest'anno ho visto, cioè praticamente si era persa un po' tra le pieghe del tempo la cosa, però adesso quest'anno ho visto che c'è stato si è stata creata una nuova visibilità di questa tragedia, perché è una cosa importante, perché è anche per insegnare alle generazioni future che importante che per poter fare una vita dignitosa non si debba andare fuori da casa, morire giovani lontano da casa e centinaia di metri sottoterra. Questo è il caso della miniera, si muore in tanti altri modi, nel lavoro purtroppo succede anche questo oggi. Però ecco, far capire alle nuove generazioni che è importante tutelare questa cosa nel lavoro, perché la gente che lavora per avere una dignità, un futuro migliore, non è che lo fa né per avere la gloria, ovviamente per questo.
0: Claudio Pirani, grazie. La sua risposta è il lancio perfetto per andare da Francesco Rotondi, che è un avvocato ma è anche un consigliere del CNEL, perché non è soltanto, buongiorno, una tragedia della storia, è una lezione che abbiamo appreso, stiamo apprendendo pieno.
2: Ci sono varie risposte secondo me a questa domanda, perché se dovessimo analizzare quello che sta accadendo ancora oggi nel mondo del lavoro, potremmo rispondere che non abbiamo appreso pienamente questa lezione. Vi è un altro punto di vista, che evidentemente che è quello che fa intravedere invece un insegnamento, perché il mondo del lavoro, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, invece ha fatto sicuramente dei passi in avanti. Però io credo che la vera domanda sinceramente non sia questa. Il presidente del CNEL, che l'ha voluto fortemente come una data significativa per il mondo intero e soprattutto per l'Europa e per il lavoro. Però la domanda è: qual è il valore, secondo me, che noi che abbiamo intorno alla costruzione di una società? Cioè, il lavoro, se è un valore, deve essere protetto, perché altrimenti immaginiamo e possiamo immaginare di commettere gli stessi errori.
0: Lei ha messo in fila tanti elementi, Rotondi, e una cosa che ci diciamo sempre, perché anche ieri mentre parlavamo, una nostra ultima ora, una vittima sul lavoro è uno stillicidio quotidiano.

0: quotidiano. Io mi ritrovo a ripetere queste cose quasi in modo stanco, come se fosse abitudinario, invece non ci dovremmo mai rassegnare a questa abitudine. Lei dice no, deve diventare una priorità la sicurezza sul lavoro, ma possibile ancora non lo sia diventata?
1: Ma guardi, in realtà è una priorità da un punto di vista concettuale, è una priorità da un punto di vista legislativo, perché voglio ricordare che il nostro apparato legislativo, il sistema legislativo, è uno dei più forti e potenti al mondo. Io credo che non sia una priorità dal punto di vista socioculturale, cioè se
0: forse
1: noi immaginiamo, ma perché io ritengo che la lotta a questo tipo di situazioni non possa essere demandata ad una norma, cioè l'esistenza di una norma non depone direttamente rispetto al rispetto di essa. Il sistema civile non può essere neanche demandata unicamente al sistema punitivo e al sistema del controllo. Non riusciremo mai a controllare tutto. Quando si controlla tutto, quando l'intero sistema agisce affinché vi sia una cultura del rispetto delle norme e delle regole. Questo è il punto vero. Cioè, qua si continua a dire, ma cosa si fa per? Dal punto di vista normativo non c'è null'altro da fare. Dal punto di vista invece dell'impegno di tutti, imprese, imprenditori, sindacati, lavoratori, parti sociali, istruzione, scuola, io credo che qua ci sia ancora molto da fare, perché altrimenti non saremmo ogni giorno, come diceva giustamente lei e come ricordavo io, a dover prendere atto che qualcosa non funziona. Ma riprendendo Marcinelle, attenzione, ritorniamo ad un tema. Marcinelle è una delle tragedie più importanti assolutamente post-bellica e collettiva della nostra storia. Però Marcinelle ci dice anche qualcosa in più. Ci dice che in quel momento si era fatto un patto, se vi ricordate, lì era uomini carbone, cioè lì c'era un momento storico nel quale si sapeva che si andava incontro a delle situazioni di lavoro di straordinaria emergenza, ma era un contesto ben diverso, uscivamo dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè era una situazione nella quale il baratto tra sicurezza, carbone, lavoro, sopravvivenza poteva anche essere tra virgolette giustificato. Oggi no, oggi non è più possibile immaginare che questa situazione, cioè che il lavoro possa essere quasi causa della morte.
0: Guardi, Rotondi, io la ringrazio. Ricordo che oggi pomeriggio a Marcinelle arriva il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. C'è però una cosa che lega tutto, il racconto dell'Italia di oggi, della società e del mondo del lavoro di oggi a quello d'allora, è che consideriamo il lavoro come fosse una merce. Ha detto no, lavoro e carbone. Sì. Ecco, è lì l'origine del male, tra virgolette, secondo me.
1: Posso finire sì. Ultimamente un flash? È proprio questo il tema, lì era uomini carbone, oggi è uomini e cambia all'altra parte, profitto, utile, maggior guadagno, cioè è su quello che dobbiamo lavorare. Mi permetto di chiudere ricordando Sciascia, perché è il giorno della memoria, però la memoria ha un valore, come posso dire, prevenzione, se no Sciascia diceva la memoria ha futura memoria se la memoria ha un futuro. Perché altrimenti continuiamo a fare giorni della memoria, ma la memoria l'abbiamo esattamente viva come nei attuali social network, quindi che dura un secondo.

Quello dell'abbazia di Casamari è riferito probabilmente al fatto che in questo territorio a sud del Lazio si trovasse un antico villaggio nei pressi di Arpino chiamato Cerete, doveva esserci un tempio. Il nome Casamari però ricorda il fatto che proprio a Cerete Mariane avesse avuto i natali Gaio Mario, era quindi la casa di Mario. Divenne però poi un luogo noto in tutta Europa quando nel XIII secolo viene fondata qui un'abbazia benedettina che sarà sempre legata all'ordine benedettino nel corso dei secoli, cambiando però con la presenza dei cistercensi e poi nel Settecento i trappisti, che ancora oggi conservano perfettamente questo luogo che è uno dei luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio.

Entrare all'interno della chiesa dell'abbazia di Casamari corrisponde ad un tuffo nel Medioevo, in cui è possibile leggere l'autorità degli ordini monastici che veniva raccontata attraverso degli spazi maestosi che potevano accogliere una grande quantità di fedeli, pur trovandosi lontano dai centri abitati. Questa autorità è ancora visibile grazie alla presenza di spazi non solo ampi, ma privi di decorazioni variopinte, come era tipico nell'architettura cistercense. Grandi pilastri con colonne addossate, alcune delle quali svettano fino a disegnare un arco a sesto acuto che ritma le volte gotiche. È la prova della spiritualità essenziale di questo ordine, che però ha saputo costruire degli edifici straordinari che ancora oggi sono illuminati da piccole finestre, quasi delle fessure, decorate negli anni 50 da vetrate in alabastro. Ma non è l'unica decorazione non medievale presente all'interno di questa chiesa.

Questo ciborio barocco in marmi policromi risale al Settecento ed è la testimonianza dell'interesse della famiglia Albani per l'abbazia di Casamari. Si tratta infatti di una committenza di Papa Clemente XI Albani che manifestò un interesse particolare per questa abbazia dopo l'arrivo dei trappisti nel 1717. È una delle pochissime decorazioni variopinte che sono rimaste all'interno della chiesa, perché nei primi del Novecento e fino agli anni 50 un'operazione di restauro ha visto la totale spoliazione di tutte le decorazioni barocche, in particolare settecentesche, che avevano rivestito le pietre medievali, che da allora sono tornate alla luce. Il chiostro medievale dell'abbazia di Casamari si presenta oggi in condizioni perfette. In realtà però si tratta del risultato di un restauro che è avvenuto in particolare nel Settecento, quando sono stati riutilizzati alcuni elementi lapidei dell'abbazia e per esempio una parte del pavimento che era stato commissionato nel Seicento da Francesco Barberini è stato ricollocato in un ambiente che si affaccia sul chiostro. Riconosciamo le caratteristiche api dello stemma Barberini. Le colonne sono quelle originali, sono tutte decorate con elementi vegetali, a parte alcune dove si possono riconoscere dei volti scolpiti, uno coronato. La tradizione vuole che si tratti di Federico II di Svevia, che qui ha soggiornato nel 200. Negli altri due forse dei membri della sua corte, tra i quali Pier delle Vigne, il segno di ospiti illustri che hanno frequentato questo meraviglioso luogo di spiritualità, ma anche di grande importanza politica.

0: Scontro tra Italia e Spagna, ultimatum a Roma, riaprite i confini entro 48 ore, no di Palazzo Chigi, Madrid introduce controlli alle frontiere fino al 7 settembre. L'8 agosto, anniversario della strage di Marcinelle, sarà giornata europea per le vittime sul lavoro. I sindacati sia un monito perenne Meloni che sfrutta le persone indegno del nostro modello sociale. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto. Oggi 19 città da bollino rosso, in arrivo temporali al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. Firmato a Jeddah il patto sulla difesa militare tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO, Teheran considera chiuso intanto l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di avere pestato a morte un uomo di 54 anni a Cervia nel luglio scorso. E l'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni, oggi i funerali a Pavana in forma privata, proclamato il lutto cittadino a Bologna. Buongiorno da Rai News 24. Dunque, avete sentito dai nostri titoli: scontro tra le cancellerie di Madrid e Roma. La Moncloa ha fatto scattare la ritorsione imponendo controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. Daniele Lorenzetti in apertura.
1: La ritorsione spagnola arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen, e segna un nuovo picco negativo nei rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subita dal paese. Di fatto, la risposta dell'esecutivo Sanchez alla scelta del governo italiano di serrare i controlli dopo l'esodo di migranti nell'esclave di Ceuta in Nord Africa, scelta bollata come irresponsabile dagli spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione su carta identità e passaporti, per le altre cittadinanze sui visti e permessi di soggiorno. Del resto Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale di tensione che si accende proprio a ridosso del Ferragosto, mentre l'allerta Ceuta resta alta. Secondo l'intelligence iberica, l'appello social che circola sul web per un nuovo ingresso di massa dal Marocco il prossimo 15 agosto sarebbe credibile.
0: Abbiamo sentito, Madrid aveva dato 48 ore di tempo al nostro governo per revocare la sospensione di Schengen decisa dopo l'emergenza di Ceuta, ma Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum. La Premier, in occasione poi dell'anniversario di Marcinelle, ribadisce: nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti, ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto. E sull'anniversario di Marcinelle ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione di diritti, perché per noi il messaggio è chiaro. Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.

0: E la crisi diplomatica e politica tra Italia e Spagna entra nel vivo del dibattito tra i partiti. Il servizio di Alberto Giuffreda.
1: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
2: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
1: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro dell'interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione Più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte, il botta e risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
0: Ma torniamo a quell'8 agosto di 70 anni fa, il disastro nella miniera di Marcinelle in Belgio. Un incendio causò la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. La Commissione di Bruxelles propone proprio l'8 agosto come giornata europea delle vittime sul lavoro. In Europa ogni anno perdono la vita più di 3.000 lavoratori. Più di 170.000 muoiono poi per malattie professionali. Katia Cerratti.
4: Mi sono domato al loro posto. Una immensa nuvola di vapore.
5: Un malinteso nelle comunicazioni e un errore umano durante le manovre di risalita. Intorno alle 8.30 dell'8 agosto 1956, nella miniera Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, si consuma una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. Un vagone per il trasporto di carbone che sporge parzialmente dalla gabbia di un montacarichi, avviato troppo in anticipo, urta in fase di risalita una trave d'acciaio, tranciando cavi dell'alta tensione e condotte che trasportano olio ad alta pressione. Ne scaturisce uno spaventoso incendio, ma sarà l'ossido di carbonio che invade e satura gallerie a causare la morte per soffocamento di 262 minatori, intrappolati a oltre 900 metri di profondità. Perdono la vita 136 immigrati italiani, di cui 68 abruzzesi, oltre a 126 operai e tecnici di ben 9 diverse nazionalità, si salveranno solo in 13. La tragedia, nota come la catastrofa in un misto tra francese e italiano, mette a nudo la cruda realtà del cosiddetto accordo uomo-carbone, siglato nel 1946 tra Belgio e Italia e che prevede l'invio di 50.000 lavoratori in cambio di carbone a prezzo agevolato. Attirati da manifesti di reclutamento ingannevoli, in migliaia si ritrovano a vivere in baracche della Prima Guerra Mondiale, impiegati in condizioni di lavoro estreme in assenza di sicurezza e spesso bersaglio di pregiudizi xenofobi. Ma l'Europa ha fame di carbone per alimentare la ricostruzione e il boom economico, mentre l'Italia allevia la piaga della disoccupazione attraverso l'emigrazione. Un baratto pagato a caro prezzo. E alla tragedia si aggiungerà anche la beffa sul piano giudiziario. L'unico condannato in via definitiva sarà l'ingegnere capo della miniera, con una pena di soli 6 mesi. Chiusa nel 1967, l'ex miniera di Bois du Cazier è oggi un monumento alla memoria, patrimonio dell'umanità UNESCO.
0: Adesso la politica internazionale e i conflitti internazionali. È arrivato il via libera del Senato americano a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e la rete e anche è stata sanzionata la rete di finanziamento illegale dell'Iran, mentre secondo Washington l'accordo sullo stretto di Hormuz, il transito sarebbe vicino da New York. L'inviato Nico Piro.
6: Un salone delle feste per la Casa Bianca da 8.400 metri quadrati e 400 milioni di dollari, il progetto a cui forse Trump tiene di più, tra quelli che sta promuovendo nel suo tentativo di ridisegnare Washington all'insegna della grandeur. Quel cantiere deve fermarsi, lo ha stabilito una corte federale a cui si è rivolta un'organizzazione di tutela del patrimonio storico. Trump non aveva l'autorità per deciderne la costruzione, avrebbe dovuto chiedere l'approvazione del Congresso. Decisione ingiusta.

0: definisce il presidente a mezzo social, annunciando un ricorso urgente alla Corte Suprema. Se sulla guerra in Iran si limita a ripetere, è evidente che non vogliono essere colpiti, vogliono fare un accordo, quindi vedremo, parole già sentite nell'altalena di venti di guerra e speranze di pace che Trump spinge da giorni. Secondo la CNN, il capo di Stato Maggiore, generale Kane, vorrebbe soluzioni negoziali alla guerra perché gli effetti dei bombardamenti sono ormai limitati e le altre opzioni militari presentano diverse incognite. Intanto il Senato accoglie l'idea del presidente e aggiunge al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia quelle per l'Iran. La legge passa ora alla Camera.
1: Mentre Teheran lavora all'intesa con l'Oman sul transito nello stretto di Hormuz, diventano sempre più insistenti le voci su un progressivo peggioramento dello stato di salute di Mojtaba Khamenei, che sarebbe addirittura in punto di morte. Si è costruita un'alleanza militare sunnita tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, sul modello della NATO, per difendere Riyadh dalle milizie sciite degli Houthi. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Hormuz resta il cuore delle tensioni nel Golfo Persico. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il sito dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Oggi alla Mecca le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto siglato nella città santa saudita dal principe ereditario Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen.
1: Adesso, come sapete, è fallito il negoziato di Roma tra i governi di Beirut e Tel Aviv sul cessate il fuoco in Libano. I colloqui comunque sono stati aggiornati a settembre. Resta esplosiva poi la situazione in Cisgiordania per la presenza sempre più invasiva dei coloni. Da Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: Tensione alle stelle in Cisgiordania, a Calandia e nel villaggio di Kafr Aqab. Perquisizioni a tappeto, scontri tra l'esercito israeliano e palestinesi, 60 gli arresti, 50 i feriti. L'autorità nazionale palestinese accusa le forze israeliane di aver trasformato abitazioni in postazioni militari. L'esercito afferma di voler smantellare le infrastrutture terroristiche. Non si ferma la violenza dei coloni. Nella zona di Taibè, coloni hanno picchiato un palestinese e tre attivisti israeliani venuti a proteggere gli abitanti, mentre a Turmus Saia, secondo l'agenzia WAFA, un palestinese di 80 anni con cittadinanza americana è stato ferito dai militari. Intanto la procura israeliana ha incriminato un colono, Inon Levi, per l'omicidio colposo a colpi di arma da fuoco dell'attivista palestinese Auda Atalin l'anno scorso nel villaggio di Umm al-Qair. Atalin era un attivista impegnato contro la violenza dei coloni e aveva partecipato al film vincitore dell'Oscar No Other Land, che documentava la lotta dei residenti palestinesi per proteggere le proprie case nella comunità di Masafer Yatta. L'omicidio colposo prevede una pena massima di 12 anni, inferiore all'omicidio premeditato. L'incriminazione comunque è un evento molto raro. Nella maggior parte dei casi, la violenza dei coloni resta impunita.
1: Adesso il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte nuovi lanci di missili di Mosca su Kiev, sulla regione di Kiev, colpiti edifici in due distretti della capitale ucraina, tre le vittime, anche un bambino. Il presidente Zelensky, che ha espresso la sua gratitudine per la decisione del Senato americano di varare nuove sanzioni contro la Russia, è oggi impegnato nella sua prima visita ufficiale in Serbia dall'inizio del conflitto. L'intento è quello di allontanare Belgrado dall'orbita attrattiva invasiva di Mosca. Nella giornata di ieri, colpite infrastrutture energetiche ucraine. Da Kiev, Carlotta Macerollo.
4: Oggi in pieno giorno è stato colpito uno degli stadi più grandi d'Ucraina nel centro di Odessa, con una capacità di 34.000 posti. Lo stadio Chornomorets, sede dell'omonima squadra di calcio, ha subito dei danni.

0: al tetto, dei danni agli spalti, ci sono state almeno due persone ferite, un uomo e una donna, sarebbe potuto andare molto peggio, tra l'altro ci sarebbe stata una competizione, questo stadio prima della guerra ospitava competizioni internazionali. Nelle ultime 24 ore ci sono stati almeno 9 morti in tutto il territorio ucraino, è stata attaccata la regione di Dnipropetrovsk numerose volte, ancora attacchi nella regione di Kharkiv, è stata presa di mira la stazione di Lozova, sono morti due lavoratori, Lozova è diventato un hub, uno snodo logistico importante da quando la stazione ferroviaria di Kramatorsk ha smesso di funzionare per ragioni di sicurezza. Continua poi l'evacuazione appunto della città di Kramatorsk, che è la più grande nel Donetsk ancora ucraino, nelle ultime 24 ore sono state evacuate almeno 800 persone, tra cui 91 bambini, e i raid russi oggi hanno raggiunto anche impianti di estrazione di petrolio, 7 siti che garantiscono l'estrazione di greggio e gas nell'est del paese per un'Ucraina che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra.
1: Ieri afa e alte temperature fino a dopo Ferragosto con brevi tregue, ma solo al nord e in alcune zone interne dell'Appennino centro-meridionale. Allerta incendi poi e criticità in particolare in Abruzzo. Emanuela Bonchino.
2: C'è chi la prende sportivamente.
3: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
2: Chi con ottimismo.
4: Tanto bevo un po' d'acqua fresca, metto seduta a
5: lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
2: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto, si boccheggerà almeno fino a dopo Ferragosto.
6: Quindi cambia decisamente poco la situazione, la prossima settimana sarà l'insegna del caldo molto importante, un cambiamento ci sarà il 16, però attenzione, nel momento in cui il cambiamento avverrà andremo incontro a fenomeni decisamente importanti.
2: Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cammio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
7: È stato un fulmine che, approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi, ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
2: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese, con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
1: Adesso andiamo avanti ancora con la cronaca. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia, ha costato la vita a un uomo di 54 anni, Sara Scheggia.
8: Quattro giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì-Cesena. Tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
9: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio lui.
8: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta, grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con chi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
1: È stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia il 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo.

0: e propaganda jihadista. Nel suo PC video dello Stato Islamico, istruzioni per costruire bombe. Davide Gangale.
1: Rete condivideva esecuzioni sommarie e sessioni di addestramento dello Stato Islamico, ma anche svastiche, frasi antisemite e immagini di Hitler. È un video in russo già emerso in altre inchieste che mostra un jihadista in cucina intento a dare istruzioni per costruire una bomba artigianale. Gli agenti dell'antiterrorismo della Digos di Milano hanno arrestato a Grosseto, dove era in vacanza con i familiari, un italiano di seconda generazione, un ragazzo di 16 anni, residente a Como. Padre ucraino, madre russa, il giudice ha convalidato il carcere. Se fossi maggiorenne, scriveva l'indagato sull'app di messaggistica Discord, farei parte dell'ISIS. Ne diffondeva la propaganda, precisando di aver prodotto lui stesso alcuni contenuti e di essere attivo nella traduzione di Inni al martirio. Minorenni, ordigni fai da te, il rischio di passare all'azione in modo imprevedibile, elementi che gli investigatori incrociano sempre più spesso in tutta Europa. In un'altra conversazione, il sedicenne istigava alla violenza contro neri, gay ed ebrei. In archivio aveva la versione integrale della strage di Christchurch, 51 i fedeli musulmani uccisi in Nuova Zelanda dal neofascista Brenton Tarrant. Un mix confuso di violenza, suprematismo bianco e jihad, per il giudice l'espressione di una pericolosa inclinazione a delinquere.
0: Un velivolo ultraleggero con a bordo due persone caduto a Pasano di Pordenone. Il passeggero sarebbe in condizioni molto critiche. Giampaolo Mauro.
2: È precipitato a poche centinaia di metri dal campo volo al quale stava per atterrare a Pasano di Pordenone. È finito tra gli alberi nel parco di una storica villa che oggi è un hotel a 4 stelle, pieno di turisti. Un ultraleggero con due persone a bordo, il pilota, un 72enne di Motta di Rivenza, il passeggero, un 65enne del posto. Per quest'ultimo le conseguenze più gravi: è stato sbalzato a terra da una decina di metri d'altezza. All'arrivo dei soccorsi è stato intubato e poi portato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Anche il pilota, proprietario del velivolo e del campo volo privato di Traffe, vicino alla zona industriale di Pasiano, è stato portato all'ospedale, ma solo a scopo precauzionale. Non ha mai perso conoscenza e ha collaborato con i vigili del fuoco. Le cause dell'incidente saranno appurate ed è stata sottoposta a sequestro dopo il sopralluogo del magistrato di turno della procura di Pordenone.
0: I funerali in forma privata di Francesco Guccini, proclamato il lutto cittadino a Bologna, l'inviato a Bologna, Stefano Corradino.
3: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dall'Italia.
4: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
5: Sono tante le persone di tutte le età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro. Francesco Guccini, in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970, e dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
6: Sì, veniva spesso e ti potevo dire, soprattutto l'angolo lui voleva, in mezzo lui non lo voleva.
0: Grande successo per Sboccia l'estate, la rassegna culturale dei teatri di Siena, ideata e diretta dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. L'ennesimo sold out è arrivato con Paolo Conticini, protagonista dello spettacolo, la prima volta. Atto secondo, li ascoltiamo.
7: Questa terza edizione di Sboccia l'estate ha già registrato grandi numeri, tanti i sold out nelle varie del campo, a qui dove siamo in questo momento, nella suggestiva piazza di Jacopo della Quercia, e poi nella bellissima Fonti di Pescaia, nell'Arena del

0: L'acqua, tanti sono le presenze che hanno vissuto e vivono costantemente il successo di questa edizione di Sboccia l'Estate.
1: Per un attore è una palestra meravigliosa. Può succedere di tutto, quando tu reciti in mezzo alle piazze, in mezzo alle strade, a contatto con la gente, può succedere di tutto, quindi è una palestra meravigliosa. E poi è un modo anche per far arrivare a tutte le persone il teatro. Secondo me il teatro sono le radici dell'uomo.
2: Altri guai in vista per il presidente della FIFA Infantino. Un'inchiesta giornalistica del Telegraph getta nuove ombre sul numero uno della FIFA dopo la ribellione della UEFA alla sua gestione degli ultimi mondiali di calcio. Ora arriva dal Telegraph proprio un'accusa che potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera da dirigente se confermata, cioè la testata inglese accusa il dirigente di aver fatto liquidare la sua amante dalla UEFA quando ne era ai vertici con una buona uscita a 6 cifre. Quando la sua relazione emerse, intervenne l'allora presidente Platini e disse: via tu o lei. Europei di nuoto, dopo la prima giornata a Parigi, l'Italia dei tuffi dalle grandi altezze fa sognare ancora una volta con Cosetti e Barnabà. Novella Calligaris.
3: Sono giovani, sono fidanzati, a Parigi stanno volando. Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, i due triestini, dopo le due prove dei tuffi dalle grandi altezze, sono rispettivamente seconde e primo. Una responsabilità enorme, ma anche un prezioso vantaggio in vista di sabato, quando si deciderà l'assegnazione delle medaglie dopo la seconda metà gara. Coraggio da vendere, tecnica straordinaria, servono entrambi per lanciarsi da decine di metri e raggiungere velocità vicine ai 100 km orari. Una disciplina nata sulle scogliere di tutto il mondo, con Acapulco come luogo simbolo, dove la paura non è contemplata, si aspetta l'onda giusta e poi ci si lancia giù nel vuoto. Il debutto nelle gare ufficiali arriva ai mondiali del 2013 a Barcellona, con trampolini costruiti ad hoc e bacini d'acqua sorvegliati dai sommozzatori. Pochi secondi appena, quelli di un tuffo, ma vissuti con il cuore in gola. Basta una piccolissima distrazione e uno sport spettacolare può diventare pericoloso. Il pioniere italiano è stato il cosentino Alessandro De Rose, trasferitosi a Trieste per amore, e oggi, insieme alla moglie Nicole, guida i giovani talenti azzurri in questa disciplina estrema. In Italia sono pochissimi a praticarla e proprio per questo ogni risultato ha un peso ancora maggiore. L'esperienza di De Rose, il rigore degli allenamenti, la ripetizione quasi ossessiva di ogni tuffio. E questa la formula per trasformare la paura in controllo. E i nostri ragazzi quella formula la conoscono bene, perché quando sali lassù, a decine di metri dall'acqua, non ti puoi permettere di guardare giù, devi guardare avanti e tuffarti.
2: Si va costruendo l'organico della nuova nazionale di Roberto Mancini, in servizio di Paolo Ciotti.
4: Un pezzetto alla volta la nuova nazionale di Roberto Mancini prende forma. Al fianco del CT torna una figura storica, Lele Oriali, campione del mondo dell'82, che torna a ricoprire il ruolo di team manager dopo le precedenti esperienze. Per il ruolo di vice scelto il profilo di Alberto Bollini, altro nome di lunga militanza alla guida delle nazionali giovanili, militanza culminata nell'europeo Under 19 conquistato nel 23 con in rosa gente come Pio Esposito, Pisilli, Indurre e Coleoscio. Nello staff di Mancini entrano anche un ex azzurro storico come Leonardo Bonucci, che continua il suo percorso dopo l'esperienza con Gennaro Gattuso, Antonio Gagliardi, match analyst nel trionfale europeo vinto nel 21 e poi una lunga esperienza all'estero, e Massimo Maccarone, altro ex azzurro da calciatore, debuttante assoluto in questa nuova veste, dopo essere stato il vice di Mancini all'Al-Sadd in Qatar. Per il nuovo staff debutto a settembre nelle attese gare di Nations League contro Turchia, Francia e Belgio.
2: Le 4:30 minuti, andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta in studio Eugenio Francesconi. I prossimi aggiornamenti, la prossima edizione del nostro telegiornale alle 5.
5: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Sono tanti i temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi, su tutti però c'è lo scontro sui migranti tra Spagna e Italia.

con i controlli inaspriti tra i vari, tra i due paesi alle frontiere, le minacce dei giorni scorsi, che poi si sono tradotti in decisioni prevalentemente politiche, però, su queste scelte dei due governi. Partiamo però dalla prima del Corriere della Sera, per andare in ordine. Italia e Spagna è scontro totale, l'out-out a Roma e poi la ritorsione. Madrid tiene il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino di Schengen, i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco. Le intelligence parlano del 15 di agosto come la giornata clou in cui si è fatto appello a tutti quelli che possono avvicinarsi e passare il confine dell'ex enclave spagnola, come è successo qualche giorno fa. Ricordiamoci sempre che comunque siamo in territorio nord-africano, non è territorio europeo, almeno non continentale. Per partire da Ceuta e arrivare sul territorio continentale europeo serve un permesso o un documento che sia una carta d'identità o un passaporto e ovviamente le varie autorizzazioni, essendo dei territori a regime speciale. Ma tant'è, comunque in ogni caso la politica in questo senso ci ha messo fortemente lo zampino. Ceuta, i rischi di Ferragosto sono concreti. Questo per sottolineare come gli 007 abbiano analizzato i flussi di informazioni post sui social, non soltanto, ma anche le organizzazioni che trafficano, almeno quelle che sono state individuate, che trafficano esseri umani per cercare di mettere pressione al governo spagnolo. Ebbene, il rischio c'è. Più tra l'altro ci si avvicina a Ferragosto e più si stanno concretizzando questi appelli. Vediamo insieme anche il focus del Corriere per quanto riguarda la politica italiana, con prima di tutto la vignetta di Giannelli che rappresenta Conte in commissione che fa piovere mascherine. Conte gettò le mascherine, così scrive Giannelli. Per quanto riguarda Anti, ha parlato Paolo Gentiloni, che è stato molto diretto con il centrosinistra, ha detto l'opposizione ha fallito il test sulla politica estera. Chiaramente il riferimento non è soltanto all'immigrazione, ma anche alla postura nei confronti di chi, abbiamo visto, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico su due posizioni. E per quanto riguarda invece proprio il leader del Movimento 5 Stelle, Conte occupa il campo largo, così nella sfida che di fatto si sta andando alle prossime elezioni. Antonio Polito ci spiega che cosa succederà largo con Elisline costretta a inseguire sui temi, tra l'altro, anche più altre notizie, perché c'è una bellissima immagine di Chiara Pellacani che con i suoi 5 ori scrive una pagina di storia che rimarrà per tantissimo tempo, ne siamo sicuri, anche molto difficile da battere come record. Ha fatto l'en plein 5 su 5, è una leader nata, è solare, ma se perde sono guai. Queste sono le parole del papà intervistato dal Corriere, Paolo Pellacani, collega giornalista di La 7, che racconta la figlia campionessa. Vediamo poi anche la cronaca, perché qui di spalla abbiamo quello che è successo a Cervia, e sono stati individuati e fermati 4 giorni, omicidio di Nicola Musiani a Cervia. L'uomo era stato ucciso a calci e pugni.

0: raccontare quello che sta diventando effettivamente un'emergenza climatica assolutamente da combattere. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Vedete, i temi sono tantissimi e le prime pagine fanno un po' fatica a tenerli tutti insieme e ci provano. Anche a Repubblica in questo modo il titolo, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma no a ultimatum e Madrid reagisce, controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. Era un po' scritta questa Era un po' scritto questo scontro perché i leader più popolari per quanto riguarda l'altro campo rispetto a quello che invece occupa la maggioranza nel nostro paese sono due leader agli antipodi, Giorgia Meloni e Pedro Sanchez. Il grimaldello per far scoppiare la scintilla, l'accendino che ha fatto scoppiare tutto è stata l'invasione di Ceuta che abbiamo visto dalle immagini. Invasione che la Spagna, per le parole di Bruxelles, che ha riunito i ministri dell'interno, è stata gestita bene, tant'è però l'Italia ha comunque chiuso Schengen, ha reintrodotto i controlli alle frontiere, vedremo anche quali sono i risvolti e che cosa è stato trovato. Nonostante tutto, tra Salvini e Tajani, racconta Lorenzo De Cicco in questo retroscena, non sono troppo d'accordo sul blocco delle frontiere, il governo infatti sarebbe diviso. Per quanto riguarda invece l'altro tema centrale nella politica italiana, ovvero le parole di Giuseppe Conte alla commissione Covid, la Procura di Roma indaga sull'esposto di Conte, dunque il documento presentato con un colpo di scena in commissione dal leader del Movimento 5 Stelle che attesterebbe l'incongruità delle mascherine che sono state presentate dalla società sul banco degli imputati, bene, a quanto pare la Procura di Roma vuole vederci chiaro, parrebbe di nuovo perché sarebbe stata già vagliata dai magistrati quella documentazione lì, ma evidentemente un supplemento non fa male e hanno per il documento è fondamentale per capire la difesa del leader 5 Stelle fosse effettivamente da tenere in considerazione chiaramente tutta la struttura di finanza, almeno così ha voluto fare Giuseppe Conte, sarebbe estremamente valido, vedremo. Per quanto riguarda invece, continua anche Repubblica a raccontarlo, il nostro amore per Guccini che vive dentro le generazioni, così. Il ricordo. Vediamo insieme dunque anche altre prime pagine, passando dalla stampa. La corrida Spagna-Italia non poteva essere definita in modo migliore. Il caso migranti in fiamme, i rapporti tra i due governi. Ora Roma teme per i turisti. L'ultimatum: riaprite subito i confini dell'area Schengen. Tabella. Risposta di Madrid: da stasera controlli in porti e aeroporti per chi arriva dal vostro paese. Su queste le parole del ministro degli interni Matteo Piantedosi, rilasciato in un'intervista. Intervista, sentiamo.
1: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono gli interessi di sicurezza nazionale. Dopo il 15 agosto.
0: Dunque smorza i toni, ma fino a un certo punto il ministro dell'Interno, difendendo sia la solidarietà che è stata data al governo spagnolo, perché chiaramente quello che è successo a Ceuta non è stato un caso, ma è stato tutto preordinato e organizzato l'invasione di tutte quelle persone in così poco tempo, ma anche la difesa però della politica voluta appunto della chiusura dell'area Schengen, o quantomeno della reintroduzione dei controlli. Andiamo a vedere però sulla stampa il commento di Alessandro De Angelis che fa un ragionamento importante per quanto riguarda la tenuta dell'Europa, almeno dal punto di vista politico, la propaganda che mette a rischio l'Europa. Non c'è dubbio che Sanchez abbia il suo bel da fare con la destra spagnola, tra cui su tutti Vox, che è in crescita nei sondaggi. Dopo l'inciampo mediatico del tuffo a Lanzarote e a crisi di Ceuta ancora aperta, ha deciso di massimizzare anche in chiave interna il fallimento dell'assalto condotto da Giorgia Meloni. Di qui prima la minaccia di ritorsione entro 48 ore, poi la decisione di far scattare i controlli per i turisti dopo il rifiuto del governo italiano di revocare la sospensione di Schengen. Questo commento chiaramente prosegue a pagina 23 della stampa, ma è un'analisi fredda, ma chiarissima.

Su che cosa può voler dire continuare su questa traccia, ovvero su questo scontro, invece di cercare una solidarietà all'interno dell'Unione Europea per trovare delle soluzioni comuni e condivise. Vediamo insieme anche un altro focus della stampa che, come anche altri quotidiani, analizza la crisi climatica in agricoltura. È durissima, si trova in ginocchio col ministro Lollobrigida che ha dichiarato: interverremo caldo e siccità, campi di rabbia. Questa è la fotonotizia, vedete i campi arsi dalla calura e dalla mancanza di acqua. Questo è quello che riguarda la stampa. Vediamo il Messaggero, il titolo d'apertura anche qui è sullo scontro Madrid-Roma che è totale, ultimatum all'Italia, ripristinate Schengen entro 48 ore, Meloni no ai ricatti, nella notte la ritorsione della Spagna, controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dal nostro paese e con la Premier che dice nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. Vediamo poi insieme anche un'altra foto. Fantastica di Chiara Pellacani, altrettanto meravigliosa con i suoi 5 ori a Parigi, 23 anni. Il suo segreto è affrontare tutte le gare con serenità. L'intervista la troveremo sul Messaggero di oggi, assolutamente da leggere. Roma è il posto giusto per diventare campioni. E per quanto riguarda la sua serenità, l'abbiamo vista anche sorridere addirittura prima di un tuffo. Dunque, lì sta un po' tutta la sua concentrazione, ma anche la voglia di divertirsi. E la serenità per affrontare uno sport che è veramente molto tecnico, molto complicato, che lei sa interpretare alla perfezione, almeno in questi europei di Parigi. È emerso sullo sfondo, chiaramente. Poi ci sono anche i cinque cerchi che siamo sicuri griderà con lo stesso entusiasmo. Per quanto riguarda invece le altre notizie, dall'estero ci sono c'è il patto a tre: Turchia, Arabia, Pakistan, che mette un po' l'Iran anche geograficamente al centro del mirino. Le stesse voci dall'Iran invece parlano di un Khamenei in fin di vita, vedete, da qui forse la difficoltà o la lentezza, ma prevalentemente la difficoltà di trovare una voce unitaria che possa effettivamente trattare con gli Stati Uniti o anche soltanto con l'Oman, con il quale sembrerebbe addirittura d'arrivo un vero e proprio accordo per il transito libero nello stretto di Hormuz. E poi c'è quello che il Messaggero titola come il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report, quello che è un vero proprio romanzo d'estate, almeno sempre per la redazione romana, documento firmato da tutta la redazione, riportato da Mario Aiello nel suo articolo. Caldo almeno altri 10 giorni roventi, questo è il taglio basso, ma anche qui con grande risalto. Oggi scatta l'esodo per 25 milioni di auto, nonostante il caldo si viaggia in questa settimana di Ferragosto. Meteorologi, previsioni flop a causa del cambiamento climatico, è quello che anticipavo, i modelli che i climatologi utilizzano per cercare di prevedere i cambiamenti del clima o comunque i cambiamenti meteorologici puntuali stanno andando in grossa difficoltà proprio perché non si è mai verificata una situazione del genere con così tanta energia nell'atmosfera e dunque i modelli non sono stati addestrati e non sono stati studiati in questo clima. Gran Montanà, per i Moretti salta anche l'obbligo di firma antifuga, così il pugno morbido di fatto della Svizzera. I due indagati per la strage basterà una video call, nonostante gli oltre 40 morti di Capodanno. La Svizzera continua ad avere un pugno morbido nei loro confronti. Avvenire, guerra di frontiera, la Spagna intima l'Italia di eliminare i controlli. Meloni, non accettiamo ultimatum, piante dosi restano fino al 15. A Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe. Poi a centropagina un'altra multa a Meta, ai minori rovina la salute mentale. 1 miliardo di sanzioni, praticamente 1 miliardo di sanzioni in totale negli Stati Uniti. Notizia che non è arrivata col giusto risalto in Europa, anche perché non sono stati imperniati ancora delle cause del genere nel nostro continente, ma potrebbero tranquillamente arrivare perché il fundus di ragionamento su queste sentenze è assolutamente valido.
valido, ovvero che il fatto che queste piattaforme di social media non hanno fatto nulla per evitare di far cadere e causare gravissimi danni alla salute mentale ai più giovani con i meccanismi di mi piace, like e commenti, ed è un continuo escalation che su una mente in fase di formazione può creare gravissimi problemi, e qui abbiamo la certificazione almeno della giurisprudenza americana che è così, e da qui appunto multe per quasi un miliardo alla società di Mark Zuckerberg. Il Fatto Quotidiano se la prende con Nordio, Nordio fake scambia Caroccia per Meloni, nelle chat il ministro dice il Fatto delira perché potrebbero uscire anche dei colloqui con Giorgia Meloni, ma è impossibile, almeno così scrive il Fatto Quotidiano. E poi nel taglio alto si parla di primarie nel campo largo, i 5 Stelle le vogliono online, il PD solo nei gazebo, pare insomma sia difficile trovare dei punti in comune in questo campo largo, quantomeno i giornali cercano di mettere il dito più possibile nella piaga delle divisioni all'interno tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Il Domani, apertura dedicata a Schengen con ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, questo per quanto riguarda invece le intenzioni del governo italiano e di Giorgia Meloni di esportare il modello del CPR in Albania, ovvero utilizzare i paesi terzi per trasferire i migranti che cercano di arrivare da noi irregolarmente, per non farli stare direttamente nel nostro territorio, ma fare un passaggio in più, se così si può dire. Caldo estremo, i costi occulti del negazionismo, invece il Domani titola in maniera molto condivisibile quali sono le conseguenze economiche e sociali del negare il fatto che siamo noi fortemente a influenzare con le nostre emissioni di gas a serra il trattenimento del calore nella nostra atmosfera, perché non si vuole insomma dare ascolto a quello che la scienza dice, anche se fa paura. Il Riformista, a voi la linea, invece c'è la questione report in apertura, come potete vedere c'è anche spazio per il Manifesto, c'è ancora Time, qui si parla di Spin Time, l'esperienza così definita di Roma, 400 persone accampate da oltre 10 giorni, il Comune dà la disponibilità di acquistare l'immobile per proseguire l'esperienza Spin Time, ma la proprietà è un muro di gomma, così vogliono le destre al governo, denuncia il Manifesto. Madrid chiude le frontiere con l'Italia, invece è il titolo d'apertura. Vediamo la Nazione, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani, e poi anche la Nazione trova spazio per parlare della crisi climatica. L'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce il rischio catastrofi con un mare così pieno di energia, nell'autunno ne abbiamo parlato, potrebbero effettivamente verificarsi delle catastrofi. Propaganda continua, zero irregolari dalla Spagna, ma Meloni insiste con lo stop a Schengen, questo per quanto riguarda il titolo della notizia, chiusura inutile delle frontiere, secondo questo quotidiano. Libero ovviamente di taglio completamente opposto, Madrid si vendica con l'Italia, il titolo è Sanchez fa il bambino, ripristinati a controllare la frontiera, nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna che non vengono comunque da Ceuta, ma almeno secondo Libero ha avuto un primo effetto questa chiusura. Vediamo il Giornale che, come di consueto in queste settimane, abbassa la testata per mettere sopra in grandissimo risalto la notizia del giorno, emergenza migranti in questo caso, tensione Spagna-Italia, Roma non si piega, Schengen resta chiuso, rappresaglia di Madrid che fa lo stesso. Il titolo invece l'Italia dei baby jihadisti, arrestato un sedicenne, voleva andare a combattere per l'ISIS, e anche qui torna la questione Covid, misteri russi di Conte e l'ombra degli 007 di Putin, che aveva chiesto a Giuseppe Conte nella prima telefonata con l'allora premier di togliere o cercare di alleviare le sanzioni contro la Russia. Secolo XIX, Schengen, la Spagna reagisce, controlli su tutti gli italiani, e il Sole 24 Ore, con questo ci avviamo a chiudere la rassegna stampa, transizione 5.0, partenza sprint per le imprese e rilancio delle commesse dopo il via operativo atteso da molti mesi. La criticità è il mancato inserimento di alcune tipologie di software, e dunque qui anche altre due notizie. MPS alza i target del 2026 dopo gli utili per oltre un miliardo, e i danni da social, anche qui vedete ritorna questa notizia importantissima, Meta condannata negli Stati Uniti a pagare quasi un miliardo. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, rimanendo in tema di crisi climatica, alle 5 una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.

0: Il fenomeno dipende dal fatto che ormai c'è un impatto molto forte dell'impatto del cambiamento climatico sui processi produttivi, soprattutto di carattere agricolo, andando quindi a ridurre, come avete detto giustamente, nel servizio la produzione e quindi a parità di domanda questo tende a creare inflazione. Ovviamente il fenomeno è complesso, noi stiamo vivendo un'epoca di conflitti che genera impatti negativi sul costo dell'energia, sul costo dei fertilizzanti, l'abbiamo visto con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui molti di questi passano a livello globale, ovviamente sulle supply chains, le catene di fornitura globali. Quindi tutti questi sono costi aggiuntivi per le aziende del settore anche agricolo, che poi si trova a fare i conti con il fenomeno più specifico del cambiamento climatico che va a impattare la produttività. Sono shock dal lato dell'offerta, molto difficili da controllare nel breve periodo e anche da contrastare con gli strumenti classici, per esempio, della politica
1: I
0: monetaria.
1: governi possono mettere in campo per arginare questo fenomeno. Sicuramente il climatico, non solo il cambiamento climatico lo abbiamo creato noi, nello stesso tempo però non abbiamo preso quelle prevenzioni, quelle misure necessarie perché le conseguenze non siano impattanti. Oggi che cosa si può fare ancora?
0: Si può fare veramente molto. C'è un tema, e citerò magari qualche misura in un attimo, però c'è un tema di coordinamento politico a livello globale, nel senso che il cambiamento climatico non è un fenomeno che può essere affrontato da un singolo governo, ma deve essere affrontato da tutti i governi contemporaneamente, per il semplice fatto che il clima è unico per tutti. Il globo. Ora, se c'è qualcosa che le proteste degli anni scorsi di Greta Thunberg, i Fridays for Future, eccetera, provavano a dire era che se anche tutti i governi del mondo si mettessero d'accordo per adottare le politiche necessarie a stoppare il cambiamento climatico, gli effetti di queste politiche si sarebbero sentiti forse tra 30 anni, perché il cambiamento climatico è qualcosa che agisce col tempo, ma quando arriva colpisce molto duramente. Lo abbiamo visto con fenomeni di devastazione di entità veramente importanti. Quindi che cosa si potrebbe fare? Sono ovviamente da adottarsi politiche di prevenzione quanto più efficaci possibili. L'Unione Europea si è data un limite dell'incremento delle temperature di non più di 1,5 gradi nei prossimi anni e purtroppo sembra che lo abbiamo già sforato. Ma ammettiamo anche che l'Unione Europea riesca a stare in questo obiettivo. Cosa fanno le altre grandi potenze, permettetemi di dire, inquinanti a livello globale, gli Stati Uniti, la Cina, l'India? Sono allineate su questo, oppure ancora no? Evidentemente, non ancora. Quindi, a questo punto, molto viene demandato purtroppo ad azioni scoordinate di singoli agenti, che siano di carattere governativo, che siano di carattere, di impresa privata, che però tendono ad avere un impatto veramente, limitato. Altre, misure che sono state adottate nel tempo, tipo net zero, cioè andare a una, diciamo, progressiva riduzione dell'emissione di anidride carbonica nel corso degli anni, sono state magari fatte con troppa fretta e ancora una volta scoordinate, andando quindi a impattare altri settori dell'attività economica e creando un backlash di carattere socio-economico, socio-politico che non ha favorito l'ulteriore coordinamento di queste policies. Quindi di fatto diventa molto difficile andare a contrastare
1: scelto perché è un numero tondo. Quali sono le conseguenze reali che sono state calcolate di questo fenomeno? Anche perché, sottolineo, facendo un po' il pessimista, da una parte ci può essere un rincaro enorme al consumo della frutta, della verdura, ma ci può essere anche una conseguenza peggiore. Ad esempio, non li potremmo più trovare sui banchi

0: calcolare l'impatto reale da qua a 24 anni?
1: Sì, in realtà questi studi sono stati fatti su una serie di variabili, per esempio quella demografica, su cui ora non ci soffermiamo, ma che ha evidentemente ugualmente un impatto enorme. La popolazione mondiale è stimata incrementare dagli 8 miliardi attuali fino ai 10, quasi 11 miliardi sullo stesso identico pianeta, cioè andiamo a incidere sullo stesso numero di risorse, anzi probabilmente ridotto per causa del cambiamento climatico. Quindi stiamo parlando di una potenziale, diciamo così, guerra per le risorse scarse, compresa l'acqua potabile, che riguarderà tutti, e quindi non è affatto un paradosso che alcune colture non riescano più a essere fatte, quindi alcuni prodotti non diventino più disponibili. C'è qualche stima sugli effetti inflattivi di tutto questo fenomeno, si parla di diversi punti percentuali di inflazione aggiuntiva nei prossimi anni, anche in doppia cifra, secondo alcuni studi. Ma questo direi è quasi la conseguenza immediata di una maggiore scarsità di beni a fronte di una domanda crescente. La domanda è quali strumenti abbiamo per contrastare tutto questo. La politica monetaria non è efficace contro gli shock dal lato dell'offerta. Un campione della politica monetaria che si occupasse di climate change è stato per anni Mark Carney, quando era governatore della Banca d'Inghilterra, ma adesso questa spinta delle banche centrali a considerare gli effetti del cambiamento climatico sull'inflazione si è molto ridotta. Il nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, è un antagonista assoluto di queste politiche. Lui ritiene che la banca centrale si debba occupare solo ed esclusivamente dei suoi temi tradizionali. Quindi anche questo strumento viene a essere estremamente indebolito, laddove noi, quando calcoliamo l'inflazione, tendiamo a escludere i beni volatili, che sono l'energia e il prezzo del cibo, per calcolare quella che viene così definita core inflation, inflazione di base. Però, come giustamente disse una volta la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è esattamente la pompa di benzina al supermercato che gli operatori si formano le loro aspettative di inflazione e osservano inflazione, cioè andando a guardare esattamente quei beni che noi escludiamo dal calcolo dell'inflazione di base. Anche questo è un paradosso che va superato. Quindi c'è molto da fare a livello di policy per andare a individuare, diciamo così, gli strumenti necessari. È probabile che saranno i governi a dover intervenire, anzitutto coordinandosi a livello globale, secondo andando a fare politiche di prevenzione seria e eventualmente anche di resilienza ex post, perché, ripeto, il fenomeno, diciamo così, devastante che potrebbe colpirci tra una settimana e un mese non viene causato dalla nostra azione oggi, viene causato da quello che è stato fatto negli ultimi 30 o 50 anni.

È scontro tra Italia e Spagna, ultimatum a Roma, riaprite i confini entro 48 ore, il no di Palazzo Chigi e Madrid introduce i controlli alle frontiere fino al 7 settembre. L'8 agosto, l'anniversario della strage di Marcinelle, sarà giornata europea per le vittime sul lavoro. I sindacati si è un monito perenne, Meloni, che sfrutta le persone indegno del nostro modello sociale. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso, temporale al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. Firmato Jeddah il patto sulla difesa militare tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO e Teheran. Intanto considera chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di avere pestato a morte un uomo di

0: 54 anni a Cervia nel luglio scorso. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni, oggi funerali a Pavana, in forma privata, proclamato il lutto cittadino a Bologna. Buongiorno da Rai News 24. Scontro tra Italia e Spagna dopo il botta e risposta tra le cancellerie di Madrid e Roma. La Moncloa ha fatto scattare la ritorsione imponendo controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. Daniele Lorenzetti.
1: La ritorsione spagnola arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen e segna un nuovo picco negativo nei rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subita dal paese. Di fatto, la risposta dell'esecutivo Sanchez alla scelta del governo italiano di serrare i controlli dopo l'esodo di migranti nell'esclave di Ceuta in Nord Africa, scelta bollata come irresponsabile dagli spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione su carta identità e passaporti, per le altre cittadinanze, sui visti e permessi di soggiorno. Del resto Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale di tensione che si accende proprio a ridosso del Ferragosto, mentre l'allerta Ceuta resta alta. Secondo l'intelligence iberica, l'appello social che circola sul web per un nuovo ingresso di massa dal Marocco il prossimo 15 agosto sarebbe credibile.
0: Madrid, dunque, avete sentito, aveva dato 48 ore di tempo al nostro governo per revocare la sospensione di Schengen decisa dopo l'emergenza di Ceuta, ma a Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum. La Premier, poi, in occasione dell'anniversario di Marcinelle, ha ribadito nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti. Ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria. Mentre la Premier, in un videomessaggio per l'iniziativa di ECR sull'anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
0: E la crisi politica tra Italia e Spagna entra nel vivo del dibattito tra i partiti. Il servizio di Alberto Gioffreda.
4: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
5: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
4: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro dell'Interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione Più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
6: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte, il botta e risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
0: Adesso torniamo a quell'8 agosto.

0: Di 70 anni fa, il disastro nella miniera di Marcinelle in Belgio. Un incendio causò la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. La Commissione di Bruxelles propone proprio l'8 agosto come giornata europea delle vittime sul lavoro. In Europa ogni anno perdono la vita più di 3.000 lavoratori, più di 170.000 muoiono per malattie professionali. Katia Cerratti.
1: La mattina del 9 agosto le fiamme sono domate. Al loro posto una immensa nuvola di vapore.
2: Un malinteso nelle comunicazioni e un errore umano durante le manovre di risalita. Intorno alle 8.30 dell'8 agosto 1956, nella miniera Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, si consuma una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. Un vagone per il trasporto di carbone che sporge parzialmente dalla gabbia di un montacarichi, avviato troppo in anticipo, urta in fase di risalita una trave d'acciaio, tranciando cavi dell'alta tensione e condotte che trasportano olio ad alta pressione. Ne scaturisce uno spaventoso incendio, ma sarà l'ossido di carbonio che invade e satura gallerie a causare la morte per soffocamento di 262 minatori, intrappolati a oltre 900 metri di profondità. Perdono la vita 136 immigrati italiani, di cui 68 abruzzesi, oltre a 126 operai e tecnici di ben 9 diverse nazionalità, si salveranno solo in 13. La tragedia, nota come la catastrofa in un misto tra francese e italiano, mette a nudo la cruda realtà del cosiddetto accordo uomo-carbone, siglato nel 1946 tra Belgio e Italia e che prevede l'invio di 50.000 lavoratori in cambio di carbone a prezzo agevolato. Attirati da manifesti di reclutamento ingannevoli, in migliaia si ritrovano a vivere in baracche della Prima Guerra Mondiale, impiegati in condizioni di lavoro estreme, in assenza di sicurezza e spesso bersaglio di pregiudizi xenofobi. Ma l'Europa ha fame di carbone per alimentare la ricostruzione e il boom economico, mentre l'Italia allevia la piaga della disoccupazione attraverso l'emigrazione. Un baratto pagato a caro prezzo. E alla tragedia si aggiungerà anche la beffa sul piano giudiziario. L'unico condannato in via definitiva sarà l'ingegnere capo della miniera, con una pena di soli 6 mesi. Chiusa nel 1967, l'ex miniera di Bois du Cazier è oggi un monumento alla memoria, patrimonio dell'umanità.
0: Il Senato americano ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre secondo Washington l'accordo su Hormuz sarebbe vicino. Sul fronte interno, altro duro colpo a Trump dalla Corte Suprema, che ha ordinato di fermare i lavori per la sala da ballo alla Casa Bianca. Da New York l'inviato Nico Piro.
3: Un salone delle feste per la Casa Bianca da 8.400 metri quadrati e 400 milioni di dollari, il progetto a cui forse Trump tiene di più, tra quelli che sta promuovendo nel suo tentativo di ridisegnare Washington all'insegna della grandeur. Quel cantiere deve fermarsi, lo ha stabilito una corte federale a cui si è rivolta un'organizzazione di tutela del patrimonio storico. Trump non aveva l'autorità per deciderne la costruzione, avrebbe dovuto chiedere l'approvazione del Congresso. Decisione ingiusta, la definisce il presidente a mezzo social, annunciando: se sulla guerra in Iran si limita a ripetere, è evidente che non vogliono essere colpiti, vogliono fare un accordo, quindi vedremo. Parole già sentite nell'altalena di venti di guerra e speranze di pace che Trump spinge da giorni. Secondo la CNN, il capo di Stato Maggiore, generale Kane, vorrebbe soluzioni negoziali alla guerra perché gli effetti dei bombardamenti sono ormai limitati e le altre opzioni militari presentano diverse incognite. Intanto il Senato accoglie l'idea del presidente e aggiunge al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia quelle per l'Iran. La legge passa ora alla Camera.
0: Mentre Teheran lavora all'intesa con l'Oman sul transito nello stretto di Hormuz, diventano sempre più insistenti le voci su un progressivo peggioramento dello stato di salute di Mokhtaba Khamenei, che sarebbe in punto di morte. Si è poi costituita a Jeddah un'alleanza militare sunnita tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO per difendere il Riyadh dalle milizie sciite degli Houthi. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Hormuz resta il cuore delle tensioni nel Golfo Persico. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il

0: Dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Oggi alla Mecca le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto, siglato nella città santa saudita dal principe ereditario Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif, ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le forze saudite.
1: Andiamo anche in Libano. Israele continua a bombardare il sud del paese. La città di Al-Mansouri è stata di nuovo oggetto di intensi bombardamenti dell'artiglieria israeliana. Già ieri la città era stata colpita da raid aerei israeliani dopo l'ordine di evacuazione diffuso dall'esercito di Tel Aviv. Bombardata anche l'altura di Ali Taher alla periferia di Nabatieh. L'esercito israeliano ha effettuato massicce demolizioni nel villaggio di Adata. Le esplosioni sono state udite nei villaggi vicini, nella città di Tiro, e le fiamme erano visibili da lontano. Conflitto russo-ucraino, nella notte nuovi lanci di missili russi su Kiev, colpiti edifici a nord-est della capitale ucraina, 3 le vittime e anche un bambino. Intanto gratitudine per la decisione. Zelensky oggi impegnato nella sua prima visita ufficiale in Serbia dall'inizio del conflitto. L'intento è quello di allontanare Belgrado dall'orbita attrattiva di Mosca. Ieri colpite infrastrutture energetiche ucraine. Da Kiev l'inviata Carlotta Macerollo.
2: È stato colpito uno degli stadi più grandi d'Ucraina nel centro di Odessa, con una capacità di 34.000 posti. Lo stadio Chornomorets, sede dell'omonima squadra di calcio, ha subito dei danni al tetto, dei danni agli spalti. Ci sono state almeno 2 persone ferite, un uomo e una donna. Sarebbe potuto andare molto peggio. Tra l'altro ci sarebbe stata una competizione. Questo stadio prima della guerra ospitava competizioni internazionali. Nelle ultime 24 ore ci sono stati almeno 9 morti in tutto il territorio ucraino. È stata attaccata la regione di Dnipropetrovsk numerose volte, ancora attacchi nella regione di Kharkiv, è stata presa di mira la stazione di Lozova, sono morti 2 lavoratori. Lozova è diventato un hub, uno snodo logistico importante da quando la stazione ferroviaria di Kramatorsk ha smesso di funzionare per ragioni di sicurezza. Continua poi l'evacuazione appunto della città di Kramatorsk, che è la più grande nel Donetsk ancora ucraino. Nelle ultime 24 ore sono state evacuate almeno 800 persone, tra cui 91 bambini. E i raid russi hanno raggiunto anche impianti di estrazione di petrolio, 7 siti che garantiscono l'estrazione di greggio e gas nell'est del paese per un'Ucraina che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra.
1: In diretta alla rassegna stampa in studio Eugenio Francesconi.
3: Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Lo scontro sui migranti tra Spagna e Italia domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola, le rappresaglie reciproche utilizzando la clava del trattato di Schengen e tutti i ragionamenti, analisi e commenti che troveremo sulle prime pagine. Ora le andremo a vedere rapidamente con la nostra rassegna stampa. Partiamo dal Corriere della Sera. Italia e Spagna è scontro totale, l'out a Roma, poi la ritorsione. Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere, il rifiuto di Palazzo Chigi all'ultimatum per il ripristino di Schengen, i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco. Questo, per sommi capi, è quello che riguarda questa situazione. In più, 7 spagnoli a Ceuta, ci sono rischi anche su Ferragosto e sono concreti appelli per invadere nuovamente l'exclave in Nord Africa. Vediamo insieme anche però la politica sul Corriere. C'è la vignetta di Giannelli sulla commissione Covid con Giuseppe Conte che fa piovere mascherine, ieri l'audizione lo ricordiamo, e poi politica estera, l'opposizione ha fallito il test, Paolo Gentiloni che parla di quello che è successo nel campo largo riguardante per esempio le dichiarazioni su Kiev e

Ancora sul campo largo, vedete l'offensiva Movimento 5 Stelle, Conte occupa il campo largo con Antonio Polito che dice di fatto al momento c'è un solo leader del campo largo ed è proprio Gina con questa bellissima fotonotizia, l'intervista al papà giornalista, al collega di La 7 che racconta la figlia, 5 ori nei tuffi agli europei di Parigi, lo ricordiamo, mai nessuno come lei, sarà un record molto difficile da battere in futuro. La cronaca, picchiato a morte nel parcheggio, fermati 4 giovani, sono stati trovati responsabili per l'uccisione di Nicola Musiani a Cervia, ucciso a calci e pugni. Vediamo poi in taglio di spalla, in realtà in grande risalto, però Grandine Afa, allerta temporali di calore al nord, questo per quanto riguarda l'emergenza climatica e la crisi climatica innescata, lo sappiamo, dal nostro contributo alla CO2 nell'atmosfera. La Repubblica, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma no a ultimatum e Madrid reagisce in tarda serata, controlli per i viaggiatori italiani in arrivo. Non soltanto italiani però, perché i controlli avverranno su tutti, anche quelli europei. Vediamo poi per quanto riguarda la chiusura lato nostro di Schengen, le tensioni all'interno dello stesso governo, perché non ci sarebbe la stessa linea su tutti e tre i partiti. Vedete Salvini e Tajani governo. Resta anche qui il tema Covid, Procura di Roma che indaga sull'esposto Conte, ovvero su quel documento che ha tirato fuori l'ex premier in commissione con un colpo di spettacolo. Vediamo insieme anche La Stampa, la corrida Spagna-Italia è il titolo e poi però c'è un focus su caldo e siccità con i campi di rabbia, campi con agricoltori in difficoltà, vedete la siccità e il caldo stanno mettendo a dura prova in ginocchio quel settore. E nuovi virus creati dall'intelligenza artificiale, speranza e terrore, speranza perché potrebbero accelerare la direzione verso nuove cure, ma terrore perché potrebbero essere altresì utilizzati per creare nuove armi batteriologiche, questo è un interessante focus in taglio basso sulla Stampa. Il Messaggero, Madrid-Roma scontro totale, ultimatum all'Italia, ripristinate Schengen entro 48 ore, Meloni no ai ricatti e poi la ritorsione nella notte. Anche qui troveremo l'intervista questa volta a Chiara Pellacani, 5 ore a Parigi, lo vedete, un altro bellissimo scatto della sua impresa a Parigi. Patto a 3 Turchia-Arabia-Pakistan invece è il taglio centrale, Iran, voci di Khamenei in fin di vita per quanto riguarda il Medio Oriente e poi la vicenda Report, il declino di Ranucci commissariato dal Soviet di Report, così il romanzo d'estate titolato da Il Messaggero. Vediamo insieme anche Avvenire, guerra di frontiera, Spagna che intima l'Italia di eliminare i controlli, Meloni non accettiamo ultimatum e piante dosi restano fino al 15. Poi a centro pagina invece una notizia che non troveremo tanto diffusa sui quotidiani ma è molto rilevante, quasi $1 miliardi di multa a Meta perché con le sue app Instagram, Facebook eccetera rovina la salute mentale dei minori, o quantomeno non la tutela dai rischi connessi all'utilizzo dei mi piace e dei commenti. Il Fatto Quotidiano se la prende con Nordio, che scambierebbe Carroccia per Meloni, sullo scandalo del mastro il ministro delira sulle chat della Premier, dice che potevano uscire colloqui con Giorgia, ma è impossibile, almeno così riporta il Fatto Quotidiano. Vediamo anche il Domani, Schengen ultimato di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti, nel tentativo sempre della Premier di costruire dei CPR sul modello Albania, però finanziati dall'Unione Europea, e poi il caldo estremo, i costi occulti del negazionismo, un interessante ragionamento su cosa vuol dire negare, non voler vedere quello che la scienza ci sta cercando di mettere davanti agli occhi da ormai di fatto dei decenni. Il Riformista, a voi la linea, il caso Report in apertura, c'è il manifesto che dice c'è ancora tanto. Qui si parla dello spin time, dare una casa alle famiglie e non smantellare l'esperienza dello spin time a Roma. Il Comune ha accolto la richiesta e vorrebbe comprare l'immobile, ma la proprietà fa muro. La notizia, propaganda continua, zero irregolari dalla Spagna, ma Meloni insiste con lo stop a Schengen, una chiusura inutile delle frontiere, secondo la notizia. Il Resto del Carlino, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani. Libero, Sanchez fa il bambino, tono completamente diverso. Vedete, Madrid si vendica con l'Italia, nei nostri aeroporti bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna, non si tratterebbe comunque nessuno di quelli che sono entrati a Ceuta. Vediamo il Giornale con il taglio altissimo così definito sull'emergenza migranti e l'apertura sul caso invece dell'Italia dei baby jihadisti con l'arresto del sedicenne radicalizzato. Andiamo a vedere il Secolo XIX, Schengen.

0: La Spagna reagisce, controlli su tutti gli italiani e chiudo con il Sole 24 Ore. C'è transizione 5.0 al via, partenza sprint, rilancio delle commesse dopo il via operativo atteso da molti mesi. Per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dall'AFA. Dalle alte temperature resteranno fino a dopo Ferragosto, con brevi tregue però, ma solo al nord e in alcune zone interne dell'Appennino. Centro meridionale, allerta incendi, criticità in Abruzzo, Emanuela Bonchino.
2: C'è chi la prende sportivamente.
3: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
2: Chi con ottimismo.
4: Tanto bevo un po' d'acqua fresca, metto seduto al bar.
2: Chi esce con rassegnazione.
5: Vado a lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
2: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord. Scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto. Si boccheggerà almeno fino a dopo Ferragosto.
6: Quindi cambia decisamente poco la situazione. La prossima settimana sarà l'insegna del caldo molto importante. Il cambiamento avverrà, andremo incontro a fenomeni decisamente importanti.
2: Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cambio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
7: È stato un fulmine e approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi, ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
2: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese, con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
1: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia. Costato la vita, forse ricorderete questo episodio, a un uomo di 54 anni, Sara Scheggia.
8: Quattro giovanissimi, tra i 19 e i 23 anni, con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì-Cesena, tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma a detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
9: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
8: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta, grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
1: Oggi a Pavana i funerali in forma privata di Francesco Guccini, proclamato il lutto cittadino a Bologna. L'inviato a Bologna, Stefano Corradino.
10: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dell'Italia.
11: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
12: Età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro storico. Qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio.

0: con un frate domenicano nel 1970 e dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
1: Sì, veniva spesso e ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, in mezzo lui non lo voleva.
2: Adesso si annunciano altri guai per Infantino. Un'inchiesta giornalistica del britannico Telegraph getta nuove ombre sul numero uno della FIFA. Dopo la ribellione della UEFA alla sua gestione del proprio dal Telegraph, un'accusa che potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera. La testata inglese infatti accusa Infantino di aver fatto liquidare la sua amante dalla UEFA quando ne era ai vertici, con una buona uscita a 6 cifre. Quando la sua relazione emerse, intervenne l'allora presidente Platini: via tu o lei, gli disse. Europei di nuoto, dopo i 5 storici ori della romana Chiara Pellacani, l'Italia continua a sognare nei tuffi dalle grandi altezze con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti. Nel nuoto, nella 3 km, knockout sprint, bronzo invece per Ginevra Taddeucci, già oro nella 10, nella 5 km, Nicola San Giorgio.
3: Con la Torre Eiffel di fronte, in un'ambientazione spettacolare nel cuore di Parigi. Sono cominciati così gli europei di tuffi dalle grandi altezze e dal ponte di Bir Hakeim fanno sognare gli azzurri dopo la prima giornata. Nella gara femminile è seconda Elisa Cosetti, brava e precisa con i suoi 2 tuffi, nonostante coefficienti di difficoltà più bassi rispetto a molte delle sue più quotate avversarie. La triestina chiude dietro all'Ucraina Ciukaniska, ma davanti alla Svizzera Herculano e alla campionessa europea in carica, la tedesca Schmidbauer. Ancora meglio per gli azzurri è andata nella gara maschile, in cui Andrea Barnabà ha sorpreso tutti i fuoriclasse internazionali, chiudendo in testa la prima giornata. Il suo quadruplo salto mortale è il tuffo con la valutazione più alta da parte dei giudici. Il triestino ha messo in fila lo spagnolo Gimeno, i rumeni Popovici e Preda e la star dell'high diving mondiale Gary Hunt. Agganciato alle zone alte della classifica anche Davide Baraldi. L'ultimo giorno è quello che assegna le medaglie e l'Italia dei tuffi c'è anche dalle grandi altezze.
4: Diciamo che sono riuscito a prendere quello che volevo. I 9 comunque sono dei voti che ti fanno capire che ti sei tuffato bene, insomma anche l'eleganza e tutte le cose che mi hanno premiato, e speriamo appunto domani di fare la stessa cosa.

Scontro tra Italia e Spagna, l'ultimatum a Roma, riaprite i confini entro 48 ore. Il no di Palazzo Chigi, Madrid risponde con controlli alle frontiere per il nostro paese. L'8 agosto, anniversario della strage di Marcinelle, sarà giornata europea per le vittime sul lavoro. I sindacati, sia un monito perenne. Meloni, chi sfrutta le persone indegne del nostro modello sociale. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto. Oggi 19 città da bollino rosso, temporali al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. Firmato a Jeddah il patto sulla difesa militare tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. Teheran intanto considera chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz, mentre rimane lo stallo con gli Stati Uniti. Fermati quattro giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di avere pestato a morte un uomo di 54 anni a Cervia nel luglio scorso. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni oggi, funerali a Pavana in forma privata, ha proclamato il lutto cittadino.

a Bologna. Ancora buongiorno da Rai News 24 e come sempre all'alba del sabato la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Gerardo D'Amico ci parla di Alberto Mantovani, il ricercatore italiano più citato al mondo. I prossimi aggiornamenti alle 6. Grazie per l'attenzione, buona giornata a tutti.

Professor Mantovani, a ripensarci, è più emozionante, quel giugno del 1975. Lei aveva appena 26 anni, si era laureato solo da 2 anni e ha visto pubblicato il suo primo studio scientifico su una rivista internazionale. Oppure è più emozionante per lei aver scalato 50 anni dopo, a 76 anni, il Monte Bianco?

0: Sono due dimensioni diverse ma complementari. Del mio primo lavoro mi piace ricordare la correttezza dei due mentori in UK, in Inghilterra, Bob Evans e Peter Alexander, che hanno detto: questo è un lavoro tuo, lo pubblichi da solo. Quindi ho una serie di lavori pubblicati da solo, cosa che adesso è impossibile fare.
1: Sì.
0: Impossibile. Grandi gruppi, massa critica. Scalare le montagne per me è una dimensione straordinaria, è una dimensione che è fatta di fatica, è una dimensione, la montagna è leale, la capacità di sopportare la fatica. Bisogna saper tornare indietro, in alcuni casi.
1: Anche nella ricerca scientifica, professore.
0: Anche nella ricerca scientifica, e non bisogna arrendersi, si impara dagli insuccessi. La storia della rivoluzione immunologica nella lotta contro il cancro attraversa 100 anni di storia della medicina, tutta la mia vita scientifica, ed è stata fatta di insuccessi, insuccessi ripetuti, poi ce l'abbiamo fatta.
1: Infatti pochissimi tra i suoi colleghi, quando lei sin dall'inizio, peraltro il suo primo studio era proprio sulla infiammazione, erano pochissimi quelli che credevano che veramente il processo infiammatorio, soprattutto quello a bassa intensità, potesse poi contribuire nel suo campo, come lei poi ha dimostrato, nei tumori, ma oggi sappiamo anche, per esempio, favorisce il diabete.
0: L'infiammazione subclinica è sottesa a malattie molto diverse, che va dal cancro alle malattie cardiovascolari, alla neurodegenerazione, e c'è anche una connessione con malattie psichiatriche. Ho avuto il privilegio di contribuire a questa visione di carattere generale, scoprendo molecole, scoprendo cose in questo
1: professore,
0: contesto generale.
1: Più che di 1500 studi scientifici pubblicati, ricercatore italiano più citato in assoluto. Lei si è laureato qui a Milano, poi si è specializzato in oncologia a Pavia, poi però è andato fuori, è andato all'estero.
0: Ho deciso di andare a Londra perché a Londra c'erano due, che poi sono diventati colleghi e amici, che si occupavano di queste cellule un po' dimenticate, un po' una riserva indiana, se posso usare questo termine, dell'immunologia, che erano i macrofagi, e avevano scoperto che i macrofagi potevano uccidere cellule tumorali. Io sono andato a lavorare con loro e ho scoperto che invece aiutavano in tumori metastatici e in un tumore umano, in cancro dell'ovaio, aiutavano la crescita.
1: Chi erano quei due suoi colleghi?

0: Ron Herbermann, che ha scoperto le cellule con licenze di uccidere, le cellule NK, molto importanti, con grandi studi di colleghi italiani, Lorenzo Moretta per esempio. E poi ho lavorato con Joe Oppenheim, e di Joe Oppenheim mi piace ricordare una cosa, il suo spirito critico. Uno presentava i suoi dati o una sua idea e lui diceva: So what?
1: So what,
0: So
1: allora
0: what?
1: dove vuoi
0: Beh,
1: andare
0: quanto
1: a
0: è importante la tua
1: parare? Quanto è
0: cosa?
1: importante?
0: So what? Ecco, questo so what me lo
1: Ma
0: porto
1: questo
0: lì.
1: so what era per voi, più giovani rispetto a lui, era un incentivo oppure vi sentivate un po' intimoriti?
0: Io accettavo la sfida. Accettavo la sfida e una volta, dopo un seminario in cui c'è stata molta discussione sui miei dati, alla fine ha detto: Alberto, guarda che in questo mestiere il modo migliore per esserti amico è essere critico nei tuoi confronti.
1: Quando lei è tornato in Italia, ha passato un lunghissimo periodo all'Istituto Mario Negri, dove ha incontrato un altro mostro sacro della ricerca che è Silvio Garattini.
0: Sono tante le cose che mi legano a Garattini e al Mario Negri, ne cito solo qualcuna. Beh, la passione comune per il calcio, questo vediamo. Di quel tempo voglio ricordare la dimensione internazionale, voglio ricordare l'apertura allo studio aperto, e portarla via di notte. E poi l'enfasi sul rispetto dei dati, il confronto sui dati. Una sera mi ha incontrato alle 9 di sera in laboratorio, mi ha chiesto cosa sta facendo, ma dico: ho dei bei dati, lei però non credo abbia tempo, e lui mi ha detto: ho sempre tempo per discutere i dati. Ecco, spero di essermi portato a casa questa lezione.
1: Due sono le frasi che descrivono moltissimo anche del suo approccio alla vita e alla scienza. Nuotare controcorrente e però anche coltivare il dubbio. Ora, sono due atteggiamenti da scopritore, da chi si imbarca in un'avventura, però possono anche essere mal praticati. Due strade, insomma, incaponirsi in un qualcosa e relativizzare tutto. Questa è la confusione che fanno, no, i Novax soprattutto e tutti quelli che vogliono un po' mestare, no? Che dicono: ma anche quello che sostengo io è giusto perché la scienza è tutta un dubbio, la scienza si mette sempre in discussione come se niente fosse certo.
0: C'è una dimensione del fare ricerca che io credo sia fondamentale, è quella della umiltà. Umiltà vuol dire andare controcorrente, formulare un'ipotesi controcorrente,
1: Dimostrarla. Esatto.
0: metterla alla prova con gli esperimenti e mettersi alla prova con la comunità dei nostri pari che ci valutano, discutono, obiettano e discutono. E dopodiché si arriva a una conclusione che è accettata dalla comunità. Ecco, coltivare il dubbio non vuol dire non pensare che il sistema immunitario sia è importante, questo è un dato
1: E che funzioni in
0: acquisito.
1: un certo modo,
0: Funzionino, i
1: e che i
0: vaccini
1: vaccini
0: funzionano,
1: funzionano in
0: non
1: un
0: c'è
1: certo
0: nessun dubbio.
1: dubbio.
0: Spero che nella mia ricerca scientifica sia andato insieme il formulare ipotesi, magari controcorrente, magari contro qualcosa che si pensava dagli anni 30, i decoy receptors, ma metterle alla prova e poi vedere che queste hanno un impatto generale.

stando ai premi che lei ha ricevuto, ora non li citiamo tutti, altrimenti finisce la trasmissione, ricordiamo soltanto il Robert Koch Prize, il Petz Koller, che è un premio Nobel sostanzialmente, e poi decine di altri. Lei è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica.

0: politica italiana, fa parte dell'Accademia dei Lincei, fa parte di decine di organizzazioni scientifiche a livello italiano, europeo e internazionale.
1: Tribunale, che nella scienza non c'è la par condicio, la scienza non è democratica. La scienza. ho fatto l'esempio seguente: dico, se io invitassi due persone nel mio programma e alla fine dico, bene, avete sentito le due opinioni, c'è questo signore che dice che la Terra è una palla e questo invece che dice che la Terra è piatta. Avete sentito le cose e adesso vi fate via la vostra opinione. Non è così.
0: Piero Angela volle sottolineare, non democratica nel senso che non si decide per alzata di mano che cosa fa il linfocita T piuttosto che il macrofago o il vaccino.
2: Da una parte ho avuto il privilegio di essere ospite di un paio di sue trasmissioni e dall'altra ho dato la mia disponibilità a testimoniare in un processo in cui lui era accusato.
0: Dagli omeopati.
2: Molto spesso per medicine, fra virgolette, alternative, si invoca il sistema immunitario perché è una forza al nostro interno. Io penso che ci sia, da una parte, dal punto di vista della democrazia, ci sono tre pensieri. Il primo è che noi abbiamo il dovere, lo diceva Karl Popper, abbiamo il dovere di rendere conto in modo trasparente alla comunità di quello che facciamo e con grande, aggiungeva Popper, con grande umiltà.
0: Se si ha il privilegio di fare scienza, si ha il dovere di renderla capibile.
2: Lei se la ricorda molto. La scienza non è democratica, nel senso non che i vaccini funzionano, che non fanno venire l'infarto,
0: che non modificano il genoma.
2: Modificano il genoma, questi non ci può essere. La Terra è rotonda, la Terra non è piana. Non c'è democrazia. Io vorrei che nella vita democratica, questo è l'altro aspetto, che quello che sono caratteristiche fondamentali del fare scienza, cioè la disponibilità alla discussione civile, il confronto con i dati, la disponibilità a cambiare idea. I dati dicono una cosa, ecco, mi piacerebbe che fossero parte della vita democratica
0: della società. Politica, insomma, a tutti i livelli. Quanto ci piacerebbe, professore, che questo suo auspicio si materializzasse. L'Italia naturalmente ha un'antichissima tradizione scientifica, iniziando da Galileo in avanti, ma oggi noi come siamo posizionati a livello mondiale con i cinesi che hanno superato per pubblicazioni scientifiche gli americani che però mantengono grandissimi stanziamenti in ricerca e sviluppo, e poi ci sono dei poli di attrazione alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Francia, in Europa, soprattutto poi in Oriente, Singapore. Dove siamo collocati?
2: Ci sono due aspetti del noi. Noi come Italia, noi siamo piccoli, però dal punto di vista della ricerca scientifica tutte le analisi esterne dicono che facciamo bene in rapporto al finanziamento.
0: Non dimentichiamo. 1,3% del PIL.
2: In rapporto al finanziamento facciamo miracoli. Noi, ma il sistema europeo più in generale, ha dei problemi. Ha dei problemi di massa critica, ha dei problemi di finanziamento e ha un problema dissociazione fra la produzione scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che è trasferimento alla società. Noi trasferiamo troppo poco della conoscenza nuova che generiamo. Questo è un problema che abbiamo come continente. Io credo che il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa non può che essere un futuro basato sulla ricerca scientifica, e utilizzo il messaggio che mi è appena arrivato dalla National Academy of Science degli Stati Uniti.

0: presidente nel suo, io sono un membro della,
1: esatto,
0: National Academy,
1: di cui lei fa parte.
0: E mi è arrivato il messaggio del presidente, la parola chiave di quel messaggio è senza scienza non c'è futuro.

0: Alla fine degli anni 70 ho cominciato a studiare le cellule delle difese immunitarie presenti all'interno dei tumori e mi sono dedicato per la nostra vita e per le
1: Spazzini in
0: nostre.
1: qualche modo, inglobano, no? Il
0: Sono grandi
1: patogeno.
0: mangiatori.
1: Esatto.
0: I macrofagi presenti nei tumori sono dei traditori.
1: Esatto.
0: Sono stati indotti dalla cellula tumorale a tradire, sono passati al nemico, si comportano come. Io uso anche l'immagine di poliziotti corrotti, seguendo
1: In un
0: uno dei grandi
1: bellissimo
0: padri.
1: libro, peraltro, che ha scritto lei, tra l'altro, il grande divulgatore, ha spiegato molto bene chi sono i poliziotti corrotti che favoriscono il tumore.
0: Ecco, questo è stato un contributo che credo abbia, diciamo che mi viene
1: Sì.
0: riconosciuto, ha contribuito a cambiare il nostro modo con cui guardiamo al cancro. Nel senso che si è passati da una visione del cancro tutta centrata e solo centrata sulla cellula tumorale, a una visione che dice che accanto alla cellula tumorale è altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui sta la cellula tumorale. La cellula tumorale produce delle molecole, nel nostro gergo si chiamano chemochine, noi abbiamo
1: Certo,
0: contribuito alla
1: alla
0: scoperta.
1: scoperta,
0: Alla
1: certo.
0: scoperta produce queste molecole che attirano macrofagi e altri globuli bianchi e li corrompono, letteralmente producono dei segnali di corruzione. Ecco, il cambiamento di paradigma, il cancro non è solo la cellula tumorale, il cancro
1: È un ambiente
0: è
1: il
0: un ambiente
1: cancro.
0: altrettanto di cui fanno parte le difese immunitarie e la scoperta delle molecole hanno contribuito, hanno fatto cambiare il mondo, nel senso che siamo entrati nel
1: È
0: tempo
1: quello
0: delle
1: che
0: terapie
1: il professor
0: immunologiche.
1: Alberto Mantovani ha dato come contributo alla scienza e all'immunologia. Lei è noto nel mondo proprio per questi risultati.

0: E questo è il campus dell'Humanitas, alle spalle poi c'è la clinica, l'ospedale. Che particolarità ha questa università?
1: La prima particolarità è di essere internazionale. Quasi la metà dei nostri studenti sono studenti del mondo. E questo è una cosa molto importante, ed è molto importante per straordinariamente laboratori che stanno là, vedendo i pazienti e i loro problemi. Quindi c'è un rapporto bidirezionale.
0: E allora, professore.

0: Praxina, un'altra vostra sua scoperta, e i recettori di COI, i falsi recettori, che cosa sono?
1: È stato un cambiamento di paradigma dall'idea di un recettore formulata, pensi, da Langley negli anni 30. Pensiamo a un recettore come a un interruttore che accende la luce. E i recettori ci sono molecole fondamentali nella vita che accendono la luce. Noi abbiamo scoperto che ci sono degli interruttori che non accendono la luce e intrappolano il dito.
0: Esatto.
1: Questa è stata la scoperta.
0: Professore, perché è essenziale questa scoperta? È stata rivoluzionaria.
1: Perché noi l'abbiamo scoperto per una molecola dell'infiammazione, interleuchina 1,
0: una citochina.
1: E questa è stata estesa a altre citochine, a fattori di crescita, è conservata nell'evoluzione, quindi è importantissima nell'evoluzione della vita, e poi sono entrati in clinica i falsi recettori. E ci sono virus che usano falsi recettori per intrappolare le difese immunitarie.
0: Attraverso i falsi recettori riusciamo ad intrappolare questi patogeni che, impedendogli di entrare nella cellula e di infettare. Di paradigma che la scienza deve a lei un altro campo che peraltro è il suo attuale campo di ricerca, professore Mantovani, è l'ignoroma. Che cos'è?
1: Se noi prendiamo le parole della vita, i geni, la versione più semplice di informazione che c'è nel nostro genoma, nel nostro DNA, ecco, di circa il 15% dei geni convenzionali noi non conosciamo la funzione. Pensi, è come se io e lei stessimo parlando e non capissimo il 15% delle parole. Questi sono geni, proteine, per parole
0: che quindi funzionano, e come
1: sappiamo che funzionano, ma non sappiamo cosa fanno.
0: Sospettate che siano coinvolti in dei processi autoinfiammatori, dalla malattia di Crohn alla psoriasi.
1: Le faccio un esempio: una di queste molecole è una tetraspanina, non vi dico il nome. 7 anni fa abbiamo scoperto la funzione. Abbiamo appena riportato che in artrite reumatoide regola la risposta ai cortisone, un farmaco antinfiammatorio. Quindi ci abbiamo messo molto tempo, perché sono geni difficili, lo abbiamo fatto con Costantino Pizzalis, che è un grande reumatologo. Ecco, questo è il percorso che stiamo cercando di fare per queste parole di cui non conosciamo il significato e che pensiamo siano importanti.
0: Che però sono nel discorso biologico, organico, sì, che ci mantiene in vita. Si parla sempre di fuga dei cervelli. Il problema è che quei cervelli restano poi dove fuggono, non che fuggano, o no?
1: La dimensione internazionale è fondamentale. I miei soggiorni in Inghilterra e negli Stati Uniti per me sono stati fondamentali. Sono, devo dire, molto orgoglioso del fatto che gli esperimenti più importanti li ho sempre fatti nel mio paese. Il nostro problema non è che i nostri ragazzi vadano fuori. Io incoraggio i miei, se posso dire.
0: Il problema è che poi ci restano.
1: Il problema è di attirare cervelli, italiani, ecco, e non italiani. Il problema di sistemi, nel senso che uno vuole avere un sistema affidabile, con grant affidabili, meritocratico e con un contesto che favorisce l'innovazione scientifica. È possibile farlo, non è un problema, noi abbiamo l'ambizione di essere, da questo punto di vista, un luogo di questo tipo.
0: Professore,
1: non è
0: però
1: un problema di posti permanenti.
0: In Italia, professore, ci sono 10.000 ricercatori in generale, moltissimi sono del CNR, che non hanno contratti precari che a stento arrivano a 2.000 euro al mese e soprattutto non sono neppure stabili, nel senso che questi contratti scadono dopo X tempo e loro vivono a bagnomaria. Secondo lei si riesce a fare ricerca scientifica in questa situazione?
1: Ma questo è un paese dei miracoli, quindi noi riusciamo a fare ricerca scientifica in un paese che ha sempre considerato la ricerca scientifica figlia di un dio minore. Ricordiamo che facciamo miracoli.

0: perché spendendo meno della metà, un terzo dei nostri competitori, meno per ricerca, meno della metà in educazione superiore, i nostri ragazzi sono quelli che vincono più grant ERC. Quindi siamo un paese in cui, nonostante i limiti, facciamo miracoli.
1: Questi stessi miracoli si replicano sul Servizio
0: Sanitario.
1: Sanitario Nazionale, dove spendiamo in tutto 190 miliardi, tutto compreso tra pubblico e spesa privata, quindi molto meno rispetto a Francia, Germania, altri paesi europei. Però, professore, è normale, è giusto soprattutto che i professionisti che ci lavorano siano costretti a fare i salti mortali, i sacrifici, gli atti d'eroismo, la disponibilità usque ad sanguinem?
0: Penso che non sia giusto questo, ma mi piace ricordare un aspetto del miracolo. I pazienti con cancro in questo paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea, confrontabile.
1: Sono 3 milioni e 700 mila che vivono a 10 anni dalla diagnosi di cancro.
0: Allora, questa è una cosa straordinaria perché
1: Esatto.
0: spendiamo molto meno. E uno dei motivi è perché facciamo buona ricerca. Perché se facciamo buona ricerca, curiamo meglio. Ecco, non facciamo morire questo miracolo, per favore. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio vivere in un mondo, in un paese, in cui ci si preoccupa di avere un cancro, ma non ci si preoccupa del costo delle cure.

si attenuano i temporali che hanno interessato il nord nel corso della notte, torneranno però ad interessare le Alpi a partire dalle ore pomeridiane per poi attenuarsi verso sera. Una mattinata all'insegna del sole al centro, poi nel pomeriggio arrivano nubi compatte e consistenti che portano temporali nelle aree interne. Anche qui il miglioramento avverrà verso sera. Situazione del meridione con l'Appennino che durante le ore più calde della giornata. Sole presente sulla Sardegna con un po' di maestrale, sole e poche nubi presenti anche in Sicilia. Temperature che non scendono poi molto, scenderanno solo localmente laddove saranno presenti le piogge e i temporali.

0: Italia e Spagna, l'ultimatum a Roma, riaprite i confini entro 48 ore. Della strage di Marsina nel Belgio 1956 morirono 136 minatori italiani. I sindacati sia un monito perenne. Meloni, chi sfrutta le persone è indegno del nostro modello sociale. Firmato già del patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan su modello NATO, Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Fermati quattro giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di aver pestato a morte un uomo di 54 anni a Cervia nel luglio scorso. Contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto. Oggi 19 città da bollino rosso, ancora temporale al nord. Danni alle coltivazioni, allerta in cielo. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni. Oggi funerali a Pavana in forma privata. Proclamato il lutto cittadino a Bologna. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Ed è scontro tra Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte dell'Italia. Arriva la ritorsione di Madrid che impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. Ce ne parla Daniele Lorenzetti.
1: La ritorsione spagnola arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen e segna un nuovo picco negativo nei

0: i rapporti diplomatici tra Italia e Spagna, controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subita dal paese. Di fatto, la risposta dell'esecutivo Sanchez alla scelta del governo italiano di serrare i controlli dopo l'esodo di migranti nell'esclave di Ceuta in Nord Africa, scelta bollata come irresponsabile dagli spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione su carta identità e passaporti, per le altre cittadinanze, sui visti e permessi di soggiorno. Del resto, Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale di tensione che si accende proprio a ridosso del Ferragosto, mentre l'allerta a Ceuta resta alta. Secondo l'intelligence iberica, l'appello social che circola sul web per un nuovo ingresso di massa dal Marocco il prossimo 15 agosto sarebbe credibile.
1: Madrid aveva dato 48 ore di tempo al nostro governo per revocare la sospensione di Schengen decisa dopo l'emergenza di Ceuta, ma Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum. La Premier, in occasione dell'anniversario di Marcinal, ribadisce: nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti. Ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria. Mentre la Premier, in un video messo anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
1: E la crisi diplomatica tra nel vivo del dibattito tra i partiti. Seguiamo il servizio di Alberto Gioffreda.
4: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
5: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
4: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro dell'Interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni, inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione Più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
6: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
4: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte, il botte risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
1: L'8 agosto di 70 anni fa, il disastro nella miniera di Marcinelle in Belgio. Un incendio che causò la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. La Commissione di Bruxelles propone l'8 agosto come giornata europea delle vittime sul lavoro. Ce ne parla Katia Cerratti.
7: La mattina del 9 agosto le fiamme sono domate. Al loro posto una immensa nuvola di vapore.
8: Un malinteso nelle comunicazioni e un errore umano durante le manovre di risalita. Intorno alle 8.30 dell'8 agosto 1956, nella miniera Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, si consuma una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. Un vagone per il trasporto di carbone che sporge parzialmente dalla gabbia di un montacarichi, avviato troppo in anticipo, urta in fase di risalita una trave d'acciaio, tranciando cavi dell'alta tensione e condotte che trasportano olio ad alta pressione. Ne scaturisce uno spaventoso incendio, ma sarà l'ossido di carbonio che invade e satura gallerie a causare la morte per soffocamento di 262 minatori, intrappolati a oltre 900 metri di profondità. Perdono la vita 136 immigrati italiani, di cui 68 abruzzesi, oltre a 126 operai e tecnici di ben 9 diverse nazionalità, si salveranno solo in 13. La tragedia, nota come la catastrofa in un misto tra francese e italiano, mette a nudo la cruda realtà del cosiddetto accordo uomo carbone, siglato nel 1946 tra Belgio e Italia e che prevede l'invio di 50.000 lavoratori in cambio di carbone a prezzo agevolato. Attirati da manifesti di reclutamento ingannevoli, in migliaia si ritrovano a vivere in baracche della Prima Guerra Mondiale, impiegati in condizioni di lavoro estreme, in assenza di sicurezza e spesso bersaglio di pregiudizi xenofobi. Ma l'Europa ha fame di carbone per alimentare la ricostruzione e il boom economico, mentre l'Italia allevia la piaga della disoccupazione attraverso l'emigrazione. Un baratto pagato a caro prezzo. E a 7, l'ex miniera di Bois du Cazier è oggi un monumento alla memoria, patrimonio dell'umanità UNESCO.
1: Il Senato americano ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre secondo Washington sul fronte interno altro duro colpo a Trump dalla Corte d'Appello federale, che ferma i lavori per la sala da ballo della Casa Bianca. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
9: Un salone delle feste per la Casa Bianca da 8.400 metri quadrati e 400 milioni di dollari, il progetto a cui forse Trump tiene di più tra quelli che sta promuovendo nel suo tentativo di ridisegnare Washington all'insegna della grandeur. Quel cantiere deve fermarsi, lo ha stabilito una corte federale a cui si è rivolta un'organizzazione di tutela del patrimonio storico. Trump non aveva l'autorità per deciderne la costruzione, avrebbe dovuto chiedere l'approvazione del Congresso. Decisione ingiusta, la definisce il presidente a mezzo social, annunciando un ricorso urgente alla Corte Suprema. Se sulla guerra in Iran si limita a ripetere, è evidente che non vogliono essere colpiti, vogliono fare un accordo, quindi vedremo, parole già sentite, nell'altalena di venti di guerra e speranze di pace che Trump spinge da giorni. Secondo la CNN, il capo di Stato Maggiore, generale Kane, vorrebbe soluzioni negoziali alla guerra, perché gli effetti dei bombardamenti sono ormai limitati e le altre opzioni militari presentano diverse incognite. Intanto il Senato accoglie l'idea del presidente e aggiunge al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia quelle per l'Iran. La legge passa ora alla Camera.
1: E mentre Teheran lavora all'intesa con l'Oman sul transito nello stretto di Hormuz, diventano sempre più insistenti le voci sullo stato di salute di Khamenei, che sarebbe in punto di morte. Si è costituita a Jeddah un'alleanza militare sunnita tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO per difendere Riyadh dalle milizie sciite degli Houthi. Da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
10: Hormuz resta il cuore delle tensioni nel Golfo Persico. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il sito dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco con sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. La Mecca, le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto siglato nella città santa saudita dal principe ereditario Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le forze saudite.
1: Israele continua a bombardare il sud del Libano. La città di Al-Mansouri è stata di nuovo oggetto di intensi bombardamenti dell'artiglieria israeliana dopo quelli di ieri. L'esercito israeliano ha effettuato massicce demolizioni nel villaggio di Haddata, esplosioni udite nei villaggi vicini e nelle città di Tiro. E ci spostiamo sull'altro fronte, quello ucraino. Allarme aereo nella notte su Kiev. 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e altre 3 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi a nord-est della capitale ucraina. Udite numerose esplosioni in diverse aree della città, mentre

0: L'aeronautica ha segnato l'utilizzo di armi balistiche provenienti da nord. Siamo alla cronaca. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia. Un pestaggio costato la vita ad un uomo di 54 anni. Ce ne parla Sara Scheggia.
1: Quattro giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì Cesena. Tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma a detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
2: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
1: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta, grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
0: Ed è stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia il 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo computer video dello Stato Islamico, istruzioni per costruire bombe. Ce ne parla Davide Gangale.
3: In rete condivideva esecuzioni sommarie e sessioni di addestramento dello Stato Islamico, ma anche svastiche, frasi antisemite e immagini di Hitler. È un video in russo già emerso in altre inchieste che mostra un jihadista in cucina intento a dare istruzioni per costruire una bomba artigianale. Gli agenti dell'antiterrorismo della Digos di Milano hanno arrestato a Grosseto, dove era in vacanza con i familiari, un italiano di seconda generazione, un ragazzo di 16 anni residente a Como, padre ucraino, madre russa. Il giudice ha convalidato il carcere. Se fossi maggiorenne, scriveva l'indagato sull'app di messaggistica Discord, farei parte dell'ISIS. Ne diffondeva la propaganda, precisando di aver prodotto lui stesso alcuni contenuti e di essere attivo nella traduzione di Inni al Martirio. Minorenni, ordigni fai da te, il rischio di passare all'azione in modo imprevedibile, elementi che gli investigatori incrociano sempre più spesso in tutta Europa. In un'altra conversazione, il sedicenne istigava alla violenza contro neri, gay ed ebrei. In archivio aveva la versione integrale della strage di Christchurch, 51 i fedeli musulmani uccisi in Nuova Zelanda dal neofascista Brenton Tarrant. Un mix confuso di violenza, suprematismo bianco e jihad, per il giudice l'espressione di una pericolosa inclinazione a delinquere.
0: Una donna di 82 anni e il nipote di 44 sono stati trovati morti in casa a Portici nel Napoletano. Sul corpo nessun segno di violenza. È stata disposta all'autopsia per capire la causa dei due decessi. Ce ne parla Gianluca De Martino.
4: Una bolletta della luce nella cassetta della posta, l'ultimo segno di due vite che non ci sono più. Maria Francese, 82 anni, pensionata, è stata ritrovata morta nel suo appartamento di Piazzale Divina Provvidenza, a Portici, nel Napoletano. Accanto a lei il nipote Luca Taddeo, 44 anni, morti da almeno 5 giorni. I vicini non li vedevano da tempo, ma non era strano. Lei ammalata e a letto, lui usciva per fare la spesa.
5: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
6: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni, perché penso fosse ammettata.
4: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Assisteva la zia da quando...

0: Lei era rimasta sola in casa dopo la morte di un'altra sorella, entrambe non sposate e senza figli. Sarà l'autopsia a chiarire le cause dei decessi, sul corpo nessun segno di violenza.
1: Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo scout, è stato raggiunto dal corso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Parliamo ora dell'afa e delle alte temperature che permarranno fino a Ferragosto, con brevi tregue, ma solo al nord e in alcune zone interne dell'Appennino. C'è anche un'allerta incendi, criticità in Abruzzo. Ce ne parla Emanuela Bonchino.
2: C'è chi la prende sportivamente.
3: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
2: Chi con ottimismo.
4: Tanto bevo un po' d'acqua fresca, metto seduto al bar.
2: Chi esce con rassegnazione.
5: Vado a lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
2: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord. Scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto. Si boccheggerà almeno fino a dopo Ferragosto.
6: Quindi cambia decisamente poco la situazione. La prossima settimana sarà l'insegna del caldo molto importante. Un cambiamento ci sarà il 16, però attenzione, nel momento in cui il cambiamento avverrà andremo incontro a fenomeni decisamente importanti.
2: Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cambio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
7: È stato un fulmine che, approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi, ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
2: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese, con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
1: E oggi ci saranno i funerali in forma privata di Francesco Guccini, proclamato il lutto cittadino a Modena e a Bologna, ma ci colleghiamo con l'inviato Stefano Corradino, a te.
8: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dell'Italia.
9: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
10: Sono tante le persone di tutte le età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro storico. Qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970. E dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
11: Sì, veniva spesso e ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, in mezzo lui non lo voleva.
1: E proprio a Pavana, nel borgo dell'Appennino Tosco-Emiliano, dove il grande cantautore era tornato a vivere, è ambientato anche il suo ultimo romanzo. Andrea Marotta ha incontrato l'editor di Guccini, scrittore.
12: Da Bologna, dove cantano le sue canzoni per strada nella mitica via Paolo Fabbri, a Pavana, dove risuona invece l'eco letteraria dei suoi romanzi, Francesco Guccini danza sui crinali dell'Appennino all'indomani della sua morte, là dove il 23 luglio scorso ha dato l'ok alle bozze di Calde le Pere, il racconto di una donna che resta incinta dopo un bagno nel fiume Reno. Al suo fianco, come nelle sue opere più recenti, il suo editor Paolo Iacuzzi.
13: Ha trasformato Pavana in una Macondo, no? Come García Márquez. E quindi dagli Appennini alle Ande c'è in entrata entrambi questa idea del dialogo con il soprannaturale.
12: Quasi un altro Guccini, quello letterario, da Cronache Papà.

0: paniche a tralume scuro.
1: Aveva una scrittura di getto, una scrittura molto intensa, e sulla sua scrittura si lavora nelle pieghe, negli interstizi.
0: Se poi Luciano Ligabue lo volle dietro a un bancone di un bar nel suo esordio di Radio Freccia, legato alla nascita delle radio libere, a Montevarchi, alla fine degli anni 70, Guccini ne tenne a battesimo una con Claudio Lolli, Radio M, a invitarlo, fra gli altri, Enzo Broggi, con cui poi sarebbe nata una lunga amicizia.
2: Aveva un'ironia incredibile, continuava a raccontarci delle barzellette a volte lunghissime. Mi raccontò come ai Giancattivi di allora avesse regalato una storia, quella della formichina, che poi loro hanno riutilizzato.
3: In mostra al Museo Civico di Gradara i bozzetti di scena realizzati da Dante Ferretti per il film di Pasolini. Ce ne parla Carlo Musilli.
4: 8 film insieme, dal Vangelo secondo Matteo del 64 a Salò o le 120 giornate di Sodoma del 75. Mezzo secolo dopo, la collaborazione fra Pierpaolo Pasolini e Dante Ferretti rivive in una mostra al Museo Civico di Gradara. Ci siamo sempre dati del lei, ricorda lo scenografo marchigiano, che all'epoca non aveva nemmeno 30 anni.
5: Lui mi ha insegnato moltissimo, soprattutto mi ha insegnato a fare gli errori. Dice, per cui quando uno fa le cose giuste, fatte bene, sembrano tutte finte. La cosa importante sono gli sbagli.
4: La mostra raccoglie i disegni realizzati da Ferretti nell'arco di un decennio, modelli di scenografie per dare forma all'ispirazione di Pasolini.
6: Questo bozzetto, chiunque veda il Decameron, lo vedrà tornare in tante sequenze del film, perché proprio rappresenta la grande lezione di Pierpaolo Pasolini, l'importanza della storia dell'arte nel cinema.
4: Così ogni film diventa anche una monografia visiva, forme e colori delle scene assorbono lo stile di un artista del passato.
6: Lo vediamo anche in questo bozzetto del Fiore delle Mille e Una Notte, la luce di Caravaggio. Guardate quel taglio di luce che sembra quasi la conversione di San Matteo di Caravaggio, quel taglio obliquo.
4: Ma il cinema non è tutto. Tra le opere in mostra ce n'è anche una mai esposta prima che racconta il legame personale fra Pasolini e Ferretti.
6: Questo ritratto, che è il ritratto di Susanna Colussi, la mamma di Pierpaolo Pasolini, è stato regalato durante le riprese di Salò da Pierpaolo Pasolini a Dante Ferretti. È come se fosse, come dire, un dono, un riconoscimento del loro rapporto, che ormai non era soltanto un rapporto professionale.
3: Europei di nuoto. Dopo i 5 storici ori della romana Chiara Pellacani, l'Italia continua a sognare nei tuffi delle grandi altezze con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti. Nel nuoto, nella 3 km knockout sprint, bronzo invece per Ginevra Taddeucci, già oro nella 10 e nella 5 km. Ce ne parla Nicola San Giorgio.
7: Con la Torre Eiffel di fronte, in un'ambientazione spettacolare nel cuore di Parigi, sono cominciati così gli europei di tuffi dalle grandi altezze e dal ponte di Bir Hakeim fanno sognare gli azzurri dopo la prima giornata. Nella gara femminile è seconda Elisa Cosetti, brava e precisa con i suoi 2 tuffi, nonostante coefficienti di difficoltà più bassi rispetto a molte delle sue più quotate avversarie. La triestina chiude dietro all'Ucraina Ciukaniska, ma davanti alla Svizzera Herculano e alla campionessa europea in carica, la tedesca Schmidbauer. Ancora meglio per gli azzurri è andata nella gara maschile, in cui Andrea Barnabà ha sorpreso tutti i fuori classe internazionali, chiudendo in testa la prima giornata. Il suo quadruplo salto mortale è il tuffo con la valutazione più alta da parte dei giudici. Il triestino ha messo in fila lo spagnolo Jimeno, i rumeni Popovici e Preda e la star dell'high diving mondiale Gary Hunt. Agganciato alle zone alte della classifica anche Davide Baraldi. L'ultimo giorno è quello che assegna le medaglie e l'Italia dei tuffi c'è anche dalle grandi altezze.
8: Diciamo che sono riuscito a prendere quello che volevo. I 9 comunque sono dei voti che ti fanno capire che ti sei tuffato bene, insomma anche l'eleganza e tutte le cose che mi hanno premiato e speriamo appunto domani di fare la stessa cosa.
3: Calcio. Si va costruendo l'organico della nuova nazionale di Roberto Mancini. Il servizio è di Paolo Ciotti.
9: Un pezzetto alla volta la nuova nazionale di Roberto Mancini prende forma. Al fianco del CT torna una figura storica, Lele Oriali, campione del mondo dell'82, che torna a ricoprire il ruolo di team manager dopo le precedenti esperienze con Conte e lo stesso Mancini. Per il ruolo di vice scelto il profilo di Alberto Bollini, altro nome di lunga militanza alla guida del

0: delle nazionali giovanili, militanza culminata nell'Europeo Under 19 conquistato nel 23 con in rosa gente come Pio Esposito, Pisilli, Indurre e Coleoscio. Nello staff di Mancini entrano anche un ex azzurro storico come Leonardo Bonucci, che continua il suo percorso dopo l'esperienza con Gennaro Gattuso, Antonio Gagliardi, match analyst nel trionfale europeo vinto nel 21 e poi una lunga esperienza all'estero, e Massimo Maccarone, altro ex azzurro da calciatore, debuttante assoluto in questa nuova veste, dopo essere stato il vice di Mancini all'Al-Sadd in Qatar. Per il nuovo staff debutto a settembre nelle attese gare di Nations League contro Turchia, Francia e Belgio.
1: Ora una breve pausa e torniamo subito dopo con la seconda parte del TG.

Si attenuano i temporali che hanno interessato il nord nel corso della notte e torneranno però ad interessare le Alpi a partire dalle ore pomeridiane per poi attenuarsi verso sera. Una mattinata all'insegna del sole al centro, poi nel pomeriggio arrivano nubi compatte e consistenti che portano temporali nelle aree interne. Anche qui il miglioramento avverrà verso sera. Situazione identica per quel che riguarda il meridione con l'Appennino, che durante le ore più calde della giornata vedrà la presenza di temporali localmente anche intensi. Sole presente sulla Sardegna con un po' di maestrale, sole e poche nubi presenti anche in Sicilia. Temperature che non scendono poi molto, scenderanno solo localmente laddove saranno presenti le piogge e i temporali.

0: Ben ritrovati, siamo alla seconda parte del TG, un breve riepilogo delle principali notizie. E scontro tra Italia e Spagna, dopo la sospensione di Schengen da parte dell'Italia arriva la ritorsione di Madrid che impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. 70 anni fa il disastro nella miniera di Marcinelle in Belgio che causò la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. Da Bruxelles proposto l'8 agosto come giornata europea delle vittime sul lavoro. AFA e Caldo rallentano leggermente la loro morsa sull'Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, le città da bollino rosso scendono a 19 dopo i temporali che si sono abbattuti sul nord del paese. Rimane l'allarme per la siccità e per gli incendi in diverse regioni. Si terranno questa mattina a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, funerali in forma strettamente privata del cantautore Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni. A Bologna, Modena, sarà lutto cittadino. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. Sono pesanti le ricadute economiche della crisi climatica che stiamo attraversando. Per la BCE il caldo è un fattore ormai strutturale di aumento del costo della vita, con la siccità che si abbatte sulla produzione agricola e secca i corsi d'acqua. E allarme inflazione e costi della bolletta di luce e gas. Ce ne parla Alessandro Marchetti.
1: Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia ha costi enormi. Ci sono anzitutto per gli agricoltori. La Coldiretti stima che oltre il 60% del territorio italiano sia colpito da siccità. Il mix di alte temperature e piogge scarse in zone come la pianura padana, con il Po sotto il livello di guardia, impedisce di irrigare i campi. I danni riguardano un po' tutte le filiere.
2: Le alte temperature di quest'anno stanno compromettendo parte del Made in Italy, con danni che possono andare dal 20 al 70% della produzione. I 75.000 ettari sono stati distrutti dagli incendi.
1: Ma il caldo costringe anche ad anticipare vendemmia e raccolta della frutta. Con un effetto domino, quelli per le aziende agricole diventano costi per i consumatori. Il caldo estremo, segnala la BCE, è ormai fattore strutturale di aumento del costo della vita.

0: Per la Banca Centrale il cambiamento climatico nel mondo potrebbe aggiungere uno 0,9% all'inflazione alimentare media annua. Infine, ci sono i costi delle bollette. Quest'estate il prezzo medio dell'elettricità per gli italiani ha già toccato il record al 2023, 207 euro al megawattora. È il risultato di una domanda e un'offerta sotto pressione. Il gas, che in Italia alimenta gran parte delle centrali, è mediamente caro per i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Quest'ultima stima facile.it potrebbe portare in 12 mesi a 276 euro in più per luce e gas. L'acqua scarsa poi incide sui bacini idroelettrici, così come impedisce il buon funzionamento di molte centrali a gas. Infine, c'è una domanda sempre più alta, ma molto per via dei climatizzatori. E secondo gli esperti, il gran caldo è solo all'inizio.
1: E i bassissimi livelli delle acque dei fiumi hanno conseguenze enormi anche per l'economia tedesca. Alcune città sono state costrette a spegnere l'illuminazione notturna. Ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
2: Su delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947, ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri, la carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina, assieme a tante altre materie prime dal carbone ai cereali, ma a causa della siccità le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati, tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati i 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu, sul fiume che attraversa ben 10 paesi, ridotti il turismo e il trasporto merci. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori al 20% e molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia.
1: E forse proprio le alte temperature e lo sforzo sono stati fatali per un operaio moldavo di 35 anni mentre era al lavoro in un cantiere edile a Padova. 6 persone indagate, tutte di origini romene, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata. Andrea Rossini.
3: Invece di portarlo all'ospedale, i colleghi lo hanno portato a casa del titolare della ditta. Bagnarlo al pronto soccorso era troppo tardi. Chi lo trasportava si è fermato a poche centinaia di metri dall'abitazione, nel parcheggio di un supermercato di Saonara. All'arrivo dell'ambulanza, Nicu Telecci, 35 anni, operaio moldavo, era già morto. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso aggravata. Gli indagati sono il titolare della ditta, Roman Viorel, 49 anni, e 5 suoi dipendenti o familiari. Molti punti da chiarire. Nicu era arrivato da poco in Italia, lavorava in un cantiere vicino all'aeroporto Allegri. Secondo le prime verifiche era in nero. Quando si è sentito male erano le 13 in una giornata da bollino rosso, quando l'ordinanza regionale vieta attività lavorative all'aperto.
4: Penso si possa intuire la estrema ricattabilità di questi lavoratori, che sembra tra l'altro alloggiassero tutti quanti in una dependance della proprietà del datore di lavoro.

0: La bimba è salva. La nuora incinta e altri bambini sono rimasti feriti. Ho una mano rotta, fratture al braccio e al collo e 8 punti in testa, stretta all'angolo della sua casa, Rana, a proteggere i figli, anche quello che arriverà tra 2 mesi. Lui sta bene, grazie a Dio. Ma Razan, l'hanno colpita alla bocca con una pietra. Razan ha smesso di parlare. Tempo di star tranquilli, non ce n'è.
1: Ma quanti volte stai a
2: dove avevamo parcheggiato noi poco fa?
0: I coloni sono tornati. Un Razan però stavolta li affronta, non ha più nulla da perdere. Di nuovo al villaggio, non li troviamo.
3: Zero.
0: Ma torneranno. Sorridere di nuovo è un attimo.
4: Vai, Nora.
5: Io sono Nora adesso.
6: Andiamo in Francia ora, annunciata tolleranza zero nei confronti delle ingerenze politiche straniere in vista delle prossime presidenziali dell'aprile 2027. In pochi giorni 3 candidati di primissimo piano sono stati bersaglio di calunnie, insinuazioni, manipolazioni a vario livello riconducibili a reti filorusse. Ci aggiorna da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
7: Mancano 8 mesi al primo turno delle elezioni presidenziali, ma in Francia è già allarme sulle possibili ingerenze straniere per influenzare il voto. Nel giro di pochi giorni, i servizi di intelligence di Parigi hanno avvisato 3 candidati alle elezioni per il dopo Macron, avvertendoli di campagne di disinformazione ai loro danni, avviate da reti internet considerate filorusse. Una campagna di destabilizzazione realizzata tramite post e video falsi online in cui Raphaël Glucksmann, politico della sinistra riformista, viene accusato di irregolarità mentre contro il candidato macroniano Gabriel Attal e contro l'esponente di centrodestra Édouard Philippe vengono diffuse notizie inventate sul loro stato di salute. Ad alimentare il clima di non ha difeso abbastanza il dibattito politico francese dai manipolatori di tutto il mondo. Da qui la risposta del ministro degli esteri Barrot: la Francia non tollererà nessun tentativo di ingerenza straniera sul voto e chiederà di regolamentare per impedire che vengano ospitati messaggi non veritieri.
6: In Gran Bretagna, locale, ce ne parla la corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
8: Un omaggio del re Carlo alla regina madre per i 150 anni dalla nascita. Il sovrano dal castello di May nel nord remoto della Scozia, dove ha cominciato le sue vacanze, le dedica una rosa e pubblica una foto in cui indossa il tradizionale kilt, con il tartan tipico della famiglia nei toni del verde e riga rosso scuro e blazer e gilet beige. Erano particolarmente amati dalla nonna del re, che vi trascorreva ogni anno 3 settimane ad agosto, ed era consueto che la regina madre fosse raggiunta dal nipote Carlo, allora bambino. Un'abitudine che il sovrano ha conservato. A Carlo piace particolarmente lo spirito e la vivacità degli scozzesi e all'inizio della settimana ha assistito ai May Island Games, una serie di gare e giochi all'aperto nonostante il clima da quelle parti non sia estivo. Giochi ispirati alla storia e alle tradizioni locali. Tiro alla fune, corsa con i sacchi, lancio dei pesi. Insomma, le vacanze del re più gradite sono proprio nella piovosa e fredda Scozia.
6: Ora la nostra rubrica Tutti i frutti. Un omaggio alle canzoni più famose della locomotiva. Javier Bardem, protagonista di una...
9: Con quale voce poi cantava?

0: gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
1: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti, il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio. E si è intitolato La folle locomotiva. L'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
0: Ma un'altra grande forza spiegava.

Dunque, un tempo lontano di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione, ad accorgersi di Francesco e di...

0: lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare commedia, La guerra santa dei pezzenti. Le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché la storia dell'ultimo mezzo secolo è un periodo. Enrico Berlinguer diventa segnato da una bomba e l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni.
1: Un bambino si presero per mano e andarono insieme.
0: Ispira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri.

Tempestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora.

0: trovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo alla Rapacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsilio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro, dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a si limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Dietro la serie ci sono 191 con Robert De Niro e Steven Spielberg. Nick Antosca invece è il creatore. Ogni versione di Cape Fear, chiediamo agli attori quali sono le...
2: Per fini propri, siano molto legate al momento che stiamo...

0: stiamo vivendo.
1: Moments are we're living in.
0: Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
1: In some ways.
2: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
0: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: torna uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
2: Sta scappando da gente pericolosa.
1: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
3: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
4: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
3: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
1: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
3: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
5: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
3: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60. Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
1: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Lotta. Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
3: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti...
6: Da dove vieni?
5: Possiamo saltarla questa?
3: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
5: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
3: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Ben trovati al consueto appuntamento con il meteo. Un campo di alta pressione sta interessando ormai da giorni il paese, garantendo tempo stabile e soleggiato, anche se nelle ultime 24 ore abbiamo avuto una lieve flessione di questo campo sulle regioni settentrionali che ha portato piogge nella forma di rovesci e temporali, localmente anche intensi, come stiamo vedendo dalle immagini satellitari, non solo in aree alpine e sull'Appennino, specie quello centrale. Per la giornata di oggi avremo ancora dell'instabilità, specie sui rilievi, quindi parliamo di Alpi e Appennino, cielo in prevalenza sereno altrove, anche se al settentrione l'instabilità si riduce parzialmente, sarà confinata ad Alpi e Prealpi, specie alle Alpi orientali. Al centro-sud invece nubi a sviluppo pomeridiano lungo la dorsale appenninica con degli isolati temporali nelle zone interne di Lazio, Abruzzo e Molise, tra la Sicilia orientale. Ventilazione che rimane debole al più moderata, principalmente settentrionale, con qualche rinforzo di maestrale soltanto sulla Sardegna occidentale, le coste del Basso Tirreno e sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato. Concludiamo quindi dando uno sguardo alle temperature che continueranno a rimanere superiori rispetto alle medie del periodo, valori minimi questa mattina in lieve calo al settentrione tra i 23 e i 26 gradi in molte aree del paese, valori massimi che raggiungeranno i 34 gradi in pianura padana, fino a 37 gradi in città come Firenze e Roma, 38 nelle zone interne. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

0: Tensione tra Italia e Spagna, l'ultimatum a Roma, riaprite i confini entro 48 ore, no di Palazzo Chigi che rimanda a Ferragosto, Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi proviene dall'Italia. L'anniversario della strage di Marcinelle, Belgio 1956, morirono 136 minatori italiani, i sindacati San Monito Perenne, Meloni, chi sfrutta le persone indegno nel nostro modello sociale. Firmato a Jeddah il patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan su modello NATO, Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Fermati quattro giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di aver pestato a morte un uomo di 54 anni a Cervia nel luglio scorso, contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 le città tavolino rosso, ancora temporali al nord, danni alle coltivazioni e allerta incendi al sud. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni, oggi funerali a Pavana in forma privata, proclamato il lutto cittadino a Bologna. Buongiorno e bentrovati alla nuova edizione del TG di RaiNews 24. Ed è scontro tra Italia e Spagna. Dopo la sospensione di Schengen da parte dell'Italia, arriva la ritorsione di Madrid che impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. Daniele Lorenzetti.
1: Arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen e segna un nuovo picco negativo nei rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subita dal paese. Di fatto la risposta dell'esecutivo Sanchez alla scelta del governo italiano di serrare i controlli dopo l'esodo di migranti nelle sclave di Ceuta in Nord Africa, scelta bollata come irresponsabile dagli spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione per le altre cittadinanze sui visti e permessi di soggiorno. Del resto Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale, secondo l'intelligence iberica, l'appello

0: 48 ore di tempo al nostro governo per revocare la sospensione di Schengen decisa dopo l'emergenza di Ceuta. Ma Palazzo Chigi per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
1: La replica del governo italiano non è immediata, la nuova puntata dello scontro con Madrid e i competenti, ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'esterno. Si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria, mentre la Premier in un videomessaggio irregolare ai trafficanti di uomini.
2: In Europa non c'è spazio alcun, perché per noi il messaggio è chiaro. Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali.
3: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
4: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
3: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro dell'Interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni, inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione Più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
5: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
3: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte. Il botta e risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo. Prima il programma, poi la leadership.
0: L'8 agosto di 70 anni fa, il disastro nella miniera di Marcinelle in Belgio, un incendio causò la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. La Commissione di Bruxelles propone l'8 agosto come giornata europea delle vittime sul lavoro. Katia Cerratti.
6: La mattina del 9 agosto le fiamme sono domate. Al loro posto una immensa nuvola di vapore.
7: Un malinteso nelle comunicazioni e un errore umano durante le manovre di risalita. Intorno alle 8.30 dell'8 agosto 1956, nella miniera Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, si consuma una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. Un vagone per il trasporto di carbone che sporge parzialmente dalla gabbia di un montacarichi, avviato troppo in anticipo, urta in fase di risalita una trave d'acciaio, tranciando cavi dell'alta tensione e condotte che trasportano olio ad alta pressione. Ne scaturisce uno spaventoso incendio, ma sarà l'ossido di carbonio che invade e satura gallerie a causare la morte per soffocamento di 262 minatori, intrappolati a oltre 900 metri di profondità. Perdono la vita 136 immigrati italiani, di cui 68 abruzzesi, oltre a 126 operai e tecnici di ben 9 diverse nazionalità. Si salveranno solo in 13. La tragedia, nota come la catastrofa in un misto tra francese e italiano, mette a nudo la cruda realtà del cosiddetto accordo uomo carbone, siglato nel 1946 tra Belgio e Italia e che prevede l'invio di 50.000 lavoratori in cambio di carbone a prezzo agevolato. Attirati da manifesti di reclutamento ingannevoli, in migliaia si ritrovano a vivere in baracche della Prima Guerra Mondiale, impiegati in condizioni di lavoro estreme in assenza di sicurezza e spesso bersaglio di pregiudizi xenofobi. Ma l'Europa ha fame di carbone per alimentare la ricostruzione e il boom economico, mentre l'Italia allevia la piaga della disoccupazione attraverso l'emigrazione. Un baratto pagato a caro prezzo, e alla tragedia si aggiungerà anche la beffa sul piano giudiziario.

0: L'unico condannato in via definitiva sarà l'ingegnere capo della miniera, con una pena di soli 6 mesi. Chiusa nel 1967, l'ex miniera di Bois du Cazier è oggi un monumento alla memoria, patrimonio dell'umanità UNESCO.
1: Il Senato americano ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre secondo Washington l'accordo su Hormuz sarebbe vicino. Sul fronte interno, altro duro colpo a Trump dalla Corte d'Appello federale che ferma i lavori per la sala da ballo della Casa Bianca. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
2: Un salone delle feste per la Casa Bianca da 8.400 metri quadrati e 400 milioni di dollari, il progetto a cui forse Trump tiene di più, tra quelli che sta promuovendo nel suo tentativo di ridisegnare Washington all'insegna della grandeur. Quel cantiere deve fermarsi, lo ha stabilito una corte federale a cui si è rivolta un'organizzazione di tutela del patrimonio storico. Trump non aveva l'autorità per deciderne la costruzione, avrebbe dovuto chiedere l'approvazione del Congresso. Decisione ingiusta, la definisce il presidente a mezzo social, annunciando un ricorso urgente alla Corte Suprema. Se sulla guerra in Iran si limita a ripetere, è evidente che non vogliono essere colpiti, vogliono fare un accordo, quindi vedremo, parole già sentite, nell'altalena di venti di guerra e speranze di pace che Trump spinge da giorni. Secondo la CNN, il capo di Stato Maggiore, generale Kane, vorrebbe soluzioni negoziali alla guerra, perché gli effetti dei bombardamenti sono ormai limitati e le altre opzioni militari presentano diverse incognite. Intanto il Senato accoglie l'idea del presidente e aggiunge al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia quelle per l'Iran. La legge passa ora alla Camera.
1: E mentre Teheran lavora all'intesa con l'Oman sul transito nello stretto di Hormuz, diventano sempre più insistenti le voci sullo stato di salute di Khamenei, che sarebbe in punto di morte. Si è costituita a Jeddah un'alleanza militare sunnita tra Arabia Saudita, Turchia, Pakistan, sul modello della NATO per difendere Riyadh dalle milizie sciite degli Houthi. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: Hormuz resta il cuore delle tensioni nel Golfo Persico. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il sito dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. La Mecca, le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto, siglato nella città santa saudita dal principe ereditario Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif, ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le forze saudite.
1: E Israele continua a bombardare il sud del Libano. La città di Al-Mansouri è stata un nuovo oggetto di intensi bombardamenti dell'artiglieria israeliana dopo quelli di ieri. L'esercito israeliano ha effettuato massicce demolizioni nel villaggio di Hadata. Esplosioni sono state udite nei villaggi vicini e nella città di Tiro. Ci spostiamo sull'altro fronte, allarme aereo. Nella notte su Kiev 3 persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise, altre 3 sono state ferite in seguito agli attacchi nel distretto a nord-est della capitale ucraina. Udite numerose esplosioni in diverse aree della città, mentre l'aeronautica ha segnalato l'utilizzo di armi balistiche provenienti da nord. Siamo alla cronaca. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia, costato la vita ad un uomo di 54 anni. Ce ne parla Sara Scheggia.
4: 4 giovanissimi tra i 19 e i 23 anni, con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì-Cesena. 3 di loro hanno origini marocchine. sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa Ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
5: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
4: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta, grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
1: Una donna di 82 anni e il nipote di 44 sono stati trovati morti in casa a Portici nel Napoletano. Sul corpo nessun segno di violenza, risposta all'autopsia per capire la causa dei due decessi, ce ne parla Gianluca De Martino.
6: Una bolletta della luce nella cassetta della posta, l'ultimo segno di due vite che non ci sono più. Maria Francese, 82 anni, pensionata, è stata ritrovata morta nel suo appartamento di Piazzale Divina Provvidenza, a Portici, nel Napoletano. Accanto a lei il nipote Luca Taddeo, 44 anni, morti da almeno 5 giorni. I vicini non li vedevano da tempo, ma non era strano. Lei ammalata e a letto, lui usciva per fare la spesa.
7: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
8: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni, perché penso che sia ammettata.
6: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Assisteva la zia da quando lei era rimasta sola in casa dopo la morte di un'altra sorella, entrambe non sposate e senza figli. Sarà l'autopsia a chiarire le cause dei decessi. Sul corpo nessun segno di violenza.
1: Ed è stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia il 16enne della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo computer video dello Stato Islamico e istruzioni per costruire bombe. Davide Gangale.
9: In rete condivideva esecuzioni sommarie e sessioni di addestramento dello Stato Islamico, ma anche svastiche, frasi antisemite e immagini di Hitler. È un video in russo già emerso in altre inchieste che mostra un jihadista in cucina intento a dare istruzioni per costruire una bomba artigianale. Gli agenti dell'antiterrorismo della Digos di Milano hanno arrestato a Grosseto, dove era in vacanza con i familiari, un italiano di seconda generazione, un ragazzo di 16 anni residente a Como, padre ucraino, madre russa. Il giudice ha convalidato il carcere. Se fossi maggiorenne, scriveva l'indagato sull'app di messaggistica Discord, farei parte dell'ISIS. Ne diffondeva la propaganda, precisando di aver prodotto lui stesso alcuni contenuti e di essere attivo nella traduzione di Inni al martirio. Minorenni, ordigni fai da te, il rischio di passare all'azione in modo imprevedibile, elementi che gli investigatori incrociano sempre più spesso in tutta Europa. In un'altra conversazione, il sedicenne istigava alla violenza contro neri, gay ed ebrei. In archivio aveva la versione integrale della strage di Christchurch, 51 i fedeli musulmani uccisi in Nuova Zelanda dal neofascista Brenton Tarrant. Un mix confuso di violenza, suprematismo bianco e jihad, per il giudice l'espressione di una pericolosa inclinazione a delinquere.
1: Nel carcere di San Vittore gli interrogatori dei 5 agenti infedeli della Polizia Locale di Milano finiti in carcere con l'accusa di aver effettuato arresti illegali. Devono rispondere anche di peculato e falso. Simone Gorla.
10: Rispondono alle domande per ore e si difendono i 5 agenti della polizia locale di Milano finiti in carcere per peculato falso e arresto illegale.
11: Si era sottoposto alle domande tanto del GIP quanto del pubblico ministero, quindi chiarendo la propria posizione. Siamo fiduciosi che possa esserci una riforma della misura cautelare in atto, così come è stato richiesto.
10: Siete i domiciliari?
11: Noi la revoca è in subordine ai domiciliari.
10: Al centro di tutto c'è un verbale pieno di buchi e falsità, secondo l'accusa, nel descrivere l'arresto di un pusher eseguito il 16 luglio. Gli agenti scrivono a Milano, ma in realtà tutto accade in un parcheggio di Corsico, fuori dalla giurisdizione della

0: Polizia locale milanese, lo confermano le telecamere della zona. C'è da spiegare che fine hanno fatto i 1.450 euro sequestrati, di cui non c'è traccia negli atti, ma gli indagati affermano di non essersene appropriati.
1: Loro non hanno avuto un guadagno personale da quella vicenda?
2: Assolutamente no.
0: E poi c'è l'accusa di aver organizzato nei minimi dettagli lo scambio di droga, una sorta di trappola per incastrare un soggetto che loro sapevano avere precedenti specifici. Sarebbero stati gli agenti a mandare l'acquirente, una ragazza che dà appuntamento allo spacciatore per comprare 500 grammi di hashish. L'arresto scatta a Corsico, lo spacciatore viene caricato su un'auto, l'acquirente su un'altra. Vengono trasportati appena dentro il comune di Milano, in via Ludovico il Moro, in un parcheggio inquadrato da una telecamera comunale che resta però inspiegabilmente spenta per 50 minuti. Non sarebbe un caso isolato, almeno due altri arresti effettuati dallo stesso gruppo sono oggetto di indagine. Uno degli agenti è già a processo per il pestaggio di una donna transessuale, Bruna, a Milano nel maggio 2023.
3: Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata. Il giovane, che fa parte di un gruppo di scout, è stato raggiunto dalla scarica mentre insieme ad altri due ragazzi stava recuperando l'attrezzatura. In quel momento nella zona era in corso un forte temporale. Soccorso dal 118 è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Afa e alte temperature ci accompagneranno fino a Ferragosto, con brevi tregue ma solo al nord e in alcune zone interne dell'Appennino. Allerta incendi, criticità in Abruzzo. Emanuela Bonchino.
4: C'è chi la prende sportivamente.
5: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
4: Chi con ottimismo.
6: Tanto bevo un po' d'acqua fresca, metto seduto al bar.
4: Chi esce con rassegnazione.
7: Vado a lavorare, se no me ne sarei.
4: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord. Scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto. Si boccheggerà almeno fino a dopo Ferragosto. Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cambio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
8: È stato un fulmine che, approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi, ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
4: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese, con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
3: Oggi a Pavana il funerale in forma privata di Francesco Guccini, proclamato il lutto cittadino a Modena e a Bologna. L'inviato Stefano Corradino.
9: Io sono inglese, sono venuta qua in Erasmus nel 1977, quindi sì, è stata parte della mia esperienza dell'Italia.
10: È uno dei poeti senza tempo che per tutte le generazioni ha accompagnato, insomma, la vita di tutti.
11: Sono tante le persone di tutte le età che continuano a recarsi in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. Di giorno e di notte, in centinaia fino a tardi, hanno cantato i suoi versi in via Fabbri e in Piazza Maggiore, dove si è tenuto lo storico concerto di Guccini nel giugno 1984. Ma sono tanti i luoghi bolognesi cari al cantautore, come il Vicolo delle Dame nel centro storico. Qui c'era l'Osteria delle Dame, che è stata fondata proprio da Francesco Guccini in un insolito connubio con un frate domenicano nel 1970, e dal 70 all'87, adesso l'osteria è chiusa, questo luogo è stato il luogo di tantissimi concerti. Qui alla trattoria Vito, dove Francesco Guccini veniva spesso a mangiare, ci sono le foto storiche che lo ritraggono insieme ad altri artisti, ovviamente in primis Lucio Dalla, ma poi anche Sergio Endrigo e Roberto Vecchioni. Francesco Guccini era di casa qui alla trattoria?
12: Sì, veniva spesso e ti potevo dire che in inverno la sua specialità era la lasagna, soprattutto l'angolo lui voleva, il mezzo lui non lo voleva.
3: E ora vi portiamo nell'ala lunga del castello di Melezione di restauro, che a settembre sarà condivisa con i visitatori che scopriranno curiosità e gioielli del monumento dalle molte vite. Laura Longo.

0: da fortezza medievale a residenza papale e infine condominio per gli operai della Filanda vicina. Le pareti del castello di Melegnano raccontano le tante storie di questo edificio storico, dove sono in corso operazioni di restauro che vi mostriamo in anteprima. Foglie di giornale in tonaco malposato nascondono gli affreschi originali che saranno riportati all'antico splendore, come nelle sale di rappresentanza, dai soffitti a cassettoni, protetti paradossalmente dal passaggio di status dell'edificio da nobile a proletario.
1: Nell'Ottocento, fino all'Ottocento qui dentro, è stata costruita quella che chiameremo una casa di ringhiera, costruzioni che di fatto hanno ridimensionato l'interno degli ambienti, abbassando un po' le altezze in modo che ci fosse meno aria da riscaldare e dividendo i locali in spazi più consoni alla vita delle persone, ha fatto sì che buona parte delle decorazioni appartenenti al ciclo cinquecentesco della famiglia Medici siano rimaste occultate alla vista e anche in questo modo indirettamente protette.
0: E qui al castello sono molte le sorprese che emergono dal passato, curiosità che il pubblico potrà scoprire durante le visite a cantiere aperto.
2: Il restauro cerca di trasmettere le emozioni che noi addetti ai lavori viviamo quotidianamente alle persone che poi vivranno e visiteranno questo luogo, sia attraverso delle visite dirette, sia attraverso delle esperienze in realtà virtuale.
0: Perché lo scopo del restauro è quello di far rinascere la bellezza, ma soprattutto di mantenere viva la memoria.
3: E ora andiamo in spiaggia, le spiagge del D-Day, precisamente in Francia. Lo sbarco in Normandia entra a far parte, questa spiaggia, del patrimonio UNESCO, 80 km di arenile, un territorio che continua a raccontare i drammatici ed eroici fatti del giugno 1945. Il corrispondente da Parigi, Cavino Moretti.
4: Molti conoscono le spiagge della Normandia, nei punti dove avvenne lo sbarco degli alleati il 6 giugno del 1944, per averle visitate come turisti, ma molti di più hanno l'impressione di conoscere questi luoghi per averli visti rappresentati al cinema, dal giorno più lungo a Salvate il soldato Ryan, al recente film francese sulla battaglia di De Gaulle per non arrendersi all'occupazione nazista. Da questa estate le spiagge dello sbarco e i luoghi circostanti diventano patrimonio mondiale dell'UNESCO per ricordarne l'importanza storica per tutta l'umanità. È un paesaggio straordinariamente importante su vasta scala, è probabilmente il più grande sbarco anfibio che ci sia mai stato e solo per questo meriterebbe di essere ricordato, osserva lo storico David Edgerton. Tratto di costa lungo 80 km, nel patrimonio dell'UNESCO anche il porto artificiale di Arromanches, creato dagli alleati, diventato oggi un museo. Sono venuto a visitare Arromanches perché non so cosa sarebbe successo senza gli americani, inglesi, canadesi e anche francesi che sono venuti a liberare la Francia il 6 giugno, il giorno del D-Day. Commosso il ringraziamento del presidente della regione Normandia, Hervé Morin, per la decisione dell'UNESCO, un magnifico riconoscimento, scrive sui social, dei valori universali di libertà.
3: Guai in vista per il presidente della FIFA Gianni Infantino. Un'inchiesta giornalistica del Telegraph getta nuove ombre sul numero uno della FIFA. Dopo la ribellione della UEFA, la sua gestione del pallone mondiale, arriva ora dal Telegraph un'accusa che potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera da dirigente se confermata. La testata inglese accusa il dirigente di aver fatto liquidare la sua amante dalla UEFA quando ne era ai vertici con una buona uscita a sei cifre. Quando la sua relazione emerse, intervenne l'allora presidente Platini. Via tu o lei? Europei di nuoto. Dopo i 5 storici ori della romana Chiara Pellacani, l'Italia continua a sognare nei tuffi dalle grandi altezze con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti. Nel nuoto, nella 3 km knockout sprint, bronzo invece per Ginevra Taddeucci, già oro nella 10 e nella 5 km. Nicola San Giorgio, subito dopo meteo e non vi spostate perché avremo la rassegna stampa a cura di Annalisa Salzano.
5: Con la Torre Eiffel di fronte, in un'ambientazione spettacolare nel cuore di Parigi. Sono cominciati così gli europei di tuffi dalle grandi altezze e dal ponte di Bir

0: Game fanno sognare gli azzurri dopo la prima giornata. Nella gara femminile è seconda Elisa Cosetti, brava e precisa con i suoi due tuffi, nonostante coefficienti di difficoltà più bassi rispetto a molte delle sue più quotate avversarie. La triestina chiude dietro all'Ucraina Ciukaniska, ma davanti alla Svizzera Herculano e alla campionessa europea in carica, la tedesca Schmidbauer. Ancora meglio per gli azzurri è andata nella gara maschile, in cui Andrea Barnaba ha sorpreso tutti i fuori classe internazionali, chiudendo in testa la prima giornata. Il suo quadruplo salto mortale è il tuffo con la valutazione più alta da parte dei giudici. Il triestino ha messo in fila lo spagnolo Gimeno, i rumeni Popovic e Preda e la star dell'high diving mondiale Gary Hunt. Agganciato alle zone alte della classifica anche Davide Baraldi. L'ultimo giorno è quello che assegna le medaglie e l'Italia dei tuffi c'è anche dalle grandi altezze.
1: Diciamo che sono riuscito a prendere quello che volevo, i 9 comunque sono dei voti che ti fanno capire che ti sei tuffato bene, insomma anche l'eleganza e tutte le cose che mi hanno premiato, e speriamo appunto domani di fare la stessa cosa.

hanno interessato il nord nel corso della notte torneranno però ad interessare le Alpi a partire dalle ore pomeridiane per poi attenuarsi verso sera. Una mattinata all'insegna del sole al centro, poi nel pomeriggio arrivano nubi compatte e consistenti che portano temporali nelle aree interne. Anche qui il miglioramento avverrà verso sera. Situazione identica per quel che riguarda il meridione con l'Appennino, che durante le ore più calde della giornata vedrà la presenza di temporali localmente anche intensi. Sole presente sulla Sardegna con un po' di maestrale, sole e poche nubi presenti anche in Sicilia. Temperature che non scendono poi molto, scenderanno solo localmente laddove saranno presenti le piogge e i temporali.

Buongiorno, buon weekend, bentrovati con l'edicola di RaiNews 24. Dunque oggi sabato 8 agosto, giornata europea per la memoria dei morti sul lavoro. Perché? Perché oggi ricorre un anniversario, 70° in particolare quest'anno, della tragedia, una delle più grandi della storia, dei minatori di Marcinelle. 262 persone che persero la vita, di queste 136 italiani. C'è tantissimo di questo ovviamente sui nostri quotidiani, che però nelle prime pagine ancora hanno molto in primo piano lo scontro tra Italia e Spagna dopo i fatti di Ceuta, perché questo scontro è sempre più aspro. Allora andiamo a vedere subito le prime pagine, a partire dal Corriere della Sera. Italia e Spagna, ora è scontro totale, l'out-out a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone, appunto, in ritorsione da subito, i controlli alle frontiere. Altri argomenti in prima pagina del Corriere, lo vediamo ancora: il caldo, grande neafa, allerta temporale di calore al nord. E poi taglio centrale, una bellissima immagine della nostra Chiara Pellacani, davvero un motivo di orgoglio, la nuova stella del nuoto con 5 ori agli europei. Ma andiamo avanti e vediamo la Repubblica. Dunque, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma dice di no ad ogni ultimatum e Madrid reagisce imponendo controlli, ma controlli per i viaggiatori italiani, e sono tantissimi in questo periodo estivo. Allora, la Stampa, la corrida Spagna-Italia, l'ultimatum, riparte subito, riaprite subito i confini dell'area Schengen, Palazzo Chigi non cede, inaccettabile la risposta di Madrid, da stasera controlli in porti e aeroporti per chi arriva dal vostro paese. Ancora in taglio centrale, caldo e siccità, campi di rabbia. E poi ancora il Messaggero, Madrid-Roma, scontro totale, la Chiara Pellacani al taglio centrale della prima pagina del Messaggero, l'Avvenire che parla di guerra di frontiera per quello che riguarda l'Italia e la Spagna. Ormai vediamo che una è intima all'Italia di eliminare i controlli, la Premier Meloni dice non accettiamo ultimatum, piante dosi specifica, questi nostri limiti a Schengen resteranno fino al 15, e da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe, però qui si parla di, appunto, dicevamo, di turisti italiani. E ancora il Domani, Schengen, l'ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti. Ruanda, lo ricordiamo, è uno dei paesi africani indicati per poter ospitare gli hub per i migranti provenienti, appunto, da paesi terzi, sul modello, per intenderci, dell'Albania. E poi i giornali come Libero, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti intanto, sottolinea Libero, sono stati bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. Velocemente il giornale L'Italia dei baby jihadisti, il giornale fa una scelta che riguarda in particolare un fatto di cronaca, il caso di un ragazzo di 16 anni radicalizzato in Italia. E il Fatto Quotidiano invece, che accuse incrociate tra partiti, Nordio fake scambia caroccia per Meloni, scandalo, si riferisce allo scandalo del Mastro, su cui punta il Fatto Quotidiano. La Rete di Giuseppe è invece il tema su cui punta il Tempo, ovvero ancora Giuseppe Conte in primo piano. Lo sappiamo, il Tempo ha cavalcato da settimane anche quelle che sono le audizioni in commissione Covid del Presidente 5 Stelle. E infine vi facciamo vedere il Manifesto, c'è ancora Time. Che cos'è Time? Spin Time non è altro che una casa occupata a Roma, e questa è una questione che domina le cronache romane in questi giorni. Ma allora, dunque, andiamo a vedere. Vi dicevamo che in primo piano c'è lo scontro Italia-Spagna, uno scontro che si alza di livello. Allora, vediamo subito il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ci spiega, con Giuseppe Sarcina da Bruxelles, che cosa questo poi ha concretamente, diciamo, delle ricadute anche per quello che riguarda la stessa istituzione, i paesi membri dell'Unione Europea e all'interno della Commissione. Lo scontro tra Spagna e Italia sta mettendo in imbarazzo Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea finora non è intervenuta personalmente, ma ha preferito affidarsi a un comunicato piuttosto generico. Fin qui la nota ufficiale, ma a Bruxelles ora si temono altre ripercussioni politiche, per
perché la lettera contro la Spagna, promossa il 1 agosto da Giorgia Meloni e dalla Premier Frederiksen, è stata sottoscritta da 22 paesi, 20 dei quali guidati dal centrodestra e 2 dal centrosinistra. Inoltre, Merz ha firmato, Macron no, e quindi c'è la preoccupazione che la Unione Europea possa dividersi lungo tutto un fronte politico, conservatori da una parte e progressisti dall'altra. Dunque, questo per quello che riguarda appunto il nodo di quello che si muove all'interno della Commissione Europea. Ma che cosa si staranno domandando anche i nostri telespettatori? Si domanderanno probabilmente che cosa implica anche questa imposizione di controlli da parte della Spagna. Allora, vediamo chi sarà sottoposto alle verifiche e quanto dureranno. C'è una FAQ vera e propria sul Corriere della Sera, domande e risposte, le misure tra i due paesi, come comportarsi in viaggio. Ne leggiamo qualcuna. Che cosa cambia dunque per gli italiani diretti in Spagna dopo la decisione di sospendere Schengen annunciata ieri sera da Madrid? Ebbene, la Spagna ha comunicato che dalla mezzanotte di sabato 8 agosto entreranno in vigore i controlli alle frontiere e riguarderanno la verifica dell'identità, dunque i passaporti, non si passerà più liberamente e velocemente come prima, e della nazionalità dei viaggiatori, nonché il controllo dei visti o permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi che arrivano dall'Italia. Fino a quando dunque durerà questo provvedimento varato da Madrid? Le misure saranno attuate a campione, rimarranno in vigore fino alla mezzanotte del 7 settembre, dunque l'intera estate, salvo che un mutamento delle circostanze che hanno determinato l'adozione renda necessaria una modifica di tale tempistica. Dunque, è stata rispettata la proporzionalità, vediamo, tra le misure italiane e le misure spagnole. Si risponde no, i controlli disposti dalle autorità spagnole riguardano chiunque arrivi dall'Italia, anche cittadini europei, a differenza che ricordiamo l'Italia che invece ha disposto il blocco di Schengen, perché l'Italia ha deciso di mantenere

sul Corriere della Sera, il conduttore influencer che ha spinto la catena social, ovvero c'è un'arte nel muoversi tra i corridoi del potere riflettore di uno studio TV senza mai perdere l'equilibrio. In Marocco quell'arte ha un volto, un nome e una voce ben precisi, si chiama Youssef Belaissi, 43enne, a oltre 15 questo giornalista e conduttore della TV di Stato Alula rappresenta il prototipo del comunicatore istituzionale moderno. Un suo post sulla crisi migratoria ceuta, lanciato sul suo profilo Facebook da oltre 1,3 milioni di follower, è stato identificato dai fact-checker di Maldita come un innesco digitale della catena social esplosa il 30 luglio in concomitanza con il boom di arrivi. Dunque si capisce da dove nascono dunque i timori di questa nuova emergenza che si potrebbe riverificare a Ferragosto, però insomma non tutti sono d'accordo ovviamente sulla linea di Meloni, e in particolare vediamo l'editoriale di Alessandro De Angelis sulla Stampa. Non c'è dubbio che Pedro Sanchez, scrive, abbia il suo bel da fare con la destra spagnola, e dopo l'inciampo mediatico del tuffo a Lanzarote a crisi di Ceuta ancora aperta, ha deciso di massimizzare anche in chiave interna il fallimento dell'assalto condotto da Giorgia Meloni. Di qui la prima la minaccia di ritorsioni entro 48 ore, poi la decisione di far scattare i controlli per i turisti dopo il rifiuto del governo italiano di revocare la sospensione di Schengen, scrive De Angelis. Andiamo a vedere dunque dove vuole arrivare. Scelte già annunciate dai contatti informali nei giorni scorsi, saranno anche muscolari e utili nella campagna contro Vox, ma appoggiano su una solida ragione e sull'altrui torto. La seconda è il flop politico registrato nel corso del vertice dei ministri degli interni europeo, chiesto con urgenza anche dall'Italia. Si è risolto questo, secondo De Angelis, con una piena solidarietà alla Spagna. Avevamo letto Giuseppe Sarcina invece, che sottolinea come invece la proposta dell'Italia su hub terzi eccetera abbia raccolto la firma di 22 paesi. Ebbene, scrive De Angelis, si è risolto con una piena solidarietà alla Spagna, ne ha avuto grande successo, scrive, la proposta italiana di creare dei centri di rimpatrio in paesi terzi, riproducendo quel modello di inefficienza degli hub in Albania. La risposta di ieri di Giorgia Meloni si comprende come tutto dall'inizio di questa storia, solo con la lente dell'ideologia e del calcolo. E dunque l'approccio viene riproposto con la sospensione di Schengen fino al 15 agosto. Domanda a chi confonde la nazione con la fazione: se nei prossimi giorni ci fossero degli sbarchi incontrollati a Lampedusa e gli altri sospendessero Schengen, che lì vale, che si fa? Questo perché, scrive De Angelis, piccola parentesi, sospendere Schengen non avrebbe molto senso, perché Ceuta è un enclave sul territorio marocchino e dunque non spagnolo. E altre cose: abbiamo tensioni nel governo, passa la linea dura ma si teme il boomerang. È sempre Repubblica questa volta che sottolinea come all'interno del governo si sia manifestata, diciamo, una divergenza di opinioni tra Forza Italia, Tajani che voleva mediare, Salvini e Piantedosi contrari, e soprattutto ci sono però adesso timori per il turismo, per cui il Ministero dell'Interno va avanti con verifiche. Ma lasciamo Ceuta e andiamo invece a farvi vedere altri giornali, perché il tema della migrazione poi rimbalza in modo diverso sui diversi quotidiani. C'è questo fatto di cronaca che è salito alla ribalta, all'attenzione in questo sabato, il fatto che c'è un italiano, un minorenne di Como, residente a Como, che inneggiava il neonazismo ed è un liceale che è stato arrestato per terrorismo. Bene, dunque su questo che puntano altri giornali di orientamento di destra, per cui abbiamo e vediamo il Giornale. Allarme Jihad, scrive, con 2 anni in più andrei in guerra insieme all'ISIS, fermato un 16enne. Como, svastiche, teschi e inni ai combattenti di Hamas, l'estremismo digitale del giovane accusato di terrorismo. E stessa cosa anche, lo vediamo, sul Libero. Adesso i Maranza uccidono, pestato a morte al parcheggio, il fatto di 4 ragazzi marocchini che sono accusati di aver trucidato un 54enne a Cervia.

e sotto anche qui lo vedete, terrorismo, fermato un sedicenne pro ISIS. Ed ora passiamo invece più strettamente alla politica, perché sono due diciamo, i temi di cui si occupano i quotidiani in questo sabato. Da una parte l'attenzione al centro-sinistra, in particolare al protagonismo di Giuseppe Conte in questi giorni, soprattutto a seguito dell'interrogazione in commissione Covid, e poi anche su altri temi, e quindi diciamo il voler dominare in qualche modo con l'attenzione il campo largo, e dall'altra parte invece i movimenti della Lega. Allora, a destra, dunque, vediamo: dal Covid alle primarie, l'estate militante di Conte con l'assist di Meloni, questo ci dice la stampa. Il botta risposta con la Premier sui social, spinge il leader Movimento 5 Stelle, mercoledì farà lui l'orazione ufficiale a Sant'Anna di Stazzema. Lo scontro sempre fra Conte e Meloni, che continua a mettere in risalto la figura di Giuseppe Conte, con Conte che dice vi dovete dare la verità sulle chatte di Delmastro con un prestanome della mafia, non è un diritto degli italiani, e la Meloni che, sappiamo, ha ribadito sapere la verità su come è stata gestita la pandemia è un diritto degli italiani. E poi anche questo caso in taglio basso, perché l'ex premier ha presentato in procura a Roma una lettera che accusa la ditta delle mascherine. Quei dispositivi, infatti, scrivono, non rispettavano le norme. Lettera anonima. Vediamo che però anche il Corriere della Sera si occupa del presidente, del capo del Movimento 5 Stelle, offensiva dell'Ucraina al programma, occupa dunque il capo Movimento 5 Stelle, occupa dunque il campo largo, l'attivismo cambia i piani di Fratelli d'Italia, che ora lo individua nemico numero uno. C'è un'intervista in taglio basso a Lucio Lucia Malan di Fratelli d'Italia. Dunque, Lucio Malan, che è presidente del gruppo del partito della Premier al Senato, dice: da lui nessun chiarimento, però sulle mascherine il vero caso tocca figure sulle vicine alla sinistra. Dunque, ancora su questo il protagonista di Giuseppe Conte, ma su che cosa si interroga a questo punto il mondo del centro-sinistra, i grandi del partito del PD, fondamentalmente su quello che è invece il Partito Democratico, su quello che può essere il futuro del campo largo, e anche sulla difficoltà del trovare un punto comune nel programma in politica estera. Allora vi mostriamo sul Corriere della Sera l'intervista a Paolo Gentiloni, l'ex premier. Il caso in Parlamento su Kiev e la difesa europea, il PD non può né deve transigere, il primo test è fallito. L'invito dunque alla segretaria Schlein di resistere al protagonismo di Conte e tenere la barra dritta su quelli che sono i principi del Partito Democratico. E chiede il giornalista: non vorrà minimizzare quanto sta succedendo nel campo largo su questo tema? No, le divisioni hanno un impatto serio sul profilo delle opposizioni che si candidano a governare il paese, l'episodio parlamentare lo dimostra. Ci sono due temi sui quali il PD non può e non deve transigere: il sostegno all'Ucraina e la difesa comune europea. Purtroppo si trattava proprio di questo, e le opposizioni hanno fallito il test. La difesa europea e l'ammodernamento degli arsenali nazionali non sono in contrapposizione, ma posso capire che la difesa comune diventi terreno di convergenza, tanto più che ci sono ottimi motivi per temere gli effetti delle scelte nazionali di alcuni paesi, a cominciare dalla Germania, che investirà 190 miliardi. Allora, quale dovrebbe essere la battaglia dell'opposizione? Invocare la difesa europea con il fondo SAFE e gli europei e gli eurobond per la finanziaria. È questa la linea di Sanchez, che ha chiesto i fondi SAFE. Non vorrei che chi vi si oppone sia passato dall'idea che a difenderci ci pensano gli americani a quella che ci penseranno i tedeschi. Sta dicendo dunque che si è persa un'occasione? Mi pare evidente, prosegue Gentiloni. Quando Giuseppe Conte dice che il campo largo sarà contro il riarmo e gli aiuti all'Ucraina, non pone un ostacolo insormontabile? Siamo seri, gli italiani non credono che basterebbero un paio di incontri, un eventuale nuovo premier per raggiungere la pace in Ucraina. Ci sono però molti italiani che si illudono che un'Italia arrendevole avrebbe dei vantaggi, e questa è una posizione trasversale. Quindi è giusto discutere apertamente e spiegare che un atteggiamento neutrale
tra aggrediti e aggressori, oppure una posizione del tipo sosteniamo l'Ucraina ma non sul piano militare, non avvicinerebbe la pace, non porterebbe benefici all'Italia. Dunque, questo è Paolo Gentiloni, l'ex presidente del Consiglio, ma ancora più tranchant per quello che riguarda invece il centro-sinistra è il giudizio di Massimo Cacciari, soprattutto per quello che riguarda appunto il campo largo, alla ricerca di un leader con l'alibi del programma. Scena scontatissima, inizia il professor Cacciari, premi di maggioranza per la coalizione vincente, i partecipanti invocano prima il programma, guai a dare l'impressione che si voglia semplicemente vincere. Come prepararlo, da parte di chi, come garantire che esso sia poi da tutti rispettato, nessuno lo sa, ma una sorta di mistica del programma agita i contendenti. Sembra quasi che la strategia di un'azione politica degna di questo nome possa uscire da un'elaborazione a tavolino, come se i programmi dei grandi partiti di massa che ne hanno segnato le svolte fossero semplicemente il risultato di riunioni e consultazioni tra elite dirigenti, il frutto di mediazioni e compromessi di vertici. Quale miopia, dice Cacciari. E allora vediamo velocemente anche quello che si muove nel centrodestra, in particolare nel uno dei principali partiti che compongono ovviamente la maggioranza di governo, la Lega. Salvini rinvia la resa dei conti, adesso non ho tempo per le polemiche, al direttivo del Carroccio Lombardo il segretario prova a smorzare le tensioni. Parliamo delle cose da fare, e sui malumori e le divisioni nel partito, dice, il governo sta investendo in Lombardia una cifra che non ha precedenti alle politiche. Conto 10%. E poi ancora sempre sulla Lega, fronte del Nord e statuto, Salvini frena i Lombardi, c'è una vera resa e propria dei conti, così scrive il quotidiano La Repubblica. Direttivo regionale riunito fino a notte con il leader, Fontana e Di Romeo. Quindi questo è Repubblica. Dalla politica passiamo velocemente all'estero, perché vi dicevamo appunto dei problemi anche su quello che riguardano le posizioni nei confronti della Russia. Ebbene, proprio della Russia abbiamo un allarme dei servizi USA, ce ne parla anche il Domani, tra l'altro, come altri quotidiani. Allarme dei servizi statunitensi, Putin pensa a un blitz in un paese della NATO. Secondo l'intelligence, infatti, Mosca vuole testare la coesione dell'alleanza. E poi l'analisi di Missiroli, gli appetiti dello zar sono la preda più facile, sono i paesi baltici. Il Wall Street Journal ha appena riportato che l'intelligence americana si sarebbe convinta che la Russia, nonostante le difficoltà che sta tuttora incontrando in Ucraina, potrebbe decidere di testare già nei prossimi anni la coesione e la preparazione della NATO, vuoi con operazioni ibride, vuoi con azioni militari limitate contro gli alleati più esposti e vulnerabili. Valutazioni non dissimili del resto da almeno un anno a questa parte da vari responsabili militari europei e anche da alcuni esponenti politici, pur con qualche differenza sui tempi in cui ciò potrebbe avvenire. E dunque questa la preoccupazione e le notizie che arrivano dalla Russia. Putin prepara la sfida all'Europa, scrive anche La Stampa. E poi l'analisi di Anna Zafesova, che invece ci dà dei dettagli su come si sta proseguendo la guerra tra Russia e Ucraina, la geolocalizzazione che ha cambiato le regole del conflitto, una guerra su Google Maps. E poi tutto quello che riguarda invece il conflitto contro l'Iran. Bene, nasce un nuovo asse, un asse sunnita, riprova che questo è un conflitto che si allarga e si è già allargato ancora tra le confessioni del mondo islamico, l'asse Turchia-Arabia-Pakistan, difesa comune tra potenze sunnite. Nasce la NATO sunnita, alcuni già l'hanno ribattezzata così, questo è il Corriere della Sera ancora, Teheran non garantisce la loro sicurezza, ancora si attende invece per quello che riguarda l'accordo su Hormuz. Ma quali sono, diciamo, i paesi a unirsi? Ebbene, si cerca un nuovo equilibrio. Petrolio, stretti e scudo nucleare. Questo è il patto 3 per contrastare le spinte di potere nell'area da parte di Teheran. Stessa cosa
Scrive infatti anche la stampa, l'accordo della Mecca è in chiave di Teheran, è in chiave anti-Teheran, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan inoltre cercano l'indipendenza dagli Stati Uniti. Il modello è l'articolo 5 della nostra NATO, l'attacco a uno è un attacco a tutti.

E dagli esteri invece torniamo al caldo di questi giorni di cui vi abbiamo largamente reso conto. Ebbene, allora intanto vediamo gli ultimi aggiornamenti della cronaca. L'Italia tra afa, grandine e nubifragi, è anche grave un 16enne che è stato colpito da un fulmine. Il Po, il mare risale per 20 km, c'è un caldo reccio, pensate, a 3.600 metri. E le immagini della devastazione del violento nubifragio a Novara, che ha colpito molte, nubifragio che ha colpito in realtà molte zone del Piemarese, sotto Reggio Emilia invece anche qui un immagine davvero desolante, il Po in secca, la distesa di sabbia del fiume nei pressi del ponte che collega Boretto con Via Dana e Reggio Emilia. Ci manca davvero pochissimo tempo, quindi lasciamo il caldo perché non vogliamo tralasciare quello che è oggi la nostra, il nostro ricordo in apertura di questa edicola nei confronti dei morti di lavoro e della strage di Marcinelle. Allora andiamo subito alle pagine dei giornali che ricordano quello che fu un dramma l'8 agosto del 1956. L'Europa ricorda Marcinelle, è la prima pagina della Cultura del Corriere per sempre. 70 anni dal disastro della miniera belga e l'Unione Europea istituisce, lo dicevamo, la giornata delle vittime. Sei nostri connazionali accolta l'iniziativa partita dall'Italia di onorarne il lascito. Questa è un'immagine d'epoca di quei momenti di grandissima tensione e appunto disperazione nei soccorsi. Le famiglie aspettarono per giorni, la speranza finì con cadaveri. E poi sotto il videomessaggio di Meloni, è un simbolo. Giorgia Meloni ha diffuso un videomessaggio su quella che definisce una tragedia destinata a restare per sempre, dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti. E poi il ricordo ancora sulla stampa di Camilla Jezzi: mai conosciuto mio padre morto a Marcinelle, emigrò per dare dignità alla nostra famiglia. Questo sulla stampa. E infine, ancora prima di salutarvi, l'Avvenire, anche qui abbiamo la memoria diventi azione, il ricordo della segretaria della CISL, Daniela Fumarola. Marcinelle, bisogna andare oltre la cerimonia, scrive Fumarola. L'8 agosto del 1956 a Bois du Cazier in Belgio morirono mano d'opera con carbone. Ebbene, l'incendio si propagò in...

Ormai da giorni il paese garantendo tempo stabile e soleggiato, anche se nelle ultime 24 ore abbiamo avuto una lieve flessione di questo campo sulle regioni settentrionali che ha portato piogge nella forma di rovesci e temporali, localmente anche intensi, come stiamo vedendo dalle immagini satellitari, non solo in area alpina e prealpina, ma anche in pianura padana e sull'Appennino, specie quello centrale. Per la giornata di oggi avremo ancora dell'instabilità, specie sui rilievi, quindi parliamo di Alpi e Appennino, cielo in prevalenza sereno altrove, anche se al settentrione l'instabilità si riduce parzialmente, sarà confinata ad Alpi e Prealpi, specie alle Alpi Sud, invece nubi a sviluppo pomeridiano lungo la dorsale appenninica con degli isolati temporali nelle zone interne di Lazio, Abruzzo e Molise, tra la Campania e i Monti della Calabria e sulla Sicilia orientale. Il tutto in un contesto di ventilazione con qualche rinforzo. Regna occidentale, le coste del Basso Tirreno e sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato. Concludiamo qui il periodo, valori minimi questa

7 gradi in città come Firenze e Roma, 38 nelle zone interne di Puglia e Basilicata. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Migranti, la Spagna, l'Italia, riaprite confini entro 48 ore. No di Palazzo Chigi. Meloni, non accettiamo ultimatum. Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. L'anniversario della strage di Marcinai in Belgio nel 1956 morirono 136 minatori italiani. Sindacati, sia un monito perenne. Tra poco la commemorazione ufficiale a 70 anni di distanza. Firmato già del patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan su modello NATO, Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Fermati quattro giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di aver pestato a morte un uomo di 54 anni a Cervia nel luglio scorso, contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso, ancora temporali al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni. Oggi i funerali a Pavana in forma privata, proclamato il lutto cittadino a Bologna. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. È scontro tra Italia e Spagna. Dopo la sospensione di Schengen da parte dell'Italia, arriva la ritorsione di Madrid che impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. Daniele Lorenzetti.
1: La ritorsione spagnola arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen e segna un nuovo picco negativo nei rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subita dal paese. Di fatto, la risposta dell'esecutivo Sanchez alla scelta del governo italiano di serrare i controlli dopo l'esodo di migranti nell'esclave di Ceuta in Nord Africa, scelta bollata come irresponsabile dagli spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione su carta identità e passaporti, per le altre cittadinanze sui visti e permessi di soggiorno. Del resto Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale di tensione che si accende proprio a ridosso del Ferragosto, mentre l'allerta Ceuta resta alta, secondo l'intelligence.
0: Tempo al nostro governo per revocare la sospensione di Schengen decisa dopo l'emergenza di Ceuta, ma Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum. La Premier, in occasione dell'anniversario di Marcinelle, ribadisce nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
2: La replica del governo italiano non è immediata, già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero.

0: su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria. Mentre la Premier, in un videomessaggio per l'iniziativa di ECR sull'anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
1: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
2: E la crisi diplomatica tra Italia e Spagna entra nel vivo del dibattito tra i partiti. Il servizio di Alberto Giuffreda.
3: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
4: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
3: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro dell'Interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
5: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
3: Meloni, dal Partito Democratico, Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
2: Nella miniera di Marcinelle in Belgio, un incendio che causa la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. Allora andiamo proprio in diretta a Marcinelle dall'inviato che sta seguendo la commemorazione. A te Gerardo Vitali Rosati.
6: La celebrazione sta iniziando proprio adesso, qui al Bois du Casier, il sito dove si trova la miniera di carbone. Siamo a circa 60 km da Bruxelles, dunque adesso la benedizione della campana che si trova alle mie spalle tra pochissimo rintoccherà per 262 volte, una per ognuna delle vittime che nel 1956 perse la vita in un incendio che esplose qui nella miniera. Tra loro 136 erano italiani e sono moltissimi che si sono radunati qui in questo 70° anniversario per ricordarli. Ci sono i loro familiari, alcuni sono riusciti a individuare i corpi dei propri cari soltanto adesso dopo 70 anni grazie al test del DNA, ma poi ci sono anche tantissime delegazioni ufficiali, sindacati, c'è la UIL, la CISL, la CGIL con Maurizio Landini che ha detto quella tragedia fu dovuta fu provocata da un modello di fare impresa basato esclusivamente sul profitto, un modello che deve assolutamente cambiare. E un appello alla sicurezza sul lavoro è arrivato anche in serata dal convegno organizzato da Fratelli d'Italia qui a Charleroi, a pochi chilometri. Era presente la ministra del lavoro Calderone, ma anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha detto: oggi ricordiamo il sacrificio di quegli italiani che sono venuti qui lasciando le proprie famiglie, i propri cari, per costruire un futuro migliore per se stessi ma anche per le città che li ospitavano. E dunque le celebrazioni stanno iniziando, dureranno per tutta la mattinata, ci saranno dunque gli interventi ufficiali presenti, tra gli altri anche il Premier del Belgio, De Wever, la vice europea Antonella Sberna, che sottolinea il successo delle istituzioni europee che da quest'anno hanno istituito proprio oggi, l'8 di agosto, sarà oggi per la prima volta la giornata europea per ricordare le vittime e gli infortuni sul lavoro, proprio per ricordare la tragedia di Marcinelle. Dunque, se volete, possiamo vedere i discorsi che stanno iniziando alle mie spalle, tra pochi minuti i rintocchi della campana.

0: Dunque, stavamo appunto attendendo perché ci saranno i rintocchi della campana per i 262 morti di questa tragedia, ma nel frattempo ricordiamo che tra questi c'erano 136 italiani che persero la vita appunto nella miniera di Marcinelle, molti gli Abruzzello in provincia di Pescara. Andiamo dunque in diretta proprio a Manopello da Alfredo Primante.
1: I minatori abruzzesi morti nella tragedia del Bois du Cazier di Marcinelle, qui in piazza Caduti di Marcinelle a Manopello è tutto pronto per la cerimonia di commemorazione, partirà tra poco con un corteo, in piazza c'è anche la corona inviata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo scorso anno in occasione del suo viaggio in Belgio visitò proprio la miniera di Marcinelle a ricordo di quelle vittime ma di tutte le vittime del lavoro. Con me ci sono i familiari di quelle persone morte nella tragedia di Marcinelle, 22 di queste erano di Manopello. Portavoce un po' di tutti i familiari Camilla Iezzi, che porta il nome del papà che non ha mai conosciuto perché lei è nata il giorno del funerale.
2: Sì. Buongiorno, sono Camilla Iezzi, io sono nata sì, il giorno del funerale di mio padre qui a Manopello, 27 novembre del 56. Parlo a nome di tutti i familiari che in questo momento sono qui presenti, una parte con me. Siamo molto emozionati per questo 70esimo perché insomma ogni anno si va sempre a riaprire una ferita che non si è mai rimarginata e quindi siamo qui anche a ringraziare le istituzioni che hanno proclamato il monumento nazionale di questa piazza e anche della Cari. E sarebbero tante cose da dire, ma adesso è brevemente soltanto un saluto di
3: Buongiorno.
2: ringraziamento. E anche a nome voglio ricordare mia mamma, Maria Di Valerio, che ha lottato tanti anni per portare avanti la memoria.
1: Tra poco saranno detti in piazza i 60 nomi dei minatori abruzzesi deceduti a Marcinelle dai ragazzi del campo scuola della Protezione Civile. Da Manopello per il momento è tutto, linea a voi.
0: Grazie. E noi torniamo di nuovo a Marcinelle in diretta da Gherardo Vitali Rosati, poiché dovrebbero essere iniziati i rintocchi delle 262 vittime, come potete sentire.

0: Abbiamo appunto appena sentito i rintocchi da Marcinelli in diretta, che purtroppo ci ricordano questo grave lutto che ha colpito anche molti dei nostri connazionali. E ci spostiamo a questo punto su un altro argomento. Il Senato americano ha infatti approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre secondo Washington l'accordo su Hormuz sarebbe vicino. Sul fronte interno, altro duro colpo a Trump dalla Corte d'Appello federale, che ferma i lavori per la sala da ballo della Casa Bianca. Ma ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
1: Un salone delle feste per la Casa Bianca da 8.400 metri quadrati e 400 milioni di dollari, il progetto a cui forse Trump tiene di più tra quelli che sta promuovendo nel suo tentativo di ridisegnare Washington all'insegna della grandeur. Quel cantiere deve fermarsi, lo ha stabilito una corte federale a cui si è rivolta un'organizzazione di tutela del patrimonio storico. Trump non aveva l'autorità per deciderne la costruzione, avrebbe dovuto chiedere l'approvazione del Congresso. Decisione ingiusta, la definisce il presidente a mezzo social, annunciando un ricorso urgente alla Corte Suprema. Se sulla guerra in Iran si limita a ripetere, è evidente che non vogliono essere colpiti, vogliono fare un accordo, quindi vedremo, parole già sentite nell'altalena di venti di guerra e speranze di pace che Trump spinge da giorni. Secondo la CNN, il capo di Stato Maggiore, generale Kane, vorrebbe soluzioni negoziali alla guerra, perché gli effetti dei bombardamenti sono ormai limitati e le altre opzioni militari presentano diverse incognite. Intanto il Senato accoglie l'idea del presidente e aggiunge al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia quelle per l'Iran. La legge passa ora alla Camera.
0: E mentre Teheran lavora all'intesa con l'Oman sul transito ad Hormuz, diventano sempre più insistenti e le

0: Voci sullo stato di salute di Khamenei. Intanto a Jeddah, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: Sì, buongiorno. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando di fatto le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il sito dell'opposizione con sedi all'estero, Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circola voci che sia addirittura in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Ieri alla Mecca le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto ha una innegabile portata simbolica e non solo, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filosaudite.
0: Grazie. Resta alta la tensione in Cisgiordania, dove le forze israeliane e i coloni hanno compiuto arresti e attacchi. Sotto tiro dell'esercito israeliano anche il Libano, con bombardamenti a Nabati e al-Mansouri. In diretta per noi c'è il corrispondente Gian Battista Brunori. A te.
2: Sì, buongiorno. Il sud del Libano è ancora oggetto dei raid israeliani. Come dicevi, nella parte di Nabatie e di Al-Mansouri che erano già state colpite nei giorni precedenti, e questo nonostante il dialogo diretto, i colloqui diretti che si sono verificati proprio nei giorni scorsi tra autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana, e colloqui che vertevano sul progressivo dispiegamento dell'esercito libanese nel sud del paese e il progressivo ritiro israeliano, ma ancora non si è giunti ad un accordo. Intanto però la tensione sale alle stelle anche in Cisgiordania, dove non si fermano le operazioni militari israeliane e non si fermano gli attacchi dei coloni in varie zone della Cisgiordania. In particolare operazione militare di tre giorni a Calandia e a Kafr Aqab, dove l'esercito ha nei giorni scorsi imposto il coprifuoco, ha setacciato il territorio, effettuato perquisizioni e arresti. Sono 60 gli arresti, sono scoppiati scontri con i palestinesi, oltre 50 i feriti, mentre i coloni sono tornati ad attaccare villaggi palestinesi. È avvenuto in varie zone, è avvenuto sia a Taibeh, dove i coloni hanno picchiato un palestinese e tre attivisti israeliani che erano venuti in soccorso della popolazione, a Turmusai ancora, secondo l'agenzia WAFA, hanno ferito una cittadinanza americana. E inoltre riferiamo che la procura israeliana ha invece incriminato per omicidio colposo Inon Levi, che è un colono che l'anno scorso aveva ucciso un attivista palestinese, Auda Atalin, l'ha incriminato per omicidio. 12 anni Atalin era comparso nel film vincitore dell'Oscar No Other Land. Linea allo studio.
0: Grazie, ci spostiamo ora sull'altro fronte, quello ucraino, poiché ci sono stati raid aerei russi nella notte nella regione di Kiev, almeno 3 le vittime. Ci aggiorna l'inviata Carlotta Macerollo.
3: Ancora allarmi aerei per lancio di missili balistici e droni nella regione di Kiev, nella capitale dove siamo con Matteo Pietrobelli. È stato colpito ancora una volta il distretto nord-est di Brovary, 3 vittime tra cui un bambino e 4 feriti, tra cui anche lì un altro bambino. Solo 2 giorni fa Brovary era stata colpita duramente da altri attacchi e 8 persone erano morte mentre aspettavano il treno in una stazione ferroviaria, lavoratori colpiti da pezzi di missili, esplosioni da bombe plananti. Anche nella città di Dnipro, attaccata anche la regione più a sud di Kherson, è stata attaccata una clinica, un ospedale dove 4 donne sono rimaste ferite. La Russia continua a cercare di fiaccare l'animo degli ucraini in un momento in cui Kiev è a corto di difese antimissilistiche, ma in realtà qui la popolazione continua a vivere, continua a resistere. Incredibilmente oggi si terranno nella capitale i funerali di un uomo, Alexei Yukov, che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla restituzione alle famiglie delle spoglie di soldati sia ucraini che russi.

0: Russia, un uomo molto amato qui in Ucraina. Zelensky oggi è per la prima volta in visita ufficiale in Serbia, a Belgrado, considerato tradizionale alleato della Russia. Incontrerà l'omologo Vucic per discutere di vari temi, di cooperazione in vari settori e anche del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. A voi.
1: Siamo alla cronaca. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia, costato la vita ad un uomo di 54 anni. Ce ne parla Sara Scheggia.
2: Quattro giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì-Cesena. Tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma a detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
3: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
2: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta, grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
1: Lutto cittadino oggi a Bologna e a Modena nel giorno del funerale in forma privata del grande cantautore Francesco Guccini. Le esequie si terranno a Pavana sull'Appennino Pistoiese in forma privata, ma andiamo in diretta dal nostro inviato Stefano Corradino. A te.
4: Sì, noi siamo in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini. E continuano ad arrivare tante persone, di continuo una sorta di liturgia laica questa dei cittadini che arrivano e portano oggetti di tutti i tipi, portano ovviamente fiori, biglietti, messaggi, lasciano frasi scritte con i versi delle canzoni preferite di Guccini, bottiglie di vino, cappelli, sono davvero tantissime le persone che continuano ad arrivare e mentre la sera, anche ieri in serata a Bologna, così come in tante altre città, a Modena, a Torino, in Piazza Castello, in tanti si sono ritrovati a cantare le sue canzoni fino a tarda notte. Sono due giorni che continuano, giovani ma gente di ogni generazione, a venire qui nel luogo dove ha vissuto e la sera a cantare le sue canzoni. Io chiuderei leggendovi un breve passaggio di un biglietto scritto da Silvia e Giulia che hanno lasciato qua. Hai contribuito a rafforzare la nostra amicizia, a insegnarci la poesia, a motivarci nelle grandi e piccole lotte. Spero che noi, ovvero la mia generazione e quelle successive, saremo in grado di lottare sempre e cambiare in meglio questo mondo. A voi.
1: Grazie, ci spostiamo su un altro argomento, afa e alte temperature ci accompagneranno fino a dopo Ferragosto, con brevi tregue ma solo al nord in alcune zone interne dell'Appennino. Allerta incendi e criticità in Abruzzo, ce ne parla Emanuela Bonchino.
5: C'è chi la prende sportivamente.
6: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
5: Chi con ottimismo...
7: Da bere un po' d'acqua fresca, mettere seduto al bar.
5: Chi esce? Con rassegnazione.
8: Vado a lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
5: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto. Si boccheggerà almeno fino a dopo Ferrari.

0: agosto. Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cambio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
1: È stato un fulmine che, approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi, ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
0: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese, con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
2: E siamo allo sport con gli europei di nuoto. Dopo i 5 storici ori della romana Chiara Pellacani e il bronzo per Ginevra Taddeucci, l'Italia continua a sognare nei tuffi con Andrea Barnabà ed Elisa Cosetti. Nicola San Giorgio.
3: Con la Torre Eiffel di fronte, in un'ambientazione spettacolare nel cuore di Parigi. Sono cominciati così gli europei di tuffi dalle grandi altezze e dal ponte di Bir Hakeim fanno sognare gli azzurri dopo la prima giornata. Nella gara femminile è seconda Elisa Cosetti, brava e precisa con i suoi due tuffi, nonostante coefficienti di difficoltà più bassi rispetto a molte delle sue più quotate avversarie. La triestina chiude dietro all'Ucraina Ciukaniska, ma davanti alla Svizzera Herculano e alla campionessa europea in carica, la tedesca Schmidbauer. Ancora meglio per gli azzurri è andata nella gara maschile, in cui Andrea Barnabà ha sorpreso tutti i fuori classe internazionali, chiudendo in testa la prima giornata. Il suo quadruplo salto mortale è il tuffo con la valutazione più alta da parte dei giudici. Il triestino ha messo in fila lo spagnolo Jimeno, i rumeni Popovici e Preda e la star dell'high diving mondiale Gary Hunt. Agganciato alle zone alte della classifica anche Davide Baraldi. L'ultimo giorno è quello che assegna le medaglie e l'Italia dei tuffi c'è anche dalle grandi altezze.
4: Diciamo che sono riuscito a prendere quello che volevo. I 9 comunque sono dei voti che ti fanno capire che ti sei tuffato bene, insomma anche l'eleganza e tutte le cose che mi hanno premiato, e speriamo appunto domani di fare la stessa cosa.
2: Ora una breve pausa e poi la rassegna stampa con Annalisa Salzano.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
2: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
2: Era fuori? Era fuori?
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
9: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
10: Dal giorno 1.
9: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
11: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
12: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
12: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
14: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
15: E grandi! La tenerezza è importante.
16: Bastano gesti piccolini.
17: Imparate da noi.
18: Capito?
19: Tenderly, un mondo di tenerezza.
20: Entrate mortali!
21: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
9: A Oral-B io invece. Basta un click.
8: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile. Ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
9: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.

Buongiorno, buon weekend, bentrovati con l'edicola di Rai News 24. Dunque oggi sabato 8 agosto, giornata europea per la memoria dei morti sul lavoro. Perché? Perché oggi ricorre un anniversario, 70° in particolare quest'anno, della tragedia, una delle più grandi della storia, dei minatori di Marcinelle. 262 persone che persero la vita, di queste 136 italiani. C'è tantissimo di questo ovviamente sui nostri quotidiani, che però nelle prime pagine ancora hanno molto in primo piano lo scontro tra Italia e Spagna dopo i fatti di Ceuta, perché questo scontro è sempre più aspro. Allora andiamo a vedere subito le prime pagine, a partire dal Corriere della Sera. Italia e Spagna, ora è scontro totale, l'out-out a Roma e poi la ritorsione. Madrid dispone, appunto, in ritorsione da subito, i controlli alle frontiere. Altri argomenti in prima pagina del Corriere, lo vediamo ancora, il caldo, grande neafa, allerta temporale di calore al nord e poi taglio centrale, una bellissima immagine della nostra Chiara Pellacani, davvero un motivo di orgoglio, la nuova stella del nuoto con 5 ori agli europei. Ma andiamo avanti e vediamo la Repubblica. Dunque il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma dice di no ad ogni ultimatum e Madrid reagisce imponendo controlli, ma controlli per i viaggiatori italiani, e sono tantissimi in questo periodo estivo. Allora la Stampa, la corrida Spagna-Italia, l'ultimatum riparte subito, riaprite subito i confini dell'area Schengen, Palazzo Chigi non cede, inaccettabile la risposta di Madrid, da stasera controlli in porti e aeroporti per chi arriva dal vostro paese. Ancora in taglio centrale, caldo e siccità, campi di rabbia. E poi ancora il Messaggero, Madrid-Roma, scontro totale, la Chiara Pellacani al taglio centrale della prima pagina del Messaggero, l'Avvenire che parla di guerra di frontiera per quello che riguarda l'Italia e la Spagna. Ormai vediamo che una è intima all'Italia di eliminare i controlli, la Premier Meloni dice non accettiamo ultimatum, piante dosi specifica, questi nostri limiti a Schengen resteranno fino al 15 e da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe, però qui si parla di, appunto, dicevamo, di turisti italiani. E ancora il Domani, Schengen, l'ultimatum di Sanchez, contatti Italia-Ruanda sui migranti. Ruanda, lo ricordiamo, è uno dei paesi africani indicati per poter ospitare gli hub per i migranti provenienti, appunto, da paesi terzi, sul modello, per intenderci, dell'Albania. E poi i giornali come Libero, Sanchez fa il bambino, Madrid si vendica con l'Italia, ripristinati i controlli alle frontiere, nei nostri aeroporti intanto, sottolinea Libero, sono stati bloccati 15 irregolari in arrivo dalla Spagna. Velocemente il giornale L'Italia dei baby jihadisti, il giornale fa una scelta che riguarda in particolare un fatto di cronaca, il caso di un ragazzo di 16 anni radicalizzato in Italia. E il Fatto Quotidiano invece, che accuse incrociate tra partiti, Nordio fake scambia Caroccia per Meloni, scandalo, si riferisce allo scandalo del Mastro, su cui punta il Fatto Quotidiano. La Rete di Giuseppe è invece il tema su cui punta il Tempo, ovvero ancora Giuseppe Conte in primo piano, lo sappiamo, il Tempo ha cavalcato da settimane anche quelle che sono le audizioni in commissione Covid del Presidente 5 Stelle. E infine vi facciamo vedere il Manifesto, c'è ancora Time. Che cos'è Time? Spin Time non è altro che una casa occupata a Roma, e questa è una questione che domina le cronache romane in questi giorni. Ma allora dunque andiamo a vedere, vi dicevamo che in primo piano c'è lo scontro Italia-Spagna, uno scontro che si alza di livello. Allora vediamo subito il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ci spiega con Giuseppe Sarcina da Bruxelles che cosa questo poi ha concretamente, diciamo, delle ricadute anche per quello che riguarda la stessa istituzione, i paesi membri dell'Unione Europea e all'interno della Commissione. Lo scontro tra Spagna e Italia sta mettendo in imbarazzo Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea finora non è intervenuta personalmente, ma ha preferito affidarsi a un comunicato piuttosto generico. Fin qui la nota ufficiale, ma a Bruxelles ora si temono altre ripercussioni politiche per
perché la lettera contro la Spagna, promossa il 1 agosto da Giorgia Meloni e dalla Premier Frederiksen, è stata sottoscritta da 22 paesi, 20 dei quali guidati dal centrodestra e 2 dal centrosinistra. Inoltre, Merz ha firmato, Macron no, e quindi c'è la preoccupazione che la Unione Europea possa dividersi lungo tutto un fronte politico, conservatori da una parte e progressisti dall'altra. Dunque, questo per quello che riguarda appunto il nodo di quello che si muove all'interno della Commissione Europea. Ma che cosa si staranno domandando anche i nostri telespettatori? Si domanderanno probabilmente che cosa implica anche questa imposizione di controlli da parte della Spagna. Allora vediamo chi sarà sottoposto alle verifiche e quanto dureranno. C'è una FAQ vera e propria sul Corriere della Sera, domande e risposte, le misure tra i due paesi, come comportarsi in viaggio. Ne leggiamo qualcuna. Che cosa cambia dunque per gli italiani diretti in Spagna dopo la decisione di sospendere Schengen annunciata ieri sera da Madrid? Ebbene, la Spagna ha comunicato che dalla mezzanotte di sabato 8 agosto entreranno in vigore i controlli alle frontiere e riguarderanno la verifica dell'identità, dunque i passaporti, non si passerà più liberamente e velocemente come prima, e della nazionalità dei viaggiatori, nonché il controllo dei visti o permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi che arrivano dall'Italia. Fino a quando dunque durerà questo provvedimento varato da Madrid? Le misure saranno attuate a campione e rimarranno in vigore fino alla mezzanotte del 7 settembre, dunque l'intera estate, salvo che un mutamento delle circostanze che hanno determinato l'adozione renda necessaria una modifica di tale tempistica. Dunque, è stata rispettata la proporzionalità, vediamo, tra le misure italiane e le misure spagnole. Si risponde no, i controlli disposti dalle autorità spagnole riguardano chiunque arrivi dall'Italia, anche cittadini europei, a differenza che ricordiamo l'Italia che invece ha disposto il blocco di Schengen, perché l'Italia ha deciso di mantenere i controlli fino a Ferragosto. Ebbene, gli 007 spagnoli hanno comunicato al governo Sanchez di ritenere credibile la possibilità che quel giorno a ci sia una nuova invasione di migranti provenienti dal Marocco. E allora vediamo perché. Allora vediamolo qui, perché Ceuta, i timori di una nuova ondata, per Ferragosto pericolo concreto. Gli 007 spagnoli infatti che cosa hanno rilevato? Hanno rilevato appelli in rete per i migranti e hanno già identificato quasi 1400 minori. Tra l'altro c'è anche una dei dettagli in più sul Corriere della Sera, il conduttore influencer che ha spinto la catena social, ovvero c'è un'arte nel muoversi tra i corridoi del potere, riflettore di uno studio TV senza mai perdere

Però insomma non tutti sono d'accordo ovviamente sulla linea di Meloni, e in particolare vediamo l'editoriale di Alessandro De Angelis sulla Stampa. Non c'è dubbio che Pedro Sanchez, scrive, abbia il suo bel da fare con la destra spagnola, e dopo l'inciampo mediatico del tuffo a Lanzarote a crisi di Ceuta ancora aperta, ha deciso di massimizzare anche in chiave interna il fallimento dell'assalto condotto da Giorgia Meloni. Di qui la prima la minaccia di ritorsioni entro 48 ore, e poi la decisione di far scattare i controlli per i turisti dopo il rifiuto del governo italiano di revocare la sospensione di Schengen, scrive De Angelis. Andiamo a vedere dunque dove vuole arrivare. Scelte già annunciate dai contatti informali nei giorni scorsi, saranno anche muscolari e utili nella campagna contro Vox, ma appoggiano su una solida ragione e sull'altrui torto. La seconda è il flop politico registrato nel corso del vertice dei ministri degli interni europeo, chiesto con urgenza anche dall'Italia. Si è risolto questo, secondo De Angelis, con una piena solidarietà alla Spagna. Avevamo letto Giuseppe Sarcina invece, che sottolinea come invece la proposta dell'Italia su hub terzi eccetera abbia raccolto la firma di 22 paesi. Ebbene, scrive De Angelis, si è risolto con una piena solidarietà alla Spagna, ne ha avuto grande successo, scrive, la proposta italiana di creare dei centri di rimpatrio in paesi terzi, riproducendo quel modello di inefficienza degli hub in Albania. La risposta di ieri di Giorgia Meloni si comprende come tutto dall'inizio di questa storia solo con la lente dell'ideologia e del calcolo. E dunque l'approccio viene riproposto con la sospensione di Schengen fino al 15 agosto. Domanda a chi confonde la nazione con la fazione: se nei prossimi giorni ci fossero degli sbarchi incontrollati a Lampedusa e gli altri sospendessero Schengen, che lì vale, che si fa? Questo perché, scrive De Angelis, piccola parentesi, sospendere Schengen non avrebbe molto senso, perché Ceuta è un enclave sul territorio marocchino e dunque non spagnolo. E altre cose, abbiamo tensioni nel governo, passa la linea dura ma si teme il boomerang. È sempre Repubblica questa volta che sottolinea come all'interno del governo si sia manifestata, diciamo, una divergenza di opinioni tra Forza Italia, Tajani che voleva mediare, Salvini e Piantedosi contrari, e soprattutto ci sono però adesso timori per il turismo, per cui il Ministero dell'Interno va avanti con verifiche. Ma lasciamo Ceuta e andiamo invece a farvi vedere altri giornali, perché il tema della migrazione poi rimbalza in modo diverso sui diversi quotidiani. C'è questo fatto di cronaca che è salito alla ribalta, all'attenzione in questo sabato, il fatto che c'è un italiano, un minorenne di Como, residente a Como, che inneggiava il neonazismo, ed è un liceale che è stato arrestato per terrorismo. Bene, dunque, su questo che puntano altri giornali di orientamento di destra, per cui abbiamo e vediamo il giornale. Allarme Jihad, scrive, con 2 anni in più andrei in guerra insieme all'ISIS, fermato un 16enne. Como, svastiche, teschi e inni ai combattenti di Hamas, l'estremismo digitale del giovane accusato di terrorismo. E stessa cosa anche, lo vediamo, sul Libero. Adesso i Maranza uccidono, pestato a morte al parcheggio, il fatto di 4 ragazzi marocchini che sono accusati di aver trucidato un 54enne a Cervia, e sotto anche qui lo vedete, terrorismo, fermato un 16enne pro ISIS. Ed ora passiamo invece più strettamente alla politica, perché sono due i temi di cui si occupano i quotidiani in questo sabato. Da una parte l'attenzione al centro-sinistra, in particolare al protagonismo di Giuseppe Conte in questi giorni, soprattutto a seguito dell'interrogazione in commissione Covid, e poi anche su altri temi, e quindi il voler dominare in qualche modo con l'attenzione il campo largo, e dall'altra parte invece i movimenti della Lega. Allora, a destra, dunque, vediamo dal Covid alle primarie, l'estate militante di Conte con l'assist di Meloni, questo ci dice La Stampa. Il
botta e risposta con la Premier sui social, spinge il leader Movimento 5 Stelle, mercoledì farà lui l'orazione ufficiale.

ufficiale a Sant'Anna di Stazzema. Lo scontro sempre fra Conte e Meloni, che continua a mettere in risalto la figura di Giuseppe Conte, con Conte che dice vi dovete dare la verità sulle chat di Delmastro con un prestanome della mafia, non è un diritto degli italiani, e la Meloni che sappiamo ha ribadito sapere la verità su come è stata gestita la pandemia è un diritto degli italiani. E poi anche questo caso in taglio basso, perché l'ex premier ha presentato in procura a Roma una lettera che accusa la ditta delle mascherine. Quei dispositivi infatti, scrivono, non rispettavano le norme, lettera anonima. Vediamo che però anche il Corriere della Sera si occupa del presidente, del capo del Movimento 5 Stelle, offensiva dell'Ucraina al programma, occupa dunque il campo largo, l'attivismo cambia i piani di Fratelli d'Italia che ora lo individua nemico numero uno. C'è un'intervista in taglio basso a Lucio Malan di Fratelli d'Italia. Dunque Lucio Malan, che è presidente del gruppo del partito della Premier al Senato, dice da lui nessun chiarimento, però sulle mascherine il vero caso tocca figure sulle vicine alla sinistra. Dunque ancora su questo il protagonista di Giuseppe Conte, ma su che cosa si interroga a questo punto il mondo del centro-sinistra, i grandi del partito del PD, fondamentalmente su quello che è invece il Partito Democratico, su quello che può essere il futuro del campo largo e anche sulla difficoltà del trovare un punto comune nel programma in politica estera. Allora vi mostriamo sul Corriere della Sera l'intervista a Paolo Gentiloni, l'ex premier. Il caso in Parlamento su Kiev e la difesa europea, il PD non può né deve transigere, il primo test è fallito. L'invito dunque alla segretaria Schlein di resistere al protagonismo di Conte e tenere la barra dritta su quelli che sono i principi del Partito Democratico, e chiede il giornalista: non vorrà minimizzare quanto sta succedendo nel campo largo su questo tema? No, le divisioni hanno un impatto serio sul profilo delle opposizioni che si candidano a governare il paese, l'episodio parlamentare lo dimostra. Ci sono due temi sui quali il PD non può e non deve transigere: il sostegno all'Ucraina e la difesa comune europea. Purtroppo si trattava proprio di questo e le opposizioni hanno fallito il test. La difesa europea e l'ammodernamento degli arsenali nazionali non sono in contrapposizione, ma posso capire che la difesa comune diventi terreno di convergenza, tanto più che ci sono ottimi motivi per temere gli effetti delle scelte nazionali di alcuni paesi, a cominciare dalla Germania, che investirà 190 miliardi. Allora quale dovrebbe essere la battaglia dell'opposizione? Invocare la difesa europea con il fondo SAFE e gli europei e gli eurobond per la finanziaria. È questa la linea di Sanchez, che ha chiesto i fondi SAFE. Non vorrei che chi vi si oppone sia passato dall'idea che a difenderci ci pensano gli americani a quella che ci penseranno i tedeschi. Sta dicendo dunque che si è persa un'occasione? Mi pare evidente, prosegue Gentiloni. Quando Giuseppe Conte dice che il campo largo sarà contro il riarmo e gli aiuti all'Ucraina, non pone un ostacolo insormontabile? Siamo seri, gli italiani non credono che basterebbero un paio di incontri, un eventuale nuovo premier per raggiungere la pace in Ucraina. Ci sono però molti italiani che si illudono che un'Italia arrendevole avrebbe dei vantaggi, e questa è una posizione trasversale, quindi è giusto discutere apertamente e spiegare che un atteggiamento neutrale tra aggrediti e aggressori, oppure una posizione del tipo sosteniamo l'Ucraina ma non sul piano militare, non avvicinerebbe la pace e non porterebbe benefici all'Italia. Dunque questo è Paolo Gentiloni, l'ex presidente del Consiglio, ma ancora più tranchant per quello che riguarda invece il centro-sinistra è il giudizio di Massimo Cacciari, soprattutto per quello che riguarda appunto il campo largo. Alla ricerca di un leader con l'alibi del programma. Scena scontatissima, inizia il professor Cacciari. Alla vigilia di qualsiasi elezione con premi di maggioranza per la coalizione vincente, i partecipanti invocano prima il programma. Guai a dare l'impressione che si voglia semplicemente vincere. Come prepararlo? Da parte di chi? Come garantire che esso sia poi da tutti rispettato? Nessuno lo sa, ma una sorta di mistica del programma agita i contendenti.
precedenti, sembra quasi che la strategia di un'azione politica degna di questo nome possa uscire da un'elaborazione a tavolino, come se i programmi dei grandi partiti di massa che ne hanno segnato le svolte fossero semplicemente il risultato di riunioni e consultazioni tra elite dirigenti, il frutto di mediazioni e compromessi di vertici. Quale miopia, dice Cacciari. E allora vediamo velocemente anche quello che si muove nel centrodestra, in particolare nel uno dei principali partiti che compongono ovviamente la maggioranza di governo, la Lega. Salvini rinvia la resa dei conti, adesso non ho tempo per le polemiche, alla direttiva del Carroccio Lombardo il segretario prova a smorzare le tensioni. Parliamo delle cose da fare, e sui malumori e le divisioni nel partito, dice, il governo sta investendo in Lombardia una cifra che non ha precedenti alle politiche, che conto di arrivare al 10%. E poi ancora sempre sulla Lega, fronte del Nord e statuto, Salvini frena i Lombardi, c'è una vera resa e propria dei conti, così scrive il quotidiano La Repubblica. Direttivo regionale riunito fino a notte con il leader, le stanze del governatore Fontana e di Romeo. Quindi questo è Repubblica. Dalla politica passiamo velocemente all'estero, perché vi dicevamo appunto dei problemi anche su quello che riguardano le posizioni nei confronti della Russia. Ebbene, proprio dalla Russia abbiamo un allarme dei servizi USA, ce ne parla anche il Domani, tra l'altro, come altri quotidiani. Allarme dei servizi statunitensi, Putin pensa a un blitz in un paese della NATO. Secondo l'intelligence, infatti, Mosca vuole testare la coesione dell'alleanza. E poi l'analisi di Missiroli, gli appetiti dello zar sono la preda più facile, sono i paesi baltici. Il Wall Street Journal ha appena riportato che l'intelligence americana si sarebbe convinta che la Russia, nonostante le difficoltà che sta tuttora incontrando in Ucraina, potrebbe decidere di testare già nei prossimi anni la coesione e la preparazione della NATO, vuoi con operazioni ibride, vuoi con azioni militari limitate contro gli alleati più esposti e vulnerabili. Valutazioni non dissimili del resto da almeno un anno a questa parte da vari responsabili militari europei e anche da alcuni esponenti politici, pur con qualche differenza sui tempi in cui ciò potrebbe avvenire. E dunque questa la preoccupazione e le notizie che arrivano dalla Russia. Putin prepara la sfida all'Europa, scrive anche La Stampa. E poi l'analisi di Anna Zafesova, che invece ci dà dei dettagli su come si sta proseguendo la guerra tra Russia e Ucraina, la geolocalizzazione che ha cambiato le regole del conflitto, una guerra su Google Maps. E poi tutto quello che riguarda invece il conflitto contro l'Iran. Bene, nasce un nuovo asse, un asse sunnita, riprova che questo è un conflitto che si allarga e si è già allargato ancora tra le confessioni del mondo islamico. L'asse Turchia-Arabia-Pakistan, difesa comune tra potenze sunnite. Nasce la NATO sunnita, alcuni già l'hanno ribattezzata così. Questo è il Corriere della Sera ancora. Teheran non garantisce la loro sicurezza. Ancora si attende invece per quello che riguarda l'accordo su Hormuz. Ma quali sono, diciamo, le motivazioni che hanno portato questi tre paesi a unirsi? Ebbene, si cerca un nuovo equilibrio. Petrolio, stretti e scudo nucleare. Questo è il patto 3 per contrastare le spinte di potere nell'area da parte di Teheran. Stessa cosa scrive infatti anche La Stampa. L'accordo della Mecca è in chiave anti-Teheran. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan inoltre cercano l'indipendenza dagli Stati Uniti. Il modello è l'articolo 5 della nostra NATO. L'attacco a uno è un attacco a tutti. E dagli esteri invece torniamo al caldo di questi giorni, di cui vi abbiamo largamente reso conto. Ebbene, allora intanto vediamo gli ultimi aggiornamenti della cronaca. L'Italia tra afa, grandine e nubifragi. È anche grave un sedicenne che è stato colpito da un fulmine. Il Po, il mare risale per 20 km, c'è un caldo record. In Lombardia è stato chiuso un rifugio, pensate, a 3.600 metri. E le immagini della devastazione del violento nubifragio a Novara, che ha colpito in realtà molte zone del Piemonte. Questo appunto è il
Novarese, sotto Reggio Emilia invece anche qui un'immagine davvero desolante, il Po in secca, la distesa di sabbia del fiume nei pressi del ponte che collega Boretto con Via Dana e Reggio Emilia. Ci manca davvero pochissimo tempo, quindi lasciamo il caldo perché non vogliamo tralasciare quello che è oggi la nostra, diciamo, il nostro ricordo in apertura di questa edicola nei confronti dei morti di lavoro e della strage di Marcinelle. Allora andiamo subito alle pagine dei giornali che ricordano quello che fu un dramma l'8 agosto del 1956. L'Europa ricorda Marcinelle, è la prima pagina della Cultura del Corriere per sempre. 70 anni dal disastro della miniera belga e l'Unione Europea istituisce, lo dicevamo, la giornata delle vittime di lavoro. Ricordiamo 262 morti, 136 nostri connazionali, accolta l'iniziativa partita dall'Italia di onorarne il lascito. Questa è un'immagine d'epoca di quei momenti di grandissima tensione e appunto disperazione nei soccorsi. Le famiglie aspettarono per giorni, la speranza finì con due parole in italiano: tutti cadaveri. E poi sotto il videomessaggio di Meloni, è un simbolo. Giorgia Meloni ha diffuso un videomessaggio su quella che definisce una tragedia destinata a restare per sempre nella memoria collettiva. Per la Presidente del Consiglio, Marcinelle rappresenta il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti. E poi il ricordo ancora sulla stampa di Camilla Jezzi: mai conosciuto mio padre morto a Marcinelle, emigrò per dare dignità alla nostra famiglia. Questo sulla stampa. E infine, ancora prima di salutarvi, L'Avvenire, anche qui abbiamo la memoria diventi azione, il ricordo della segretaria della CISL Daniela Fumarola. Marcinelle, bisogna andare oltre la cerimonia, scrive Fumarola. L'8 agosto del 56 a Bois Ducasie in Belgio morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. Erano partiti in gran parte dal mezzogiorno sulla base del protocollo italo-belga del 46 che scambiava manodopera con carbone. Ebbene, l'incendio si propagò in pochi minuti, i soccorsi impiegarono giorni per raggiungere il livello più profondo. E poi prosegue naturalmente l'editoriale e il commento, il ricordo della segretaria della CISL Daniela Fumarola. Con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa, vi auguriamo buon sabato.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Entrate mortali.
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipure Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipure, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipure Trivolution con formula 3 in 1.
5: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1.550 euro.
6: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
7: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
8: Quand notre cœur fait boum.
9: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 896 98 89 o vai su msf.it/lasciti.
2: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: Migranti alla Spagna, all'Italia, riaprite confini entro 48 ore, no di Palazzo Chigi, Meloni, non accettiamo l'ultimatum, Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. L'anniversario della strage di Marcinelle, Belgio, 1956, morirono 136 minatori italiani, i sindacati, sia un monito perenne, tra poco la commemorazione ufficiale a 70 anni di distanza. Firmato a Jeddah il patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan su modello NATO, Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di aver pestato a morte un uomo di 54 anni a Cervia nel luglio scorso, contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso, ancora temporali al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni, oggi i funerali a Pavana in forma privata, proclamato il lutto cittadino a Bologna. Buongiorno, ben trovati con il telegiornale di RaiNews 24. Dunque alle 9 si alza il livello dello scontro tra Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte del nostro paese. Arriva la ritorsione di Madrid che impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre prossimo. Daniele Lorenzetti.
1: La ritorsione spagnola arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen e segna un nuovo picco negativo nei rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subiposta dell'esecutivo Sanchez alla Spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione su carta identità e passaporti, per le altre cittadinanze, sui visti e permessi di soggiorno. Del resto Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale di tensione che si accende proprio a ridosso del Ferragosto, mentre l'allerta a Ceuta resta alta. Secondo l'intelligence iberica, l'appello social che circola su...
0: Avevamo detto che Madrid aveva dato 48 ore di tempo al nostro governo per revocare la sospensione di Schengen decisa dopo l'emergenza di Ceuta, ma Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum. La Premier, dunque, in occasione dell'anniversario di Marcinelle, ribadisce nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi, che è una ricomposizione

0: comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il Paese Iberico, poi Palazzo Chigi, e attesa a Ceuta una possibile nuova ondata migratoria. Mentre la Premier, in un videomessaggio per l'iniziativa di ECR sull'anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
1: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
2: E la crisi diplomatica tra Italia e Spagna entra nel vivo del dibattito tra i partiti. Seguiamo Alberto Gioffreda.
3: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo.
4: Lito, e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
3: E al ministro dell'interno Piantedosi di mantenere elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni inutili le mosse di Palazzo Chigi. Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione Più Europa.
5: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
3: Nel Movimento 5 Stelle restano di Conte, il botte risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
2: Un incendio causò la morte di 262 persone, tra cui 136 immigrati italiani. In corso le commemorazioni, allora andiamo in diretta dall'inviato Gerardo Vitali Rosati.
6: La cerimonia è iniziata alle 8 di mattina con i 262 rintocchi della campana qui a Marcinelle. 70 anni fa più della metà erano italiani e oggi li ricordano tanti dei loro familiari. Alcuni, pensate, sono riusciti a individuare i corpi dei propri cari soltanto adesso grazie al test del DNA, e poi ci sono questa tragedia sia una lezione per rafforzare la sicurezza sul lavoro. Lo hanno chiesto anche ieri sera dal convegno organizzato da Fratelli d'Italia a Charleroi, a pochi chilometri da qui, presenti la ministra del lavoro, mentre il Senato Ignazio La Russa, che ha detto: dobbiamo ricordare il sacrificio di quegli italiani che lasciarono le proprie famiglie e i propri cari per costruire un futuro migliore per se stessi ma anche per le città che li ospitavano. E poi sono molte le sigle, la CGL, la CISL e la UIL. Tre scelte devono essere subordinate. La mattinata continuerà con i discorsi, celebrazioni, oltre alla Russa, a Calderone c'è il premier del Belgio De Wever e la vicepresidente del Parlamento europeo Sberna. Lì nello studio.
2: Gli Stati Uniti, Trump torna a minacciare. Il partito potrebbe perdere alle elezioni di metà mandato proprio per l'effetto dello shock petrolifero. Andiamo dall'inviato a New York, Matteo Albiti.
7: Bastano poche frasi a Trump per liquidare nell'intervista a Punchbowl la questione. Non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono un accordo, vedremo che succede. E se la via diplomatica dovesse fallire, siamo pronti a riprendere gli attacchi. Ma la sola forza aerea potrebbe non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati. Ne è consapevole, secondo CNN, persino il capo degli Stati Maggiori riuniti, Kane. Il generale nelle ultime settimane starebbe spingendo con i consiglieri del presidente per trovare una via d'uscita, una vittoria anche simbolica che permetta a Trump di chiudere una guerra che si trascina da 6 mesi. Anche perché la ripresa del conflitto farebbe alzare ancora di più il prezzo dei carburanti, il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi cose che può perdere, succede

0: sempre così con i presidenti in carica, mette le mani avanti Trump. Lo stretto di Hormuz non sarà mai più com'era perché è diventato un punto strategico per gli iraniani, ha detto il segretario del Tesoro Bessent. A Washington sembra diffondersi una nuova consapevolezza.
1: E a proposito delle trattative in corso nel conflitto del Golfo Persico, Teheran lavora all'intesa con l'Oman sullo transito ad Hormuz, mentre diventano sempre più insistenti le voci sullo stato di salute di Khamenei. Intanto a Jeddah stretto un patto di mutua difesa tra tre paesi sunniti, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ci aggiorna da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, buongiorno. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando di fatto le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il sito dell'opposizione con sedi all'estero, Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia addirittura in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto ha una innegabile portata simbolica e non solo, proprio mite.
1: L'alleanza difensiva Arabia Saudita-Turchia-Pakistan sembra ricalcare il principio dell'articolo 5 della NATO. Vediamo i punti chiavi con Katia Cerratti.
3: Un accordo per segnare gli equilibri di sicurezza del Medio Oriente. L'intesa appena firmata alla Mecca da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tre paesi a maggioranza esclusivamente della copertura di Washington. Ma, spiegano gli analisti, non è un accordo anti-USA di cui i tre paesi sono partner. Firmato dal principe Mohammed bin Salman, si basa sul principio della mutua difesa, l'articolo 5 della NATO. L'alleanza unisce punti di forza dei tre paesi, la solidità finanziaria saudita, la tecnologia bellica avanzata della Turchia e la potenza militare e nucleare del Pakistan. Ma il patto non è rivolto a nessun paese in particolare ed è puramente difensivo, tiene a ribadire Erdogan su X, mentre da parte saudita si precisa che le tre nazioni non mirano a creare un nuovo asse militare o blocco settario, né a innescare una corsa agli armamenti. L'intesa, già liquidata da Teheran come una pura formalità, arriva infatti in una fase di forte instabilità regionale, segnata dall'escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele e dai recenti attacchi contro per la sicurezza e la cooperazione in tutto il mondo islamico e lo Yemen, che elogia il ruolo dei sauditi con gli interrogativi su come il patto verrà applicato nella pratica in caso di conflitto restano aperti. Il testo dell'accordo infatti non è stato reso pubblico, pertanto non è chiaro quali saranno i reali obblighi.
1: Tensione in Cisgiordania, dove le forze israeliane e i coloni hanno compiuto arresti e attacchi sotto tiro dell'esercito israeliano anche in Libano, con bombardamenti a Nabatieh e al-Mansouri. Il corrispondente è Giovan Battista Brunori.
4: Sì, buongiorno. Il sud del Libano è ancora oggetto dei raid israeliani. Come dicevi, nella parte di Nabatieh e di al-Mansouri che erano già state colpite nei giorni precedenti e questo nonostante il dialogo diretto, i colloqui diretti che si sono verificati proprio nei giorni scorsi tra autorità israeliane e libanesi con la mediazione americana e colloqui che vertevano sul progressivo dispiegamento dell'esercito libanese nel sud del paese e il progressivo ritiro israeliano, ma ancora non si è giunti ad un accordo. Intanto però la tensione sale alle stelle anche in Cisgiordania, dove non si fermano le operazioni militari israeliane e non si fermano gli attacchi dei coloni in varie zone della Cisgiordania. In particolare operazione militare di tre giorni

0: a Calandia e a Kaf Aqab, dove l'esercito ha nei giorni scorsi imposto il coprifuoco, ha setacciato il territorio, effettuato perquisizioni e arresti. Sono 60 gli arresti, sono scoppiati scontri con i palestinesi, oltre 50 i feriti, mentre i coloni sono tornati ad attaccare villaggi palestinesi. È avvenuto in varie zone, è avvenuto sia a Taibè, dove i coloni hanno picchiato un palestinese e 3 attivisti israeliani che erano venuti in soccorso della popolazione, a Tur Musai ancora, secondo l'agenzia WAFA, l'esercito dei militari hanno ferito un cittadino di 80 anni, un palestinese con cittadinanza americana. E inoltre riferiamo che la procura israeliana ha invece incriminato per omicidio colposo Inon Levi, che è un colono che l'anno scorso aveva ucciso un attivista palestinese, Auda Atalin, e l'ha incriminato per omicidio colposo, dunque rischia una pena di 12 anni. Atalin era comparso nel film vincitore dell'Oscar No Other Land. Linea allo studio.
1: Grazie Giovan Battista Brunori. E gli aggiornamenti invece dal conflitto in Ucraina parlano di altri raid aerei russi nella notte nella regione di Kiev, almeno 3 le vittime, tra cui un bambino a nord della capitale ucraina. L'inviata è Carlotta Macerollo.
2: Ancora allarmi aerei per lancio di missili balistici e droni nella regione di Kiev, nella capitale dove siamo con Matteo Pietrobelli. È stato colpito ancora una volta il distretto nord-est di Brovary, 3 vittime tra cui un bambino e 4 feriti, tra cui anche lì un altro bambino. Solo 2 giorni fa Brovary era stata colpita duramente da altri attacchi e 8 persone erano morte mentre aspettavano il treno in una stazione ferroviaria, lavoratori colpiti da pezzi di missili, esplosioni da bombe plananti. Anche nella città di Dnipro, attaccata anche la regione più a sud di Kherson, è stata attaccata una clinica, un ospedale, ma in realtà qui la popolazione continua a vivere, continua a resistere. Incredibilmente oggi si terranno nella capitale i funerali di un uomo, Oleksiy Yukov, che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla restituzione alle famiglie delle spoglie di soldati sia ucraini che russi, è un uomo molto amato qui in Ucraina. Zelensky oggi è per la prima volta in visita ufficiale in Serbia, a Belgrado, considerato tradizionale alleato della Russia. Incontrerà l'omologo Vucic per discutere di vari temi di cooperazione in vari dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. A voi.
1: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia, costato la vita a un uomo di 54 anni. Il servizio di Sara Scheggia.
3: 4 giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì Cesena. 3 di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma a detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
4: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, questo lì. Mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
3: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la vicenda grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbe persone.
1: È stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia di un ragazzo di 16 anni della provincia di Como, accusato di terrorismo e propaganda jihadista. Nel suo PC si sono stati ritrovati video dello Stato Islamico e istruzioni per costruire bombe.

0: Davide Gangale.
1: In rete condivideva esecuzioni sommarie e sessioni di addestramento dello Stato Islamico, ma anche svastiche, frasi antisemite e immagini di Hitler. È un video in russo già emerso in altre inchieste che mostra un jihadista in cucina intento a dare istruzioni per costruire una bomba artigianale. Gli agenti dell'antiterrorismo della Digos di Milano hanno arrestato a Grosseto, dove era in vacanza con i familiari, un italiano di seconda generazione, un ragazzo di 16 anni, residente a Como. Padre ucraino, madre russa, il giudice ha convalidato il carcere. Scriveva l'indagato sull'app di messaggistica Discord, farei parte dell'ISIS. Ne diffondeva la propaganda, precisando di aver prodotto lui stesso alcuni contenuti e di essere attivo nella traduzione di Inni al martirio. Minorenni, ordigni fai da te, il rischio di passare all'azione in modo imprevedibile, elementi che gli investigatori incrociano sempre più spesso in tutta Europa. In un'altra conversazione, il sedicenne istigava alla violenza contro neri, gay ed ebrei. In archivio aveva la versione integrale della strage dei musulmani uccisi in Nuova Zelanda dal neofascista Brenton Tarrant. Un mix confuso di violenza, suprematismo bianco e jihad, per il giudice l'espressione di una pericolosa inclinazione a delinquere.
0: Blitz della sicurezza della Polizia dello Stato tra Napoli e Gioia Tauro, un arresto, 23 persone denunciate, ingenti sequestri di armi, tra cui una katana e 8 quintali di cavi di rame. L'operazione si è concentrata in particolare nel campo nomadi di Poggio Reale, nel rione Ciambra di Gioia Tauro. Dunque siamo all'afa, alle alte temperature di questi giorni e fino a dopo Ferragosto pare con brevi tregue, ma solo al nord in alcune zone interne dell'Appennino. Rimane l'allerta incendio, ci sono anche criticità in Abruzzo. Emanuela Bonchino.
2: C'è chi la prende sportivamente.
3: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
2: Chi con ottimismo.
4: Tanto bevo un po' d'acqua fresca, metto seduto al bar.
2: Chi esce con rassegnazione.
5: Vado a lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
2: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto. Si boccheggerà almeno fino a dopo Ferragosto. Poi ci sono la situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cambio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
6: È stato un fulmine che approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
2: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
0: Ed è il secondo fine settimana di agosto di grandi partenze questo, le previsioni parlano di 25 milioni di spostamenti, in tanti sono diretti al sud e allora vediamo la situazione sulla A30 in provincia di Salerno, proprio alla barriera di Mercato San Severino, troviamo in diretta Francesca Martelli, a te.
7: Eh sì, e questo è il secondo sabato consecutivo da Bollino Nero, siamo appunto sulla A30 all'altezza di Mercato San Severino. Qui adesso la situazione è ancora regolare, questa mattina invece alle 8 c'erano già proprio in questo punto 2 chilometri di sud verso la Calabria. Tra poco ci sposteremo però oltre questo casello, perché più a sud verso la Salerno-Reggio Calabria ci sono già in questo momento invece 2 chilometri di coda. Da una parte c'è la gioia dei vacanzieri, dall'altra però l'abbiamo già raccolta, c'è la preoccupazione degli automobilisti per i costi del carburante che in questa zona sfiora i 2 euro al litro. Vedete anche i presidi della Polizia Stradale che sono in aumento in personale anche in borghese, però appunto tra poco ci spostiamo perché queste previsioni da Bollino Nero che qui ci saranno fino al primo pomeriggio poi vanno confrontate con la situazione temporale perché ormai gli italiani fanno partenze scaglionate. A voi.
0: Grazie e veniamo dunque al lutto cittadino oggi a Bologna e Modena nel giorno del funerale in forma privata del grande cantautore.

0: Francesco Guccini, le esequie si terranno a Pavana sull'Appennino Pistoiese in forma privata. In diretta c'è l'inviato Stefano Corradino.
1: Sì, noi siamo in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini, e continuano ad arrivare tante persone di continuo, una sorta di liturgia laica questa dei cittadini che arrivano e portano oggetti di tutti i tipi, portano ovviamente fiori, biglietti, messaggi, lasciano frasi scritte con i versi delle canzoni preferite di Guccini, bottiglie di vino, cappelli. Sono davvero tantissime le persone che continuano ad arrivare, e mentre la sera, anche ieri in serata a Bologna, così come in tante altre città, a Modena, a Torino, in Piazza Castello, in tanti si sono ritrovati a cantare le sue canzoni fino a tarda notte. Sono due giorni che continuano, giovani ma gente di ogni generazione, a venire qui nel luogo dove ha vissuto, e lo di un biglietto scritto da Silvia e Giulia che hanno lasciato qua. Hai contribuito a rafforzare la nostra amicizia, a insegnarci la poesia, a motivarci nelle grandi e piccole lotte. Spero che noi, ovvero la mia generazione e quelle successive, saremo in grado di lottare sempre e cambiare in meglio questo mondo.
0: Ed ora, dal ricordo di Francesco Guccini, che continueremo a seguire naturalmente questa mattina e durante la giornata, andiamo allo sport, perché ci sono guai in vista per il presidente della FIFA Gianni Infantino. Un'inchiesta giornalistica del Telegraph getta nuove ombre sul numero uno della FIFA. Dopo la ribellione della UEFA, la sua gestione del pallone mondiale, adesso arriva dal Telegraph un'accusa che potrebbe mettere la parola fine alla sua carriera da dirigente. Effettivamente, se confermata, la testata inglese accusa il dirigente di aver fatto liquidare la sua amante dalla UEFA quando ne era ai vertici, con una buona uscita a sei cifre. Quando la sua relazione emerse, intervenne l'allora presidente Platini, disse: via tu o lei. E intanto si va costruendo l'organico della nuova nazionale di Roberto Mancini, ce ne parla Paolo Ciotti.
2: Un pezzetto alla volta la nuova nazionale di Roberto Mancini prende forma. Al fianco del CT torna una figura storica, Lele Oriali, campione del mondo dell'82, di team manager, dopo le precedenti esperienze con Conte e lo stesso Mancini. Per il ruolo di vice scelto il profilo di Alberto Bollini, altro nome di lunga militanza alla guida delle nazionali giovanili, militanza culminata nell'europeo Under 19 conquistato nel 23 con in rosa gente come Pio Esposito, Pisilli, Indurre e Coleoscio. Nello staff di Mancini entrano anche un ex azzurro storico come Leonardo Bonucci, che continua il suo percorso dopo l'esperienza con Gennaro Gattuso, Antonio Gagliardi, match analyst nel trionfale europeo vinto nel 21 e poi una lunga esperienza all'estero, e Massimo Maccarone, altro ex azzurro da calciatore, debuttante assoluto in questa nuova veste, dopo essere stato il vice di Mancini all'Al-Sadd in Qatar. Per il nuovo staff debutto a settembre nelle attese gare di Nations League contro Turchia, Francia e Belgio.
0: Ed ora ci fermiamo qui per questa edizione, ma restata con noi, perché dopo una piccola pausa della pubblicità andrà in onda Tutti i Frutti, la nostra rubrica di spettacolo e cultura, che ovviamente è dedicata con un omaggio a Guccini, con la storia di una delle sue canzoni più famose, La locomotiva. Allora, vediamo.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori!
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Che bell'hotel.
8: Vero? Pensa che ho speso solo 300€.

0: 10 euro a notte? Che c'è?
1: Non hai usato Trivago.
2: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
3: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
1: Non ha usato Trivago.
0: Non ho usato Trivago.
3: Hotel Trivago.
4: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
5: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
6: Non so chi sapesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
7: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti, il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio, e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
6: Ma un'altra grande forza spiegava

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

0: particolare convinzione negli anni, una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa la locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.
1: Vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme.
0: Guccini allora ha poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia, che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti della Bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsiglio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. McDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. McDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da

0: Un uomo assetato di vendetta e anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
1: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Il modo in cui Javier affronta il personaggio gli conferisce una profondità e una complessità tali da mantenerti costantemente nel dubbio. Ti interroghi continuamente sulla sua colpa, ma allo stesso tempo c'è qualcosa di stranamente bello in lui, mentre continua ad essere minaccioso. La storia inizia il giorno in cui Max Cady esce di prigione dopo aver scontato 17 anni per l'omicidio della moglie incinta. Ma una nuova confessione potrebbe scagionarlo, mettendo in discussione tutto ciò che si credeva di sapere sul suo conto.
2: Quello che è successo non l'ho mai raccontato.
0: A occuparsi del caso erano stati due legali, marito e moglie. Lei, interpretata da Amy Adams, avvocato difensore. Lui, Patrick Wilson, procuratore.
3: Volevamo fare la cosa giusta.
0: Quando Cady torna in libertà, decide di vendicarsi e lo fa, insinuandosi nella loro vita, colpendo poco alla volta gli equilibri della famiglia.
4: Cos'è che hai fatto?
1: Credo che l'intera serie ruoti attorno alla famiglia. Senza rivelare troppo né sulla famiglia di Cady né sulla nostra, penso che la famiglia sia il cuore di tutto. Alla fine è ciò che coinvolge ogni spettatore. Non importa se hai visto il film o meno, per catturare il pubblico devi toccare qualcosa di universale. E la famiglia è il legame più forte che esista, ma anche la fonte delle paure più grandi. L'idea che possa accadere qualcosa di terribile alle persone che ami è qualcosa che tutti comprendono, che tu abbia figli o meno. E per famiglia intendo anche quella scelta, non necessariamente quella di sangue. Ciò che conta è quello che accade alle persone a cui tieni di più. Inoltre la storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti, dove il concetto di famiglia è ancora più forte, che sia autentico solo una faccia attribuita all'idea di una famiglia apparentemente perfetta, idilliaca.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
1: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, l'uso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
0: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
1: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: Arancia Meccanica al Padrino, spesso i personaggi negativi nel cinema ascoltano l'opera e la musica classica. Nella musica dei cattivi, Carlo Fiore indaga in retroscena di un fenomeno che ha contagiato anche le serie TV. Fabio Cappelli.
1: Provate anche voi, guardando le serie TV e scommettendo con i vostri amici, se comincia un brano di musica classica, significa che qualcuno sta per morire, che un'operazione chirurgica sta per andare male. Se invece il medico comincia a operare con un pezzo rock o con un pezzo blues, potete abbastanza star sicuri che l'operazione andrà bene e che l'eroe vincerà la battaglia.
2: Carlo Fiore è musicologo e insegnante al conservatorio. Il suo libro, La musica dei cattivi, prende in esame una quantità impressionante di film e serie televisive, ma il racconto è accattivante e ironico. Beethoven in Arancia Meccanica, le variazioni Goldberg di Bach nel Silenzio degli Innocenti, mafiosi che vanno all'opera nel Padrino. La musica classica e sinfonica è spesso associata al male.
1: È un cliché che del tempo, probabilmente contro la volontà dei registi e degli sceneggiatori, ma che ha creato una condizione sintomatica per cui il pubblico cattivo oggi, cattivo domani, finisce per associare la musica classica ai cattivi che la ascoltano e per sospettare che sia cattiva anch'essa.

0: viene associata al male perché, soprattutto nel cinema industriale e nella tradizione hollywoodiana, tende a essere sinonimo di diversità, di lontananza, di straniero, e quindi equivale alla versione sonora di tutto ciò che è intellettualistico, che è sessualmente deviante, che è cervellotico e che è il contrario del tipico sogno americano, rispetto al quale il buono canta il blues e il cattivo invece va all'opera.
1: In copertina Marlon Brando al pianoforte, non è una scena del Padrino, ma una foto fatta durante una pausa delle riprese.
2: Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Che Ducalei soffre. Decido prezzi e io pago.

0: Un'icona globale e un punto di riferimento per generazioni di Londra celebra la grande pittrice Frida Kahlo. La corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Curate, mijita, il dolore con nuestra luz del sol.
2: Dopo retrospettive, biografie, biopic, arriva una nuova esposizione alla Tate Gallery dedicata a Frida Kahlo. Non si tratta di mostrare di nuovo la produzione dell'artista messicana, ma di cercare di capire come Frida, omettendo il cognome, sia diventata un'icona mondiale.
3: And so the exhibition focuses more.
4: La mostra si concentra maggiormente su quello che io chiamo fenomeno Frida, che è una combinazione di mito, arte e cultura del consumo. Per questo è un fenomeno culturale capace di mobilitare il pubblico.
3: It's no longer just an artist.
2: Per comprendere il mito bisogna avvicinarsi alla sua origine, la gioventù dell'artista, ed ecco le foto che la mostrano nella bellezza incredibile o negli abiti tradizionali, gli orecchini pendenti di argento, i bracciali, il corsetto.
4: Spero che i visitatori si rendano conto della complessità di Frida e che capiscano quanto fosse complessa questa donna. Si tende ad associare Frida al dolore, alla sofferenza, che secondo me è un'interpretazione molto limitata. Ha affrontato molte sfide nella sua vita e dunque era una persona veramente resiliente.
2: Nel video le sequenze in cui Frida è con il celebre marito Diego Rivera, un dialogo tra due innamorati nel giardino della loro casa Azul in Messico. E poi i legami, le influenze di Parigi, del surrealismo, l'impegno politico e artistico. Tutto dimostra come Frida Kahlo ha costruito la sua arte, ha espresso il suo talento attraverso se stessa, la sua vita.
4: Frida era affascinata dalla propria immagine riflessa nello specchio. E ciò che è interessante è che ha rifiutato una identità fissa. Ha creato una figura poliedrica che comprendeva l'artista, la moglie devota, l'attivista politica, la compagna bisessuale.
2: L'ultima parte della mostra allarga lo sguardo sulla quantità di oggetti e prodotti che sono derivati dallo sfruttamento commerciale

0: della sua immagine e del suo nome. Una commissione di arti reali ha ispirato i poster delle Guerrillas Girls di prodotti di largo consumo. Lo spirito di Frida è comunque persistente anche in questo settore della mostra.
1: Uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
2: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo, pochi alleati.
3: Sta scappando. Da gente pericolosa.
2: Solo lui, la città, è un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
4: Non lo so, perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
5: In this season, I'm not sure.
6: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
5: But there's loads still to do.
4: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
2: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
4: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
7: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
4: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60. Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
8: I'm Charlotte.
2: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
4: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
9: Una domanda, da dove vieni?
7: Possiamo saltarla questa?
4: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
7: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
4: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero...
5: He was lost at sea with her.

Si chiama Metamorfosi, Ovidio e le arti, la mostra che resterà aperta fino al 20 settembre alla Galleria Borghese. Tanti i prestiti importanti e un suggestivo allestimento che getta una nuova luce sulla collezione permanente, a cominciare dalle opere di Bernini. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

Per Ovidio l'amore è spesso passione, è una passione distruttiva ed è anche a volte espressione di questa incapacità anche da parte degli dèi di resistere

0: alla bellezza, di resistere alla bellezza delle ninfe, di resistere alla bellezza di questi giovani che attraversano la natura. Gli dèi antichi e la natura sono sempre connessi, quindi questi sono due temi che sono già in un rapporto molto stretto fra di loro proprio nel racconto del mito.
1: È un viaggio non soltanto nella storia dell'arte, ma nelle fantasie più profonde dell'animo umano, con una costante presenza dell'elemento erotico. Le metamorfosi di Ovidio esercitano un'influenza duratura sugli artisti fino ai giorni nostri. La mostra, che arriva alla Galleria Borghese, è frutto della collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e si avvale di prestiti importanti da tutto il mondo. Dalla National Gallery di Londra arriva Apollo e Daphne del Pollaiolo, esposto accanto al gruppo scultoreo di Bernini. Prado ha prestato Orfeo e Euridice di Rubens con l'incredibile gioco di sguardi tra Euridice e Proserpina. Nella stessa sala, un'altra straordinaria statua di Bernini, il ratto di Proserpina, con il marmo che diventa carne.
0: Noi capiamo meglio anche la novità, la straordinaria novità delle statue di Bernini, per esempio, o di alcune opere che abbiamo nella collezione, perché le possiamo confrontare in questo caso con altre traduzioni, direi, di Ovidio in immagini, e quindi vedere quanto il movimento, il teatro, l'idea di imitare la natura ma di creare una nuova realtà attraverso la scultura siano state veramente dirompenti nell'arte di Bernini.
1: Lo splendido Narciso di Poussin, proveniente dal Louvre, accanto all'arazzo Mille Fleurs della fine del 400, che raffigura sempre il ragazzo perso nell'amore di se stesso. La mostra resta aperta a Roma fino al 20 settembre.
2: È fantastico di fare una collaborazione con la Galleria Borghese su una mostra dei metamorfosi. Si può solo fare con la Galleria Borghese, perché la Galleria Borghese è un metamorfosi, l'essere umano entra e è accolta quasi dai dei, e tanti soggetti delle opere della Galleria si trattano dei metamorfosi.
3: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
5: Sex symbol?
4: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il...
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
9: Era fuori.
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
11: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
12: Roma Baby. Live Cremonini. Prossimamente. Rai 1.
13: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.

0: Riaprite confini entro 48 ore. No, di Palazzo Chigi. Meloni, non accettiamo ultimatum. Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. L'anniversario della strage di Marcinelle, Belgio 1956, morirono 136 minatori italiani. Il presidente Mattarella, tutela dei lavoratori, patrimonio comune europeo, e sindacati si ammonito. Firmato a Jeddah il patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Fermati quattro giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di aver pestato a morte un uomo di 54 anni a Cervia nel luglio scorso. Contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto. Oggi 19 città da bollino rosso, ancora temporali al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. L'Italia celebra il musicista intellettuale Francesco Guccini, morto a 86 anni. Oggi i funerali a Pavana in forma privata, proclamato il lutto cittadino a Bologna. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. È scontro tra Italia e Spagna. Dopo la sospensione di Schengen da parte dell'Italia, arriva la ritorsione di Madrid che impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. Daniele Lorenzetti.
1: La ritorsione spagnola arriva a tarda sera, poche ore dopo il secco no di Roma a ogni ultimatum sul ripristino di Schengen, e segna un nuovo picco negativo nei rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. Controlli ripristinati alle frontiere marittime e terrestri dalla mezzanotte fino al 7 settembre, salvo controordini. Questo, spiega Madrid, a causa della persistente pressione migratoria irregolare subita dal paese. Di fatto, la risposta dell'esecutivo Sanchez alla scelta del governo italiano di serrare i controlli dopo l'esodo di migranti nell'esclave di Ceuta in Nord Africa, scelta bollata come irresponsabile dagli spagnoli. Per gli italiani in viaggio verso la Spagna si prospettano dunque controlli a campione su carta identità e passaporti, per le altre cittadinanze, sui visti e permessi di soggiorno. Del resto Madrid aveva esortato Roma a revocare le sue decisioni entro 48 ore, prospettando altrimenti misure proporzionate per tutelare interessi e dignità dei suoi cittadini. Ora la spirale di tensione che si accende proprio a ridosso del Ferragosto, mentre l'allerta Ceuta resta alta. Secondo l'intelligence iberica, l'appello social che circola sul web per un nuovo ingresso di massa dal Marocco il prossimo 15 agosto sarebbe credibile.
0: E Madrid aveva dato 48 ore di tempo al nostro governo per revocare la sospensione di Schengen decisa dopo l'emergenza di Ceuta, ma Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum. La Premier, in occasione dell'anniversario di Marcinelle, ribadisce: nessuno spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Gabriele Martelloni.
2: La replica del governo italiano non è immediata. La nuova puntata dello scontro con Madrid richiede approfondimenti e un coordinamento via telefono tra Giorgia Meloni e i ministri competenti, ed è evidente già dall'incipit della successiva nota di Palazzo Chigi che una ricomposizione non sia all'orizzonte. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio, dove si chiarisce che Roma rivedrà la sospensione di Schengen con il paese iberico solo quando saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo. L'esecutivo, come anticipato dal ministro Piantedosi a un evento di Fratelli d'Italia a Sorrento, è disponibile comunque a fare una nuova valutazione sulla misura dopo Ferragosto, quando, precisano il titolare del Viminale, poi Palazzo Chigi, è attesa a Ceuta una possibile nuova onda. Emir, in un videomessaggio per l'iniziativa di ECR sull'anniversario di Marcinelle, ricorda l'impegno dell'esecutivo nel contrasto al fenomeno irregolare e ai trafficanti di uomini.
3: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
0: E la crisi diplomatica tra Italia e Spagna entra nel vivo del dibattito tra i partiti. Seguiamo il servizio di Alberto Gioffreda.
4: Nessuna lezione sull'accoglienza. Il centrodestra fa quadrato, sostiene la linea del governo nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna con Lega, Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che respingono le accuse e puntano invece il dito contro Madrid.
5: Sull'immigrazione Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
4: Forza Italia si muove sul piano parlamentare e con un'interrogazione chiede al ministro elevato il livello di attenzione su Ceuta e il rischio di infiltrazioni jihadiste. Per le opposizioni, inutili le

0: Mosse di Palazzo Chigi, Meloni ritiri la sospensione di Schengen, la richiesta che arriva ad Azione più Europa, solo propaganda per Verdi e Sinistra.
1: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
0: Nel Movimento 5 Stelle restano ancora gli echi dell'audizione in commissione Covid di Conte, il botta e risposta via social con Meloni. Dal Partito Democratico Schlein ribadisce la priorità del campo largo, prima il programma, poi la leadership.
2: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, nella quale morirono 136 minatori italiani. La tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo. Lo scrive il presidente Mattarella, per la gestione dei flussi migratori spiega è essenziale il rispetto della dignità della persona. Ce ne parla Francesco Accardo.
3: Commemorare Marcinelle, rendere onore ai lavoratori italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio, significa riflettere sul prezzo umano pagato dai nostri emigrati, ma anche agire perché simili sciagure non si debbano ripetere e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi il ricordo di Sergio Mattarella della tragedia dell'8 agosto 1956, quando per un'esplosione nelle miniere di carbone di Marcinelle in Belgio perirono 262 lavoratori, 136 dei quali. Ricorda che la Repubblica ha dedicato la giornata dell'8 agosto al sacrificio del lavoro italiano nel mondo per onorare i nostri emigrati che tanto hanno contribuito al progresso del paese e sottolinea come la Commissione europea abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime di incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, dice Mattarella, e l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza accomunano oggi la Casa europea. La protezione dei lavoratori e il contrasto a ogni forma di sfruttamento sono diventati patrimonio condiviso. Un ricordo, dunque, quello di Marcinelle, che diventa omaggio a tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza e luogo nel mondo.
2: E a Marcinelle sono appunto in corso le commemorazioni delle vittime della miniera. 70 anni fa un incendio causò la morte di 262 persone, tra cui immigrati italiani. Inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: La cerimonia è iniziata alle 8 di mattina con i 262 rintocchi della campana qui a Marcinelle, uno per ognuno. In questa miniera di carbone era il 1956, 70 anni fa, più della metà erano per chiedere che questa tragedia sia una lezione per rafforzare la sicurezza sul lavoro. Lo hanno chiesto anche ieri sera dal convegno organizzato da Fratelli d'Italia a Charles Leroy, a pochi chilometri da qui, presenti la ministra del lavoro Calderone e anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha detto dobbiamo ricordare il sacrificio di quegli italiani che lasciarono le proprie famiglie e i propri cari per costruire un futuro migliore per se stessi ma anche per le città che li ospitavano. E poi sono molte le sigle sindacali che sono venute qui a Marcinelle, la CGIL, la CISL e la UIL, tutti richiamano il monito che la vita dei lavoratori e delle lavoratrici deve essere un valore assoluto a cui tutte le altre scelte devono essere subordinate. La mattinata continuerà con i discorsi, celebrazioni, oltre alla Russa, Calderone c'è il premier del Belgio, De Wever, e la vicepresidente del Parlamento europeo, Sberna. Linea allo studio.
2: Ci portiamo ora negli Stati Uniti, dove Trump torna a minacciare un nuovo intervento contro l'Iran se i negoziati dovessero fallire, ma ammette per la prima volta che il partito potrebbe perdere le elezioni di metà mandato per effetto dello shock petrolifero. L'inviato da New York, Matteo Albiti.
5: Bastano poche frasi a Trump per liquidare nell'intervista Punchbowl la questione delle trattative con l'Iran. Non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono un accordo, vedremo che succede. E se la via diplomatica dovesse fallire, siamo pronti a riprendere gli attacchi. Ma la sola forza aerea potrebbe non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati. Ne è consapevole, secondo CNN, persino il capo degli Stati Maggiori Riuniti, Kane. Il generale nelle ultime settimane starebbe spingendo con i consiglieri del presidente per trovare una via d'uscita, una vittoria anche simbolica che permetta a Trump di chiudere una guerra che si trascina da 6 mesi, anche perché la ripresa del conflitto farebbe il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine, nonostante un punto strategico per gli iraniani.

0: ha detto il segretario del Tesoro Best.
1: L'Oman lavora all'intesa con l'Oman sul transito ad Hormuz. Diventano sempre più insistenti le voci sullo stato di salute di Khamenei. Intanto a Jeddah ha stretto un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, buongiorno. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando di fatto le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il sito dell'opposizione con sedi all'estero, Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circola voci che sia addirittura in fin di vita. Intanto la regione si infiamma, l'intelligence saudita crede che Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Ieri alla Mecca le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto ha una innegabile portata simbolica e non solo, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filosaudite.
1: E l'alleanza difensiva Arabia Saudita, Turchia, Pakistan sembra ricalcare il principio dell'articolo 5 della NATO. Vediamone dunque insieme punti chiave con Katia Cerratti.
3: L'intesa appena firmata alla Mecca niente della copertura di Washington, ma spiegano gli analisti non è una cosa sarà considerato un'aggressione a tutti, ricalcando in un certo modo l'articolo Kia e la potenza militare nucleare del Pakistan. Ma il patto non è rivolto a nessun paese in particolare ed è puramente difensivo, tiene a ribadire Erdogan su X, mentre da parte saudita si precisa che le tre nazioni non mirano a creare un nuovo asse militare o blocco settario né a innescare una corsa agli armamenti. L'intesa, già liquidata da Teheran come una pura formalità, arriva infatti in una fase di forte instabilità regionale, segnata dall'escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele e dai recenti attacchi contro i paesi del Golfo. Applaudono all'intesa la presidenza palestinese, che la definisce un importante passo strategico per la sicurezza e la cooperazione in tutto il mondo islamico, e lo Yemen, che elogia il ruolo dei sauditi nella costruzione dei partenariati regionali. Nonostante il forte peso politico e il valore simbolico, gli interrogativi su come il patto verrà applicato nella pratica in caso di conflitto restano aperti. Il testo dell'accordo infatti non è stato reso pubblico, pertanto non è chiaro quali saranno i reali obblighi delle parti.
1: Spostiamo sull'altro fronte, quello ucraino, raid russi nella notte nella regione di Kiev, almeno 3 le vittime, ci aggiorna l'inviata Carlotta Macerollo.
4: Ancora allarmi aerei per lancio di missili balistici e droni nella regione di Kiev, nella capitale dove siamo con Matteo Pietrobelli. È stato colpito ancora una volta il distretto a nord-est di Brovary, 3 vittime tra cui un bambino e 4 feriti, tra cui anche lì un altro bambino. Solo 2 giorni fa Brovary era stata colpita duramente da altri attacchi e 8 persone erano morte mentre aspettavano il treno in una stazione ferroviaria, lavoratori colpiti da pezzi di missili, esplosioni da bombe planate. Anche la regione più a sud di Kherson è stata attaccata una clinica, un ospedale dove 4 donne sono rimaste ferite. La Russia continua a cercare di fiaccare l'animo degli ucraini in un momento in cui Kiev è a corto di difese antimissilistiche, ma in realtà qui la popolazione continua a vivere, continua a resistere. Incredibilmente oggi si terranno nella capitale i funerali di un uomo, Alexei Yukov, che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla restituzione alle famiglie delle spoglie di soldati sia ucraini che russi, un uomo molto amato qui in Ucraina. Zelensky oggi è per la prima volta in visita ufficiale in Serbia, a Belgrado, considerato tradizionale alleato della Russia, incontrerà l'omologo Vucic per discutere di vari temi di cooperazione in vari settori e anche del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. A voi.

0: Apriamo ora la pagina di cronaca con una notizia battuta pochi minuti fa. Un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. L'uomo, originario di Rosalie, era impegnato insieme ad altri colleghi a mettere su una rete elettrica, a collegare le luminarie per conto di un'impresa privata, quando per caso, ancora in corso di accertamento, è stato raggiunto da una scarica elettrica. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia, costato la vita ad un uomo di 54 anni. Ce ne parla Sara Scheggia.
1: Quattro giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì-Cesena. Tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
2: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
1: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta, grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
0: Una donna di 82 anni e il nipote di 44 sono stati trovati morti in casa a Portici, nel Napoletano. Sul corpo nessun segno di violenza. È stata disposta l'autopsia per capire la causa dei due decessi. Gianluca De Martino.
3: Una bolletta della luce nella cassetta della posta, l'ultimo segno di due vite che non ci sono più. Maria Francese, 82 anni, pensionata, è stata ritrovata morta nel suo appartamento di Piazzale Divina Provvidenza, a Portici, nel Napoletano. Accanto a lei il nipote Luca Taddeo, 44 anni, morti da almeno 5 giorni. I vicini non li vedevano da tempo, ma non era strano. Lei ammalata e a letto, lui usciva per fare la
4: signora non la vediamo da anni, perché penso che sia ammettata.
3: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Assisteva la zia da quando lei era rimasta sola in casa dopo la morte di un'altra sorella, entrambe non sposate e senza figli. Sarà l'autopsia a chiarire le cause dei decessi. Sul corpo nessun segno di violenza.
0: Prosegue la colata lavica dell'Etna con contestuale emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera. In corso i monitoraggi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Di nuovo sospesi gli atterraggi all'aeroporto di Catania, almeno fino alle ore 12, mentre le partenze restano regolari. La società che gestisce lo scalatore almeno fino a dopo Ferragosto, con brevi tregue, ma solo al nord e in alcune zone interne dell'Appennino. Allerta incendi, criticità in Abruzzo. Il servizio di Emanuela Bonchino.
5: C'è chi la prende sportivamente.
6: È molto caldo e quest'anno un pochino di più, ma insomma, pensavo peggio.
5: Chi con ottimismo.
7: Tanto bevo un po' d'acqua fresca, metto seduto al bar.
5: Chi esce con rassegnazione.
8: Vado a lavorare, se no me ne starei volentieri a casa.
5: Breve tregua con lieve calo termico e temporali, ma solo a nord scendono a 19 le città da bollino rosso nel fine settimana, ma il livello di allerta del Ministero della Salute resta sempre il più alto. Si boccheggerà almeno fino a dopo Ferragosto.

0: agosto. Poi ci sono gli incendi, soffre da giorni l'Abruzzo, tanti e sparsi i fronti di fuoco. La situazione più critica nell'Aquilano, a Rocca di Cammio, sul versante sud del Monte Cagno, lavorano senza sosta canadair, elicotteri e squadre di terra.
1: È stato un fulmine che, approfittando delle piante secche che la siccità ha prodotto in questi mesi, ha fatto in modo che diventasse come la benzina.
0: In Veneto invece gli interventi sono stati per i danni provocati dal maltempo, criticità soprattutto nel veronese e bellunese, con nubi fragi, fulmini, vento, grandine. Il sole poi è tornato a splendere feroce e ha asciugato quasi tutto.
2: Ed è il secondo fine settimana di esodo, siamo alle partenze, le previsioni parlano di 25 milioni di spostamenti, in tanti sono diretti al sud. Dunque vediamo qual è la situazione in diretta sulla Trenta in provincia di Salerno, dove c'è per noi Francesca Martelli. Dove ti trovi precisamente?
3: Allora, noi ci siamo spostati a circa 3 chilometri dalla barriera di Mercato San Severino in provincia di Salerno e vedete alle mie spalle inizia a formarsi una coda considerevole, circa 5 chilometri. Questo è il percorso che porta alla Salerno-Reggio Calabria e quindi alle mete più ambite del sud. Ecco, gli automobilisti ci salutano anche. Ci sono anche dei rallentamenti nei punti di innesto però tra la 1 e la 30 e la 30 e la 2 e poi su un'altra autostrada, la 1 all'altezza di Capua, c'è in corso un incidente tra mezzi pesanti, è in corso la rimozione di questi mezzi pesanti e quindi traffico anche sulla A1. Questo, lo ricordavi, è il secondo sabato di agosto da Bollino Nero. Bollino Nero in questa zona fino al primo pomeriggio, in una giornata in cui però la campagna deve anche fronteggiare sia oggi che domani la possibile allerta per ondate di calore. A voi.
2: Grazie. È del lutto cittadino oggi a Bologna e Modena nel giorno del funerale in forma privata del grande cantautore Francesco Guccini. Le esequie si terranno a Pavana sull'Appennino Pistoiese in forma privata. Andiamo dunque dall'inviato Stefano Corradino.
4: Sì, noi siamo in via Paolo Fabbri 43, la storica casa bolognese di Francesco Guccini, e continuano ad arrivare tante persone di continuo, una sorta di liturgia laica questa dei cittadini che arrivano e portano oggetti di tutti i tipi, portano ovviamente fiori, biglietti, messaggi, lasciano frasi scritte con i versi delle canzoni preferite di Guccini, bottiglie di vino, cappelli. Sono davvero tantissime le persone che continuano ad arrivare, e mentre la sera, anche ieri in serata a Bologna, così come in tante altre città, a Modena, a Torino, in Piazza Castello, in tanti si sono ritrovati a cantare le sue canzoni fino a tarda notte. Sono due giorni che continuano, giovani ma gente di ogni generazione, a venire qui nel luogo dove ha vissuto e la sera a cantare le sue canzoni. Io chiuderei leggendovi un breve passaggio di un biglietto scritto da Silvia e Giulia che hanno lasciato qua. Hai contribuito a rafforzare la nostra amicizia, a insegnarci la poesia, a motivarci nelle grandi e piccole lotte. Spero che noi, ovvero la mia generazione e quelle successive, saremo in grado di lottare sempre e cambiare in meglio questo mondo.
2: E a Pavana, nel borgo dell'Appennino tosco-emiliano, dove il grande cantautore era tornato a vivere, è ambientato anche il suo ultimo romanzo. Andrea Marotta ha incontrato l'editor di Guccini Scrittore. Seguiamo.
5: Da Bologna, dove cantano le sue canzoni per strada nella mitica via Paolo Fabbri, a Pavana, dove risuona invece l'eco letteraria dei suoi romanzi, Francesco Guccini danza sui crinali dell'Appennino all'indomani della sua morte, là dove il 23 luglio scorso ha dato l'ok alle bozze di Calde le Pere, il racconto di una donna che resta incinta dopo un bagno nel fiume Reno. Al suo fianco, come nelle sue opere più recenti, il suo editor Paolo Iacuzzi.
6: Ha trasformato Pavana in una Macondo, no? Come García Márquez. E quindi dagli Appennini alle Ande c'è in entrambi questa idea del dialogo con il soprannaturale.
5: Quasi un altro Guccini, quello letterario, da Cronache Pafaniche a Tralume Scuro.
6: Aveva una scrittura di getto, una scrittura molto intensa, e sulla sua scrittura si lavora nelle pieghe, negli interstizi.
5: Se poi Luciano Ligabue lo volle dietro a un bancone di un bar nel suo esordio di Radio Freccia,

0: Legato alla nascita delle radio libere a Montevarchi, alla fine degli anni 70, Guccini ne tenne a battesimo una con Claudio Lolli, Radio M, a invitarlo, fra gli altri, Enzo Broggi, con cui poi sarebbe nata una lunga amicizia.
1: Aveva un'ironia incredibile, continuava a raccontarci delle barzellette a volte lunghissime. Mi raccontò come ai Giancattivi di allora avesse regalato una storia, quella della formichina, che poi loro hanno riutilizzato.
2: Le notizie di infomobilità, delle partenze, del traffico, ancora il meteo, breve pausa e si torna con la seconda parte del nostro TG.

0: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Oggi è la giornata più difficile per chi è in partenza per le vacanze o per chi rientra in città. Con bollino nero in fascia mattutina da nord a sud sulle principali direttrici da e per le località turistiche. Divieto di circolazione per i mezzi pesanti già attivo fino a questa sera ed in 9 agosto. Le immagini in diretta di Autostrade per l'Italia ci portano in A1 all'altezza di Valmontone, vediamo i flussi di traffico alle porte della capitale. Ci spostiamo poi alla barriera di Milano Est, anche qui vediamo il traffico congestionato in uscita. Proseguiamo in Liguria, andiamo in A7 per segnalare la presenza di lavori che quindi generano code tra Vignole Borbera e Roncoscrive in direzione Genova e poi tempi di percorrenza di circa 2 ore in A14 tra Civitanova Marche Macerata e Teramo Giulianova in direzione Pescara. In A3 la Napoli-Salerno, forti rallentamenti tra Pompei Est e Salerno in direzione Salerno. E poi vi segnaliamo un incidente in A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere che sta in questo momento provocando 6 km di coda. È tutto per questo aggiornamento.
1: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Italia ancora interessata da un campo di alta pressione che porterà cielo in prevalenza sereno anche per oggi sulle regioni settentrionali, ma con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati temporali in area alpina, specie sulle Alpi orientali. Così come qualche nube la troveremo nelle zone interne delle regioni centrali nel corso della giornata, con rovesci temporali sull'Umbria, le zone interne di Marche, Lazio e Abruzzo. La situazione sarà analoga anche al meridione, con cielo in prevalenza sereno, ma nel corso della giornata qualche isolato rovescio e temporale nelle zone interne del Molise, della Basilicata, tra la Campania e localmente i monti della Calabria. Qualche pioggia anche nel corso del giorno sulla Sicilia orientale, mentre il cielo sarà essenzialmente sgombro da nubi sulla Sardegna, in un contesto di ventilazione debole al più moderata e che si mantiene principalmente settentrionale. Alta pressione, protagonisti di bel tempo con della residua instabilità sulle Alpi occidentali. Infine, le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, punte tra i 37 e i 38 gradi al centro-sud.
2: A 50 anni dal terremoto, la rinascita del Friuli viaggia anche lungo le grandi ciclovie. La nostra rubrica sulla strada ci porta oggi tra Gemona e Udine per un viaggio a pedali tra memoria ed ospitalità. Dunque, linea ad Alfredo Giovan Paolo, il TG torna alle ore 11. Buona visione.

0: Il terremoto, la ricostruzione, poi lo sviluppo di una fitta rete di ciclovie. Pedaleremo in una regione che ha scommesso su natura, sostenibilità, mobilità attiva. La nostra pedalata in Friuli parte da Gemona. Gemona è stata tristemente famosa nel 1976 per un terremoto devastante. Qui troviamo Anna Santellani.
1: Ciao, ben trovata. Ciao,
0: Anna.
1: Alfredo.
0: Guida cicloturistica di queste parti, e conosci bene le zone in cui si può pedalare in questa
1: tutta la regione.
0: Noi oggi pedaleremo in questa parte, insomma, da Gemona a Udine. Vedremo una ciclovia molto famosa, che è quella sulla quale ci troviamo.
1: Sì, sì.
0: Che cos'è questa? Raccontiamo.
1: È una delle ciclovie più belle d'Europa, l'Alpe Adria Radweg, ciclovia Alpe Adria, sono circa 400 chilometri. Parte da Salisburgo, attraversa paesaggi molto diversi e arriva nella laguna di Grado, e che assieme alla laguna di Marano costituisce un ecosistema fra i più rilevanti in tutta Europa.
0: E mi sembra che sia anche molto frequentata.
1: È molto, insomma, frequentata, infatti ci sono tantissime persone che scelgono di venire a pedalare qua.
0: Senti, hai detto conosci bene un po' tutta la ciclabilità della regione, e questa è una regione di turismo.
1: Ho investito tantissimo, nel senso che abbiamo avuto più amministrazioni che in maniera molto lungimirante hanno creduto nel cicloturismo, nella mobilità ciclistica, perché una cosa del genere non la costruisci con un'amministrazione, ci vuole una volontà. Diversi lustri stiamo lavorando e i risultati si vedono, con la regione d'Italia diventi un punto di riferimento a livello non solo nazionale ma internazionale.
0: Noi ci auguriamo che un po' tutta l'Italia, questa parte d'Italia, questo nord-est.
1: Allora qui si comincia a vedere Gemona, che sta su questo conoide alluvionale.
0: Gemona, dicevo, è diventata tristemente famosa 50 anni fa per il terremoto. Però ecco, questa regione è stata anche
1: simbolo
0: capace
1: di
0: rinascere immediatamente, insomma.
1: Sì, decisamente nel giro di poco tempo le persone hanno trovato una sistemazione abitativa, piano piano si è ricostruito, prima si è cercato di lavorare.
0: Le case,
1: molto.
0: Le fabbriche, le chiese, disse esatto. Il vescovo. All'epoca.
1: Prima le case, poi le chiese. Una parte molto importante è stata anche la ricostituzione di un tessuto sociale.
0: Senti, e questa rete di ciclovie in qualche modo ha contribuito, comunque è stata una conseguenza della ricostruzione progettare questa rete, oppure è qualcosa
1: allora,
0: che è arrivato dopo?
1: La bicicletta in Friuli Venezia Giulia, come in Veneto, è sempre stata un mezzo di trasporto molto usato.
0: Questa era te.
1: Già. C'è un bellissimo itinerario a lui dedicato, la strada di Bottecchia, Bottescià. Lui ha combattuto, fra l'altro.
0: Sulla sua morte.
1: C'è un mistero sulla sua morte molto avvincente.
0: Aggredito da una squadraccia fascista.
1: Sì, anche perché suo fratello, vedi, pare che sia stato investito e ucciso.
0: Da un gerarca.
1: Eh già.
0: E ricordiamo che Bottecchia vinse il
1: Tour de France. Mamma mia, quando viene reclutato vincerà il padrone della squadra. E invece, io approfitto, ti faccio vedere qua accanto scorre la Roggia, invece alla nostra sinistra si vede il castello ricostruito. Io quella gru che sta accanto al castello la vedo da quando ero piccola, ma ormai dovremmo essere agli sgoccioli.

0: la dovrebbero togliere.
1: Senti, abbiamo ricordato Ottavio Bottecchi, abbiamo ricordato il terremoto di 50 anni fa e al terremoto di 50 anni fa è dedicato un docufilm prodotto da Rai Sport e realizzato da Franco Bortuzzo degli sportivi e dei ciclisti a sostegno delle popolazioni del Friuli 76. Un docufilm che si può trovare su Rai Play, ma intanto vi facciamo vedere un piccolo frammento e noi, Anna, iniziamo a pedalare sull'Alpe Adria.
0: Bene.
2: Mario! Mario!
3: In alto fra di so India qui.
4: 6 maggio 1976, sono le ore 21, passate da 12 secondi. In quel preciso istante di 50 anni fa, il Friuli viene devastato da una lunga, fortissima scossa di terremoto. A raccontare il trauma, il dramma umano e sociale del Friuli in quel maggio del 1976, ci sono anche voci e volti noti dello sport della Rai.
5: Cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere.
4: Una significativa scintilla di rinascita arriva anche dallo sport, da alcune piccole grandi storie che hanno ridato fiducia ai friulani e li hanno fatti conoscere in Italia e nel mondo con la loro voglia di non darsi per vinti, di non mollare mai, facendolo quasi sempre in silenzio, con dignità e forza d'animo.

0: e percorrendo la ciclovia dell'Alpe Adria siamo arrivati a Buia. A proposito di grandi campioni, è la terra di Jonathan Milan, recente vincitore dell'ultima tappa del Giro d'Italia, ma due volte campione del mondo, campione olimpico. Qui troviamo Elisa Qualizzi.
1: Piacere.
0: Ben trovata, Elisa. Camera di Commercio di Udine, Centro Studi.
1: Sì.
0: E noi abbiamo parlato della bellezza della ciclovia dell'Alpe Adria con Anna, ma non è solo un piacere per chi pedala questa ciclovia, ma è anche una risorsa per il territorio. Questo è un esempio di un'attività che è aperto attorno all'Alpe Adria.
1: Esatto, e difatti alla fine è un'infrastruttura economica che parte dalle montagne, attraversando colline e pianure, arriva fino al mare, e nei 22 comuni 2600 ci stiamo parlando sicuramente dell'alloggio e della ristorazione, però includiamo anche attività come questa, quindi ciclo commercio, quindi infocamere, che queste attività hanno avuto una forte crescita negli ultimi 10 anni. Difatti sono aumentate in generale dell'1,9%.

0: insieme a Anna sulla ciclovia dell'Alpe Adria, ma andiamo un po' più selvaggia, il bike trail, e andiamo in Toscana, FVG Bike,
1: che attraversa interamente la provincia di Pisa. È stato pensato per scoprire attraverso strade sterrate, strade secondarie, la parte meno famosa della Toscana.
2: Il territorio delle Terre di Pisa è un territorio che offre montagna, mare e collina, quindi offre l'immagine abbastanza anche stereotipata della Toscana, ma anche offre dell'altro, anche molto avventura. Quindi siamo fortemente intenzionati a sviluppare appunto la percezione della nostra destinazione Terre di Pisa come una destinazione cicloturistica.
1: Ti puoi trovare a pedalare e arrivare in un borgo dove trovi ancora il circolino con le persone anziane che giocano a carte. Una cosa anche particolare è la parte, diciamo, della geotermia. Il percorso si sviluppa attraverso le centrali geotermiche e geyser naturali.
2: Abbiamo anche voluto portare fortemente a Pisa il Terre di Pisa Bike Days, che sarebbe uno spin-off dell'Italian Bike Festival. Sicuramente c'è un fortissimo interesse, diciamo, da parte delle imprese a voler partecipare agli eventi che facciamo in quest'ambito. Valutare solo dopo parecchi anni, noi ovviamente speriamo che ce ne siano.
1: Poi diventerà percorso permanente perché appunto stanno lavorando anche per la segnaletica, quindi già dal prossimo anno Terre di Pisa Bike Trail molto probabilmente sarà permanente.

0: from Mexico.
1: And you?
2: Germany.
1: Germany.
3: Ci stiamo avvicinando a Udine e stiamo percorrendo una delle tante strade sterrate sulla quale troviamo Giacomo Miranda. Ben trovato, Giacomo.
4: Ciao Alfredo, buongiorno, come stai? Benvenuto.
3: Bene, grazie. Giacomo è tra gli organizzatori dell'FVG Bike Trail.
4: Esatto.
3: Abbiamo visto adesso Terre di Pisa Bike Trail. Bike Trail, abbiamo detto, è una forma di cicloturismo un po' più selvaggia, un po' più a contatto con la natura.
4: Un po' più selvaggio, un po' più a contatto con la natura, che ti permette un po' di entrare anche in un rapporto più intimo con il territorio. E noi siamo in Friuli, come avrai visto anche pedalando lungo questi chilometri. Noi qui abbiamo veramente, siamo una terra di confine, come ti avrà anche raccontato Anna, abbiamo veramente tantissime eccellenze che sono nascoste dietro paesaggi incantevoli, borghi incontaminati. Quindi il nostro obiettivo è quello di riuscire a portare i partecipanti alla scoperta delle eccellenze del territorio, di quello che è il lato più intimo autentico di una regione come Friuli Venezia Giulia.
3: Senti, l'FVG Bike Trail come funziona? Intanto in quale periodo?
4: Il terzo anno, abbiamo iniziato nel 2024, un evento che si svolge a inizio settembre. Quest'anno iniziamo le persone a pedalare su strade bianche come quella che stiamo facendo adesso, che come vedi sono assolutamente pedalabili e ti permettono di anche essere assolutamente sicuro. Quest'anno, come sai, Friuli Venezia Giulia celebra il 50° anniversario del terremoto, quindi attraverseremo e celebreremo anche noi. C'è diversi rispetto a quelli dell'anno scorso.
3: Il bike trail è una forma di dove uno si iscrive alla traccia, prende e parte.
4: Sì, diciamo che più che altro...
3: Perché dovrebbe iscriversi?
4: Questi eventi non sono delle gare, non sono eventi competitivi, sono eventi che hanno proprio l'obiettivo di permettere alle persone di vivere in una maniera più autentica e con il loro ritmo il territorio. Quindi con questa formula il partecipante è veramente libero di esprimersi nella maniera migliore, di scegliere il proprio ritmo, di scegliere quando fermarsi, dove fermarsi, perché iscriversi, perché in qualsiasi caso dietro c'è un'organizzazione che garantisce in qualsiasi caso tutta una serie di supporti.

0: e diciamo anche di poter avere accesso a dei progetti particolari che sono come quello che indosso io oggi o quello che indossa Anna, che è la jersey dell'evento, che ha una storia un po' particolare. Noi abbiamo chiesto agli artisti del Friuli Venezia Giulia di tradurre che cos'è l'FVG Bike Trail, di cos'è il nostro territorio. Quest'anno siamo stati alla Scuola dei Mosaicisti di Spilimbergo, che è un'eccellenza a livello internazionale, e con i mosaici un po' di quello che siamo noi. Io sono una tessera, così come lo sei tu, lo è Anna, lo è ogni partecipante. Insieme abbiamo una storia da raccontare, ma è unendo le nostre storie che durante l'FVG Bike Trail creiamo un mosaico unico.
1: Allora, noi continuiamo a pedalare verso Udine e andiamo a conoscere un'altra imprenditrice che ha investito sul cicloturismo e su queste reti ciclabili. Proseguiamo.

0: E qui a Udine troviamo una delle strutture turistiche alberghiere di cui parlavamo prima, attrezzate per i cicloturisti. Giuliana Ganzini.
1: Ciao, bentrovata. Buongiorno, bentrovato, benvenuti.
0: La gestisce Giuliana, allora, il tuo è un bike hotel, possiamo
1: sì,
0: dire
1: di
0: così.
1: Città, urbano, sì.
0: E, si parla tanto di cicloturisti, io credo di non aver mai visto tanti cicloturisti quanti ne ho visti oggi sulle vie del Friuli. Vedo che è molto frequentato sì. da chi viaggia in bici il tuo albergo, ma possiamo individuare una tipologia di cicloturista? Chi è il cicloturista? Che esigenze ha?
1: Beh, il cicloturista si divide per noi in quello che è organizzato da un'agenzia con anche il trasporto bagagli, quindi è un cicloturista che magari ha le prime armi con un viaggio lungo, da quello invece che viaggia con le borse, è indipendente e quindi cerca anche di in città una sosta un po' più prolungata per anche visitare la città, riposarsi e avere magari qualche manutenzione straordinaria da parte delle ciclo-officine che ci sono qua in zona.
0: Quindi cicloturisti o cicloviaggiatori forse è meglio,
1: cicloviaggiatori
0: diversi,
1: tutti, sì.
0: Con esigenze diverse però.
1: Noi abbiamo attrezzato la nostra bike room già con multiprese in modo tale che sostenga anche la ricarica di più biciclette in contemporanea, poi ovviamente diamo supporto anche perché non tutti hanno materiali al seguito, abbiamo anche dei servizi legati alla mobilità in treno.
0: Senti, mi sembra di capire che queste cose che stai facendo tu non sono solo tue, ma è un sistema che state cercando di creare a Udine.
1: Sì, io ci ho creduto magari prima di altri, andando anche a studiare quello che facevano i nord europei, ovvero quella tipologia di cliente che è arrivata prima di altri. Adesso stiamo aspettando gli italiani e quindi vogliamo un'Italia in bicicletta. Ci siamo organizzati ormai come gruppo rete di 10 alberghi a Udine che ha una clientela anche in bicicletta e quindi abbiamo organizzato adesso degli itinerari indicativi, non esaustivi, 800 km di gravel, di strade bianche, di ciclovie, anche con il supporto di bike manager o anche di persone che sono a disposizione anche nei nostri hotel o sono appunto i residenti che ormai vanno in bici e sono i nostri migliori ambasciatori.
0: Cominciano ad arrivare gli italiani in bici?
1: Sì, cominciano ad arrivare. Dopo il Covid la nostra regione ha vissuto un grandissimo boom di maggiore promozione anche da parte proprio turismo, l'organo regionale di promozione, per cui anche la bicicletta in quota parte ci porta dei cicloturisti, anche dei cicloviaggiatori legati a degli eventi gravel e anche per esempio la Bike Night che noi supportiamo dalla prima edizione, per cui sono anche quelle belle occasioni per far conoscere il nostro territorio anche con delle esperienze alternative, anche se sempre sulla ciclovia Alpeadria.
0: Le emozioni che solo la bicicletta riesce a dare.
1: Sì.
0: Grazie Giuliana.
1: Grazie di essere passato da noi.
0: Grazie a te. E con Giacomo e Anna proseguiamo la nostra pedalata verso il centro di Udine a chiudere questa puntata, ma ci spostiamo per un momento a Bologna, dove si stanno sperimentando dei bike park, che sono dei luoghi in cui i bambini, i ragazzi imparano ad andare in bicicletta, non solo per gioco, ma proprio per girare in città, per scoprire il loro territorio. Vediamo questa esperienza del bike park di Bologna nel servizio di Giulia Bondi e noi proseguiamo.

0: Piede sul pedale, piede poggiato a terra, parti e cerca di andare attorno al birillo.
1: Non mettere mai giù il piede, quando arrivi qua ammorbidisci le marce, cambia.
2: Difficile quando si va un pochino in salita, soprattutto perché è molto scivoloso.
3: Dai piccolini che devono destreggiarsi senza rotelle fino ai ragazzi più grandi che si allenano per le escursioni in mountain bike.
1: Mani sui freni, ok, solo due dita.
3: Per tutti c'è l'orgoglio di imparare, crescere, scoprirsi autonomi.
4: La cosa più difficile è stata stare un po' in equilibrio.
5: La cosa più facile era togliere le rotelle.
6: Se riescono a girare in bicicletta e crescono con questo tipo di cultura, anche da grandi saranno portati ad utilizzare questo come mezzo alternativo.
0: Gira sul birillo, bravissima, gira sul birillo.
7: Ci sono tante persone che si mettono a servizio della comunità in cui vivono e per far decollare tutte queste biciclettine.
3: Siamo a Castelmaggiore, in uno dei 9 bike park dove la città metropolitana di Bologna promuove corsi per bambini e bambine che vogliono mettersi alla prova sui pedali, con i consigli dei volontari e una piccola spinta per partire.
7: Più di 100 volontari in tutto il territorio e circa 500-600 bambini. È molto importante per le bambine e i bambini avere uno spazio sicuro dove pedalare, a prendere sicurezza, autonomia e anche cominciare a pensare anche di utilizzare la bicicletta in strada.
0: Pedala, pedala!
3: E a fine giornata la marea gialla attraversa le strade con due ruote, i piedi che girano, il vento sulla faccia.

0: Allora Giacomo, siamo arrivati nel centro storico di Udine, da qui parte e arriva l'FVG Bike Trail.
1: Sì.
0: Appuntamento quando?
1: Appuntamento, come abbiamo detto, dal 3 di settembre la partenza sarà libera, quindi i partecipanti potranno decidere se partire il 3, il 4 o il 5, sempre per garantire a tutti la massima flessibilità. Partiremo proprio qui dal centro città e l'arrivo dei due giri d'anello, sia quello gravel che quello strada, è sempre qui in centro a Udine.
0: Bene, allora ci vediamo a settembre.
1: Ti aspetto.
0: Grazie, buona estate e
1: buon giro a voi.
0: E buona strada.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Mandi.
1: Ciao.
0: Anna, stiamo andando verso la fine della nostra pedalata in Friuli. Abbiamo visto dei percorsi protetti, delle ciclovie bellissime, siamo passati nei parchi, nella natura, poi questi viaggi finiscono sempre in città e in città non sempre il rapporto con l'ambiente
2: e la
0: che ci circonda è favorevole, soprattutto con chi guida le auto.
2: Beh,
0: qui com'è la situazione da questo punto di vista? È una città tranquilla? È pedalabile?
2: Ci sono tantissime biciclette, biciclette ovunque, biciclette di cicloturisti, biciclette di persone che decidono di arrivarci appunto in bicicletta, ma anche i residenti la utilizzano moltissimo per gli spostamenti. Tutta la rete di ciclabili che è stata costruita, pensata, creata in questi anni, viene utilizzata molto anche dai residenti che la usano per spostarsi e questo è meraviglioso.
0: Senti, dicevo prima che non ho mai visto, girando l'Italia ormai da diversi anni, tanti cicloturisti, tante biciclette di gente che viaggia appunto su due ruote come quelle che abbiamo visto oggi. Cioè, è un caso tutto questo?
2: No, non è
0: Hai
2: un
0: detto,
2: caso.
0: C'è stata una programmazione?
2: C'è stata una programmazione, c'è stato un pensiero dietro tutto questo, una cosa così, un successo del genere non nasce da solo, è frutto di un lavoro di anni, è frutto di una visione. Mi viene da sorridere perché mentre stiamo parlando, guarda, nugoli di cicloturisti, c'è una squadra che sta arrivando, hanno tutti la stessa maglietta, chissà da dove arrivano. Parrebbero di Forlì, avviciniamoci. Andiamo a salutarli, andiamo a dargli il benvenuto.
0: Da dove venite?
3: Da Forlì. Siamo arrivati qui in macchina, poi abbiamo fatto il giro. Udine, Grado, Trieste, Gorizia, Forlì.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
0: Non potevamo finire meglio di così questa puntata. Grazie Anna per avermi accompagnato in questo percorso meraviglioso. Noi ci fermiamo qui, ci vediamo sabato prossimo, sempre su Renews 24, sempre sulla strada.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
6: Capelli deboli che cadono?
5: O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Miliocres Act è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
8: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
9: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
10: Da MD c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi 6 coni gelato, le specialità di Beppe, in gusti assortiti a 2 euro.
11: MD, buona spesa Italia!

L'incontro diplomatico tra Italia e Spagna a Madrid dopo la sospensione di Schengen da parte dell'Italia dispone controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. Anniversario della strage di Marcinelle, 70 anni fa morirono 136 minatori italiani, Mattarella tutela dei lavoratori, patrimonio comune europeo. Firmato a Jeddah il patto sulla difesa tra tre dei principali paesi islamici di confessione sunnita, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si alleano sul modello NATO. Fermati quattro giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di aver pestato a morte un uomo a Cervia nel luglio scorso. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso, ancora temporali al nord. Funerali a Pavana in forma privata per Francesco Guccini, proclamato il lutto cittadino a Bologna a settembre, la commemorazione pubblica. Buongiorno, ben trovati con il nostro notiziario nella lingua dei segni italiani. Salutiamo l'interprete Maria Cristina Cuccurullo e vi ricordiamo che alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. E dunque, lo avete sentito nei nostri titoli, a Marcinelle in Belgio la celebrazione in corso del 70° anniversario di una delle più gravi tragedie sul lavoro in Europa. In quell'8 agosto del 1956 262 minatori, di cui 136 immigrati italiani, persero la vita travolti dalle fiamme. Onoriamo la memoria dei lavoratori, parte dell'identità collettiva del nostro paese e simbolo dell'integrazione europea, scrive in un messaggio il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Commemorando Marcinelle, continua in un altro passaggio, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, afferma ancora il Presidente della Repubblica. Che chiosa, il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza, cardine della nostra Costituzione, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea. E si alza il livello dello scontro tra Italia e Spagna sull'immigrazione dopo i fatti di Ceuta. Il governo di Madrid ha infatti imposto fino al 7 settembre controlli rafforzati e a campione su chiunque, italiani inclusi, arrivi in Spagna dall'Italia. Una risposta al rifiuto di Palazzo Chigi al ripristino del trattato di Schengen sulla libera circolazione tra i due paesi, richiesto da Madrid entro 48 ore. Non accettiamo ultimatum, la replica di Palazzo Chigi, timori per una nuova emergenza a Ferragosto. Nasce la triplice sunnita, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan in chiave anti-Teheran, ma anche per rendersi indipendenti da Washington. L'accordo di mutua difesa ricalca l'articolo 5 della NATO, colpire uno dei tre equivale a colpire anche gli altri. Petrolio, interessi sugli stretti strategici, scudo nucleare alla base dell'accordo. Intanto prosegue l'intesa tra Iran e Oman su Hormuz, mentre da Washington Trump ammette per la prima volta che potrebbe perdere le elezioni di midterm a causa dello shock petrolifero. E dunque ora andiamo in Ucraina, nuovi raid russi nella notte su Kiev e dintorni, tre le vittime tra cui un bambino, altre tre sono rimaste ferite tra cui un altro minore. Intanto, secondo i servizi segreti americani, Putin starebbe pensando ad attaccare un paese NATO per mettere alla prova la tenuta e la capacità di reazione dell'Alleanza Atlantica.
4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nella notte del 19 luglio nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia e costato la vita al 54enne Nicola Musiani. I 4, identificati grazie alle telecamere presenti sul posto, sono in carcere con l'accusa di omicidio aggravato in concorso aggravato da futili motivi. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare eventuali complici. Ed è lutto cittadino oggi a Bologna e Modena nel giorno del funerale in forma privata del grande cantautore e scrittore Francesco Guccini. Le esequie si tengono a Pavana sull'Appennino Pistoiese, nel cortile della sua casa, alla presenza di una quarantina di persone tra familiari e amici più stretti. Queste erano infatti le sue disposizioni. Tra i presenti il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e amico intimo di Guccini. Temperature in lieve calo sull'Italia dopo i temporali che hanno colpito il nord del paese. Afa e caldo continuano però a creare disagi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, le città da bollino rosso sono 19. Rimane l'allarme per la siccità per gli incendi in diverse regioni. Dunque termina qui il notiziario tradotto nella lingua.

0: lingua dei segni italiana. Ringraziamo ancora l'interprete Cristina Cuccurullo. E noi torniamo a parlare dunque dello scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo Sanchez ha deciso di reintrodurre, dicevamo, i controlli in porti e aeroporti per chi arriva dal nostro paese dopo la sospensione di Schengen da parte dell'Italia. Allora vediamo con Lara Martino i dettagli del provvedimento.
1: Per chi viaggia dall'Italia, che sia italiano o di paesi terzi, il rischio concreto è di perdere, nella migliore delle ipotesi, un po' più di tempo all'arrivo in Spagna con un aereo o con una nave. Una realtà che cambia dopo anni, 36 per la precisione, in cui ci si era abituati all'assenza di frontiere e quindi di controlli tra quasi tutti i paesi dell'Unione Europea. È l'effetto più immediato della decisione del governo di Pedro Sanchez di reintrodurre la verifica di passaporti, carte d'identità, visti o permessi di soggiorno per i cittadini che entrano nella penisola iberica dal nostro paese. Alla base c'è lo scontro diplomatico iniziato con i fatti di Ceuta. Le immagini dei migranti in massa sulla spiaggia dell'exclave spagnola in Marocco, che gode di uno status speciale con controlli già obbligatori per chi esce da quel territorio, avevano portato il governo italiano a sospendere il Trattato di Schengen, l'accordo sottoscritto da 29 paesi europei per la libera circolazione dei cittadini alle frontiere interne. La misura spagnola è quindi la risposta alla volontà italiana di mantenere i controlli almeno fino al 15 agosto, quando si teme una nuova crisi migratoria a Ceuta. Gli agenti in porti e aeroporti italiani hanno verificato finora solo l'identità dei cittadini di paesi terzi, quindi extra UE, provenienti dalla Spagna. Gli accertamenti in territorio spagnolo invece saranno fatti a campione, indipendentemente dalla nazionalità dei passeggeri. Il provvedimento di Madrid sarà in vigore fino al 7 settembre.
0: E dunque le tensioni tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere accendono inevitabilmente il dibattito politico. Facciamo il punto con Alberto Gioffreda in studio.
2: Governo italiano che tiene la linea dura, tiene il punto con la Presidente del Consiglio Meloni, che poco prima che il governo spagnolo confermasse la sua decisione di introdurre dei controlli tra Italia e Spagna alle frontiere, aveva detto non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'esterno, soprattutto per quel che riguarda la sicurezza dei confini, rimandando con il Ministro dell'Interno Piantedosi al dopo il 15 agosto qualsiasi decisione su un'eventuale revoca da parte dell'Italia della sospensione di Schengen con Madrid. Una linea, quella dell'esecutivo sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, in particolar modo Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, si muove sul piano parlamentare Forza Italia, che annuncia un'interrogazione diretta proprio a Piantedosi per tenere alta l'attenzione, dice il partito di Tajani, sui controlli alle frontiere, soprattutto sui possibili flussi terroristici di matrice jihadista. Diversa ovviamente critica la reazione che arriva dalle opposizioni di propaganda di Meloni, parlano da Partito Democratico, 5 Stelle e Verdi e Sinistra, una mossa inutile per più Europa e azione quella di sospendere Schengen. Matteo Renzi ne fa una questione di alleanze internazionali di Giorgia Meloni, dice lei è una fan di Vox, che è un partito avversario di Sanchez. A te.
0: E dunque lo sentivate anche nel nostro piccolo TG, nella lingua dei segni, dunque 70 anni fa la tragedia di Marcinelli in Belgio, nella quale morirono 136 minatori italiani. La tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, scrive il capo dello Stato Mattarella, per la gestione dei flussi migratori, spiega, è essenziale il rispetto della dignità della persona. Ma seguiamo Francesco Accardo.
3: Commemorare Marcinelle, rendere onore ai lavoratori italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio, significa riflettere sul prezzo umano pagato dai nostri emigrati, ma anche agire perché simili sciagure non si debbano ripetere e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi il ricordo di Sergio Mattarella della tragedia dell'8 agosto 1956, quando per un'esplosione nelle miniere di carbone di Marcinelle in Belgio perirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica ha dedicato la giornata dell'8 agosto al sacrificio del lavoro italiano nel mondo per onorare i nostri emigrati che tanto hanno contribuito al progresso del Paese, e sottolinea come la Commissione europea abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime di incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, dice Mattarella, e l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza accomunano oggi la Casa europea. La protezione dei lavoratori e il contrasto a ogni forma di sfruttamento sono diventati patrimonio condiviso. Un ricordo, dunque, quello di Marcinelle, che diventa

0: omaggio a tutti i morti sul lavoro, in ogni altra circostanza e luogo nel mondo.
1: Ricordare Marcinelle significa onorare chi ha costruito con il proprio sacrificio un tassello fondamentale della storia d'Italia, d'Europa e del mondo. Questo è il messaggio della Premier Giorgia Meloni, che aggiunge: vuol dire anche rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, di libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Proprio oggi due morti sul lavoro in poche ore. Un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre montava luminarie a Calanna nel Reggino per conto di un'impresa privata. L'altra vittima, un uomo di 61 anni, ha perso la vita in un incidente in un'azienda di imballaggi a Campi Bisenzio a Firenze mentre trasportava materiale con un muletto. Ora negli Stati Uniti Trump torna a minacciare un nuovo intervento contro l'Iran se i negoziati dovessero fallire, ma ammette per la prima volta che il partito potrebbe perdere alle elezioni di metà mandato proprio per l'effetto dello shock petrolifero. L'inviato a New York è Matteo Alviti.
2: Bastano poche frasi a Trump per liquidare nell'intervista Punchbowl la questione delle trattative con l'Iran. Non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono un accordo, vedremo che succede. E se la via diplomatica dovesse fallire, siamo pronti a riprendere gli attacchi. Ma la sola forza aerea potrebbe non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati. Ne è consapevole, secondo CNN, persino il capo degli Stati Maggiori riuniti, Kane. Il generale nelle ultime settimane starebbe spingendo con i consiglieri del presidente per trovare una via d'uscita, una vittoria anche simbolica che permetta a Trump di chiudere una guerra che si trascina da 6 mesi. Anche perché la ripresa del conflitto farebbe alzare ancora di più il prezzo dei carburanti, il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi cose che abbiamo fatto, a novembre potremmo perdere. Succede sempre così con i presidenti in carica, mette le mani avanti Trump. Lo stretto di Hormuz non sarà mai più com'era perché è diventato un punto strategico per gli iraniani, ha detto il segretario del Tesoro Bessent. A Washington sembra diffondersi una nuova consapevolezza.
1: Mentre Teheran lavora all'intesa con l'Oman sul transito ad Hormuz, diventano sempre più insistenti le voci sullo stato di salute di Khamenei. Intanto a Jeddah è stato stretto un patto di mutua difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tutti e 3 paesi di confessione sunnita. Da Istanbul ci aggiorna la corrispondente Anna Mazzone.
3: Sì, buongiorno. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, negando di fatto le trattative con gli Stati Uniti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico. Per il sito dell'opposizione con sedi all'estero, Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circola voci che sia addirittura in fin di vita. Intanto la regione si infiamma. L'intelligence saudita crede che Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Ieri alla Mecca le 3 potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto ha una innegabile portata simbolica e non solo, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filosaudite.
1: E l'alleanza difensiva Arabia Saudita-Turchia-Pakistan sembra ricalcare il principio dell'articolo 5 della NATO. Vediamo allora i punti chiave con Katia Cerratti.
4: Un accordo di difesa congiunta che punta a ridisegnare gli equilibri di sicurezza del Medio Oriente. L'intesa appena firmata alla Mecca da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, 3 paesi a maggioranza musulmana sunnita, nasce dall'esigenza di costruire uno scudo difensivo autonomo senza dipendere esclusivamente dalla copertura di Washington. Ma, spiegano gli analisti, non è un accordo anti-USA di cui i 3 paesi sono partner. Firmato dal principe Mohammed bin Salman, da Recep Tayyip Erdogan e da Shehbaz Sharif, Sharif. L'accordo si basa sul principio della mutua difesa per rafforzare la deterrenza collettiva e la collaborazione militare. Un attacco contro uno dei membri sarà considerato un'aggressione a tutti, ricalcando in un certo modo l'articolo 5 della NATO. L'alleanza unisce punti di forza dei tre paesi, la solidità finanziaria saudita, la tecnologia bellica avanzata della Turchia e la potenza militare nucleare del Pakistan. Ma il patto non è rivolto a nessun paese in particolare ed è puramente difensivo, tiene a ribadire Erdogan su X, mentre da parte saudita si precisa che le tre nazioni non mirano a creare un nuovo asse militare o blocco settario, né a innescare una corsa agli armamenti. L'intesa, già liquidata da Teheran come una pura formalità, arriva infatti in una fase di forte instabilità regionale, segnata dall'escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele e dai recenti attacchi contro i paesi del Golfo. Applaudono all'intesa la presidenza palestinese, che la definisce un importante passo strategico per la sicurezza e la cooperazione in tutto il mondo islamico, e lo Yemen, che elogia il ruolo dei sauditi nella costruzione dei partenariati regionali. Nonostante il forte peso politico e il valore simbolico, gli interrogativi su come il patto verrà applicato nella pratica in caso di conflitto restano aperti. Il testo dell'accordo infatti non è stato reso pubblico, pertanto non è chiaro quali saranno i reali obblighi delle parti.
1: È una tregua macchiata di sangue invece quella di Gaza, dove i numeri impietosi dell'UNICEF parlano di una guerra mai realmente finita, mentre in Cisgiordania una scia di violenze dopo gli scontri con i coloni e le operazioni antiterrorismo dell'IDF. Allora andiamo per tutti gli aggiornamenti da Gerusalemme. L'inviata Lucia Goracci.
5: E se UNICEF aggiorna la sua contabilità dei bambini uccisi a Gaza, che sono 300 dal cessate il fuoco dello scorso ottobre, 300 in 300 giorni, dice l'agenzia dell'ONU che ha cura per l'infanzia, una media al giorno, e centinaia sono i feriti. Ma poi tutto quello che accade a Gaza chiaramente sui bambini accade di più. C'è stata un'espansione dei casi di varicella, 9.000 in poche settimane, dovuta chiaramente alle pessime condizioni igienico-sanitarie. C'è il caldo che colpisce tutti, e immaginate nelle tende di nylon da dove non passa uno spiffero. Gaza ha davvero spesso solo il mare per riaversi. Tutto questo a una settimana da quando, 7 giorni fa oggi, commentavamo l'annuncio di Trump di una svolta storica con l'accettazione da parte di Hamas del disarmo, che poteva traghettare la fase 2 della transizione affidata al Board of Peace. È tutto fermo anche da questo punto di vista. Israele nei giorni scorsi ha respinto con osservazioni questa bozza di accordo, e le elezioni israeliane, la cui campagna elettorale è in corso, suggeriscono che tante svolte forse non ne vedremo a breve. Poi lo dicevi, dopo 72 ore si conclude a Calandia, a nord di Gerusalemme, da dove vi parlo, a sud di Ramallah, l'operazione militare israeliana nel relativo campo profughi, che ora che possono entrare giornalisti ma anche soccorsi trattenuti 48 ore fuori, ha un bilancio di una cinquantina di persone soccorse, alcune ospitalizzate per l'uso di proiettili di gomma e di altri strumenti da parte della polizia, e di 60 arresti. Allora anche in Cisgiordania la situazione resta altamente volatile. A te.
1: Grazie, grazie Lucia Goracci, ancora buon lavoro. Dunque, invece, adesso ci trasferiamo in Ucraina, dove è in corso stata un'altra notte di raid aerei russi, soprattutto nella regione di Kiev e sulla capitale. Almeno 3 le vittime si contano, tra cui un bambino a nord, ma tutti i dettagli li vediamo con l'inviata Carlotta Macerollo.
6: Ancora allarmi aerei per lancio di missili balistici e droni nella regione di Kiev, nella capitale dove siamo con Matteo Pietrobelli. È stato colpito ancora una volta il distretto nord-est di Brovary, 3 vittime tra cui un bambino e 4 feriti, tra cui anche lì un altro bambino. Solo 2 giorni fa Brovary era stata colpita duramente da altri attacchi e 8 persone erano morte mentre aspettavano il treno in una stazione ferroviaria, lavoratori colpiti da pezzi di missili, esplosioni da bombe plananti attentati anche nella città di Dnipro. A sud di Kherson è stata attaccata una clinica, un ospedale, dove 4 donne sono rimaste ferite. La Russia continua a cercare di fiaccare l'animo degli ucraini in un momento in cui Kiev è a corto di difese antimissilistiche, ma in realtà continua a vivere, continua a resistere. Incredibilmente oggi si terranno nella capitale i funerali di un uomo, Oleksiy Yukov, che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla restituzione alle famiglie delle spoglie di soldati sia ucraini che russi. È un uomo molto amato qui in Ucraina. Zelensky oggi è per la prima volta in visita ufficiale in Serbia, a Belgrado, considerato tradizionale alleato della Russia. Incontrerà l'omologo Vucic per discutere di vari tepi, di cooperazione in vari settori e anche del percorso dei rispettivi

0: paesi verso l'adesione all'Unione Europea. A voi.
1: E veniamo dunque alla cronaca italiana. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori di un pestaggio avvenuto nel parcheggio di un centro commerciale di Cervia, costato la vita a un uomo di 54 anni. Sara Scheggia.
2: Quattro giovanissimi, tra i 19 e i 23 anni, con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì-Cesena. Tre di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani, massacrato a calci e pugni senza un apparente motivo a Pinarella di Cervia, sulla costa ravennate, lo scorso 19 luglio. Un pestaggio brutale che aveva sconvolto la piccola località turistica e che sarebbe avvenuto per uno screzio banale. Musiani viveva in un camper, la vita gli aveva riservato parecchie difficoltà, ma detta di residenti e conoscenti era una persona innocua. Un sollievo sapere che sono stati arrestati, dice il padre della vittima.
3: È proprio un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male. Ecco, mancando il mio figlio, molte volte mi manca anche la voglia di vivere, solo che non ci penso perché voglio vivere per lui, voglio andare avanti per lui.
2: Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, volti e nomi. La svolta grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati, tra cui quello di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima in un locale della zona. Alcuni protagonisti sarebbero gli stessi che oggi devono rispondere dell'omicidio di Musiani. Si cercano ora altri complici al pestaggio del 54enne, potrebbero aver partecipato anche altre persone.
1: Prosegue la colata spettacolare lavica dell'Etna con contestuale emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera. In corso sono i monitoraggi dell'INGV, di nuovo sospesi gli atterraggi all'aeroporto di Catania almeno fino alle ore 12, mentre le partenze restano regolari. La società che gestisce lo scalo invita dunque i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Temperature in lieve calo sull'Italia dopo i temporali che hanno colpito il nord del nostro paese. Afa e caldo però continuano a creare disagi. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono comunque 19 le città da bollino rosso, mentre resta l'allarme siccità e soprattutto incendi in diverse regioni. E questo è il secondo fine settimana di agosto, un fine settimana dunque di grandi partenze. Le previsioni parlano di 25 milioni di spostamenti e in tanti sono diretti al meridione. Dunque vediamo la situazione sull'A30 in provincia di Salerno. Per noi ritroviamo in diretta Francesca Martelli. Francesca.
4: Sì, noi ci siamo spostati a Baronissi, siamo in provincia di Salerno. Questo è uno dei punti di innesto, in particolare tra l'autostrada A30 e l'autostrada A2. Vedete, in questo momento qui il traffico è abbastanza regolare. Abbiamo appena superato, nel collegamento precedente eravamo a 3 km più indietro rispetto a questo punto, invece il traffico lì era più corposo, quasi 5 km di coda. Per questa giornata, il secondo sabato di agosto da Bollino Nero fino alle 14. Certo è che per ora la situazione sembra regolare anche alle barriere di Napoli Nord e di Nocera. Adesso ci sposteremo ulteriormente, in questo momento siamo accanto a un'area di servizio. Vedete, c'è anche qualche persona che insomma sta facendo proprio una pausa pranzo, cerca un po' di ombra, perché oggi qui in campagna e anche domani c'è anche l'allerta per possibili ondate di calore. C'è la gioia di tutti i vacanzieri che abbiamo incontrato, la gioia per le partenze estive, c'è anche però la preoccupazione per i costi del carburante. Chiudo facendovi vedere questa immagine: in quest'area di servizio la benzina è a 2,05 € al litro. Insomma, su questo davvero tanta preoccupazione tra gli automobilisti abbiamo registrato. Linea a voi.
1: Grazie, grazie a Francesca Martelli. Continueremo ad aggiornarci dunque nel corso della giornata sull'andamento del traffico, ma dobbiamo andare a Bologna perché è lutto cittadino, così come a Modena nel giorno del funerale in forma privata del grande cantautore Francesco Guccini. Le esequie si celebrano a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, in forma privata. Per noi in diretta ritroviamo Stefano Corradino.
5: Eh sì, buongiorno, e noi siamo proprio a Pavana, ci sono state le esequie questa mattina.

0: Mattina, lo dicevate in forma privata, noi le abbiamo seguite, ma i familiari ci hanno chiesto espressamente di non riprendere con foto e video questa cerimonia privata che è stata ufficiata dal cardinale Zuppi, una cerimonia raccolta con una quarantina di persone tra i parenti e gli amici più stretti. Abbiamo visto sulla bara di Guccini, un libro di Simenon, Maigret a Parigi, e un quadro con un collage di foto dei suoi gatti e poi un cestino di fiori che sono stati raccolti proprio questa mattina nel bosco. Questi sono i momenti che noi abbiamo di fatto vissuto in questa mattina durante queste esequie che appunto ricordiamo private, mentre la città di Bologna e anche quella di Modena dove lui è nato sono a lutto. Dal 2001 Francesco Guccini era tornato qui nella casa che era quella dei suoi avi. Lui stesso diceva che non era un modo di venire qua, di fuggire dal mondo, ma in qualche modo di ritornarci, un modo di abitare il tempo in modo diverso, lontano dal rumore delle macchine e vicino al suono del fiume, però non così lontano né da Pistoia né da Bologna, luoghi e da Modena, i luoghi a lui cari. Ricordiamo appunto che sia Modena che Bologna erano in lutto oggi e che nella giornata di ieri, ieri sera soprattutto, ci sono state tantissime città, oltre a Bologna e a Modena, anche Pistoia e Torino, dove la gente si è ritrovata a cantare per strada con la chitarra le sue canzoni. A voi.
1: Grazie Stefano Corradino, siamo al nuoto agli europei di Parigi, uno straordinario Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista in acque libere, il nuotatore italiano è arrivato secondo alla fine di una gara davvero spettacolare, medaglia d'oro alla Germania, bronzo all'Ungheria, la staffetta azzurra era composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano appunto Gregorio Paltrinieri che ha nuotato nell'ultima e decisiva frazione. Ci fermiamo qui per una piccola pausa, ma restate con noi, ritorniamo tra pochissimo.

0: basta.
1: Vabbè, dai, è acqua.
0: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
2: Vai su Segugio!
3: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
4: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
5: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
6: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum.
7: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
10: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
11: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
12: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore e il tuo.
13: Di nuovo in studio alle 11.32 minuti, il momento della sfida della cura, la nostra serie di incontri dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Gerardo D'Amico ci parla di Alberto Mantovani. Vediamo, e poi le notizie ritornano alle 12 con il nuovo TG.

Professor Mantovani, a ripensarci, è più emozionante, quel giugno del 1975. Lei aveva appena 26 anni, si era laureato solo da 2 anni e ha visto pubblicato il suo primo studio scientifico su una rivista internazionale. Oppure è più emozionante per lei aver scalato 50 anni dopo, a 76 anni, il Monte Bianco?

0: Sono due dimensioni diverse ma complementari. Del mio primo lavoro mi piace ricordare la correttezza dei due mentori in UK, in Inghilterra, Bob Evans e Peter Alexander, che hanno detto: questo è un lavoro tuo, lo pubblichi da solo. Quindi ho una serie di lavori pubblicati da solo, cosa che adesso è impossibile
1: Eh
0: fare.
1: sì.
0: Impossibile, grandi gruppi, massa critica. Scalare le montagne per me è una dimensione straordinaria, è una dimensione che è fatta di fatica, è una dimensione, la montagna è leale, la capacità di sopportare la fatica. Bisogna
1: Che
0: sapere,
1: anche nella ricerca scientifica,
0: anche nella
1: professore.
0: ricerca scientifica, e non bisogna arrendersi, si impara dagli insuccessi. La storia della rivoluzione immunologica nella lotta contro il cancro attraversa 100 anni di storia della medicina, tutta la mia vita scientifica ed è stata fatta di insuccessi, insuccessi ripetuti, poi ce l'abbiamo fatta.
1: Infatti, pochissimi tra i suoi colleghi, quando lei, sin dall'inizio, peraltro, il suo primo studio era proprio sul potesse poi contribuire nel suo campo, come lei poi ha dimostrato, nei tumori, ma oggi sappiamo anche, per esempio, favorisce il diabete.
0: L'infiammazione subclinica, è sottesa a malattie molto diverse, dal cancro, alle malattie cardiovascolari, alla neurodegenerazione e c'è anche una connessione con, malattie, a questa visione di carattere generale, scoprendo molecole e scoprendo cose in questo contesto
1: Professore, più
0: generale.
1: che di 1500 studi scientifici pubblicati, ricercatore italiano più citato in assoluto, lei si è laureato qui a Milano, poi si è specializzato in oncologia a Pavia, poi però è andato fuori, è andato all'estero.
0: Ho deciso di andare a Londra perché a Londra c'erano due che poi sono diventati.

0: colleghi e amici che si occupavano di queste cellule un po' dimenticate, un po' una riserva indiana, se posso usare questo termine, dell'immunologia, che erano i macrofagi, e avevano scoperto che i macrofagi potevano uccidere cellule tumorali. Io sono andato a lavorare con loro e ho scoperto che invece aiutavano in tumori metastatici e in un tumore umare, il cancro dell'ovaio, aiutano la
1: Chi erano
0: crescita
1: quei
0: tumorale.
1: due suoi colleghi?
0: Si chiamano Bob Evans ed è stato un pioniere un po' dimenticato, e Peter Alexander.
1: Poi lei, a distanza di 6 anni, è tornato 2 volte negli Stati Uniti, l'NIH, che è il più grande, più importante, più prestigioso centro di ricerca pubblico negli Stati Uniti.
0: Un legame molto forte con gli Stati Uniti di gratitudine. Non solo sono andato, ma sono stato anche finanziato con un grant R01 dal governo americano per lavorare in Italia. Quindi ho un debito nei confronti degli Stati Uniti molto, molto forte. Ho lavorato con due personalità straordinarie, che sono Ron Herberman, che ha scoperto le cellule con licenze di uccidere, le cellule NK, molto importanti, con grandi studi di colleghi italiani, Lorenzo Moretta per esempio, e poi ho lavorato con Joe Oppenheim. E di Joe Oppenheim mi piace ricordare una cosa, il suo spirito critico. Uno presentava i suoi dati o una sua idea e lui diceva: So what?
1: So what,
0: So what?
1: allora dove vuoi
0: Beh,
1: andare
0: quanto
1: a
0: è importante la tua
1: parare? Quanto è
0: cosa? Hai
1: importante?
0: l'ambizione di avere un impatto vero. So what? Ecco, questo so what me lo
1: Ma
0: porto
1: questo so
0: dietro.
1: what era per voi, più giovani rispetto a lui, era un incentivo oppure vi sentivate un po' intimoriti?
0: Io accettavo la sfida. Accettavo la sfida e una volta, dopo un seminario in cui c'è stata molta discussione sui miei dati, alla fine ho detto: Alberto, guarda che in questo mestiere il modo migliore per esserti amico è essere critico nei tuoi confronti.
1: Quando lei è tornato in Italia, ha passato un lunghissimo periodo all'Istituto Mario Negri, dove ha incontrato un altro mostro sacro della ricerca che è Silvio Garattini.
0: Ci sono tante le cose che mi legano a Garattini e al Mario Negri, la passione comune per il calcio, questo
1: Ah, sì?
0: sì, che condividiamo. Quel tempo voglio ricordare la dimensione internazionale, voglio ricordare l'apertura allo studio aperto, il fatto che uno poteva entrare nello studio del direttore e prendersi una rivista e portarla via di notte, e poi l'enfasi sul rispetto dei dati, il confronto sui dati. Una sera mi ha incontrato alle 9 di sera in laboratorio, mi ha chiesto cosa sta facendo, ma dico: ho dei bei dati, lei però non credo abbia tempo, e lui mi ha detto: ho sempre tempo per discutere i dati. Ecco, spero di essermi portato a casa questa lezione.
1: Due sono le frasi che descrivono moltissimo anche del suo approccio alla vita e alla scienza. Nuotare controcorrente e però anche coltivare il dubbio. Ora, sono due atteggiamenti da scopritore, da chi si imbarca in un'avventura, però possono anche essere mal praticati. Due strade, insomma, incaponirsi in un qualcosa e relativizzare tutto. Questa è la confusione che fanno, no, i Novax soprattutto e tutti quelli che vogliono un po' mestare, no? Che dicono: ma anche quello che sostengo io è giusto perché la scienza è tutta un dubbio, la scienza si mette sempre in discussione come se niente fosse certo.
0: C'è una dimensione del fare ricerca che io credo sia fondamentale, e questa dimensione è quella della umiltà. Umiltà vuol dire andare controcorrente, formulare un'ipotesi controcorrente,
1: Dimostrarla. Esatto.
0: metterla alla prova con gli esperimenti e mettersi alla prova con la comunità dei nostri pari che ci valutano di

0: stando ai premi che lei ha ricevuto, ora non li citiamo tutti, altrimenti finisce la trasmissione, ricordiamo soltanto il Robert Koch Prize, il Petz Koller, che è un premio Nobel sostanzialmente, e poi decine di altri. Lei è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, fa parte dell'Accademia dei Lincei, fa parte di decine di organizzazioni scientifiche a livello italiano, europeo e internazionale.
1: Io ho sostenuto davanti al Tribunale che nella scienza non c'è la par condicio, la scienza non è democratica. La scienza... ho fatto l'esempio seguente, dico, se io invitassi due persone nel mio programma e alla fine dico, bene, avete sentito le due opinioni, c'è questo signore che dice che la Terra è una palla e questo invece che dice che la Terra è piatta. Aveste sentito le cose e adesso vi fate via la vostra opinione. Non è così.
0: Piero Angela volle sottolineare non democratica nel senso che non si decide per alzata di mano che cosa fa il linfocita T piuttosto che il macrofago o il vaccino.
2: Da una parte ho avuto il privilegio di essere ospite di un paio di sue trasmissioni e dall'altra ho dato la mia disponibilità a testimoniare in un processo in cui lui era accusato.
0: Dagli omeopati.
2: Molto spesso per medicine, fra virgolette, alternative, si invoca il sistema immunitario perché è una forza al nostro interno. Sì, io penso che ci sia, da una parte, dal punto di vista della democrazia, ci sono tre pensieri. Il primo è che noi abbiamo il dovere, lo diceva Karl Popper, abbiamo il dovere di rendere conto in modo trasparente alla comunità di quello che facciamo e con grande, aggiungeva Popper, con grande umiltà.
0: Se si ha il privilegio di fare scienza, si ha il dovere di renderla capibile.
2: Lei se la ricorda molto meglio di me, complimenti. Quindi questo è un altro aspetto. La scienza non è democratica, nel senso che quando i dati dicono che i vaccini funzionano, che non fanno venire l'infarto,
0: che non modificano il genoma,
2: questi non ci può essere. La Terra è rotonda, la Terra non è piana. Non c'è democrazia. Io vorrei che nella vita democratica, questo è l'altro aspetto, che quello che sono caratteristiche fondamentali del fare scienza, cioè la disponibilità alla discussione civile, il confronto coi dati, la disponibilità a cambiare idea. Se esatto. I dati dicono una cosa, ecco, mi piacerebbe che fossero parte della vita democratica
0: della società. Politica, insomma, sì. A tutti i livelli. Sì. Quanto ci piacerebbe, professore, che questo suo auspicio si materializzasse. L'Italia naturalmente ha un'antichissima tradizione scientifica, iniziando da Galileo in avanti, ma oggi noi come siamo posizionati a livello mondiale con i cinesi che hanno superato per pubblicazioni scientifiche gli americani che però mantengono grandissimi stanziamenti in ricerca e sviluppo, e poi ci sono dei poli di attrazione alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Francia, in Europa, soprattutto poi in Oriente, Singapore e quant'altro. Noi dove siamo collocati?
2: Ci sono due aspetti del noi. Noi come Italia, noi siamo piccoli, però dal punto di vista della ricerca scientifica tutte le analisi esterne dicono che facciamo bene in rapporto al finanziamento. Non dimentichiamo
0: 1,3% del PIL.
2: Il rapporto al finanziamento.

0: facciamo miracoli. Noi, ma il sistema europeo più in generale, ha dei problemi. Ha dei problemi di massa critica, ha dei problemi di finanziamento e ha un problema di una dissociazione fra la produzione scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che è trasferimento alla società. Noi trasferiamo troppo poco della conoscenza nuova che generiamo. Questo è un problema che abbiamo come continente. Io credo che il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa non può che essere un futuro basato sulla ricerca scientifica. E utilizzo il messaggio che mi è appena arrivato dalla National Academy of Science degli Stati Uniti, presidente nel suo, io sono un membro della
1: esatto,
0: National Academy,
1: di cui lei fa parte.
0: E mi è arrivato il messaggio del presidente, la parola chiave di quel messaggio è senza scienza non c'è futuro.

0: Lei ha creato questo acronimo.
1: Alla fine degli anni 70 ho cominciato a studiare le cellule delle difese immunitarie presenti all'interno dei tumori e mi sono dedicato a delle cellule che si chiamano macrofagi, sono grandi mangiatori, sono cellule fondamentali per la nostra vita e
0: spazzini,
1: per le nostre...
0: in qualche modo inglobano, no? Il
1: sono
0: patogeno.
1: Grandi mangiatori.
0: Esatto.
1: Ebbene, io ho scoperto con grande sorpresa e con grande sorpresa anche direi della comunità scientifica che i macrofagi presenti nei tumori sono dei traditori.
0: Esatto.
1: Sono stati indotti dalla cellula tumorale a tradire, sono passati al nemico, si comportano come, io uso anche l'immagine di poliziotti corrotti, seguendo
0: in
1: uno
0: dei grandi
1: padri. Un bellissimo
0: libro, peraltro, che ha scritto lei, tra l'altro è un grande divulgatore, ha spiegato molto bene chi sono i poliziotti corrotti che favoriscono il tumore.
1: Ecco, questo è stato un contributo che credo abbia, diciamo che mi viene riconosciuto, sì, ha contribuito a cambiare il nostro modo con cui guardiamo al cancro, nel senso che si è passati da una visione del cancro tutta centrata e solo centrata sulla cellula tumorale a una visione che dice che accanto alla cellula tumorale è altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui sta la cellula tumorale. La cellula tumorale produce delle molecole, nel nostro gergo si chiamano chemochine, noi abbiamo
0: certo
1: contribuito alla scoperta. Alla scoperta produce queste molecole che attirano macrofagi e altri globuli bianchi e li corrompono, letteralmente producono dei segnali di corruzione. Ecco, il cambiamento di paradigma, il cancro non è solo la cellula tumorale, il cancro
0: è un ambiente
1: altrettanto di cui fanno parte le difese immunitarie e la scoperta delle molecole hanno contribuito, hanno fatto cambiare il mondo, nel senso che siamo entrati nel tempo delle terapie immunologiche.
0: Il professor Alberto Mantovani ha dato come contributo alla scienza e all'immunologia, lei è noto nel mondo proprio per questi risultati.

0: E questo è il alle spalle, poi c'è la clinica, l'ospedale. Che particolarità ha questa università?
1: La prima particolarità

0: studenti che vengono da tutte le parti del mondo. E questo è una cosa molto importante, ed è molto importante per i nostri studenti italiani, perché vivere in una dimensione internazionale è straordinariamente formativo, è straordinariamente stimolante anche per i docenti, quindi questa rappresenta una sfida. L'altra particolarità è la vicinanza fra i laboratori che stanno là, che stanno là e che stanno là, e il letto dei pazienti.
1: Si chiama medicina traslazionale, professore.
0: Esatto. Molto di quello che noi guidiamo i pazienti e i loro problemi, quindi c'è un rapporto bidirezionale.
1: Ed allora, professore, i TAM, ovvero i macrofagi associati ai tumori, le chemiochine, la pentraxina, un'altra vostra sua scoperta, e i recettori di COI, i falsi recettori, che cosa sono?
0: È stato un cambiamento di paradigma dall'idea di un recettore formulata, pensi, da Langley negli anni 30. Pensiamo a un recettore come a un interruttore che accende la luce, e i recettori ci sono molecole fondamentali nella vita che accendono la luce. Noi abbiamo scoperto che ci sono degli interruttori che non accendono la luce e intrappolano il dito.
1: Questa scoperta è stata rivoluzionaria. Perché?
0: Noi l'abbiamo scoperto per una molecola dell'infiammazione, interleuchina 1, una citochina. Questa è stata estesa a altre citochine, a fattori di crescita, è conservata nell'evoluzione, quindi è importantissima nell'evoluzione della vita, e poi sono entrati in clinica i falsi recettori, e ci sono virus che usano falsi recettori per intrappolare le difese immunitarie
1: del nostro sistema immunitario. Ma anche noi, con i nuovi farmaci, attraverso i falsi recettori, riusciamo ad intrappolare questi patogeni, che impedendogli di entrare nella cellula e di infettarla in qualche modo. Anche questo, professore, un enorme cambio di paradigma che la scienza deve a lei. Un altro campo che peraltro è il suo attuale campo di ricerca, professore Mantovani, è l'ignoroma. Che cos'è?
0: Se noi prendiamo le parole della vita, i geni, la versione più semplice di informazione che c'è nel nostro genoma, nel nostro DNA, ecco, di circa il 15% dei geni convenzionali noi non conosciamo la funzione. Pensi, è come se io e lei stessimo parlando e non capissimo il 15% delle parole. Questi sono geni, geni convenzionali che codificano per proteine, per parole
1: che quindi funzionano, e come
0: sappiamo che funzionano, ma non sappiamo cosa fanno.
1: Sospettate che siano coinvolti in dei processi autoinfiammatori, dalla malattia di Crohn alla psoriasi.
0: Le faccio un esempio: una di queste molecole è una tetraspanina, non vi dico il nome. 7 anni fa abbiamo scoperto la funzione, abbiamo appena riportato che in artrite reumatoide regola la risposta ai cortisone, un farmaco antinfiammatempo, perché sono geni difficili. Lo abbiamo fatto con Costantino Pizzalis, che è un grande reumatologo. Ecco, il significato è che pensiamo siano importanti,
1: che però sono nel discorso biologico, organico, che ci mantiene in vita. Si parla sempre di fuga dei cervelli. Il problema è che quei cervelli restano poi dove fuggono, non che fuggano, o no?
0: La dimensione internazionale è fondamentale. I miei soggiorni in Inghilterra e negli Stati Uniti, per me questo problema non è che i nostri ragazzi vadano fuori. Io incoraggio i miei, se posso dire.
1: Che poi ci restano.
0: Penso che uno vuole avere un sistema affidabile, con grant affidabili, meritocratico.
2: Voi mi sentite?

0: e con un contesto che favorisce l'innovazione scientifica.
1: 1, 2, 3, prova.
0: È possibile farlo, non è un problema, noi abbiamo l'ambizione di essere, da questo punto di vista, un luogo di questo tipo.
2: Professore,
0: non è
2: però
0: un problema di posti permanenti.
2: In Italia, professore, ci sono 10.000 ricercatori in generale, moltissimi sono del CNR, che hanno contratti precari che a stento arrivano a 2.000 euro al mese, non sono neppure stabili, nel senso che questi contratti scadono dopo X tempo e loro vivono a bagnomaria. Secondo lei si riesce a fare ricerca scientifica in questa situazione?
0: Ma questo è un paese, noi riusciamo a fare ricerca scientifica a miracoli, perché spendendo grant ERC. Quindi siamo un paese in cui, nonostante i limiti,
2: Spagna, altri paesi europei. Però, professore, è normale, è giusto soprattutto che disponibilità usque ad sanguinem.
0: Penso che non sia giusto questo, ma mi piace ricordare un aspetto del miracolo. I pazienti con cancro in questo paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea. Confrontabile.
2: Sono 3.700.000 che vivono a 10 anni dalla diagnosi di cancro.
0: Allora, questa è una cosa straordinaria, esatto, perché spendiamo molto meno. E uno dei motivi è perché, ecco, non facciamo morire questo miracolo, bene, per favore. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio vivere in un mondo, in un paese, in cui ci si preoccupa di avere un cancro, ma non ci si preoccupa del costo delle cure.

0: Momentum. Madrid risponde con controllo. Gestione migranti, rispetti la dignità delle persone, tutela dei lavoratori, patrimonio comune europeo. Firmato a Jeddah il patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. Teheran considera chiuso l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso. Ancora temporali a nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. A Pavano il funerale in forma privata di Francesco Guccini. La figlia: le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Negli USA il pallone della mano di Dio di Maradona, con cui il Pibe d'Oro segnò i mondiali dell'86, il contestato.
1: La Spagna, misura analoga a quella adottata dall'Italia una settimana fa. Ci ha raggiunto in studio Ilario Piagnarelli. Ilario.
2: Eh sì, vediamo le prime immagini che stanno gli arrivi, sono i passeggeri che giungono, l'Italia sta facendo dall'inizio ed è intervistata dalla TV spagnola.
3: De Italia, de Bologna, y sí, los controles de la Guardia Civil han sido en el avión. No hay problema, pero es un poco particular.
2: Qualcosa di molto peculiare questo, poi l'elemento che più in qualche modo stupisce di questa crisi. I passeggeri che arrivano dalla Spagna in Italia e dall'Italia alla Spagna non vengono incanalati verso i gate del controllo passaporti come quelli che arrivano dallo spazio extraeuropeo, ma si fanno questi controlli a campione direttamente dall'uscita del gate, con questi cartelli improvvisati. Gli spagnoli devono andare da quella parte. Come ha motivato la Spagna? Tutto questo arriva da una risposta dell'Italia che ha detto

0: No a ultimatum, e questo era l'ultimatum spagnolo. Intanto c'erano tutte le motivazioni: nessuno dei migranti che sono arrivati a Ceuta è entrato nello spazio Schengen, la quasi totalità sono tornati in Marocco, l'Italia è il paese membro con il più alto numero di ingressi irregolari, l'Italia non adempie al regolamento di Dublino, la Spagna non ha mai introdotto controlli per l'Italia, anzi l'ha aiutata con la crisi di Lampedusa nel 2023, per questo chiediamo che entro domenica 9 agosto cessi questa misura, altrimenti adotteremo una misura proporzionale. Andiamo velocemente sulla stampa spagnola per farvi vedere che questa crisi campeggia nelle prime pagine, nelle aperture dei siti. La crisi di Ceuta approfondisce il solco tra Roma e Madrid, e però ci parla di una crisi per quanto riguarda Ceuta che ancora esiste. Infatti le reti sociali in Marocco dicono che il reclutamento di questi migranti per attraversare di nuovo, riprovarci, sapete che c'è una data che sarà individuata il 15 agosto, è attivo, è una minaccia reale. E invece il Mundo dice che questa è una frattura storica e che ci sono 86.000 passeggeri tra i due paesi ogni giorno che vengono colpiti da queste misure.
1: Il governo Sanchez ha deciso dunque di reintrodurre i controlli in porti e aeroporti per chi arriva dal nostro paese. Con Lara Martino vediamo però i dettagli del provvedimento.
2: Per chi viaggia dall'Italia, che sia italiano o di paesi terzi, il rischio concreto è di perdere, nella migliore delle ipotesi, un po' più di tempo all'arrivo in Spagna con un aereo o con una nave. Una realtà che cambia dopo anni, 36 per la precisione, in cui ci si era abituati all'assenza di frontiere e quindi di controlli tra quasi tutti i paesi dell'Unione Europea. È l'effetto più immediato della decisione del governo di Pedro Sanchez di reintrodurre la verifica di passaporti, carte d'identità, visti o permessi di soggiorno per i cittadini che entrano nella penisola. Il viaggio dell'exclave spagnola in Marocco, che gode di uno status speciale con controlli già obbligatori per chi esce da 29 paesi europei per la libera circolazione dei cittadini alle frontiere interne. La misura spagnola è quindi la risposta alla volontà italiana di mantenere i controlli almeno fino al 15 agosto, quando si teme una nuova crisi migratoria a Ceuta. Ora solo l'identità dei cittadini di paesi terzi, quindi extra UE, provenienti dalla Spagna. Gli accertamenti in territorio spagnolo invece saranno fatti a campione, indipendentemente dalla nazionalità dei passeggeri. Il provvedimento di Madrid sarà in vigore fino al 7 settembre.
1: E andiamo adesso in Belgio, perché sono 70 anni di Marcinelle, una delle ferite più gravi della nostra storia, con il disastro nella locale miniera di carbone in cui persero la vita 262 persone, tra cui 136 operai immigrati italiani. Andiamo in diretta dal luogo delle commemorazioni con l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
3: La cerimonia qui a Marcinelle è iniziata come da tradizione puntuale pochi minuti dopo le 8, all'ora esatta in cui nel 1956 avvenne la tragedia. 262 rintocchi di campana, uno a rappresentare il nostro paese, una delegazione guidata dal presidente del Senato La Russa, e poi c'è la ministra del lavoro Calderone, presente oggi anche la vicepresidente del Parlamento europeo Sberna, e poi ci sono i rappresentanti del Belgio e degli altri paesi che furono colpiti. Lo ricordiamo, in tutto furono 12 le nazionalità colpite. Ebbene, la cerimonia sta proseguendo adesso al cimitero con un omaggio ai caduti. C'è stata la lunga deposizione dei fiori, ma qui a Marcinelle oggi sono anche esplose le polemiche. Fratelli d'Italia sostiene che durante il momento in cui Ignazio La Russa stava leggendo il discorso del presidente Mattarella, alcuni esponenti della CGIL si siano girati dall'altra parte. Il segretario generale Landini smentisce: la CGIL non volta mai le spalle, tantomeno al capo dello Stato. Fratelli d'Italia risponde postando alcuni video che stanno arrivando in questo momento. Vi faremo sapere come prosegue questa vicenda. Lì allo studio.
1: Il gesto di alcuni esponenti della CGIL è vergognoso, accusa la Premier Meloni, e intanto restano le tensioni tra Roma e Madrid sui controlli alle frontiere. Ma su questo ci aggiorna Alberto Gioffreda. Alberto.
4: È proprio quanto accaduto a Marcinelle, su questo scrive la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, lo possiamo leggere. Meloni parla di una contestazione politica, riferendosi ai rappresentanti della CGIL, trasformata in un gesto di disprezzo.

0: verso le istituzioni dello Stato proprio nel momento in cui l'Italia rende omaggio alle 262 vittime, al sacrificio di tanti nostri connazionali. A Marcinelle, poi lì a margine, è intervenuto anche il Presidente della Russia, dichiarando di non voler commentare quanto accaduto, in un momento in cui il dibattito politico resta molto acceso, soprattutto sulla crisi diplomatica Italia-Spagna. Sempre ieri Palazzo Chigi aveva tenuto il punto, la linea dura, nessun ultimatum, nessuna imposizione dall'esterno quando si parla di sicurezza dei nostri confini, in riferimento ovviamente poi alla scelta della Spagna di introdurre controlli con le frontiere italiane, una linea, quella del governo, condivisa da tutta la maggioranza di centrodestra, con Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Forza Italia che si muove sul piano parlamentare, un'interrogazione al ministro dell'interno Piantedosi per chiedere di tenere alta l'attenzione sul controllo delle frontiere, in particolar modo sui flussi di possibili terroristi di matrice jihadista. Diverso ovviamente il parere delle opposizioni, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, che parlano di propaganda da parte del governo Meloni, una mossa inutile quella della sospensione di Schengen per più Europa e azione. Renzi, che ne fa una questione di alleanze internazionali, dice: Meloni è una fan di Vox da sempre, avversaria di Sanchez. A te.
1: Grazie Alberto. La tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, scrive il capo dello Stato Mattarella per i 70 anni dalla strage di Marcinelle. Per la gestione dei flussi migratori, spiega, è essenziale il rispetto della dignità della persona. Sentiamo Francesco Accardo.
2: Commemorare Marcinelle, rendere onore ai lavoratori italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio, significa riflettere sul prezzo umano pagato dai nostri emigrati, ma anche agire perché simili sciagure non si debbano ripetere e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi il ricordo di Sergio Mattarella della tragedia dell'8 agosto 1956, quando per un'esplosione nelle miniere di carbone di Marcinelle in Belgio perirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica ha dedicato la giornata dell'8 agosto al sacrificio del lavoro italiano nel mondo per onorare i nostri emigrati che tanto hanno contribuito al progresso del Paese, e sottolinea come la Commissione europea abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime di incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, dice Mattarella, e l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza accomunano oggi la Casa europea. La protezione dei lavoratori e il contrasto a ogni forma di sfruttamento sono diventati patrimonio condiviso. Un ricordo, dunque, quello di Marcinelle, che diventa omaggio a tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza e luogo nel mondo.
1: E ora passiamo al conflitto nel Golfo Persico, Hormuz chiusa e nel controllo dell'Iran, mentre si moltiplicano le voci sulle gravi condizioni dell'Ayatollah Khamenei. Sullo sfondo l'intesa anti-iraniana tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Ma per tutti gli aggiornamenti da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone. Anna.
3: Sì, Teheran ribadisce per un'altra volta che lo stretto di Hormuz è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman, e quindi nega di fatto le trattative dirette con gli Stati Uniti, anche se per la diplomazia comunque dei contatti indiretti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. Per il sito dell'opposizione, Iran Wire, che è composto da esuli della diaspora iraniana, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra, e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma letteralmente. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh, e proprio ieri Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno serrato i ranghi e hanno firmato un importante patto per la difesa congiunta, che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto ha una innegabile portata simbolica proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filosaudite.
1: Grazie Anna. Intanto dal lato americano Donald Trump riconosce per la prima volta il rischio di sconfitta alle elezioni di metà mandato di novembre sotto il peso dello shock petrolifero, e c'è chi nell'amministrazione USA pensa a concessioni all'Iran su Hormuz. L'inviato a New York Matteo Albiti.
4: Bastano poche frasi a Trump per liquidare nell'intervista a Punchbowl la questione delle trattative con l'Iran. Non vogliono essere colpiti.

0: Di nuovo, vogliono un accordo, vedremo che succede. E se la via diplomatica dovesse fallire, siamo pronti a riprendere gli attacchi. Ma la sola forza aerea potrebbe non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati. Ne è consapevole, secondo CNN, persino il capo degli Stati Maggiori Riuniti, Kane. Il generale nelle ultime settimane starebbe spingendo con i consiglieri del presidente per trovare una via d'uscita, una vittoria anche simbolica che permetta a Trump di chiudere una guerra che si trascina da 6 mesi. Anche perché la ripresa del conflitto farebbe alzare ancora di più il prezzo dei carburanti, il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi cose che abbiamo fatto, a novembre potremmo perdere. Succede sempre così con i presidenti in carica, mette le mani avanti Trump. Lo stretto di Hormuz non sarà mai più com'era perché è diventato un punto strategico per gli iraniani, ha detto il segretario del Tesoro Bessent. A Washington sembra diffondersi una nuova consapevolezza.
1: Offensiva Arabia Saudita, Turchia, Pakistan, che sembra ricalcare il principio dell'articolo 5 della NATO. I punti chiave con Katia Cerratti.
2: Un accordo di difesa congiunta che punta a ridisegnare gli equilibri di sicurezza del Medio Oriente. L'intesa appena firmata alla Mecca da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, 3 paesi a maggioranza musulmana sunnita, nasce dall'esigenza di costruire uno scudo difensivo autonomo, senza dipendere esclusivamente dalla copertura di Washington. Ma, spiegano gli analisti, non è un accordo anti-USA di cui i 3 paesi sono partner. Firmato dal principe Mohammed bin Salman, da Recep Tayyip Erdogan e da Shehbaz Sharif, l'accordo si basa sul principio della mutua difesa per rafforzare la deterrenza collettiva e la collaborazione militare. Un attacco contro uno dei membri sarà considerato un'aggressione a tutti, ricalcando in un certo modo l'articolo 5 della NATO. L'alleanza unisce punti di forza dei 3 paesi, la solidità finanziaria saudita, la tecnologia bellica avanzata della Turchia e la potenza militare nucleare del Pakistan. Ma il patto non è rivolto a nessun paese in particolare ed è puramente difensivo, tiene a ribadire Erdogan su X, mentre da parte saudita si precisa che le 3 nazioni non mirano a creare un nuovo asse militare o blocco settario, né a innescare una corsa agli armamenti. L'intesa, già liquidata da Teheran come una pura formalità, arriva infatti in una fase di forte instabilità regionale, segnata dall'escalation tra Iran e Stati Uniti Israele e dai recenti attacchi contro i paesi del Golfo. Applaudono all'intesa la presidenza palestinese, che la definisce un importante passo strategico per la sicurezza e la cooperazione in tutto il mondo islamico, e lo Yemen, che elogia il ruolo dei sauditi nella costruzione dei partenariati regionali. Nonostante il forte peso politico e il valore simbolico, gli interrogativi su come il patto verrà applicato nella pratica in caso di conflitto restano aperti. Il testo dell'accordo infatti non è stato reso pubblico, pertanto non è chiaro quali saranno i reali obblighi delle parti.
1: È una tregua macchiata di sangue invece quella di Gaza, dove i numeri impietosi dell'UNICEF parlano di... mentre in Cisgiordania, ma per tutti gli aggiornamenti da Gerusalemme, l'inviata Lucia Goracci.
3: Cessate il fuoco dello scorso ottobre, 300 in 300 giorni, dice l'agenzia dell'ONU che ha cura per l'infanzia, una media al giorno, e centinaia sono i feriti. Ma poi tutto quello che accade a Gaza, chiaramente sui bambini accade di più. C'è stata un'espansione dei casi di varicella, 9.000 in poche settimane, dovuta chiaramente alle pessime condizioni igienico-sanitarie. C'è il caldo che colpisce tutti e immaginate nelle tende di Nairobi. Tutto questo a una settimana da quando, 7 giorni fa oggi, commentavamo l'annuncio di Trump di una svolta storica con l'accettazione da parte di Hamas del disarmo che poteva traghettare la fase 2 della transizione affidata al Board of Peace. È tutto fermo anche da questo punto di vista. Israele nei giorni scorsi ha respinto con osservazioni questa bozza di accordo e le elezioni israeliane, la cui campagna elettorale è in corso, suggeriscono che tante svolte forse non ne vedremo a breve. Poi lo dicevi, dopo 72 ore si conclude a Calandia, a nord di Gerusalemme, da dove vi parlo, a sud di Ramallah, l'operazione militare israeliana nel relativo campo profughi, che ora che possono entrare giornalisti ma anche soccorsi trattenuti 48 ore fuori, ha un bilancio di una 50ina di persone soccorse, alcune ospitalizzate per l'uso di proiettili di gomma e di altri strumenti da parte della polizia, e di 60 arresti. Allora anche in Cisgiordania la situazione resta altamente

0: volatile. A te.
1: Passiamo ora ai raid aerei russi nella notte nella regione di Kiev. Almeno 3 le vittime, tra cui un bambino a nord della capitale ucraina. Ci aggiorna l'inviata Carlotta Macerollo.
2: Ancora allarmi aerei qui a Kiev, nella capitale, dove siamo con Matteo Pietrobelli. Altri raid che hanno fatto ancora vittime, sempre nel di Brovary. 3 persone sono morte e il fratellino un po' più grande. Brovary è fortemente attaccata in questi giorni. Soltanto 2 giorni fa nella stazione dei treni erano morte 8 persone, 8 lavoratori che stavano tornando a casa all'1:30 di notte quando sono stati colpiti da detriti di missili. Bombe planate poi sono cadute anche a Dnipro, è stata colpita ancora la regione di Kherson. Però la popolazione, anche se sa bene di essere senza difese aeree, resiste. Abbiamo appena assistito alla cerimonia funebre perché per la morte di Oleksiy Yukov, molto partecipata a questa cerimonia, perché questo soldato ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla restituzione alle famiglie sia ucraine che russe delle spoglie e dei caduti. E quindi è un personaggio davvero molto conosciuto e molto stimato qui in Ucraina. E vi diciamo ancora che Zelensky ha incontrato l'omologo serbo Vucic, è la prima visita a Belgrado, la Serbia tradizionale alleato della Russia. Zelensky hanno discusso della cooperazione in vari settori e soprattutto del percorso dei rispettivi paesi verso l'Unione Europea. A voi.
1: Ora una notizia di economia: prosegue lento ma costante calo il prezzo dei carburanti ai distributori. Nel giorno dell'esodo estivo da Bollino Nero, l'osservatorio carburanti Mimit segnala che la benzina sulla rete stradale si attesta a 1,986 euro al litro, 4 in meno rispetto a ieri, e per il diesel a 2,079 euro, 5 meno di ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,60 euro al litro per la benzina e di 2,154 euro al litro per il gasolio. Secondo l'associazione Piccoli Artigiani di Mestre, a parità di consumi il caro carburanti rischia di pesare sulle tasche degli italiani quest'anno il 20,4% in più rispetto al 2025. E passiamo ora alla pagina della musica, al lutto cittadino. Oggi a Bologna e a Modena, nel giorno del funerale in forma privata del grande cantautore Francesco Guccini. Le esequie a Pavana, sull'Appennino Pistoiese. Andiamo in diretta da Stefano Corradino. Stefano.
3: Sì, buongiorno. Si sono tenute questa mattina qui a Pavana le esequie di Francesco Guccini, una cerimonia raccolta, una quarantina di persone tra i familiari e gli amici più stretti, officiata dal cardinale Zuppi. Noi l'abbiamo seguita, non l'abbiamo ripresa con la telecamera per esplicita richiesta dei familiari. E poi, mentre ci muovevamo con la macchina lungo la strada di Pavana, vedendo le persone, incontrandole dopo le esequie, abbiamo visto questo murale in un'abitazione. Pavana è un ricordo lasciato tra i castagni dell'Appennino. Ci siamo fermati e abbiamo incontrato Fabio, che è uno dei due autori. Sì. E ci facciamo dire quando l'ha realizzato e perché.
4: L'ho realizzato insieme a mio amico Simone e abbiamo fatto questo qua per rendere omaggio a un personaggio importante, immagino, per Pavana e per la cultura, la musica.
3: Grazie.
4: Prego.
3: Grazie. Allora vi lasciamo con le immagini di Guccini in questo quadro e ricordiamo che oggi sia Bologna che Modena sono a lutto cittadino, e stamattina quando abbiamo fatto la prima diretta da Bologna abbiamo visto ancora tante persone davanti alla sua casa. A voi.
1: E per Francesco Guccini Pavana è sempre stata a casa, l'ha raccontata in tutti i modi. In questo estratto di intervista con Fausto Pellegrini descrive il cambiamento del suo paese tra il periodo del suo primo libro, Croniche Epifaniche, e una delle sue ultime fatiche letterarie. Sentiamo.
5: Francesco, tra lume scuro. Ballata per un paese al tramonto, un discorso che continua e che va avanti da tempo questo.

continua dal primo romanzo che ho fatto, Croniche profaniche. E scusate, ma un abbassamento di voce. Soltanto che in Croniche era un paese ancora pieno di gente, di vita, un paese vivace. Adesso è lo stesso paese, ma è al tramonto. Ho preso Croniche profaniche. In Croniche sono partito dal fiume, e questa volta anche sono partito dal fiume. E dal fiume si allarga subito la memoria. Si allarga al fiume, ai ragazzi che ci andavano una volta, me compreso, che pescavano in maniere tutte vietate. C'era il bagno dei pozzoni, degli scalpellini che lavoravano, delle vetiche, dei vimini tagliati e puliti per vendere a quelli che facevano i panieri. Questo mondo si allarga e questo mondo

0: Continuiamo con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore. Un elettricista di 40 anni è stato folgorato mentre montava luminarie a Calanna nel Reggino per conto di un'impresa privata. Disposta l'autopsia. L'altra vittima, un 61enne che ha perso la vita in un incidente un'azienda di imballaggi a Campo Bisenzio a Firenze mentre trasportava materiale con un muletto. E aumentano le persone sfollate dopo il sisma di una settimana fa ai Campi Flegrei e i cittadini chiedono aiuto. Andiamo da Francesca Coppola.
1: Sì, buongiorno. Si lavora, come potete vedere alle mie spalle, sui costoni rocciosi franati una settimana fa con il sisma di magnitudo 4.7 che ha colpito Pozzuoli, e crescono, lievitano di giorno in giorno i numeri di questa emergenza. Fino a ieri erano 1.700 le persone sgomberate, oggi sono 2.000. Ci sono ancora 450 verifiche che i vigili del fuoco devono effettuare all'interno delle case che sono state danneggiate. Finora sono 125 gli edifici inagibili che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Molti trascorrono ancora la notte nelle auto o sono ospiti di amici e parenti. Solo 80 tra queste persone vengono ospitate all'interno di alberghi. Tutti chiedono il contributo di autonoma sistemazione, un contributo che va dai 400 ai 900 euro a seconda della composizione familiare, del numero dei membri della famiglia, che da tanti viene ritenuto insufficiente a coprire i costi di affitti che sono lievitati oltremodo nell'area che è intorno a Pozzuoli.
0: La morsa del caldo sul nostro paese, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, ma oltre agli incendi è allerta temporale anche al sud. Marco Aquili.
2: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
3: Cala il numero delle città con massima allerta caldo, dopo il record dove il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi, bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco. In fumo c'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
4: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
0: Lo sport. Va all'asta la mano de Dios di Maradona, il pallone icona del Mondiale del 1986 nella partita dell'Argentina contro l'Inghilterra. Sarà venduta al migliore offerente. Pascal Alia.
5: La mano de Dios, la santificazione di un gesto, un rito pagano divenuto leggenda, espressione di istinto e di senso del gol, un'icona

0: che verrà venduta al miglior offerente. Prima del VAR, delle telecamere puntate a scrutare ogni centimetro di campo in un concerto di occhi elettronici umani, c'era ancora spazio per l'errore. Ai tempi di Maradona, in quel famigerato 1986, quarti di finale, regolarità e convalidò la rete. Atto di storia del calcio, ma non si esclude che per secolo Maradona lo depositò in rete dopo essere partito da centrocampo, aver superato 5 avversari inglesi e beffato nuovamente Shilton, spianando la strada all'Argentina campione del mondo. Un pezzo di cuoio sgonfio che oggi vale più di un trofeo, perché nel bene e nel male quella mano è ancora divina.
1: Ora la pubblicità e poi lo sport.

0: Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop conviene a te.
1: Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti act?
3: Anenigmistica, il piacere di arrivarci.
4: E invisibili. Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza.
5: Alcuni hanno perso un arto. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
4: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
5: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
4: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.

0: 12:34, la pagina sportiva, apriamo con il nuoto agli europei di Parigi. Uno straordinario Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista in acque libere. Il nuotatore italiano è arrivato secondo alla fine di una gara spettacolare. L'azzurra era composta da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri, che ha nuotato nell'ultima e decisiva frazione. E dopo la prima giornata a Parigi, l'Italia dei tuffi dalle grandi altezze fa sognare con Cosetti e Barnabà. Oggi si assegnano le medaglie. Novella Calligaris.
1: Sono giovani, sono fidanzati, a Parigi stanno volando. Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, i due triestini, dopo le due prove dei tuffi dalle grandi altezze, sono rispettivamente seconda e primo. Una responsabilità enorme, ma anche un prezioso vantaggio. Coraggio da vendere, tecnica stassi da decine di metri e raggiungere velocità vicine ai 100 km orari. Una disciplina nata sulle scogliere di tutto il mondo, con Acapulco come luogo simbolo, dove la paura non è contemplata, si aspetta l'onda giusta e poi ci si lancia giù. Quelli di un tuffo.

0: Ma vissuti con il cuore in gola, basta una piccolissima distrazione e uno sport spettacolare, chieste per amore. E oggi, insieme alla moglie Nicole, guida il giovane ancora maggiore. L'esperienza di De Rosa, il rigore degli allenamenti, la ripetizione quasi ossessiva di ogni tuffio. E a decine di metri dall'acqua non ti puoi permettere di guardare giù, devi guardare avanti e tuffarti.
1: Dai tuffi spettacolari del nuoto alle grandi manovre in tema di calciomercato. L'Inter punta a Romero, ma si muovono anche gli altri grandi club come Juventus, Napoli e Roma. Davide Vannucci.
2: La moral suasion degli argentini, Zanetti e Lautaro stanno provando a convincere Cristian Romero ad accettare la corte dell'Inter, ma l'Atletico Madrid resta favorito per il centrale della nazionale albiceleste. La Juve intanto continua a trattare con il Bologna per il colombiano Lucumi e con il Manchester United per un ex Bologna, Zirkzee. La priorità rimane comunque un nuovo portiere da acquistare però in prestito. Vicario oppure Suzuki nel caso in cui il giapponese passasse al PSG. Il Napoli intende cedere Lukaku. Il centravanti vorrebbe restare in Europa, ma è stata smentita la trattativa col Monaco. In caso di cessione del belga e di Lucca, i campani si iscriverebbero alla corsa per il brasiliano Gabriel Jesus dell'Arsenal. La Roma continua a cercare un esterno d'attacco e il preferito resta Nusa dell'Ipsia. Trattativa difficile. Vicino invece il rinnovo annuale di Lorenzo Pellegrini. Al Bologna piace Piccoli della Fiorentina. In caso di fumata bianca, gli emiliani potrebbero cedere Dalling al Genoa, mentre i viola vorrebbero Pellegrino del Parma. Nel mercato estero, dopo il sì di Rodri al Barcellona, è partita la trattativa tra i Blaugrana e il City, che però ha rifiutato una prima proposta di 45 milioni per il cartellino del capitano della Roca.
1: Calcio ispirata ai colori del territorio, la seconda maglia dell'Udinese. Vediamo con Andrei Marusic.
3: A ispirare la seconda divisa i paesaggi del Friuli Venezia Giulia, le montagne della Carnia e il mare Adriatico. L'Udinese ha presentato a grado la seconda maglia per la stagione 2026-2027, blu scura con dettagli gialli e argento, ispirata alle maglie degli anni 90 e arricchita da richiami al territorio. Sul petto confermato lo sponsor istituzionale della regione. Il mercato, sono arrivati rinforzi, Unai Gomez e Mergin Vojvoda. Le ultime uscite, Pajero al Watford, Pafundi al Catanzaro. 3-3 contro il Mainz, sconfitta 1-0 dal Trabzonspor, gli ultimi verdetti della prestagione in Austria.
4: L'importante è la mentalità i ragazzi ce li hanno.
3: Il 15 agosto i 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Padova al Friuli, il 22 inizia la Serie A, sempre in casa con il Como.
1: Passiamo all'atletica. Dopo Dualla, bronzo nei 100 metri, ancora gli italiani protagonisti ai mondiali di atletica under 20 che si stanno svolgendo negli Stati Uniti. Danila Filippone.
5: Ai mondiali di atletica under 20 di Eugene negli Stati Uniti gli azzurrini brillano. Prima fra tutti Margherita Castellani che entra nella storia. La 17enne Umbra vola in finale nei 200 metri timbrando il nuovo record italiano con un clamoroso 22,99 diventando la prima junior italiana di sempre a scendere sotto i 23 secondi. Non me lo aspettavo, è stata una stagione difficile, ha detto a caldo Margherita. Per sognare il podio scenderà in pista domenica. Con lei a inseguire la medaglia ci sarà anche Alessia Succo, che c'entra la finale dei 100 ostacoli, un traguardo che in Italia mancava dal 1986. Nel triplo Francesco Crotti sfiora il podio con 16,24, ma viene scavalcato all'ultimo assalto, restando comunque nella storia azzurra con un quarto posto pari al miglior risultato di sempre. Bene anche Matteo Sorci, quarto nel decathlon dopo la prima giornata, spinto dai record personali nell'alto e nei 100. Ottime le prestazioni di Vedana e Nappi, risultati che confermano la vitalità del movimento giovanile italiano.
1: E ora è il momento di stanno la bandiera blu, alla scoperta della loro cucina. Vediamo con Matteo Parlato.

0: e colori. Sono 257 i comuni che quest'anno sono stati insigniti della bandiera blu per l'ottima qualità dell'acqua dei loro laghi o del loro mare. La Calabria è tra lo Ionio e il Tirreno e questa regione quest'anno ha ricevuto ben 4 bandiere e il nostro viaggio parte proprio da qui, infatti Senica.
1: Ci troviamo dunque sulla Riviera dei Tramonti, qui

0: cremosa. Solo alla fine ho aggiunto del prezzemolo e quindi ho aggiunto la ricotta salata dolce, una ricotta di capra tradizionale locale, per aggiungere un po' di sapidità e quei sentori che richiamano un po' anche la terra. Ho abbinato un vino locale con greco bianco, malvasia e montonico, proprio come nei piatti, l'essenziale è l'equilibrio e ho pensato appunto di abbinarli.
1: Ora ci siamo spostati sulla costa ionica, siamo infatti a Mosso del Club delle Bandiere Blu, paese famoso tra le altre cose per il miele, per i suoi murales e per il cibo locale, un connubio tra prodotti di mare e prodotti di terra.
2: Il comune di Montegiordano è stato insignito della bandiera blu, un prestigioso riconoscimento ecosostenibile che sappia preservare l'identità di un luogo e la sua bellezza naturale. Si tratta di un investimento a lungo termine che è dato avanti a 360 gradi. Non si tratta di un caso isolato. Montegiordano fa parte di una rete di comuni sostenibili e siamo in un tratto di costa con 40 chilometri di bandiere blu.
1: Montegiordano è mare ma anche borgo storico, caratterizzato da più di 20 anni da oltre 300 murales che lo colorano. E tra le cose che non ti aspetti, qui c'è il tartufo che da poco ha ricevuto la DECO, denominazione comunale di origine.
3: Abbiamo preparato due piatti della tradizione calabrese, sono due primi con alici, pancrattato, mollica di pane, tartufo scorzone nero di Montegiordano, poi un cavatello, pomodoro, cacio ricotta e basilico. Questo cavatello abbiamo preparato della farina di semola rimacinata, fatta a mano, con un pomodoro, un sugo di pomodoro San Marzano, del cacio ricotta e del basilico fresco. Qui invece abbiamo sbollendato il nostro finocchietto raccolto fritta con del peperone crusco della zona, delle alici d'eco qui da poco.
1: D'ora sulla Riviera di Ponente, molto apprezzata dai bagnanti per le sue spiagge sabbiose e a fondale basso, ma viva.
4: Ad Andorra la bandiera blu sventolava dalla fine degli anni 90. Ora la città ha segnato soprattutto per la qualità delle acque e dei servizi.
5: E il servizio di depurazione, la raccolta. Una certa, chiaramente, capacità di promuovere la salvaguardia dell'ambiente, che qua è veramente fatta da molti anni. Ci sono 3,5 chilometri di spiagge, di sabbia, che sono costantemente monitorate.
6: Tanta attenzione all'ambiente, parliamo delle piste ciclabili.
5: Pista ciclabile, che è una grande novità di Andorra, uno straordinario percorso, anche questo sul mare.
4: Il mare limpido.
6: C'è poi una peculiarità che è veramente importante, il microclima di Andorra.
7: Andorra, avendo una valle di 13 km alle sue spalle, ha la possibilità di avere questo ricircolo d'aria quasi continuo che gli consente di avere un microclima dato da buone temperature prevalentemente tutto l'anno. Poi abbiamo questo nostro mare che è il termosifone più grande durante l'inverno e che dà la continuità di avere estati fresche e inverni caldi.
4: In una località balneare non può mancare una cucina a base di pesce. Qui il mare ne offre numerose specie pescate ogni mattina. Luca Francia, 29 anni, è un giovane ma già affermato chef.
8: Abbiamo scelto oggi di fare due piatti, secondo me tra i più iconici, e quindi

0: Partiamo con l'antipasto, che quindi una triglia, triglia di scoglio di capomele, il mare qui davanti ad Andorra. Siamo partiti con una passatina di pomodoro cuore di bue e cipolla berendina di Andorra, che è un passito slow food che abbiamo qui. L'abbiamo abbinata a una zucchina trombetta del nostro entroterra.
1: Luca, per secondo cosa ci ha preparato?
0: Come secondo un pagello fragolino, pescato qui davanti nei fondali di Andorra. E l'abbiamo fatto alla ligure, quindi con patate e olive nere taggiasche.
1: Perfetto, per chiudere abbiamo preso del vino bianco chiaramente, quale?
0: Qui presentiamo un vermentino di Andorra, ed è una tipicità quindi di questa.
2: Sul podio per l'eccellenza, per la qualità delle altre due località premiate, Gianluca Lovagnini ci porta a Tricase, la perla del Salento, dove il turismo è anche trainato da enogastronomia e artigianato. Vediamo.
3: Otto chilometri di costa senza lidi attrezzati né alberghi, l'assenza di spiagge e villaggi turistici ha forse aiutato a mantenere intatta la bellezza dei luoghi. Chi scopre Tricase e il suo litorale ne resta rapito. La scelta di Helen Mirren di fare di questo lembo di terra il suo buon ritiro ha contribuito a far conoscere una parte di Salento inedita ed autentica, quella che guarda a sud-est, con la sua storia e...
4: Lì nascosti che però garantiscono veramente quelle meraviglie in tutte le ore della giornata, dall'alba al tramonto.
3: Il blu del mare si unisce col rosso della terra. Rocco, il decano dei lupi di mare, ci racconta di quando i pescatori di una volta scambiavano con i contadini il pescato non venduto ai pescivendoli.
5: Barattavano, gli davano una cassa di pesce a questi contadini, che erano famiglie numerose, e i contadini davano ceci, fave, formaggio, quello che avevano, e barattavano per consumare il pesce.
3: Da una parte Tricase Porto con le ville gentilizie, il lungomare e gli ormeggi per le barche da pesca, dall'altra Marina Serra, dove ogni anno le piscine naturali attraggono turisti e residenti, e allora non c'è da meravigliarsi se il conferimento della bandiera blu non ha sorpreso più di tanto la gente del posto.
5: Siamo sul canale d'Otranto, per cui è sempre pulita l'acqua sul canale, perché ci sono le correnti, come oggi che è il vento forte tramontana, e quando c'è corrente e vento forte, sempre pulito il mare.
3: La cucina tricasina rappresenta senza dubbio un valore aggiunto del territorio, tra le specialità non poteva mancare. La zuppa di pesce con quali ingredienti è stata cucinata?
6: Con il nostro pesce locale, le occhiate, gli scorfani, lo scampo, il gambero viola di Gallipoli, il totano, il calamaro locale, cozze di Taranto e le avongole del nord della Puglia.
3: Tutto prodotto fresco, ma c'è una differenza fra la zuppa di pesce preparata sullo Ionio e questa sull'Adriatico?
6: Fondamentalmente il pesce è uguale, solo che nell'Adriatico si ciba sotto la costa, nella roccia, e dall'altra parte invece si ciba nella sabbia, e quindi un po' di differenza c'è.
2: Sulla costa nord del Garda, stretto tra montagne e lago, c'è Limone, antico villaggio di pescatori e contadini, già famoso in tutta Europa nel 1600 per le sue limonaie. Oggi questo borgo ha ricevuto anche lui la sua prima bandiera blu. Lo visitiamo con Paolo Erba.
7: Fino ai primi anni del Novecento, questo paese era raggiungibile quasi esclusivamente via acqua. Oggi, dopo Milano, Limone è la seconda località più visitata della Lombardia e la bandiera blu è solo l'ultimo dei riconoscimenti dati ad una località che dalla natura ha avuto tutto: il lago, le montagne, ma anche un clima di tipo mediterraneo che consente la coltivazione dell'ulivo e degli agrumi.
8: La bandiera blu premia soprattutto la sostenibilità, i servizi al turista e al cittadino e l'accessibilità del nostro territorio. Tantissime sono le attività outdoor che si possono praticare a Limone, in particolare gli sport acquatici. Abbiamo infatti 4 scuole di kite, di surf e di wingfoil. Noi abbiamo principalmente turisti stranieri che arrivano dalla Germania, dal nord Europa, e ultimamente tanti turisti che stanno arrivando dall'est Europa, in particolare dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca.
7: Nel 1600, grazie ai frati francescani, Limone cominciò a coltivare gli agrumi. Proprio a questi si deve la tipica

0: conformazione a terrazzamenti e le serre in muratura costruite per difendere le
1: I limoni sono l'unica pianta che fiorisce 3 volte all'anno, praticamente sulla pianta di limone c'è sempre il limone giallo e il limone verde e ogni 3-4 mesi, dipende dal clima, il fiore. Poi i frutti maturi venivano raccolti, caricati con le gerle, portate giù per le scale fino al porto e poi caricate sulle barche prendevano la strada del Brennero per i paesi nordici. C'è un clima particolare perché il lago è profondo 350 metri, lui in pieno inverno emana 7 gradi di temperatura, praticamente è un termosifone naturale, è per questo che qui non gela mai.
0: In queste serre non si coltivavano solo limoni, ma anche aranciamare, cedri, pompelmi e il chinotto.
1: Il chinotto ha una storia particolare perché è un frutto che è stato creato nel Mediterraneo nel 1500. È un innesto fatto dell'aranciamaro sulla pianta del mirto, tanto è vero che si chiama mirtifoglia.
2: Oggi abbiamo preparato questa pasta fatta in casa con il limone di limone, quindi in buccia il succo nell'impasto, poi viene montato un burro di malga, di cremosine, con il limone stesso e del salmerino, quindi sfruttando il nostro lago abbiamo il salmerino. A finire il piatto, la bottarga di tonno. Questo piatto che raggruppa un po' tutto ciò che abbiamo e speriamo sfruttare della zona: il limone, il pesce di lago, l'olio d'oliva e il burro di malga.
3: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.renews24.it. Noi vi ringraziamo di averci seguito fino a qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.

0: e delle loro ferite visibili e invisibili. Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
1: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
0: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
1: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
0: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.
2: Entrate mortali!
3: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
7: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
8: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: Migranti, la Spagna all'Italia, riaprite i confini entro 48 ore, no di Palazzo Chigi, Meloni, non accettiamo ultimatum, Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. La strage di Marcinelle, Belgio, 1956, morirono 136 minatori italiani. Il presidente Mattarella, gestione migranti, rispetti la dignità delle persone, tutela dei lavoratori, patrimonio comune europeo. L'eurodeputato Fidanza accusa, Marcinelle e la CGIL si è girata di spalle mentre parlava la russa, Meloni, gesto grave. Malandini, avete perso un colpo di sole, sindacato belga, eravamo noi. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso, ancora temporali al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. A Pavana il funerale in forma privata di Francesco Guccini, la figlia, le domande non sono mai riuscita a fartele tutti, il più grande regalo che mi ha fatto è sapere dove andare a cercare. All'asta negli Stati Uniti il pallone della mano di Dio di Maradona, con cui il pibe d'oro segnò i mondiali dell'86 il contestato gol all'Inghilterra. La maglia indossata quel giorno fu venduta per oltre 9 milioni di dollari. Edizione delle 13 di nuovo in diretta, ben ritrovati. In apertura la sospensione della libera circolazione decisa dal governo spagnolo per i passeggeri diretti dall'Italia verso la Spagna, misura analoga a quella adottata dall'Italia una settimana fa. Ma andiamo a vedere i dettagli di questo provvedimento con Ilario Pianirelli al touchscreen.
1: Eh sì, vediamo le prime immagini che stanno arrivando dall'aeroporto di Madrid-Barajas. Sono gli arrivi, sono i passeggeri che giungono dai voli procedenti dall'Italia, quelli che vengono sottoposti a controllo, proprio come l'Italia sta facendo dall'inizio del mese a seguito della crisi di Ceuta. Allora sentiamo la voce di Elisa, una ragazza bolognese che è appena arrivata ed è intervistata dalla TV spagnola.
2: De Italia, de Bologna, y sí, los controles de la Guardia Civil han sido muy particulares porque nos han controlado los pasaportes en el avión. No hay problema, pero es un poco particular porque no estamos acostumbrados a los controles al interior de la Unión Europea.
1: Dice la Guardia Civile ha fatto qualcosa di molto peculiare, ci ha controllato i passaporti all'interno dell'aereo, ha detto non siamo abituati più a questi controlli all'interno dell'Unione Europea ed è proprio questo poi l'elemento che più in qualche modo stupisce di questa crisi, ma anche perché gli aeroporti non sono più abituati e vediamolo su questo video, i passeggeri che arrivano dalla Spagna in Italia e dall'Italia alla Spagna non vengono incanalati verso i gate del controllo passaporti come quelli che arrivano dallo spazio extraeuropeo, ma si fanno questi controlli a campione direttamente dall'uscita del gate con questi cartelli improvvisati, gli spagnoli devono andare da quella parte. Come ha motivato la Spagna? Tutto questo arriva da una risposta dell'Italia che ha detto no a ultimatum e questo era l'ultimatum spagnolo. Intanto c'erano tutte le motivazioni, nessuno dei migranti che sono arrivati a Ceuta è entrato nello spazio Schengen, la quasi totalità sono tornati in Marocco, l'Italia è il paese membro con il più alto numero di ingressi irregolari, l'Italia non adempie al regolamento di Dublino, la Spagna non ha mai introdotto controlli per l'Italia, anzi l'ha aiutata con la crisi di Lampedusa nel 2023, per questo chiediamo che entro domenica 9 agosto cessi questa misura, altrimenti adotteremo una misura proporzionale. Andiamo velocemente sulla stampa spagnola per farvi vedere che questa crisi campeggia nelle prime pagine, nelle aperture dei siti. La crisi di Ceuta approfondisce il solco tra Roma e Madrid e però ci parla di una crisi per quanto riguarda Ceuta che ancora esiste, infatti le reti sociali in Marocco dicono che il reclutamento di questi migranti per attraversare di nuovo, riprovarci, sapete che c'è una data che sarà individuata il 15 agosto, è attivo, è una minaccia reale e invece il Mundo dice che questa è una frattura storica e che ci sono 86.000 passeggeri tra i due paesi ogni giorno che vengono colpiti da queste misure. Thank you.

0: 70 anni di Marcinelli in Belgio, una delle ferite più gravi della nostra storia, con il disastro nella miniera di carbone in cui persero la vita 262 persone, tra cui 136 operai immigrati italiani. Allora andiamo sul luogo delle commemorazioni dove c'è l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: La cerimonia qui a Marcinelle è iniziata come da tradizione puntuale pochi minuti dopo le 8, all'ora esatta in cui nel 1956 avvenne la tragedia. 262 rintocchi di campana, uno per ogni vittima, 136 tra loro erano italiani. A rappresentare il nostro paese una delegazione guidata dal presidente del Senato La Russa, e poi c'è la ministra del lavoro Calderone, presente oggi anche la vice presidente del Parlamento europeo Sberna, e poi ci sono i rappresentanti del Belgio e degli altri paesi che furono colpiti. Lo ricordiamo, in tutto furono 12 le nazionalità colpite. Ebbene, la cerimonia sta proseguendo adesso al cimitero con un omaggio ai caduti. C'è stata la lunga deposizione dei fiori, ma qui a Marcinelle oggi sono anche esplose le polemiche. Fratelli d'Italia sostiene che durante il momento in cui Ignazio La Russa stava leggendo il discorso del presidente Mattarella, alcuni esponenti della CGIL si siano girati dall'altra parte. Il segretario generale Landini smentisce, la CGIL non volta mai le spalle, tantomeno al capo dello Stato. Fratelli d'Italia risponde postando alcuni video che stanno arrivando in questo momento. Vi faremo sapere come prosegue questa vicenda. Lì allo studio.
0: Poco fa è intervenuto il segretario della Federazione Generale del Lavoro belga. Ci siamo girati noi contro la presenza di partiti fascisti, e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra. La loro presenza non è bella, soprattutto in un luogo molto importante per l'immigrazione italiana. Una protesta, sottolinea, che non ha riguardato Mattarella. Poco prima la Premier aveva detto: il gesto di alcuni esponenti della CGIL è vergognoso. Così la Meloni, prima del chiarimento del sindacato belga. Tutto questo mentre restano le tensioni tra Roma e Madrid sui controlli alle frontiere, ma ci aggiorna Alberto Gioffreda in studio.
2: E sui social era arrivato l'intervento della Presidente del Consiglio Meloni proprio per criticare quanto prima, ovviamente, dell'intervento del sindacato belga si pensava avessero fatto alcuni esponenti della CGIL. Possiamo leggere le parole di Giorgia Meloni, che parlava di una contestazione politica trasformata in un gesto di disprezzo verso le istituzioni dello Stato proprio nel momento in cui l'Italia rende omaggio alle 262 vittime, al sacrificio di tanti nostri connazionali. Era intervenuto anche a margine delle celebrazioni di Marcinelle il presidente del Senato La Russa, dichiarando di non voler commentare a chi faceva questo tipo di propaganda levata di scudi, soprattutto da parte di Fratelli d'Italia. Vedremo adesso, dopo la rettifica del sindacato belga, quali commenti arriveranno. Intanto nel dibattito politico resta alta la tensione sulla crisi diplomatica fra Italia e Spagna. Nessun ultimatum, nessuna imposizione dall'esterno quando si tratta di sicurezza e di controllo dei confini, aveva detto la Presidente del Consiglio Meloni prima della decisione della Spagna di introdurre i controlli alle frontiere. Una scelta, quella dell'Italia, comunque, di arrivare fino al 15 agosto con la sospensione di Schengen nei confronti di Madrid, confermata dal Ministro dell'Interno Piantedosi. Scelta, quella dell'esecutivo, sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, con Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Forza Italia, che con un'interrogazione parlamentare chiede al titolare del Viminale di mantenere alta l'attenzione ai confini, in particolar modo su possibili flussi di terroristi di matrice jihadista. Diversa ovviamente la posizione delle opposizioni, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, che parlano di propaganda da parte della Presidente del Consiglio. Inutile la sospensione di Schengen per più Europa e azione. Secondo Renzi di Italia Viva, la Meloni si muove soltanto per fare un favore a Vox, avversario di Sanchez. A te.
0: Grazie, grazie ad Alberto Gioffreda. Le parole di Mattarella adesso per i 70 anni dalla strage di Marcinelle. La tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, scrive il capo dello Stato. Per la gestione dei flussi migratori, spiega, è essenziale il rispetto della dignità della persona. Ma seguiamo Francesco Accardo.
3: Marcinelle, rendere onore ai lavoratori italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio, significa riflettere sul prezzo umano pagato perché simili sciagure non si debbano ripetere e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi il ricordo di Sergio Mattarella della tragedia dell'8 agosto 1956, quando per un'esplosione nelle miniere di carbone di Marcinelle in Belgio perirono

0: 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica ha dedicato la giornata dell'8 agosto al sacrificio del lavoro italiano nel mondo per onorare i nostri emigrati che tanto hanno contribuito al progresso del Paese e sottolinea come la Commissione europea abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime di incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, dice Mattarella, e l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza accomunano oggi la Casa europea. La protezione dei lavoratori e il contrasto a ogni forma di sfruttamento sono diventati patrimonio condiviso. Un ricordo, dunque, quello di Marcinel, che diventa omaggio a tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza e luogo nel mondo.
1: Il conflitto in Medio Oriente adesso nel Golfo Persico con lo Stretto di Hormuz che resta chiuso e sotto il controllo dell'Iran, mentre si moltiplicano le voci sulle gravi condizioni dell'Ayatollah Khamenei. Sullo sfondo l'intesa anti-iraniana tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Per tutti gli aggiornamenti andiamo a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, Teheran ribadisce per un'altra volta che lo Stretto di Hormuz è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman e quindi nega di fatto le trattative dirette con gli Stati Uniti, anche se per la diplomazia che continua a lavorare ci sarebbero comunque dei contatti indiretti. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico né ha fatto sentire la sua voce. Per il sito dell'opposizione, Iran Wire, che è composto da esuli della diaspora iraniana, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma letteralmente. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e proprio ieri Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno serrato i ranghi e hanno firmato un importante patto per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto ha una innegabile portata simbolica proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filosaudite.
1: Ed è una tregua macchiata di sangue quella di Gaza, con i numeri dell'UNICEF che parlano di una guerra mai realmente finita. Tutto questo mentre resta alta la tensione in Cisgiordania, una scia di violenze dopo gli scontri con i coloni e le operazioni antiterrorismo dell'esercito israeliano. Ma per gli aggiornamenti andiamo a Gerusalemme dall'inviata Lucia Goracci.
3: E sì, UNICEF aggiorna la sua contabilità dei bambini uccisi a Gaza, che sono 300 dal cessate il fuoco dello scorso ottobre, 300 in 300 giorni, dice l'agenzia dell'ONU che ha cura per l'infanzia, una media al giorno, e centinaia sono i feriti. Ma poi tutto quello che accade a Gaza chiaramente sui bambini accade di più. C'è stata un'espansione dei casi di varicella, 9.000 in poche settimane, dovuta chiaramente alle pessime condizioni igienico-sanitarie. C'è il caldo che colpisce tutti e immaginate nelle tende di nylon da dove non passa uno spiffero. Gaza ha davvero spesso solo il mare per riaversi. Tutto questo a una settimana da quando, 7 giorni fa oggi, commentavamo l'annuncio di Trump di una svolta storica con l'accettazione da parte di Hamas del disarmo che poteva traghettare la fase 2 della transizione affidata al Board of Peace. È tutto fermo anche da questo punto di vista. Israele nei giorni scorsi ha respinto con osservazioni questa bozza di accordo e le elezioni israeliane, la cui campagna elettorale è in corso, suggeriscono che tante svolte forse non ne vedremo a breve. Poi lo dicevi, dopo 72 ore si conclude a Calandia, a nord di Gerusalemme, da dove vi parlo, a sud di Ramallah, l'operazione militare israeliana nel relativo campo profughi, che ora che possono entrare giornalisti ma anche soccorsi trattenuti 48 ore fuori, ha un bilancio di una cinquantina di persone soccorse, alcune ospedalizzate per l'uso di proiettili di gomma e di altri strumenti da parte della polizia, e di 60 arresti. Allora anche in Cisgiordania la situazione resta altamente volatile. A te.
1: Riprendiamo la linea per parlare dell'altro conflitto, quello in Ucraina. Raid aerei russi nella notte nella regione di Kiev, almeno 3 le vittime, tra cui un bambino a nord della capitale, ma ci aggiorna l'inviata Carlotta Macerollo.
4: Ancora allarmi aerei qui a Kiev, nella capitale, dove siamo con Matteo Pietrobelli. Altri raid che hanno fatto ancora vittime sempre nel quartiere.

0: A nord-est di Kiev, di Brovary. Tre persone sono morte, due nonni e un bambino di 3 anni e altri 4 sono rimasti feriti, i genitori, un vicino e il fratellino un po' più grande. Brovary è fortemente attaccata in questi giorni, soltanto 2 giorni fa nella stazione dei treni erano morte 8 persone, 8 lavoratori che stavano tornando a casa all'1:30 di notte quando sono stati colpiti da detriti di missili. Bombe plananti, poi regione di Kherson, però la popolazione, anche se sa bene di essere senza difese aeree, resiste. Abbiamo appena assistito alla cerimonia funebre perché per la morte di Oleksiy Yukov, molto partecipata a questa cerimonia perché questo soldato ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla restituzione alle famiglie sia ucraine che russe delle spoglie dei caduti, e quindi è un personaggio davvero molto conosciuto e molto stimato qui in Ucraina. E vi diciamo ancora che Zelensky ha incontrato l'omologo serbo Vucic, è la prima visita a Belgrado, la Serbia tradizionale alleato della Russia. Zelensky, hanno discusso della cooperazione in vari settori e soprattutto del percorso dei rispettivi paesi verso l'Unione Europea. A voi.
1: Aumentano le persone sfollate dopo il sisma di una settimana fa, i campi Flegrei e i cittadini chiedono aiuto. Andiamo da Francesca Coppola.
2: Sì, buongiorno. Si lavora, come potete vedere alle mie spalle, sui costoni rocciosi franati una settimana fa con il sisma di magnitudo 4.7 che ha colpito Pozzuoli, e crescono, lievitano di giorno in giorno i numeri di questa emergenza. Fino a ieri erano 1.700 le persone sgomberate, oggi sono 2.000. Ci sono ancora 450 verifiche che i vigili del fuoco devono effettuare all'interno delle case che sono state danneggiate. Finora sono 125 gli edifici inagibili, 730 i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Molti trascorrono ancora la notte nelle auto o sono ospiti di amici e parenti. Solo 80 tra queste persone vengono ospitate all'interno di alberghi. Tutti chiedono il contributo di autonoma sistemazione, un contributo che va dai 400 ai 900 euro a seconda della composizione familiare, del numero dei membri della famiglia, e che da tanti viene ritenuto insufficiente a coprire i costi di affitti che sono lievitati oltremodo nell'area che è intorno a Pozzuoli.
1: E purtroppo dobbiamo darvi conto di nuovi incidenti sul lavoro, 2 morti in poche ore. Un elettricista di 40 anni è stato a Calana nel Reggino per conto di un'impresa privata, disposta l'autopsia. L'altra vittima, un uomo di 61 anni che ha perso la vita in un incidente in un'azienda di imballaggi a Campi Bisenzio, a Firenze, mentre trasportava materiale con un muletto. Prosegue la morsa del caldo sul nostro paese, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, ma oltre agli incendi è allerta temporale anche al sud. Marco Aquili.
3: Avrò di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
4: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1.700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
5: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: Celebrati questa mattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini a Pavana, nell'Appennino Pistoiese, ma è lutto cittadino anche a Bologna e Modena. Andiamo da Stefano Corradino.
6: Si sono tenute questa mattina qui a Pavana le esequie di Francesco Guccini, una cerimonia raccolta, una quarantina di persone tra i familiari e gli amici più stretti.

0: Officiata dal cardinale Zuppi, noi l'abbiamo seguita, non l'abbiamo ripresa con la telecamera per esplicita richiesta dei familiari. E poi, mentre ci muovevamo con la macchina lungo la strada di Pavana, vedendo le persone, incontrandole dopo le esequie, abbiamo visto questo murale in un'abitazione. Pavana è un ricordo lasciato tra i castagni dell'Appennino. Ci siamo fermati e abbiamo incontrato Fabio, che è uno dei due autori. E ci facciamo dire quando l'ha realizzato e perché.
1: L'ho realizzato insieme a mio amico Simone e abbiamo fatto questo qua per rendere omaggio a un personaggio importante, immagino, per Pavana e per la cultura, la musica.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Grazie, allora vi lasciamo con le immagini di Guccini in questo quadro e ricordiamo che oggi sia Bologna che Modena sono a lutto cittadino e stamattina quando abbiamo fatto la prima diretta da Bologna abbiamo visto ancora tante persone davanti alla sua casa. A voi.
2: I temi economici adesso, la richiesta dell'Italia all'Europa di attivare la clausola di salvaguardia per avere una flessibilità di 36 miliardi da spendere in energia e difesa nei prossimi 3 anni apre la stagione della legge di bilancio che il Parlamento dovrà approvare entro la fine dell'anno. Ne parliamo con Roberto Petrini, giornalista esperto di temi economici che è tornato a trovarci. Bentornato Roberto.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, intanto spieghiamo subito come la richiesta della clausola di salvaguardia è legata alla legge di bilancio.
3: Sì, bisogna dire che è una boccata di ossigeno per l'Italia che purtroppo trae origine da una situazione disgraziata come quella delle due guerre che si stanno svolgendo. Spieghiamoci meglio, l'Italia arriva all'ultima legge di bilancio della legislatura in mancanza di risorse, con una scarsa crescita sotto il cartellino rosso da parte dell'Europa e inoltre con una politica piuttosto stretta del ministro del Tesoro Giorgetti, che ha tenuto un avanzo primario piuttosto alto, quindi guardia piuttosto alta sui conti pubblici. Si poneva il problema dove trovare le risorse per la prossima legge di bilancio, tant'è che è l'ultima che ci porterà quindi alle elezioni del prossimo anno. Qui sono intervenute le circostanze storiche della guerra, per cui l'Europa ha deciso, anche sotto pressione degli Stati Uniti, di aumentare le spese per la difesa. Queste spese della difesa sono state favorite attraverso una clausola di salvaguardia, cioè si può spendere oltre il fatidico 3% del PIL imposto da Maastricht. Però c'è un'azione positiva del governo italiano, cioè l'Italia ha preteso che oltre alle spese della difesa ricadessero sotto la clausola di salvaguardia anche le spese per l'energia, e questa è stata una mossa, devo dire, giusta. Quindi che cosa succede? Il Parlamento ha deciso di accedere a questa clausola di salvaguardia, ci saranno appunto, come tu dicevi, 36 miliardi in 2 anni, di questi noi utilizzeremo, almeno questo ha detto il Ministro, 7 miliardi già dalla finanziaria del prossimo anno.
2: Roberto, già intorno a Ferragosto l'Italia invierà a Bruxelles la richiesta di flessibilità. Quali sono poi gli altri passaggi per ottenere la flessibilità e per arrivare alla legge di bilancio?
3: Beh, noi manderemo prima di Ferragosto, come dici tu giustamente, la richiesta a Bruxelles. Tra settembre e ottobre, prima del 15 ottobre, quando sarà presentata la nuova legge di bilancio, l'Ecofin, prima ancora la Commissione, dovranno approvare il nostro piano, che non credo che abbia grosse difficoltà. Piuttosto dovremo attendere altre due date importanti. Una è il 22 settembre, per sapere se ci sarà un ulteriore beneficio per i nostri conti pubblici, perché l'Istat rivedrà probabilmente il 3,1% fatidico dello scorso anno, è possibile che lo riporti entro il 3, quindi potremo uscire dalla procedura di infrazione, cioè il cartellino rosso di cui dicevo. E poi ci sarà da decidere del SAFE, che però arriva alla fine, nel senso che è una scelta di finanziamento di tutta questa manovra, oltre a varare lo scostamento. Quindi si tratta di tutto un meccanismo piuttosto complesso, procedurale, della sessione di bilancio, però che alla fine porterà comunque maggiori risorse per lo sviluppo E soprattutto per la riduzione delle tasse.
2: A proposito di risorse, quella del 2027 è l'ultima manovra di questa legislatura. Ecco, quanti
3: Esattamente.
2: soldi avrà complessivamente il governo a disposizione e su quali misure?

0: potrebbe indirizzarsi?
1: Beh, per adesso noi sappiamo che è a 7 miliardi per l'energia, per il resto dobbiamo contare sul fatto che del trascinamento del 3,1% se usciamo dalla procedura del 2025 e soprattutto sulla maggior crescita, perché quest'anno la sorpresa positiva è stata che la crescita del governo era allo 0,6 e dovrebbe essere portata allo 0,9, intorno all'1%. Questo che cosa significa? Significa che il 2,9% di deficit PIL di quest'anno potrebbe scendere al 2,8%. Quindi ci sono più margini, non possiamo sapere quanto il governo possa spingere sull'acceleratore, ma è probabile che ci sarà una manovra congrua, insomma.
0: E torneremo a parlarne con te. Grazie a Roberto Petrini per essere stato con noi anche in questo sabato. Grazie e buon
1: Grazie a
0: pomeriggio.
1: voi.
0: Va all'asta la mano de Dios di Maradona, il pallone, icona del Mondiale del 1986, nella partita dell'Argentina contro l'Inghilterra, sarà venduto al miglior offerente, Pascal Alia.
2: La mano de Dios, la santificazione di un gesto, un rito pagano divenuto leggenda, espressione di istinto e di senso del gol, un'icona che verrà venduta al miglior offerente. Prima di usare ogni centimetro di campo in un concerto di occhi elettronici umani, c'era ancora spazio per l'errore. Ai tempi di Maradona, in quarti di finale contro l'Inghilterra, al 51esimo di gioco, Maradona saltò insieme al portiere inglese Peter Shilton e invece di colpire di testa spinse il pallone in rete con il pugno sinistro. L'arbitro non vide l'irregolarità e convalidò la rete. A fine partita, la domanda se avesse segnato con la mano, Maradona rispose un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio. 2,5 milioni di dollari la base d'asta per accaparrarsi un pezzo di storia del calcio, ma non si esclude che possa superare gli oltre 9 milioni pagati nel 2022 per la maglia che il Pibe de Oro indossò in quella partita. Lo stesso pallone che appena 4 minuti dopo fu protagonista del gol del secolo. Maradona lo depositò in rete dopo essere partito da centrocampo, aver superato 5 avversari inglesi e beffato nuovamente Shilton, spianando la strada all'Argentina campione del mondo. Un pezzo di cuoio sgonfio che oggi vale più di un trofeo, perché nel bene e nel male quella mano è ancora divina.
0: Breve pausa per noi, torniamo tra poco con la seconda parte del telegiornale.
3: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno a ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata senza risciacquo. E con Bagno Express spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express. Brillantezza senza risciacquo.
4: Entrate mortali!
5: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
6: E grandi!
7: La tenerezza è importante!
8: Bastano gesti piccolini.
9: Imparate da noi!
10: Capito?
11: Tenderly, un mondo di tenerezza.
12: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9 euro.
13: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Torna ed è sempre più potente.
14: Un fantastico viaggio nel tempo.
13: Antonella Clerici, padrona di casa.
15: Ti fidi di me?
14: No!
13: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
16: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
17: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
16: Amo essere...
18: Amo essere quella che sceglie il cuore.
16: Essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.
19: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
6: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
7: Dal giorno 1.
6: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: Le 13:29 minuti, come sempre di sabato a quest'ora, è il momento di Tutti i frutti. In questa puntata un omaggio a Guccini con la storia di una delle sue canzoni più famose, La locomotiva. Javier Bardem, protagonista di una serie TV ispirata a Cape Fear. Il ritorno di Colin Farrell nei panni di un detective. I cattivi nei film che ascoltano musica classica e un libro spiega il perché. E poi la mostra su Frida Kahlo a Londra e quella sulle metamorfosi alla Galleria Borghese. Poi una nuova edizione del telegiornale. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. La mamma, la mamma, la bamboo.
1: Non so chi sapesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
2: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio, e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
1: Ma un'altra grande forza spiegava

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La Locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa.

alternativa, anche perché il disco su cui è incisa la locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di tensioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi. Thank you.

Guccini, allora a poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsiglio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro, dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. MacDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.

0: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler, potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
1: Il modo in cui Javier affronta il personaggio gli conferisce una profondità e una complessità tali da mantenerti costantemente nel dubbio. Ti interroghi continuamente sulla sua colpa, ma allo stesso tempo c'è qualcosa di stranamente bello in lui, mentre continua ad essere minaccioso. La storia inizia il giorno in cui Max Cady esce di prigione dopo aver scontato 17 anni per l'omicidio della moglie incinta. Ma una nuova confessione potrebbe scagionarlo, mettendo in discussione tutto ciò che si credeva di sapere sul suo conto.
2: Quello che è successo non l'ho mai raccontato.
1: A occuparsi del caso erano stati due legali, marito e moglie. Lei, interpretata da Amy Adams, avvocato difensore. Lui, Patrick Wilson, procuratore.
3: Volevamo fare la cosa giusta.
1: Quando Cady torna in libertà, decide di vendicarsi e lo fa, insinuandosi nella loro vita, colpendo poco alla volta gli equilibri della famiglia.
4: Cos'è che hai fatto?
0: Credo che l'intera serie ruoti attorno alla famiglia. Senza rivelare troppo né sulla famiglia di Cady né sulla nostra, penso che la famiglia sia il cuore di tutto. Alla fine è ciò che coinvolge ogni spettatore. Non importa se hai visto il film o meno, per catturare il pubblico devi toccare qualcosa di universale. E la famiglia è il legame più forte che esista, ma anche la fonte delle paure più grandi. L'idea che possa accadere qualcosa di terribile alle persone che ami è qualcosa che tutti comprendono, che tu abbia figli o meno. E per famiglia intendo anche quella scelta, non necessariamente quella di sangue. Ciò che conta è quello che accade alle persone a cui tieni di più. Inoltre la storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti, dove il concetto di famiglia è ancora più forfacciata. C'è tutta questa importanza attribuita all'idea di una famiglia apparentemente perfetta, idilliaca.
1: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
0: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, l'uso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi, isolati.
1: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
0: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: Carlo Fiore è musicologo e insegnante al conservatorio. Il suo libro, La musica dei cattivi, prende in esame una quantità impressionante di film e serie televisive, ma il racconto è accattivante e ironico. Beethoven in Arancia meccanica, le variazioni Goldberg di Bach nel Silenzio degli innocenti, mafiosi che vanno all'opera nel Padrino. La musica classica e sinfonica è spesso associata al male.
1: È un cliché che si è andato accumulando nel corso del tempo, probabilmente contro la volontà dei registi e degli sceneggiatori, ma che ha creato una condizione sintomatica per cui il pubblico cattivo oggi, cattivo domani, finisce per associare la musica classica ai cattivi che la ascoltano e per sospettare che sia cattiva anch'essa.

0: viene associata al male perché soprattutto nel cinema industriale e nella tradizione hollywoodiana tende a essere sinonimo di diversità, di lontananza, di straniero e quindi equivale alla versione sonora di tutto ciò che è intellettualistico, che è sessualmente deviante, che è cervellotico e che è il contrario del tipico sogno americano rispetto al quale il buono canta il blues e il cattivo invece va all'opera.
1: In copertina Marlon Brando al pianoforte, non è una scena del Padrino, ma una foto fatta durante una pausa delle riprese.
2: Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Kid Caleb soffre. Decido prezzo e io pago.

0: L'icona globale è un punto di riferimento per generazioni di artisti. La Tate Modern di Londra celebra la grande pittrice Frida Kahlo. La corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Curate, mijita, il dolor con nuestra luz del sol.
2: Dopo retrospettive, biografie, biopic, arriva una nuova esposizione alla Tate Gallery dedicata a Frida Kahlo. Non si tratta di mostrare di nuovo la produzione dell'artista messicana, ma di cercare di capire come Frida, omettendo il cognome, sia diventata un'icona mondiale.
3: And so the exhibition focuses more.
4: La mostra si concentra maggiormente su quello che io chiamo fenomeno Frida, che è una combinazione di mito, arte e cultura del consumo. Per questo è un fenomeno culturale capace di mobilitare il pubblico.
3: It's no longer just an artist.
1: Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
2: Per comprendere il mito bisogna avvicinarsi alla sua origine, la gioventù dell'artista, ed ecco le foto che la mostrano nella bellezza incredibile o negli abiti tradizionali, gli orecchini pendenti di argento, i bracciali, il corsetto.
4: Spero che i visitatori si rendano conto della complessità di Frida e che capiscano quanto fosse complessa questa donna. Si tende ad associare Frida al dolore, alla sofferenza, che secondo me è un'interpretazione molto limitata. Ha affrontato molte sfide nella sua vita e dunque era una persona veramente resiliente.
2: Nel video le sequenze in cui Frida è con il celebre marito Diego Rivera, un dialogo tra due innamorati nel giardino della loro casa Azul in Messico. E poi i legami, le influenze di Parigi, del surrealismo, l'impegno politico e artistico. Tutto dimostra come Frida Kahlo ha costruito la sua arte, ha espresso il suo talento attraverso se stessa, la sua vita.
4: Frida era affascinata dalla propria immagine riflessa nello specchio. E ciò che è interessante è che ha

0: diventato un'identità fissa. Ha creato una figura poliedrica che comprendeva l'artista, la moglie devota, l'attivista politica, la compagna bisessuale.
1: L'ultima parte della mostra allarga lo sguardo sulla quantità di oggetti e prodotti che sono derivati dallo sfruttamento commerciale della sua immagine e del suo nome. Una commissione di arte ideali ha ispirato i poster delle Guerrillas Girls di prodotti di largo consumo. Lo spirito di Frida è comunque persistente anche in questo settore della mostra.

0: torna uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
2: Sta scappando da gente pericolosa.
1: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere, dove inizia l'altro?
3: No, because the only kind of science fiction part in season one.
4: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
5: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
4: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
1: Anche nella seconda stagione, grande schermo e continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
4: Le persone, il loro modo di relazionare.
6: Hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
4: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60.
7: We all have our secrets.
4: Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
8: I'm Charlotte.
1: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
4: Quei momenti mostrano tutto.
6: Possiamo saltarla questa?
4: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
6: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
4: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.

Si chiama Metamorfosi, Ovidio e le arti, la mostra che resterà aperta fino al 20 settembre alla Galleria Borghese, allestimento che getta una nuova luce sulla collezione permanente, a cominciare dalle opere di Bernini. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Per Ovidio l'amore è spesso passione, è una passione distruttiva ed è anche a volte espressione di questa incapacità anche da parte degli dèi di resistere alla bellezza, di resistere alla bellezza delle ninfe, di resistere alla bellezza di questi giovani che attraversano la natura. Gli dèi antichi e la natura sono sempre connessi, quindi questi sono due temi che sono già in un rapporto molto stretto fra di loro proprio nel racconto del mito.
1: È un viaggio non soltanto nella storia dell'arte, ma nelle fantasie più profonde dell'animo umano, con una costante presenza dell'elemento erotico. Le metamorfosi di Ovidio esercitano un'influenza duratura sugli artisti fino ai giorni nostri. La mostra, che arriva alla Galleria Borghese, è frutto della collaborazione con dalla National Gallery di Londra, arriva Apollo e Daphne del Pollaiolo, esposto accanto al gruppo scultoreo di Bernini. Con l'incredibile gioco di sguardi tra Euridice e Proserpina. Nella stessa sala, un'altra straordinaria statua di...
0: Noi capiamo meglio anche la novità, la straordinaria novità delle statue di Bernini, per esempio, o di alcune opere che abbiamo nella collezione, perché le possiamo confrontare in questo caso con altre traduzioni, direi, di Ovidio in immagini e quindi vedere quanto il teatro siano state veramente dirompenti nell'arte di Bernini.
1: Accanto all'arazzo Millefleur della fine del 400, che raffigura sempre il ragazzo.
2: È fantastico di fare una collaborazione con la Galleria Borghese su una mostra dei metamorfosi. Si può solo fare con la Galleria Borghese, perché la Galleria Borghese è un metamorfosi, l'essere umano entra e è accolta quasi dai dei, e tanti soggetti delle opere della galleria si trattano dei metamorfosi.
3: Si infiammano se lavi male i denti.
4: Gengive.
3: Ah, ma quindi li lavo male.
4: Il manuale non è il massimo.
5: Passa ora al piaio.
6: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
6: Nulla pulisce come ora il piaio.
7: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
8: Vai su Segugio!
9: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segui.
10: Tanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di luce.
13: Basta un click. Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile. Ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
14: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.

0: Migranti, la Spagna e l'Italia, riaprite i confini entro 48 ore, no di Palazzo Chigi, Meloni, non accettiamo ultimatum, Madrid risponde con controlli alle frontiere per 36 minatori italiani, il presidente Mattarella, gestione migranti, rispetti la dignità delle persone, tutela dei lavoratori, patrimonio comune europeo, l'eurodeputato Fidanza accusa, Marsinella, CGIL si è girata di spalle, mentre parlava la russa, Meloni gesto grave, ma Landini, avete preso un colpo di sole, sindacato belga, eravamo noi. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 città, da bollino rosso ancora temporali a nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. A Pavana il funerale in forma privata di Francesco Guccini, la figlia, le domande non sono mai riuscite a fartele tutte, il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. All'asta negli USA il pallone della mano di Dio di Maradona, con cui il Pibe d'Oro segnò i mondiali dell'86, il contestato gol all'Inghilterra. La maglia indossata quel giorno fu venduta per oltre 9 milioni di dollari. Benvenuti all'edizione delle 14. In apertura la sospensione della libera circolazione decisa dal governo spagnolo per i passeggeri della Spagna, misura analoga a quella adottata dall'Italia una settimana fa. Andiamo a vedere i dettagli di questo provvedimento con Ilario Piagnarelli al touchscreen.
1: Eh sì, vediamo le prime immagini che stanno arrivando dall'aeroporto di Madrid Barajas. Sono gli arrivi, sono i passeggeri che giungono dai voli procedenti dall'Italia, quelli che vengono sottoposti a controllo proprio come l'Italia sta facendo dall'inizio del mese a seguito della crisi di Ceuta. Allora sentiamo la voce di Elisa, una ragazza bolognese che è appena arrivata ed è intervistata dalla TV spagnola.
2: De Italia, de Bologna. Y sí, los controles de la Guardia Civil han sido muy particulares porque nos han controlado los pasaportes en el avión. No hay problema. No estamos acostumbrados a los controles al interior de la Unión Europea.
1: All'interno dell'aereo, ha detto, non siamo abituati più a questi controlli all'interno dell'Unione Europea, ed è proprio questo poi l'elemento che più in qualche modo stupisce di questa crisi, ma anche perché gli aeroporti non sono più abituati, e vediamolo su questo video, i passeggeri che arrivano dalla Spagna in Italia e dall'Italia alla Spagna non vengono incanalati verso i gate del controllo passaporti come quelli che arrivano dallo spazio extraeuropeo, ma si fanno questi controlli a campione direttamente dall'uscita del gate con questi cartelli improvvisati, gli spagnoli devono andare da quella parte. Come ha motivato? Intanto c'erano tutte le motivazioni. Nessuno dei migranti che sono arrivati a Ceuta è entrato nello spazio Schengen. La quasi totalità sono tornati in Marocco. L'Italia è il paese membro con il più alto numero di ingressi irregolari. E per questo chiediamo che entro domenica 9 agosto cessi questa misura, altrimenti adotteremo una misura proporzionale. Andiamo velocemente sulla stampa spagnola per farvi vedere che questa crisi campeggia nelle

0: Prime pagine nelle aperture dei siti, la crisi di Ceuta approfondisce il solco tra Roma e Madrid e però ci parla di una crisi per quanto riguarda le reti sociali in Marocco. Dicono che il reclutamento di questi migranti per attraversare di nuovo, riprovarci, sapete che c'è una data che sarà individuata il 15 agosto, è attivo, è una minaccia reale e che vengono colpiti da queste misure.
1: Veniamo adesso ai 70 anni della tragedia di Marcinelle in Belgio, con il disastro nella locale miniera di carbone in cui persero la vita 262 persone, tra cui 136 operai immigrati italiani. In mattinata le commemorazioni che non sono state risparmiate da polemiche politiche, ma facciamo chiarezza proprio con l'inviato a Marcinelle, Gerardo Vitali Rosati.
2: Centinaia le persone che si sono ritrovate qui oggi al Bois du Cazier, la miniera dove 70 anni fa avvenne la tragedia. La cerimonia è iniziata come da tradizione pochi minuti dopo le 8, l'ora esatta in cui avvenne l'incidente, ma poi i discorsi ufficiali, la deposizione dei fiori. L'Italia era rappresentata dal presidente del Senato La Russa, che ha letto il discorso di Mattarella e poi ha detto: è una cerimonia che ricorda tutti i caduti. Succate le polemiche, da Fratelli d'Italia Carlo Fidanza attacca durante il segretario generale del sindacato, dice: quelli girati non eravamo noi, non lo faremmo mai, nel rispetto del, soprattutto nel rispetto del Presidente della Repubblica. E notizia dell'ultima ora, è uscito un comunicato di un sindacato belga che dice: siamo stati noi a girare.
1: Abbiamo visto alcuni problemi tecnici e comunque con tema il gesto di alcuni esponenti della CGIL vergognoso, Meloni, prima del chiarimento del sindacato belga di cui sentivamo. Tutto questo mentre restano le tensioni.
3: Era arrivato l'intervento della Presidente del Consiglio Meloni proprio, avessero fatto alcuni esponenti della CGIL, possiamo leggere le parole di Giorgia: omaggio alle 262 vittime, al sacrificio di tanti nostri connazionali. Era intervenuto anche a margine delle celebrazioni di Marcinelle il presidente del Senato La Russa, dichiarando di non voler commentare a chi faceva questo tipo di propaganda allevata di scudi, soprattutto da parte di Fratelli d'Italia. Vedremo adesso, dopo la rettifica del sindacato belga, quali commenti arriveranno. Intanto nel dibattito politico resta alta la tensione tra i due schieramenti, soprattutto sul caso, sulla crisi diplomatica fra Italia e Spagna, con il governo italiano che tiene la linea dura, nessun ultimatum, nessuna imposizione dall'esterno quando si tratta di sicurezza e di controllo dei confini, aveva detto la Presidente del Consiglio Meloni prima della decisione della Spagna di introdurre i controlli alle frontiere, una scelta quella dell'Italia comunque di arrivare fino al 15 agosto con la sospensione di Schengen nei confronti di Madrid, confermata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, scelta quella dell'esecutivo sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, con Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Forza Italia, che con un'interrogazione parlamentare chiede al titolare del Viminale di mantenere alta l'attenzione ai confini, in particolar modo su possibili flussi di terroristi di matrice jihadista. Diversa ovviamente la posizione delle opposizioni, con Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, che parlano di propaganda da parte della Presidente del Consiglio, inutile la sospensione di Schengen per più Europa e azione. Secondo Renzi di Italia Viva, la Meloni si muove soltanto tanto per fare un favore a Vox, avversario di Sanchez. A te.
1: Sui 70 anni della strage di Marcinelle interviene anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, scrive il Capo dello Stato. Per la gestione dei flussi migratori, spiega, essenziale il rispetto della dignità della persona. Francesco Accardo.
4: Commemorare Marcinelle, rendere onore ai lavoratori italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio, significa riflettere sul prezzo umano pagato dai nostri emigrati, ma anche agire perché simili sciagure non si debbano ripetere e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi il ricordo di Sergio Mattarella della tragedia dell'8 agosto 1956, quando per un'esplosione nelle miniere di carbone di Marcinelle in Belgio perirono 262 lavoratori, guido al progresso del paese, e sottolinea come la Commissione europea abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime.

0: di incidenti sul lavoro. Ovunque e per chiunque la sicurezza accomunano oggi la Casa Europea di Marcinelle, che diventa omaggio a tutti i morti sul lavoro.
1: Muscoli su Hormuz e fa sapere di essere ormai prossima a un'intesa con l'Oman per gestire lo stretto. Missili su una nave emiratina e violazione degli accordi. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Navi in transito degli Emirati Arabi alla resa. Intanto si inferi alla Mecca. Le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per le milizie filo saudite. Roma.
1: Della NATO, i punti chiave con Katia Cerratti.
3: Un accordo di difesa congiunta che punta a ridisegnare gli equilibri di sicurezza del Medio Oriente, Mecca, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tre paesi a maggioranza musulmana sunnita. Nasce dall'esigenza di costruire uno scudo difensivo e un accordo anti-USA di cui i tre paesi sono partner. Firmato dal principe Mohammed bin Salman, da Retiva, e la collaborazione militare unisce punti di forza dei tre paesi. L'area è puramente difensivo, tiene a ribadire Erdogan su X, mentre da parte saudita si precisa che le tre nazioni non mirano a creare un nuovo asse militare o blocco settario, né a innescare una corsa agli armamenti. L'intesa, già liquidata da Teheran come una pura formalità, arriva infatti in una fase di forte instabilità regionale, segnata dall'escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele e dai recenti attacchi contro i paesi del Golfo. Applaudono all'intesa la presidenza palestinese, che la definisce un importante passo strategico per lo Yemen, che elogia il ruolo dei sauditi nella costruzione dei partenariati regionali. Nonostante il forte peso politico e il valore simbolico, gli interrogativi su come il patto verrà applicato nella pratica in caso di conflitto restano aperti. Il testo dell'accordo infatti non è stato reso pubblico, pertanto non è chiaro quali saranno i reali obblighi delle parti.
1: E andiamo adesso a Gaza, dove invece c'è una tregua macchiata di sangue. I numeri impietosi dell'UNICEF parlano di una guerra mai realmente finita, mentre in Cisgiordania è una scia di violenze dopo gli scontri con i coloni e le operazioni antiterrorismo dell'IDF. Per tutti gli aggiornamenti da Gerusalemme, l'inviata Lucia Goracci.
4: Sì, UNICEF aggiorna la sua contabilità dei bambini uccisi a Gaza, che sono 300 dal cessate il fuoco dello scorso ottobre, 300 in 300 giorni, dice l'agenzia dell'ONU che ha cura per l'infanzia, una media al giorno, e centinaia sono i feriti. Ma poi tutto quello che accade a Gaza, chiaramente sui bambini accade di più. C'è stata un'espansione dei casi di varicella, 9.000 in poche settimane, dovuta chiaramente alle pessime condizioni igienico-sanitarie. C'è il caldo che colpisce tutti, e immaginate nelle tende di nylon da dove non passa uno spiffero. Gaza ha davvero spesso solo il mare per riaversi. Tutto questo a una settimana da quando, 7 giorni fa oggi, commentavamo l'annuncio di Trump di una svolta storica con l'accettazione da parte di Hamas del disarmo, che poteva traghettare la fase 2 della transizione affidata al Board of Peace. È tutto fermo anche da questo punto di vista. Israele nei giorni scorsi ha respinto con osservazioni questa bozza di accordo, e le elezioni israeliane, la cui campagna elettorale è in corso, suggeriscono che tante svolte forse non ne vedremo a breve. Poi lo dicevi, dopo 72 ore si conclude a Calandia, a nord di Gerusalemme, da dove vi parlo, a sud di Ramallah, l'operazione militare israeliana nel relativo campo profughi. Trattenuti 48 ore fuori, a un bilancio di una cinquantina di persone soccorse, alcune ospitalizzate per l'uso di proiettili di gomma e di altri strumenti da parte della polizia, e di 60 arresti. Allora anche in Cisgiordania la situazione resta altamente volatile. A te.
1: Da Gerusalemme a Kiev, raid aerei russi nella notte

0: nella regione almeno 3 le vittime, tra cui un bambino a nord della capitale ucraina. Ci aggiorna l'inviata Carlotta Macerollo.
1: Ancora allarmi aerei qui a Kiev, nella capitale, dove siamo con Matteo Pietrobelli. Altri raid che hanno fatto ancora vittime sempre nel quartiere a nord-est di Kiev, di Brovary. 3 persone sono morte, 2 nonni e un bambino di 3 anni. E altri 4 sono rimasti feriti, i genitori, un vicino e il fratellino un po' più grande. Brovary è fortemente attaccata in questi giorni. Soltanto 2 giorni fa nella stazione dei treni erano morte 8 persone, 8 lavoratori che stavano tornando a casa all'1:30 di notte, quando sono stati colpiti da detriti di missili. Bombe plananti poi sono cadute anche a Dnipro, è stata colpita ancora la regione di Kherson. Però la popolazione, anche se sa bene di essere senza difese aeree, resiste. Abbiamo appena assistito alla cerimonia funebre perché per la morte di Oleksiy Yukov, molto partecipata a questa cerimonia, perché questo soldato ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla restituzione alle famiglie sia ucraine che russe delle spoglie e dei caduti. E quindi è un persona ancora che Zelensky ha incontrato, l'omologo serbo Vucic, è la prima visita a Belgrado. La Serbia, tradizionale alleato della Russia, Zelensky verso l'Unione Europea.
0: A bordo. Anna nel Reggino, per conto di un'impresa privata, disposta all'autopsia. L'altra vittima, un 61enne che ha perso la vita in un incidente, un'azienda di imballaggi a Campo Bisenzio a Firenze, mentre trasportava materiale con un muletto. E ora veniamo a 4 ciclisti che sono rimasti feriti, uno di loro in prognosi riservata, dopo essere stati investiti in seguito a una lite a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio. Ma ci dice meglio in diretta Barbara Di Palma. Barbara.
2: La gita del sabato per un gruppo di 6 ciclisti si è trasformato in una tragedia. Siamo sul luogo dell'impatto, questa è la statale che stavano percorrendo questi 6 ciclisti, siamo nel comune di Lanzo Torinese. Arrivavano un automobilista che poi si è costituito ai carabinieri, un pensionato di 70 anni, li ha sorpassati suonando in maniera continua il clacson. A quel punto uno dei ciclisti avrebbe alzato le braccia al cielo in segno di disappunto e lì è cominciata la follia che stiamo raccontando, perché i testimoni l'hanno definita proprio così, una mattinata di follia. Pare che l'automobilista abbia inchiodato, messo la retro e colpito una prima volta il gruppo dei ciclisti. Quando poi alcuni di loro hanno provato a inseguirlo, perché lui si era dato alla fuga in quella zona, e li ha investiti volontariamente. 4 di questi ciclisti sono stati trasportati in ospedale, 2 si trovano a San Giovanni Bosco, non sono gravi, altri 2 sono stati trasportati in elicottero al CTO, hanno riportato fratture multa. Dicevamo che l'uomo si è costituito, adesso si trova in caserma a disposizione dell'autorità e lesioni stradali a camera, ma ci sono le tracce di sangue di queste persone che sono state investite da un automobilista che, semplicemente infastidito da questo gesto, ha fatto quello che stiamo raccontando. C'è shock naturalmente, gli altri 2 ciclisti del gruppo non hanno riportato ferite importanti, solamente qualche escoriazione, ma sono naturalmente tutti sotto shock. La gita della domenica, anche se oggi è sabato, stava per diventare una vera e propria tragedia. Da qui è tutto.
0: Sono le persone sfollate dopo il sisma di una settimana fa e i cittadini chiedono aiuto. Andiamo da Francesca Coppola.
3: Sciosi, franati una settimana fa con il sisma di magnitudo 4.7 che ha colpito Pozzuoli, e crescono, lievitano di giorno in giorno i numeri di questa emergenza. Fino a ieri erano 1.700 le persone sgomberate, oggi sono 2.000. Ci sono ancora 450 verifiche che i vigili del fuoco devono effettuare all'interno. Già finora sono

0: 125 gli edifici inagibili, 730 i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Molti trascorrono ancora la notte nelle auto o sono ospiti di amici e parenti. Solo 80 tra queste persone vengono ospitate all'interno di alberghi. Tutti chiedono il contributo di autonoma sistemazione, un contributo che va dai 400 ai 900 euro a seconda della composizione familiare e del numero dei membri della famiglia, e che da tanti viene ritenuto insufficiente a coprire i costi di affitti che sono lievitati oltremodo nell'area che è intorno a Pozzuoli.
1: E sono stati celebrati stamattina in forma privata i funerali di Francesco Guccini a Pavana, Appennino Pistoiese, ma il lutto cittadino anche a Bologna e a Modena. Andiamo da Stefano Corradino.
2: Si sono tenute questa mattina qui a Pavana le esequie di Francesco Guccini, una cerimonia raccolta, una quarantina di persone tra i familiari e gli amici più stretti, officiata dal cardinale Zuppi. Noi l'abbiamo seguita, non l'abbiamo ripresa con la telecamera per esplicita richiesta dei familiari, e poi mentre ci muovevamo con la macchina lungo la strada di Pavana, vedendo le persone, incontrandole dopo le esequie, abbiamo visto questo murale in un'abitazione. Pavana è un ricordo lasciato tra i castagni dell'Appennino. Ci siamo fermati e abbiamo incontrato Fabio, che è uno dei due autori. Sì. E ci facciamo dire quando l'ha realizzato e perché.
3: L'ho realizzato insieme a mio amico Simone e abbiamo fatto questo qua per rendere omaggio a un personaggio importante, immagino, per Pavana e per la cultura, la musica.
2: Grazie.
3: Prego.
2: Grazie, allora vi lasciamo con le immagini di Guccini in questo quadro e ricordiamo che oggi sia Bologna che Modena sono a lutto cittadino, e stamattina quando abbiamo fatto la prima diretta da Bologna abbiamo visto ancora tante persone davanti alla sua casa. A voi.
1: Prosegue la morsa del caldo sul nostro paese, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, ma oltre agli incendi è allerta temporali anche al sud. Marco Aquili.
4: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
5: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrosto. È previsto l'arrivo di un fronte d'aria più
6: tantissima per le nostre imprese.
1: E ora va alla terra, sarà venduta al migliore offerente. Pascal Alia.
7: La mano de Dios, la santificazione di un gesto, un rito pagano divenuto leggenda, espressione di istinto e di senso del gol, un'icona che verrà venduta al miglior offerente. Prima del VAR, delle telecamere puntate a scrutare ogni centimetro di campo in un concerto di occhi elettronici umani, c'era ancora spazio per l'errore. Ai tempi di Maradona, in quel famigerato mondiale, era l'uomo con la sua natura imperfetta a fare la differenza. Stadio Azteca, Città del Messico, 22 giugno 1986, quarti di finale contro l'Inghilterra. Al 51esimo di gioco Maradona saltò, insieme invece di colpire di testa, spinse il pallone in rete con il pugno sinistro. L'arbitro, a fine partita, la domanda se avesse farsi un pezzo di storia del calcio, ma non si esclude che possa superare gli oltre 9 milioni pagati nel 2022 per la maglia che il Pibe de Oro indossò in quella partita. Lo stesso pallone che appena 4 minuti dopo fu protagonista del gol del secolo. Maradona lo depositò in rete dopo essere partito da centrocampo, aver superato 5 avversari inglesi e beffato nuovamente Shilton, spianando la strada all'Argentina campione del mondo. Un pezzo di cuoio sgonfio che oggi vale più di un trofeo, perché nel bene e nel male quella mano è ancora divina.
1: E ora la musica, settimo album per Carol D, che prende spunto dalle lettere dei suoi fan e li confronta con la sua musica da miliardi di stream. La Laura Longo.
8: Non me arrepiento de sentir tanto, il nuovo lavoro di Carol G è una

0: album personale che non appartiene a una sola storia, ma che trae spunto dalle milioni di lettere che l'artista riceve, in cui i suoi fan le confidano gioie e paure. Più di un disco, un viaggio verso luoghi dove nostalgia e libertà si muovono senza compromessi, dove lasciarsi andare agli amori, ai ricordi, al dolore. La musica diventa medicina, rifugio emotivo per lenire o approfondire i sentimenti che trovano conforto nella consapevolezza di non essere mai lasciati da soli.
1: Che stas con una, stas con otra, però esa che ego è differente.
0: 14 tracce intensi, passionali per la Latin Star colombiana, un Grammy Award, 8 Latin, oltre 117 miliardi di stream totali e collaborazioni con i più influenti artisti internazionali. Nel nuovo album ci sono Drake e Bruno Mars, special guest del nuovo singolo Still, il primo, cantato interamente in inglese da Carolina Girardo Nabuno da Medellin, Colombia. Famosissima ovunque, anche in Italia, dove già cresce l'attesa per il suo concerto a San Siro, il 24 prende il nome dal singolo Via Ian.
2: E ora, dopo una piccola pausa, il meteo e la seconda parte del nostro telegiornale. A dopo.
3: Un cordiale buongiorno a tutti voi. Italia ancora interessata da un campo di alta pressione che porterà cielo in prevalenza sereno anche per oggi sulle regioni settentrionali, ma con nubi a sviluppo pomeridiano accompagnate da isolati temporali in area alpina, specie sulle Alpi orientali. Così come qualche nube la troveremo nelle zone interne delle regioni centrali nel corso della giornata, con rovesci temporali sull'Umbria, le zone interne di Marche, Lazio e Abruzzo. La situazione sarà analoga anche al meridione, con cielo in prevalenza sereno, ma nel corso della giornata qualche isolato rovescio e temporale nelle zone interne del Molise, della Basilicata, tra la Campania e localmente i monti della Calabria. Qualche pioggia anche nel corso del giorno sulla Sicilia orientale, mentre il cielo sarà essenzialmente un testo di ventilazione debole al più moderata e che si mantiene principalmente settentrionale. Alta pressione protagonista anche per la giornata di domani, quindi generali condizioni di bel tempo con della residua instabilità sulle Alpi occidentali e isolati temporali localmente fin verso le pianure del Piemonte, qualche temporale anche sull'Appennino meridionale. Infine le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, punte tra i 37 e i 38 gradi al centro-sud.
2: Bentornati alla seconda parte del nostro telegiornale. Il caldo record e la siccità stanno mettendo in difficoltà il settore agricolo nel nord come nel sud Italia. Ne parliamo adesso con Graziano Scardino, presidente di CI Agricoltori Italiani Sicilia. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
2: Il Po è sotto il livello di guardia, il Piemonte ha proclamato lo stato di calamità. Quanto è grave la situazione per gli agricoltori lungo la penisola? È possibile una stima dei danni?
4: Ma la situazione è molto seria. Noi l'abbiamo già denunciato alla fine di giugno con i colpi di calore, con le temperature alte di quel periodo. Noi abbiamo stimato oltre 1,5 miliardi tra perdite di giornate lavorative, perdite di prodotto che si ripercuote inevitabilmente anche sul costo finale e sulla spesa dei consumatori. Le alte temperature e la scarsità idrica stanno caratterizzando l'Italia dal nord. Le piante vanno sotto stress idrico, in modo particolare tutte le colture primaverili estive del nord e quelle del bacino del Po. Noi l'avevamo già denunciato nel 2022 questa situazione che c'era all'interno della pianura padana, e quindi riguarda il tema irriguo. Oggi sono sempre più necessari. Se ci spostiamo al centro e al sud, c'è il tema della frutta, della verdura, scottature, cale di rese, stanno caratterizzando sempre più in questi giorni le nostre attività agricole, per cui una stima di 1,5 miliardi non è, è anche sottostimata, perché veramente si rischia l'attività agricola in tutto il paese.
2: Ecco, ma l'inverno è stato mite, voi vi attendevate un'estate con queste temperature, e come cambia il modo di accudire le piante e gli animali a 40 gradi?

0: Ma allora, con l'inverno mite ci si aspettava che l'estate sicuramente non sarebbe stata fresca. Quello che realmente è cambiato è stato l'anticipo dell'arrivo del caldo, l'anticipo di alcuni fenomeni meteorologici che verificavano con le calure estive, quindi fine luglio, agosto e anche settembre, oggi vengono anticipati già a fine maggio e a giugno. E quindi quello che sta caratterizzando oggi l'agricoltura e l'allevamento non sono soltanto le alte temperature che noi avevamo, ma soprattutto le temperature medie che oggi sono abbondantemente al di sopra di quello che sono i valori storici. Un fenomeno che soprattutto c'è in tutte le pianure della nostra penisola e anche delle isole è il fatto che il termometro, nella maggior parte dei casi, per parecchie settimane non scende mai sotto i 20 gradi, per cui c'è una continua evaporazione da parte dell'acqua, quindi necessità di risorse idriche importanti e ovviamente un cambio per quanto riguarda anche il tipo di allevamento nel caso degli animali, sia quelli intensivi che quelli estensivi, e sistemi di coltivazione per le piante che cambiano coltivamenti, quindi frequenti irrigazioni e quindi disponibilità idrica assolutamente fondamentale in questa fase. L'Italia non è pronta da nord a sud a soddisfare queste esigenze, ancora abbiamo troppe perdite lungo le linee di irrigazione, ancora abbiamo dighe incomplete. Per
1: E che
0: cui il
1: si può
0: futuro
1: fare?
0: dell'agricoltura è anche legato a questo.
1: E che si può fare per non farsi trovare impreparati la prossima volta, in parole semplici?
0: Ma si può fare poco. Noi abbiamo chiesto che ci siano delle piante, le tea, che siano resistenti alla siccità, che siano resistenti ai colpi di calore, che diano le produzioni alle nostre imprese e garantiscono il reddito. Questo è il primo punto. Non è soltanto un fatto economico, è anche un fatto ambientale. L'Italia non si può trasformare in un deserto, per cui intervenire anche sulla resistenza delle piante noi lo riteniamo fondamentale, per cui lavorare sui genomi oggi è sempre più importante. L'altra questione è garantire le risorse idriche. Quando piove durante l'inverno dobbiamo sempre avere più, dobbiamo aumentare la capacità di invaso e dobbiamo fare in modo che poi in estate quest'acqua possa essere distribuita. Per gli allevamenti è chiaro che ci vogliono delle strutture che possano far stare gli animali al coperto, in strutture ventilate e soprattutto però che possano mangiare bene e bere bene, perché è fondamentale poi per trascorrere le giornate anche quando fa caldo.
1: Grazie a Graziano Scardino, presidente di CIA Agricoltori Italiani Sicilia, e
0: Grazie a lei.
1: passiamo adesso all'aumento dei prezzi di gas ed elettricità dovuti alle crisi di Hormuz che faranno lievitare le bollette degli italiani. Gli effetti dello shock energetico non si sono ancora dispiegati appieno, avverte la presidente della BCE Lagarde, il servizio di Nicoletta Vismara.
2: Saranno un'estate e un autunno salati dal punto di vista delle bollette. La crisi energetica innescata dal conflitto Iran-Stati Uniti con il blocco del traffico nello stretto di Hormuz, con il gas è salito di oltre il 20% e 19%, con un prezzo medio che, secondo il gestore dei mercati, solo nella settimana tra il 27 luglio e il 2 agosto è passato da 169,98 euro a 177,16 al megawattora. A fare le spese maggiori i clienti vulnerabili, ma anche chi ha contratti a tariffe variabili.
3: La crisi non si è ancora manifestata, come ha detto bene la BCE. Rischiamo parecchio nei prossimi mesi, pertanto dobbiamo essere pronti, bisogna ridurre i consumi, poi qualche riduzione, come c'è stato, qualche aiuto. Bisogna aiutare i poveri, cosa che anche la Commissione consente attraverso delle specifiche misure indirizzate a chi ne ha più bisogno.
2: E infatti la richiesta da più parti è quella di interventi di sostegno. Nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che determinò un forte shock energetico, il governo azzerò per diversi mesi gli oneri di sistema delle bollette elettriche e ridusse quelli del gas. Misure certo tampone, ma immediate. Per quelle strutturali servono tempo e soldi. Anche per questo il governo ha deciso di chiedere all'Europa la clausola di salvaguardia per una maggiore capacità di spesa, 14,4 miliardi in 3 anni, quelli a disposizione per l'energia, pari allo 0,6% del PIL. Resta da capire per quali progetti.
1: Veniamo adesso all'anniversario di Marcinelle. L'8 agosto di 70 anni fa, il disastro in Belgio con l'incendio in una miniera di carbone che causò la morte di 262 persone, tra cui 136 italiani. Ripercorriamo quelle tragiche ore nel servizio di Katia Cerratti.
4: La mattina del 9 agosto le fiamme sono domate. Al loro posto una immensa nuvola di vapore.
5: Un malinteso nelle comunicazioni e un errore umano durante le manovre di risalita. Intorno alle 8.30 dell'8 agosto 1956, nella miniera Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, si consuma una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea. Un vagone per il trasporto di carbone che sporge parzialmente dalla gabbia di un montacarichi, avviato troppo in anticipo, urta in fase di risalita una trave d'acciaio, tranciando cavi dell'alta tensione e condotte che trasportano olio ad alta pressione. Ne scaturisce uno spaventoso incendio, ma sarà l'ossido di carbonio che invade e satura gallerie a causare la morte per soffocamento di 236 immigrati italiani, di cui 68 abruzzesi. Oltre a 126 operai e tecnici di ben 9 diverse nazionalità, si salveranno solo in 13. La tragedia, nota come la catastrofa in un misto tra francese e italiano del cosiddetto accordo uomo-carbone, siglato nel 1946 tra Belgio e Italia e che prevede l'invio di 50.000 lavoratori in cambio di carbone a prezzo agevolato. Attirati da manifesti di reclutamento ingannevoli, in migliaia si ritrovano a vivere in baracche della Prima Guerra Mondiale, impiegati in condizioni di lavoro estreme, in assenza di sicurezza e spesso bersaglio di pregiudizi xenofobi. Ma l'Europa ha fame di carbone per alimentare la ricostruzione e il boom economico, mentre l'Italia allevia la piaga della disoccupazione attraverso l'emigrazione. Un baratto pagato a caro prezzo. E alla tragedia si aggiungerà anche la beffa sul piano giudiziario. L'unico condannato in via definitiva sarà l'ingegnere capo della miniera, con una pena di soli 6 mesi. Chiusa nel 1966, è oggi un monumento alla memoria, patrimonio dell'umanità UNESCO.
1: E 60 delle 136 vittime italiane di Marcinelle venivano dall'Abruzzo e ben 22 di loro da Manoppello, piccolo paese in provincia di Pescara con una lunga tradizione mineraria. La commemorazione con Alfredo Primante.
6: Stava lavando i panni di mio padre, è passata un'altra signora e disse: Lucia, mia mamma si chiama Lucia, non li lavare più quei panni, non ci servono più, guarda il fuoco, guarda il fumo.
7: Ore 8 e 10, nella piazza dei caduti di Marcinelle, risuonano i nomi delle 60 vittime abruzzesi dell'incendio nella miniera di carbone del Bois du Cazier. A leggerli, i ragazzi del campo scuola della Protezione Civile.
8: Antonio Lacchetta Farindola, Domenico Luciani Casoli,
9: Giuseppe Palazzone Manoppello.
7: Davanti alla corona inviata a Manoppello dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ricordo di tutte le 262 vittime della miniera, le lacrime dell'ultima vedova di Marcinelle, Lucia Romasco, 91 anni.
10: Mio marito è riuscito dopo un mese, là sotto. Gli c'è capitato il marito di mia sorella, mio cugino, mio marito. La rovana di parenti. Lavoravano tutti là. Che brutta cosa.
7: Anche la Cappella dei Minatori di Manoppello sarà monumento nazionale, come la piazza del paese a loro dedicata. Camilla Iezzi porta il nome del papà che non ha mai conosciuto, è nata nel giorno del suo funerale.
11: Che cosa le diceva, che cosa le raccontava sua madre?
12: Mia mamma mi raccontava che per quanto riguarda il discorso della sicurezza, mio padre la rassicurava, perché ovviamente essendo una giovane ragazza incinta, e quindi lui la rassicurava sulle condizioni della miniera.
1: Cambiamo pagina. Gli europei di nuoto di Parigi. Uno straordinario Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'argento nella staffetta mista in acque libere. Il gruppo azzurro, formato anche da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Marcello Guidi, è arrivato secondo alle spalle della Germania. Ma sentiamo Gregorio Paltrinieri intervistato da Elisabetta Caporale.
13: Come esci da questo europeo? L'abbiamo già detto, qualche rammarico, una medaglia di bronzo, due quasi bronzi e questo argento che a chiusura del campionato.
14: Sì, qualche rammarico, però bene chiudere in bellezza, dai, è sempre una grande cosa arrivare al podio con la squadra, ci siamo divertiti, abbiamo vinto la classifica per nazionali, quindi siamo forti, l'abbiamo dimostrato e ci vediamo al prossimo anno.
13: Il segreto di questa Italia così forte?

0: Ma il segreto è che secondo me abbiamo un gruppo molto compatto, abbiamo la possibilità di tanti di noi allenarci insieme, quello è molto stimolante, è una grande tradizione perché l'Italia è sempre stata forte nel fondo, ultimamente secondo me ancora di più, ma abbiamo grandi allenatori, una federazione che ci fa fare tutto quello che vogliamo, quindi siamo in una situazione ottimale per performare bene.
1: È stato annunciato il prossimo europeo del fondo, delle acque libere, sarà in Italia, ad Alghero, padroni di casa, poi ci sarà il Mondiale Budapest e poi volata verso le Olimpiadi.
0: Lo sapevamo, avevamo avuto qualche anticipazione nel corso dell'anno che potessimo avere l'europeo in casa l'anno prossimo, quindi siamo contenti. E metà, fine maggio, quindi speriamo le condizioni meteo ci aiutino, che sono sempre un po' traballanti in quel periodo, però per il resto Alghero è un posto che conosciamo bene, ci abbiamo gareggiato tante volte, quindi sarà bello.
1: Un saluto all'Italia.
2: Ciao a tutti, grazie per averci seguito.
3: Quindi un in bocca al lupo e complimenti alla nostra squadra di nuoto. Ora la nostra rubrica Motori 24, dedicata alla mobilità. Il settore aerospaziale accelera verso il futuro, dai test sul supersonico silenzioso e giganti dell'aria per il trasporto merci, fino al debutto dei motori elettrici. Un viaggio tra i prototipi

0: un jet lungo quasi 30 metri, dalla forma decisamente insolita. E questa sagoma particolare è esattamente il segreto. Ogni curva, ogni angolo è disegnato per domare il bang sonico, quel rumore esplosivo che ha sempre accompagnato i voli supersonici. I numeri parlano chiaro, velocità massima 1490 km orari, quota di crociera doppia rispetto a un aereo normale di linea, ma il dato che conta davvero è un altro, il rumorosico boom che fa sobbalzare intere città. L'X-59 produce solo un tonfo sordo, non più forte della portiera di un'auto che si chiude. Per ora il volo è stato prudente, bassa quota, velocità ridotta, solo per testare i sistemi. Ma l'ambizione anche alla NASA è alta. Si punta a riportare i voli supersonici sulle rotte commerciali, anche sopra le aree abitate. Una prospettiva impensabile dopo la fine del Concorde, che ha smesso di volare più di 20 anni fa proprio per i costi proibitivi e per i divieti legati al rumore. Il volo supersonico in silenzio è un traguardo, ma c'è un'altra sfida, forse meno spettacolare ma altrettanto decisiva: preparare i piloti a gestire situazioni che nella realtà sarebbero troppo rischiose da provare. In Francia hanno trovato una soluzione che suona quasi fantascientifica: la realtà aumentata applicata al volo vero. Immaginate di decollare con un caccia vero, di alzarvi in quota e di trovarvi improvvisamente circondati da aerei nemici. Solo che sono proiezioni virtuali, ma così realistiche e verosimili che il vostro istinto reagisce come se fossero vere.
1: Using your Equipaggiamo un normale casco da volo con una lente combinatrice simile ai display head-up degli aerei. Attraverso quella lente le immagini vengono proiettate con angolo e distanza corretti. Osservi un caccia a 12 miglia e lo vedi esattamente delle dimensioni reali, anche se l'immagine è a un centimetro dai tuoi occhi.
0: Il sistema può ricreare qualsiasi scenario: duelli aerei, rifornimenti in volo, voli in formazione stretta. Può persino generare situazioni impossibili da organizzare nella realtà, come schierare decine di velivoli amici e nemici insieme. E il livello di realismo è tale che i piloti reagiscono istintivamente.
1: Quando insegniamo a volare in formazione stretta, alcuni piloti indietreggiano istintivamente se ci avviciniamo troppo. Abbiamo costruito un modello fisico di volo che si comporta in modo completamente realistico, perché nessun pilota userà mai un sistema se non sembra e non si comporta come fosse reale.
0: La produzione su larga scala partirà nei prossimi mesi. Due tecnologie diverse, due continenti, un unico filo conduttore. La mobilità aerea si sta reinventando, non solo volando più veloce o più in alto, ma ripensando il modo stesso in cui ci muoviamo in cielo.
2: Un aereo lungo quanto un campo da calcio, una stazza 12 volte superiore a Francia. Destinato a rivoluzionare il trasporto aereo di carichi eccezionali.
0: Windrunner sarà l'aereo più grande del mondo, di gran lunga. È lungo come un campo da calcio, la sua cabina di pilotaggio è alta quanto un palazzo di 5 piani, tedesco, ma ha anche la capacità di atterrare su piste sterrate relativamente corte.
2: 108 metri di lunghezza, 80 di apertura alare. La stiva si apre dal naso e può contenere pale eoliche lunghe.

0: lunghe 100 metri, oppure 6 elicotteri Chinook con i rotori ancora montati.
1: Abbiamo progettato questo aereo per l'energia eolica. Volevamo permettere alle turbine terrestri di avere le stesse dimensioni di quelle offshore, ma non si possono spostare pale così grandi su strada. Allora abbiamo progettato questo Windrunner per spostare gli oggetti più grandi del mondo verso i luoghi più difficili, inaccessibili del mondo.
0: Il trasporto su gomma si ferma a 70 metri. Oltre quella misura, ogni strada diventa un vicolo cieco. E proprio qui sta la vera rivoluzione del Windrunner. È il primo aereo progettato ottimizzando il volume di carico invece del peso. I cargo tradizionali esauriscono lo spazio disponibile prima di raggiungere il limite di massa trasportabile. Questo ribalta la logica, massimizza il volume interno pur mantenendo un carico utile di 75 tonnellate. Utilizza motori già collaudati su aerei commerciali, ma con un'architettura completamente nuova. Globale continua a crescere, i siti eolici più produttivi sono spesso i più remoti. Altipiani ventosi, deserti isolati, zone montane dove trasporti convenzionali, ma perfetti per catturare energia pulita. Il Windrunner promette di colmare questo gap, collegare l'industria energetica ai luoghi più difficili da raggiungere, trasformando l'isolamento geografico in una risorsa. Anche perché potrà atterrare su piste corte e non asfaltate di appena 1800 metri. Una nuova idea di mobilità aerea per cariche eccezionali. Quando le strade finiscono e ogni limite terrestre diventa invalicabile, il cielo si trasforma nell'unica autostrada possibile. E questo gigante dei cieli è pronto a renderla percorribile.
2: Sta succedendo davvero. L'aviazione elettrica non è più fantascienza. È atterrata su una delle piste più trafficate del mondo. Un aereo completamente elettrico ha portato passeggeri in quello che molti considerano un volo storico. Destinazione? Uno degli aeroporti più iconici degli Stati Uniti. Si chiama Alia ed è il primo velivolo completamente elettrico a trasportare passeggeri atterrando in questo scalo internazionale. 70 miglia nautiche coperte in appena 35 minuti. Niente carburante fossile, niente emissioni, solo batterie. A pilotarlo il fondatore dell'azienda produttrice, un volo che segna un passaggio cruciale per tutta l'industria aeronautica. La tecnologia è stato costruito su una linea di produzione vera e propria, dopo anni di test e prototipi. Ora manca solo l'ultimo step, la certificazione ufficiale, vendere biglietti ai passeggeri.
1: Questo è un aereo elettrico al 100%, cavolato con passeggeri a bordo, una prima assoluta per l'autorità portuale e per tutta l'area. Abbiamo coperto.
2: Ma la vera rivoluzione non è solo tecnologica, è economica. 8. Il costo del carburante tradizionale sarebbe stato E poi c'è il rumore, o meglio la sua assenza. Niente motore a scoppio, niente elica davanti al muso, da che vivono sotto le rotte di avvicinamento ringraziano.
1: L'aspetto più innovativo è che riduci drasticamente i costi del volo. Ricaricare e volare fin qui ci è costato più o meno $8 di carburante. E poi è più silenzioso, quindi le comunità sono più contente. È un velivolo più semplice. Sei silenzioso, accessibile e alla gente piace volarci.
2: Alia può percorrere 250 miglia nautiche con una sola ricarica, abbastanza per collegare città vicine, aeroporti regionali, destinazioni turistiche.

L'idea è quella dei taxi aerei, velivoli che decollano e atterrano verticalmente, saltano il traffico stradale, riducono i tempi di viaggio. Le autorità portuali guardano al futuro con ottimismo. Nei prossimi 10 anni prevedono un'espansione significativa di questa tecnologia. Gli aerei elettrici potrebbero diventare i taxi aerei di domani, onnipresenti, quanto oggi lo sono i velivoli a combustione. Dietro questo progetto c'è un lavoro impressionante. Ogni componente, computer, motori, batterie, sistemi di distribuzione, è stato sviluppato internamente. Nell'aerospazio non esistono compromessi quando si parla di sicurezza e questa macchina ne è la dimostrazione. Tecnologia moderna, motori elettrici che restano freddi, niente carburante liquido, niente surriscaldamenti. Un ambiente di volo più sicuro, secondo chi l'ha progettata. Un sogno lungo 20 anni che oggi diventa realtà tangibile. L'aviazione elettrica è qui, ha un nome, a passeggeri a bordo, e ha appena dimostrato che il futuro del trasporto aereo può essere più pulito, più economico e molto più silenzioso.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
4: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
5: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato. Ho perso 11 kg.
6: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
7: Certo che funziona. E per invitarti a provarlo, Mi piace così ti offre lo sconto estate. 100 euro di sconto per te. Sì, 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. Mipiacecosi.it.
8: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
9: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco. Per scoprire il suo cuore e il tuo.

Migranti, la Spagna all'Italia, riaprite i confini entro 48 ore, no di Palazzo Chigi, Meloni, non accettiamo ultimatum, Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. La strage di Marcinelle, Belgio, 1956, morirono 136 minatori italiani. Presidente Mattarella, gestione migranti rispetti la dignità delle persone, tutela dei lavoratori, patrimonio comune europeo. L'eurodeputato fidanza accusa, a Marcinelle la CGIL si è girata di spalle mentre parlava la russa. Meloni, gesto grave, Malandini, avete preso un colpo di sole, sindacato belga, eravamo noi. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso, ancora temporali al nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. A Pavana il funerale in forma privata di Francesco Guccini, la figlia, le domande non sono mai riuscite a fartele tutte, il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andarle a cercare. All'asta negli Stati Uniti il pallone della mano di Dio di Maradona, con cui il Pipe d'Oro segnò ai mondiali dell'86 il contestato gol all'Inghilterra. La maglia indossata quel giorno fu venduta per oltre 9 milioni di dollari. Le 15 e un minuto, di nuovo in diretta, ben ritrovati. Avete sentito riassunte nei nostri titoli le notizie in primo piano fino a questo momento, ma è il momento di dare spazio ai documentari Rai. A volte per superare una paura bisogna mettersi alla prova, perché sfidare i propri limiti, darsi una possibilità, può riservare grandi sorprese. Come una vera coppia, racconta la prima vacanza di coppia di alcuni giovani adulti con la sindrome di Down. Sullo sfondo c'è sempre un cordone ombelicale da recidere, quello con la famiglia, che vuol dire mettere in gioco definitivamente la propria autonomia. Un inno alla vita e all'amore per se stessi e per gli altri, che ci ricorda quanto sia bella e speciale la normalità di vivere ogni giorno accanto alla persona amata. Allora vi lascio a Come una vera coppia, con la regia di Cristian Angeli. I titoli tornano alle 16.

0: Cara Miriam, adesso che Arianna parte per la sua prima vacanza di coppia, le emozioni e i pensieri sono così tanti. Si rincorrono, si scontrano, si contraddicono, così come foglie aranciate nel vento autunnale. Per provare a mettere pace dentro di me, ho cercato di ricordare la prima vacanza che io e papà abbiamo fatto insieme.
1: Cara Gabriella, ti scrivo per dirti che il nostro piccolo uomo sta spiccando il volo. Tra qualche giorno Lorenzo partirà con la sua Arianna per vivere la loro prima vacanza insieme. Un sogno per lui, lo desiderava tanto.
2: Cara amica mia, oggi volevo condividere con te una mia emozione che riguarda la vacanza di Moira di quest'anno. Come sai, non è la prima volta che
3: Moira... Che dirti, tesoro mio? Non so spiegarti come mi sento in questo momento. È la prima volta che sei lontana da casa, sola, con il tuo ragazzo. Posso immaginare che per te sia un'esperienza indimenticabile.
4: So bene che questa esperienza che stai per fare ti allontanerà un po' da me, quello che desideri.
5: Ciao Martina, lo sai, Emanuele sta andando in vacanza con Moira, però questa volta è un po' diverso, perché vanno da soli, stanno sperimentando la coppia.
6: Perché da tempo non fanno altro che dire che vogliono essere grandi e questa vacanza per loro assume proprio questo significato.
0: Per provare a mettere pace dentro di me, ho cercato di ricordare la prima vacanza che io e papà abbiamo fatto insieme. Partimmo in pieno agosto. Una tenda, sacco a pelo e poco altro. Il momento più bello è stato quando l'ultima notte, per cercare un po' di refrigerio, abbiamo fatto il bagno. Mi sa che è stata l'unica volta che ho fatto il bagno di notte. Ricordo perfettamente l'emozione provata, un misto di paura e di libertà. Che strano, adesso che ho messo su carta i miei pensieri, il mio animo si è placato. In effetti non è tanto strano, è sempre così quando parlo con te.

0: Ehi.
1: Aiuto. Sei pronto?
0: Sì.
1: Sicuro?
0: Sì.
1: Allora. Dov'è, dov'è, dov'è?
2: Ma vai.
3: È un'altra camera.
4: Noi ci mettiamo qua.
3: È una camera matrimoniale.
4: Camera matrimoniale.
5: Adesso che noi siamo nella cosa 3.
6: Sì. Sei contenta, amore?
5: Sì, tu?
6: Io pure sono contentissimo.
5: Speriamo che questa esperienza sarà un'esperienza bellissima.
6: Sì, anche per me.
5: La cosa che voglio imparare è come stare una casa da solo io e te. Come sarà?
6: Sì. Che bello!
5: Che bella, sì!
6: Sono contento.
5: Anche io. Vai, amore, entra.
6: Non entra prima tu, amore.
5: Sì. Ma aiuti con la valigia? Tu cosa pensi della questa vacanza? Cosa aspetti tu?
6: A me se vacanza mi piace, se la con te si fa.
5: Io aspetto che tu mi aiuti a cucinare, sì. Mi aiuti a fare i letti.
6: Sì.
5: Io voglio che questa avventura deve andare
6: bene.
5: Come deve andare. Ti dobbiamo divertire, ma anche aiutare in casa.
6: Va bene.
5: Questa sarà la nostra avventura insieme, come una vera coppia.
6: Una coppia?
5: Sì.

0: Andiamo, andiamo.
1: Allora, io l'ho conosciuta in Bacavera. Eravamo una vacanza in crociera. Mio padre appena l'ho vista, che è molto bella.
2: Abbiamo fatto amicizia con Lorenzo e poi Lorenzo ha lasciato un'amica che io conosco. Adesso sono mollati e mi ha trovato me.
1: Che vuoi fare da grande?
3: Voglio fare l'attrice.
1: E poi?
3: E lavorare.
1: E basta?
3: Sì.
1: A me mi piacerebbe lavorare, avere un lavoro, e se più avanti, lavorare con te.
3: Vabbè, sono tante cose.
1: Già.
3: Sì. Avere soldi, la casa ce l'abbiamo. Sì. Mia, devi cercare di stare con me.
1: Infatti.
3: Tu?
1: Stessa cosa.
3: Sicura?
2: Ok.
1: Allora, cosa ci serve?
2: Prosciutto a cubetti senza glutine.
1: Il momento più bello l'abbiamo passato un giorno in una discoteca a ballare. E l'ho fatta divertire. Posso?
2: Poggio questo qua. Ho sbagliato contando. Basta, aspetta se togliamo che qua. Insalata. Non ce n'è. Devi cercare un grammo per un pacco. E dov'è? Può essere sempre romantico. Mi piace stare con lui.
4: Dopo questo

0: vacanza. Cosa pensi di fare?
1: Se posso venire a casa tua.
0: Se per favore a mia madre, è un mio piacere.
1: È un piacere.
0: Per me sì, se vogliono i genitori.
1: Ah, importante sì, importante sì.
0: Quello sì.
1: È importante per loro di stare insieme. Dobbiamo continuare a non litigare mai.
0: Andare
1: Certo.
0: avanti e non lasciamo niente.
1: Però se io ti dico una cosa mi devi ascoltare.
0: Lo so.
1: Che pensi te? Dobbiamo ancora litigare?

0: sto con moglie da 5-7 anni che siamo insieme. Mi piacerebbe, adesso provo qui, poi cosa sarà, forse andiamo a convivere una casa tutta nostra un giorno. Per me sarà un bel percorso e anche sulla crescita, eppure per andare avanti, per confrontare come si convivere dentro una casa.
1: Mi piacerebbe un domani andare a vivere con Manuele e se si potrà oppure no. L'ostacolo c'è, che mamma è pesante, io non ce la faccio più, però preferisco stare con Emanuele per tutta la vita.
2: Cara amica mia, come sai non è la prima volta che Moira va in vacanza con i suoi amici, ma quest'anno è la prima volta che va in vacanza come coppia, cioè sola con Emanuele. Per loro sarà un sogno raggiunto. Io sono molto contenta di questa opportunità. Sono molto fortunati.
3: Posso immaginare che per te sia un'esperienza indimenticabile, ricca di emozioni e di nuove avventure, come lo stare insieme, il dormire nello stesso letto e lo svegliarsi l'uno accanto all'altro.
4: Oggi che è partita veramente innamorata, ma soprattutto ricambiata, si è concretizzata una delle mie tante speranze. Inizia un nuovo percorso, una nuova sfida per lei. E perché no, anche per me.
5: Per lui la strada è ancora tutta da scoprire. Non so cosa ci porterà questo viaggio. Tante volte durante la crescita di Lorenzo ho avuto spesso più necessità di fare domande che avere risposte. Ho agito senza sapere con certezza se facevo la cosa giusta. Comunque vada, sarà un'esperienza indimenticabile.
6: Oh, caldo! Aiuto! C'è fresco.
7: C'è fresco.
6: È troppo caldo oggi.
7: Infatti.
6: Sì, guarda.
7: Già.
8: Amma mia. Sei bellissima.
9: Anche tu.
8: Sei dolcissima, si vede. Ti amo da morire. Quanto sei buona.
9: Anche tu.

0: italiano, perché...
1: No, passo io, passo tu.
2: No, no, no. Palo,
1: siamo a palla. Vai. Vai. Andiamo qui, che si tocca. Uno!
3: Vai, amore!
4: Moira, se vengo per me ti vedo la mano.
5: Sì, così se come voglio in due, no, bella. Dai, bambola, vieni qua sulla scaletta. Io tocco, guarda.
1: Un destino, di via.
5: Fallo pure.
4: È grande e
5: strano. Moira. Guarda, tu metti i piedi, se no sbatti e scivoli, Dai, metti i piedi qua.
6: Mettiti dietro.
5: C'è paura?
6: Sì. Mettiti
5: io
6: di
5: se
6: dietro.
5: Vengo là. Però, brava, tirati di sedere.
6: Di dietro.
5: No, se te metti pure te così non
6: no,

0: No, ci servi tu? Allora sì, sto sperando.
1: Oddio, dimmi la mano.
0: No!
1: Devi fidare in me.
2: Mi fai da male.
0: No, ma fai così.
2: Mi fai da male.
1: No. Vedi un
0: po'. No, e se vuoi, poi
1: e vai.
0: No, no, se lo butti non c'entra. Guarda dove ti piedi però.
1: Io.
0: Dammi le mani. No, non c'è quello dietro.
2: Carlo,
1: vai tranquilla.
0: Amo, ti devi spostare.
1: No.
0: Ho paura.
1: Non c'è paura. Allora,
0: prendi dalla mano pure a Pierpa perché non ce la faccio da sola.
3: Vieni qua.
0: Vai.
3: È qua, è qua.
0: No, ho paura.
1: No, per niente paura.
0: Vai.
1: Devi fidare in me.
0: Vai. Non devi spingere! Carlo, non lo spingere però!
3: Vorrei scendere lei piano piano come la vuole lei.
0: Allora girati tutta sola e noi ti diamo la mano dall'altro lato, vi ha paura di là della.
3: Sì.
0: Dammi
3: la mano per questa.
0: Non ho paura. No, non c'è paura, ci sto io
3: dietro. Non vedere qua sotto,
1: devi fidare di me. Brava, fai il nostro.
0: Dammi le mani, dammi le mani.
3: Diamo anche questa mano.
1: Dai, brava.
0: Brava.
3: Il secondo.
0: No, non ho paura.
2: No, no, guarda.
1: Non c'hai paura.
0: Non ho paura. Allora, sta zitto.
2: Mi ascolti? Non guardare il carro.
3: Andiamo a mettere.
2: Una a me e una a Pierpa. Vai.
3: Brava. Quindi il nostro gradino.
0: Oh.
3: Brava.
1: Grazie,
2: grazie, Paura.
0: Ho paura, per...
2: grazie Pierpa!
3: Prego! Che vuole questo?
0: No, no, no, no, no, no, no!
3: Te la metti così?
0: No, la metto qua così.
2: Sicura? Vuoi venire conmigo per mano là? E dai! Vieni!
0: A me mi piace tutto. Solo che a me mi piacciono. Sono gli scatti, quello che fa. I scatti, tutte le cose per l'aria, mi giri il telefono, questo. Parecchie volte io dico ti lascio la minaccia, ma non mi pare che non funziona. Solo che io non riesco il pugno di ferro per lui.
4: A me Emanuele mi ha proposto di andare a vivere da sola con lui. Vorrei andarci a vivere con Emanuele da sola, perché ormai siamo grandi. Emanuele mi dà sicurezza e poi ho paura quando prendo le medicine che mi metto ansia. Però io a Emanuele gli ho spiegato che non è facile andare da soli, come se gestisce una casa, come se gestisce il tempo di preparare il pranzo, il tempo di guardare l'orario, e noi queste cose non le abbiamo mai fatto, e infatti lo dobbiamo cominciare a farlo, a lavorarci sopra, e siamo capaci a far tutto. Mamma non vuole che io vado con lui, però io non voglio stare più con mia madre.
5: Io voglio fare una famiglia giù, avere anche un bambino, lo crescerò io con lei. Poi quando sarà più grande e racconterà tutte queste cose che abbiamo fatto io e Moia.

0: abbiamo fatto tante cose, ma anche siamo andati al lago.
1: È stato tutto bello, è un posto molto romantico e sono stata felice a vedere che il mio fidanzato c'era una principessa in mano. Mi sentivo come una principessa.
2: Ho imparato a cucinare, siamo andati al lago, ho fatto il bagno.
3: A me mi piacerebbe andare a Bari e portare i fiori alla mia innamorata. Abbiamo dormito insieme. Io mi trovo bene con lei e la rispetto e la amo sempre.
0: Mi ama tantissimo e mi ha fatto innamorare dalla prima volta quando l'ho conosciuto.
4: È amorevole, bravo, carino, simpatico. L'uomo?
5: È proprio l'uomo giusto per me.
6: Voglio avere una famiglia, un matrimonio. Che se mi ama troppo, se siamo innamorati, se siamo presi.

0: Dimmi, tu spiegagli cosa devo fare io con te. Spiegagli. Vuoi stare libero, vuoi stare un po' da solo? Dimmi le cose con calma, senza gridare.
1: Io non sto gridando.
0: Perché tu cosa sei capace a fare con me? Solo per gridare.
1: Io sto gridando.
0: Hai una coppia, ci dica e poi facciamo pace.
2: Infatti.
1: Io sto dicendo, dobbiamo vedere questa ragazza.
0: Allora vogliamo come si deve fare.
1: Andiamo avanti.
3: Mia mamma ha fatto 4 figli, giusto? Mia madre. Se un giorno tu hai un figlio e devi pagare la scuola, devi pagare l'università o devi pagare una pizza per dare al figlio, la cosa che è, metti un po' i soldi da parte anche per quello, perché pagare il gas, pagare la luce anche, ma devi mettere pure i soldi da parte per un futuro, per un figlio. Il figlio non è un giocattolo, un figlio è la cosa più bella che hai.
4: Le spese, medicine, curare, mandare a scuola, tutte queste cose dobbiamo fare. Non si dice, io faccio figlio con lei, ah che bello, io non compro le cose, i bagni, i vestiti. Come fai a pagare tutte queste cose?
3: Loro hanno bisogno della mamma. Poi il padre si deve alzare a luna di notte, perché se lui sta, si mette sul divano e si vede la TV e io devo stirare o mettere l'acqua, ho bisogno pure di lui che mi aiuta.
5: Tante volte rendiamo anche un po' antipatiche, perché non è carino attaccarsi
4: a vicenda
5: uno con l'altro. Come io oggi ho sbagliato con Emanuele e ho capito che non è così.
4: Vabbè, io...
5: Ieri è successo che Emanuele non stava bene, non me l'ha detto, io mi ero preoccupata, agitata. Però Emanuele non se ne rende conto, a volte mette l'agitazione alle persone. Però Emanuele...
4: Io perché reagisco...
5: Lui reagisce e piange, non lo dice, e poi accumula, poi...
4: Però ciò che gli si pulisce solo, sì, se mi sento bene o no.
5: Amore, tu non sei
4: disponibile
5: da solo, perché se c'è stavo io qua... Tu eri già morto nel bagno.
4: E dai!
5: Io vedo che lui ogni volta, nonno sto bene e dopo Anna mi rifà male, nonno sto bene e poi mi fa male. Mi ero preoccupata, non lo so se lo fai apposta o ce fai o ce sei, non lo so. Se c'è qualcosa io ci sto, perché non mi chiami? Vuoi fare da solo non sei in grado a farlo.
4: Ma io sono abituato perché...
5: Serve una persona più grande che ti aiuta. E tu questo non lo vuoi accettare, allora quando stai male dietro.
3: Quando mia madre non c'è e lui da me chiamava a lavorare, abbiamo la casa nostra. Perché quando lui verrà, la cosa che volevo imparare io e lui è cucinare insieme. E la cosa che voglio è che togliamo tutti e due un lavoro. Così se un giorno abbiamo i soldi,
2: ci sposiamo.
3: No, se un giorno abbiamo i soldi possiamo convivere insieme.
6: Allora, per me, io da solo non posso fare. Senza la mia mamma, papà, per stare tutti insieme, andare alla mano me.
7: Una cosa sola mi serve da lui. Mi devo fare più scarti, solo questo.
6: Io non ne lo voglio fare. Voglio stare insieme a lei e non ne lo voglio arrabbiare.
4: Possiamo fare cose adulti, da soli, siamo capaci. abbiamo fatto un sacco di spigliesse, abbiamo parlato un sacco di cose. Vuoi vivere adesso o no? Abbiamo una casa adesso o no? Un domani, quando sarà?
3: Sono d'accordo con quello che ha detto Emanuele, che è la pura verità. E dobbiamo essere più autonomi e fare più cose in coppia.
5: Avere una casa non è ancora possibile perché non siamo ancora in grado a fare certe determinate cose, perché è un passo troppo grande verso la gamba e quindi non possiamo mai autogestirci da soli, perché avere tante cose tutte insieme non ce la fai. Avere un lavoro, avere i soldi, quello, quell'altro, però dopo siamo arrivati al punto che poi uno scoppia e ognuno per la sua strada. Ora se non chiedi non potremo fare niente.
4: Cioè, che le uova dovrebbe trovare?
5: Mi sa che ne hai prese troppe?
4: Ha preso 6 uova.
5: Però ogni scatola sono 6.
4: Ah, vero, ogni scatola sono 6, vero.
5: Amore, dobbiamo girare, se non giri non lo trovi mai.
4: Sta di là.
5: Ma dobbiamo girare per tutto.
4: Sì, tutto può essere. Dobbiamo andare di là.
5: Perché di là?
4: Sì, sta di là.
5: Vai a casaccio così.
4: No.
5: Sì, perché non sei capace a fare la spesa. Scusa, la busta del prezzemolo?
8: Come, la prendo io?
5: Sì, grazie, perché non ci arriviamo.
4: Siamo bassi.
5: Siamo un po' corti. Grazie.
4: 3.
5: Che cosa 3? Leggi?
4: 3 busti di insalata.
5: Devi imparare a leggere però.
4: 1.
5: 1.
4: 2. 3.
5: 3. Questo me ne fate prendere 6? Ti devo stare accorrati pure su quello.
4: Questo è da 2 e questi sono da 3.
5: Ma tu non hai letto bene perché hai cancellato quella.
4: Perché sono 2 cose diverse. Grazie.
9: Non ti spostare.
4: Ora. Come la taglio?
5: La cosa più bella che abbiamo fatto per la prima volta, ho cucinato insieme a Emanuele. Quella era una grandissima soddisfazione perché domani, quando mamma non c'è più, lo dovrei farlo io. E mi raccomando, non bruciare perché sennò te lo faccio già bruciato.
4: Non in base alla quella di solo.
5: Che io non so mai. Non ho mai cucinato, è stata la mia prima volta che ho cucinato con Emanuele.
9: Cioè basta, quanto ti mangia? Cioè, ma fa pure bruschettine.
4: Vabbè.
5: Pure un domani che io ci avrò a casa con Emanuele, dovrei stare con lui, aiutarlo più spesso, stargli più vicino più spesso, però dovrei cambiare lavoro, perché la lontananza nostra è il lavoro.
9: Amore, può venire un secondo?
4: Ci ho cucinato la carne.
9: Grazie, amore.
4: Dimmi.
9: Niente, ho fatto da sola, ho risolto.
4: Che ti serve?
9: Niente, ho fatto.
4: Non posso fare niente perché sono bene. Quello so quale sono bene. Io ho tutto l'amore che ho e basta. Dai, una bella cena, lo matti.
5: Vai, chef, tocca a te, fai i piatti.
4: Sì, tesoro, prego, madame. Soffrisco, monsieur.
5: Piacere.
4: Dai.
10: Dopo questa storia bella romantica, questa nuova esperienza per noi coppia, una cosa bella?
11: Simone, sì.
10: Vedino due, abbiamo cantato, abbiamo ballato, abbiamo spessato, abbiamo sempre cocche, carese, sempre il mio dolce amoruccio, ma vedi per te come...
11: Sì, sì.
10: Una cosa bella. Bene, adesso allora, io do un bacetto e buonanotte, amore mio.
12: Buon appetito a tutti,
13: magari.
14: Siamo già a pranzo. Io, Arianna, l'ho visto cosa ha fatto a te. Però non doveva fare una cosa del genere in tavola.
10: Questo è vero.
14: Perché tu devi dire, Lorenzo, qua non siamo da soli. Non è il momento ora. Perché siamo in tavola e certe cose non dovete fare questo. Noi siamo sentiti un po'...
15: Beh, i maschi è sempre così, sono i soliti.
14: Oggi un bacetto volo, assalto.
10: Assalto.
14: E poi basta, dovete parlarne, qua non c'è niente da fare. Sì.
10: Questo è vero. I maschi sono sempre appiccicati a noi, le donne.
14: Perché il mio fratello...
15: Sono appiccicosi loro.
14: Ma perché ci vogliono bene.
15: Le femmine non sono appiccicose.
14: Perché ci vogliono bene.
15: Il mio fratello si blocca e fuori continua a scrivere sul diario dell'aborto. Io ho detto vai avanti, non bloccati. Continua ad andare avanti e lui non vuole fare l'amore.
14: Ma se tu non vuoi, devi dire no. Com'è che è stato quando dormiamo? Coccole, bacetti.
10: Io faccio solo questo con il mio fidanzato.
14: Solo questo, fidanzati.
10: Solo questo, adesso sì. Facciamo.
14: Però voi, tu a Lorenzo, non devi neanche dire, guarda Lorenzo, guarda, per me è troppo presto, non sono pronta. Se Lorenzo insiste, tu gli dici, Lorenzo, no, basta, non mi va ora, non me la sento. E vedi che piano piano Lorenzo capirà.

0: Siete belle ragazze?
1: Tutto a posto, Ari.
2: Tutto bene. Voi?
1: Meravigliosi.
0: Io sto qua come sono.
2: Sei una donna perfetta.
3: Perfetta.
0: Grazie.
3: Proprio, perfetta.
0: Beh, vediamo cosa dice i maschietti.
3: Vediamo cosa dice il fidanzato.
0: I nostri fidanzatini. Tutte e tre.
4: Sì, ma poi la cosa più bella è essere proprio innamorata. Io faccio ogni sacrificio per stare con il ragazzo che amo.
5: Qualche volta io ho letto e lui è un po' furbetto e se ne approfitta. Siccome io faccio da mamma, a lui gli piace che io lo coccolo e che lui si chiama Paragulo. Però mi piace perché sono innamorata di lui. No, a me qualche me lo tocca. Io c'ho mia madre che adesso è vedova, che mio padre non c'è più. E allora ogni tanto la devo... Gli devo stare vicino perché lei prende le medicine.
4: Però io ho perso mio padre a 10 anni. E mia mamma mi tratta ancora come una bambina, però.
5: Sì. Le mamme sono sempre...
4: Mia mamma... È la sola che mi ha imparato a essere autonoma, a prendere spuma da sola. Ho sempre viaggiato con i fatti miei, ho cucinato, mi sto imparando pure a stirare i panni. E allora mo ho detto stop, mamma, ma devo iniziare. Adesso voglio vivere una vita più nuova, voglio trovare una casa tutta per me, perché se io riesco a convivere con mio fidanzato, un giorno mi voglio sposare.
5: No, io matrimonio no.
4: Però...
6: è tutto più una convivenza a me.
7: Ah, ecco. Esatto, se devo fare.
6: Se io non mi trovo bene... La prima valigia è la sua.
7: Certo.
5: No, io pure io so come lei. Se fa una cosa sbagliata gli faccio la valigia e se ne va da mamma.
6: Ammazzo quando sei bella.
5: Io sono sempre bella.
8: Ti do per la proposta, tipo una proposta, no?
9: No.
8: No? Invece io sì.
9: No, non sono così smirato.
8: Invece io sì.
10: Dai.
8: Stella, la faccio. Stella, mi ginocchio. Mi vuoi sposare?
11: No, aspetta, devi arrivare.

で、ちょっと見守ってみたら。いや、これ。バケのせいでもらった。

0: Strega, streghetta, bambola, quanto te voglio bene.
1: Dolce,
2: anche io.
3: Bella dolce.
4: Io penso a quando ero ragazza io. Quando mi era permesso andare a fare una vacanza col fidanzato, manco una pizza potevo andare a mangiare perché alle 8 dovevamo rientrare.
5: Anch'io ho potuto vivere questi momenti con papà e sai, la prima volta era tutto meraviglioso, un
6: po' come è successo a me durante il mio viaggio di nozze. Un viaggio senza una meta precisa e senza troppe aspettative. E se a noi questo viaggio ci ha portato dove siamo ora, per lui la strada è ancora tutta da scoprire.
7: Non importa dove si va, basta andare. I ricordi sono una cosa bella, crearne sempre di nuovi, ancora di più.
8: Coppia scoppia,
9: coppia tripla, coppia doppia, coppia tripla,
10: coppia aperta, coppia fatta,
11: sfatta, coppia
12: scoperta, coppia nuova, coppia mora,
13: coppia bionda, coppia
14: vista,
15: coppia scritta,
16: coppia tanta,
17: coppia stessa.

0: e dire che noi genitori abbiamo sempre pensato che Carlo sarebbe stato vicino a noi. Invece, crescendo, lui si è aperto alla vita e all'amore. Non so cosa ne verrà fuori, ma noi continueremo sempre ad aiutarli in questo processo di crescita.
1: Ho conosciuto le coppie e sono stati bravi, ma Carlo e Maria Teresa non mi piace come sono messi tutti e due, perché la cosa che è più importante è l'amore, giusto? Però come Carlo e Maria Teresa devono seguire i loro percorsi, perché Carlo ha dei modi, va bene, però non mi è piaciuto come tratta pure alla sua fidanzata, che arrivano dei attacchi. Allora non mi è piaciuta questa coppia. Se devo dare un consiglio, devono essere più insieme ma non attaccare. Loro devono andare d'accordo in una coppia.
2: Come dice la mamma, devono andare sempre d'accordo io e lui, sei entrambi. Ma io so il carattere di lui e è stato così da condannato. Però fa pure a casa sua. E la mamma dice calmati. Ma io lo amo, io non voglio litigare con lui.
3: Voglio giocare a chi piace. Voglio giocare a capire, pensare bene a me e lei.

0: noi siamo persone, siamo tutti, siamo come loro e fanno cose come fanno loro. E come hanno fatto i nostri genitori, noi facciamo la stessa cosa. E basta.
1: Non è chiaro una cosa. Se io sto con Carlo e Carlo fa qualche sbaglio o gli scatti, la mamma non lo fa venire più da me.
2: Basta, io non voglio a te. No, basta.
1: Posso parlare?
2: No, ma io non voglio a te. E basta.

0: non voglio giocare. Ambalare e basta. E la mia vita non lo so a te. Basta. Ho capito, ho sbagliato e non me lo faccio più.
1: Che fa? Parla poi, dai. Dai.
2: Ha sentito la loro storia e si è messo un po' a piangere, ha capito che lui per tutta questa cosa che abbiamo fatto questa settimana vuole, ha sentito queste cose e ha capito che lui mi ama tantissimo e vuole stare solo con me. Ecco perché piange per questa cosa.
3: Dai, che è pure una bella ragazza, dai, sei trovata pure bella.
1: Parla per Paolo, dai, di qualcosa pure di te.
3: Dai, Pierpa, è più bella di te.
4: Veniva in matrimonio tuo,
1: sì, Pierpa.

0: Ne lune lune luna. Beju la mane si tu taifa. Ai ai ai quelle me. Me me me. Tamo le me. Ne lune lune luna. Ai ai ai quelle me. Me me me. Tamo le me.
1: L'amore è cieco, è come un oceano che non ha confini, è come uno spazio senza barriere. E l'amore

si vive una volta sola e l'amore si rispetta come il sole, il mare e il tramonto si specchiano. Quanto conta da puro amore è come mangiare miele che è dolce, romantico e ti copre tutto il palato. Firmato da Lorenzo per Arianna.

0: sono molto felice perché abbiamo passato dei bei momenti, anche brutti alle volte, la maggior parte.
1: Come capita?
0: Capita alle volte.

0: pubblicità.
1: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
2: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.
3: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
4: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
6: Bentrovati nello spazio meteo, un campo di alta pressione continua ad interessare il paese, garantendo tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Il cielo sarà in prevalenza sereno, ancora possibili degli isolati temporali, soltanto sulle Alpi orientali. Cielo sereno nelle prossime ore anche al centro, con qualche nube in più tra l'Umbria, Lazio e l'Abruzzo, in un contesto di ventilazione che rimane debole e principalmente settentrionale. Venti un po' più sostenuti al meridione, specie sulla Puglia Adriatica e la Calabria Ionica, con un cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso, così come sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. I mari saranno generalmente poco mossi, localmente mosso soltanto il Tirreno e il mare tra la Sicilia e la Sardegna. Per la giornata di domani ancora alta pressione, quindi generali condizioni di bel tempo con dell'instabilità sulle Alpi occidentali, isolati temporali fin verso le pianure del Piemonte e lungo la dorsale appenninica, specie l'Appennino meridionale. Infine le temperature ancora superiori rispetto alle medie del periodo, con punte tra i 37 e i 38 gradi al centro-sud.

cerco di spostare.

Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Migranti, la Spagna e l'Italia riaprite i confini entro 48 ore. No di Palazzo Chigi, Meloni non accettiamo ultimatum. Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi viene dal nostro paese. La strage di Marcinelle, Belgio, 1956, morirono 136 minatori italiani. Presidente Mattarella, gestione migranti rispetti la dignità delle persone, tutela dei lavoratori, patrimonio comune europeo. L'eurodeputato Fidanza accusa Marcinelle, la CGIL si è girata di spalle, mentre parlava la russa, Meloni gesto grave, ma Landini avete preso un colpo di sole, sindacato belga eravamo noi. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto, oggi 19 città, da bollino rosso, ancora temporali a nord, danni alle coltivazioni, allerta incendi al sud. A Pavano il funerale in forma privata di Francesco Guccini, la figlia. Le domande non sono mai riuscito a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. All'asta negli USA il pallone della mano di Dio di Maradona, con cui il Pibe de Oro segnò i mondiali dell'86, il contestato gol all'Inghilterra. La maglia indossata quel giorno fu venduta per oltre 9 milioni di dollari. Benvenuti all'edizione delle 16. In apertura, l'inasprirsi della crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid sospende il trattato di Schengen per tutti i passeggeri in arrivo dal nostro paese in risposta alle misure adottate da Roma. Ilario Piagnerelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili. Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interior dell'Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati introducono controlli reciproci.
0: E c'è un flash di agenzia sui migranti con Madrid che avverte controllato il 5-10% dei viaggiatori sui voli dall'Italia. E intanto la questione si fa anche politica con lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere, come ci racconta in studio Alberto Gioffreda. Alberto.
4: Nessun passo indietro da parte del governo italiano dopo l'introduzione da parte della Spagna dei controlli da chi arriva dall'Italia, anche perché poco prima che venissero introdotti questi ulteriori controlli già la Presidente del Consiglio Meloni aveva annunciato no ad ultimatum, no a imposizioni dall'esterno quando si tratta di frontiere e sicurezza. Una linea e soprattutto la sospensione di Schengen confermata dal Ministro dell'Interno Piantedosi fino al 15 agosto, poi vedremo, sottolinea il titolare del Viminale, sostenuto in questo da tutti i partiti del centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega. In particolar modo Forza Italia si muove anche sul piano parlamentare con un'interrogazione proprio indirizzata a Piantedosi chiedendo di mantenere alta l'attenzione sul controllo delle frontiere, in particolar modo su possibili flussi di terroristi di matrice jihadista. Diversa ovviamente la posizione delle opposizioni, con il campo largo di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, accomunato nel definire quella di Giorgia Meloni propaganda, una sospensione inutile, quella di Schengen nei confronti della Spagna per Magi di Più Europa e Calenda di Azione. Matteo Renzi ne fa una questione di alleanze internazionali di Giorgia Meloni, dice è una fan di Vox da sempre, avversario di Sanchez. A te.
5: Grazie.
0: Berto, oggi sono anche i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 persone, tra cui 136 operai italiani. In mattinata le commemorazioni che non sono state risparmiate da polemiche politiche. Ci racconta tutto l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: I rintocchi della campana non finiscono mai. 262 i nomi scanditi uno alla volta per ricordare chi nel 56 era venuto qui in Belgio cercando un futuro migliore e invece ha trovato la morte. Un destino tragico che ha segnato la storia di cittadini di 12 diverse nazionalità, ma il tributo più alto fu pagato dagli italiani. 136 vittime che venivano soprattutto dal mezzogiorno. In centinaia si sono ritrovati oggi a Marcinelle, dove la miniera chiusa è diventata un museo per non dimenticare. Ma anche in questo giorno non sono mancate le polemiche.
6: Ho assistito a una scena vergognosa. Rappresentanti della CGIL che si sono voltati di spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio istituzionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche mentre interveniva la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberno.
5: Un gesto grave e vergognoso, dice la Premier Meloni. Fidanza invia questi video in cui ci sono persone di spalle mentre parla La Russa, ma la CGIL respinge le accuse.
7: Ma non c'è nessuno della CGIL. Tigelli è seduto davanti, cioè stanno costruendo una cosa su una cosa falsa, perché la folta delegazione della TGL che era seduta lì davanti non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo. La

0: CGIL non si gira di fronte a nulla.
1: Poi arriva un comunicato del sindacato belga FGTB. Siamo stati noi a girarci. La nostra era una protesta antifascista per contestare l'estrema destra, non il presidente Mattarella.
2: E c'è anche il capo dello Stato Mattarella che per i 70 anni della strage di Marcinelle scrive: la tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, e aggiunge anche che sulla gestione dei flussi migratori è essenziale il rispetto della dignità della persona. Sentiamo Francesco Accardo.
3: Commemorare Marcinelle, rendere onore ai lavoratori italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio, significa riflettere sul prezzo umano pagato dai nostri emigrati, ma anche agire perché simili sciagure non si debbano ripetere e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi il ricordo di Sergio Mattarella della tragedia dell'8 agosto 1956, quando per un'esplosione nelle miniere di carbone di Marcinelle in Belgio perirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica ha dedicato la giornata dell'8 agosto al sacrificio del lavoro italiano nel mondo per onorare i nostri emigrati che tanto hanno contribuito al progresso del Paese, e sottolinea come la Commissione europea abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime di incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, dice Mattarella, e l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza accomunano oggi la Casa europea. La protezione dei lavoratori e il contrasto a ogni forma di sfruttamento sono diventati patrimonio condiviso. Un ricordo, dunque, quello di Marcinelle, che diventa omaggio a tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza.
2: Due gli incidenti mortali sul lavoro nella giornata di oggi. Un 61enne originario dello Sri Lanka è rimasto schiacciato da sacchi di materiali nell'azienda in cui lavorava alle porte di Firenze. Nel Reggino un elettricista di 40 anni è rimasto folgorato. Sentiamo su questo Lorenzo Gottardo.
4: Forse è stata una distrazione o forse qualcosa ha fatto cortocircuito. Saranno le indagini a spiegare perché è morto Antonino Fabio Calabrò, folgorato a Calanna, comune del Reggino. È lui l'ultima vittima della strage silenziosa che avviene sui luoghi di lavoro. Un'altra morte bianca. 40 anni appena, elettricista, Antonino era impegnato insieme ad alcuni colleghi a collegare alla rete elettrica alcune luminarie in vista della festa della Madonna dell'Annunziata. Lavorava per conto di un'impresa privata quando, per cause ancora da stabilire, è stato raggiunto da una scarica elettrica. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo si è rivelato inutile. Sulla sua morte però ora la procura di Reggio Calabria vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo d'indagine. Sul corpo del quarantenne è stata disposta l'autopsia, verrà effettuata nei prossimi giorni, e nei prossimi giorni potrebbero anche essere sentiti coloro che a Calabrò hanno commissionato l'intervento rivelatosi fatale, da capire come è stato disposto, autorizzato e se poi svolto in sicurezza.
2: E quattro ciclisti sono rimasti feriti, uno di loro in prognosi riservata, dopo essere stati investiti in seguito a una lite a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida di un'auto avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio. Il punto con Barbara Di Palma.
5: La gita del sabato per un gruppo di sei ciclisti si è trasformato in una tragedia. Siamo sul luogo dell'impatto, questa è la statale che stavano percorrendo questi sei ciclisti, siamo nel comune di Lanzo Torinese. Arrivavano da quella direzione quando un automobilista, che poi si è costituito ai carabinieri, un pensionato di 70 anni, li ha sorpassati suonando in maniera continua il clacson. A quel punto uno dei ciclisti avrebbe disappunto e lì è cominciata la follia che stiamo raccontando, perché i testimoni l'hanno definita proprio così, una mattinata di follia. Pare che l'automobilista abbia inchiodato, messo la retro e colpito una prima volta il gruppo dei ciclisti. Quando poi alcuni di loro hanno provato a inseguirlo, perché lui si era dato alla fuga in quella direzione, ha fatto un'inversione a U, sempre secondo la prima ricostruzione, e li ha investiti volontariamente. Quattro di questi ciclisti sono stati trasportati in ospedale, due si trovano a San Giovanni Bosco, non sono gravi, altri due sono stati trasportati in elicottero al CTO, hanno riportato fratture multiple.

0: sono in pericolo di vita. Dicevamo che l'uomo si è costituito, adesso si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il capo di imputazione molto probabilmente sarà quello di tentato omicidio stradale e lesioni stradali aggravate. Questo è proprio il punto dell'impatto, il punto in cui sono stati soccorsi questi ciclisti. Non andiamo vicino con la telecamera, ma ci sono le tracce di sangue di queste persone che sono state investite da un automobilista che, semplicemente infastidito da questo gesto, ha fatto quello che stiamo raccontando. C'è shock, naturalmente. Gli altri due ciclisti del gruppo non hanno riportato ferite importanti, solamente qualche escoriazione, ma sono naturalmente tutti sotto shock. La gita della domenica, anche se oggi è sabato, stava per diventare una vera e propria tragedia. Da qui è tutto, vi restituisco la linea.
1: E proseguono i lavori per la messa in sicurezza nell'area dei Campi Flegrei, non solo sugli edifici. Continua a salire il numero degli evacuati, arrivati a circa 2.000. Facciamo il punto con Francesca Coppola proprio da Pozzuoli. Francesca.
2: Buongiorno, al mattino sui costoni rocciosi che sono alle mie spalle, franati una settimana fa, verifiche e attività di rocciatori che hanno effettuato disgancio di massi pericolanti. Dicevi, aumenta il numero degli sfollati, in un giorno sono passati da 1.700 a 2.000, ci sono ancora qua, non hanno più un tetto sulla testa, molti trascorrono, lo abbiamo raccontato anche in questi giorni, la notte fuori in auto o ospiti di parenti, e tanti chiedono, accaduto anche ieri in una manifestazione molto partecipata e pacifica che si è tenuta per le strade di Pozzuoli. È stato appena pubblicato intanto il nuovo decreto legge Campi Flegrei, è il decreto numero 144 e prevede 6 milioni per il CAS, contributo di autonoma sistemazione per chi ha case inagibili, un contributo che va dai 400 ai 900 euro a seconda della composizione e della numerosità dei membri del nucleo familiare, e poi 100 milioni, come era stato annunciato, da spalmare tra il 2026 e il 2027, il contributo per riqualificare passa dal 50%, come era stato finora per i danni dei precedenti terremoti, dal 50% al 70%, quindi aumenta. Si affidano fondi inoltre al commissario straordinario Soccodato per la riqualificazione di reti idriche danneggiate a Pozzuoli e a Bacoli, e ancora la sicurezza dei costoni rocciosi passa nelle mani del commissario, della struttura commissariale, ma in questo caso non sono previsti fondi aggiuntivi. Il decreto legge ora passa al vaglio del Parlamento per eventuali emendamenti. Intanto l'ordine dei geologi della Campania ha alcune riserve. Possiamo sentire nell'intervista, poi linea a voi.
3: La prima riguarda sicuramente il tema del 70% del contributo ammissibile per la ricostruzione. Questo è un tema che rappresenta un po' un'anomalia rispetto alle altre crisi sismiche che sono state in atto e nelle quali adesso si sta ricostruendo. Parlo di Ischia e parlo dell'Italia centrale, in cui i contributi possono arrivare fino al 100%.
2: C'è un altro tema importante che, secondo l'Ordine dei Geologi, deve essere inserito.
3: Sì, il terremoto dell'altro giorno ha messo in evidenza una vulnerabilità anche dei costoni tufacei. Vanno finanziati anche i fondi per questi costoni e va fatto anche un ragionamento sul censimento e sul monitoraggio degli stessi per il prossimo futuro.
1: Passiamo adesso agli esteri, al conflitto nel Golfo Persico. L'Iran mostra i muscoli su Hormuz e fa sapere di essere ormai prossimo a un'intesa con l'Oman per gestire lo stretto. Missili su una nave emiratina e il regime attacca gli USA. La riapertura dipende dai risarcimenti per danni di guerra e violazione degli accordi. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Sì, buongiorno. L'Iran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto di Hormuz e un missile ha colpito navi in transito degli Emirati. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Il

0: Il presidente Pezeschian afferma che Teheran è favorevole al dialogo ma non si lascerà costringere alla resa. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Il comandante in capo della Repubblica Islamica finora non si è mai fatto vedere in pubblico, né ha fatto sentire la sua voce. Per il sito dell'opposizione, Iran Wire, che è composto da esuli della diaspora iraniana, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma letteralmente. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e proprio ieri Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno serrato i ranghi e hanno firmato un importante patto per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto ha una innegabile portata simbolica proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filosaudite.
1: E ora vediamo la crisi iraniana dal lato americano. Donald Trump riconosce per la prima volta il rischio di sconfitta alle elezioni di metà mandato di novembre sotto il peso dello shock petrolifero. E c'è chi nell'amministrazione USA pensa a concessioni all'Iran. A New York, Matteo Albiti.
2: Yes. Non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono un accordo. Vedremo che succede. E se la via diplomatica dovesse fallire, siamo pronti a riprendere gli attacchi. Bastano poche frasi a Trump per liquidare nell'intervista a Punchbowl la questione delle trattative con l'Iran. Ma la sola forza aerea potrebbe non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati. Ne è consapevole, secondo CNN, persino il capo degli Stati Maggiori riuniti, Kane. Il generale nelle ultime settimane starebbe spinto per trovare una via di uscita, una vittoria simbolica che permetta a Trump di chiudere una guerra che si trascina da 6 mesi. Anche perché la ripresa del conflitto farebbe alzare ancora di più il prezzo dei carburanti, il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi potremmo perdere, succede sempre così con i presidenti in carica, mette le mani avanti Trump. A Washington, consapevolezza, lo stretto di Hormuz, ha detto il segretario del tesoro Bessent, perché è diventato un punto strategico per gli iraniani.
1: Spostiamoci adesso a Kiev. Raid aerei russi nella notte nella regione, almeno 3 le vittime, tra cui un bambino a nord della capitale ucraina. Ci aggiorna l'inviata Carlotta Macerollo.
3: Ancora allarmi aerei qui a Kiev, nella capitale, dove siamo con Matteo Pietrobelli. Altri raid che hanno fatto ancora vittime sempre nel quartiere a nord-est di Kiev, di Brovary. 3 persone sono morte, 2 nonni e un bambino di 3 anni. E altri 4 sono rimasti feriti, i genitori, un vicino e il fratellino un po' più grande. Brovary è fortemente attaccata in questi giorni. Soltanto 2 giorni fa nella stazione dei treni erano morte 8 persone, 8 lavoratori che stavano tornando a casa all'1:30 di notte quando sono stati colpiti da detriti di missili. Bombe plananti poi sono cadute anche a Dnipro, è stata colpita ancora la regione di Kherson. Però la popolazione, anche se sa bene di essere senza difese aeree, resiste. Abbiamo appena assistito alla cerimonia funebre perché per la morte di Oleksiy Yukov, molto partecipata a questa cerimonia, perché questo soldato ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla restituzione alle famiglie sia ucraine che russe delle spoglie e dei caduti, e quindi è un personaggio davvero molto conosciuto e molto stimato qui in Ucraina. E vi diciamo ancora che Zelensky ha incontrato l'omologo serbo Vucic, è la prima visita a Belgrado, la Serbia tradizionale alleato della Russia. Zelensky hanno discusso della cooperazione in vari settori e soprattutto del percorso dei rispettivi paesi verso l'Unione Europea. A voi.
1: Cambiamo pagina, prosegue la morsa del caldo sul nostro paese, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, ma oltre agli incendi e allerta temporali anche al sud. Marco Aquili.
4: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
5: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino,

0: Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate, per l'enorme quantità di calore della Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1.700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
1: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
2: E nonostante il caldo, secondo fine settimana milioni di spostamenti fino a domenica, molti verso le località di mare del sud. Gli italiani alle prese con il traffico e con il caro carburante. A monitorare la situazione dalla Campania, Francesca Martelli. Vediamo com'è andata oggi.
3: Secondo sabato consecutivo da Bollino Nero, sono le 9.30, abbiamo appena superato il casello di Bercato San Severino, ci sono già 5 chilometri di coda. I rallentamenti si alternano durante la giornata, momenti decisamente più scorrevoli.
4: Dov'è diretto?
5: Taranto.
4: Situazione viabilità?
5: Fine mo' tranquilla, normale.
6: Abbastanza scorrevole.
4: L'aveva pensata questa pausa pranzo a base di... cos'è?
7: No, siamo
4: bufala?
7: Siamo qui per caso. Sì, credo sia bufala, sì. Siccome veniamo da su, vengo da Padova.
4: Cos'è successo?
8: Cavi attrezzi. Si è bloccata la macchina.
4: Mannaggia.
8: Purtroppo, con la bambina a bordo.
4: Siamo aria condizionata?
8: Sì, grazie.
3: L'emergenza traffico non c'è stata, ma resta forte la preoccupazione per i costi del carburante.
9: Adesso Milano-Napoli ci vogliono 100 euro.
4: La vedo sorridente, ma in realtà arrabbiata.
9: Andiamo in ferie, è normale che siamo sorridenti. E più 100 euro forse ci vogliono da autostrada. Perché ero stufo dell'Italia.
4: Lei che lavoro fa in Germania?
9: Idraulico.
10: In questo distributore non c'è neanche fila, invece ne ho superate alcuni che nonostante il prezzo c'era anche da aspettare mezz'ora, quindi oltre anche la beffa, diciamo. Ecco.
2: I funerali di Francesco Guccini, il saluto in forma privata a Pavana, Appennino Pistoiese, al grande. Cerimonia contenuta e discreta, ma carica di tanto affetto e gratitudine. Il racconto del nostro inviato.
11: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
12: È una persona splendida per me, tranquillo, non se la tirava per niente.
11: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie e murales del concittadino cantastorie.
13: Quando l'ha realizzato e perché?
14: Allora abbiamo realizzato io e mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021. L'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
11: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, continua l'emozionante liturgia laica. Lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni.
2: E apriamo la pagina sportiva per parlare degli europei di nuoto in svolgimento a Parigi, che tante soddisfazioni stanno regalando ai colori azzurri. Dalla capitale francese arriva una nuova bellissima medaglia d'argento per l'Italia. A conquistarla la 24enne triestina Elisa Cosetti nei tuffi dalla piattaforma dai 20 metri di altezza. A procedere la tuffatrice azzurra solo la fuoriclasse ucraina Ciukanivska. E va all'asta la mano de Dios di Maradona, il pallone icona del Mondiale del 1986 nella partita dell'Argentina contro l'Inghilterra.

0: sarà venduto al migliore offerente, Pascal Alia.
1: La mano de Dios, la santificazione di un gesto, un rito pagano divenuto leggenda, espressione di istinto e di senso del gol, un'icona che verrà venduta al miglior offerente. Prima del VAR, delle telecamere puntate a scrutare ogni centimetro di campo in un concerto di occhi elettronici umani, c'era ancora spazio per l'errore. Ai tempi di Maradona, in quel famigerato mondiale, era l'uomo con la sua natura imperfetta a fare la differenza. Stadio Azteca, Città del Messico, 22 giugno 1986, quarti di finale contro l'Inghilterra. Al 51esimo di gioco, Maradona saltò insieme al portiere inglese Peter Shilton e invece di colpire di testa spinse il pallone in rete con il pugno sinistro. L'arbitro non vide l'irregolarità e alla domanda se avesse segnato con la mano, Maradona rispose: un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio. 2,5 milioni di dollari la base d'asta per accaparrarsi un pezzo di storia del calcio, ma non si esclude che possa superare gli oltre 9 milioni pagati nel 2000 indossò in quella partita. Lo stesso pallone che appena 4 minuti dopo fu protagonista del gol del secolo. 5 avversari inglesi e beffato nuovamente Shilton, spianando la strada all'Argentina campione del mondo. Vale più di un trofeo, perché nel bene e nel male quella mano è ancora divina.
0: Ed è partita da Olbia l'arca di Loré, che non sarà solo una croce. Alessandra Sacchetta.
2: L'estate andò, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro.
3: Abbiamo messo in piedi una roba enorme, questa è una città che qui è un po' una follia, ma una follia bella, è una follia bella. Abbiamo bisogno di un po' di belle follie, no?
4: 25.000 sono saliti sull'arca di Loré, salpata da Olbia, anche se in realtà il simbolo di questo tour di Lorenzo Giovanotti è una barchetta di carta, quella che fin da piccoli i bambini imparano a costruire. Infatti, come al solito, concerto tutte le generazioni, i bambini comunque. A chi oggi partirà? Lui festeggerà i suoi 60 anni, che compirà il 27 settembre, sul palco del Circo Mas giorno. L'età non lo spaventa, come ha dimostrato in questa lunga prima tappa dell'Arca di Loré. È infatti apparso sul palco già alle 17 con un primo brano, per poi lasciare spazio ad ospiti internazionali ed anche ad Alfa e Gabri Ponte. Sull'Arca di Loré c'è anche la sua bicicletta, che userà già da domenica mattina partendo dal Circo Massimo con il Giova Giro per raggiungere ciascuna delle tappe: Silvano a Barletta, a Catanzaro, a Palermo, a Napoli. Il traguardo sarà a Roma il 12 e 13 settembre, sempre al Circo Massimo. La musica non è solo per giovani. 60 anni, Mick Jagger ne ha più di 80, come ricorda Lorenzo dalla sua arca.
5: Pubblicità. Elimini gli odori. Cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo smacchiatore igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
6: Pubblicità. Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT?
8: Mantenere i normali livelli di colesterolo.
7: Provalo.
8: Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
7: O ti senti così?
8: O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
9: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fa... Con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
0: Sedici e trenta, apriamo la seconda parte dell'anniversario di Marcinelle. L'8

0: il disastro in Belgio con l'incendio in una miniera di carbone che causò la morte di 262 persone, tra cui 136 operai italiani. Ripercorriamo quelle tragiche ore nel servizio di Katia Cerratti.
1: La mattina del 9 agosto le fiamme sono domate. Al loro posto una immensa nuvola di vapore.
2: Un malinteso nelle comunicazioni e un errore umano durante le manovre di risalita. Intorno alle 8.30 dell'8 agosto 1956, nella miniera Bois du Casier a Marcinelle, in Belgio, si consuma una delle più gravi tragedie. Un vagone per il trasporto di carbone che sporge parzialmente dalla gabbia in anticipo urta in fase di risalita una trave d'acciaio, tranciando cavi dell'alta tensione e condotte che trasportano olio ad alta pressione. Ne scaturisce uno spaventoso incendio, ma sarà l'ossido di carbonio che invade e satura gallerie a causare la morte per soffocamento di 262 minatori, intrappolati a oltre 900 metri di profondità. Perdono la vita 136 immigrati italiani, di cui 68 abruzzesi, oltre a 126 operai e tecnici di ben 9 diverse nazionalità. Si salveranno solo in 13. La tragedia, nota come la catastrofa in un misto tra francese e italiano, mette a nudo la cruda realtà del cosiddetto accordo uomo carbone, siglato di 50.000 lavoratori in cambio di carbone a prezzo agevolato. Attirati da manifesti di reclutamento ingannevoli, in migliaia si ritrovano a vivere in baracche della Prima Guerra Mondiale, impiegati in condizioni di lavoro estreme, in assenza di sicurezza e spesso bersaglio di pregiudizi xenofobi. Ma l'Europa ha fame di carbone per alimentare la ricostruzione e il boom economico, mentre l'Italia allevia la piaga della disoccupazione attraverso l'emigrazione. Un baratto pagato a caro prezzo. E alla tragedia si aggiungerà anche la beffa sul piano giudiziario. L'unico condannato in via definitiva sarà l'ingegnere capo della miniera, con una pena di soli 6 mesi. Chiusa nel 1967, l'ex miniera di Bois du Casier è oggi un monumento alla memoria, patrimonio dell'umanità UNESCO.
0: Ben 60 di quelle 136 vittime italiane di Marcinelle, 22 di loro da Manoppello, piccolo paese in provincia di Pescara con una lunga tradizione mineraria. La commemorazione con Alfredo Primante.
3: Stava lavando i panni di mio padre, è passata un'altra signora e disse: Lucia, mia mamma si chiama Lucia, non li lavare più quei panni, non ci servono più, guarda il fuoco, guarda il fumo.
4: Ore 8 e 10, nella piazza dei caduti di Marcinelle, risuonano i nomi dell'incendio nella miniera di carbone del Bois du Casier. A leggerli, i ragazzi del campo scuola della protezione civile.
5: Antonio Lacchetta, Farindola.
6: Giuseppe Palazzone, Manoppello.
4: Davanti alla corona inviata a Manoppello dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ricordo di tutte le 262 vittime della miniera, le lacrime dell'ultima vedova di Marcinelle, Lucia Romasco, 91 anni.
7: Mio marito è riuscito dopo un mese, là sotto. Gli c'è capitato il marito di mia sorella, mio marito. Carovana di parenti, lavoravano tutti là. Che brutta cosa.
4: Anche la Cappella dei Minatori di Manoppello sarà monumento nazionale, come la piazza del paese a loro dedicata. Camilla Iezzi porta il nome del papà che non ha mai conosciuto, è nata nel giorno del suo funerale.
8: Che cosa le diceva, che cosa le raccontava sua madre?
9: Mia mamma mi raccontava che per quanto riguarda il discorso della sicurezza, mio padre la rassicurava perché ovviamente essendo una giovane ragazza incinta e quindi lui la rassicurava sulle condizioni della miniera.
0: La pagina economica, la richiesta dell'Italia all'Europa di attivare la clausola di salvaguardia per avere una flessibilità di 36 miliardi da spendere in energia e difesa nei prossimi 3 anni, apre la stagione della legge di bilancio. Francesca Piatanesi ne ha parlato con Roberto Petrini, giornalista esperto di temi economici. Sentiamo.

0: situazione disgraziata come quella delle due guerre che si stanno svolgendo. Spieghiamoci meglio. L'Italia arriva all'ultima legge di bilancio della legislatura in mancanza di risorse, con una scarsa crescita sotto il cartellino rosso da parte dell'Europa e inoltre con una politica piuttosto stretta del ministro del Tesoro, Giorgetti, che ha tenuto un avanzo primario piuttosto alto, quindi guardia piuttosto alta sui conti pubblici. Si poneva il problema dove trovare le risorse per la prossima legge di bilancio, tant'è che è l'ultima che ci porterà quindi alle elezioni del prossimo anno. Qui sono intervenute le circostanze storiche della guerra, per cui l'Europa ha deciso, anche sotto pressione degli Stati Uniti, di aumentare le spese per la difesa. Queste spese della difesa sono state favorite attraverso una clausola di salvaguardia, cioè si può spendere oltre il fatidico 3% del PIL imposto da Maastricht. Però c'è un'azione positiva del governo italiano, cioè l'Italia e la difesa ricadessero sotto la clausola di salvaguardia anche le spese per l'energia, e questa è stata una mossa, devo dire, giusta. Quindi, che cosa succede? Il Parlamento ha deciso di accedere a questa clausola di salvaguardia. Ci saranno, appunto, come tu dicevi, 36 miliardi in 2 anni, almeno questo ha detto il ministro, 7 miliardi già dalla finanziaria del prossimo anno.
1: Roberto, già intorno a Ferragosto l'Italia invierà a Bruxelles la richiesta di flessibilità. Quali sono poi gli altri passaggi per ottenere la flessibilità e per arrivare alla legge di bilancio?
0: Beh, noi manderemo prima di Ferragosto, come dici tu giustamente, la richiesta a Bruxelles. Tra settembre e ottobre, prima del 15 ottobre, quando sarà presentata l'Ecofin, prima ancora la Commissione, dovranno approvare il nostro piano, che non credo che abbia grosse difficoltà. Piuttosto dovremo attendere altre due date importanti. Una è il 22 settembre, per sapere se ci sarà un ulteriore beneficio per i nostri conti pubblici, perché l'Istat rivede il 3,1% fatidico dello scorso anno e è possibile che lo riporti entro il 3, quindi potremo uscire dalla procedura di infrazione, cioè il cartellino rosso di cui dicevo. E poi ci sarà da decidere del SAFE, che però arriva alla fine, oltre a varare lo scostamento. Quindi si tratta di tutto un meccanismo piuttosto complesso, procedurale della sessione di bilancio, però risorse per lo sviluppo, per la riduzione delle tasse.
1: A proposito di risorse, quella del 2027 è l'ultima manovra di questa legislatura. Ecco, quanti
0: Esattamente.
1: soldi avrà complessivamente il governo a disposizione e su quali misure potrebbe indirizzarsi?
0: Beh, per adesso noi sappiamo che ha 7 miliardi per l'energia, per il resto dobbiamo contare sul fatto che del trascinamento del 3,1% se usciamo dalla procedura del 2025 e soprattutto sulla maggior crescita, perché quest'anno la sorpresa positiva è stata che la crescita del governo era allo 0,6 e dovrebbe essere portata allo 0,9, intorno all'1%. Questo che cosa significa? Significa che il 2,9% di deficit PIL di quest'anno potrebbe scendere al 2,8%. Quindi sapere quanto il governo possa spingere sull'acceleratore, ma è probabile che ci sarà una manovra congrua.

0: Passiamo ora al caldo estremo e alla mancanza d'acqua, di pioggia, che non solo danneggia le colture esistenti, ma rischia di dimezzare la produzione autunnale. Ma vediamo.
1: Ci troviamo al ponte sul Geriola. Questo torrente normalmente ha una buona portata, in inverno addirittura in piena. Nessuno aveva mai visto un'immagine così.
2: La Lunigiana Soe, pioggia in 3 mesi, una miseria. Limitato a circa 10 centimetri, stima il consorzio di bonifica. Ricarsi. L'acqua è solo un rumore di fondo nella conduttura. Il piccolo invaso di Groppoli rischia di fermarsi. In sofferenza tutti gli impianti.

0: Negli ultimi 3 mesi c'è stato solo un giorno di pioggia, ma di poche ore.
1: Che dati avete?
0: Sì, noi negli ultimi
2: Significa rischia di dover sospendere l'erogazione, invita gli agricoltori a limitare i consumi, non sprecare l'acqua e la crisi idrica fuori della zona.
1: Come ve la passate con la situazione idrica?
3: È critica. Critica perché non c'è più nel canale irrigatorio, abbiamo problemi coi pozzi.
1: Le produzioni sono a rischio?
3: Rischio un 50% sicuro, con quelle che andremo in autunno. Kiwi, quella roba lì, perché non c'è più acqua.
2: E pensare che statisticamente la Lunigiana è il territorio delle piogge abbondanti. La diga di Bagnone, invece, è un'altra prova dello stress climatico.
4: Siamo sotto 2,5 metri e abbiamo ancora 10 giorni di autonomia per poter portare l'acqua nei campi degli agricoltori. Bisogna fare degli accumuli d'acqua quando piove tanto e ridarla quando non c'è.
2: Il consorzio di bonifica ha un piano da 7 milioni da investire sulla rete e nella costruzione di nuove incurazioni sul futuro.
5: E ancora sulla siccità che costringe le aziende tedesche a trasportare le materie su strada con i camion che per tutto agosto potranno circolare anche nel fine settimana. Il servizio della corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
6: Gli impianti industriali sul Reno attendono lo scarico delle materie prime per continuare a produrre. Anche a luglio è continuata la, seppur debole, fase positiva per l'export e la produzione. Ma i complessi siderurgici della Ruhr e agli impianti chimici di Ludwigshafen arriva ormai meno del 20% del carico, tradizionalmente trasportato dalle chiatte fluviali. In tempi normali, infatti, arrivano dal mare del Nord circa 285 milioni di tonnellate di merci. Ma ora, con la profondità navigabile del Reno a soli 19 centimetri, il traffico è a minimi termini. Una prima risposta alla fame di materie prime arriva dalle regioni che si affacciano sul grande fiume, su rotaia e su gomma, in particolare sui camion. Fino a fine mese viene sospeso così il divieto di circolazione in vigore la domenica e nei giorni festivi. Soddisfatta la Confindustria tedesca, secondo cui si anche se non si riuscirà a compensare completamente la mancanza di capacità di trasporto fluviale. A lungo termine si intende invece dragare il fiume per ottenere maggiore profondità navigabile. La sospensione per i divieti ai camion suscita traffico con tutte le regioni interessate nel bel mezzo delle ferie scolastiche, mentre secondo gli ambientalisti ci si ritrova a curare ancora una volta i sintomi senza affrontare le cause della malattia, e cioè la crisi climatica.
5: Parte da questo weekend l'iniziativa della Polizia di Stato in collaborazione con Federbalneari Italia per promuovere la cultura della guida responsabile tra i giovani, denominata sarà dal litorale romano e dal Salento, ma coprirà l'intero territorio nazionale, quindi proprio dai luoghi più frequentati dai giovani, con l'intento di promuovere comportamenti consapevoli alla guida, tra cui la figura del guidatore designato, un gesto semplice, quello di chi sceglie all'interno del gruppo di non bere alcolici per ripor compagni di serata. Ancora un relitto di epoca romana, presumibilmente databile tra il II e il I secolo a.C., è stato individuato dai carabinieri tutela patrimonio culturale a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. A una profondità di 46 metri, sul fondale sono presenti centinaia di anfore, due ceppi d'ancora in piombo e un'altra strutture archeologiche subacquee degli ultimi anni, l'ha definita il ministro della Cultura Giuli, mentre il generale Luongo ha sottolineato come l'operazione abbia restituito alla collettività la nostra storia millenaria. E andiamo adesso alle grandi manovre in tema di calcio mercato. Ci spostiamo quindi sullo sport. L'Inter punta a Romero, ma si muovono anche gli altri grandi club come Juventus, Napoli e Roma. Davide Vannucci.
7: La moral suasion degli argentini, Zanetti e Lautaro stanno provando a convincere Cristian Romero, ma l'Atletico Madrid resta favorito per il centrale della nazionale albanese.

0: Al Bologna piace Piccoli della Fiorentina. In caso di fumata bianca, gli emiliani potrebbero cedere Dalling al Genoa, mentre i viola vorrebbero Pellegrino del Parma. Nel mercato estero, dopo il sì di Rodri al Barcellona, è partita la trattativa tra i Blaugrana e il City, che però di 45 milioni per il cartellino del capitano della Roca.
1: La musica con il settimo album per Karol D, che prende spunto dalle lettere dei suoi fan e li confronta con la sua musica da miliardi di stream. Laura Longo.
2: Non mi arrepiento di sentir tanto, il nuovo lavoro di Karol G è un album personale che non appartiene a una sola storia, ma che trae spunto dalle milioni di lettere che l'artista riceve, in cui i suoi fan le confidano gioie e paure. Più di un disco, un viaggio verso luoghi dove nostalgia e libertà si muovono senza compromessi, dove lasciarsi andare agli amori, ai ricordi, al dolore. La musica diventa medicina, rifugio emotivo per lenire o approfondire i sentimenti che trovano conforto nella consapevolezza di non essere mai lasciati da soli. Quattordici tracce, intensi, passionali per la Latin Star colombiana, un Grammy Award, 8 Latin, oltre 117 miliardi di stream totali e collaborazioni con i più influenti artisti internazionali. Nel nuovo album ci sono Drake e Bruno Mars, special guest del nuovo singolo Still, il primo, cantato interamente in inglese da Carolina Girardo Navarro, classe 1991 da Medellin, Colombia. Famosissima ovunque, anche in Italia, dove già cresce l'attesa per il suo concerto a San Siro il 24 luglio 2027, unica tappa del suo tour mondiale che prende il nome dal singolo Viajando por el Mundo con Manu Chao, entrato nella top 10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane lo scorso anno.
1: E ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi fra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti. Noi ci ritroviamo alle 17 con Francesca Piatanesi. A presto.
3: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita. Ruled by the Eclipse. Non è un sequel e nemmeno uno spin-off. Eppure tra Saros, la nuova creatura dello studio finlandese Housemarque, e Returnal, il loro precedente titolo pensato per PlayStation 5, c'è un rapporto simbiotico, come di due videogiochi che si specchiano l'uno nell'altro, condividendo uno stesso DNA che si è poi evoluto in due direzioni diverse. Sì, perché, come il suo predecessore, anche Saros è uno sparatutto in alto livello di difficoltà, ambientature ostili e impreziosito da una narrazione misteriosa legata a doppio filo alla struttura roguelike del titolo, che a ogni nuova partita costringe a ricominciare quasi da zero, con livelli sempre inediti. Ma se Returnal era una storia solitaria e psicologica, accompagnata da un gameplay feroce che, a parte qualche scorciatoia, resettava davvero del tutto ogni progressione, Saros parte da un presupposto più corale. Il protagonista Arjun fa parte di una spedizione della Soltari, una mega corporazione simile a quelle di Alien, incaricata di scoprire cosa è successo ai coloni inviati sul pianeta Carcosa per estrarre un prezioso minerale. Nei panzoli, con la possibilità di interagire con gli altri membri dell'equipaggio e di trovare in giro i classici file audio dai quali capire qualcosa in più sulla storia e sulle motivazioni dei personaggi. Ma saremo un po' meno soli anche noi giocatori, visto che per Saros gli sviluppatori sono passati da una filosofia roguelike a una roguelite.

0: dunque un po' meno punitiva. Con i materiali raccolti a ogni partita potremo infatti potenziare il protagonista in maniera permanente. Non che Saros sia una passeggiata, anzi, rispetto al Returnal, stavolta lo schermo si riempirà all'inverosimile di proiettili di Ocea, un balletto fatto di salti e schivate necessarie per restare in vita. Grazie anche all'introduzione dello scudo, in grado di assorbire i colpi e trasformarli in energia in grado di causare danni più pesanti, fondamentali soprattutto durante le eclissi, che su Carcosa producono mutazioni nei nemici e aumentano di molto la difficoltà. Ancora una volta bisogna lodare l'uso che gli sviluppatori hanno fatto del controller DualSense, letti dotati di resistenza attiva che moltiplicano a dismisura il fattore immersività. Saros, insomma, non sostituisce né migliora Returnal, ma si presenta come una sorta di doppelganger, una variazione sul tema che nelle sue differenze rafforza l'identità di entrambi i titoli, ognuno potente a modo suo, e conferma che Housemarque, al momento, un po' come è stato per FromSoft, studi di sviluppo che hanno inventato un linguaggio tutto loro, gettando le basi per un nuovo filone videoludico, nonostante l'alto livello di difficoltà, è sempre un'esperienza imperdibile.
1: Divertenti, senza però tradire, diciamo, le aspettative. Ha sbancato un titolo semplice che costava scan, lo stesso universo narrativo, uno spin-off, ma stavolta si gioca combattendo con delle carte che vanno mescolate, combinate, vanno create varie sinergie, sbloccando vari personaggi e vari ambienti. Il contesto è molto, rimane comunque una formula incredibile. Io credo che questa cosa derivi dal fatto di d'azzardo, dei giochi d'azzardo, ecco, perché secondo me è capito che le persone vogliono un tipo di divertimento che è anche un po' gioco d'azzardo, ma senza la parte peggiore, senza spendere quei soldi, senza farsi rubare i soldi. I suoi giochi sono sempre molto curati a livello visivo, sonoro, e danno sempre un senso di soddisfazione e progressione. C'è sempre qualcosa da capire, da sviluppare. Ecco, Vampire Chronicles va esattamente in quella direzione, è un ottimo titolo, un ottimo spin-off, e devo dire che lo consiglio a tutti, perché state già giocando a Vampire Chronicles, e se non lo state facendo vi consiglio di dargli un'occhiata, però occhio, perché si prenderà tutto il vostro tempo libero. Ciao!

0: Pubblicità.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo. Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €.
4: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 €.
5: La tenerezza è importante.
6: Bastano gesti piccolini. Capito?
7: Tenderly, un mondo di tenerezza.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
9: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
10: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
11: Sono Francesco, coi miei fratelli. Per portare è la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
12: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi.
13: 48 ore, no di Palazzo Chigi, Meloni, non accettiamo ultimatum. Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. La 56, morirono 136 minatori italiani. Il presidente Mattarella, patrimonio comune europeo. L'eurodeputato Fidanza accusa. A Marsinella CGIL si è girata di spalle mentre parlava la russa. Meloni, gesto grave. Ma Landini, avete preso un colpo di sole. Caldo estremo sull'Italia fino a dopo Ferragosto. Oggi 19 città da bollino rosso, ancora temporali al nord e al sud. A Pavana il funerale in forma privata di Francesco Guccini, la figlia. Le domande non sono mai riuscite a fatto è sapere dove andare a cercare. All'Assa negli Stati Uniti il pallone della mano di Dio di Maradona, con cui il Pibe d'Oro segnò i mondiali dell'86 il contestato gol all'Inghilterra. La maglia indossata quel giorno fu venduta per oltre 9 milioni di dollari. Edizione delle 17 di nuovo in diretta, ben ritrovati. In apertura l'inasprirsi della crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Madrid sospende i passeggeri in arrivo dal nostro paese in risposta alle misure adottate da Roma. Ma seguiamo Ilario Pianerelli.
14: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di

0: dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili.
1: E nell'avion.
0: Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
1: All'interno dell'Unione Europea.
2: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
0: Il ministro, risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come è avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
3: Con i controlli dei voli e delle navi dalla Spagna non ci sono impatti sui flussi turistici. La mossa del governo verso la Spagna e l'analoga risposta di Madrid è stata fatta in passato anche da altri paesi. Allora andiamo a vedere in cosa consiste la sospensione del trattato di Schengen con Alessandro Marchetti.
4: Più che una vera e propria sospensione, è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha abolito dal 1995. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia, il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello dell'Unione. Non aderiscono paesi come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, la città spagnola di Ceuta, exclave in territorio marocchino, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato, deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare la richiesta a Bruxelles 4 settimane prima o, se c'è urgenza, entrare in casistiche ben precise, minacce gravi per la sicurezza o anche minacce terroristiche. Infine, la sospensione. Se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore controlli reciproci sono stati reintrodotti da Spagna e Italia. Di fatto gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi a campione, soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono a discrezione delle autorità italiane.
3: E lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere continua ad animare il dibattito politico, come ci racconta Alberto Gioffreda.
5: Nessun passo indietro da parte del governo italiano. La Spagna dei controlli da chi arriva dall'Italia, anche perché poco prima che venissero introdotti questi ulteriori controlli, già la Presidente del Consiglio Meloni ha no a imposizioni dall'esterno quando si tratta di frontiere e sicurezza. Una linea e soprattutto la sospensione di Schengen confermata dal Ministro dell'Interno Piantedosi fino al 15 agosto, poi vedremo, sottolinea il titolare del Viminale, sostenuto in questo da tutti i partiti del centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega. In particolar modo Forza Italia si muove anche sul piano parlamentare con un'interrogazione proprio indirizzata a Piantedosi, chiedendo di mantenere alta l'attenzione sul controllo delle frontiere, in particolar modo su possibili flussi di terroristi di matrice jihadista. Diversa ovviamente la posizione delle opposizioni, con il campo largo di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, accomunato nel definire quella di Giorgia Meloni propaganda, una sospensione inutile, quella di Schengen nei confronti della Spagna per Magi di Più Europa e Calenda di Internazionale di Giorgia Meloni, dice, è una fan di Vox da sempre, avversario di Sanchez. A te.
3: 70 anni fa la tragedia

0: di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 persone, tra cui 136 operai immigrati italiani, mattina risparmiate da polemiche politiche. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: Mai. 262 i nomi scanditi uno alla volta per ricordare chi nel 56 era venuto qui in Belgio cercando un futuro migliore e invece ha trovato la morte. Un destino tragico che ha segnato la storia di cittadini di 12 diverse nazionalità, ma il tributo più alto fu pagato dagli italiani. 136 giorno. In centinaia si sono ritrovati oggi a Marcinelle, dove la miniera chiusa. Ma anche in questo giorno non so.
2: Scena vergognosa. Rappresentanti della CGIL che si sono voltati di spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio istituzionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberno.
1: Un gesto grave e vergognoso, dice la Premier Meloni. Fidanza invia questi video in cui ci sono persone di spalle mentre parla La Russa, ma la CGIL respinge le accuse.
3: Ma non c'è nessuno della CGIL. La CGIL è seduta davanti. Cioè, stanno costruendo una cosa, la folta delegazione della CGIL che era seduta lì davanti, non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo, la CGIL non si gira di fronte a nulla.
1: Poi arriva un comunicato del sindacato belga FGTB. Siamo stati noi a girarci, la nostra era una protesta antifascista per contestare l'estrema destra, non il presidente Mattarella.
0: La tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, scrive il capo dello Stato Mattarella, per i 70 anni dalla strage di Marcinelle, per la è essenziale il rispetto della dignità della.
4: Commemorare Marcinelle, rendere onore ai lavoratori italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio, significa riflettere sul prezzo umano pagato dai nostri emigrati, ma anche agire perché simili sciagure non si debbano ripetere e la obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi, il ricordo di Sergio Mattarella. Per un'esplosione nelle miniere di carbone di Marcinelle in Belgio perirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica ha dedicato la giornata dell'8 agosto al sacrificio del lavoro italiano nel mondo per onorare i nostri emigrati che tanto hanno contribuito al progresso del paese e abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime di incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, dice Mattarella, e l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza, la protezione dei lavoratori e il contrasto a ogni forma di sfruttamento sono diventati patrimonio condiviso. Un ricordo, dunque, quello di Marcinelle, che diventa omaggio a tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza e luogo nel mondo.
0: Prosegue la morsa del caldo sul nostro paese, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, ma oltre agli incendi e allerta temporali anche al sud. Marco Aquili.
5: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
6: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste e Venezia. Correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco. In fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore c'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
7: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
0: Già le colture esistenti, ma rischia di dimezzare la produzione autunnale. Federico Mogrenchi è andato in Lunigiana, uno dei territori più piovosi del centro Italia e ora più in difficoltà. Vediamo.
8: Ci troviamo al ponte sul Geriola. Questo torrente normalmente ha una buona portata, in inverno addirittura in piena. Nessuno aveva mai visto un'immagine così.
9: La Lunigiana soffre, appena 25.

0: Una miseria. Il livello medio del Magra è precipitato a circa 10 centimetri, stima il consorzio di Riescono a ricaricarsi. L'acqua è solo un rumore. Il piccolo invaso di groppoli rischia di fermarsi, in sofferenza tutti gli impianti.
1: Negli ultimi tre mesi c'è stato solo un giorno di pioggia, ma di poche ore.
2: Che dati avete?
1: Sì, nati in sofferenza almeno in quattro.
0: Il sospendere l'erogazione, invitami a non sprecare l'acqua e la crisi idrica arriva sulle bancarelle dei produttori della zona.
2: Come ve la passate con la situazione idrica?
3: È critica. Critica perché non c'è più nel canale irrigatorio, abbiamo problemi con i pozzi.
2: Le produzioni?
3: A rischio un 50% sicuro, con quelle che andremo in autunno. Kiwi, quella roba lì, perché non c'è più acqua.
0: E pensare che statisticamente la Lunigiana è il la diga di Bagnone, invece, è un'altra prova dello stress climatico.
4: Siamo sotto 2,5 metri e abbiamo ancora 10 giorni di autonomia per poter portare l'acqua nei campi degli agricoltori. Bisogna fare degli accumuli d'acqua quando piove tanto e ridarla quando non c'è.
0: Il consorzio di bonifica ha un piano da 7 milioni da inviare di nuovi invasi, una polizza di assicurazione sul futuro.
5: E proprio la siccità costringe ad esempio le aziende tedesche a spostare l'approvvigionamento delle materie prime anziché attraverso i fiumi su strada con i camion che per tutto agosto potranno circolare anche nel fine settimana. Il servizio della corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
6: Gli impianti industriali sul Reno attendono lo scarico delle materie prime per continuare a produrre. Anche a luglio è continuata la, seppur debole, fase positiva per l'export e la produzione. Ma i complessi siderurgici della Ruhr e agli impianti chimici di Ludwigshafen arriva ormai meno del 20% del carico, tradizionalmente trasportato dalle chiatte fluviali. In tempi normali, infatti, arrivano dal mare del Nord circa 285 milioni di tonnellate di merci. Ma ora, con la profondità navigabile del Reno a soli 19 centimetri, il traffico è ai minimi termini. Una prima risposta alla fame di materie prime sul grande fiume. Le merci vanno, ma in particolare sui camion. Fino a fine mese viene sospeso così la domenica e nei giorni festivi. Soddisfatta la Confindustria tedesca, secondo cui si riuscirà a stabilizzare parzialmente le catene di approvvigionamento, anche se non si riuscirà a compensare completamente la mancanza di capacità di trasporto fluviale. A lungo termine si intende invece dragare il fiume per ottenere maggiore profondità navigabile. La sospensione per i divieti ai camion suscita preoccupazione per i contraccolpi sul traffico, con tutte le regioni interessate nel bel mezzo delle ferie scolastiche. Mentre secondo gli ambientalisti ci si ritrova a curare ancora una volta i sintomi senza affrontare le cause della malattia, e cioè la crisi climatica.
5: Il conflitto nel Golfo Persico adesso, l'Iran mostra i muscoli su Hormuz, fa sapere di essere ormai prossimo a un'intesa con l'Oman per gestire lo stretto. Missili su una nave emiratina e il regime attacca gli Stati Uniti. La riapertura dipende dai risarcimenti per danni di guerra e violazione degli accordi, dicono. Ma seguiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
7: L'Iran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto di Hormuz e un missile ha colpito navi in transito degli Emirati Arabi senza causare danni. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Il presidente Pezeschian afferma che Teheran è favorevole al dialogo ma non si lascerà costringere alla resa. All'intesa con Muscat manca però il ten capo della Repubblica Islamica. Finora non si è mai fatto vedere in pubblico né ha fatto sentire la sua voce. Per il sito dell'opposizione, Iran Wire, che è composto da esuli, Menei sarebbe in condizioni critiche dopo un giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma letteralmente. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh e proprio ieri Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno serrato i ranghi e hanno firmato un importante patto per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto ha una innegabile

0: portata simbolica proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filosaudite.
1: Allora, queste le notizie che arrivano dall'Iran. Sul fronte americano, dal lato americano invece, Donald Trump è impegnato sul fronte interno in questa giornata. Riconosce per la prima volta il rischio di sconfitta alle elezioni di novembre sotto il peso dello shock petrolifero. E c'è chi nell'amministrazione americana pensa a concessioni all'Iran su Hormuz. L'inviato a New York è Matteo Alviti.
2: Yes.
3: Non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono un accordo. Vedremo che succede. E se la via diplomatica dovesse fallire, siamo pronti a riprendere gli attacchi. Bastano poche frasi a Trump per liquidare nell'intervista a Punchbowl la questione delle trattative con l'Iran. Ma la sola forza aerea potrebbe non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati. Ne è consapevole, secondo CNN, persino il capo degli Stati Maggiori riuniti, Kane. Il generale ne lendo con i consiglieri del presidente per trovare una via di uscita, una vittoria simbolica che permetta a Trump di chiudere una guerra che si trascina da 6 mesi. Anche perché la ripresa del conflitto farebbe alzare ancora di più il prezzo dei carburanti, il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi cose che abbiamo fatto, a novembre potremmo perdere. Succede sempre così con i presidenti in carica, mette le mani avanti Trump. A Washington sembra diffondersi una nuova consapevolezza: lo stretto di Hormuz non sarà mai più com'era, ha detto il segretario del Tesoro Bessent, perché è diventato un punto strategico per gli iraniani.
1: Raid aerei russi nella notte nella regione di Kiev, almeno 3 le della capitale ucraina, ma ci aggiorna l'inviata Carlotta Macerollo.
4: È salito a 4 il numero delle vittime dell'ennesimo attacco che ha colpito la regione della capitale Kiev, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli. Un bambino di 3 anni ha perso la vita, i suoi nonni e parte della sua famiglia è ancora in ospedale. Gli attacchi sull'Ucraina proseguono in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree, non soltanto la regione di Kiev colpita ma anche quella di Dnipropetrovsk. A Kherson è stato colpito un ospedale, 4 persone sono rimaste ferite. In un momento in cui davvero l'Ucraina sta soffrendo per le difese aeree, il presidente Zelensky in visita a Belgrado, in Serbia, la Serbia tradizionalmente filorussa, incontra il presidente Vucic, stigmatizza il fatto che si sta preparando ad un nuovo, purtroppo ennesimo, inverno di guerra. Ha detto Zelensky: non ci sono più centrali elettriche intatte in Ucraina, e poi ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti sui missili Patriot, su un rifornimento mensile di missili intercettori. Poi Zelensky però ha ammesso che le forniture non sono sufficienti. A voi.
1: Uno di loro è in prognosi riservata dopo essere stati investiti in seguito a una lite a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida di un'automobile li avrebbe investiti volontariamente dopo un diverbio. Ma ci racconta tutto Barbara Di Paolo.
5: La gita del sabato per un gruppo di 6 ciclisti si è trasformato in una tragedia. Siamo sul luogo dell'impatto, questa è la statale che stavano percorrendo questi 6 ciclisti, siamo nel comune di Lanzo Torinese. Arrivavano da quella direzione quando un automobilista, che poi si è costituito ai carabinieri, un pensionato di 70 anni, li ha sorpassati suonando in maniera continua il clacson. A quel punto uno dei ciclisti avrebbe alzato le braccia al cielo in segno di disappunto e lì è cominciato la follia che stiamo raccontando, perché i testimoni l'hanno definita proprio così: una mattinata di follia. Pare che l'automobilista abbia inchiodato, messo la retro e colpito una prima volta il gruppo dei ciclisti. Quando poi alcuni di loro hanno provato a inseguirlo, perché lui si era dato alla fuga in quella direzione, ha fatto un'inversione a U, sempre secondo la prima ricostruzione, e li ha investiti volontariamente. 4 di questi ciclisti sono stati trasportati in ospedale, 2 si trovano a San Giovanni Bosco, non sono gravi, altri 2 sono stati trasportati in elicottero al CTO, hanno riportato fratture multiple, traumi, pericolo di vita. Dicevamo che l'uomo si è costituito, adesso si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il capo di imputazione molto probabilmente sarà quello di tentato omicidio stradale e lesioni stradali aggravate. Questo è proprio il punto dell'impatto, il punto in cui sono stati soccorsi questi ciclisti. Non andiamo vicino con la telecamera, ma ci sono le tracce di sangue di questi

0: queste persone che sono state investite da un automobilista che semplicemente infastidito da questo gesto ha fatto quello che stiamo raccontando. C'è shock naturalmente, gli altri due ciclisti del gruppo non hanno riportato ferite e scoriazione, ma sono naturalmente tutti sotto shock. La gita della domenica, anche se oggi è sabato, stava per diventare una vera e propria tragedia. Da qui è tutto, vi restituisco la linea.
1: Un relitto di epoca romana, presumibilmente databile tra il II e il I secolo a.C., è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo, a una profondità di 46 metri. Sul fondale sono presenti centinaia di anfore, due cepide ancora in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale. Una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni, così l'ha definita il ministro della Cultura Giuli, mentre il comandante generale dei Carabinieri, il generale Luongo, ha sottolineato come l'operazione abbia restituito alla collettività la nostra storia millenaria. Il saluto di nuovo Pistoiese al grande cantatore Francesco Guccini, una cerimonia contenuta, discreta, ma carica di tanto affetto e gratitudine. Seguiamo il racconto del nostro inviato Stefano Corradino.
2: Dei compaesani di Francesco Guccini alla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto con verità.
3: È una persona splendida per me, tranquillo, non se la tirava per niente.
2: E dai bar alle abitazioni private, varie gigantografie e murales del concittadino cantastorie.
4: Quando l'ha realizzato e perché?
5: Mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021, l'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
2: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, continua l'emozionante liturgia laica. Lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni.
1: Parliamo adesso degli europei di nuoto, il svolgimento a Parigi che tante soddisfazioni stanno regalando ai colori azzurri. Dalla capitale francese arrivano due nuove medaglie, entrambe d'argento per l'Italia. A conquistarle la 24enne triestina Elisa Cosetti nei tuffi dalla piattaforma dai 20 metri d'altezza, ma anche Barnaba nei tuffi maschili da 20 metri, Andrea Barnaba. Dunque altre due medaglie d'argento per l'Italia. Va all'as di Maradona il pallone nella partita dell'Argentina contro l'Inghilterra. Sarà venduta al migliore offerente. Seguiamo Pascal Alia.
6: La mano de Dios, la santificazione di un gesto, un rito pagano divenuto leggenda, espressione di istinto e di senso del gol, un'icona che verrà venduta al miglior offerente. Prima del VAR, delle telecamere puntate di occhi elettronici umani, c'era ancora spazio per l'errore. Ai tempi di Maradona, in quel famigerato mondiale, era l'uomo con la sua natura imperfetta a fare la differenza. Stadio Azteca, Città del Messico, 22 giugno 1986, quarti di finale contro l'Inghilterra. E invece di colpire di testa, spinse l'arbitro, non vide l'irregolarità e convalidò la rete. A fine partita, la domanda se avesse segnato con la mano, Maradona rispose un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio. 2,5 milioni di dollari la base d'asta per accaparrarsi un pezzo di storia del calcio, ma non si esclude che possa superare gli oltre 9 milioni pagati nel 2020 in quella partita. Lo stesso pallone che appena 4 minuti dopo Maradona lo depositò in rete dopo essere partito da centrocampo, aver superato 5 avversari inglesi e beffato nuovamente Shilton, spianando la strada all'Argentina campione del mondo. Un pezzo di cuoio sgonfio che oggi vale più di un trofeo, perché nel bene e nel male quella mano è ancora divina.
1: Ora breve pausa per noi e poi a seguire la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in vista. Alberto Mantovani, ricercatore italiano, alle 18, una nuova edizione del telegiornale.

0: Pubblicità.
1: Tutti i sorrisi sono unici.
2: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
3: Passa allo spazzolino per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B IO.
0: Pubblicità.
4: Da MD giuro. Ad esempio, fino al 9 agosto, trovi il salame un euro.
5: Oh? Ah! MD, buona spesa Italia!
6: Avete mai associato il sangue? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
8: Bolli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
7: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
9: Entrate mortali!
10: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
11: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
12: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio? Prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.

Professor Mantovani, a ripensarci, è più emozionante, quel giugno del 1975. Lei aveva appena 26 anni, si era laureato solo da 2 anni e ha visto pubblicato il suo primo studio scientifico su una rivista internazionale. Oppure è più emozionante per lei aver scalato 50 anni bianco?

0: Sono due dimensioni diverse ma complementari. Del mio primo lavoro mi piace ricordare la correttezza dei due mentori in UK, in Inghilterra, Bob Evans e Peter Alexander. Tuo lo pubblichi da solo. Quindi ho una serie di lavori pubblicati da solo, cosa che adesso è impossibile
1: Eh
0: fare.
1: sì.
0: Impossibile, grandi gruppi, massa critica. Scalare le montagne per me è una dimensione straordinaria, è una dimensione che è fatta di fatica, è una dimensione, la montagna è leale, la capacità di sopportare la fatica, bisogna saper tornare indietro, in alcuni casi,
1: Anche nella ricerca scientifica,
0: anche nella
1: professore.
0: ricerca scientifica, e non bisogna arrendersi, si impara dagli insuccessi. La storia della rivoluzione immunologica nella lotta contro il cancro attraversa 100 anni di storia della medicina, tutta la mia vita scientifica ed è stata fatta di insuccessi, insuccessi ripetuti, poi ce l'abbiamo fatta.
1: Infatti, pochissimi tra i suoi colleghi, quando lei, sin dall'inizio, peraltro, il suo primo studio era proprio

0: Sulla infiammazione. Erano pochissimi quelli che credevano che veramente il processo infiammatorio, soprattutto quello a bassa intensità, potesse poi contribuire nel suo campo, come lei poi ha dimostrato, nei tumori. Ma oggi sappiamo che c'è il diabete.
1: L'infiammazione subclinica è sottesa a malattie molto diverse, che vanno dal cancro alle malattie cardiovascolari, alla neurodegenerazione, e c'è anche una connessione con malattie psichiatriche. Ho avuto il privilegio di contribuire a questa visione di carattere generale, scoprendo molecole e scoprendo cose in questo
0: professore,
1: contesto generale.
0: Più che di 1500 ricercatori italiano più citato in assoluto, lei si è laureato qui a Milano, poi si è specializzato in oncologia a Pavia, poi però
1: Ho deciso di andare a Londra perché a Londra c'erano due ci che si occupavano di queste cellule un po' dimenticate, un po' una riserva indiana, se posso usare questo termine, dell'immunologia, che erano i macrofagi, e avevano scoperto che i macrofagi potevano uccidere cellule tumorali. Io sono andato a lavorare con loro e ho scoperto che invece aiutavano in tumori metastatici e in un tumore umare, in cancro dell'ovaio, aiutano la crescita.
0: Chi erano quei due suoi colleghi?
1: Si chiamano Bob Evans ed è stato un pioniere un po' dimenticato e Peter Alexander.
0: Poi lei, a distanza di 6 anni, è tornato due volte, che è tanto più prestigioso centro di ricerca pubblico negli Stati Uniti.
1: Un legame molto forte con gli Stati Uniti, di gratitudine. Non solo sono andato, ma sono stato anche finanziato con un grant R01 dal governo americano per lavorare in Italia, quindi ho un debito nei confronti degli Stati Uniti molto, molto forte. Ho lavorato con due personalità straordinarie, che sono Ron Herbermann, che ha scoperto le cellule con licenze di uccidere, le cellule NK, molto importanti, con grandi studi di colleghi italiani, Lorenzo Moretta per esempio. E poi ho lavorato con Joe Oppenheim, e di Joe Oppenheim mi piace ricordare una cosa: il suo spirito critico. Uno presentava i suoi dati o una sua idea e lui diceva: so what?
0: So what? E so allora what? Dove vuoi andare a parare?
1: Quanto è importante la tua cosa? Hai l'ambizione di avere un impatto vero. So what?
0: What era per voi più giovani rispetto a lui?

0: sui miei dati, alla fine ha detto: Alberto, guarda che in questo mestiere il modo migliore per esserti amico è essere critico nei tuoi confronti.
1: Quando lei è tornato in Italia ha passato un lunghissimo periodo all'Istituto Mario Negri, dove è il mostro sacro della ricerca che è Silvio Garattini.
0: Sono tante le cose che mi legano a Garattini e al Mario Negri. Ne cito solo qualcuna. Beh, la passione comune per il calcio, questo
1: Ah, sì?
0: sì, che condividiamo. Di quel tempo voglio ricordare la dimensione internazionale. Voglio ricordare l'apertura allo studio aperto, il fatto che uno potrebbe prendersi una rivista e portarla via di notte. E poi l'enfasi sul rispetto dei dati, il confronto sui dati. Una sera mi ha incontrato alle 9 di sera in laboratorio, mi ha chiesto cosa sta facendo. Lei però non credo abbia tempo e lui mi ha detto: ho sempre tempo per discutere i dati. Ecco, spero di essermi portato a casa questa lezione.
1: Due sono le frasi che descrivono moltissimo anche del suo approccio alla vita e alla scienza. Nuotare controcorrente e però anche coltivare il dubbio. Ora, sono due atteggiamenti da scopritore, da chi si imbarca in un'avventura, però possono anche essere mal praticati. Due strade, insomma, incaponirsi, relativizzare tutto. Questa è la confusione che fanno, no, i Novax soprattutto e tutti quelli che vogliono un po' mestare, no? Che dicono: ma anche quello che sostengo io è giusto perché la scienza è tutta un in discussione come se niente fosse certo.
0: C'è una dimensione del fare ricerca che io credo sia fondamentale, e questa dimensione è quella della umiltà. Umiltà vuol dire andare controcorrente, formulare un'ipotesi controcorrente,
1: Dimostrarla. Esatto.
0: metterla alla prova con gli esperimenti e mettersi alla prova con la comunità dei nostri pari che ci valutano, discutono, obiettano e discutono. E dopodiché si arriva a una conclusione che è accettata dalla comunità. Ecco, coltivare il dubbio non vuol dire non pensare che il sistema immunitario sia importante, questo è un dato
1: E che funzioni
0: acquisito.
1: in un certo
0: Funzioni,
1: modo,
0: i
1: e che i
0: vaccini
1: vaccini
0: funzionano,
1: funzionano in
0: non
1: un
0: c'è
1: certo
0: nessun dubbio.
1: dubbio.
0: Spero che nella mia ricerca scientifica sia andato insieme il formulare ipotesi, magari controcorrente, magari contro qualcosa che si pensava dagli anni 30, i decoy receptors, ma metterle alla prova e poi vedere che queste hanno un impatto generale.

0: stando ai premi che lei ha ricevuto, ora non li citiamo tutti, altrimenti finisce la trasmissione, ricordiamo soltanto il Robert Koch Prize, il Petz Scholar, che è un premio Nobel sostanzialmente, e poi decine di altri. Lei è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, fa parte dell'Accademia dei Lincei, fa parte di decine di organizzazioni scientifiche a livello italiano, europeo e internazionale.
1: Io ho sostenuto davanti al Tribunale che nella scienza non c'è la par condicio, la scienza non è democratica. La scienza... ho fatto l'esempio seguente, dico, se io ne dico, bene, avete sentito le due opinioni, c'è questo signore che dice che la Terra è una parte delle cose e adesso vi fate via la vostra opinione. Non è così.

0: Piero Angela Gratica, nel senso che non si decide per alzata di mano che cosa fa il linfocita T piuttosto che il macrofago o il vaccino.
1: Da una parte ho avuto il privilegio di essere ospite di un paio di sue trasmissioni e dall'altra ho dato la mia disponibilità a testimoniare in un processo in cui lui era accusato.
0: Dagli omeopati.
1: Molto spesso per medicine, fra virgolette, alternative, si invoca il sistema immunitario, perché è una forza al nostro interno. Io penso che ci sia, da una parte, dal punto di vista della democrazia, ci sono tre pensieri. Il primo è che noi abbiamo il dovere, lo diceva Karl Popper, abbiamo il dovere di rendere comunità di quello che facciamo. E con grande, aggiungeva Popper, con grande umiltà.
0: Se si ha il privilegio di fare scienza, si ha il dovere di renderla capibile.
1: Lei se la ricorda molto meglio di me, complimenti. Quindi questo è un altro aspetto. La scienza non è democratica, nel senso che quando i dati dicono che i vaccini funzionano, che non fanno venire l'infarto,
0: che non modificano il genoma,
1: non modificano, dalla terra non è pianta, non c'è democrazia. Io vorrei che nella vita democratica, questo è l'altro aspetto, che quello che sono caratteristiche fondamentali del fare scienza, cioè la disponibilità alla discussione civile, il confronto con i dati, se esatto. I dati dicono una cosa della vita democratica.
0: Della società. Politica, insomma a tutti i livelli. Sì. Quanto ci piacerebbe, professore, che questo suo auspicio si materializzasse. L'Italia naturalmente ha un'antichissima tradizione avanti. Come siamo posizionati a livello mondiale con i cinesi che hanno superato per pubblicazioni scientifiche gli americani? Gli americani che però mantengono grandissimi stanziamenti in ricerca e sviluppo, e poi ci sono dei poli di attrazione alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Francia, in Europa, soprattutto poi in Oriente, Singapore e quant'altro. Noi dove siamo collocati?
1: Ci sono due aspetti del noi. Noi come Italia, noi siamo piccoli, però dal punto di vista della ricerca scientifica, tutte le analisi esterne in rapporto al finanziamento facciamo miracoli. Noi, ma il sistema europeo più in generale, ha dei problemi di finanziamento e ha un problema dissociazione fra la produzione scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che è della conoscenza nuova che generiamo. Questo è un problema che abbiamo come continente. Io credo che il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa non può che essere un futuro basato sulla ricerca scientifica, e utilizzo il messaggio che mi è appena arrivato dalla National Academy of Science degli Stati Uniti, presidente nel suo, io sono un membro della
0: esatto,
1: National Academy,
0: di cui lei fa parte.
1: E mi è arrivato il messaggio del presidente, la parola chiave di quel messaggio è senza scienza non c'è futuro.

0: TAM, lei ha creato questo acronimo.
1: Beh, alla fine degli anni 70 ho cominciato a studiare le cellule delle difese immunitarie presenti all'interno dei tumori e mi sono dedicato a delle cellule che si chiamano macrofagi, sono grandi mangiatori, sono cellule fondamentali per la nostra vita e per le
0: Spazzini in
1: nostre.
0: qualche modo inglobano, no? Il
1: Sono grandi
0: patogeno,
1: mangiatori.
0: esatto.
1: Ebbene, io ho scoperto con grande sorpresa e con grande sorpresa anche direi della comunità scientifica che i macrofagi presenti nei tumori sono dei traditori.
0: Esatto.
1: Sono stati indotti dalla cellula tumorale a tradire, sono passati al nemico, si comportano come, io uso anche l'immagine di poliziotti corrotti, seguendo
0: In un
1: uno dei grandi
0: bellissimo
1: padri.
0: libro, peraltro, che ha scritto lei, tra l'altro, il grande divulgatore, ha spiegato molto bene chi sono i poliziotti corrotti che favoriscono il tumore.
1: Ecco, questo è stato un contributo che credo abbia, diciamo che mi viene riconosciuto, ha contribuito a cambiare il nostro modo con cui guardiamo al cancro, nel senso che si è passati da una visione del cancro tutta centrata e solo centrata sulla cellula tumorale a una visione che dice che accanto alla cellula tumorale è altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui sta la cellula tumorale. La cellula tumorale

0: di cui fanno parte le difese immunitarie e la scoperta delle molecole hanno contribuito, hanno fatto cambiare il mondo, nel senso che siamo entrati nel tempo delle terapie immunologiche.
1: Il professor Alberto Mantovani ha dato come contributo alla scienza e all'immunologia. Lei è noto nel mondo proprio per questi risultati.

0: E questo è il campus dell'Humanitas alle spalle, poi c'è la clinica, l'ospedale. Che particolarità ha questa università?
1: La prima particolarità è di essere internazionale. Quasi la metà dei nostri studenti sono studenti che vengono da tutte le parti del mondo. E questo è una cosa molto importante, ed è molto importante per i nostri studenti italiani, perché vivere in una dimensione internazionale è straordinariamente formativo, è straordinariamente stimolante anche per i docenti, quindi questa rappresenta una sfida. L'altra particolarità è la vicinanza fra i laboratori che stanno là, e il letto dei pazienti.
0: Si chiama medicina traslazionale, professore.
1: Esatto. Molto di quello che noi sappiamo del sistema immunitario lo abbiamo imparato studiando i pazienti e i loro provazionali.
0: Ed allora, professore, i TAM, ovvero i macrofagi associati ai tumori, le chemiochine, la pentraxina, un'altra vostra sua scoperta, e i recettori di COI, i falsi recettori, che cosa sono?
1: È stato un cambiamento di paradigma dall'idea di un recettore formulata, pensi, da Langley negli anni 30. Pensiamo a un recettore come a un interruttore che accende la luce, e i recettori ci sono molecole fondamentali nella vita che accendono la luce. Noi abbiamo scoperto che ci sono degli interruttori che non accendono la luce e intrappolano il dito.
0: Esatto.
1: Questa è stata la scoperta.
0: Professore, perché è essenziale questa scoperta? È stata rivoluzionaria.
1: Perché noi l'abbiamo scoperto per una molecola dell'infiammazione, interleuchina 1,
0: una citochina.
1: Questa è stata estesa a altre citochine, a fattori di crescita. È conservata nell'evoluzione, quindi è importantissima nell'evoluzione della vita, e poi sono entrati in clinica i falsi recettori, e ci sono virus che usano falsi recettori per intrappolare le difese immunitarie.
0: Del nostro sistema immunitario, ma anche noi con i nuovi farmaci, attraverso i falsi recettori, riusciamo ad intrappolare questi patogeni che, impedendogli di entrare nella cellula e di infettarla in qualche modo. Anche questo, professore, un enorme cambio di paradigma che la scienza deve a lei. Un altro campo che peraltro è il suo attuale campo di ricerca, professore Mantovani, è l'ignoroma. Che cos'è?
1: Se noi prendiamo le parole della vita, i geni, la versione più semplice di informazione che c'è nel nostro genoma, nel nostro DNA, ecco, di circa il 15% dei geni convenzionali noi non conosciamo la funzione. Pensi, è come se io e lei stessimo parlando e non capissimo il 15% delle parole. Questi sono geni convenzionali che codificano per proteine, per parole
0: che quindi funzionano, e come
1: sappiamo che funzionano, ma non sappiamo cosa fanno.
0: Sospettate che siano coinvolti in dei processi autoinfiammatori, dalla malattia di Crohn alla psoriasi.
1: Le faccio un esempio: una di queste molecole è una tetraspanina, non vi dico il nome. 7 anni fa abbiamo scoperto la funzione, abbiamo appena riportato che in artrite reumatoide regola la risposta ai cortisone, un farmaco antinfiammatorio. Quindi ci abbiamo messo molto tempo, perché sono geni difficili, lo abbiamo fatto con Costantino.

0: Pizzalis, che è un grande reumatologo. Ecco, questo è il percorso che stiamo cercando di fare per queste parole di cui non conosciamo il significato e che pensiamo siano
1: Che
0: importanti.
1: però sono nel discorso biologico,
0: Sì.
1: organico, che ci mantiene in vita. Si parla sempre di fuga dei cervelli. Il problema è che quei cervelli restano poi dove fuggono, non che fuggano, o no?
0: La dimensione internazionale è fondamentale. I miei soggiorni in Inghilterra e negli Stati Uniti per me sono stati fondamentali, sono, devo dire, molto orgoglioso, importanti li ho sempre fatti nel mio paese. Il nostro problema non è che i nostri ragazzi vadano fuori, io incoraggio i miei,
1: Il
0: se
1: problema è che
0: posso
1: poi ci
0: dire.
1: restano.
0: Il problema è di attirare cervelli,
1: Ecco.
0: italiani e non italiani. Il problema di sistemi, nel senso che uno vuole avere un sistema affidabile, con grant affidabili, meritocratico. E con un contesto che favorisce l'innovazione scientifica. È possibile farlo, non è un problema, noi abbiamo l'ambizione di essere, da questo punto di vista, un luogo di questo tipo.
1: Professore,
0: Non è un
1: però
0: problema di posti permanenti.
1: in Italia, professore, ci sono 10.000 ricercatori in generale, moltissimi sono del CNR, che non hanno contratti precari che a stento arrivano a 2.000 euro al mese e soprattutto non sono neppure stabili, nel senso che questi contratti scadono dopo X tempo e loro vivono a bagnomaria. Secondo lei si riesce a fare ricerca scientifica in questa situazione?
0: Ma questo è un paese dei miracoli, quindi noi riusciamo a fare ricerca scientifica in un paese che ha sempre considerato la ricerca scientifica figlia di un dio minore. Ricordiamo che facciamo miracoli perché spendendo meno della metà, un terzo dei nostri competitori, meno per ricerca, meno della metà in educazione superiore, i nostri ragazzi sono quelli che vincono più grant ERC. Quindi siamo un paese in cui, nonostante i limiti, facciamo miracoli.
1: Questi stessi miracoli si replicano sul Servizio
0: Sanitario.
1: Sanitario Nazionale, dove spendiamo in tutto 190 miliardi, tutto compreso tra pubblico e spesa privata, a Francia, Germania, altri paesi europei. Però, professore, è normale, è giusto soprattutto che i professionisti che ci lavorano siano costretti a fare i salti mortali, i sacrifici, gli atti d'eroismo, la disponibilità usque ad sanguinem?
0: Penso che non sia giusto questo, ma mi piace ricordare un aspetto del miracolo. I pazienti con cancro in questo paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea,
1: Sono
0: confrontabile.
1: 3 milioni e 700 mila che vivono a 10 anni dalla diagnosi di
0: Allora,
1: cancro.
0: questa è una cosa straordinaria perché
1: Esatto.
0: spendiamo molto meno e uno dei motivi è perché facciamo buona ricerca. Perché se facciamo buona ricerca, curiamo meglio. Ecco, non facciamo morire questo miracolo, per favore. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio vivere in un mondo, in un paese, in cui ci si preoccupa di avere un cancro, ma non ci si preoccupa del costo delle cure.

Buonasera da Rai Mobilità, un sabato di grande traffico che ha confermato le aspettative in questa giornata di esodo. E allora andiamo a vedere come si presentano le autostrade al momento. Qui siamo in A4 alla barriera di Milano Est, dove troviamo incolonnamenti, poi passiamo in A14, qui la situazione risulta più regolare, però al momento dobbiamo segnalare una criticità in A1 e andiamo tra Cassino e Capua verso Napoli, dove ci sono 16 km di coda per due incidenti distinti. E come dicevamo, è un fine settimana caratterizzato da grande traffico, sono previsti 25 milioni di spostamenti totali e domani è un'altra giornata critica per i rientri nelle città, ma anche per ulteriori partenze per le località turistiche.

0: Sono previsti flussi intensi alla mattina con graduale diminuzione nel pomeriggio. Colpite soprattutto la 1 al centro-nord, la 14 Adriatica, poi le autostrade in direzione della Riviera Ligure come a 6, a 10, a 22 per gli spostamenti in zone di confine. Al sud particolare attenzione alla A2, l'autostrada del Mediterraneo. E per favorire gli spostamenti è in vigore anche domani lo stop ai mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Sono inoltre sospesi nella stessa ottica fino al 7 settembre oltre 1000 cantieri sulla rete ANAS. E infine diamo uno sguardo alla viabilità aerea perché ieri è stata una giornata difficile per l'aeroporto di Catania e anche oggi le attività in arrivo sono state sospese a lungo a causa delle eruzioni dell'Etna. Al momento le operazioni sono state ripristinate regolarmente. È tutto, da Michele Guidi, buona serata e buon viaggio.
1: Pubblicità. Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu. Pubblicità.

0: Noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
2: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
1: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
2: Gillette Venus.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: Con il nostro cœur fait beau. Avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
7: La settimana enigmista.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora
8: ma che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

Migranti, la Spagna all'Italia, riaprite i confini entro 48 ore. No di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum. Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. La strage di Marcinelle in Belgio, 1956, morirono Occidente e Mattarella, la gestione dei migranti rispetti la dignità delle persone, rientrata la polemica CGIL Meloni. Tre morti sul lavoro nelle ultime 24 ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Reggino, un 61enne morto. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 19 città da bollino rosso, temporali al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, disagi all'aeroporto di Catania. A Pavana il funerale in forma privata di Francesco Guccini. La figlia, le domande, non sono mai riuscita a fartele tu a sapere dove andare a cercare. Europei di nuoto, continuano i successi azzurri.

0: Medaglie d'argento per l'Italia dei tuffi da 20 metri per Elisa Cosetto e Andrea Barnabà. Edizione delle 18, buonasera e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. In primo piano l'inasprirsi della crisi diplomatica tra Italia e Spagna, con Madrid che sospende il trattato di Schengen per tutti i passeggeri in arrivo dal nostro paese. Questo in risposta alle misure adottate da Roma. Sentiamo Ilario Pianerelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili. Il solito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interno dell'Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, Schengen non confinanti.
0: E allora, lo sentivamo accennare anche nel servizio, con i controlli dei voli e delle navi dalla Spagna non ci sono impatti sui flussi turistici, questo quanto annuncia il Ministero del Turismo. La mossa del governo verso la Spagna e l'analoga risposta di Madrid è stata comunque fatta in parte in passato anche da altri paesi. Vediamo allora in che cosa consiste la sospensione del trattato di Schengen con Alessandro Marchetti.
4: Più che una vera e propria sospensione, è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha abolito dal 1995. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia, il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello dell'Unione. Non aderiscono paesi come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, la città spagnola di Ceuta, exclave in territorio marocchino, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato, deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare la richiesta a Bruxelles 4 settimane prima o, se c'è urgenza, con 24-48 ore di preavviso. I motivi devono rientrare in casistiche ben precise, minacce gravi per la sicurezza o anche minacce terroristiche. Infine, la sospensione deve avere un termine. E se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato, a sospendere Schengen è stata più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore, controlli reciproci sono stati reintrodotti da Spagna e Italia. Di fatto, gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi o aerei dalla Spagna. Controlli a campione soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono a discrezione delle autorità italiane.
0: E questo scontro tra Italia e Spagna sui controlli alle frontiere continua ad animare il dibattito politico. Alberto Zoffreda.
5: Nessun passo indietro da parte del governo italiano dopo l'introduzione da parte della Spagna dei controlli da chi arriva dall'Italia, anche perché poco prima che venissero introdotti questi ulteriori controlli già la Presidente del Consiglio Meloni aveva annunciato no ad ultimatum, no a imposizioni dall'esterno quando si tratta di sicurezza. Una linea e soprattutto la sospensione di Schengen confermata dal Ministro dell'Interno Piantedosi fino al 15 agosto. Poi vedremo, sottolinea il titolare del Viminale, sostenuto in questo da tutti i partiti del centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Lega. In particolar modo Forza Italia si muove anche sul

0: piano parlamentare con un'interrogazione proprio indirizzata a Piantedosi, chiedendo di mantenere alta l'attenzione sul controllo delle frontiere, in particolar modo su possibili flussi di terroristi di matrice. Ovviamente la posizione delle opposizioni con il campo largo di Partito Democratico, 5 Stelle, Verde e Sinistra, accomunato nel definire quella di Giorgia Meloni propaganda, una sospensione inutile, quella di Schengen nei confronti della Spagna per Maggi di più Europa e Calenda di azione. Matteo Renzi ne fa una questione di alleanze internazionali, fan di Vox, da sempre avversario di Sanchez. A te.
1: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, una tragedia nella quale morirono 136 minatori italiani. La tutela dei lavoratori è ormai patrimonio del Presidente della Repubblica Mattarella e aggiunge per la gestione dei flussi migratori è essenziale il rispetto. Francesco Accardo.
2: Commemorare Marcinelle, rendere onore ai lavoratori italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio, significa riflettere sul prezzo umano pagato dai nostri emigrati, ma anche agire perché simili sciagure non si debbano flussi migratori, obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi il ricordo di Sergio Mattarella della tragedia dell'8 agosto 1956, quando per un'esplosione nel Belgio perirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica ha dedicato la giornata dell'8 agosto al sacrificio del lavoro italiano nel mondo per onorare i nostri emigrati che tanto hanno contribuito al progresso del Paese e sottolinea come la Commissione europea abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime di incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, dice Mattarella, e l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza accomunano oggi la Casa europea. La protezione dei lavoratori e il contrasto a ogni forma di sfruttamento sono diventati patrimonio condiviso. Un ricordo, dunque, quello di Marcinelle, che diventa omaggio a tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza e luogo nel mondo.
1: E purtroppo non sono stati gli unici morti sul lavoro, è una tragedia ore 3 nel nostro paese. Un operaio che è stato schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista di 40 anni che è rimasto folgorato mentre montava delle luminarie nel Reggino, e poi alle porte di Firenze un uomo di 61 anni originario dello Sri Lanka schiacciato da sacchi di materiali nell'azienda in cui lavorava. Sentiamo Lorenzo Gottardo e Micaela Barilari.
3: Forse è stata una distrazione o forse qualcosa ha fatto cortocircuito. Saranno le indagini a spiegare perché è morto Antonino Fabio Calabrò, folgorato a Calanna, comune del Reggino, della strage silenziosa che avviene sui luoghi di lavoro. Un'altra morte bianca. 40 anni appena, elettricista, Antonino era impegnato insieme ad alcuni colleghi a collegare alla rete elettrica alcune luminarie in vista della festa della Madonna dell'Annunziata. Lavorava per conto di un'impresa privata quando, per cause ancora da stabilire, è stato raggiunto da una scarica elettrica. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'uomo si è rivelato inutile. Sulla sua morte però ora la procura di Reggio Calabria vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo d'indagine. Sul corpo del quarantenne è stata disposta l'autopsia, verrà effettuata nei prossimi giorni e nei prossimi giorni potrebbero anche essere sentiti coloro che a Calabrò hanno commissionato l'intervento, rivela è stato disposto, autorizzato e se poi svolto in sicurezza.
4: Aveva 61 anni ed era originario dello Sri Lanka. Il lavoratore morto travolto era con un muletto all'interno di un capannone dove sono stoccate le merci nella Cap Plast, un'azienda che produce imballaggi e contenitori di capalle nel comune di Campi Bisenzio alla periferia di Firenze. Per motivi ancora da chiarire è sceso dal mezzo ed è stato travolto dai sacchi di materiale da lavorare che si trovavano avvenuto intorno alla mezzanotte. Sono intervenuti il 118, il personale della prevenzione sugli infortuni del lavoro e fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo per mezz'ora ma inutilmente. Sono in corso gli accertamenti, dire la dinamica di quanto accaduto. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda che si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi del lavoratore di cui ricorda l'impegno, la professionalità, la dedizione.

0: Da tempo, sottolinea, l'uomo lavorava alla CAP Plus ed era parte integrante dello staff. Cordoglio e rabbia esprime la CGIL Firenze per l'ennesima morte sul lavoro che, sottolinea, rappresenta una sconfitta per tutti. Questo è il secondo infortunio mortale in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore marmifero schiacciato dalle lastre di marmo. Lunedì ci saranno i funerali. Per l'occasione il comune di Carrara ha proclamato il lutto cittadino.
1: Medio Oriente, ora, i colloqui con l'Iran su Hormuz sono positivi, questo quanto annunciano le autorità dell'Oman, paese mediatore che mette in guardia Teheran dal compromettere i progressi attaccando le navi nello stretto. I particolari con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Hormuz è ancora scosso dalle tensioni. L'Iran ribadisce di avere il controllo sullo stretto e colpisce con un missile navi in transito degli Emirati Arabi, senza causare danni. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è legata ai negoziati tra Iran e Oman. I media iraniani dicono che a breve saranno diffusi i termini dell'accordo, conoscono ancora i dettagli dell'intesa ed è incerta la questione dei pedaggi. All'accordo manca ancora il via libera del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e della guida suprema Khamenei, che continua a non mostrarsi in pubblico. Il presidente Pezeshkian afferma che Teheran è favorevole al dialogo, ma non si lascerà costringere alla resa. Intanto si infiamma la penisola arabica. Ieri alla Mecca, la città santa per i sunniti, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta. Il patto ha una forte portata simbolica proprio mentre i miliziani sciiti degli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie governative filo-saudite.
1: E ora a Gaza, dove è sempre più drammatica la situazione per gli sfollati, mentre Hamas si dice pronto a procedere con dei distinguo con il piano di pace proprio. Israele intanto continua a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Da Gerusalemme in diretta all'inviata Lucia Goracci.
3: È così, ogni giorno che passa senza transizione, un giorno di pena in più, sorprende e tende che sono però un passaggio inevitabile, è un dato Unite quello che descrive come danneggiato l'82% degli edifici dentro la striscia. Siamo a una settimana dalla presentazione da parte di Trump, anticipata come svolta storica del passaggio alla fase 2 del suo piano di pace affidato al Board of Peace. Nei giorni scorsi il governo israeliano ha esaminato la bozza di accordo, l'ha reinviata a Washington con osservazioni che riguardano soprattutto le modalità di disarmo di Hamas, che di questo nodo centrale, e ora Hamas si apprende dalla recitato di nuovo, ricordando di essere pronto ad accettare il passaggio alla fase 2, il governo di Washington a premere su Israele. C'è una svolta apparentemente importante anche nel processo di trattative tra governo libanese e israeliano, mentre lo dicevi, Israele colpisce con l'artiglieria l'area di Nabatieh, non si segnalano feriti e viene ferito invece un soldato israeliano in un incidente operativo. La svolta l'annuncia la Reuters, che parla della scusa di paesi che dovrebbero inviare truppe per supervisionare il disarmo di Hezbollah. Non si conoscono né il numero né i nomi, sarebbe stata un'intesa mediata dagli Stati Uniti e la scelta dei paesi sarebbe sempre a Washington affidata. Il Congresso americano ha deciso anche di stanziare 1,2 miliardi di dollari di aiuti per la ricostruzione tanto dell'infrastruttura civile che del tessuto istituzionale libanese per il rilancio appunto di quest'ultimo paese. A te.
1: Grazie Lucia Goracci. Di conflitto in conflitto, una nuova notte di terrore nei cieli dell'Ucraina sotto intensi raid russi, con Zelensky che conferma c'è l'accordo con Trump per le licenze dei missili Patriot. In settimana Witkoff e Kushner saranno dalla capitale ucraina.
4: È salito a 4 il numero delle vittime dell'ennesimo attacco che ha colpito

0: che ha colpito la regione della capitale Kiev, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli. Un bambino di 3 anni ha perso la vita, i suoi nonni e parte della sua famiglia è ancora in ospedale. Gli attacchi sull'Ucraina proseguono in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree, non soltanto la regione di Kiev colpita, ma anche quella di Dnipropetrovsk. A Kherson è stato persone sono rimaste ferite. In un momento in cui davvero l'Ucraina sta soffrendo per le difese aeree, il presidente Zelensky in visita a Belgrado, in Serbia, la Serbia tradizionalmente filorussa, incontra il presidente Vucic, stigmatizza il fatto che si sta preparando ad un nuovo, purtroppo ennesimo, inverno di guerra, ha detto Zelensky, in Ucraina, e poi ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti sui missili Patriot, su un rifornimento mensile di missili intercettori. Poi Zelensky però ha ammesso che le forniture non sono sufficienti. A voi.
1: Passa anche attraverso il Vaticano con la notizia della visita in programma prossimo da parte del segretario della Santa Sede per i rapporti con gli stati, vale a dire Monsignor Gallagher. La conferma da parte dell'ambasciata ai media americani. In settembre invece il ritorno a Mosca da parte del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi, dopo le visite nella capitale russa datate 2023 e 2024. Da tempo il Vaticano sta mediando con Mosca, lo ricordiamo, per il raggiungimento di una tregua, oltre che per la liberazione dei bimbi rapiti e per l'aiuto umanitario alle popolazioni colpite dalla guerra. E ora la cronaca: 4 ciclisti sono rimasti feriti, uno di loro è in prognosi riservata, dopo essere stati investiti in seguito a una lite a Lanzo Torinese. Il 73enne alla guida dell'auto è stato arrestato. Barbara Di Palma.
2: È arrivato da questa strada. Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo
3: velocità.
2: lì sotto. È sostenuto comunque, sì.
3: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti. A volta.
2: La macchina l'ho vista sfondare, il vetro davanti sfondato.
3: Due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per un gruppo di 6 ciclisti che sarebbero stati travolti volontariamente da un'auto guidata da un settantenne.
4: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
3: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte durante un sorpasso.
4: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
3: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. Avete notato la scena?
2: Lui molto agitato, quello abbiamo notato, sì. È un ciclista che è venuto qua. Ciclista, da cosa ho capito, gli è corso dietro per cercare di prendere la targa.
3: L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è poi costituito l'ipotesi di reato e tentato omicidio stradale.
1: Morsa del caldo sul nostro paese, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, ma oltre agli incendi, allerta temporali anche al sud. Facciamo il punto con Marco Aquili.
5: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
6: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso, scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la protezione civile è per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
7: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se

0: ne perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: Continua l'attività, Frattura si è aperta nella Valle del Bove, uno spettacolo della natura che attira migliaia di turisti. Vediamo con Letizia Bella.
2: E al calar del sole che l'Etna offre il suo spettacolo migliore che possiede di Emilio Messina, presidente delle Guide Natura. Il vulcano conquista la scena con fontane di lava altissime visibili anche da Taormina. Hanno richiamato centinaia di spettatori che spesso partono da Milo.
3: L'Etna è un'attrazione, io abito qua in una strada principale, ieri sera sono là, quindi è un turismo.
2: Della frattura apertasi ieri, a metà tra questa vetta e il cratere di sud-est scivolano giù. Una scena in continua evoluzione, infatti poco prima di mezzogiorno, a 2550 metri di quota, una nuova frattura si è aperta proprio nella Valle del Bove. Anche lo Stromboli, il vulcano delle Eolie, non riposa, dall'arco craterico a nord e tracima un modesto flusso lavico, mentre le due bocche attive continuano ad eruttare. Colori e suoni noti, ma il quadro sull'Etna può cambiare repentinamente. Salire in sicurezza è la prima regola. Siamo a all'Etna e si vede del fumo lungo quella cresta. Che cos'è?
4: Sono i gas della colata lavica ancora ben alimentata. Tutto questo appartiene ai tempi profondi della Terra. L'Etna forse sta mostrando il suo volto più dinamico.
2: Mai avventurarsi da soli, perché il vulcano è imprevedibile.
4: In questo momento si può arrivare massimo ai 2500 metri, qua siamo molto più in basso, ma esistono anche sentieri un po' più difficili, però dove si può apprezzare questo teatro eruttivo con veramente una vista impressionante.
1: E però appunto l'Etna è imprevedibile, la sua attività causa anche caos, disagi, incertezze all'aeroporto di Fontanarossa di Catania, dove lo spazio aereo è stato nuovamente chiuso. Antonello Savoca.
5: Andiamo a Lourdes, ci facciamo benedire e torniamo.
6: Un'estate complicata per l'aeroporto di Catania, centinaia di voli cancellati, dirottati o riprogrammati dall'inizio di luglio a causa dell'attività eruttiva dell'Etna.
7: Ieri siamo arrivati alla sera e hanno cancellato il volo, non sappiamo di più. Stiamo aspettando da ieri che...
8: Del vento, che il vulcano... Andiamo, dobbiamo partire di alcuna maniera, i nostri figli, è una situazione complicata.
9: Dovevamo andare a Verona e ancora ce l'hanno cancellato.
10: Ieri hanno detto il volo parte da Palermo, poi dopo un'oretta hanno detto no, parte da Catania. Poi oggi siamo andati qua e mi hanno detto no, parte da Palermo. Non lo sanno dove e quando.
6: Molte partenze sono state riprogrammate da Palermo e nonostante il coordinamento con Protezione Civile, Trenitalia e operatori di trasporto pubblico, non è facile raggiungere il capoluogo siciliano.
11: Non sappiamo come muoverci perché appunto ci hanno dirotto da Palermo, non sappiamo come raggiungere Palermo, quindi non piacevole.
12: Stiamo cercando delle alternative per spostarci, ma è tutto pieno oppure ci sono dei prezzi folli.
6: E soprattutto il costo del trasporto con mezzi a noleggio con conducente arriva anche a 500 euro.
13: L'avete noleggiato voi?
14: Sì.
13: A vostre spese?
14: A nostre spese, sì.
13: Per andare dove?
14: A Palermo, all'aeroporto.
6: Quanto costa questo servizio?
15: In coppia pagano tutti quanti 500 euro.
6: Cioè il totale?
15: 250 e 250. Per arrivare a Palermo, sì.
1: Sentivali è un fenomeno che però è grave anche alle chimiche e dell'acciaio. Sono costrette a usare i camion per ricevere le merci. Il servizio

0: regioni che si affacciano sul grande fiume. Le merci vanno trasferite su rotaia e su gomma, in particolare sui camion. Fino a fine mese viene sospeso così il divieto di circolazione in vigore la domenica e nei giorni festivi. Soddisfatta la Confindustria tedesca, secondo cui si riuscirà a stabilizzare parzialmente le catene di approvvigionamento, anche se non si riuscirà a compensare completamente la mancanza di capacità di trasporto fluviale. A lungo termine si intende invece dragare il fiume per ottenere maggiore profondità navigabile. La sospensione per i divieti ai camion suscita preoccupazione per i contraccolpi sul traffico, con tutte le regioni interessate nel bel mezzo delle ferie scolastiche, mentre secondo gli ambientalisti ci si ritrova a curare ancora una volta i sintomi senza affrontare le cause della malattia, e cioè la crisi climatica.
1: Torniamo in Italia con il saluto in forma privata a Pavana, nell'Appennino pistoiese, al grande cantautore Francesco Guccini. Sentiamo il racconto del nostro inviato Stefano Corradino.
2: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco, niente familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
3: È una persona splendida, per me tranquillo, non se la tirava per niente.
2: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie murales del concittadino cantastorie.
4: Quando l'ha realizzato e perché?
5: Allora, l'abbiamo realizzato io e un mio amico Simone, l'abbiamo fatto nel 2021. L'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
2: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni.
1: Ora lo sport con gli europei di nuoto in svolgimento a Parigi, che tante soddisfazioni stanno regalando ai colori azzurri. Dalla capitale francese arrivano due bellissime medaglie d'argento per l'Italia. Le andremo a vedere, le conquistano nel giro di due ore. Prima la 24enne triestina Elisa Cosetto d'altezza donne e poi sempre nei tuffi, lo vediamo da lunga distanza uomini, il fidanzato e concittadino Andrea Barnabà. Ora una breve pausa, seguire l'inchiesta di Spotlight e il telegiornale torna alle 19:00.

velocità della luce. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: In corteo dalla stazione di Santa Lucia, direzione Palazzo Balbi, il comitato no agrivoltaico Eraclea Torre di Fine incontra l'assessore alle imprese e al commercio Massimo Bitonci per chiedere alla regione una posizione chiara sui numerosi impianti che potrebbero sorgere in Veneto. Uno dei più grossi è in ballo proprio a Eraclea.
1: L'area dove dovrebbe sorgere l'impianto è questa zona, quando ci significa sulle Dolomiti e sulle Prealpi Venete. Con un impianto di pannelli solari alto fino a 5 metri, chi abita il primo piano difficilmente riuscirà ancora a vederli.
2: Come è nato?
1: Noi ci siamo costituiti

0: ai primi di a metà dicembre dell'anno agrivoltaico cosiddetto avanzato di 165 ettari, pari a circa 250 stante per quanto riguarda il nostro territorio, perché è vicinissimo al paese, le prime case sono a 50-60 metri.
1: Un domani di aprire la finestra e trovarmi strutture di 4 metri e mezzo estese ovunque, diciamo che mi lascia un po' con l'amaro in bocca, perché avendo fatto la scelta proprio di venire qua per la tranquillità, per la calma, anche comunque cani noi prendiamo, andiamo a fare passeggiate e tutto, diciamo che andrebbe a togliere un po' quello che è il bello del vivere in città.
2: Signora, perché vi opponete al progetto dell'agrivoltaico?
3: Allora, il problema non è che è un impatto ambientale troppo elevato e verrebbe costruito troppo vicino, troppo adiacente alle abitazioni.
4: Io ho messo in vendita la mia casa, avevo trovato un acquirente, quando ho saputo dell'agrivoltaico ci penso, vediamo cosa succede.
5: Ci sarà un abbandono totale della zona a favore di 4 pannelli fotovoltaici che producono solo denaro, niente di più.
6: I fotovoltaici sui tetti, che è lì il posto più adatto e non vicino alle case.
7: Questa è l'ultima campagna che ci rimane. Adesso il rischio è che la campagna diventi una monocoltura di prosecco e di fotovoltaico e questo è inaccettabile. Questo vuoto apparente in realtà è ricco di vita selvatica. Ci sarebbe una desertificazione naturalistica.
0: Noi non siamo contro le energie rinnovabili, però essere calati dall'alto in questo modo.
2: È vero che avete saputo del progetto dell'agrivoltaico dai giornali?
8: È verissimo. Hanno depositato la società proponente, il progetto direttamente in regione, ma senza mai interfacciarsi con l'amministrazione. Io ho messo in chiaro subito una cosa: Eraclea non è in vendita. A noi non interessa la questione economica, ci interessa la questione ambientale di tutela dei cittadini. Questo tipo di operazione è stata vista come subito una speculazione.
2: Perché una speculazione?
8: Perché quello è un territorio dove pannocchie, soia, erba medica non daranno mai la stessa redditività che dà questo tipo di impianto. Si parla di 60-70 mila euro per ettaro nei 30 anni. Ci sta poco fare i conti.
2: Senta, invece l'impatto occupazionale, che la società appunto sottolinea ci sarebbe un beneficio per l'area interessata, lei che ne pensa?
8: Io tutti questi benefici occupazionali sinceramente non è che li vedo. Io oggi quello che vedo è, avevo un programma di sviluppo anche urbanistico su quell'area dovuta alla vicina località balneare di Eraclea Mare, dove lì sì ho 400 posti di lavoro che il prossimo anno entrano nel pieno delle funzioni.
2: Si vivessero coinvolto da lì?
8: Ma sarebbe stato sicuramente diverso, perché ripeto, ci hanno spiazzato completamente. Per andare d'accordo con un paese non basta rispettare quello che dice la normativa, bisogna anche capire le singole esigenze.

progetto di Eracleto Redifine secondo noi è un progetto molto importante dal punto di vista delle dimensioni, per questo andrebbe attenzionato rispetto alla sua collocazione. È un elemento importante quello della vicinanza alle abitazioni, che può provocare comunque un cambiamento del conosciuto che mette sull'attenti, diciamo, tutti i cittadini di quel territorio, e quindi noi crediamo che liberare il territorio, l'area vicino alle abitazioni, sia un atto indispensabile che deve essere messo in campo. Ecco, ci dispiace non sia stato fatto prima questo ragionamento, che si arrivi a rincorrere poi demonizzando.

0: creando quella che è invece un'opportunità per il territorio. Qui siamo a Caorle, in un'area diciamo di presenza agricola molto importante, e ci sono questo impianto, ce ne sono anche altri nel territorio che stanno arrivando, sui quali purtroppo vediamo sempre diciamo i territori un po' troppo una posizione ideologica che si spaventa rispetto a quella che è una necessità, quella di realizzare gli impianti di energie rinnovabili. Questo impianto, che sarà alle spalle di questo noceto, molto all'interno, quindi quasi per nulla visibile da parte diciamo del territorio, anche dei fruitori, chiamiamoli turistici, che garantisce la continuità agricola, anzi noi diciamo che la migliora, perché il piano agronomico che qui è stato presentato, diversità agricole che vanno a modificare quella che era fino ad oggi una monocultura, quella del mais o soia, sarà veramente prodotti a uso alimentare.
1: Quindi coinvolgimento degli agricoltori e della cittadinanza, non è piovuto dall'alto questo progetto. Distanza dalle abitazioni è un po' il modello che bisognerebbe seguire.
0: Quando un territorio cambia, dobbiamo essere tutti protagonisti del cambiamento, perché ci permette di convivere con un cambiamento necessario, che è quello dell'avvento delle energie rinnovabili, ma che non può stravolgere il nostro conosciuto.
2: Oggi l'Italia è piena di conflitti tra territori e sviluppatori di energie rinnovabili. Dal primato italiano degli anni 90, con i grandi incentivi e il far west delle installazioni, a cui si avanza a stento. Rallentiamo proprio quando bisognerebbe sempre più conveniente, mentre il prezzo del gas vola, sospinto da guerre e incertezza geopolitica.
3: Obiettivi di decarbonizzazione, siamo venuti a Milano, all'RSE, che è l'istituto che appartiene al GSE, il gestore dello scambio elettrico tra rinnovabili e sistema, e gestore anche degli incentivi economici.
2: Ci mostrano i dati aggiornati, li abbiamo sintetizzati con un grafico. Colpiscono due elementi. L'eolico è praticamente fermo da 10 anni, mentre da 2 anni a questa parte il solare esplode, praticamente raddoppia. Ma nel grafico si vede anche che l'obiettivo al 2030 resta lontano.
4: Senza i grandi impianti non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi sfidanti, 7 gigawatt all'anno sono tanti. Allo stesso tempo la realizzazione degli impianti domestici vuol dire anche pagare meno quelli che sono gli oneri di rete per la gestione della rete. Cioè sapere che questa tecnologia funziona diciamo può generare valori, che si possono accettare impianti con quello che è il territorio.
3: Energetica. Secondo, ha avuto un ruolo nel rendere le rinnovabili più accettate dai territori?
4: Sicuramente ha un ruolo molto importante, perché appunto, come dicevamo, permette ai cittadini di andare a dialogare anche con i cittadini, le amministrazioni pubbliche, le imprese, di andare a dialogare con taglia sicuramente più elevata e negoziare anche quelli che possono essere i benefici da portare sul territorio. Dal punto di vista normativo, le comunità energetiche nascono per generare benefici di tipo ambientale, sociale ed economico. Quindi queste tre gambe devono esserci tutte per il territorio.
2: Un istituto giuridico fortemente voluto dall'Europa, che le considera un pilastro della transizione. Sono associazioni di cittadini che producono con modo democratico. Da poco queste configurazioni sono legali anche in Italia. L'inizio è stato difficile, la burocrazia impervia, con regole che cambiavano continuamente, ma anche grazie agli incentivi legati al PNRR gli uffici sono stati bombardati da una valanga di domande, 50.000 nell'ultima settimana utile, con in palio 750 milioni a fondo perduto, in grado di generare 1,5 miliardi di investimenti privati.
5: Quello che secondo me manca però invece è una politica capace della sfida che noi abbiamo oggi di fronte rispetto al cambiamento climatico, ma anche a quella della crisi sociale. O noi siamo in grado di dare risposte con politiche serie, lungimiranti e concrete, oppure continueremo a vedere quelle che sono le conseguenze dei conflitti, per esempio in termini di bollette.
6: Voi premiate ogni anno dei progetti che hanno anche una importante valenza sociale.

0: Noi abbiamo premiato tre comunità energetiche, tra l'altro due toscane e una in Trentino, che hanno proprio queste caratteristiche rispetto ai temi della povertà energetica, capacità di coinvolgimento dei territori.
1: Premio Legambiente per le comunità energetiche rinnovabili e per il 2026. La CER, la comunità energetica dell'Isola d'Elba, è tra le prime esperienze del genere in Italia. Strutture turistiche, seconde case, aziende agricole che hanno picchi di consumo in estate ammortizzano i costi con i pannelli solari e poi cedono energia alle famiglie durante l'inverno. Chiunque può iscriversi gratuitamente e il piccolo contributo che il GSE destina allo scambio di energia a livello locale viene distribuito tra produttori, consumatori e iniziative solidali sul territorio.
2: Ogni comunità ha la possibilità di decidere cosa fare con il contributo che riceve dal GSE e questo in questa comunità energetica dell'Isola d'Elba va al territorio, quindi per opere di carattere sociale, per opere di carattere green, quindi comunque è una cosa che resta anche per chi consuma e basta, quindi non solo per chi produce.
3: Adesso abbiamo 13 ettari vitati, circa 4 ettari di oliveta. E produciamo prevalentemente appunto vino e vini bianchi.
4: Da qualche tempo.
3: Abbiamo messa, diciamo, in una parte leggermente nascosta, sempre sotto il sole, ma leggermente nascosta. Abbiamo un impianto produttivo di 50 kW e va anche a favore di quella che è la comunità energetica sul territorio, perché in inverno, con le giornate che fa l'Isola d'Elba, andremo sicuramente a produrre di più di quello che andiamo a consumare. Quindi la possibilità di immissione di energia è un piacere anche, soprattutto.
5: Lo startup è stato finanziato dalle associazioni di categoria, soprattutto del cambio locale, che viene incentivato allo scopo di aumentare la produzione e il consumo locale. Quest'anno puntiamo ad arrivare a fine anno con circa 2 mega di punta e quindi, parlando di, diciamo, emissioni di CO2, è una riduzione di 1,5 punti percentuale della riduzione della emissione di CO2 dell'Isola d'Elba.
6: Ogni bungalow ha aria condizionata, riscaldamento, quindi il consumo di energia elettrica aumenta di anno in anno. E attraverso l'installazione dei pannelli abbiamo visto a bilancio che abbiamo avuto una diminuzione comunque dell'importo della corrente elettrica nell'ordine di 20.000 euro, tenendo conto che l'investimento che feci era intorno agli 80.000 euro, 4 anni me lo ripago. E noi siamo arrivati, credo, intorno ai 300 soci, quindi penso che adesso che la parte più difficile era fare inserire tutti i pubblici, gli organismi pubblici, eccetera, che hanno dei tempi di risposta lunghissime. Credo che i comuni magari si approcciano anche per poter avere la libertà di poter dire chi ha una scuola, chi ha una casa popolare, gli dà la corrente gratuita.
1: I produttori, se sono soci di una comunità energetica, hanno potuto ottenere un finanziamento a fondo perduto dal PNRR fino al 40% del costo dell'impianto. Veramente una bella cifra, anche se l'impianto resta di loro proprietà, non della comunità.
7: Fare parte di una comunità energetica permette innanzitutto di accedere a dei contributi per l'installazione dell'impianto. La comunità energetica inizialmente ci ha aiutato in questo senso. Credo che in futuro ci sarà un aumento di impianti fotovoltaici, sicuramente anche perché i costi si stanno riducendo per l'installazione, quindi sono sicuro che aumenteranno. Come comunità energetica penso che una cosa da valutare per il futuro potrebbe essere l'installazione di batterie per lo stoccaggio, per andare a migliorare la situazione attuale, ecco, ridurre i costi per tutti, poi alla fine per tutta l'isola.
5: Per quanto riguarda i numeri, sicuramente cresceranno, anche perché anche in assenza di incentivi c'è un interesse sempre maggiore verso l'autoproduzione di energia per motivi anche solamente economici e per una crescente sensibilità alla sostenibilità ambientale.
8: È meglio dal punto di vista urbanistico vedere

0: pannelli solari che fanno beneficio, che stanno anche tecnologicamente bene, piuttosto che vedere magari una costruzione come quella là bianca, che non c'entra niente con il tipo di struttura che era quella dei pescatori.
1: Noi dobbiamo considerare che una comunità energetica, per essere vincente, deve autoconsumare quanta più energia viene prodotta da quegli impianti. Questo genera degli incentivi più alti e quindi

0: proprietari di impianti, che dovevano soltanto dimostrare di essere soci di una comunità. Sono pochissime le comunità energetiche direttamente proprietarie, un tema controverso nell'ambiente, qualcuno ha gridato alla speculazione, così come delude la modalità dello scambio di energia, che per ora è soltanto virtuale, insomma non si può ancora decidere di vendere l'energia prodotta a chi si vuole. Secondo Josh Roberts, a lungo capo dell'ufficio legale delle cooperative energetiche europee, questa scelta svilisce il protagonismo dei cittadini ed è
1: Community ownership gives the local community.
2: La comunità energetica nasce per avere il controllo sui mezzi di produzione dell'energia. Decide come i progetti sono disegnati e a chi devono andare i benefici.
1: In
2: Germania e in Francia le rinnovabili di proprietà delle comunità locali ad 8 volte di più rispetto agli impianti di proprietà di soggetti esterni.
1: We have to be honest. They bring the capital.
2: Dobbiamo essere onesti. Gli sviluppatori portano capitali, know-how, esperienza. Le comunità locali spesso non ne hanno. Il problema è condividere la proprietà degli impianti.
3: Ci sono sicuramente dei meccanismi virtuosi in Italia, quindi questa tariffa premio e il meccanismo incentivante della condivisione dell'energia ha funzionato come stimolo per far nascere delle iniziative. Però l'anomalia è che nella maggior parte dei casi gli impianti non sono di proprietà delle comunità energetiche o dei membri delle comunità energetiche, ma sono di produttori terzi. I casi in cui sono proprietari sono rarissimi. Parliamo di i cittadini energetici cosiddetti, sono le comunità proprietarie degli impianti. E tutto il meccanismo ruota intorno a questo stimolo di iniziative dal basso che portino poi benefici ai territori.
1: I have not necessarily been happy with how the framework for energy communities has been developed in Italy.
2: Non sono del tutto felice della modalità scelta dall'Italia. Se guardi la cornice legale dell'Unione Europea, si parla di comunità energetiche rinnovabili come proprietarie dei loro impianti. Quando ci sono soggetti terzi che arrivano, investono nei progetti e consentono alle comunità energetiche di usarli, questa non è una soluzione migliore, perché non dà alle comunità locali il controllo degli impianti. Se lo fare altro, la comunità perde l'impianto, non lo controlla.
3: Ci sono impianti da un megawatt che hanno fatto richiesta, comunità che hanno fatto richiesta di incentivo, che hanno appunto magari due pod, magari la mamma e la zia, e l'impianto da un megawatt, quella non è una comunità energetica.
2: Certamente la comunità ha accesso allo scambio di energia, ma tanto valore viene dirottato e l'impianto.
4: Le ha scelto di incentivare con un contributo a fondo perduto del 40% i costruttori di impianti e non le comunità energetiche direttamente.
5: Ti viene dato il 40% se fai l'impianto come comunità, oppure se sei un socio della comunità, quindi un consumatore aggregato, che sostiene investimenti per fare il suo impianto, che userà in parte per il suo autoconsumo e per la parte eccedente per essere autoconsumata fra i membri della comunità. L'energia venduta all'esterno, che è anche condivisa, riceve un incentivo. L'energia venduta all'esterno, che non è condivisa con la comunità, non riceve l'incentivo. Ha solo il valore dell'energia.
4: Però ha avuto il 40% per la costruzione dell'impianto.
6: Quello che possiamo vedere dai primi decreti di concessione, i primi decreti di concessione sono iniziati dall'anno scorso fondamentalmente e abbiamo avuto l'ultimo attualmente visibile il 12 maggio, quindi poco tempo fa. Sono state elaborate circa 13.000 domande. Quello che emerge sono due elementi importanti. Ci sono sicuramente impianti di una certa taglia, fino a un megawatt di potenza, ma dal punto di vista numerico sono in totale minoranza. La maggior parte degli impianti che attualmente sono stati validati sono sotto i 10 kW di potenza, quindi compatibili,
4: addirittura,
6: diciamo,
4: quelli della villetta.
6: Una villetta o comunque un'abitazione domestica o un condominio, diciamo. E quindi la paura della potenziale speculazione, mi verrebbe da dire, guardando i numeri presenti ad oggi, è abbastanza.
0: L'Italia dei 10.000 campanili e dei 100.000 tetti solari mostra una dinamica sorprendente. Ripida scala che ci attende da qui. La storia è il paradosso di un territorio martoriato dall'economia fossile.

0: che proprio da un grande impianto eolico aspetta la possibilità di rinascere.
1: Il fatto che la centrale a carbone dovesse terminare la produzione al 31 dicembre 2025 a Ovigi, questo era noto, e chiaramente Enel si è comportata di conseguenza, gradualmente riducendo le manutenzioni, riducendo il personale.
0: Cosa significa l'impatto ambientale di una centrale termoelettrica come quella di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia lo si può capire soltanto percorrendone il perimetro. Oggi è inattiva, una riserva fredda la definisce il governo. Significa che questa vastissima area non sarà mai restituita al territorio, resta così com'è. Per Enel è un grande risparmio, nessuno le chiede di affrontare il costo di una bonifica.
1: Una centrale fa ancora quel prezioso lembo di territorio. Prezioso perché a ridosso del porto di Civitavecchia, in quell'area possono sorgere tante altre attività produttive.
0: Pochi chilometri a nord, la centrale di Montalto di Castro costituisce il più grande impianto energetico mai costruito in Italia. Tempo. Enel l'ha messa in vendita 10 anni fa ad 1 euro. E nessuno si è fatto avanti, anche qui il costo della bonifica è tale da scoraggiare chiunque.
1: Il Po per molti anni il centro di produzione di energia elettrica da fossile più importante d'Europa. Forse proprio perché Civitavecchia ha pagato questo dazio ambientale così importante, è l'ora, diciamo, di poter fare una e cominciare a produrre energia elettrica dalle fonti rinnovabili.
0: Non c'è solo il peso dell'eredità ambientale. La centrale a carbone impiegava direttamente 600 operai metalmeccanici e altri 600 nell'indotto. La via d'uscita dalla crisi sociale per questo porto al centro del Tirreno è usare le banchine per costruire un gigantesco parco eolico offshore e poi molti altri. Una sola di queste gigantesche pale sarà in grado di dare energia ai 50.000 abitanti di Civitavecchia per un anno. Ne discutiamo col presidente del consorzio Aero, che conta tra i suoi soci il Fondo Sovrano Danese, Banca Depositi e Prestiti, Eni Plenitude, Banca Intesa e altri soggetti pubblici e privati.
2: I nostri amici francesi a Port-les-Nouvelles, uno dei porti dove il governo ha investito forti risorse, la base logistica per assemblare le parti infrastrutturali che servono per il galleggiante in acciaio. E in questo video di posizionamento di una turbina a centinaia di persone.
0: Il progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. Prima di partire i privati però vogliono garanzia che potranno vendere l'energia al sistema a prezzi maggiorati in modo da ammortizzare un investimento stimato di circa 10 miliardi di euro, un costo che dovrebbe essere sostenuto da tutti noi in bolletta. La scelta è politica e il governo sta prendendo tempo.
2: E ARERA dice l'eolico offshore potrà costare 1 euro al mese a famiglia media italiana per 20 anni, ma gli studi che abbiamo avviato con Intesa San Paolo, Politecnico di Torino, Polimes, stabiliscono che per ogni euro investito in questa filiera ne recuperiamo 3 di valore economico.
0: Voi candidate le banchine del porto Civitavecchia alla costruzione di questi enormi galleggi.
1: Già definito quello di circa 500 megawatt, 500 watt, che potrebbe diventare il lab dove si assemblano altri parchi eolici come quello che appunto... Perché il Mediterraneo ancora è un mare vergine, in che senso? Non ci sono parchi eolici. Civitavecchia è baricentrica in Italia e nel Mediterraneo e potrebbe essere il luogo dove si assemblano altri parchi eolici. Parliamo di parchi eolici che vengono assemblati in 3-4 anni, quindi se noi abbiamo 6 commesse, per esempio, parliamo di lavoro per 30 anni più.
0: Alle mie spalle, all'orizzonte, termoelettrica, avete visto quale consumo di suolo, quale occupazione dello spazio di questo litorale hanno le due grandi centrali, Torre Valdaliga Nord a carbone, oggi dal 1 gennaio spenta e riserva fredda in caso di guai, e l'altra, Torre Valdaliga Sud, centrale a metano ancora funzionante. Ebbene, l'impatto visivo del campo eolico che si vuole costruire a 12 miglia dalla costa sarà equivalente a quello di una puntina di stuzzicadente, sarà visibile forse soltanto

0: Pubblicità. E fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura. Pubblicità.
1: Alla 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il...
4: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri le molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS. Diversi dolori, un rimedio. Due volte più veloce.
5: Ora basta.
6: Vabbè, dai, è acqua.
5: Ma no, l'assicurazione auto. È aumentata di nuovo.
7: Vai su Segugio!
8: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
9: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Italia, riaprite i confini entro 48 ore, Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum. Madrid risponde con controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese e la mediazione dell'Unione Europea. La strage di Marcinelle, Belgio, 1956, morirono 136 minatori italiani. Il presidente Mattarella, gestione migranti, rispetti la dignità delle persone, rientrata la polemica tra la CGIL e Meloni. Tre morti sul lavoro nelle ultime 24 ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Reggino, un 61enne morto alle porte di Firenze. Quattro ciclisti sono rimasti feriti, investiti da una macchina in seguito ad una lite all'Anzo Torinese. Il 73enne alla guida dell'auto è stato arrestato. Ancora caldo, estremo, città da Bolino Rosso, temporale al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, disagio all'aeroporto di Catania. A Pavana il funerale in forma privata di Francesco Guccini, la figlia, le domande non sono mai riuscite a fartele tutte, il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. 19.01, bentornati in diretta con tutte le notizie su Rai News 24. Partiamo sempre da questa crisi diplomatica che diventa sempre più dura tra Italia e Spagna. Madrid sospende il trattato di Schengen per tutti i passeggeri in arrivo dal nostro paese. Questo in risposta alle misure adottate da Roma e poi il commissario degli affari europei, Brunner, sentane saranno presto revocate. Resta la fiducia, la risorsa più preziosa. Sentiamo Ilario Pignarelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen. L'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili. Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.

0: È successo, mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che i confinanti reintroducono controlli reciproci.
2: Il Ministero del Turismo italiano rassicura: i controlli di voli e navi dalla Spagna non hanno impatto sui flussi turistici, ma la mossa dell'Italia e l'analoga risposta di Madrid è accaduta in passato rispetto ad altri paesi europei. Vediamo in che cosa consiste la sospensione del trattato di Schengen. Ci dice di più Alessandro Marchetti.
3: Più che una vera e propria sospensione, è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha gradualmente abolito dal 95. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello di come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare settimane prima o, se c'è urgenza, con 24-48 ore. Entrare in casistiche ben precise, tra queste minacce gravi per la sicurezza o anche terroristiche. Infine, la sospensione deve avere un termine. E se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato a sospendere Schengen è stata più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore controlli reciproci sono in Italia. Di fatto gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi o aerei dalla Spagna. Controlli a campione soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono però a discrezione delle autorità nazionali.
2: E anche il dibattito politico naturalmente è incentrato sullo scontro diplomatico Italia-Spagna. Ci dice tutto Alberto Gioffreda.
4: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglie politiche a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti: quando Giorgia Meloni è andata a Madrid è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Dall'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
5: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
4: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle solamente dalla propaganda.
6: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
4: Decisione considerata da Italia Viva, Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
2: E adesso i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 persone, tra cui 136 operai italiani. In mattinata le commemorazioni che non sono state, non hanno evitato le polemiche. Allora sentiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
7: I rintocchi della campana non finiscono mai. 262 i nomi scanditi uno alla volta.

0: volta per ricordare chi nel 56 era e invece ha trovato la morte. Un destino tragico che ha segnato la storia di cittadini di 12 diverse nazionalità, ma il tributo più alto fu pagato dagli italiani. 136 vittime che venivano in centinaia si sono ritrovati oggi a Marcinelle, dove la miniera chiusa è diventato un museo per non dimenticare. Ma anche
1: ho assistito a una scena vergognosa, rappresentanti della CGIL che si sono voltati di spalle mentre il presidente del saggio istituzionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche mentre interveniva la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberno.
0: Un gesto grave e vergognoso, dice la premier Meloni. Fidanza invia questi video in cui ci sono persone di spalle mentre parla la russa, ma la CGIL respinge le accuse.
2: Ma non c'è nessuno della CGIL, la CGIL è seduta davanti. Cioè, stanno costruendo una cosa su una cosa falsa, perché la folta delegazione della CGIL che era seduta lì davanti non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo, la CGIL non si gira di fronte a nulla.
0: Poi arriva un comunicato del sindacato belga FGTB. Siamo stati noi a girarci, la nostra era una protesta antifascista per contestare l'estrema destra, non il presidente Mattarella.
3: E la tutela dei lavoratori è patrimonio comune europeo, questo ha scritto Sergio Mattarella in occasione dell'anniversario e poi sulla gestione dei flussi è essenziale il rispetto della dignità della persona. Sentiamo Francesco Accardo.
4: Commemorare italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio significa riflettere sul prezzo umano pagato dai nostri emigrati, ma anche agire perché simili sciagure non si debbano ripetere e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi il ricordo di Sergio Mattarella della tragedia dell'8 agosto 1956, quando per un'esplosione nelle miniere di carbone di Marcinelle, in Belgio, perirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica ha dedicato la giornata dell'8 agosto al sacrificio del lavoro italiano nel mondo per onorare i nostri emigrati che tanto hanno contribuito al progresso del Paese e sottolinea come la Commissione europea abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime di incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, dice Mattarella, e l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza accomunano oggi la Casa europea. La protezione dei lavoratori e il contrasto a ogni forma di sfruttamento sono diventati patrimonio condiviso. Un ricordo, dunque, quello di Marcinelle, che diventa omaggio a tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza e luogo nel mondo.
3: Ma ahimè, le morti sul lavoro non finiscono. Tra ieri e oggi hanno perso la vita 3 operai in Calabria. Mille dei sindacati fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
5: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia-Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia dell'operaio, ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un inaccettabile, ricordano i sindacati, prevenzione e controlli per fermare questa strage.
3: Sempre più drammatica la situazione a Gaza per gli sfollati, mentre Hamas si dice pronto a procedere con dei distinguo con il piano di pace per Gaza voluto dagli Stati Uniti. Israele intanto continua a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
6: È così, ogni giorno che passa senza progressi sulla transizione, un giorno di pena in più, soprattutto per i civili di Gaza. Tra l'altro il caldo arriva sulle tende, e tende che sono però un passaggio inevitabile.

0: È un dato appena pubblicato dalle Nazioni Unite, quello che descrive come danneggiato l'82% degli edifici dentro la striscia. Siamo a una settimana dalla presentazione da parte di Trump, anticipata come svolta storica del passaggio alla fase 2 del suo piano di pace affidato al Board of Peace. Nei giorni scorsi il governo israeliano ha esaminato la bozza di accordo, reinviata a Washington con osservazioni che riguardano soprattutto le modalità di disarmo di Hamas, che di questa fase è praticamente lo snodo centrale. E ora Hamas, si apprende dalla France Presse, ha sollecitato di nuovo, ricordando di essere pronto ad accettare il passaggio alla fase 2, il governo di Washington a premere su Israele. C'è una svolta apparentemente importante anche nel processo di trattative tra governo libanese e israeliano. Mentre lo dicevi, Israele colpisce con l'artiglieria l'area di Nabatieh, non si segnalano feriti e viene ferito invece, scusate, un soldato israeliano in un incidente operativo. La svolta l'annuncia la Reuters, che parla della definizione di una rosa di paesi che dovrebbero inviare truppe per supervisionare il disarmo di Hezbollah. Non si conoscono né il numero né i nomi, sarebbe stata un'intesa mediata dagli Stati Uniti e la scelta dei paesi sarebbe sempre a Washington. L'americano ha deciso anche di stanziare 1,2 miliardi di dollari di aiuti per la ricostruzione civile che del tessuto istituzionale libanese per il rilancio appunto di quest'ultimo paese. A te.
1: Adesso in Ucraina, a Kiev di nuovo allarme per la minaccia di droni russi. La popolazione è avvertita a restare nei rifugi dopo una notte di intensi bombardamenti. Zelensky conferma c'è l'accordo con Trump per le licenze dei Patriot. E in settimana Witkoff e Kushner in visita a Kiev, proprio da Kiev, la nostra inviata Carlotta Macerollo.
2: È salito a 4 il numero delle vittime dell'ennesimo attacco che ha colpito la regione della capitale Kiev, dove ci troviamo con Matteo Pietrobelli. Un bambino di 3 anni ha perso la vita, i suoi nonni e parte della sua famiglia è ancora in ospedale. Gli attacchi sull'Ucraina proseguono in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree, non soltanto la regione di Kiev, colpita ma anche quella di Dnipropetrovsk. A Kherson è stato colpito un ospedale, 4 persone sono rimaste ferite. In un momento in cui davvero l'Ucraina sta soffrendo per le difese aeree, il presidente Zelensky in visita a Belgrado, in Serbia, la Serbia tradizionalmente filorussa, incontra il presidente Vucic, stigmatizza il fatto che si sta preparando ad un nuovo, purtroppo ennesimo, inverno di guerra. Ha detto Zelensky: non ci sono più centrali elettriche intatte in Ucraina, e poi ha annunciato un accordo con gli Stati Uniti sui missili Patriot, su un rifornimento mensile di missili intercettori. Poi Zelensky però ha ammesso che le forniture non sono sufficienti. A voi.
1: E la mediazione diplomatica in queste ore passa anche attraverso il Vaticano, con la notizia della visita in programma a Mosca per il 25 agosto prossimo da parte del segretario della Santa Sede per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher. La conferma da parte dell'ambasciatore russo. In settembre invece il ritorno a Mosca da parte del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi, dopo le visite del 2023-2024. Da tempo infatti il Vaticano media con Mosca per il raggiungimento di una tregua, oltre che per la liberazione dei bambini rapiti e per l'aiuto umanitario alle popolazioni colpite dalla guerra. Adesso passiamo alla cronaca. È stato arrestato, lo avete sentito nei nostri titoli, che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni, uno di loro in prognosi riservata. Sentiamo Barbara Di Palma.
3: È stato arrestato l'automobilista di Settisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
4: È arrivato da questa strada. Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo Senuto, comunque, sì.
3: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
4: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
3: Una gita su 2 ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe

0: è stato travolto volontariamente dal pensionato.
1: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
0: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
1: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
0: Quattro feriti trasportati in ospedale, due in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
2: Erano fuggiti per qualche giorno in Marocco due dei quattro giovani fra i 19 e i 23 anni fermati dai carabinieri per l'uccisione a calci e pugni di Nicola Musiani, il 54 anni, di Cervia a luglio scorso. Sentiamo Nicola Zanarini.
3: Erano fuggiti per qualche giorno in Marocco due dei quattro giovani fra i 19 e i 23 anni, tutti residenti nel Forlivese, fermati dai carabinieri per il brutale pestaggio di Nicola Musiani. Il 54enne bolognese viveva in un camper a Pinarella di Cervia quando fu preso a calci, pugni, sassate, colpi di sedia, addirittura di bicicletta, morendo dopo 3 giorni di agonia in ospedale.
4: Il fatto dalle nostre ricostruzioni è nato davvero da futili motivi e questa è una circostanza che ha fatto capire la gravità della vicenda.
3: I quattro giovani italiani, tre dei quali di seconda generazione di origine marocchina, sono ora in carcere a Forlì per omicidio aggravato da futili motivi in concorso e sono stati individuati grazie a testimonianze, intercettazioni, pedinamenti e alle riprese di telecamere di videosorveglianza anche relative a una rissa precedente.
4: Alcuni dei ragazzi coinvolti, agonisti di vicende analoghe che sono al vaglio dell'autorità giudiziaria e verranno valutate per eventuali connessioni.
3: E le indagini proseguono perché all'aggressione in stile arancia meccanica potrebbe aver partecipato almeno un quinto giovane, un minorenne.
2: E adesso il caldo torrido che continua con temperature estreme fino a Ferragosto e anche dopo e oltre agli incendi è allerta Tempolani anche al sud. Marco Aquili.
5: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
6: Cala il numero delle città con massima allerta caldo, dopo il record di numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cazzi e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi, bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con 3.700 ettari di prati al Rocca di Cambio nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
7: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
2: E continua anche l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova frattura si è aperta nella Valle del Bove, uno spettacolo della natura che attira migliaia di turisti. Letizia Vella.
8: È al calar del sole che l'Etna offre il suo spettacolo migliore che possiamo ammirare grazie alle immagini dal drone di Emilio Messina, presidente delle Guide Naturalistiche Siciliane. Il vulcano conquista la scena con fontane di lava altissime, visibili anche da Taormina. Hanno richiamato centinaia di spettatori.
9: L'Etna è un'attrazione. Io abito qua in una strada principale. Ieri sera sono salite almeno 5.000 macchine per andare a fotografare.
8: Fiumi di magma dalla voragine della frattura apertasi ieri, a metà tra questa vetta e il cratere di sud-est, scivolano giù. Una scena in continua evoluzione, infatti poco prima di mezzogiorno, a 2.550 metri di quota, una nuova frattura si è aperta proprio nella Valle del Bove. Anche lo Stromboli, il vulcano delle Eolie, non riposa, e dall'arco craterico a nord tracima un modesto flusso lavico, mentre le due bocche attive continuano ad eruttare. Colori e suoni noti, ma il quadro sull'Etna può cambiare repentinamente. Salire in sicurezza è la prima regola.
10: Siamo poco più di 1.400 metri alle nostre spalle l'Etna e si vede del fumo lungo quella cresta. Che cos'è?
11: Sono i Gentata. Tutto questo appartiene ai

0: tempi profondi della Terra. L'Etna forse sta mostrando il suo volto più dinamico.
1: Mai avventurarsi da Sibile.
0: In questo momento si può arrivare massimo ai 2500 metri, qua siamo molto più in basso, ma esistono anche sentieri un po' più difficili, però dove si può apprezzare questo teatro eruttivo con veramente una vista impressionante.
2: L'Etna causa anche disagi, incertezza all'aeroporto di Fontanarossa, infatti, di Catania, dove lo spazio aereo è stato nuovamente chiuso. Antonello Savoca.
3: Andiamo a Lourdes, ci facciamo benedire e torniamo.
4: Un'estate complicata per l'aeroporto di Catania, centinaia di voli cancellati, dirottati o riprogrammati dall'inizio di luglio a causa dell'attività eruttiva dell'Etna.
5: Ieri siamo arrivati alla sera e hanno cancellato il volo, non sappiamo di più. Stiamo aspettando da ieri che mandano informazioni che non abbiamo.
6: Il vento, che il vulcano, in pura maniera l'Argentina, perché sta nostra famiglia, nostri figli, è una situazione complicata.
7: Dovevamo andare a Verona e ancora ce l'hanno cancellato.
8: Poi dopo un'oretta hanno detto no, parte da Catania. Poi oggi siamo andati qua e mi hanno detto no, parte da Palermo. Non lo sanno dove e quando.
4: Molte partenze sono state riprogrammate da Palermo e nonostante il coordinamento con Protezione Civile, Trenitalia e operatori di trasporto pubblico, non è facile raggiungere il capoluogo siciliano.
9: Non sappiamo come muoverci perché appunto ci hanno dirottato a Palermo, non sappiamo come raggiungere Palermo, quindi insomma è una comunque situazione.
10: Alternative per spostarci, ma è tutto pieno oppure ci sono dei prezzi folli?
4: E soprattutto il costo del trasporto con mezzi a noleggio con conducente arriva anche a 500 euro.
11: A sì, sì. Spese.
12: A nostro fermo, all'aeroporto.
4: Quanto costa questo?
13: 500 euro. 2,50. Per arrivare a Palermo.
2: E adesso il saluto in forma privata a Pavana Appennino Pistoiese, al grande cantautore Francesco Guccini. Una cerimonia contenuta e discreta, ma carica di tanto affetto e gratitudine. Il racconto del nostro inviato, Stefano.
14: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
15: È una persona splendida per me, tranquillo, non se la tirava per niente.
14: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie e murales del concittadino cantastorie.
16: Quando l'ha realizzato e perché?
17: Allora abbiamo realizzato io e mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021. L'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
14: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, continua l'emozionante liturgia laica. Lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni.
2: Secondo il primo secolo a.C. è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo, a una profondità di 46 metri. Sul fondale sono presenti centinaia di anfore, due ceppi d'ancora in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale. Una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni, ha definito il ministro della Cultura Giuli, mentre il comandante dei Carabinieri, il generale Luongo, ha sottolineato come l'operazione abbia restituito alla collettività una preziosa testimonianza della nostra storia millenaria. E adesso lo sport, i tuffi da grandi altezze, altre due medaglie arrivano dagli europei di nuoto a Parigi, sono entrambe d'argento, sono state vinte da Elisa Cosetto e Andrea Barnabà. Sentiamo Novella Callegaris, dopo ci fermiamo e poi la seconda parte del TG.
18: Due medaglie d'argento ai campionati europei di Parigi, conquistati da due ragazzi uniti non solo dallo stesso metallo, ma anche dalla stessa città, Trieste, dalla stessa piscina e da una passione nata quasi per caso. Una bambina si avvicina ai tuffi per seguire un'amica, un ragazzo con un passato nella ginnastica artistica scopre che quelle acrobazie in aria possono diventare qualcosa di ancora più grande.

0: grande. Poi arriva il richiamo dei tuffi dalle grandi altezze, una sfida estrema che li affascina entrambi e che giorno dopo giorno diventa la loro vita. Così nasce la storia di Elisa ed Andrea. Coraggio, vertigini, successi internazionali in uno sport dove il confine tra paura e libertà è sottilissimo. Andrea Barnabà si tuffa normalmente da 27 metri ed è il più giovane. Per lui non serve qualificarsi, partecipa di diritto sempre. Elisa Cosetti affronta invece l'altezza massima consentita di 20 metri. Due atleti, due ragazzi che si sono conosciuti proprio lì, sospesi nel vuoto, imparando insieme a vincere paure e vertigini. Sanno tutto l'uno dell'altra, vivono quasi in simbiosi, fatica, determinazione ed emozioni, fino a quell'ultimo attimo prima del volo. E in questo turbinio di adrenalina e sacrifici è nato anche il loro amore. A Parigi, nella rassegna continentale, tocca prima ad Elisa una prova splendida, chiusa con un argento conquistato alle spalle della giornata. Poi per lei un altro ruolo, mettere da parte la propria medaglia e diventare il sostegno di Andrea, chiamato a gareggiare con la responsabilità del favorito, l'azzurro appena 22, con qualche sbavatura all'ingresso in acqua che gli costa il titolo. A vincere è l'atleta più esperto, il Trentino Preda, ma per Andrea il tempo per rifarsi è tutto a portata.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Bentrovati nello spazio meteo, un campo di alta pressione continua ad interessare il paese, garantendo tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Il cielo sarà in prevalenza sereno, ancora possibili degli isolati temporali, soltanto sulle Alpi orientali. Cielo sereno nelle prossime ore anche al centro, con qualche nube in più tra l'Umbria, Lazio e l'Abruzzo, in un contesto di ventilazione che rimane debole e principalmente settentrionale. Venti un po' più sostenuti al meridione, specie sulla Puglia Adriatica e la Calabria Ionica, con un cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso, così come sulle isole maggiori qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. I mari saranno generalmente poco mossi, localmente mosso soltanto il Tirreno e il mare tra la Sicilia e la Sardegna. Per la giornata di domani ancora alta pressione, quindi generali condizioni di bel tempo con dell'instabilità sulle Alpi occidentali, isolati temporali fin verso le pianure del Piemonte e lungo la dorsale appenninica, specie l'Appennino meridionale. Infine le temperature ancora superiori rispetto alle medie del periodo, con punte tra i 37 e i 38 gradi al centro-sud.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
3: Ben ritornati in diretta, partiamo subito dalle notizie principali. Si inasprisce la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, che chiede di sospendere il trattato di Schengen e riaprire i confini entro 48 ore. Il no di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum. E poi la risposta di Madrid, con controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. Il commissario agli affari europei Brunner sente i due governi e sono misure temporanee, dice, sarà fiducia tra gli stati membri la nostra risorsa più preziosa. E poi 70 anni dalla tragedia di Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 136 operai migranti italiani. In mattinata le commemorazioni, la tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, ha detto il presidente Mattarella. Per la gestione dei flussi migratori è essenziale il rispetto della dignità della persona, ma in Italia si continua a morire sul lavoro, oggi due i decessi nel Regino e alle porte di Firenze. E poi quattro ciclisti sono stati tra una lite all'Anzo torinese. Il 73enne alla guida dell'auto è stato arrestato per tentato omicidio e su disposizione della procura della Repsi domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. E poi si sono tenuti oggi in forma privata i funerali del cantautore Francesco Guccini a Pavese, cerimonia contenuta, discreta, alla presenza dei familiari e amici. La figlia dice: le domande non sono mai riuscita a fartele tutte, ma il regalo più grande che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. A settembre poi ci sarà una cerimonia commemorativa pubblica. E adesso è il momento delle notizie sportive della giornata. Sport.

0: Altre due medaglie, due meravigliosi argenti per chiudere un europeo da ricordare. L'Italia dei tuffi è una squadra vincente in vasca e fuori. Gli ultimi due acuti di Parigi, Erzia Cosetti nella gara femminile dal ponte di Bir Hakeim, è seconda soltanto all'Ucraina Ciukaniska, dopo due giorni e quattro tuffi eleganti e consistenti. Andrea Barnaba ripete l'impresa nella prova al maschile, mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina. Il triestino, come la fidanzata Cosetti, si arrende soltanto al tuffo perfetto del rumeno Preda, ma mette al collo un argento che fa sognare. L'anno prossimo a Budapest gli azzurri se la vedranno anche col resto del mondo, ma con tuffi come questi tutto sarà possibile.
1: Ho cercato di non pensare troppo alla classifica, al risultato, ma concentrarmi soprattutto su quello che dovevo fare durante il tuffo. E l'ho provato in allenamento, è andato bene, quindi mi ripetevo solo: devo farlo come in allenamento.
2: So quanto i maschi, soprattutto nell'ultimo round, tirano fuori degli assi della manica che sono incredibili, e quindi addirittura posso dire che invece per me è un argento che è veramente molto vicino all'oro, e per me è un oro.
3: Si chiude con una bellissima medaglia d'argento la missione azzurra agli europei di nuoto in acque libere. Nella staffetta mista siamo stati nel finale. Bella frazione iniziale di Barbara Pozzobon, che ha tenuto testa alla tedesca Ackermann e ha permesso a Ginevra Taddeucci di attaccare e superare Isabel Gose nella seconda frazione. Il vantaggio azzurro è stato colmato da una straordinaria frazione del tedesco Klemet, che ha staccato Marcello Guidi e consegnato a Florian Welbrock un sul nostro Gregorio Paltrinieri, in quel momento terzo. Super Greg però ha acceso le eliche e si è avvicinato a Welbrock, dando l'impressione di poterlo superare all'imbocco dell'imbuto di arrivo. L'edizione si chiude con un bel bottino di 7 medaglie.
4: Oggi è stato molto bello prendere una medaglia con la staffetta. Siamo un grande gruppo, sapevamo che insomma potevamo fare bene come complessivo, l'abbiamo fatto, abbiamo rivinto la classifica per nazioni, quindi siamo contentissimi.
5: Ognuno di noi ha dato il 200%, come succede ogni volta che c'è una staffetta. Per ognuno di noi, parlo anche, cioè soprattutto per me, è un onore far parte di questa staffetta.
6: Era quello che volevamo, vincere una medaglia, per cui ci siamo riusciti. Bello, e ora ci godiamo le nostre meritate vacanze e gli allenamenti.
7: È sempre bellissimo finire come, diciamo, i campioni d'Europa. Siamo una squadra fortissima, appunto, sia quelli che hanno partecipato che quelli magari che non sono qualificati per questo europeo. Finire così con la squadra vincente, sono nazioni comunque molto forti come l'Ungheria e la Germania, e quindi finire in testa al medagliere è una cosa meravigliosa.
3: Da lunedì via al nuoto in vasca, dove da Martin Enghi a Ceccon, da Quadarella a Curtis, schieriamo molte punte di diamante in grado di rimpolpare il medagliere.
8: L'Italia prosegue a colpi di record cronometri di Eugene. Alessia Succo nei 100 ostacoli chiude in terza posizione la terza semifinale e 40 anni dopo Antonella Bellutti riporta un'azzurra in finale. Accede col settimo tempo, ma sognare una medaglia non costa nulla. Ciani, che riscrive il record di categoria dei 200, diventando con 12,99 la prima junior italiana a sfondare il muro dei 23 secondi. Record nazionale tolto ad Elisa Valenzin, quarta nella seconda semifinale in 23,23, ma fuori dall'atto conclusivo per la formula che promuove le prime tre. Stesso destino per Nappi, quarto con un crono che avrebbe meritato il ripescaggio. Quarto dopo essere stato a lungo sul podio Francesco Crotti nel triplo, dove porta il personale a 16,24 metri. Gara vinta con un notevole che è una garanzia nel triplo. Dopo la prima giornata di gare del Decathlon è ottimo quarto Matteo Socci, spinto dai record personali in alto.
9: Derby d'Italia all'Inter, primo KO stagionale per la Juventus. Si è chiusa con la vittoria dei nerazzurri per 2-1 la sfida giocata a Perth in Australia tra milanesi e torinesi. Gara intensa e combattuta fino all'ultimo minuto, con i campioni d'Italia in controllo per buona parte della sfida, giocata con personalità e sicurezza soprattutto nel primo tempo. Schierata da Chivu con Provedel tra i pali, il giovane Bovio al centro della difesa e con Bonni accanto a più esposti.

0: In attacco, l'Inter ha trovato la rete dell'1-0 grazie a Federico Di Martesimo del primo tempo. Nella ripresa con Kolo Muani, Alai Begovic e con Seisao in campo per Ildiz, Davide e Zegrova, Juventus più intraprendente ma Inter ancora in gol con il subentrato Giuff. Grave nella circostanza l'errore del portiere Di Gregorio. Sprecata l'opportunità di portarsi sul 3-0 in contropiede con il giovane Lavelli, al minuto 85 Inter trafitta da Conceição in gol per l'1-2. Nei minuti finali assedio bianconero senza esito. Il primo derby d'Italia è così dell'Inter.
1: La moral suasion degli argentini, Zanetti e Lautaro stanno provando a convincere Cristian Romero ad accettare la corte dell'Inter, ma l'Atletico Madrid resta favorito per il centrale della nazionale albiceleste. La Juve intanto continua a trattare con il Bologna per il colombiano Lucumi e con il Manchester United. La priorità rimane comunque un nuovo portiere da acquistare però in prestito. Vicario oppure Suzuki nel caso in cui il giapponese passasse al PSG. Il Napoli intende cedere Lukaku. Il centravanti vorrebbe restare in Europa, ma è stata smentita la trattativa col Monaco. In caso di cessione del belga e di Lucca, i campani si iscriverebbero alla corsa per il brasiliano Gabriel Jesus dell'Arsenal. La Roma continua a cercare un esterno d'attacco e il preferito resta Nusa dell'Ipsia. Trattativa difficile. Vicino invece il rinnovo annuale di Lorenzo Pellegrini. Al Bologna piace Piccoli della Fiorentina. In caso di fumata bianca, gli emiliani potrebbero cedere Dalling al Genoa, mentre i viola vorrebbero Pellegrino del Parma. Nel mercato estero, dopo il sì di Rodri al Barcellona, è partita la trattativa tra i Blaugrana e il City, che però ha rifiutato una prima proposta di 45 milioni per il cartellino del capitano della Roca.
2: Nel segno delle Aprilia a Silverstone, la MotoGP riparte con una totale affermazione della scuderia veneta e con un pilota ritrovato, Jorge Martin. Lo spagnolo non fa sconti davanti, dalla pole position fino alla bandiera a scacchi in questa sprint. Dietro invece la corsa si anima, soprattutto con Marco Bezzecchi, ritornato dopo l'infortunio e dopo un periodo veramente no. Il riminese combatte come un leone dalla partenza in questa corsa corta, rischia e alla fine si prende meritatamente la terza posizione dopo un sorpasso su Fabio Di Gianantonio Ducati VR46. Il podio allora è con Martin davanti a tutti, tenere aperta la corsa mondiale. Prestazione in colore invece per le due Ducati ufficiali, quella di Marc Marquez in difficoltà a fine corsa, nono, e Francesco Bagnaia 17esimo ma convalescente dopo un'operazione al tunnel carpale. Allora la palla è nelle mani di Aprilia, che piazza tre moto sul podio, e di Martin, che comanda sempre di più la classifica iridata. Persi brutti infortuni, ma adesso è tornato lì davanti, è tornato come il nostro Bezzecchi, anche lui sul podio. La favola continua.

0: Il disturbo dello spettro autistico in Italia sono 500.000 su per giù le persone che sono nella condizione, perché l'autismo non è una malattia. Dice l'OCSE che negli ultimi 20 anni è quadruplicato il numero delle, adesso in Italia siamo su un bambino su 76 di disturbo, però dottoressa, non è che siano aumentati i casi, siete solo diventati più bravi voi?
1: Sicuramente più bravi, nel senso che una serie di bambini che probabilmente in passato non venivano diagnosticati perché in disturbo, attualmente sono identificati.
0: Vengono identificati ed avviati molto precocemente ai TAC che nel corso degli anni voi avete messo insieme. Qui siamo nel centro di coordinamento della ASL Roma 1, quella centrale della capitale che proprio si occupa di autismo.
1: L'unità autistica

0: è costituita da una serie di equip che sono collocate nei diversi distretti della ASL. Abbiamo fatto una scelta di non costruire un centro per l'autismo unico, ma di avere le equip specializzate nel territorio, per garantire ovviamente la prossimità per le famiglie, ma soprattutto per garantire un livello di integrazione maggiore col territorio. Da noi accedono bambini e ragazzi dai primi mesi di vita fino ai 18 anni. Primi mesi di vita, che vuol dire che sono anche bambini che non hanno ancora una diagnosi. Se osserviamo che ci sono delle deficit o delle atipie di sviluppo precoci che ancora non sono ovviamente una diagnosi di spettro autistico,
1: però vi attenzioniamo. Ed allora, perché, dottoressa, è così essenziale fare una diagnosi molto precoce?
0: Lavoriamo a supportare tutte quelle aree che percepiamo come più fragili. Ovviamente per noi sono molto importanti tutta l'area dell'interazione, della reciprocità sociale e l'area della comunicazione. Quindi il gioco per noi è una modalità di attivare delle routine di scambio con l'altro, sulla quale possiamo supportare al massimo le capacità comunicative dei bambini. Da bambini e ragazzi in questo servizio la scarpetta sono 320-330.
1: Nei sei
0: servizi sono 1950 bambini.
1: Su Roma, chiaramente, soprattutto Roma Centro, ce ne sono decisamente di più. Gli altri, chi se ne prende cura?
0: E ogni ASL ha dei servizi dedicati. E quindi esistono in realtà servizi analoghi. Man mano che i ragazzi crescono è necessario ovviamente attivare degli interventi che vanno più a lavorare su delle autonomie personali e sociali che vanno costruite il più possibile all'interno dei contesti in cui sono i ragazzi. I contesti sono la famiglia, la scuola, il contesto territoriale dove possono svolgere delle attività condivise con altri ragazzi. C'è un servizio domiciliare di assistenza che è erogato in realtà dal municipio, dal servizio sociale del municipio, interventi.
1: Per chi supera i 18 anni, voi come ASL Roma 1 che fate?
0: Noi abbiamo un servizio nella transizione dell'adolescenza fino ai 25 anni, un servizio del DSM che si è organizzato specificatamente per i disturbi del neurosviluppo, disturbi dello spettro autistico e ADHD. E ora stanno, disabili adulti che lavora su tutti i funzionamenti più compromessi, su chi ha bisogno di una maggiore autonomia. Oggi c'è una grande scommessa in campo, no? Che è quello di cominciare a pensare che già dai nostri percorsi si lavori pensando a delle autonomie future dell'abitare, del lavorare, dell'integrazione sociale, che devono essere costruite prima.
1: Dicono le statistiche che in Italia ci sono almeno una ventina di incidenti al giorno a causa dei monopattini. Purtroppo ci sono anche tra i 20 e i 30 morti all'anno in chi utilizza questo mezzo di trasporto, soprattutto nelle grandi città, per vari motivi. Il monopattino, dottore, è uno dei mezzi di trasporto più pericolosi. Che cosa accade quando uno un incidente sul monopattino?
2: Il conducente del monopattino è scarsamente protetto. Nel momento in cui va incontro a un urto, a una perdita di equilibrio, cade in avanti e quindi va a impattare generalmente con la testa, con la faccia e con gli arti superiori. Noi questa divisione di localizzazione dei traumi l'abbiamo osservata in maniera ripetuta in tutti i traumi da monopattino che accedono al nostro pronto soccorso.
1: Il polso, la mano, il gomito, le ginocchia e poi gli organi interni se si va a sbattere violentemente contro una macchina.
2: Naturalmente dipende anche dalla velocità di impatto, dalla velocità sia del monopattino e soprattutto dalla velocità del mezzo che impatta col monopattino. Chiaramente, però quella che noi temiamo, almeno come medici che si occupano dell'emergenza, più grave, è l'impatto con la testa, perché l'impatto con la testa può produrre un trauma cranico con conseguenze anche importanti.
1: Dallo scorso anno, dottore, c'è la normativa per cui chi usa il monopattino deve

0: aiutarla, degli ingressi da monopattino al nostro pronto soccorso, quelli naturalmente con codice 1, quindi quello più grave, un quarto sono andati incontro a interventi delle spese. Mi importano sicuramente, mi preoccupano questa numerosità di un quarto di pazienti sottoposti a intervento chirurgico, prevalentemente ortopedico. Intensiva nell'ultimo biennio, 7 pazienti vittime di trauma cranico da incidente con monopattino e 4 di questi hanno riportato un'invalidità permanente.
1: Addirittura.
0: E questo naturalmente ha un costo sociale enorme, più elevato del costo chirurgico che lei diceva.
1: Quest'anno è mezzo secolo della Fondazione Floriani, a cui questo paese deve moltissimo. Fa grazie a voi, dottoressa, sono nate le cure palliative in questo paese. Che cosa c'era 50 anni fa in Italia a Milano?
2: Niente. Questo istituto dei tumori è stato in un sottoscala col professor Vittorio Ventafrida, che allora era l'anestesista di questo istituto, e con mio suocero Virgilio Fiso, di dedicare tanti soldi di quel periodo ad occuparsi di alleviare le sofferenze inutili ai malati inguaribili. 50 anni fa la parola cancro non si poteva pronunciare.
1: Era il brutto male, era il male incurabile.
2: Incurabile, parola sbagliatissima, perché forse inguaribile, spesso inguaribile, ma è molto curabile. Sono curabili i sintomi, è curabile il dolore, è curabile il dolore psicologico, è curabile il dolore sociale. Tutta questa sofferenza che segue la fase finale della vita, che spesso è anche lunga,
1: certo,
2: ha bisogno e c'è il dovere di curarla.
1: Come siete organizzati qui come Fondazione Floriani a Milano?
2: Questa è una cosa molto speciale, perché quando voi siete entrati in istituto avete visto le cure, l'oncologia italiana è nata qua. Le cure palliative sono nate qua. Questo è il primo hospice italiano all'interno di un istituto di ricerca a carattere scientifico, che ha dato alle cure palliative un'ulteriore dignità oltre a una medicina, diciamo così, quasi marginale. Non è una medicina marginale, è un approccio alla cura globale della persona.
1: E questo è uno dei tanti ambienti, chiamiamoli familiari.
2: Sì, perché l'hospice è un nome che può un attimo sconcertare, ma non è un ospedale, ha tutte le risposte che può dare un ospedale. Non è una casa, ma accoglie come una casa. Le persone, i familiari entrano, escono come vogliono, quando vogliono, possono fermarsi a dormire. Abbiamo artisti che ci regalano quadrerie, questo è un grande storico amico della Fondazione, Dario Fo. Le persone devono sentire anche il calore di una casa che non c'è più. Essendo noi nati per primi, abbiamo supportato e siamo stati proattivi con un centinaio di organizzazioni non profit in tutta Italia che si occupano di cure palliative e che negli anni hanno fatto la differenza, anche culturale e anche legislativa.
1: Era il 2010 quando è stata licenziata in modo bipartisan la legge 38 sulle cure palliative, però le cure palliative in questo paese ancora non sono a disposizione di tutti,
2: no,
1: in tutta l'Italia.
2: È talmente vero che se guardi la cartina italiana è proprio a macchia di leopardo, perché il sistema sanitario regionale mette in condizioni regione per regione di dare la risposta che la regione vuole o che la regione può. In Lombardia noi andiamo molto bene, della serie che abbiamo iniziato prima, e tutti i governi della regione sono stati sensibili al tema, quindi in regione Lombardia, in regione Piemonte, in Veneto, in Emilia-Romagna siamo a buon punto, il resto d'Italia ha delle carenze ancora notevoli.
3: È una bufala pensare che lo stent coronarico da solo, una volta impiantato, possa curare la malattia coronarica. È fondamentale invece correggere i fattori di rischio, fare il vero trattamento. Lo stent corregge le conseguenze della malattia aterosclerotica, ma non la cura, quindi ridurre la pressione, abbassare il colesterolo, sospendere il flusso.
1: Lui è Spago ed è il cane più buono e coccoloso del mondo. Arriva da
4: Ponza, lo tenevano legato a una corda, per questo è venuta la fantasia di chiamarlo Spago.
1: E lei invece?
4: Lei è Pinocchio.

0: vecchietta, ha 16 anni circa, e l'abbiamo presa da un canile non tanto bello del Molise.
1: Qui siamo al rifugio di Aida Ea, che è un'associazione molto particolare perché recupera animali tenuti comunque male da altri canili, tutta Italia, e anche da situazioni, per esempio, avete anche dei cavalli che...
0: Sì, sono stati, ce l'abbiamo già da diversi anni, ci ha chiamato il ministero per chiederci aiuto, ovviamente ne hanno sequestrati tantissimi, noi abbiamo dato la disponibilità di prenderli e sono tre.
1: Poi avete una capretta che voi
0: Sì,
1: chiamate Spezzatino. Ma
0: Spezzatino, sì,
1: perché?
0: perché un pastore del posto, qui ce ne sono tanti, ha più di una famiglia e ha
1: Già a
0: quarti,
1: quarti.
0: le zampe davanti, le cosciotte di dietro. Ci ha fatto pena, ci hanno chiesto aiuto una signora che conosceva questa situazione e l'abbiamo preso e adesso vive con noi.
1: Questi sono i vari box che voi avete. Quanti cani ci sono adesso qui?
0: Abbiamo circa 40 cani. Ma chiudo, chiudo.
1: Però voi ne riuscite a dare in adozione parecchi.
0: Sì, chiaramente quelli che restano al rifugio sono cani
1: Un po'
0: un po'
1: problematici in qualche
0: problematici, oppure
1: modo.
0: ne abbiamo tanti che seppur abbiamo preso in età in cui potevano andare in
1: Poi
0: adozione.
1: si sono invecchiati qui
0: Sì,
1: perché purtroppo è complicato quando vengono abbandonati riassegnarli. Quanti volontari siete?
0: siamo attivi, diciamo, su circa una quindicina.
1: Questa struttura viene supportata dalle istituzioni, visto che
0: No,
1: fate anche un servizio importante?
0: assolutamente no, non abbiamo convenzioni né con i comuni né con
1: Avanti
0: l'ospedale.
1: perché è costosissimo, la veterinaria,
0: Sì, sì.
1: l'alimentazione.
0: Abbiamo il 5 per 1000 che ci aiuta, chiaramente non copre tutte le spese e abbiamo anche tutte le domeniche facciamo dei mercatini di piccoli oggetti, eccetera, il cui ricavato viene speso di nuovo nel canile.
1: Ed allora, per aiutare Aida e Ara, o per adottare uno di questi animali bellissimi, meravigliosi, c'è il loro sito, ci si può informare e dare una mano a chi dà una mano a questi bellissimi animali.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla porta.
1: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Darti, e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.

0: idea, dottor Scotti!
1: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini? Chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
2: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che

0: Vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Aiuto psicologico per elaborare il trauma subito.
0: Nei nostri centri stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Dire loro un futuro. Chiama l'800 94 24 48 e dona 9 euro al mese. Grazie.

Mentre continua il braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles, che tenta la mediazione e la fiducia tra Stati Uniti. La strage di Marcinelle in Belgio, morirono nel 1956 103. Presidente Mattarella, gestione dei migranti rispetti la dignità delle persone. 3 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. 4 ciclisti sono rimasti feriti, investiti da una macchina in seguito a una lite a Lanzo Torinese. Il 73enne alla guida dell'auto è stato arrestato. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 19 città da incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, disagi all'aeroporto di Catania. A Pavana il funerale in forma privata di Francesco Guccini, la figlia, le domande non sono mai riuscita a fartele tutte, il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. Le 20, buonasera e benvenuti a Teatro nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Fiorella Vellotti. Diplomatica tra Italia e Spagna che chiede di sospendere il trattato di Schengen e riaprire i confini entro 48 ore. No di Palazzo Chigi, non accettiamo un controlli alle frontiere per chi proviene dal nostro paese. Il commissario agli affari europei Brunner sente i due governi, sono misure temporanee, saranno presto revocate, dice, resta la fiducia tra gli stati membri che è la nostra risorsa più preziosa, conclude. I 70 anni della tragedia di Marcinelle in 36 operai immigrati italiani. In mattinata le commemorazioni. La tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella. Per la gestione dei flussi migratori è essenziale il rispetto della dignità della persona. Polemiche per alcuni sindacalisti belgi che hanno voltato le spalle durante l'intervento del Presidente del Senato, La Russa. Ancora morti sul lavoro in Italia, nelle ultime 24 ore 3 decessi. Un operaio è stato schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista di 40 anni è rimasto folgorato mentre montava le luminarie nel Regino, mentre alle porte di Firenze un 61enne originario dello Sri Lanka è rimasto schiacciato da sacchi materiali nell'azienda in cui lavorava. 4 ciclisti è in prognosi riservata, sono stati investiti in Torinese. Il 73 è stato arrestato per tentato omicidio dell'autorità giudiziaria. Morsa del caldo sull'Italia, oggi 19 città da bollino rosso, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, previsti temporali al nord, allerta incendi al sud, emergenza siccità per i principali corsi d'acqua e laghi, livelli mai così bassi. Crisi che minaccia le produzioni

0: agricole. In Sicilia intanto spettacolare eruzione dell'Etna con disagi all'aeroporto di Catania per voli sospesi. Oggi funerali in forma privata del cantautore Francesco Guccini a Pavada nell'Appennino pistoiese. Cerimonia contenuta e discreta, la presenza dei familiari e degli amici. La figlia, le domande, non sono mai riuscita a fartele tutte, il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. A settembre è prevista una cerimonia commemorativa pubblica. Ci salutiamo con le previsioni del tempo e ringraziamo l'interprete Fiorella Vellotti.
1: L'alta pressione continua ad interessare il paese, anche se nelle prossime ore ci attendiamo ancora della residua instabilità, con piogge temporali che interesseranno le Alpi orientali e localmente l'Appennino meridionale. Per la giornata di domani ancora alta pressione, cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nubi confinate alle Alpi occidentali con temporali che potranno raggiungere anche la Liguria e le pianure del Piemonte. Maggiore stabilità invece per le regioni centrali con qualche nube in più nel pomeriggio soltanto nelle zone montuose. Maggiore instabilità sul meridione peninsulare, rovesci e temporali attesi nelle zone interne del Molise, della Campania, Basilicata e localmente sui monti della Calabria. Qualche piovasco atteso anche sulla Sicilia orientale, specie le zone interne, cielo invece essenzialmente sgombro da nubi sulla Sardegna. Le temperature rimarranno decisamente minimi e massimi fino a 36 di Lazio, Toscana, Puglia e Basilicata.

0: Si inasprisce la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Ripartiamo da qui con Madrid che sospende il trattato di Schengen per tutti i passeggeri in arrivo dal nostro paese in risposta alle misure adottate da Roma. Il commissario agli affari europei Brunner sente i due governi e precisa che si tratta di misure temporanee che saranno presto revocate, che resta la fiducia tra gli stati membri definendola la risorsa più preziosa. Facciamo il punto con Ilario Pianierelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili.
2: E nell'avion.
1: Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interior dell'Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere a flusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e ha aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
0: E anche il dibattito politico in Italia è tutto incentrato sullo scontro diplomatico con la Spagna. Alberto Gioffreda.
4: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fine resta quella voluta da Giorgia Meloni, nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere, la sospensione di fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione, i due primi ministri non si sono mai amati,

0: si intrecciano le distanze tra famiglia politica a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez ricevuto. C'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
1: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
0: Sicurezza che diventa argomento facile. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verdi e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
2: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
0: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
3: I 70 anni della trazione la vita, 262 persone, 136 erano operai immigrati italiani. In mattinata si sono svolte le commemorazioni, non senza polemiche politiche. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: I rintocchi della campana non finiscono mai. 262 i nomi scanditi uno alla volta per ricordare chi nel 56 era venuto qui in Belgio cercando un futuro migliore e invece ha trovato la morte. Un destino tragico che ha segnato la storia di cittadini. Il tributo più alto fu pagato dagli italiani. 136 vittime che venivano soprattutto dal mezzogiorno. In centinaia si sono ritrovati oggi a Marcinelle, dove la miniera chiusa è diventato un museo per non dimenticare. Ma anche in questo giorno non sono mancate le polemiche.
5: Ho assistito a una scena vergognosa. Rappresentanti della CGIL che si sono voltati di spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio istituzionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche mentre interveniva la vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberno.
4: Un gesto grave e vergognoso, dice la Premier Meloni, fidanza, invia questi video in cui ci sono persone di spalle mentre parla La Russa, ma la CGIL respinge le accuse.
6: Ma non c'è nessuno della CGIL. Cioè, stanno costruendo una cosa su una cosa falsa, perché la folta delegazione della CGIL che era seduta lì davanti non si è proprio girata, anche perché dovrebbero saperlo, la CGIL non si gira di fronte a nulla.
4: Poi arriva un comunicato del sindacato belga FGTB, siamo stati noi a girarci, la nostra era una protesta antifascista per contestare l'estrema destra, non il presidente Mattarella.
3: Restiamo sulle morti sul lavoro, da quelle di Marcinelle a quelle attuali. Tra ieri e oggi hanno perso la vita tre operai in Calabria, Emilia Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati che chiedono di fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
7: Tre morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze. Era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale venuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota all'azienda che dell'operaio ricorda l'impomodenese, dove un operaio 60 lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
3: Il capo del comando militare statunitense Brad Cooper è arrivato in Israele per incontrare il capo di Stato Maggiore israeliano e il ministro della Difesa. Rimane intanto drammatica la situazione umanitaria a Gaza e ci sono ancora tensioni in Cisgiordania. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.

0: Sì, non si fermano le violenze dei coloni in Cisgiordania, vengono segnalate anche in queste ultime ore aggressioni da parte di coloni, aggressioni contro i residenti di alcuni villaggi. Gli coloni hanno colpito anche le auto, in un caso anche una moschea. Si sono verificati attacchi a Hebron e oltre a questo anche a Abu Falah vicino a Ramallah e secondo l'agenzia Wafa i coloni hanno anche effettuato incursioni in altri villaggi nella zona di Nablus, almeno 5 i palestinesi feriti. Intanto si è conclusa dopo 3 giorni l'operazione militare israeliana nella città di Calandia, sono scoppiati scontri a fuoco, 50 i feriti, 60 gli arresti, l'esercito ha setacciato il territorio, ha fatto perquisizioni casa per casa, accusa le forze israeliane di aver trasformato le case e abitazioni in postazioni militari, mentre l'esercito afferma di aver effettuato operazioni per smantellare attività terroristiche in una zona appunto dove si erano verificati attentati. Intanto però non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, in queste ore ancora sotto tiro la città di segnalate le vittime. Linea allo studio.
1: Ora invece veniamo al conflitto in Ucraina, dove continuano le sirene per i raid dei droni russi. Oggi l'esequie di un uomo, un volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti morti russi. L'inviata Carlotta Macerolla.
2: I raid su Kiev non si fermano, i nonni tra le vittime di droni e missili che si intensificano in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. La popolazione esausta incredibilmente resiste. In migliaia si sono riuniti sfidando il pericolo prima nella chiesa di San Vladimiro e poi a Maidan, nel centro della capitale, per dare l'ultimo saluto a Oleksiy Yukov, volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini ma anche molti russi uccisi in guerra.
3: Credeva che tutti i morti meritassero una sepoltura degna. Esistono poche persone come lui, anche in questo momento di guerra. Oleksiy aveva una forza, una speranza che ti arrivava in modo...
2: ...marziali ai bambini e iniziò a recuperare i cadaveri da adolescente dopo essersi imbattuto nei resti di soldati. In Ucraina era molto stimato e conosciuto da tutti come il collezionista di anime.
4: Ci ha insegnato con la sua vita a rispettare la memoria e le anime dei caduti.
2: Con la moglie Yevgenia, oggi vestita di bianco, e le figlie viveva a Sloviansk, nel Donetsk, che non aveva mai lasciato.
4: Oleksiy faceva questo lavoro da tanti anni. Credevo che fosse immortale. Parlavamo spesso della morte, ma quella degli altri, non la sua.
1: Torniamo alla cronaca perché è stato arrestato ed è ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito 4 ciclisti dopo una lite. I 4 hanno riportato diverse fratture e contusioni. Uno di loro è in prognosi riservata. Vediamo con Barbara Di Palma.
5: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
6: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo...
5: Velocità?
6: È sostenuto comunque, sì sì.
5: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità, girarsi nuovamente verso il gruppo di ciclisti.
6: Fondata, cioè nel senso che ci aveva il...
5: Su 2 ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di 6 ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
7: Mia e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
5: È successo lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
7: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
5: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista che in un primo momento si era dato alla fuga si è costituito l'accusa.
1: Ora invece parliamo di quella che è la

0: morsa del caldo che prosegue sul nostro paese, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, oltre agli incendi allerta temporali anche al sud. Marco Aquili.
1: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
2: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Carme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
3: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere raccolta.
0: Fino intanto in Sicilia l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova frattura si è aperta nella Valle del Bove, uno spettacolo della natura che attira migliaia di turisti. Letizia Vella.
4: Con la guida ci avviciniamo il più possibile per vedere l'Etna e il suo exploit, il gigante Tuono e Borbotta, fuma e riposa. Un'attività in continua evoluzione la sua. Siamo su un vecchio sentiero lavico, tuttora battuto dagli escursionisti e da chi sul vulcano è nato e cresciuto.
5: Stavolta, essendo che ero in bici, avevo il piacere di poterla vedere da più vicino, anche se la guardiamo da vicino, ma non tanto, però ne vale sempre la pena.
4: Ne vale la pena, ma meglio farlo con le guide.
6: In questo momento si può arrivare massimo ai 2500 metri, qua siamo molto più in basso, ma esistono anche sentieri un po' più difficili, però dove si può apprezzare questo teatro eruttivo con veramente una vista impressionante.
4: Mai avventurarsi da soli, infatti in tarda mattinata ci sorprende un forte boato. Nella Valle del Bove, dove si riversa la lava dell'ultima eruzione, a 2550 metri di altitudine, si è aperta un'altra frattura. Il vulcano è uno spettacolo della natura, affascinante e sorprendente, che da sempre attira folle di spettatori, noncuranti dell'aria intrisa di cenere, che in questi giorni ha annerito Adrano, Ragalna, Nicolosi e bloccato i voli.
7: L'Etna è un'attrazione, io abito qua in una strada principale, ieri sera sono salite almeno 5.000 macchine per andare a fotografarla, quindi è un turismo.
8: Noi veniamo tutti gli anni qui, ma quest'anno è veramente particolare, perché la notte vedere l'Etna che sbianco è spettacolare davvero.
4: Dai paesi pedemontani a frotte arrivano fin qui per ammirare l'Etna che colora di rosso la notte. Il drone di Emilio Messina ha immortalato la scena e il fiume incandescente lungo i fianchi della montagna millenaria. È il cuore della terra che sanguina e non si può fermare.
0: E sono ripresi in voli in partenza e in arrivo proprio dall'aeroporto di Catania dopo la chiusura dovuta a questa attività eruttiva. La società di gestione dello scalo invita comunque i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di andare in aeroporto. Antonello Savoca.
9: Cancello est le comunicazioni che migliaia di passeggeri hanno letto sui monitor dell'aeroporto di Catania in attesa di capire se e quando sarebbero potuti tornare a casa o raggiungere la destinazione delle vacanze.
10: Il vento, che il vulcano, e andiamo, dobbiamo partire di alguna maniera all'Argentina perché sta la nostra famiglia, i nostri figli, è una situazione complicata.
9: Un'estate di disagi scandita dalla chiusura a singhiozzo degli spazi aerei a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, decini voli cancellati o dirottati.
11: Muoverci perché appunto c'è dirotta da Palermo, non sappiamo come raggiungere Palermo, quindi insomma è una comunque situazione non piacevole.
9: Per affrontare i tanti disagi sono stati coinvolti Trenitalia e alcuni operatori del servizio di trasporto pubblico per garantire trasferimenti verso gli altri scali. Ma tra i passeggeri ha prevalso confusione e incertezza.
12: Ieri hanno detto il volo parte da Palermo, poi dopo un'oretta hanno detto no, parte da Catania. Poi oggi siamo andati qua e mi hanno detto no, parte da Palermo. Non lo sanno dove e quando.
9: Difficili trovare auto a noleggio, c'è chi è stato disposto a pagare cifre molto
13: noleggiato voi?
14: Sì.
13: A vostre spese?
14: A nostre spese, sì.
9: Per andare dove?
14: A Palermo, all'aeroporto.
9: Quanto costa questo servizio?
15: In coppia pagano tutti quanti 500 euro.
9: Cioè il totale?
15: 250. Per arrivare a Palermo, sì.
9: E c'è anche chi ha preferito.

0: prendere un volo miracoloso pur di partire.
1: Andiamo a Lourdes, ci facciamo benedire e torniamo.
2: Veniamo ora al saluto in forma privata a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, al grande cantautore Francesco Guccini. Una cerimonia contenuta e discreta, ma attitudine. Vediamo il racconto del nostro inviato Stefano Corradino.
3: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
4: È una persona splendida per me, tranquillo, non se la tirava per niente.
3: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie murales del concittadino cantastorie. Quando l'ha realizzato e perché?
5: Allora l'abbiamo realizzato io e mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021, l'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
3: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, continua l'emozionante liturgia laica. Lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni.
2: Ora parliamo invece di un relitto di epoca romana, presumibilmente databile tra il primo e il secondo secolo avanti Cristo. È stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo, a una profondità di 40. Sono presenti centinaia di anfore, 2 ceppi d'ancora in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale. Li vediamo proprio qui in queste riprese subacquee. Una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni, l'ha definita il ministro della cultura Giuli, mentre il comandante generale dei sottolineato come l'operazione abbia restituito alla collettività una preziosa testimonianza della nostra storia millenaria. Fi grandi altezze, altre 2 medaglie arrivano dagli europei di nuoto a Parigi, sono entrambe d'argento, sono state vinte da Elisa Cosetto e Andrea Barnabà. Commento del direttore tecnico della nazionale Tuffi, Oscar Bertone. Sentiamo Bella Calligaris, poi una breve pausa e la nuova puntata della rubrica di cultura e spettacoli Tutti Frutti.
6: 2 medaglie d'argento ai campionati europei di Parigi, conquistati da 2 ragazzi uniti non solo dallo stesso metallo, ma anche dalla stessa città, Trieste, dalla stessa piscina e da una passione nata quasi per caso. Una bambina si avvicina ai tuffi per seguire un'amica, un ragazzo con un passato nella ginnastica artistica scopre che quelle acrobazie in aria possono diventare qualcosa di ancora più grande. Poi arriva il richiamo dei tuffi dalle grandi altezze, una sfida estrema che li affascina entrambi e che giorno dopo giorno diventa la loro vita. Così nasce la storia di Elisa ed Andrea. Coraggio, vertigini, successi internazionali in uno sport dove il confine tra paura e libertà è sottilissimo. Andrea Barnabà si tuffa normalmente da 27 metri ed è il più giovane permanent diver della World League. Per lui non serve qualificarsi, partecipa di diritto sempre. Elisa Cosetti affronta invece l'altezza massima consentita di 20 metri. 2 atleti, 2 ragazzi che si sono conosciuti proprio lì, sospesi nel vuoto, imparando insieme a vincere paure e vertigini. Vivono quasi in simbiosi fatica, determinazione ed emozioni fino a quell'ultimo attimo prima del volo, e in questo turbinio di adrenalina e sacrifici è nato anche il loro amore. A Parigi, nella rassegna continentale, tocca prima ad Elisa una prova splendida, chiusa con un argento conquistato alle spalle della giovanissima fuoriclasse ucraina. Poi per lei un altro ruolo, mettere da parte la propria medaglia e diventare il sostegno di Andrea, chiamato a gareggiare con la responsabilità del favorito. L'azzurro, appena 22enne, esegue una gara solita con qualche sbavatura all'ingresso in acqua che gli costa il titolo. A vincere è l'atleta più esperto, il 35enne rumeno Catalin Petru Preda, ma per Andrea il tempo per rifarsi è tutto a portata.
7: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri.

conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Non so che viso avesse, neppure come sì, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Visto allora, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
3: Sappiamo Pietro Rigosi e anche l'età. All'epoca dei fatti il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse un'età piemontese intitolato La folle locomotiva. L'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
2: Ma un'altra grande forza spiegava.

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta

piemontese per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa La locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione della borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.

sera. Guccini allora ha poco più di 30 anni, i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipiti più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsilio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. MacDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie

0: raccoglie l'eredità di Robert De Niro dando il volto al personaggio iconico di Max Caddy. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. MacDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Caddy. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Caddy non è soltanto un uomo assetato di vedere dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Il modo in cui Javier affronta il personaggio gli conferisce una profondità e una complessità tali da mantenerti costantemente nel dubbio. Ti interroghi continuamente sulla sua colpa, ma allo stesso tempo c'è qualcosa di stranamente bello in lui, mentre continua ad essere minaccioso. La storia inizia il giorno in cui Max Caddy esce di prigione dopo aver scontato 17 anni per l'omicidio della moglie incinta. Ma una nuova confessione potrebbe scagionarlo, mettendo in discussione tutto ciò che si credeva di sapere sul suo conto.
1: Quello che è successo non l'ho mai raccontato.
0: A occuparsi del caso erano stati due legali, marito e moglie. Lei, interpretata da Amy Adams, avvocato difensore. Lui, Patrick Wilson, procuratore.
4: Volevamo fare la cosa giusta.
0: Quando Caddy torna in libertà, decide di vendicarsi e lo fa, insinuandosi nella loro vita, colpendo poco alla volta gli equilibri della famiglia.
5: Cos'è che hai fatto?
2: Credo che l'intera serie ruoti attorno alla famiglia. Senza rivelare troppo, nostra, penso che la famiglia sia il cuore di tutto. Alla fine è ciò che coinvolge ogni spettatore. Non importa se hai visto il film o meno. Per catturare il pubblico devi toccare qualcosa di universale. E la famiglia è il legame più forte che esista, ma anche la fonte delle paure più grandi. L'idea che possa accadere qualcosa di terribile alle persone che ami è qualcosa che tutti comprendono, che tu abbia figli o meno. E per famiglia intendo anche quella scelta, non necessariamente quella di sangue. Ciò che conta è quello che accade alle persone a cui tieni di più. Inoltre la storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti, dove il concetto di famiglia è ancora più forte, che sia autentico solo una facciata. C'è tutta questa importanza attribuita all'idea di una famiglia apparentemente perfetta, idilliaca.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
2: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, l'uso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
0: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
2: Sì, è vero.

0: faccia meccanica al padrino, spesso i personaggi negativi nel cinema ascoltano l'opera e la musica classica. Nella musica dei cattivi, Carlo Fiore indaga in retroscena di un fenomeno che ha contagiato anche le serie TV. Fabio Cappelli.
1: Provate anche voi, guardando le serie TV e scommettendo con i vostri amici, se comincia un brano di musica classica, significa che qualcuno sta per morire, che un'operazione chirurgica sta per andare male. Se invece il medico comincia a operare con un pezzo rock o con un pezzo blues, potete abbastanza star sicuri che l'operazione andrà bene e che l'eroe vincerà la battaglia.
2: Carlo Fiore è musicologo e insegnante al conservatorio. Il suo libro, La musica dei cattivi, prende in esame una quantità impressionante di film e serie televisive, ma il racconto è accattivante e ironico. Beethoven in Arancia meccanica, le variazioni Goldberg di Bach nel Silenzio degli innocenti, mafiosi che vanno all'opera nel Padrino. La musica classica e sinfonica è spesso associata al male.
1: È un cliché che si è andato accumulando nel corso del tempo, probabilmente contro la volontà dei registi e degli sceneggiatori, ma che ha creato una condizione sintomatica per cui il pubblico, cattivo oggi, cattivo domani, finisce per associare la musica classica ai cattivi che la ascoltano e per sospettare che sia cattiva anch'essa.

0: male viene associata al male perché soprattutto nel cinema industriale e nella tradizione hollywoodiana tende a essere sinonimo di diversità, di lontananza, di straniero e quindi equivale alla versione sonora di tutto ciò che è intellettualistico, che è sessualmente deviante, che è cervellotico e che è il contrario del tipico sogno americano rispetto al quale il buono canta il blues e il cattivo invece va all'opera.
1: In copertina Marlon Brando al pianoforte, non è una scena del Padrino, ma una foto fatta durante una pausa delle riprese.
2: Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Kid Caleb soffre. Decido prezzo e io pago.

0: un'icona globale e un punto di riferimento, Tate Modern di Londra celebra la grande pittrice Frida Kahlo. La corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Curate, mijita, il dolor con nuestra luz del sol.
2: Dopo retrospettive, biografie, biopic, arriva una nuova esposizione alla Tate Gallery dedicata a Frida Kahlo. Non si tratta di mostrare di nuovo la produzione dell'artista messicana, ma di cercare che il cognome sia diventata un'icona mondiale.
3: La mostra si concentra maggiormente su quello che io chiamo fenomeno Frida, che è una combinazione di mito, arte e cultura del consumo. Per questo è un fenomeno culturale capace di mobilitare il pubblico.
4: It's no longer just an artist.

0: un dialogo tra due innamorati nel giardino della loro casa Azul in Messico. E poi i legami, le influenze di Parigi, del surrealismo e l'impegno politico e artistico. Tutto dimostra come Frida Kahlo ha costruito la sua arte, ha espresso il suo talento attraverso se stessa, la sua vita.
1: Frida was fascinated by her own image.
2: Frida era affascinata dalla propria immagine riflessa nello specchio. E ciò che è interessante è che ha rifiutato una identità fissa. Ha creato una figura poliedrica che comprendeva l'artista, la moglie devota, l'attivista politica, la compagna bisessuale.
0: L'ultima parte della mostra allarga lo sguardo sulla quantità di oggetti e prodotti che sono derivati dallo sfruttamento commerciale della sua immagine e del suo nome. Una commistione di arte ideali ha ispirato i poster delle Guerrillas Girls, di prodotti di largo consumo. Lo spirito di Frida è comunque persistente anche in questo settore della mostra.
3: Uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
4: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
5: Sta scappando da gente pericolosa.
4: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir? Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
6: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
7: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
6: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
4: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
6: Sugar è un appassionato di cinema e, come molti di noi, lo usa come una guida per capire le persone, il loro modo di relazionarsi, per studiare la condizione umana con occhi più consapevoli.
8: Tutti hanno dei segreti. Questa cosa è un po' troppo grossa per un vice sceriffo.
6: Molti dei richiami visivi della serie vengono da materiali d'archivio degli anni 40, 50, a volte 60. Gli sceglie il nostro montatore in Brasile, che ha fatto un lavoro straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
4: E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
6: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
9: Una domanda, da dove vieni?
8: Possiamo saltarla questa?
6: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
8: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
6: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
10: Lost at sea with her.

e le arti, la mostra che resterà aperta fino al 20 settembre alla Galleria Borghese. Tanti i prestiti importanti e un suggestivo allestimento che getta una nuova luce sulla collezione permanente, a cominciare dalle opere di Bernini. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Per Ovidio l'amore è spesso passione, è una passione distruttiva ed è anche a volte espressione di questa incapacità anche da parte degli dèi di resistere alla bellezza, di resistere alla bellezza delle ninfe, di resistere alla bellezza di questi giovani che attraversano la natura. Gli dèi antichi e la natura sono sempre connessi, quindi questi sono due temi che sono già in un rapporto molto stretto fra di loro proprio nel racconto del mito.
1: È un viaggio non soltanto nella storia dell'arte, ma nelle fantasie più profonde dell'animo umano, con una costante presenza dell'elemento erotico. Le metamorfosi di Ovidio esercitano un'influenza duratura sugli artisti fino ai giorni nostri. La mostra, che arriva alla Galleria Borghese, è frutto della collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e si avvale di prestiti importanti da tutto il mondo. Dalla National Gallery di Londra arriva Apollo e Daphne del Pollaiolo, esposto accanto al gruppo scultoreo di Bernini. Prado ha prestato Orfeo e Euridice di Rubens con l'incredibile gioco di sguardi tra Euridice e Proserpina. Nella stessa sala un'altra straordinaria statua di Bernini, il ratto di Proserpina, con il marmo che diventa carne.
0: Capiamo meglio anche la novità, la straordinaria novità delle statue di Bernini, per esempio, o di alcune opere che abbiamo nella collezione, perché le possiamo confrontare in questo caso con altre traduzioni, direi, di Ovidio in immagini, e quindi vedere quanto il movimento, il teatro, l'idea di imitare la natura ma di creare una nuova realtà attraverso la scultura siano state veramente dirompenti nell'arte di Bernini.
1: Lo splendido Narciso di Poussin, proveniente dal Louvre, accanto all'arazzo Mille Fleurs della fine del 400, che raffigura sempre il ragazzo perso nell'amore di se stesso. La mostra resta aperta a Roma fino al 20 settembre.
2: È fantastico di fare una collaborazione con la Galleria Borghese su una mostra dei metamorfosi. Si può solo fare con la Galleria Borghese, perché la Galleria Borghese è un metamorfosi, l'essere umano entra e accolta cose dai dèi, e tanti soggetti delle opere della galleria si trattano dei metamorfosi.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
5: A Oral-B io invece basta un click.
4: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
6: Da MD la buona spesa conviene ogni giorno e farla è sempre più comodo e semplice, perché puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Scopri di più su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
9: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
10: Punta verso la linea nemica! Rigore!
11: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
12: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
13: Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma ce l'avete Team Vision?
14: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
13: Era fuori.
12: Tu sei fuori.
13: Magari, sono 33 anni che non esco.
14: Vieni nei negozi.

0: Mentre continua il braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione. La fiducia tra Stati è risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. La strage di Marcinelle, Belgio, 1956, morivano 136 minatori italiani. Il presidente Mattarella, gestione migranti, rispetti la dignità delle persone, rientra dalla polemica tra CGIL e Meloni. 3 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 19 città da bollino rosso, temporali al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, disagio all'aeroporto di Catania. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni, il ministro Giuli. A Pavana il funerale in forma privata di Guccini, la figlia, il tuo più grande regalo, sapere dove andare a cercare le domande. Il ricordo del cardinale Zuppi, servono giganti come lui, uomini dal cuore grande. 21.01, bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo anche in questa edizione dalla crisi diplomatica tra Italia e Spagna, con Madrid che sospende il trattato di Schengen per tutti i passeggeri in arrivo dal nostro paese in risposta alle misure adottate da Roma. Intanto il commissario agli affari europei Brunner sente i due governi, sono misure temporanee, saranno presto revocate. Rimane la fiducia tra gli stati membri, la nostra risorsa più preziosa. Ilario Pignarelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili. Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interno dell'Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
0: E con i controlli dei voli e delle navi dalla Spagna non ci sono impatti sui flussi turistici, questo fa sapere il Ministero del Turismo. Vediamo però in che cosa consiste la sospensione del trattato di Schengen con Alessandro Marchetti.
4: Più che una vera e propria sospensione, è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha gradualmente abolito dal 95. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello dell'Unione. Non aderiscono paesi come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, la città spagnola di Ceuta, exclave in territorio marocchino, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato, deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare la richiesta a Bruxelles 4 settimane.

0: settimane prima o, se c'è urgenza, con 24-48 ore di preavviso. I motivi devono rientrare in casistiche ben precise, tra queste minacce gravi per la sicurezza o anche terroristiche. Infine, la sospensione deve avere un termine. E se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato, a sospendere Schengen è stata più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore, controlli reciproci sono stati reintrodotti da Spagna e Italia. Di fatto, gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi o aerei dalla Spagna. Controlli a campione soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono però a discrezione delle autorità nazionali.
1: Avete sentito anche la posizione del governo italiano, naturalmente tutto il dibattito politico è concentrato su questo scontro diplomatico con la Spagna. Sentiamo Alberto Gioffreda.
2: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglie politiche a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
3: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
2: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché dettata solamente dalla propaganda.
4: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
2: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
1: Ed è diventata un museo, la miniera di Marcinelle in Belgio, dove 70 anni fa morirono 262 minatori, tra questi c'erano 136 italiani. Il capo dello Stato Mattarella, alle commemorazioni solenni, ha letto i nomi di tutte le vittime per non dimenticare. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: I loro nomi vengono letti uno alla volta, scanditi dal rintocco della campana del Bois du Cazier, la miniera di carbone di Marcinelle. Un elenco che sembra non finire mai. Furono centinaia le vittime, più della metà italiani, venuti in Belgio dopo l'accordo del 46, uomini per carbone, si mandava manodopera in cambio di prezzi di favore sulle forniture. Li ricorda oggi il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio affidato al Presidente del Senato, La Russa. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne la sicurezza, esprime oggi un principio fondante, scrive il capo dello Stato, che ricordando quella tragedia dei migranti, sottolinea che la gestione dei flussi deve obbedire a criteri di rispetto della dignità delle persone. A 70 anni dalla tragedia, sono moltissimi i rappresentanti delle istituzioni in fila per deporre una corona di fiori al monumento ai caduti. C'è la ministra del Lavoro, Calderone, che ricorda di provenire da una famiglia di minatori, e poi delegati del Belgio, che persero 95 lavoratori, ma anche della Polonia, della Germania, dell'Ungheria. In tutto furono 12 le nazionalità colpite. E non mancano gli ex minatori con le loro famiglie, centinaia di persone venute qui per non dimenticare. Ormai la miniera è chiusa dal 67, trasformata in museo perché la memoria non si perda e quella tragedia sia una lezione per il futuro.
1: Eppure le morti sul lavoro continuano. Tra ieri e oggi hanno perso la vita 3 persone, operai in Calabria, Emilia, Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati fermate questa strage. Giuseppina Testoni.
6: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia-Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso, per ragioni da chiarire, ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota all'azienda che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: Vediamo la pagina degli esteri. I colloqui con l'Iran su Hormuz sono positivi, fanno sapere le autorità dell'Oman, paese mediatore che mette in guardia Teheran di non compromettere i progressi attaccando le navi nello stretto. Da Istanbul, Anna Mazzone.
7: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti. Dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, come nel gioco dell'oca, Teheran torna alla casella iniziale. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
1: E allora andiamo proprio a Gaza, perché rimane drammatica la situazione e poi continuano gli attacchi violenti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Ci racconta da Gerusalemme tutto il corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Sì, non si fermano le violenze dei coloni in Cisgiordania, vengono segnalate anche in queste ultime ore aggressioni da parte di coloni, aggressioni contro i residenti di alcuni villaggi palestinesi. Gli coloni hanno colpito anche le auto, in un caso anche una moschea. Si sono verificati attacchi a Idna, nei pressi di Hebron, e oltre a questo anche a Abu Falah, vicino a Ramallah, e secondo l'agenzia Wafa i coloni hanno anche effettuato incursioni in altri villaggi nella zona di Nablus, almeno 5 i palestinesi feriti. Intanto si è conclusa dopo 3 giorni l'operazione militare israeliana nella città di Calandia, sono scoppiati scontri a fuoco, 50 i feriti, 60 gli arresti. L'esercito ha setacciato il territorio, ha fatto perquisizioni casa per casa. L'autorità nazionale palestinese accusa le forze israeliane di aver trasformato le case e abitazioni in postazioni militari, mentre l'esercito afferma di aver effettuato operazioni per smantellare attività terroristiche in una zona, appunto, dove si erano verificati attentati. Intanto però non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. In queste ore ancora sotto tiro la città di Nabatieh e i dintorni, anche se finora non sono state segnalate le vittime. Linea allo studio.
1: E adesso in Ucraina, dove non si fermano le sirene per i droni russi, e oggi si celebrano le esequie di un uomo, Alexei Yakov, volontario, che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti morti russi. L'inviata Carlotta Macerollo.
9: I raid su Kiev non si fermano, c'è anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni tra le vittime di droni e missili, che si intensificano in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. La popolazione, esausta, incredibilmente resiste. In migliaia si sono riuniti sfidando il pericolo, prima nella chiesa di San Vladimiro e poi a Maidan, nel centro della capitale, per dare l'ultimo saluto a Oleksiy Yukov, volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti russi, uccisi in guerra.
10: Credeva che tutti i morti meritassero una sepoltura degna. Esistono poche persone come lui, anche in questo momento di guerra. Oleksiy aveva una forza, una speranza che ti arrivava in modo diretto.
9: Insegnava arti marziali ai bambini e iniziò a recuperare i cadaveri da adolescente dopo essersi imbattuto nei resti di soldati sovietici della Seconda Guerra Mondiale. In Ucraina era molto stimato e conosciuto da tutti come il collezionista di anime.
11: Ci ha insegnato con la sua vita a rispettare la memoria e le anime dei caduti.
9: Con la moglie Yevgenia, oggi vestita di bianco, e le figlie viveva a Sloviansk, nel Donetsk, che non aveva mai lasciato.
11: Oleksiy faceva questo lavoro da tanti anni. Credevo che fosse immortale. Parlavamo spesso della morte, ma quella degli altri, non la sua.
1: Il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev continua, dicevamo, mentre la diplomazia cerca di riprendere i fili del negoziato anche dal Vaticano. Da Mosca era corrispondente Caterina Doglio.
6: Giornate di attacchi incrociati mentre arrivano segnali di una possibile ripresa dei negoziati. Due le raffinerie in fiamme stanotte a sud, Krasnodar, e più a nord a Samara. Ennesimi colpi inferti da Kiev per drenare le risorse che finanziano lo sforzo bellico del Cremlino. Intanto media ucraini diffondono i video di quelli che dicono siano gli ultimi attacchi contro le navi di Mosca, mentre il Ministero della Difesa russo annuncia di aver colpito magazzini militari nel porto di Odessa, altri nel porto di Mykolaiv e aver preso di mira anche navi che trasportavano armi e munizioni. Ora la TASS scrive che la prossima settimana gli inviati di pace della Casa Bianca potrebbero visitare Kiev e Mosca e si rimette in moto anche la diplomazia vaticana. L'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, dovrebbe essere in Russia per la prima volta dall'inizio del conflitto. La data potrebbe essere quella del 25 agosto. Per settembre invece è previsto il ritorno nella capitale russa del cardinale Matteo Zuppi dopo le missioni del 2023 e del 2024.
1: E adesso veniamo alla cronaca. È stato arrestato ai domiciliari il 73enne che nel torinese ha volontariamente investito quattro ciclisti dopo una lite. I ciclisti hanno riportato diverse fratture e contusioni, uno di loro è in prognosi riservata. Sentiamo Barbara Di Palma.
12: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
13: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo...
12: Velocità?
13: È sostenuto comunque, sì.
12: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
13: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
12: Una gita su due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di sei ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
14: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare, per chiamare i primi soccorsi.
12: È successo lungo la statale che collega l'Anzio Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
14: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
12: Quattro feriti trasportati in ospedale, due in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
1: Intercettazioni e pedinamenti, così sono stati rintracciati e poi fermati dai carabinieri quattro giovani accusati dell'uccisione a calci e pugni di Nicola Musiani a Cervia tra la notte tra il 18 e il 19 luglio. Nicola Zanarini.
15: Dopo lo shock della città per la brutale aggressione di Pinarella costata la vita a Nicola Musiani, il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, accoglie con gratitudine la notizia della cattura dei quattro presunti responsabili da parte dei carabinieri.
16: La speranza come comunità che si è sentita ferita attorno alla famiglia di Musiani è che si faccia piena luce sulla vicenda e la giustizia faccia il suo corso. Noi come comune di Cervia ci costituiremo parte civile come messaggio innanzitutto di vicinanza vicinanza alla famiglia, ma anche come messaggio di una comunità che si è sentita coinvolta e ferita in prima persona.
15: Di età compresa fra 19 e 23 anni, i giovani fermati a Forlì provincia sono tutti italiani, tre di loro di seconda generazione, originari del Marocco, dove in due erano fuggiti per qualche giorno. I quattro dovranno rispondere in concorso di omicidio aggravato dai futili motivi. A stringere il cerchio attorno a loro, testimonianze oculari e immagini di videosorveglianza nell'ambito di una più capillare attività investigativa dei carabinieri ravennati.
17: L'analisi di molteplici tabulati telefonici, l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e soprattutto l'incrocio di questi dati con le banche dati delle forze di polizia, che ci ha permesso di dare un volto ai presunti assassini di Musiani.
15: Ma le indagini non sono ancora finite, perché si sospetta che almeno un altro giovane, un minore, avrebbe fatto parte del branco che il 19 luglio, dopo una banale lite, prese a calci, pugni e sassate il 54enne bolognese che viveva in un camper ed è spirato in ospedale dopo tre giorni d'agonia.
1: Prosegue intanto la morsa del caldo sul nostro paese, temperature estreme fin dopo Ferragosto. Sentiamo Marco Aquili.
18: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
19: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
20: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: Continua l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova frattura si è aperta nella Valle del Bove, uno spettacolo della natura che attira migliaia di turisti. Sentiamo Letizia Bella.
21: Con la guida ci avviciniamo il più possibile per vedere l'Etna e il suo exploit, il gigante tuono e borbotta, fuma e riposa. Un'attività in continua evoluzione la sua. Siamo su un vecchio sentiero lavico, tuttora abbattuto dagli escursionisti e da chi sul vulcano è nato e cresciuto.
22: Stavolta, essendo che ero in bici, avevo il piacere di poterla vedere da più vicino, anche se la guardiamo da vicino, ma non tanto, però ne vale sempre la pena.
21: Ne vale la pena, ma meglio farlo con le guide.
23: In questo momento si può arrivare massimo ai 2500 metri, qua siamo molto più in basso, ma esistono anche sentieri un po' più difficili, però dove si può apprezzare questo teatro eruttivo con veramente una vista impressionante.
21: Mai avventurarsi da soli, infatti in tarda mattinata ci sorprende un forte boato. Nella Valle del Bove, dove si riversa la lava dell'ultima eruzione, a 2550 metri di altitudine si è aperta un'altra frattura. Il vulcano è uno spettacolo della natura, affascinante e sorprendente, che da sempre attira folle di spettatori, noncuranti dell'aria intrisa di cenere che in questi giorni ha annerito Adrano, Ragalna, Nicolosi e bloccato i voli.
24: L'Etna è un'attrazione, io abito qua in una strada principale, ieri sera sono salita almeno 5.000 macchine per andare a fotografarla, quindi è un turismo.
25: Noi veniamo tutti gli anni qui, ma quest'anno è veramente particolare, perché la notte vedere l'Etna che sbava questo rosso da un fianco è spettacolare davvero.
21: Dai paesi pedemontani a frotte arrivano fin qui per ammirare l'Etna che colora di rosso la notte. Il drone di Emilio Messina ha immortalato la scena e il fiume incandescente lungo i fianchi della montagna millenaria. È il cuore della terra che sanguina e non si può fermare.
1: E sono ripresi i voli in partenza in arrivo dall'aeroporto di Catania dopo la chiusura dovuta appunto a questa attività eruttiva dell'Etna. La società di gestione dello scambio invita comunque i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto. Sentiamo Antonello Savoca.
26: Cancellato, dirottato, in ritardo. Sono queste le comunicazioni che migliaia di passeggeri hanno letto sui monitor dell'aeroporto di Catania in attesa di capire se e quando sarebbero potuti tornare a casa o raggiungere la destinazione delle vacanze.
27: Il vento, che il vulcano, e andiamo, dobbiamo partire di alcuna maniera all'Argentina perché sta la nostra famiglia, i nostri figli, è una situazione complicata.
26: Un'estate di disagi scandita dalla chiusura a singhiozzo degli spazi aerei a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Decine di voli cancellati o dirottati collegati su altri scali dell'isola.
0: Non sappiamo come muoverci perché appunto ci hanno dirottato a Palermo, non sappiamo come raggiungere Palermo, quindi insomma è una comunque situazione non piacevole.
26: Per affrontare i tanti disagi sono stati coinvolti Trenitalia e alcuni operatori del servizio di trasporto pubblico per garantire trasferimenti verso gli altri scali. Ma tra i passeggeri ha prevalso confusione e incertezza.
2: Ieri hanno detto il volo parte da Palermo, poi dopo un'oretta hanno detto no, parte da Catania. Poi oggi stiamo andando qua e mi hanno detto no, parte da Palermo. Non lo sanno dove e quando.
26: Difficili trovare auto a noleggio. C'è chi è stato disposto a pagare cifre molto alte pur di arrivare a Palermo. L'avete noleggiato voi?
3: Sì.
26: A vostre spese?
3: A nostre spese, sì.
26: Per andare dove?
3: A Palermo, all'aeroporto.
26: Quanto costa questo servizio?
4: In coppia pagano tutti quanti 500 euro.
26: C'è il totale?
4: 250, 250.
26: Per
4: arrivare a Palermo, sì.
26: E c'è anche chi ha preferito prendere un volo miracoloso pur di partire.
5: Andiamo a Lourdes, ci facciamo benedire e torniamo.
1: Adesso il saluto in forma privata a Pavana Penino Pistoiese, al grande cantautore Francesco Guccini, una cerimonia contenuta e discreta ma carica di affetto e gratitudine. Il racconto del nostro inviato Stefano Corradino.
7: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
8: È una persona splendida per me, tranquillo, non se la tirava per niente.
7: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie e murales del concittadino cantastorie.
10: Quando l'ha realizzato e perché?
28: Allora, l'abbiamo realizzato io e mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021. L'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
7: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, continua l'emozionante liturgia laica. Lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni.
1: Un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della Cultura Giulia è una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni. Sentiamo Paola Marinozzi e dopo una breve pausa torna la seconda parte del TG.
29: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, 2 ceppi d'anco in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia il Ministero della Cultura alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte tra la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnarla alla collettività.

0: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
1: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrà il grigio. Control GX, da Just for Men.
2: E grandi!
3: La tenerezza è importante.
4: Bastano gesti piccolini.
5: Imparate da noi.
6: Capito?
7: Tenderly, un mondo di tenerezza.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
9: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
8: Provalo!
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: 21.30, ben ritornati in diretta su Renews 24. Queste le notizie in primo piano. Prima di tutto la crisi diplomatica tra Italia e Spagna, dopo che il governo di Madrid ha chiesto di riaprire i confini entro 48 ore e il no arrivato da Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum, Madrid risponde ancora con controlli alle frontiere fino al 7 settembre per chi proviene dal nostro paese. Il commissario agli affari europei Brunner, sono misure temporanee, dice, saranno presto revocate, resta la fiducia tra gli stati membri, la nostra risorsa più preziosa, ribadisce. Poi 70 anni dalla tragedia di Marcinelli in Belgio, in cui persero la vita anche 136 operai immigrati italiani. In mattinata alle commemorazioni, la tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, scrive il Presidente della Repubblica Mattarella. Per la gestione dei flussi migratori è essenziale il rispetto della dignità della persona, ma in Italia si continua a morire sul lavoro, infatti nelle ultime 24 ore sono 3 i decessi. E poi una notizia di cronaca, 4 ciclisti sono rimasti feriti, uno di loro è in prognosi riservata dopo essere stati investiti in seguito ad una lite a Lanzo Torinese. Il 73enne alla guida dell'auto è stato arrestato per tentato omicidio su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea. L'uomo è agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. E poi oggi i funerali in forma privata del cantautore Francesco Guccini a Pavana, nell'Appennino Pistoiese, una cerimonia contenuta e discreta alla presenza dei familiari e gli amici. La figlia dice: le domande non sono mai riuscita a fartele tutte, il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. A settembre poi è prevista una cerimonia commemorativa che sarà pubblica. Adesso veniamo a una notizia di questi giorni, ovvero un'alleanza difensiva voluta tra Arabia Saudita, Turchia, Pakistan, che sembra ricalcare il principio dell'articolo 5 della NATO. Potrebbe aderire anche l'Egitto, il patto della Mecca non compromette l'impegno di Ankara come partner dell'alleanza atlantica, ha dichiarato il presidente turco Erdogan. Allora vediamo i punti chiave di questo accordo con Katia Cerratti.
1: Un accordo di difesa congiunta che punta a ridisegnare gli equilibri di sicurezza del Medio Oriente. L'intesa appena firmata alla Mecca da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, tre paesi a maggioranza musulmana sunnita, nasce dall'esigenza di costruire uno scudo difensivo autonomo senza dipendere esclusivamente dalla copertura di Washington. Ma, spiegano gli analisti, non è un accordo anti-USA di cui i tre paesi sono partner. Firmato dal principe Mohammed bin Salman, da Recep Tayyip Erdogan e da Shehbaz Sharif, l'accordo si basa sul principio della mutua difesa per rafforzare la deterrenza collettiva e la collaborazione militare. Un attacco contro uno dei membri sarà considerato un'aggressione a tutti, ricalcando in un certo modo l'articolo 5 della NATO. L'alleanza unisce punti di forza dei tre paesi, la solidità finanziaria saudita, la tecnologia bellica avanzata della Turchia e la potenza militare nucleare del Pakistan. Ma il patto non è rivolto a nessun paese in particolare ed è puramente difensivo, tiene a ribadire Erdogan su X, mentre da parte saudita si precisa che le tre nazioni non mirano a creare un nuovo asse militare o blocco settario, né a innescare una corsa agli armamenti. L'intesa, già liquidata da Teheran come una pura formalità, arriva infatti in una fase di forte instabilità regionale, segnata dall'escalation tra Iran, Stati Uniti Israele e dai recenti attacchi contro i paesi del Golfo. Plaudono all'intesa la presidenza palestinese, che la definisce un importante passo strategico per la sicurezza e la cooperazione in tutto il mondo islamico, e lo Yemen, che elogia il ruolo dei sauditi nella costruzione dei partenariati regionali. Nonostante il forte peso politico e il valore simbolico, gli interrogativi su come il patto verrà applicato nella pratica in caso di conflitto restano aperti. Il testo dell'accordo infatti non è stato reso pubblico, pertanto non è chiaro quali saranno i reali obblighi delle parti.
0: E oggi a 70 anni dall'eccidio, la strage di Martinelle, torniamo su questo, 60 delle 136 vittime italiane venivano dall'Abruzzo, ben 22 di loro da Mannopello, piccolo paese in provincia di Pescara con una lunga tradizione mineraria. La commemorazione con Alfredo Primante.
2: Pasquale Ferrante, detto Mannopello.
3: Giulio Fidanza, Farindola.
4: Marcinelle e Mannopello, i rintocchi della campana del Bois du Cazier rincorrono i nomi delle 60 vittime abruzzesi letti nella piazza intitolata ai 262 minatori inghiottiti dalle viscere della terra. Sono trascorsi 70 anni, ma nella mente di Lucia Romasco, 91 anni, una delle vedove, il ricordo è nitido e indelebile.
5: So io quando sofferenza davanti a quella miniera. Mio marito è riuscito dopo un mese.
4: Il raccoglimento in piazza sotto la lapide davanti la corona inviata dal presidente della Repubblica Mattarella, poi la preghiera nella cappella dove riposano i 22 minatori originari di Manoppello. Anche chi è scampato alla tragedia, come il papà di Giorgio Mancini, Nunzio, ha portato con sé fino alla fine il segno di quel maledetto 8 agosto.
6: Si è adoperato insieme ad altri suoi colleghi dell'epoca come, diciamo, personale di soccorso per andare a recuperare le salme.
4: Davanti la lapide di papà Camillo, Marcello Rulli si commuove. Nel 55, prima di tornare in Belgio, il padre aveva saputo della sua nascita da un annuncio alla stazione di Pescara.
7: Ci eravamo trasferiti, stavamo a 300-400 metri linea d'aria dalla miniera. Praticamente mio padre mi si è goduto maggio, giugno, luglio, 3 mesi.
0: E adesso veniamo al grande caldo che imperversa nel nostro paese, che provoca siccità e quindi anche incendi. Infatti a Tignale da questa notte non si ferma un incendio nella zona boschiva sulla sponda bresciana del lago Garda. Nella notte sono state evacuate 200 persone in azione Canadair e elicotteri per domare le fiamme. Luigina Venturelli.
8: La sponda di Tignale su cui si è sviluppato l'incendio è uno dei punti più panoramici del lago di Garda, affacciata a sud verso Sirmione e a nord sulle rive trentine veronese. Da ieri però la vista si riempie soprattutto di fumo, per le fiamme che stanno bruciando i boschi resi fragili dal caldo e dalla siccità. Al lavoro per spegnere i due fronti del rogo, uno vicino alla frazione di Olzano e uno vicino all'eremo di Montecastello, ci sono due Canadair, due elicotteri e decine di vigili del fuoco provenienti da Brescia e provincia, supportati dai volontari della provincia di Trento.
9: Siamo a buon punto, nel senso che abbiamo spento, abbiamo evitato che l'incendio interessasse anche le abitazioni e le strutture ricettive. Comunque in un paio di giorni dovremmo finire di spegnerlo.
8: Le fiamme sono partite ieri sera per cause ancora da accertare e si sono velocemente propagate nella pineta, aiutate dal vento. Per precauzione sono state evacuate 250 persone, di cui molti turisti, ora rientrate nei loro alloggi di vacanza.
10: Abbiamo anche sul territorio invece gli elicotteri che l'approvvigionamento, diciamo, di queste fonti le abbiamo utilizzato le piscine, diciamo, private che si sono resi disponibili. Le necessità di acqua sono importanti e ho dovuto fare un'ordinanza per l'utilizzo solo a fini alimentari.
8: Le operazioni andranno avanti senza sosta fino al completo spegnimento delle fiamme, indagano i carabinieri forestali.
0: Adesso veniamo alla siccità. La mancanza d'acqua naturalmente danneggia le colture, ma rischia di dimezzare anche la produzione autunnale. Federico Monecchi è andato in Lunigiana, uno dei territori più piovosi del centro Italia. Vediamo.
11: Ci troviamo al ponte sul Geriola. Questo torrente normalmente ha una buona portata, in inverno addirittura in piena. Nessuno aveva mai visto un'immagine così.
12: La Lunigiana soffre. Appena 25 mm di pioggia in 3 mesi, una miseria. Il livello medio del Magra precipitato a circa 10 cm, stima il consorzio di bonifica. Così i bacini non riescono a ricaricarsi. L'acqua è solo un rumore di fondo nella conduttura. Il piccolo invaso di Groppoli rischia di fermarsi, in sofferenza tutti gli impianti.
13: Negli ultimi 3 mesi c'è stato solo un giorno di pioggia, ma di poche ore.
11: Che dati avete?
13: Sì, noi negli ultimi 5 anni siamo andati in sofferenza almeno in 4.
12: Il consorzio di bonifica rischia di dover sospendere l'erogazione, invita gli agricoltori a limitare i consumi, non sprecare l'acqua. E la crisi idrica arriva sulle bancarelle dei produttori della zona.
11: Come ve la passate con la situazione idrica?
14: È critica. Critica perché non c'è più nel canale irrigatorio, abbiamo problemi coi pozzi.
11: Le produzioni sono a rischio?
14: A rischio un 50% sicuro, con quelle che andremo in autunno. Kiwi, quella roba lì, perché non c'è più acqua.
12: E pensare che statisticamente la Lunigiana è il territorio delle piogge abbondanti. La diga di Bagnone, invece, è un'altra prova dello stress climatico.
15: Siamo sotto 2,5 metri. E abbiamo ancora 10 giorni di autonomia per poter portare l'acqua nei campi degli agricoltori. Bisogna fare degli accumuli d'acqua quando piove tanto e ridarla quando non c'è.
12: Il consorzio di bonifica ha un piano da 7 milioni da investire sulla rete e nella costruzione di nuovi invasi. Una polizza di assicurazione sul futuro.
0: Ma il problema della siccità non riguarda solo il nostro paese, è un grave problema anche in Germania, dove le aziende, le grandi aziende chimiche dell'acciaio, sono costrette a usare i camion per ricevere le merci anziché a farle arrivare via fiumi. Il servizio della corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
16: Gli impianti industriali sul Reno attendono lo scarico delle materie prime per continuare a produrre. Anche a luglio è continuata la, seppur debole, fase positiva per l'export e la produzione. Ma i complessi siderurgici della Ruhr e agli impianti chimici di Ludwigshafen arriva ormai meno del 20% del carico, tradizionalmente trasportato dalle chiatte fluviali. In tempi normali, infatti, arrivano dal mare del Nord circa 285 milioni di tonnellate di merci. Ma ora, con la profondità navigabile del Reno a soli 19 centimetri, il traffico è ai minimi termini. Una prima risposta alla fame di materie prime arriva dalle regioni che si affacciano sul grande fiume. Le merci vanno trasferite su rotaia e su gomma, in particolare sui camion. Fino a fine mese viene sospeso così il divieto di circolazione in vigore la domenica e nei giorni festivi. Soddisfatta la Confindustria tedesca, secondo cui si riuscirà a stabilizzare parzialmente le catene di approvvigionamento, anche se non si riuscirà a compensare completamente la mancanza di capacità di trasporto fluviale. A lungo termine si intende invece dragare il fiume per ottenere maggiore profondità navigabile. La sospensione per i divieti ai camion suscita preoccupazione per i contraccolpi sul traffico, con tutte le regioni interessate nel bel mezzo delle ferie scolastiche. Mentre secondo gli ambientalisti ci si ritrova a curare ancora una volta i sintomi senza affrontare le cause della malattia, e cioè la crisi climatica.
0: Ed è un'estate di caldo e siccità anomala anche in Gran Bretagna, alle prese con fenomeni climatici estremi che ora rischiano di pregiudicare anche la produzione agricola. L'inviata a Londra, Anna Paola Ricci.
17: Un caldo torrido, secco, il giallo dei campi completamente bruciati. Il Regno Unito soffoca per la siccità. L'Agenzia per l'Ambiente ha confermato che la scorsa settimana è stata la settima consecutiva in cui l'Inghilterra ha ricevuto meno di 10 mm di pioggia.
18: Fino a martedì sono previsti picchi di 36 gradi, è un record dal 1836 per l'Inghilterra, per il Galles è in assoluto il luglio più secco. E un altro record, 3 mesi con temperature che hanno toccato i 37 gradi, non era mai accaduto da quando esistono le rilevazioni.
17: Una catastrofe per l'agricoltura. Siccità e caldo estremo arrivano dopo un inverno troppo piovoso. Sbalzi inconsueti che quest'anno potrebbero ridurre il raccolto di cereali anche di 2 milioni di tonnellate. Per gli agricoltori britannici una perdita secca equivalente a 450 milioni di euro. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, chiede un intervento deciso a Downing Street. Provvedimenti che riducano la dipendenza del Regno Unito dai combustibili fossili. E cresce la preoccupazione anche tra i parlamentari laburisti e gli esperti di clima che il nuovo primo ministro possa appoggiare la ripresa delle trivellazioni per petrolio e gas nel Mare del Nord. Da quando è arrivato a Downing Street, Barnum non si è ancora espresso sulle questioni energetiche e ambientali.
0: E quindi, insomma, abbiamo visto le conseguenze del caldo e della siccità sull'agricoltura dal nord al sud, ovviamente anche nel nostro paese. Alberto Puoti ne ha parlato con Graziano Scardino, presidente di CIA Agricoltori Italiani in Sicilia, che dice è stato superato il 1,5 miliardi di danni appunto nel nostro paese. Sentiamo.

situazione è molto seria. Noi l'abbiamo già denunciato alla fine di giugno con i colpi di calore, con le temperature alte di quel periodo. Noi abbiamo stimato oltre 1,5 miliardi tra perdite di giornate lavorative e perdite di prodotto che si ripercuote inevitabilmente anche sul costo finale e sulla spesa dei consumatori. Le alte temperature e la scarsità idrica stanno caratterizzando l'Italia dal nord al sud. Le piante vanno sotto stress idrico, in modo particolare tutte le colture primaverili estive del nord, quelle del bacino del Po. Noi l'avevamo già denunciato nel 2022, questa situazione che c'era all'interno della pianura padana e quindi del Po, per cui interventi strutturali per quanto riguarda il tema irriguo oggi sono sempre più necessari. Se ci spostiamo al centro e al

0: sud c'è il tema della frutta, della verdura, scottature, cale di rese, stanno caratterizzando sempre più in questi giorni le nostre attività agricole, per cui una stima di 1,5 miliardi non è anche sottostimata, perché veramente si rischia l'attività agricola in tutto il paese.
1: Ecco, ma l'inverno è stato mite. Voi vi attendevate un'estate con queste temperature e come cambia il modo di accudire le piante e gli animali a 40 gradi?
0: Ma allora, con l'inverno mite ci si aspettava che l'estate sicuramente non sarebbe stata fresca. Quello che realmente è cambiato è stato l'anticipo dell'arrivo del caldo, l'anticipo di alcuni fenomeni meteorologici, quali per esempio le grandinate, questi violenti acquazzoni che prima si verificavano con le calure estive, quindi fine luglio, agosto e anche settembre, oggi vengono anticipati già a fine maggio e a giugno. E quindi quello che sta caratterizzando oggi l'agricoltura e l'allevamento non sono soltanto le alte temperature che noi avevamo, ma soprattutto le temperature medie che oggi sono abbondantemente al di sopra di quello che sono i valori storici. Un fenomeno che soprattutto c'è in tutte le pianure della nostra penisola e anche delle isole è il fatto che il termometro nella maggior parte dei casi per parecchie settimane non scende mai sotto i 20 gradi, per cui c'è una continua evaporazione da parte dell'acqua, quindi necessità di risorse idriche importanti e ovviamente un cambio per quanto riguarda anche il tipo di allevamento nel caso degli animali, sia quelli intensivi che quelli estensivi, e sistemi di coltivazione per le piante che cambiano continuamente, quindi frequenti irrigazioni e quindi disponibilità idrica assolutamente fondamentale in questa fase. L'Italia non è pronta da nord a sud a soddisfare queste esigenze, ancora abbiamo troppe perdite lungo le linee di irrigazione, ancora abbiamo dighe incomplete. Per
1: E
0: cui
1: che
0: il
1: si può
0: futuro
1: fare?
0: dell'agricoltura è anche legato a questo.
1: E che si può fare per non farsi trovare impreparati la prossima volta, in parole semplici?
0: Ma si può fare poco. Noi abbiamo chiesto che ci siano delle piante, Letea, che siano resistenti alla siccità, che siano resistenti ai colpi di calore, che diano le produzioni alle nostre imprese e garantiscono il reddito. Questo è il primo punto. Non è soltanto un fatto economico, è anche un fatto ambientale. L'Italia non si può trasformare in un deserto, per cui intervenire anche sulla resistenza delle piante noi lo riteniamo fondamentale, per cui lavorare sui genomi oggi è sempre più importante. L'altra questione è garantire le risorse idriche. Quando piove durante l'inverno dobbiamo sempre avere dobbiamo aumentare la capacità di invaso e dobbiamo fare in modo che poi in estate quest'acqua possa essere distribuita. Per gli allevamenti è chiaro che ci vogliono delle strutture che possano far stare gli animali al coperto, in strutture ventilate, e soprattutto però che possano mangiare bene e bere bene, perché è fondamentale poi per trascorrere le giornate anche quando fa caldo.

0: Ripartiamo adesso con la musica. Settimo album per Karol G, la pop star colombiana che prende spunto dalle lettere dei suoi fan e li confronta con la sua musica da miliardi di stream. Laura Longo.
1: Non me arrepiento de sentir tanto, il nuovo lavoro di Karol G è un album personale che non appartiene a una sola storia, ma che trae spunto dalle milioni di lettere che l'artista riceve, in cui i suoi fan le confidano gioie e paure. Più di un disco, un viaggio verso luoghi dove nostalgia e libertà si muovono senza compromessi, dove lasciarsi andare agli amori, ai ricordi, al dolore. La musica diventa medicina, rifugio emotivo per lenire o approfondire i sentimenti che trovano conforto nella consapevolezza di non essere mai lasciati da soli. Quattordici tracce, intensi, passionali per la Latin Star colombiana, un Grammy Award, 8 Latin, oltre 117 miliardi di stream totali e collaborazioni con i più influenti artisti internazionali. Nel nuovo album ci sono Drake e Bruno Mars, special guest del nuovo singolo Still, il primo, cantato interamente in inglese da Carolina Girardo Navarro, classe 1991 da Medellin, Colombia. Famosissima ovunque, anche in Italia, dove già cresce l'attesa per il suo concerto a San Siro il 24 luglio.

0: di quei suoi luoghi del cuore. Vediamo e poi alle 21 i nostri titoli.
1: Gente che ci andava a bere fuori dentro è tutta morta.
2: Quali ricordi ti vengono, ti sono venuti in mente nel momento in cui scendevi queste scale, Francesco?
3: Mi è venuto in mente tutto. E questo mi ha, come posso dire, un po' fregato, nel senso che mi sono profondamente commosso come un povero vecchio coglione. Si parla di 47 anni fa. Anche adesso. Perché molta della gente che c'era allora non c'è più. Anche più giovani di me. O qualcuno più vecchio di me. Se ne sono andati. Col tempo, e quindi i ricordi sono di tutte le serate passate qui, le sciocchezze che dicevamo, ma soprattutto il ricordo di un'età che non c'è più e di una Bologna che non c'è più. Questo.

0: C'è un'altra osteria fisica nelle tue canzoni, che è l'osteria dei poeti, oltre all'osteria delle dame, no? Questa qui, di questa osteria cosa ti...
1: L'osteria dei poeti, che esiste ancora, ma è molto cambiata rispetto, era una vera osteria. Chiudeva alle 8, 8 qualcosa chiudeva, per esempio, alla sera. Anche lì uova sode, solo due tipi di vino da bere, bianco o rosso, quindi o il Banatrebbiano o Sangiovese. E ci si andava al pomeriggio, naturalmente, a passare un'ora con gli amici, si trovava, venivano delle ragazze, che erano gli anziani, si entusiasmavano, anziani poi probabilmente più giovani di quanto non sia io adesso, ma allora la vedevo da un altro punto di vista la cosa. C'erano vecchi alcolisti, c'era il comunista sfegatato e il fascista che ogni tanto tirava fuori la foto di Mussolini e veniva preso a tappate dal gestore, che era rosso come il fuoco, insomma. Era l'osteria, c'era un busto di Carducci con sotto una scritta che diceva: quando morirò seppellitemi in una vigna perché io possa ridare alla terra quello che ho bevuto nella vita, insomma, una cosa del genere. E dice che c'è anche la firma di Carducci da qualche parte, peraltro non l'ho mai vista. Adesso è molto cambiata, è diventata una di queste osterie nuove dove si mangia, che costano caro, eccetera. C'era un'altra osteria, che era la cosiddetta osteria di Gandolfi, anche lì siamo andati per tutto l'inverno 68-69, insomma. Anche lì, fra l'altro, vedi poi perché è nata anche l'osteria delle dame, perché le prime sere avevamo solo noi, poi si spargeva la voce, dopo non si entrava più, insomma. E anche lì è stato un bellissimo periodo. Posso raccontarti un episodio che ho già raccontato, forse, nel libro di cui parli. Che una sera verso le 2:30, le 3, arrivò uno che disse: basta suonare, io abito qua sopra, domattina vado a lavorare, vergognatevi. Cioè, noi abbiamo detto: ci scusi, non dovevamo fare così. Allora scoppiate una risata, e detto: adesso vi ho fatto arrabbiare, vi ho preso in giro, adesso venite tutti a casa mia. Siamo andati a casa sua, era uno degli ultimi contadini dei Colli di Bologna, siamo andati a casa sua, ha svegliato la moglie e una figlia, che hanno cominciato a fare del crescentino, che chiamano Bologna, il gnocco fritto Modena. Poi ho fettato, tirato fuori del vino, ho cominciato a fettare della roba e abbiamo fatto le 8 di mattina. Poi lui è andato a mungere le mucche, e noi chi a letto, chi a lavorare, perché è così.
2: Gandolfi è il vecchio padrone, ma quando dovevi...

0: Abbiamo cominciato a venire qua, fra l'altro questa osteria ha scoperto un amico che poi è morto. E abbiamo cominciato a venire qua raramente, poi una sera del ottobre forse, del 68, avevamo finito il mio corso di italiano residenti americani, abbiamo festeggiato la fine, siamo venuti qua con tutti questi studenti americani, abbiamo fatto una serata, costava pochissimo. E poi dopo, ricordando questo locale, di là c'erano quelli che noi chiamavamo vecchietti, che bevevano vino, giocavano a carte, qua era vuoto sempre, venivano qua con le chitarre, con gli amici di quei tempi, che c'erano studenti americani, studenti greci, studenti somali, cantavamo tutte le sere quasi eravamo qua. E quindi ho scelto questa osteria come simbolo di quegli anni, degli inizi. Io ho scritto la canzone dell'Osteria di Fuori Porta, non sono le Osterie di Fuori Porta, era questa l'Osteria di Fuori Porta.
1: Qualcuno è andato per formarsi, chi per seguire la ragione, chi perché stanco di giocare, per il vino sputtanarsi, ed è una morte un po' peggiore.
2: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da €1,550.
6: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
7: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
8: Bentrovati nello spazio meteo, un campo di alta pressione continua ad interessare il paese garantendo tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Il cielo sarà in prevalenza sereno, ancora possibili degli isolati temporali, soltanto sulle Alpi orientali. Cielo sereno nelle prossime ore anche al centro, con qualche nube in più tra l'Umbria, Lazio e l'Abruzzo, in un contesto di ventilazione che rimane debole e principalmente settentrionale. Venti un po' più sostenuti al meridione, specie sulla Puglia Adriatica e la Calabria Ionica, con un cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso, così come sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. I mari saranno generalmente poco mossi, localmente mosso soltanto il Tirreno e il mare tra la Sicilia e la Sardegna. Per la giornata di domani ancora alta pressione, quindi generali condizioni di bel tempo con dell'instabilità sulle Alpi occidentali, isolati temporali fin verso le pianure del Piemonte e lungo la dorsale appenninica, specie l'Appennino meridionale. Infine le temperature ancora superiori rispetto alle medie del periodo, con punte tra i 37 e i 38 gradi al centro-sud.
7: Il meteo è stato presentato da
9: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
10: Mentre continua il braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione. La fiducia tra Stati, risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. La strage di Marcinelle in Belgio, 1956, morirono 136 minatori italiani. Il presidente Mattarella, gestione dei migranti, rispetti la dignità delle persone. Rientrata la polemica, CGIL Meloni. Tre morti sul lavoro nelle ultime 24 ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 19 città da bollino rosso, temporali al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, disagi all'aeroporto di Catania. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte archeologiche subacquee degli ultimi anni, dice il ministro Giuli. A Pavana il funerale in forma privata di Guccini, la figlia, il tuo più grande regalo, sapere dove andare a cercare le domande. Il ricordo del cardinale Zuppi, servono giganti come lui, uomini dal cuore grande. Le 22, buonasera, e come ogni fine settimana è giunto il momento del nostro documentario che viene proiettato appunto in questo momento. È un documentario che ci racconta la vita delle persone malate di SLA che vivono prigioniere del proprio corpo. Vediamo allora con un battito di ciglia per la regia di Marco Falorni. Poi le notizie tornano alle 23.
11: Quel piccolo quadrato di luce appeso al niente e in un buio assoluto è un segno che ti dice: qui c'è una casa. È la sua essenza, il segno della sua presenza. È così che ho conosciuto la mia anima. L'ho incontrata quando è calato il buio, quando di quello che ero non è rimasto niente. Niente più mani che gesticolano, che accarezzano, disegnano. Niente più gambe lunghe che corrono per casa. Niente più voce che chiacchiera, insegna, canta. Niente. Qui, dentro, dentro il mio corpo immobile, ci sono io. È rimasta solo la mia essenza, i miei pensieri, la vera me.

Oggi conosceremo Julius, Laura, Pippo e Luigi. Persone che purtroppo sono prigioniere del loro corpo, ma che hanno un'incredibile vitalità e una fortissima voglia di comunicare. La SLA è una malattia che può portare ad una paralisi totale. Julius, Laura, Pippo e Luigi possono farsi sentire attraverso un movimento degli occhi, un battito di ciglia e una voce elettronica. In questi giorni abbiamo scritto loro una serie di domande a cui hanno risposto e hanno scelto una persona cara a cui far leggere i loro pensieri, le loro risposte.

0: Sono molto felice, sono un po' tanto emozionata e io direi di cominciare subito, eh? Sì. Con Giada, che sei bellissima.
1: Grazie.
0: Ma come ti invidio questi capelli, magnifico. Ti darà voce a Julius, suo papà, e leggerà la prima domanda. Gli abbiamo chiesto a chi vorrebbe far leggere le sue risposte.
1: Amo le mie figlie in maniera uguale e da loro ricevo un amore infinito, anche se ogni tanto litighiamo, ma è normale. Le ragazze e mia moglie, Beatrice, mi hanno dato un enorme stimolo per continuare. Scelgo Giada, me, perché è la mia primogenita e forse si ricorda di quando era abbastanza normale.
0: E tu hai un ricordo di quando tuo babbo era, come dice lui, abbastanza normale?
1: Io non ho mai visto mio padre come avere una fase normale o non normale. Io ho visto mio padre come mio padre. Le esperienze che ho avuto con lui erano sempre esperienze da figlia e con il padre. Non ho mai visto mio padre in modo diverso dagli altri e l'ho sempre, sempre sentito vicino e l'ho sempre sentito mio padre.
2: Julius è una persona molto particolare, molto colta, preparata e con una grande esperienza anche professionale e con un carattere molto forte, molto concreto e anche molto filosofico, diciamo.
3: If people are still hungry after having feasted on a well-done turkey, okay, they're stuffing it all.
4: Giulio è sempre stato un tipo compagnone, estremamente compagnone. Qualsiasi cosa, alle volte non pensava neanche sì, no, era un sì, si faceva.
2: Questa famiglia fatta di una moglie meravigliosa e due ragazze stupende tutte quante, si capisce che ruotano attorno a lui non tanto per assisterlo quanto per ricevere delle regole, delle linee di condotta. E Julius è un leader, ecco, ed è rimasto leader.
0: Torniamo a una domanda fatta a tuo padre. Gli abbiamo chiesto come vive la relazione con due figlie. Perché due figlie? Per un padre maschio. Accidenti, voglio sapere cosa ti ha detto. Come vive le relazioni con Giada e Thais?
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì. Quando ho cominciato ad usare il comunicatore, le mie figlie avevano 6 e 4 anni. Mi ha particolarmente colpito la mia figlia maggiore, che un giorno mi ha chiesto: «Papà, questa è la tua vera voce?» Ero così contento di potermi esprimere senza troppo fatica in italiano e in inglese, che dell'impatto della mia voce computerizzata non ci pensavo proprio. La voce, con i suoi timbri e le sue intonazioni, è come una tavolozza di un pittore. Serve a dare espressione e colore al proprio pensiero. Mi rendo conto di quanto sia difficile esprimere i propri sentimenti con una voce monocorde. La frase di mia figlia maggiore me lo ha fatto ricordare.
4: Giada e Thais sono due ragazze splendide. Ecco, io ho sempre ammirato le figlie che non hanno fatto da badanti, non hanno accudito il padre, ma hanno fatto sempre vivere il padre. Hanno sempre fatto vivere Julius.
1: Quando le mie figlie erano bambine era molto più semplice. Adesso che sono adolescenti è più difficile. Hanno bisogno di confronti più complessi e dialettici, che sono difficili da fare attraverso un PC. Mi manca la capacità di poter uscire con loro. Sarebbe bello fare le vacanze in famiglia insieme, ma è impossibile. La logistica e i costi sono troppo importanti.
5: Le vacanze e le feste sono momenti difficili per me e per molti malati SLA. Vedo tutti organizzarsi per partire, chi al mare, chi in montagna, chi all'estero. Anche chi non parte si organizza delle escursioni brevi da qualche parte. È il momento in cui saltano tutte le protezioni e mi sento veramente diverso dagli altri. Prigioniero della mia malattia di me. Depresso. Per partire in vacanza devo portare via una marea di ausili. Il sollevatore, la carrozzina, due porta PC, uno per il letto e uno per la carrozzina, il materasso antidecubito con il suo motore elettrico, due ventilatori, una macchina per aspirare vari tubi e tubicini di ricambio, il PC, una scorta di pannoloni e traverse e molte altre cose per me vitali. Oltre al materiale devo trovare un furgone disabili che può trasportare me e parte degli ausili, un gruppetto di amici che vuole passare una parte della vacanza con noi. Un badante per non far fare tutto il lavoro a mia moglie, che è in vacanza. Inoltre devo trovare una casa, possibilmente in campagna, che abbia una camera da letto al piano terra e la possibilità di accesso facile al giardino. Per me. Si può fare. Tutto si può fare. Ma non tutti gli anni.
0: Senti, se tu dovessi... avessi il potere di prendere tuo padre per braccetto o in collo e portarlo in un posto, dove lo porteresti?
1: A prendere il gelato. Devo dire.
0: Perché è goloso?
1: Nel senso, penso di sì. Penso che infatti anche il mio gusto per i dolci l'ho preso da lui.
0: Ah, lo vuoi per te il gelato, non tanto per lui.
1: Ho capito. Beh. Va bene.
4: Julius ha sicuramente avuto un cambiamento nel momento in cui ha contratto la SLA. Diciamo che la cosa che non è cambiata assolutamente è quel suo sorriso stampato sulla sua faccia. Ce l'ha sempre avuto e gli è rimasto anche lo spirito di avventura e quindi era sempre... il movimento non si è mai fermato, come è stata tutta la vita di Giulio.
5: 3 anni fa ho deciso di fare la tracheostomia. Come è maturata la decisione è stato un processo non semplice. Per continuare a vivere con la SLA, ogni malato deve trovare le proprie motivazioni, i propri stimoli. Possono essere la famiglia, la voglia di vedere crescere i figli, un innato senso di dovere verso la famiglia, l'amore incondizionato per la vita e soprattutto la coscienza che anche da disabile gravissimo la tua presenza è ancora utile. Trovare gli stimoli è un percorso introspettivo, a volte molto solitario, personale, anche se ti senti l'amore delle persone che ti stanno attorno.
6: La tracheotomia, ostomia, è un foro che si va a livello del collo per evitare che la resistenza delle vie aeree superiori dia delle difficoltà respiratorie a chi ha già dei muscoli molto compromessi. Quindi se io respiro direttamente da qua ho meno difficoltà a inanare l'aria.
5: Mi chiedono se la malattia insegni qualche cosa oltre ad essere un grande problema. Grande problema. Ma state scherzando, vero? Avere il colesterolo alto o andare dal dentista per togliere un dente è un grande problema. La SLA rovina la vita a te, alla tua famiglia e non ti insegna niente. Se prima eri resiliente, sarai più resiliente. Se prima eri coraggioso, sarai più coraggioso. Se prima eri sognatore, sarai più sognatore. Se prima eri incazzato, sarai più incazzato. Se prima eri impaziente, sarai più impaziente. Se prima eri frustrato, sarai più frustrato.
4: Io ammiro Julius perché ha scelto di crescere le proprie figlie, ha scelto di continuare a lavorare per dare sostegno alla famiglia, ha scelto di condividere la malattia con noi amici. Quindi per me è una grande ammirazione. Poi c'è un sentimento d'amicizia, tante altre cose, però ammiro Julius proprio per queste cose, ecco.
7: Dai, baciati!
8: Ciao, ci baciamo mai. Io lo voglio.
9: Ci sono alcuni momenti, alcune atmosfere della mia vita bambina che mi sono rimaste dentro in modo particolare. Papà univa un'immensa cultura ad una curiosità insaziabile. Ad un certo punto arrivò il periodo in cui gli venne la passione per la chiromanzia. In realtà non ricordo molto di ciò che le linee della mia mano svelarono del mio futuro. Ma ad un tratto, papà disse una cosa alla quale sul momento non volli dare peso. Qui la linea della vita si biforca. Quindi? Domandai, senza ricevere risposta. Insistetti. Cosa significa che si biforca? Significa lunga malattia. Ma allora davvero la nostra vita è già tutta scritta?
10: Gentile. Dice sempre di sia tutto. Tutto, tutto. Non, secondo me non sa dire di no.
11: Laura è una sorella, amica. Definirei Laura come un'amica, più che come una sorella. Siamo state sempre molto vicine, sin dall'infanzia. Sia per le nostre affinità, ma forse anche per le nostre diversità. Lei più razionale, penso più equilibrata, e l'ho sempre stata sin da piccola.
2: Laura è una poetessa. Ha una grazia e ha una capacità di introspezione nelle cose, va dentro le cose, sa raccontare i sentimenti, gli stati d'animo, gli ambienti, le relazioni, gli affetti.
11: E anche dal punto di vista caratteriale lei mi ha sempre sostenuta, mi sono sempre sentita protetta da lei.
0: Franco, ben arrivato.
4: Grazie.
0: Ecco, tu sei il marito di Laura. Come mai ha scelto te? Sentiamo un po' la risposta.
4: Se è possibile, io sceglierei Franco, perché lui ha condiviso con me ogni singolo istante e per capirmi gli basta uno sguardo. Lui è tutto per me e nei momenti più difficili io sapevo che con lui tutto si sarebbe risolto per il meglio. Non so pensare a un amore più grande.
0: Io non so farti nessuna domanda dopo qualcuno che ti dice non so immaginare un amore più grande.
9: Quando ho saputo di essere incinta per la terza volta, ho provato nuovamente quella felicità piena, profonda, incontenibile, per la presenza di quella che non sapevamo ancora era la nostra bambina. Felicità che niente avrebbe potuto interrompere, finché dentro di me il suo minuscolo cuore continuava a battere. Dopo poche settimane è arrivata per me la diagnosi di SLA, con la raccomandazione di interrompere la gravidanza. Raccomandazione che io ho rifiutato di seguire, senza nemmeno pensarci per un secondo. Sapevo che se avessi ucciso la mia bambina per salvare me stessa, sarei morta dentro, insieme a lei.
11: Per lei è sempre stata una festa aspettare bambini, e quindi quando aspettava la terza era felice e io di conseguenza anche. E poco dopo è arrivato appunto questo tsunami della diagnosi. Io lo definirei proprio uno tsunami vissuto da dentro, però non da fuori, quando vedi che distrugge tutto, è come fosse un giochino. Vissuto da dentro È come un'onda che ti dà un grande disorientamento, non sai più da che parte sei, ti toglie il fiato, non respiri più. È una gran confusione, è come se si fosse, questa ondata si fosse portata via anche il nostro passato, la nostra storia, tutto.
8: L'arrivo di Alice ci ha, secondo me, aiutato a riapprezzare e ad aggrapparci un po' alle cose semplici, a un bambino che impara a camminare o anche banalmente un bimbo che dorme. Ricordo la mamma che passava le ore a guardare Alice dormire, gliela mettevamo lì quando ancora aveva poca, quando le rimaneva poca mobilità delle mani e delle braccia. E quindi sì, credo, ho dei ricordi felici. Per quanto siano stati degli anni difficili, non mi ricordo le cose difficili, mi ricordo le cose belle di, appunto, dell'arrivo di Ali e tutto quello che ne consegue.
11: Devo dire che all'inizio, quando appunto era ancora reduce, mi stavo sollevando dallo tsunami, uno dei sogni ricorrenti era quello di ucciderla. Nel corso del tempo, dei mesi, dei primi mesi però, mi sono accorta di quanto fosse ancora preziosa la sua presenza. Ma io la volevo uccidere per risparmiarle il dolore, ecco. Non certo per toglierla di mezzo, ma perché non volevo che soffrisse. Perché so che la sua grande sofferenza era non poter essere la madre che avrebbe voluto.
0: Allora, la SLA mette di fronte a scelte difficili. Io non sapevo. Non sapevo che si potesse decidere se vivere col respiratore o non, insomma, fare una scelta così potente. E Laura ha scelto di vivere con il respiratore. Credo di essere pronta a sentire la motivazione.
12: Ho accettato il respiratore perché non ero pronta a morire. Non volevo lasciare Franco, i miei bambini, la famiglia, gli amici. No, non volevo.
0: Ecco, una risposta molto semplice. Ha scelto la vita.
12: Ha scelto la vita.
0: Ha scelto voi.
12: Certo.
9: Comprendo le perplessità di chi, osservandoci da lontano, si domanda cosa mai troveremo di degno in questa nostra vita, tanto da non volerla lasciare. E comprendo anche la sofferenza di chi, costretto a vivere così, sceglie di non restare. Nessuno si permetta di giudicare. Ma vorrei tanto poter dire a chi si sente stanco e a questa stanchezza è tentato di arrendersi, di non farlo mai. Vorrei dirgli che in questi anni ho scoperto che il valore di una vita non risiede nella possibilità di andare, di correre, di fare, ma nell'essenza dell'uomo, cioè nella sua capacità di scambiare amore. Vorrei dirgli che quando la malattia ci stravolge l'esistenza, ci permette di scoprire altri modi di essere, perché la fatica e il dolore sono opportunità di crescita e di cambiamento.
13: Ho disegnato io, Tommy, mio fratello, nonno, la mamma, la zia e lo zio, poi la nonna sopra. L'ho regalato alla mia nonna. Questo è il disegno della mia famiglia e quindi io ci tengo.
8: Penso spesso alla nostra famiglia un po' come un mazzolino di fiori che è riuscita a trovare la positività, a sbocciare, a essere felice nella crepa dell'asfalto su un marciapiede. Insomma, in una situazione di crepa, appunto, in cui forse la malattia, in cui spesso capita che le malattie rompano delle famiglie, distruggano un po' i rapporti, perché ognuno trova un suo modo per affrontare la malattia. Credo che invece noi siamo riusciti a unirci e a sbocciare in questa crepa nell'asfalto.
14: Ale, impressioni sulla vacanza?
15: Eh?
14: Impressioni sulla vacanza?
15: Bellissimo.
14: Marco, impressioni sulla vacanza?
11: Bellissimo. Questo colpo illogico che ha spettinato la vita di tutti, che ha sconvolto, la nostra, i nostri equilibri, ci ha fatto vedere che eravamo molto felici e non lo sapevamo. Che il passato risulta quasi più prezioso di prima. Già si è impreziosito, come di materiali più brillanti e, che altrimenti sarebbero diventati un più ordinario passato di una vita che doveva continuare secondo la logica.
15: Una maestra come la nonna, ti sarebbe piaciuta a scuola pure?
13: Molto. Perché è gentile e poi perché secondo me non sgridava molto.
16: Io ho conosciuto la storia di Laura Tangorra attraverso una mail. Una mail che mi parlava di una rivista, di un giornale col nome strano, Scrivere Esistere, e che mi raccontava che questo giornale era pensato, scritto, realizzato da persone che erano malate di SLA. Tra questi racconti c'era la storia di una donna che vive sul suo divano blu da ormai tantissimi anni, Laura. E mi colpiva di Laura una frase che io ho poi riportato nel mio ultimo libro, che diceva: qualche volta mi piace fantasticare su ciò che farei se avessi la possibilità di guarire per 24 ore. E ho pensato che mi sarebbe piaciuto molto chiederglielo. Allora mi sono procurato il numero del marito, gli ho mandato un WhatsApp e lui mi ha risposto mandandomi una mail. E mi ha detto, e qui il mio stupore, scrivi direttamente a Laura, parlatene tra voi, mettiti d'accordo con lei quando venire a trovarla. E così è cominciato il mio rapporto con lei. Sono andato a trovarla e ho scoperto una donna con una quantità di risorse interne incredibili. Ironia, allegria, voglia di vivere. Una donna travolgente.
11: Ho chiesto ieri alla Laura, ma senti, c'è qualcosa che tu vuoi che io dica? Cosa posso dire da parte tua che per te è importante? La sua risposta, questo fa capire un po' che com'è lei. Di che sono una gran figa.
17: Sono nato a Palermo, città dei profumi, dei gelsomini, dei mandorli in fiore, del buon sapore del pane e delle panelle, delle arancine belle, ripiene e saporite, ma soprattutto della bella gente, sempre allegra e generosa, che tutto ti dà e niente vuole in cambio. Penso spesso al mercato dove sentivo gridare cagocciole, cagocciole, un malone, bello luce, con me i femmine. Questo è Palermo. Non fa niente se ti suonano al semaforo, se non ti fermi col rosso o che te li vedi arrivare da un senso unico contrario. Siamo fatti così. Sono nato da una famiglia povera, ma ricca di amore per tutti gli 8 figli. Un bel giorno vedo un taxi fermarsi davanti a casa per portarci alla stazione per andare a Milano, perché a mio padre, che lavorava in posta, era stata accettata la domanda di trasferimento. Così partimmo per un interminabile viaggio e finalmente arrivammo a Milano.
18: Noi ci siamo conosciuti sull'autobus, andando a lavoro. Tutti e due giovani, perché io all'epoca avevo 16 anni, lui 18. E niente, iniziamo così a parlare, insomma, no? Ci possiamo vedere subito, lui e mio marito. Ci possiamo vedere, eh? Io ho detto, non lo so, perché io sono, insomma, sono presa, sono a lavoro, non posso, non è che... Poi sono giovani miei, poi all'epoca non mi facevano neanche uscire. Ma no, ma vediamo, ci vediamo, va bene. Intanto ti lascio il numero. E da lì è nata la nostra storia, diciamo, d'amore, da... La prima storia, che poi è anche l'unica.
17: Dopo il matrimonio con Anna e la nascita di mio figlio Dennis, ho cambiato lavoro e ho fatto l'autista asfaltista. Lavoro duro, pesante, ma mi piaceva lavorare sotto il sole o comunque all'aperto. Mi sentivo libero. Poi è nata mia figlia Marika, un parto podalico. Mia figlia e mia moglie hanno rischiato di morire. Fortuna che tutto si è sistemato per il meglio, grazie a Dio.
0: Pippo.
18: Pippo?
0: Pippo? Tuo papà si chiama Pippo? Sai che abbiamo chiesto a Pippo chi avrebbe scelto per leggere le sue risposte e lui ci ha risposto così.
19: Mi piacerebbe coinvolgere mia figlia nella lettura delle mie risposte. Penso sia una bella occasione per conoscermi meglio, ma anche per farvi conoscere mia figlia.
0: Che tipo di papà è Pippo? Pippo papà?
19: Papà è sempre Pippo. Papà Pippo Giuseppe. Lui è sempre stato un papà, sin dall'infanzia, un giocherellone. Fantasioso, un uomo pieno di vita, pieno di energia, sempre scherzoso, sempre di buon umore.
0: E tutta questa esuberanza, questa vitalità, questa energia, questa essere acceso, dopo ha colto delle paure, ci siamo chiesti, infatti abbiamo chiesto a Babbo Pippo, quando ti sei ammalato, Babbo Pippo, quali sono state le tue paure,
19: paure più grandi? Sì. E lui ha risposto, quando mi sono ammalato, la mia paura più grande era quella di non servire più a nulla. Scrissi infatti una lettera a mia moglie Anna che faceva così.
18: È giunto il momento di guardare in faccia la realtà senza farsi troppo scrupoli, senza avere rimorsi di coscienza. Ma rifletti un po', stammi un po'. Ecco qua.

0: Stammi un po' a guardare, fermati un po' a pensare. Sono ancora il Pippo di prima che con te divideva i momenti più felici, più belli, più gioiosi, dando un senso alla vita? Certamente no. Ti potrò più portare al mare, in villeggiatura, a trovare i tuoi nipoti, tuo figlio, tua nuora? Certo che no. Quando avrai bisogno di un aiuto e ti sentirai sola, ti sentirai abbandonata perché i figli penseranno al loro lavoro, alla loro famiglia, dedicandoti solo poco tempo. Tu sei ancora una bella donna che ancora si deve godere le gioie della vita, che ancora ha bisogno di essere amata. Ti prego, fallo per me, come se fosse l'ultimo mio desiderio. Non mi fare andar via con questo pensiero. Accontentami. Non mi deludere. Fammi felice. Trovati un compagno.
1: Questa era una cosa di dimostrazione d'amore, veramente, perché lui comunque, mio marito, era una persona molto, se lo dico, un po' gelosa di me.
2: Che ti fa leggere queste parole?
0: E papà ha sempre avuto nei confronti di tutti noi, chiaramente anche di mia mamma, un senso di protezione pazzesco.
2: Quando abbiamo letto il libro di Pippo, sì, abbiamo trovato un sacco di riferimento sugli angeli e abbiamo cercato di capire il perché. Perché ultimamente succede, mi succede spesso, personalmente a me, che parlo di questo tema con persone o con amici.
3: Perdo la parola, ma incontro Riccardo, il pranoterapeuta. Senza dirgli niente, comincio a pregare i miei angeli. Fui stupito più che altro perché anche lui percepiva queste presenze angeliche. Li ascoltava e sapeva con quale angelo stava parlando in quel momento.
2: Sentiamo le sue parole. Gli angeli, questo tema, cosa ne pensa?
0: Anche se fisicamente non posso fare più niente per aiutare il prossimo, lo faccio spiritualmente, con le mie preghiere, invocando gli angeli che sempre mi danno il loro aiuto e vi assicuro che funziona molto bene. La mia stanza è piena di angeli.
4: Una volta andai da lui in uno dei nostri trattamenti e iniziammo come sempre. Fin dall'inizio io sentii su di me un'energia indescrivibile, veramente. Io sono uno molto razionale, coi piedi per terra. E ebbi una sensazione di benessere, non saprei veramente come descriverla, quasi di estasi. E alla fine io stavo benissimo, stavo in una condizione meravigliosa, come se avessi rigenerato tutto il mio corpo. Lo guardai negli occhi e lui mi sorrise e mi disse: hai sentito qualcosa?
2: Che bello, no? L'idea di avere una stanza piena di angeli, poi magari ce l'abbiamo anche noi e noi non ce ne accorgiamo, non è da escludere.
5: Io credo agli angeli di Pippo e mi ha sempre detto: guarda che io ho la camera piena di angeli. Quando hai bisogno e se gli altri hanno bisogno, digli di scrivermi perché io glieli mando.
4: Quando lui invoca gli angeli, qualcosa succede sempre. E succede anche a chi è vicino a lui, quindi non può essere solo figlio della sua immaginazione.
2: Senti, ascolta, invece io volevo un ricordo tuo da bambina o adolescente.
0: E ne ho tanti.
2: Ne hai tanti?
0: Ne ho veramente tanti, perché con papà è sempre stato un uomo molto presente, tanto tanto presente.
2: Qual è il posto più bello dove ti ha portato?
0: Ce ne sono tanti. Io amavo tantissimo andare col mio papà alle giostre e al parco. Tantissimo, perché lui mi prendeva sulle spalle, mi faceva fare tanti giri, rincorravamo gli scoiattoli, i cani, parlavamo tantissimo, era un papà giocherellone, si buttava per terra, rotolava.
2: Quindi sei stata fortunata ad avere Pippo.
0: Io sono stata molto fortunata.
2: E lo sei ancora?
0: Assolutamente, assolutamente. Sono stata fortunatissima ad avere un papà come Pippo e lo auguro davvero ad ogni figlia di avere un papà così.
2: Grazie. Grazie. Grazie. Allora.
5: No.
2: Spussa sì, ma dammi una manino.
5: A posto.
2: Grazie.
0: Grazie a te.
6: Bravo, amore! Bravo! Bravo, amore! Tira, tira! Tira calcioni, tira! Vai, amore, vai! Bravo! Gol! Sì, sì, gli piace.
3: Adesso non mi fa paura niente. Vi devo confessare cosa mi è successo. Improvvisamente, una mattina, mi sono svegliato gioioso e felice. Sì, felice di essere al mondo, felice di esistere, di voler abbracciare tutti, di cantare, correre, volare. Felice di tutto.
2: Ivana, fa piacere avere una signora accanto con una bella faccia così, sorridente, aperta. Sei emozionata, eh?
7: Abbastanza.
2: Allora, va bene. Anch'io, quindi. Allora, Luigi è tuo fratello e ha scelto...
7: È mio fratello, sì.
2: E ha scelto te. Ha scelto te per leggere le sue risposte.
7: Sì.
2: Gli abbiamo chiesto perché ha scelto te.
7: Ho scelto mia sorella Ivana. È una persona sensibile che mi è sempre stata vicina in ogni momento, anche in quelli più difficili e complicati. Lei mi vede e mi comprende senza pregiudizi, rispetta le mie scelte e mi aiuta nella fatica di costruire la mia esistenza.
8: Guarda davanti.
9: Davanti a che?
8: Davanti a te.
9: Mangiamo da mangiare, tanto è appena chiuso quello lì, eh?
8: A te.
9: Non è ancora stato tagliato.
10: Sì, bello, bel modo.
9: Se mi inquadri il naso...
8: No, no, non ti inquadri il naso.
9: Sei un po' gonfiato con l'occhio più lucido.
8: Sì. Guarda davanti.
9: Il caso che c'è un...
11: Senti, buon uomo, cerchi il giornalaio?
12: Sto a cercare quello delle dentieri, che gli ho lasciata là. Mi ha dato quella dei leoni.
9: Non inquadrarmi il naso, che...
2: Molto spesso non si conoscono i propri fratelli, no? Gli si attribuisce un'idea che sia di loro, però in genere in età adulta o intorno a qualcosa che succede di importante per la famiglia si cominciano a conoscere come individui e questo credo che sia già un grande miracolo, non pensi?
7: Sì, è come se anche senza saperlo noi percepiamo
2: esatto. Quello
7: che è il pensiero dell'altro. Ed è un po' come se io mi sento la sua voce, le sue gambe e le sue mani.
2: Quindi fammi dare la mano a Luigi.
7: Sì.
13: Sulla parete di fronte al mio letto ci sono appese le cartoline che gli amici mi spediscono da varie parti del mondo e c'è un orologio che scandisce il mio tempo. L'orologio della mia stanza, però, mi invita a pensare a ciò che dovrà accadere nel futuro e anche alle cose che ho vissuto.
11: Vai di vicino. Vai di vicino, Andrea.
14: Zio è il burlone della famiglia. È sempre stato quello che faceva ridere, che dava momenti di risate, che si inventava giochi, si inventava storie, che un po' animava tutti noi cugini quando eravamo piccolini nella nostra infanzia.
15: Mi riconosce.
16: Luigi Picheca è diventato giornalista con la tessera di giornalista nonostante da anni scrivesse con il personal oculare.
5: I suoi articoli sono sempre racconti che sottolineano epoche, comportamenti sociali, costumi, e sono sempre molto intelligenti, cioè, è come se lui rimanesse sempre un po' fuori a osservare le cose, e questa è anche la sua forza, no?
10: Io penso che la scrittura dia molto senso alla giornata e alla vita di queste persone, come la dà a tutti quelli che scrivono, a tutti quelli che scrivono con amore e con passione. Perché ci spinge a essere empatici col mondo, a osservare, a capire, a riflettere e poi a restituire.
13: La scrittura diventa suono e crea ponti che permettono di incontrarsi con gli altri senza restare isolati al freddo di relazioni perdute. La scrittura mi ha aperto la mente alla cultura e alla fantasia. Scrivere è davvero una bellissima attività che fa amare la lettura e la conoscenza.
2: All'inizio Luigi non era convinto di fare la tracheotomia, ma qualcosa poi gli ha fatto cambiare idea. La domanda è proprio questa che abbiamo fatto a Luigi. Luigi, cosa ti ha fatto cambiare idea?
7: Non volevo vivere da paralizzato, come accade a coloro che incappano in incidenti stradali o in malattie gravi. È una condizione che fa sempre paura a chi ha vissuto una vita normale. Io ero determinato a non accettare di vivere così, ma quando ho smesso di respirare ed ero steso nel lettino dell'ospedale, ho visto che c'era mio fratello Enzo, lì sulla porta

0: Vengo vicino a te.
1: Dai. No, no, no.
0: Te leggiamo insieme, dai. C'era suo fratello Enzo.
1: Ho visto che c'era mio fratello Enzo, lì sulla porta d'ingresso, pronto a darmi il suo ultimo saluto. C'era anche il crocifisso e la vista di quella immagine mi ha fatto cambiare idea. Ho capito che era segno di speranza per la mia vita futura.
2: Qui ci sono due persone, fratello e sorella, anziani, che si puntellano a vicenda.
3: Io ero incazzato con il mondo e non era facile starmi vicino. Prima delle risposte delle cliniche svizzere è arrivata la risposta dal cielo. È arrivato un medico pneumologo esterno che in 5 minuti mi ha cambiato alcuni parametri errati e ho cominciato a respirare bene. Non ero più arrabbiato col mondo. Ho cominciato ad accettare questa nuova esperienza di vita e ho capito che alla vita non si deve rinunciare.
4: Più volte gli ho chiesto: ma come fai a resistere in queste condizioni? E lui mi ha sempre risposto: mi sono adattato a quello che è la realtà quotidiana. Questa è stata una risposta molto, molto saggia e mi ha colpito profondamente.
5: Quando lo incontro siamo sempre tra parenti, weekend, e quindi si cerca sempre di raccontarsi un po' le novità, di chiacchierare, di rendere un po' leggera la giornata. Anche se mi piacerebbe riuscire a parlare un giorno
6: Ecco, scusate. Perché ho tante domande, mi faccio tante domande. Tagliamo. E siccome non riesco a usare la lavagnetta, non ho molta occasione di riuscire a parlare più profondamente con lui. Ma lo farò.
7: Ma quello che mi sento di dire è che chi ha questo tipo di malattie sono persone che nella loro sofferenza, nel loro disagio, però sono dei grandi maestri di vita. Ci insegnano tantissimo. Il conoscerli e dare la possibilità alle persone di conoscere queste situazioni apre il cuore a tante persone.
8: Clandestino a bordo, buongiorno clandestino, dica qualcosa.
5: Il fatto che sia da 20 anni ancora qui a lottare sicuramente lo rende un grande protagonista. Tagliate.
3: Per essere felici, in fondo, ci vuole poco. E soprattutto non si deve smettere di fidarsi della vita, perché se l'accogli, continua a stupirti con le sue sorprese, capaci persino di farti rinascere quando meno te lo aspetti.
9: Era più o meno questo, adesso non mi ricordo. Il capriolo.
10: Noi sappiamo che la malattia è prodotta da alcune alterazioni genetiche varie e non in tutti è uguale. Quindi credo che nel futuro la fotografia genetica di ogni singolo malato di SLA potrà permetterci di pensare a una terapia mirata per lui. Io credo che la scienza in questo senso sta facendo grossi passi, sono ottimista da questo punto di vista.
9: No, no, votazioni 10. 10 e mezzo.
0: Con un battito di ciglia i nostri amici Julius, Laura, Pippo e Luigi ci hanno osservato da lontano, discretamente, ci hanno ascoltato, ci hanno in qualche modo un po' spiati e abbiamo un ultimo giro di domande per loro. Julius, che cos'è per te la felicità?
11: La felicità sono le piccole cose. Il PC è posizionato bene e posso navigare senza problemi. Ho dormito bene e gli occhi non mi sono infiammati. Mi sono scaricato bene a letto, eccetera. E sono anche le grandi cose. Le mie figlie crescono bene, sono felici, mi sento amato, mi sento utile e produttivo. Mia moglie mi ama nonostante la malattia. Amici sinceri.
0: Ah, Pippo, chi sei tu oggi?
12: Oggi mi sento il Pippo di sempre, con qualcosa in più, forse difficile da capire. Penso di essermi arricchito attraverso un'esperienza che non avrei mai immaginato di vivere. Ma come tutte le cose, è fatta di gioia e dolore. Seppure dominato dalla SLA, mi sento più capace di un tempo di ripensare a cosa conta nella vita, di apprezzare la più piccola cosa, di amare infinitamente, di aver imparato ad alzare gli occhi al cielo e vedere la luce.
0: Laura, che rapporto hai con te stessa?
13: Sono mia amica. Credo che la SLA, malattia con cui convivo da quasi 25 anni, abbia favorito questo rapporto con me stessa, questa amicizia. Mi ha fatto incontrare la mia anima e mi ha insegnato a volerle bene. Se non mi guardo, mi sento la stessa. Io sono la stessa, dentro. Sono io, penso le stesse cose, amo le stesse persone.
0: Dopo tutto questo,

0: per resistere al tempo, alle malattie, alle difficoltà, ai dolori. E mi aspettavo che mi rispondesse in molti modi, con la tenacia, con la passione, con la determinazione. E lei invece mi ha detto: per vivere nonostante le grandi difficoltà bisogna essere amati.
1: La vita può toglierti tutto. Le mani che accarezzano, le braccia che abbracciano, le gambe che corrono, la voce che canta. Può toglierti tutto. Ma non la capacità di amore e di vita.

0: Non so se la SLA aveva previsto tutto questo. Non credo che nel suo progetto di demolizione avesse tenuto conto di una possibile, invisibile avversaria. Quella forza che qualcuno chiama amore.
1: Sono una persona normale, non un alieno, e sogno nel mio metaverso una vita libera e non costretta. Sogno non per dimenticare la mia condizione, ma per trovare nuovi stimoli, per allenare la mente, per vivere una vita più piena.
2: La malattia è sempre una fonte di insegnamento per noi e per gli altri, per quanto negativa possa sembrare. E allora viva la positività! Visto che essere negativi non serve a niente. Ogni giorno occorre trovare un motivo per sorridere.

Bentrovati nello spazio meteo, un campo di alta pressione continua ad interessare il paese, garantendo tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore sulle regioni settentrionali. Il cielo sarà in prevalenza sereno, ancora possibili degli isolati temporali, soltanto sulle Alpi orientali. Cielo sereno nelle prossime ore anche al centro, con qualche nube in più tra l'Umbria, Lazio e l'Abruzzo, in un contesto di ventilazione che rimane debole e principalmente settentrionale. Venti un po' più sostenuti al meridione, specie sulla Puglia Adriatica e la Calabria Ionica, con un cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso, così come sulle isole maggiori, qualche nube in più soltanto nelle zone interne della Sardegna. I mari saranno generalmente poco mossi, localmente mosso soltanto il Tirreno e il mare tra la Sicilia e la Sardegna. Per la giornata di domani ancora alta pressione, quindi generali condizioni di bel tempo con dell'instabilità sulle Alpi occidentali, isolati temporali fin verso le pianure del Piemonte e lungo la dorsale appenninica, specie l'Appennino meridionale. Infine le temperature ancora superiori rispetto alle medie del periodo, con punte tra i 37 e i 38 gradi al centro-sud.

0: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordina.

0: ordina live, dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
0: Segugio.it, il comparatore, senza confronti. Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica regala Stefano Benni, visionario, ironico, inimitabile. Lunedì 10 agosto, in omaggio, il primo libro.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata. Veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Mentre continua il braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione. La fiducia tra stati, risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. La strage di Marcinelle, Belgio, 1956, morirono 136 minatori italiani. Il presidente Mattarella, gestione dei migranti, rispetti la dignità delle persone. Rientra la polemica CGIL Meloni. Tre morti sul lavoro nelle ultime 24 ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Reggino, un 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, spettacolare eruzione dell'Etna, disagi all'aeroporto di Catania. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni, dice il ministro Giuli. A Pavana il funerale in forma privata di Guccini, la figlia. Il tuo più grande regalo, sapere dove andare a cercare le domande. Il ricordo del cardinale Zuppi, servono giganti come lui, uomini dal cuore grande. Le 23, buonasera e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. In primo piano la crisi diplomatica tra Italia e Spagna che si inasprisce con Madrid che sospende il trattato di Schengen per tutti i passeggeri in arrivo dal nostro paese in risposta alle misure adottate da Roma. C'è l'intervento del commissario agli affari europei Brunner che sente i due governi e dice sono misure temporanee, saranno presto revocate, resta la fiducia tra gli stati membri che è la nostra risorsa più preziosa. Il punto con Ilario Piagnerelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili. Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interior dell'Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come è avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
0: È diventata un museo la miniera di Marcinelle in Belgio, dove 70 anni fa morirono 262 minatori, tra loro 136 erano italiani. Il capo dello Stato Mattarella alle commemorazioni con le letture dei nomi di tutte le vittime per non dimenticare. L'inviato Gerardo Vitali Rosati.
4: I loro nomi vengono letti uno alla volta, scanditi dal rintocco della campana del Bois du Casier. La miniera di carbone di Marcinelle. Un elenco che sembra non finire mai. Furono centinaia le vittime, più della metà italiani, venuti in Belgio dopo l'accordo del 1946, uomini per carbone, si mandava mano d'opera in cambio di prezzi di favore sulle forniture. Li ricorda oggi il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio affidato al Presidente del Senato, La Russa. Il diritto al lavoro, l'esigenza di tutelarne la sicurezza, esprime oggi un principio fondante, scrive il capo dello Stato, che ricordando quella tragedia dei migranti, sottolinea che la gestione dei flussi deve obbedire a criteri di rispetto della dignità delle persone. A 70 anni dalla tragedia, sono moltissimi i rappresentanti delle istituzioni in fila per deporre una corona di fiori al monumento ai caduti. C'è la ministra del Lavoro, Calderone, che ricorda di provenire da una famiglia di minatori, e poi delegati del Belgio, che persero 95 lavoratori, ma anche della Polonia, della Germania, dell'Ungheria. In tutto furono 12 le nazionalità colpite. E non mancano gli ex minatori con le loro famiglie, centinaia di persone venute qui per non dimenticare. Ormai la miniera è chiusa dal 67, trasformata in museo, perché la memoria non si perda. e quella tragedia sia una lezione per il futuro.
0: E purtroppo oltre a queste morti sul lavoro del passato ci sono anche quelle attuali. Tra ieri e oggi hanno perso la vita 3 operai in Calabria, in Emilia-Romagna e in Toscana. La rabbia dei sindacati che dicono fermiamo questa strage. Sentiamo Giuseppina Testoni.
5: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia-Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto, folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso per ragioni da chiarire ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
0: La morsa del caldo sul nostro paese, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, ma oltre agli incendi anche allerta temporali anche al sud. Marco Aquili.
6: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
7: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
8: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
0: E continua intanto l'attività dell'Etna, l'attività eruttiva. Una nuova frattura si è aperta nella Valle del Bove. Sono ripresi i voli sull'aeroporto di Catania che erano stati chiusi, era stato chiuso proprio dopo le eruzioni. Resta però l'invito ai passeggeri a verificare lo stato del proprio volo. Vediamo lo spettacolo naturalistico con Letizia Vella.
9: Con la guida ci avviciniamo il più possibile per vedere l'Etna e il suo exploit, il gigante Tuono e Borbotta, fuma e riposa. Un'attività in continua evoluzione la sua. Siamo su un vecchio sentiero lavico, tuttora abbattuto dagli escursionisti e da chi sul vulcano è nato e cresciuto.
10: Stavolta, essendo che ero in bici, avevo il piacere di poterla vedere da più vicino, anche se la guardiamo da vicino, ma non tanto, però ne vale sempre la pena.
9: Ne vale la pena, ma meglio farlo con le guide.
11: In questo momento si può arrivare massimo ai 2500 metri, qua siamo molto più in basso, ma esistono anche sentieri un po' più difficili, però dove si può apprezzare questo teatro eruttivo con veramente una vista impressionante.
9: Mai avventurarsi da soli, infatti in tarda mattinata ci sorprende un forte boato. Nella Valle del Bove, dove si riversa la lava dell'ultima eruzione, a 2550 metri di altitudine, si è aperta un'altra frattura. Il vulcano è uno spettacolo della natura, affascinante e sorprendente, che da sempre attira folle di spettatori, noncuranti dell'aria intrisa di cenere che in questi giorni ha annerito Adrano, Ragalna, Nicolosi e bloccato i voli.
12: L'Etna è un'attrazione, io abito qua in una strada principale, ieri sera sono salite almeno 5.000 macchine, per andare a fotografarla, quindi è un turismo.
11: Noi veniamo tutti gli anni qui, ma quest'anno è veramente particolare, perché la notte vedere l'Etna che sbava questo rosso da un fianco è spettacolare davvero.
9: Dai paesi pedemontani a frotte arrivano fin qui per ammirare l'Etna che colora di rosso la notte. Il drone di Emilio Messina ha immortalato la scena e il fiume incandescente lungo i fianchi della montagna millenaria. È il cuore della terra che sanguina e non si può fermare.
0: Oggi è stato il giorno dei funerali in forma privata del cantautore Francesco Guccini a Pavana, nell'Appennino pistoiese. Una cerimonia discreta, la presenza dei familiari e degli amici. Le parole della figlia, le domande, non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare. In settembre, cerimonia commemorativa pubblica. E poi ci sono le parole del cardinale Zuppi. Servono giganti così, uomini dal cuore grande. Un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della Cultura Giuli è una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea. Vediamo con Paola Marinozzi, poi una breve pausa e la rassegna stampa curata da Francesca Biagiotti.
13: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, due ceppi d'ancora in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia al Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnarla alla collettività.

0: ci riconosci subito. Siamo la Gen V di. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Würstel unico e inconfondibile. Siamo la Gen V di. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
1: Che gioia!
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica regala Stefano Benni, visionario, ironico, inimitabile. Lunedì 10 agosto in omaggio il primo libro.
3: Ogni volta che torni a casa torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
4: Perché prevenire è meglio che pulire.
3: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ora basta.
6: Vabbè, dai, è acqua.
5: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
7: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
8: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
9: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
10: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.

0: Buonasera, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Oggi, soprattutto nei quotidiani, si trova ancora la tensione tra l'Italia e la Spagna per la chiusura dello spazio Schengen, prima italiano e poi successivamente spagnolo, e quindi le ricadute che hanno che ha questa chiusura a livello diplomatico e non soltanto. C'è anche la commemorazione di Marcinelle, dove morirono 136 minatori italiani. Tra le oltre 200 vittime, le commemorazioni ci sono state oggi, tra l'altro ci sono state delle polemiche anche attorno a questa commemorazione, ci arriveremo. Ma allora, presentiamo subito i miei ospiti e poi andiamo subito a vedere i quotidiani. Allora, è tornato con noi Antonio Di Bella, collega, giornalista, direttore, bentornato.
1: Buonasera.
0: E c'è con noi Pietro De Leo, Il Tempo. Ciao, bentornato Pietro, anche a te.
2: Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, partiamo da Il Giorno e i quotidiani del gruppo QN che appunto partono su questa continua polemica, o polemica che continua, sulla questione Italia-Spagna. Italia-Spagna, l'Europa media, migranti, il Colle chiede dignità, perché poi le due cose, e quindi la situazione di Ceuta e la chiusura di Schengen, ma anche diciamo, la commemorazione di Marcinelle, si sono legate in questi giorni. Scattano ai confini iberici, scusate, le verifiche sugli ingressi di chi arriva nel nostro paese, il monito di Mattarella: la gestione dei flussi sia rispettosa delle persone. Questa è la polemica su cui dopo arriviamo. Marcinelle, sindaco belga, dà le spalle alla russa. Fratelli d'Italia e Meloni attaccano la CGIL. Vi faccio vedere un altro titolo su questo, La Stampa. Blocco al più presto la revoca. Intervista al ministro degli esteri italiani. Ripristineremo Schengen, ma Sanchez ha esagerato il tentativo di mediazione del commissario europeo. Mattarella, la dignità dei migranti va rispettata. Eccolo qua, lo scontro con la Spagna dopo Ceuta, scattati i controlli agli italiani negli aeroporti iberici, l'allarme degli operatori turistici. Naturalmente in questi giorni di partenza c'è preoccupazione. Migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, questo è il titolo del Domani, magari ci arriviamo un po' dopo. Vi volevo far vedere Il Giornale, l'oltraggio rosso all'Italia. È la questione di Marcinelle, Sanchez sotto accusa, ma lui pensa alle immersioni, migranti e confini, la tensione con la Spagna. Ultimo titolo, faccio vedere Il Tempo. Pietro, per te e per noi, manicomio Sanchez, eccolo qua, cerca la rissa con Giorgia Meloni, avendo torto marcio lui, prende schiaffi all'UE, si fa umiliare e minacciare dal Marocco, impatria sondaggi ai minimi, giudici alle calcagna, gli sono rimasti solo i tifosi italiani capecciati dal solito Conte. Allora, Antonio Di Bella, direttore, non mi sembra esattamente una operazione, diciamo, tanto indifferente questa crisi diplomatica con la Spagna. Cioè, non mi sembra che ci sia un tema. Bisogna capire se il tema è sostanziale o se c'è più un tema di rapporti e anche, diciamo, di, come posso dire, opinioni, posizionamenti politici dei diversi governi. Cioè, questa sospensione di Schengen, di fatto, a parte aumentare le code probabilmente agli aeroporti, di fatto con Ceuta c'entra poco o nulla, o no?
1: Hai ragione, c'entra poco o nulla. In questo momento l'operazione Ceuta, brillantemente condotta dal Marocco, con un'ispirazione certamente di fonte americana, perché a marzo l'Enterprise Institute ha detto: se non ridanno Ceuta e Melilla al Marocco, devono essere travolti da un'ondata di migranti, cosa che è avvenuta con i camion marocchini che scaricavano i migranti a Ceuta. In ogni caso festeggiano Putin e Trump, che dicono finalmente l'Europa si sfascia. L'Europa, le cui colpe sono due: il mancato arresto della migrazione e la svolta verde in termini energetici. Quindi da questo punto di vista stappano vodka Putin e champagne o Pepsi-Cola forse Trump, nel vedere un'Europa rissosa che, invece di stringerci intorno a Sanchez come è avvenuto quando l'Europa si è stretta intorno all'Italia per Lampedusa, si spacca e ognun per sé secondo l'agenda politica pressante del proprio interno.
0: Ma direttore, poi vengo da te Pietro, in questo, diciamo, braccio di ferro, no? Tu dici ci perde l'Europa, ma tra Italia e Spagna secondo te chi ha, diciamo così, no? Tajani dice dalle colonne della Stampa: Sanchez ha esagerato, aspetta ve lo faccio rivedere, Sanchez ha esagerato?
1: No, Meloni ha esagerato a mio parere, perché La crisi dell'immigrazione è semplicemente nei titoli dei giornali, perché della maggioranza degli immigranti sono già ritornati da Ceuta, che non è territorio Schengen, ma è un exclave sottoposto a speciali regolamentazioni, e l'89%, il 90% di quei migranti sono già tornati con un'operazione velocissima. Il problema è che la linea politica di Sanchez è quello che irrita Trump e Putin, e indirettamente quindi anche Meloni, che è a fasi alterne, una volta è filo europea, in questo caso riscopre una vicinanza alle tematiche trumpiane. Spiace, perché bloccare Schengen non ha alcun senso, nessun migrante di Ceuta può prendere l'aereo e venire in Italia, è ovviamente qualcosa di obbligato di fronte alla crescita di Vannacci in Italia. L'agenda della destra anti-migranti non può essere lasciata a Vannacci, di qui, a mio parere, questa strumentalizzazione, che però vedo che Tajani già annuncia come in ritirata, quindi spero che la revoca che lui annuncia in questo titolo avvenga al più presto e si ristabiliscono rapporti di buon vicinato fra Spagna, che è sempre stata al fianco dell'Italia ai tempi di Lampedusa, e un'Italia un po' priva di memoria.
0: Pietro, sei d'accordo con questa lettura che ha fatto il direttore Di Bella? Cioè, vabbè, diciamo, la questione Schengen abbiamo capito che era una questione politica, diciamo, di più alto livello, però insomma l'ondata migratoria, o comunque questa ondata, c'è stata. E che cosa ne pensi tu della reazione della Presidente del Consiglio, della reazione spagnola e di nuovo della reazione, diciamo, da parte appunto del nostro governo?
2: Io sono d'accordo con il direttore nella prima parte del suo ragionamento sull'eterodirezione del molto probabile dell'operazione Ceuta. Per il resto non me ne voglia il direttore, ma no, non sono d'accordo. Metto in fila i miei elementi, le mie tessere. Tessera numero uno: quando si chiude Schengen non lo si chiude con un comunicato stampa, ma c'è un comitato di analisi dei flussi migratori e delle frontiere che fa una valutazione tecnica su eventuali minacce e poi procede con la notifica che va mandata alla Commissione. Quindi evidentemente questo comitato, anche se Ceuta è lontana, non fa parte nell'area Schengen, però ha rilevato tecnicamente degli elementi che a supporto della iniziativa di chiusura. Poi la Commissione riceve la relazione, la analizza e farà eventualmente, se dovesse riscontrare dei buchi o delle lacune o delle scarse motivazioni, può mettere in campo anche lei delle iniziative contro l'Italia. Quindi è una procedura, è codificata la chiusura di Schengen. La reazione di Sanchez, ecco, quella, se vogliamo, è chiaro che attorno all'immigrazione si snoda un discorso che è molto politico e molto elettorale per tutti. Però la reazione di Sanchez, che mentre l'Italia ha posto in essere un'iniziativa per maggiori controlli di cittadini non comunitari, e già 15 ne sono stati fermati ieri irregolari in 5 aeroporti, la reazione di Sanchez è una reazione che io definirei prettamente, diciamo così, ritorsiva, perché si rivolge agli italiani, maggiori controlli per gli italiani. È una dimostrazione che viene fatta, una dimostrazione non amichevole, che viene fatta agli italiani che vanno in vacanza. Tema europeo, è vero che dovrebbe esserci solidarietà.
0: Tra l'altro, ma io stasera ricordo anche Brunner, no, ha detto la solidarietà
2: che
0: tra stati è la maggiore, diciamo, la cosa più preziosa che abbiamo, quindi su quella dobbiamo lavorare, diciamo.
2: Brunner sta facendo il suo lavoro e lo sta facendo anche bene, però noi dobbiamo ricordare che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo anzi, l'Europa è andata in una direzione, cioè quella di avere una linea molto più determinata sul tema migratorio. Lo si ritrova nel patto sulle migrazioni e l'asilo, rimpatri più veloci, il progetto che vedremo se si farà o meno degli hub in paesi terzi. La Spagna in tutto questo ha deviato, perché mentre l'Europa andava avanti così, la Spagna faceva una maxi sanatoria senza concertarla, e questo è stato anche notato nella famosa lettera di 22 paesi mandata la settimana scorsa. Cioè, perciò nessuno fa venir meno la solidarietà, anche nel comunicato di ieri di Palazzo Chigi,
0: Però
2: molto
0: Pietro dice si
2: diplomatico.
0: seguono strade
2: Però.
0: diverse. Sanchez ha usato una strada diversa. Sei d'accordo, direttore? E poi facciamo un attimo una riflessione anche su questa questione degli hub, no? Perché è l'idea della Presidente del Consiglio italiana con la questione dei centri in Albania, che però al momento, diciamo, non funzionano come dovrebbero, almeno non come erano stati pensati per il momento, anche se appunto, come ci ricordava Pietro, è un'idea, diciamo, che è stata valutata in ambito europeo in maniera positiva. Direttore, ci sono queste due strade diverse, cioè Sanchez ha, diciamo, fatto anche lui una sua strada indipendente un po' diversa, scartando da quella che è l'andamento delle politiche europee, dei governi europei più che delle politiche europee che vanno in un'altra direzione in alcuni
1: Sanchez
0: casi.
1: ha respinto più immigranti di quanto abbia fatto l'Italia. La linea di Sanchez è severa sulla migrazione, come lo era quella di Obama, però è chiaro che più che i numeri che stanno calando in tutta Europa rispetto a 5 anni fa di migranti, fa impressione invece l'ondata che si vede in
0: Sì.
1: televisione e soprattutto sui social e che sono i veri arbitri della politica di oggi. I 500, la regolamentazione dei migranti di Sanchez riguarda migranti sudamericani che quindi sono in sintonia con la cultura e con la lingua e che sostengono l'economia spagnola. Quindi io non credo che ci sia uno strappo da parte della Spagna, c'è un atteggiamento politico diverso. È quell'atteggiamento che deve essere punito agli occhi di Trump e delle destre, europee. Purtroppo, ma al di là di come la si pensi, come ne pensi, che pensi l'amico di Leo, il risultato di questo è una frazione dell'Europa e un allontanamento di quell'unità europea che è il nostro futuro. Festeggiano appunto gli anti-europei, festeggiano i nazionalisti e l'unico, secondo me, elemento reale, l'ho già detto, per questa forzatura da parte italiana, posso concordare che a forzatura la Spagna risponde con forzatura, su questo sono d'accordo con De Leo, ma in ogni caso il risultato è uno scontro interno all'Europa che è esattamente quello che vuole l'agenda Trump.
0: Adesso facciamo, magari ci arriviamo su Trump. Questo è il manifesto, coda avvelenata, documenti, da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civil, negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato, dice il quotidiano, naturalmente di Roma. L'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia. Coda avvelenata è il titolo, diciamo, del manifesto. Però vi volevo portare su quest'altro tema, sulla questione del racconto e della, diciamo, la celebrazione del ricordo di Marcinelle, che è diventato anche quello, prima di tutto è diventato un tema perché i 136 operai minatori morti italiani erano migranti, quindi il tema della migrazione è tornato sia nel ricordo di Meloni sia nel ricordo di Mattarella, ma poi perché c'è stata una polemica che poi è cambiata, diciamo, perché però si trova sui quotidiani. Adesso la leggiamo. La destra si fa riconoscere a Marcinelle, scrive il manifesto, anniversario della strage, usato come strumentalmente. Mattarella corregge, gaffe contro la CGIL, questo dice il quotidiano, perché inizialmente l'accusa che è stata fatta delle persone che erano di spalle rispetto alle autorità che parlavano era che fossero delle persone appartenenti alla CGIL. In realtà Landini ha spiegato che sono degli appartenenti ad un altro sindacato, quindi non c'entra questa dinamica, però la polemica è iniziata anche lì, anche qui. Il capo dello Stato chiede rispetto per le persone, la Spagna risponde al pasticcio della Premier, controlli per chi arriva dall'Italia, disagi per i tanti partiti per le vacanze e questa è l'inchiesta sulla destra islamofoba, scusatemi, che si costruisce il nemico. Ve lo far vedere il giornale, eccolo qui, che appunto apre sull'oltraggio rosso all'Italia, così lo chiama, strage di Marcinella, denuncia di Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla russa mentre leggeva le parole di Mattarella, Meloni, un gesto grave. Il segretario nega, incolpa i belgi, ma è l'ennesima figuraccia. Di chi è l'ennesima figuraccia, se si può parlare di ennesima figuraccia? Antonio e poi Pietro.
1: Ma io direi che ormai siamo in campagna elettorale ed ogni elemento anche di politica estera viene usato a fini elettorali. Quindi è chiaro che l'avere accusato la CGIL di uno sgarbo fa parte della lunga campagna elettorale che abbiamo già cominciato. Peccato che la CGIL in questo caso non c'entra perché lo stesso sindacato belga ha rivendicato. Purtroppo Io vorrei solo ricordare che a Martirel sono morti un sacco di italiani e nella fuga di Ceuta sono morti un sacco di marocchini, morti che vengono totalmente ignorati dalle polemiche perché è più importante così aizzare le proprie curve da una parte e dall'altra che non piangere, come dice invece giustamente il Presidente Mattarella, la fine della vita umana che viene spesso, troppo spesso dimenticata.
0: Pietro, chi ha fatto l'ennesima figuraccia? E poi sei d'accordo con questo che dice il direttore Di Bella? Cioè stiamo veramente un po' andando oltre diciamo, i fatti, le questioni, perché siamo entrati ancora di più, se ci mancava, diciamo, in una campagna elettorale che si preannuncia molto, molto dura e molto diciamo, di propaganda, no? Nel senso che ognuno tira le cose dal proprio lato proprio perché deve raccontare il suo modo di vedere la vita, però diciamo, poi i fatti e le cose che accadono, bisogna trovare una soluzione concreta o no?
2: Beh, su questo sì, io credo che noi in questa particolare fase della retorica così accesa, così ostile, noi assistiamo a un'inversione delle dinamiche, nel senso che i grandi drammi umani di oggi e di ieri finiscono sullo sfondo e in primo piano c'è lo scontro politico. E invece sarebbe buona norma per la politica recuperare una linea rossa che non si supera, ognuno con le proprie sensibilità che sono legittime e doverose, però ci sono dei limiti che non dovrebbero essere superati. E invece, appunto, come ricordava giustamente il direttore, sia i morti di Ceuta, sia la tragedia ancora oggi presente nella nostra identità, nel nostro immaginario di Marcinelle, appaiono come dei dati molto sullo sfondo e questa è una sconfitta per tutti perché comunque richiamano senz'altro a dei problemi sociali ancora oggi presenti in entrambi i casi. Sulla questione Marcinelle, che è sicuramente una brutta pagina, l'accusa della CGIL verso la CGIL è stata sicuramente fuori fuoco e questo lo dicono i fatti, però ecco, da parte della CGIL pure c'è stato un po' trincerarsi troppo facilmente nell'errore altrui, perché la protesta c'è stata da parte del sindacato belga che era presente a Marcinelle e il sindacato belga con la CGIL aveva in piena sinergia organizzato e tenuto commemorazioni per 2 giorni. Quindi nel momento in cui questa contestazione è stata inopportuna e sgradevole, magari da parte della CGIL, proprio rispettando in ossequio della tragicità di quello che si andava a commemorare, sarebbe stata opportuna una presa di distanza verso i colleghi belgi. Però questo appunto rientra tutto nel criterio di opportunità, ognuno poi fa quello che vuole nel confronto pubblico, però sicuramente rispettando il momento e rispettando una sorta di spirito di unità nazionale da parte della CGIL, forse un gesto di quel tipo sarebbe stato molto onorevole nei loro confronti. Hanno scelto di non farlo e oggi parliamo solo delle polemiche.
0: Sì, più che altro, cioè, polemiche, diciamo, come dicevi tu, fuori fuoco, insomma, diciamo che obiettivamente non c'erano persone della CGIL che hanno voltato le spalle, su questo va detto, cioè, bisogna ragionare di fatti, poi si ragiona dell'opportunità, come giustamente dici tu. Io vi vorrei portare da un'altra parte invece, perché oggi c'è una strana coincidenza, una buona coincidenza dal mio punto di vista, perché due quotidiani fanno un'apertura su una situazione totalmente rimossa, diciamo, dal nostro dibattito pubblico, ovvero l'Afghanistan. Ne parla Avvenire con Lucia Capuzzi, che è stata inviata, che è inviata d'Herat, ricordiamo, è uno dei luoghi dove anche la cooperazione italiana proprio ha operato per lunghissimo tempo prima che, diciamo, l'Occidente si dimenticasse e scappasse, come ricordiamo. In Afghanistan riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze, le insegnanti, è molto pericoloso sfidare i Taliban, ma l'alternativa è seppellirsi viva. Quindi questo reportage, secondo me, è molto interessante da leggere. Vi faccio vedere anche il Domani, perché in taglio basso c'è un altro reportage di Costanza Spoggi, Costanza Spocci, scusatemi, la Gen Z di Kabul, vivere senza una via d'uscita, il reportage dall'Afghanistan. Perché ci siamo dimenticati dell'Afghanistan, direttore Di Bella? Tra l'altro, diciamo, ricordarci dell'Afghanistan ci fa ricordare anche un'America totalmente diversa da quella di oggi, da quella di Trump, no?
1: Beh, abbiamo tutti festeggiato la ritirata degli americani da un sacco di fronti, piccolo particolare, non è che quando vanno via gli americani arrivano quelli buoni. Ci sono delle dittature feroci, parliamo dell'Afghanistan, ma parliamo anche dell'Iran, parliamo di un islamismo oscurantista in tanti stati che opprimono e che rialzano la testa anche per una minore influenza americana. E di queste ore la notizia che nasce una NATO della Mecca,
0: sì,
1: con
0: il patto della
1: Arabia
0: Mecca.
1: Saudita, Pakistan e addirittura Turchia e forse anche Egitto, che si difende da sé perché ormai l'America e l'ombrello americano non garantisce più. Ecco, il fatto che adesso dei dittatori come Erdogan o il sovrano saudita abbiano sempre più armi, magari anche il nucleare fra poco con tecnologia americana, e i diritti delle cittadinanza e delle donne di quei paesi vengano sempre meno rispettati, non può farci gioire al grido di Yankee go home. Questo è qualcosa su cui riflettere a tutti i livelli.
0: Ecco, direttore, rimango un momento da te, poi vengo da Pietro, ma a proposito di questo, no? Sull'Afghanistan che ricordavi e su questo, soprattutto su questo patto della Mecca è stato chiamato, no? Questa nuova NATO, è preoccupante che ci sia questo patto che però, appunto, come la NATO vuole essere un patto difensivo, ispirato all'articolo 5, e soprattutto è preoccupante anche che dentro questa alleanza ci sia un importante membro della NATO, cioè la Turchia, che sia in due... diciamo comitati, patti, chiamiamoli come vogliamo.
1: Mi ripeto, io anche se da giovane gridavo Yankee go home, oggi non giuisco assolutamente per il fatto che gli Yankee vanno home, anzi dico Yankee stay, perché non è che se l'America si ritira come si sta già ritirando o sta dimostrando la propria incapacità di gestire dei quadranti, di colpo sboccia la democrazia. Continuano anche le potenze intermedie a aumentare i propri armamenti, lo fa oggi l'Arabia Saudita, lo fa la Germania in Europa, e un mondo sempre più armato anche a livello delle medie potenze non è un mondo più libero e sicuro, è un mondo più instabile e pericoloso.
0: Pietro, su tutte le cose di cui stavamo parlando col direttore Di Bella, quindi dall'Afghanistan al ritiro americano, ma anche appunto a questo scenario di riarmo che appunto sembra sempre più impellente. Poi arriviamo perché l'altro giorno Giorgetti ha parlato in aula anche di queste tematiche, no? E la prossima finanziaria, diciamo, e i prossimi provvedimenti avranno a che fare anche con appunto la difesa. Che cosa ne pensi?
2: Beh, sulla famosa NATO della Mecca o qualcosa di simile che è nato ieri, beh, c'è un dato molto d'impatto che non è tranquillizzante. Quando nella presentazione del progetto ha preso la parola Sharif, che è il leader pakistano, lui ha posto la questione confessionale della comune appartenenza alla religione islamica di scuola sunnita
0: Sunnita.
2: come punto fondante di questa alleanza, che non rassicura, perché noi sappiamo che nel momento in cui si dà un alito così identitario, poi le degenerazioni possono essere sempre dietro l'angolo. Per quanto riguarda l'Afghanistan, la condizione delle donne e dei più giovani, beh, io ricordo le parole di Giovanni Paolo II nell'enciclica, che credo sia stata una dei suoi testi più importanti, Centesimus Annus, in cui lui aveva liquidato il vecchio mondo che si era chiuso con la caduta del muro e salutava quello nuovo con la globalizzazione che cominciava a muovere i primi passi. Lui notava che il comunismo era stato sconfitto attraverso la continua ricerca della verità e del messaggio della libertà diffuso tra i popoli senza violenza. E in questa visione, in questa fotografia, il ruolo americano era un cardine e che poi per molti anni è stato mantenuto. Ora, con il ritiro della cooperazione, il ritiro di vari strumenti, pensiamo a Voice of America, il depotenziamento di tutta questa architettura di promozione della libertà, dei diritti individuali, della parità di promozione tra uomini e donne in giro per il mondo, noi rischiamo che situazioni già drammatiche di per sé, come quella di Kabul, rischiamo che siano ancora di più marginalizzate rispetto all'attenzione collettiva. E noi, proprio ricordando la lezione degli anni Ottanta, dobbiamo sempre essere consapevoli del fatto che il primo passo per riuscire a combattere queste situazioni di estrema violenza è quello di una sensibilizzazione diffusa. Ecco, noi rischiamo che questa sensibilizzazione oggi sia progressivamente indebolita, con il rischio di abbandono delle persone che sono vittime di tutto questo.
0: E allora vediamo, siamo qua proprio su questa pagina, Safe e conti pubblici, armi o welfare, le regole non lasciano scampo, è un articolo di Francesco Saraceno. Sulla scelta da parte del governo di accedere ai fondi europei per la difesa si è letto di tutto. Da un lato i partiti della maggioranza sostengono che così si potranno finanziare senza gravare sul bilancio pubblico sia la spesa militare aggiuntiva sia quella per far fronte alla crisi energetica, dall'altro lato alcuni dell'opposizione non contestano il ricorso ai fondi europei ma vorrebbero che questi fossero destinati al potenziamento del welfare e al sostegno dei diritti che stagnano da decenni. Vi faccio vedere anche la prima del Fatto Quotidiano. Trovano i soldi soltanto per le armi, riarmo già partito nel 2025, speso il 30% in più del 2024. Il rendiconto di Giorgetti l'anno scorso 8,6 miliardi in armamenti contro 7,5 nel 2024. Direttore, è così? Cioè, a parte che è così nei numeri, ma dico, è così come dice il Domani, cioè il bivio a cui ci troviamo di fronte è a fondo.

0: maggiori per la difesa e fondi minori per il welfare?
1: Ma è chiaro che in un periodo preelettorale è molto più facile fare la domanda retorica: volete burro o cannoni? E tutti dicono burro. Non troverete mai nessuno che può fare una campagna elettorale al grido di avremo meno ospedali e più cacciabombardieri. Peccato che contemporaneamente la CIA ci segnala che è molto probabile nei prossimi mesi una serie di provocazioni o addirittura di incursioni russe in Europa. Quindi, di fronte a questa realtà, che tra l'altro vediamo ogni giorno nei bombardamenti ucraini, è inutile illudersi, soprattutto perché noi dovremmo fare come hanno fatto i paesi arabi, come ha fatto l'Arabia, il Pakistan e la Turchia. Dovremmo andare verso una NATO che sì, tendenzialmente potrà fare a meno o comunque in misura minore degli Stati Uniti, che continuano a ritirare i propri soldati dall'Europa. E questo ci piaccia o no, senza togliere soldi agli ospedali, utilizzando gli strumenti finanziari che l'Europa ci può dare. Ma secondo me un politico responsabile dovrebbe non soltanto gridare burro cannoni, ma cercare di garantire la sicurezza del continente Europa che mai come in questo momento è minacciato.
0: E senti direttore, questo tema, vedi, spacca anche le maggioranze e le opposizioni, cioè gli schieramenti di fronte al tema diciamo delle armi, del finanziamento di Kiev, per esempio, si sono spaccate sia le opposizioni, perché sappiamo, insomma, non stiamo a ripeterlo qua, i riformisti del PD e il Movimento 5 Stelle, dall'altro la Lega con gli altri alleati di maggioranza, e quindi insomma è un tema divisivo, siamo in campagna elettorale, ognuno tira al suo elettorato. Ti chiedo una risposta breve, perché è anche a te Pietro, breve, perché siamo in chiusura, purtroppo il weekend è sempre più corto.
1: La spaccatura su questo tema, secondo me, è più grave a sinistra che a governo. Le linee Conte e Schlein in questo momento sembrano separate, dovranno lavorare molto per cercare di trovare una mediazione che allo Stato sembra molto difficile.
0: Pietro, mi sa che la comunicazione...
2: Sulla prima
0: Eccoti.
2: parte, eccoci. Sulla prima parte, vale a dire sulla scelta tra ospedali e riarmo e difesa. È un tema che viene sempre malposto dai detrattori, perché in realtà noi stiamo accedendo a delle linee di credito, certo in deficit, ma che comunque lasciano libere delle risorse per continuare ad investire in sanità e nel comparto sociale. Quindi stiamo facendo sicuramente debito che graverà sulle prossime generazioni, però non pregiudica avere un sentiero di politica di sviluppo della difesa che è necessario e doveroso, perché è vero che deve avere l'ospedale, ma se non hai un'architettura, per esempio, di cyber difesa, qualche hacker quell'ospedale te lo può bloccare e ti può spegnere la diagnostica, la trasmissione dei dati e ti può compromettere il servizio sanitario. Per quanto riguarda le divisioni nei rispettivi campi, è vero, il problema c'è più a sinistra, anche nel centrodestra ci sono diverse sensibilità, ma va ricordato che il centrodestra ha firmato un contratto nel 2000, un patto di programma nel 2022 in calce, tutti i leader, in cui si ribadiva la difesa e il sostegno all'Ucraina. Cosa che a sinistra ancora non vedo una sintesi con Conte che ha detto chiaramente che lui l'Ucraina non la sosterrebbe.
0: Certo, cioè, diciamo, il tema a destra a questo punto è Vannacci, che fa ovviamente concorrenza a destra anche su questi temi, naturalmente alla Presidente del Consiglio e alla Lega. Il tema a sinistra, l'abbiamo capito, è diciamo, il trovare un programma. Pietro, il tuo collegamento sta per scadere, per cui ti saluto prima, non vorrei mai vederti bloccato, quindi grazie, ma abbiamo praticamente finito il nostro tempo, quindi anche direttore
2: Grazie a
0: Di Bella,
2: voi.
0: non ho tempo neppure per un'altra domanda, ti ringrazio e ti saluto anche a te per essere stato con noi.
1: Arrivederci.
0: E noi vediamo il meteo.
3: Bentrovati nello spazio meteo, l'alta pressione continua ad interessare il paese garantendo cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nubi confinate alle Alpi occidentali con temporali che potranno raggiungere anche la Liguria e le pianure del Piemonte. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con qualche nube in più, soltanto lungo la dorsale appenninica. Maggiore instabilità invece sul meridione peninsulare con rovesci temporali attesi sulle Molise, le zone interne di Campania e Basilicata e Monti della Calabria. Qualche piovasco anche sulla Sicilia orientale, mentre sulla Sardegna il cielo sarà essenzialmente sgombro da nubi. Infine le temperature, nessuna variazione significativa, massime attorno ai 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio, Toscana.

0: Toscana, Puglia, Basilicata e sulle isole maggiori.
1: Ben ritrovate alla nostra edicola. Vediamo subito le prime pagine dei quotidiani. Sicuramente in primo piano c'è lo scontro diplomatico e non soltanto tra Italia e Spagna, ma c'è anche molto altro. Allora, partiamo dal Corriere della Sera che fa questo titolo: Ceuta, rischio terrorismo. Immaginiamo che possa essere, essendo virgolettato, una intervista. Si torna a parlare di Ceuta, si torna a parlare appunto di quella ondata migratoria che c'è stata e forse di future che potrebbero esserci, che sono poi al centro di quella sospensione di Schengen da parte del nostro paese e del nostro governo e poi la controsospensione di Schengen da parte del governo spagnolo. Vi faccio vedere il Giorno, il quotidiano del gruppo QN che parte proprio da qua. Italia-Spagna, l'Europa media, migranti, il COL chiede dignità, scattano ai confini iberici le verifiche sugli ingressi da chi arriva nel nostro paese, il monito di Mattarella, la gestione dei flussi sia rispettosa delle persone. E poi c'è il tema, diciamo, che si è legato un po' a questa dinamica, anche alle polemiche sulla crisi migratoria di Ceuta e sulle misure che sono seguite, ovvero quello che è avvenuto a Marcinelle. Il sindacato Bella, ricordiamo, Marcinelle è stato, diciamo, una catastrofe umanitaria, sono morte moltissimi operai nel crollo di una miniera nel 1956, 136 di queste persone erano italiane e quindi c'è stato il ricordo oggi. Ebbene, questo ricordo è stato purtroppo un motivo anche questo di polemica. C'è stata questa protesta del sindacato belga che ha dato le spalle al presidente del Senato La Russa, ma diciamo i primi accusati di questa, diciamo, di questo oltraggio è stata la CGIL di Landini, che ha risposto: non eravamo noi. Da lì la polemica politica e che poi, diciamo, è rientrata in serata, ma non del tutto. Domani, migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani. C'è un'inchiesta che decide di fare il quotidiano sulla destra e l'islamofobia. Il capo dello Stato richiede rispetto per le persone, la Spagna risponde al pasticcio della Premier, controlli perché arriva dall'Italia, disagi per i tanti partiti per le vacanze, colpa del disastro della destra. La Nazione della Premier che si alimenta di tragedie è l'editoriale di Marco da Milano, che parla di un tornaconto elettorale. Andiamo sulla Stampa, anche la Stampa al centro pagina ha il blocco, al più presto la revoca, l'intervista al ministro degli esteri Tajani che parla proprio di quello che sta avvenendo e che avverrà: ripristineremo Schengen, ma Sanchez ha esagerato, così dice Tajani, il tentativo di mediazione del commissario europeo Mattarella, la dignità dei migranti va rispettata. L'Unione Europea non si trasformi in una casa di riposo, l'analisi di Ettore Sequi, perché oggi naturalmente al centro di questo scontro tra Italia e Spagna c'è l'unità europea e quindi, diciamo, questo è il monito che fa l'ambasciatore Sequi. Meloni contro la CGIL, le spalle alla Russia, i belgi siamo stati noi, il caso Marcinelle che ricordavamo. Sul caso Marcinelle vedremo che ci sono molti quotidiani che ancora continuano battere, diciamo così, su questa versione, l'oltraggio rosso all'Italia, strage di Marcinelle, denuncia di Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla Russa mentre leggeva le parole di Mattarella, Meloni un gesto grave, il segretario nega e incolpa i belgi, ma è l'ennesima figuraccia. Anche qui abbiamo Sanchez sotto accusa, ma lui pensa alle immersioni migranti e confini con la Spagna. Gli jihadisti minacciano anche l'Italia e l'allarme che arriva secondo il quotidiano. Vi faccio vedere anche il manifesto che apre così: coda avvelenata, documenti, da ieri i viaggiatori in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, negli aeroporti si allungano le file, l'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia. E qui c'è l'altro tema, quello di cui parlavamo: la destra si fa riconoscere anche a Marcinelle, scrive il quotidiano il manifesto, la protesta del sindacato belga FTGB contro la destra del governo in Italia durante la cerimonia di commemorazione, lo abbiamo fatto perché siamo antifascisti, sostiene il sindacato che ha girato le spalle mentre parlava il presidente del Senato La Russa. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere il Fatto Quotidiano che invece decide di aprire sul tema diciamo delle risorse, soprattutto delle risorse in ambito militare o di difesa. Trovano i soldi soltanto per le armi, più 1 miliardo, questo dice il quotidiano. Riarmo già partito nel 2025.

a parlare appunto sulla commissione Covid. Vi faccio vedere anche Avvenire, che invece decide di aprire con un reportage su un tema che il quotidiano appunto considera di primo piano. In Afghanistan riapre dopo la chiusura una delle scuole segrete per ragazze, le insegnanti, è molto pericoloso sfidare i Taliban, ma l'alternativa è seppellirsi viva, vive il reportage di Lucia Capuzzi inviata a Herat, un desiderio di futuro, gli sbarchi a Ceuta e dalla Flora. Questa è la riflessione che viene fatta appunto sulla questione Ceuta, migranti, Mattarella, si è rispettata la dignità di chi emigra, polemica del governo con il sindacato belga scambiato per la CGIL. L'ultimo saluto a Guccini, lo troviamo su molti quotidiani anche questo oggi, anche ha partecipato il Monsignor Zuppi, ha cercato la luce, dice. E abbiamo concluso questa sera la nostra edicola, adesso facciamo un approfondimento dopo le parole infatti del Ministro dell'Economia Giorgetti, si è di fatto aperto il cantiere della nuova manovra. Allora Francesca Piatanesi ha parlato con Roberto Petrini, giornalista economico, vediamo.

0: una boccata di ossigeno per l'Italia che purtroppo trae origine da una situazione disgraziata come quella delle due guerre che si stanno svolgendo. Spieghiamoci meglio. L'Italia arriva all'ultima legge di bilancio della legislatura in mancanza di risorse, con una scarsa crescita sotto il cartellino rosso da parte dell'Europa e inoltre con una politica piuttosto stretta del ministro del Tesoro Giorgetti, che ha tenuto un avanzo primario piuttosto alto, quindi guardia piuttosto alta sui conti pubblici. Si poneva il problema dove trovare le risorse per la prossima legge di bilancio, tant'è che è l'ultima che ci porterà quindi alle elezioni del prossimo anno. Qui sono intervenute le circostanze storiche della guerra, per cui l'Europa ha deciso, anche sotto pressione degli Stati Uniti, di aumentare le spese per la difesa. Queste spese della difesa sono state favorite attraverso una clausola di salvaguardia, cioè si può spendere oltre il fatidico 3% del PIL imposto da Maastricht. Però c'è un'azione positiva del governo italiano, cioè l'Italia ha preteso che oltre alle spese della difesa ricadessero sotto la clausola di salvaguardia anche le spese per l'energia, e questa è stata una mossa, devo dire, giusta. Quindi che cosa succede? Il Parlamento ha deciso di accedere a questa clausola di salvaguardia. Ci saranno, appunto, come tu dicevi, 36 miliardi in 2 anni. Di questi noi utilizzeremo, almeno questo ha detto il ministro, 7 miliardi già dalla finanziaria del prossimo anno.
1: Roberto, già intorno a Ferragosto l'Italia invierà a Bruxelles la richiesta di flessibilità. Quali sono poi gli altri passaggi per ottenere la flessibilità e per arrivare alla legge di bilancio?
0: Noi manderemo prima di Ferragosto, come dici tu giustamente, la richiesta a Bruxelles. Tra settembre e ottobre, prima del 15 ottobre, quando sarà presentata la nuova legge di bilancio, l'Ecofin, prima ancora la Commissione, dovranno approvare il nostro piano, che non credo che abbia grosse difficoltà. Piuttosto dovremo attendere altre due date importanti. Una è il 22 settembre, per sapere se ci sarà un ulteriore beneficio per i nostri conti pubblici, perché l'Istat rivedrà probabilmente il 3,1% fatidico dello scorso anno, e è possibile che lo riporti entro il 3, quindi potremo uscire dalla procedura di infrazione, cioè il cartellino rosso di cui dicevo. E poi ci sarà da decidere del SEIF, che però arriva alla fine, oltre a varare lo scostamento. Quindi si tratta di tutto un meccanismo piuttosto complesso, procedurale della sessione di bilancio, però che alla fine porterà comunque maggiori risorse per lo sviluppo e soprattutto per la riduzione delle tasse.
1: A proposito di risorse, quella del 2027 è l'ultima manovra di questa legislatura. Ecco, quanti
0: Esattamente.
1: soldi avrà complessivamente il governo a disposizione e su quali misure potrebbe indirizzarsi?
0: Beh, per adesso noi sappiamo che ha 7 miliardi per l'energia, per il resto dobbiamo contare sul fatto che del trascinamento del 3,1% se usciamo dalla procedura del 2025, e soprattutto sulla maggior crescita, perché quest'anno la sorpresa positiva è stata che la crescita del governo

0,06 e dovrebbe essere portata allo 0,9, intorno all'1%. Questo che cosa significa? Significa che il 2,9% di deficit PIL di quest'anno potrebbe scendere al 2,8%. Quindi ci sono più margini, non possiamo sapere quanto il governo possa spingere sull'acceleratore, ma è probabile che ci sarà una manovra congrua.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Ora basta.
2: Vabbè, dai, è acqua.
1: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
3: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
4: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
5: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
6: Occhi pesanti quando guardo te, occhi stanchi ma restano su di te. Se lacrima non può, non è per te.
7: Occhi secchi? Per un rapido sollievo c'è Isomar Occhi Secchi, acido ialuronico e una salinità simile a quella delle lacrime. Isomar Occhi Secchi, lacrime di benessere.
8: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra stati risorsa preziosa, dice il commissario agli interni. La strage di Marcinelle, Belgio, 1956, morirono 136 minatori italiani, presidente Mattarella, gestione migranti, rispetti la dignità delle persone, è rientrata la polemica tra CGIL e Fratelli d'Italia. Tre morti sul lavoro nelle ultime 24 ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, eruzione dell'Etna, disagi a Catania. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte di archeologia, ha detto il ministro Giuli. A Pavana il funerale laico in forma privata di Guccini, la figlia. Il tuo più grande regalo, sapere dove andare a cercare le domande. Il cardinale Zuppi, servono giganti come lui. Bentrovati in diretta su Ragnos 24, edizione della mezzanotte del nostro giornale, e in apertura l'intervento del commissario europeo agli affari interni Brunner nella crisi diplomatica tra Spagna e Italia. Il ministro dell'Unione ha chiamato i rispettivi governi. Da Madrid a Roma misure temporanee che saranno presto revocate. Resta la fiducia tra gli Stati membri, la nostra risorsa più preziosa. Queste le parole di Brunner. Sono scattati, come sapete, nelle ultime ore i controlli delle autorità spagnole sui voli in arrivo dall'Italia in risposta al rifiuto dell'esecutivo di Palazzo Chigi di revocare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, deciso a seguito dell'emergenza Ceuta di 2 settimane fa. Ma sentiamo in apertura Ilario Piagnerelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare, ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili. Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interior dell'Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
0: Con i controlli dei voli e delle navi dalla Spagna non ci sono impatti sui flussi turistici, fa sapere il Ministero del Turismo. Vediamo allora in cosa consiste la sospensione del trattato di Schengen con Alessandro Marchetti.
4: Più che una vera e propria sospensione, è un temporaneo e mirato ripristino del controllo passaporti che l'accordo di Schengen ha gradualmente abolito dal 95. Obiettivo del trattato è garantire la libera circolazione lungo le frontiere interne, come armonizzando le politiche dei visti tra paesi aderenti e semplificando i controlli fino ad abolirli. Tuttavia, il perimetro di Schengen non coincide esattamente con quello dell'Unione. Non aderiscono paesi come l'Irlanda, ma vi rientra ad esempio la Svizzera. Attenzione, la città spagnola di Ceuta, exclave in territorio marocchino, non è nell'area Schengen. Se un governo vuole sospendere il trattato, deve rispettare dei requisiti in base al diritto europeo. Deve notificare la richiesta a Bruxelles 4 settimane prima o, se c'è urgenza, con 24-48 ore di preavviso. I motivi devono rientrare in casistiche ben precise, tra queste minacce gravi per la sicurezza o anche terroristiche. Infine, la sospensione deve avere un termine. E se la Commissione non può rifiutare la richiesta, può fare rilievi. In passato, a sospendere Schengen è stata più volte la Francia verso l'Italia. In queste ore, controlli reciproci sono stati reintrodotti da Spagna e Italia. Di fatto, gli agenti italiani chiedono i documenti e fanno verifiche a chi scende da navi o aerei dalla Spagna. Controlli a campione soprattutto a cittadini extraeuropei, ma non solo, i cui criteri sono però a discrezione delle autorità nazionali.
0: Dibattito politico inevitabilmente tutto incentrato sullo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Alberto Giuffreda.
5: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglia politica a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
6: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
5: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verdi e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
7: Boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
5: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
0: Il messaggio del presidente Mattarella in occasione dei 70 anni dalla strage di Marcinelle, che nel nostro paese coincide con la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, le parole del capo dello Stato, la gestione dei migranti rispetti la dignità delle persone. Ma sentiamo l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
8: I minatori arrivano ancora in divisa al Buoglio Casier di Marcinelle. Quel lavoro che 70 anni fa uccise 262 dei loro amici e colleghi ha segnato profondamente la loro identità. Ascoltano in silenzio i rintocchi della campana che scandisce l'interminabile lista dei nomi. Più della metà erano italiani. Inizia così la commemorazione ufficiale nel giorno dell'anniversario, l'8 agosto, una data che Bruxelles ha proposto per istituire la giornata europea per la memoria delle vittime sul lavoro. A dichiarare l'importanza della sicurezza sul lavoro è il capo dello Stato, Mattarella, nell'intervento affidato al presidente del Senato, La Russa. Poi, guardando a quella tragedia dei migranti, Mattarella sottolinea che la gestione dei flussi deve obbedire a criteri di rispetto della dignità delle persone. A 70 anni dal disastro, sono moltissimi i rappresentanti delle istituzioni che depongono una corona di fiori al monumento ai caduti. C'è la ministra del Lavoro, Calderone, che ricorda i suoi tanti antenati minatori e ci sono gli esponenti del Belgio, che perse 95 lavoratori, e di molti altri paesi colpiti, come Germania, Polonia, Ungheria. La cerimonia si conclude al cimitero, con l'ultimo omaggio sulle tombe delle vittime che qui riposano. Alcuni dei corpi sono stati identificati solo adesso, grazie al test del DNA, fortemente voluto dai loro cari, che adesso al Buoglio Casier si ritrovano regolarmente per ricordare la tragedia che li ha uniti indissolubilmente e per chiedere che non si ripeta mai più.
0: 60 delle 136 vittime italiane di Marcinelle arrivavano dall'Abruzzo e ben 22 di loro da Mannopello, che è un piccolo paese in provincia di Pescara con una lunga tradizione mineraria. La commemorazione con Alfredo Primante.
9: Paolo Ferrante, detto Mannopello.
10: Giulio Fidanza, Farindola.
11: Marcinelle e Mannopello, i rintocchi della campana del Bois du Cazier, rincorrono i nomi delle 60 vittime abruzzesi letti nella piazza intitolata ai 262 minatori inghiottiti dalle viscere della terra. Sono trascorsi 70 anni, ma nella mente di Lucia Romasco, 91 anni, una delle vedove, il ricordo è nitido e indelebile.
12: So io quando sofferenza, davanti a quella miniera, mio marito è riuscito dopo un mese.
11: Il raccoglimento in piazza sotto la lapide davanti la corona inviata dal Presidente della Repubblica Mattarella, poi la preghiera nella cappella dove riposano i 22 minatori originari di Mannopello. Anche chi è scampato alla tragedia, come il papà di Giorgio Mancini, Nunzio, ha portato con sé fino alla fine il segno di quel maledetto 8 agosto.
13: Si è adoperato insieme ad altri suoi colleghi dell'epoca come, diciamo, personale di soccorso per andare a recuperare le salme.
11: Davanti la lapide di papà Camillo, Marcello Rulli si commuove. Nel 55, prima di tornare in Belgio, il padre aveva saputo della sua nascita da un annuncio alla stazione di Pescara.
14: Ci eravamo trasferiti, stavamo a 300-400 metri linea d'aria dalla miniera. Praticamente mio padre mi si è goduto maggio, giugno, luglio, 3 mesi.
0: Continua lo stillicidio di vite sul luogo di lavoro, le morti infinite ormai. Tra ieri e oggi hanno perso la vita 3 operai in Calabria, Emilia Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati, fermate questa strage. Giuseppina Testoni.
15: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso per ragioni da chiarire ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota all'azienda che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione.
0: La crisi nel Golfo Persico, i colloqui con l'Iran su Hormuz sono positivi, hanno fatto sapere le autorità dell'Oman, paese mediatore, che mette in guardia Teheran a rischio di compromettere progressi attaccando le navi nello stretto. Da Istanbul, Anna Mazzone.
16: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti. Dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, come nel gioco dell'oca, Teheran torna alla casella iniziale. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz a meno intesa, siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
0: Rimane drammatica la situazione umanitaria a Gaza mentre continuano gli attacchi violenti dei coloni israeliani in Cisgiordania, come ci racconta da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
6: Non si fermano le violenze dei coloni in Cisgiordania, vengono segnalate anche in queste ultime ore aggressioni da parte di coloni, aggressioni contro i residenti di alcuni villaggi palestinesi, gli coloni hanno colpito anche le auto, in un caso anche una moschea, si sono verificati attacchi a Idna nei pressi di Hebron e oltre a questo anche a Abu Falah vicino a Ramallah e secondo l'agenzia Wafa i coloni hanno anche effettuato incursioni in altri villaggi nella zona di Nablus, almeno 5 i palestinesi feriti. Intanto si è conclusa dopo 3 giorni l'operazione militare israeliana nella città di Calandia, sono scoppiati scontri a fuoco, 50 i feriti, 60 gli arresti, l'esercito ha setacciato il territorio, ha fatto perquisizioni casa per casa, l'autorità nazionale palestinese accusa le forze israeliane di aver trasformato le case e abitazioni in postazioni militari, mentre l'esercito afferma di aver effettuato operazioni per smantellare attività terroristiche in una zona appunto dove si erano verificati attentati. Intanto però non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, in queste ore ancora sotto tiro la città di Nabatieh e i dintorni, anche se finora non sono state segnalate le vittime.
0: Adesso il conflitto russo-ucraino.

0: Zelensky a Belgrado per chiedere sistemi di difesa aerea mentre proseguono i raid, in particolare i raid della Russia sull'Ucraina e sulla capitale Kiev. Ieri si sono celebrate le esequie di un uomo, Yokov, volontario, che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi dei civili e soldati ucraini, ma anche molti morti russi. L'inviata Carlotta Macerollo.
1: I raid su Kiev non si fermano, c'è anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni tra le vittime di droni e missili che si intensificano in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. La popolazione di Dan, nel centro della capitale, per dare l'ultimo saluto a Oleksiy Yukov, volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti russi uccisi in guerra.
2: Credeva che tutti i morti meritassero una sepoltura degna. Esistono poche persone come lui, anche in questo momento di guerra. Oleksiy aveva in modo diretto.
1: Insegnava arti marziali ai bambini e iniziò a recuperare i cadaveri da adolescente dopo essersi imbattuto nei resti di soldati sovietici della Seconda Guerra Mondiale. In Ucraina era molto stimato e conosciuto da tutti come il collezionista di anime.
3: Ci ha insegnato con la sua vita a rispettare la memoria e le anime dei caduti. Oleksiy faceva questo lavoro da tanti anni. Credevo che fosse immortale. Parlavamo spesso della morte, ma quella degli altri, non la sua.
0: Ma sono giorni di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Continua dunque, mentre la diplomazia cerca di riprendere i fili del negoziato anche dal Vaticano. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
4: Giornate di attacchi incrociati mentre arrivano segnali di una possibile ripresa dei negoziati. Due le raffinerie in fiamme stanotte a sud, Krasnodar, e più a nord, a Samara. Ennesimi colpi inferti da Kiev per drenare le risorse che finiscono. E aver preso di mira anche navi che trasportavano la Casa Bianca potrebbero visitare Kiev e Mosca. E si rimette in moto anche la diplomazia vaticana. L'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti. La data potrebbe essere quella del 25 agosto. Per settembre invece è previsto il ritorno nella capitale russa del cardinale Matteo Zuppi.
0: Intercettazioni e pedinamenti, così sono stati rintracciati e poi fermati 4 giovani tra i 19 e i 23 anni accusati dell'uccisione a calci e pugni del 54enne a Cervia la notte tra il 18 e il 19 luglio. Nicola Zanarini.
5: Dopo lo shock della città per la brutale aggressione di Pinarella costata la vita a Nicola Musiani, il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, accoglie con gratitudine la notizia della cattura dei 4 presunti responsabili da parte dei carabinieri.
6: La speranza come comunità che si è sentita ferita attorno alla famiglia di Musiani è che si faccia piena luce sulla vicenda e la giustizia faccia il suo corso. Noi come comune di Cervia ci costituiremo parte civile come messaggio innanzitutto di vicinanza alla famiglia, ma anche come messaggio di una comunità che si è sentita coinvolta e ferita in prima persona.
5: Di età compresa fra 19 e 23 anni, i giovani fermati a Forlì provincia sono tutti italiani, 3 di loro di seconda generazione, originari del Marocco, dove in 2 erano fuggiti per qualche giorno. I 4 dovranno rispondere in concorso di omicidio aggravato dai futili motivi. A stringere il cerchio attorno a loro, testimonianze oculari e immagini di videosorveglianza nell'ambito di una più capillare attività investigativa dei carabinieri ravennati.
7: L'analisi di molteplici tabulati telefonici, l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e soprattutto l'incrocio di questi dati con le banche dati delle forze di polizia che ci ha permesso di dare un volto ai presunti assassini di Musiani.
5: Ma le indagini non sono ancora finite perché si sospetta che almeno un altro giovane, un minore, avrebbe fatto parte del branco che il 19 luglio, dopo una banale lite, presa a calci, pugni e sassate, il 54enne bolognese che viveva in un camper ed è spirato in ospedale.
0: Prosegue la morsa del caldo.

0: Sul nostro paese temperature estreme almeno fino a dopo Ferragosto, ma oltre agli incendi allerta temporali anche al sud. Marco Aquili.
1: Soffro di pressione bassa.
2: 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. I giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1.700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore.
3: Pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
0: Continua l'attività eruttiva dell'Etna, si è aperta una nuova mocca sul versante est dell'Etna, verso la Valle del Bove. Uno spettacolo della natura che attira migliaia di turisti, ma con qualche problema all'aeroporto di Catania. Letizia Vella.
4: La guida ci avviciniamo il più possibile per vedere l'Etna e il suo exploit, il gigante Tuono e Borbotta, fuma e riposa. Un'attività in continua evoluzione la sua. Siamo su un vecchio sentiero lavico, tuttora battuto dagli escursionisti e da chi sul vulcano è nato e cresciuto.
5: Stavolta, essendo che ero in bici, avevo il piacere di poterla vedere da più vicino. Anche se la guardiamo da vicino, ma non tanto, però ne vale sempre la pena.
4: Ne vale la pena, ma meglio farlo con le guide.
6: In questo momento si può arrivare massimo ai 2500 metri, qua siamo molto più in basso, ma esistono anche sentieri un po' più difficili, però dove si può apprezzare questo teatro eruttivo con veramente una vista impressionante.
4: Mai avventurarsi da soli, infatti in tarda mattinata ci sorprende un forte boato. Nella Valle del Bove, dove si riversa la lava dell'ultima eruzione, a 2550 metri di altitudine si è aperta un'altra frattura. Il vulcano è uno spettacolo della natura, affascinante e sorprendente, che da sempre attira folle di spettatori, noncuranti dell'aria intrisa di cenere, che in questi giorni ha annerito Adrano, Ragalna, Nicolosi e bloccato i voli.
7: L'Etna è un'attrazione. Io abito qua in una strada principale. Ieri sera sono salite almeno 5.000 macchine per andare a fotografare là, quindi è un turismo.
8: Noi veniamo tutti gli anni qui, ma quest'anno è veramente particolare perché la notte vedere l'Etna che sbava questo rosso.
4: Dai paesi pedemontani a frotte arrivano fin qui per ammirare l'Etna che colora di rosso la notte. Il drone di Emilio Messina ha immortalato la scena e il fiume incandescente lungo i fianchi della montagna millenaria. È il cuore della terra che sanguina e non si può fermare.
0: Un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della Cultura, importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni, Paola Marinozzi.
9: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 megliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, due ceppi d'ancora in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso Ministero della Cultura. Alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuri, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnarla alla collettività.
0: Chiudiamo questa prima edizione della notte del nostro telegiornale con il funerale laico.

0: sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini, il racconto del nostro inviato Stefano Corradino. Al termine una breve pausa, tra poco.
1: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del ferry. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
2: È una persona splendida per me, tranquillo, non se la tirava per niente.
1: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie e murales del concittadino cantastorie.
3: Quando l'ha realizzato e perché?
4: Allora abbiamo realizzato io e un mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021. L'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio.
1: Continua l'emozionante liturgia.

0: Ben trovati nello spazio meteo, l'alta pressione continua ad interessare il paese garantendo cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nubi confinate alle Alpi occidentali con temporali che potranno raggiungere anche la Liguria e le pianure del Piemonte. Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con qualche nube in più, soltanto lungo la dorsale appenninica. Maggiore instabilità con rovesci e temporali attesi sulle Molise, le zone interne di Campania e Basilicata e monti della Calabria. Qualche piovasco anche sulla Sicilia orientale, mentre sulla Sardegna il cielo sarà essenzialmente sgombro da nubi. Infine le temperature, nessuna variazione significativa, massime attorno ai 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio, Toscana, Puglia, Basilicata e sulle isole maggiori.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce, sempre sui fatti, prima di tutti. Upraynews.it.
2: Braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid. Scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione e la fiducia tra stati. Risorsa per il presidente Mattarella. La gestione dei migranti rispetti la dignità delle persone. Rientra la polemica tra CGIL e Meloni. 3 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore. Un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese. Un elettricista folgorato nel Regino. Un 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia. 19 le città da bollino rosso. Qualche temporale al nord. Allerta incendi a sud. Spettacolare eruzione dell'Etna. Disagio all'aeroporto di Catania. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di importanti scoperte, dice il ministro. Il funerale laico in forma privata di Guccini, la figlia. Il tuo più grande regalo, sapere dove andare a cercare le domande. Il cardinale Zuppi, servono giganti. Breve edizione del nostro giornale ora, mezzanotte e 31 minuti, prima della rassegna stampa in diretta. Interviene dunque, avete sentito dai titoli, il commissario europeo agli affari interni, Brunner, nella crisi diplomatica tra Italia e Spagna.

0: Il ministro dell'Unione ha chiamato i rispettivi governi. Da Madrid a Roma misure temporanee che saranno presto revocate. Resta la fiducia tra gli Stati membri, la nostra risorsa più preziosa, ha detto Brunner. Il servizio di apertura è di Ilario Piagnerelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili. Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interno dell'Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. Fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
0: Dibattito politico inevitabilmente tutto incentrato sullo scontro diplomatico proprio tra Italia e Spagna, ce ne parla Alberto Gioffreda.
4: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglie politiche a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
5: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
4: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
6: Un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
4: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
0: Ieri le celebrazioni per i 70 anni della tragedia di Marcinelli in Belgio, nella quale morirono 136 minatori italiani. La tutela dei lavoratori è ormai patrimonio comune europeo, ha scritto nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per la gestione dei flussi migratori è essenziale il rispetto della dignità delle persone. Francesco Accardo.
7: Commemorare Marcinelle, rendere onore ai lavoratori italiani morti 70 anni fa nelle miniere del Belgio, significa riflettere sul prezzo umano pagato dai nostri emigrati, ma anche agire perché simili sciagure non si debbano ripetere e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità della persona. Guarda al mondo di oggi il ricordo di Sergio Mattarella della tragedia dell'8 agosto 1956, quando per un'esplosione nelle miniere di carbone di Marcinelle in Belgio perirono 262 lavoratori, 136 dei quali italiani. Il capo dello Stato ricorda che la Repubblica ha dedicato la giornata dell'8 agosto al sacrificio del lavoro italiano nel

0: mondo per onorare i nostri emigrati che tanto hanno contribuito al progresso del paese e sottolinea come la Commissione europea abbia proposto di rendere l'8 agosto giornata europea per la memoria delle vittime di incidenti sul lavoro. Il diritto al lavoro, dice Mattarella, e l'esigenza di tutelarne ovunque e per chiunque la sicurezza accomunano oggi la Casa europea. La protezione dei lavoratori e il contrasto a ogni forma di sfruttamento sono diventati patrimonio condiviso. Un ricordo, dunque, quello di Marcinel, che diventa omaggio a tutti i morti sul lavoro in ogni altra circostanza e luogo nel mondo.
1: E 3 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore nel nostro paese. Hanno perso la vita 3 operai in Calabria, Emilia-Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati. È necessario fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
2: 3 morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia-Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso per ragioni da chiarire ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: Prosegue la morsa del caldo sul nostro paese, temperature estreme fino a dopo Ferragosto, ma oltre agli incendi e allerta temporali, tra l'altro anche al sud, non soltanto a nord. Marco Aquili.
3: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
4: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1.700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore è a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su 8 regioni del centro-sud, dove la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
5: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: Un relitto di epoca romana è stato individuato a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Per il ministro della Cultura Giuli è una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni. Paola Marinozzi.
6: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, 2 ceppi d'ancora in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia è il Ministero della Cultura alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte. La Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnarla alla collettività.
1: E poi funerali laici di Francesco Guccini, una cerimonia discreta ma carica di tanto affetto e gratitudine. Il racconto del nostro inviato Stefano Corradino.
7: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
8: È una persona splendida per me, tranquillo, non se la tirava per niente.
7: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie e murales del concittadino cantastorie.
9: Quando l'ha realizzato e perché?
10: Allora abbiamo realizzato io e un mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021. L'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
7: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, continua l'emozionante liturgia laica. Lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni.
1: Ora la rassegna stampa in diretta di Eugenio Francesconi, la prossima edizione del nostro telegiornale a Luna.
11: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Ceuta, rischio terrorismo, la crisi, il report riservato degli 007 italiani, il pericolo islamista è concreto al setaccio. Le chat che stanno organizzando una nuova invasione dell'exclave spagnola in territorio nordafricano. L'Unione Europea sente Roma e Madrid. Alt ai controlli, Bruxelles cerca di mediare tra le due cancellerie che sono rimaste su posizioni opposte, migranti, poi le parole di Mattarella con il suo monito. Quel legame da ritrovare dopo lo scontro, questi sono i rapporti tra i due paesi di cui scrive Paolo Lepri nel suo articolo. Questo per quanto riguarda la questione migranti e poi ha parlato con il Corriere anche Matteo Salvini. Difendere i confini non è sovranismo ma ha solo buonsenso. Questo il punto di vista del vice premier. Spalle voltate alla Russia, attenzione su Marcinelle. Fratelli d'Italia attacca, poi la spiegazione, c'è stato un primo attacco e poi un chiarimento, lo vedremo su alcune prime pagine, spiegato anche in maniera più completa. Patente di 17 anni, le nuove regole per il codice della strada, allo studio invece questo per quanto riguarda alcune novità che riguarderebbero il codice della strada. Ci sono appunto la patente ai 17 anni, un anno prima rispetto a quanto avviene adesso, anche se si può un anno prima in determinate condizioni. Il sorpasso a destra in autostrada più semplice per certi versi, sequestro istantaneo dei veicoli senza assicurazione, casco e targa per le bici elettriche, nuovi reati stradali, multe proporzionate alla gravità delle violazioni. Queste sono alcune idee che sono messe nero su bianco su un'ipotesi di aggiornamento l'aggiornamento delle norme sul codice della strada. Abbiamo qui anche un'altra intervista molto importante. Maldini, il no al ruolo in nazionale resterà un cruccio, ma la Goci disse scegliete voi il CT, poi cambiò idea. Guardiola era tentato, scriveva già le formazioni, Pirlo contro di lui solo pretesti, e su De Rossi e Grosso erano altri nomi. Paolo Maldini rompe il silenzio, questo dopo settimane di tensioni intorno alla scelta del commissario tecnico della nazionale italiana. Ovviamente resta anche Guccini, sulle prime pagine vedete a Pavana la figlia ai funerali, libri, gatti e note per Guccini, ha insegnato a farsi domande, questo uno dei suoi insegnamenti più importanti che riporta la figlia. Questa è la prima del Corriere della Sera, ovviamente all'interno ci sono tutti gli approfondimenti legati a queste notizie, analisi e commenti da andare a vedere. Il Messaggero, disagi per chi va in Spagna, alta tensione, Madrid-Roma, l'Europa prova a mediare, l'abbiamo visto con Bruxelles che ha sentito entrambe le cancellerie, controlli sugli italiani alle frontiere, una decina di famiglie con bambini bloccate a Minorca, la Farnesina è ritorsione, Meloni linea dura con Sanchez, Schengen resta sospeso fino al 31 agosto e sullo sfondo di tutto questo c'è il 15 agosto, data segnata sul calendario di rosso non soltanto perché è festiva ma perché ci sarebbe proprio questa mobilitazione che serpeggia tra le chat, tra i social network, fomentata ancora bene, non si è capito da chi, ma potrebbe creare un'altra situazione come quella che abbiamo visto nelle settimane precedenti a Ceuta. Inchiesta del Messaggero che si concentra sulle università, saccheggio da parte del Nord, stanziati 9 miliardi di fondi ma quasi tutti vanno al Nord, accademici in rivolta, scrive Roberta Amoruso sul Messaggero in taglio alto, in grande risalto questa inchiesta e poi tutte le altre notizie, vedete Mattarella con le sue parole, rispettare la dignità di tutti nei 70 anni di Marcinelle e poi Derby Schlein Conte centrosinistra leader alla prova di Cernobbio con il derby che è continuo fino almeno alle primarie sarà così, si spera non oltre, l'ennesimo oltraggio ai sopravvissuti invece a Cran Montanà si ferì per salvare il fratello, per i giudici svizzeri non è una vittima, proseguono le interpretazioni dei giudici svizzeri che lasciano più di un dubbio e più di una questione in Italia, patente a 17 anni e sorpasso a destra, queste invece le due novità più importanti per quanto riguarda il nuovo codice multe in base alla velocità. Vediamo insieme anche poi un altro focus, anche se è in piccolo, caldo, svolta a Roma dopo il 18 agosto, secondo alcuni modelli Roma che è città da bollino rosso da 11 giorni, dovrebbe esserci dopo Ferragosto un'inversione di tendenza nella speranza che l'aria un pochino più fredda che giunge nella capitale non scateni temporali e violenti. La Stampa, il titolo è blocco al più presto la revoca, qui ovviamente si sta parlando sempre del rapporto tra Spagna e Italia, lo scontro con la Spagna dopo Ceuta, scattati controlli agli italiani negli aeroporti iberici, l'allarme degli operatori turistici. Intervista al ministro degli esteri Tajani sulla Stampa di oggi, ripristineremo Schengen, ma Sanchez ha esagerato. Il tentativo di mediazione del commissario dell'Unione Europea, Mattarella, la dignità dei migranti va rispettata. C'è da sottolineare queste parole di Tajani, Sanchez ha esagerato perché secondo alcune analisi su quello che è stato deciso in Spagna sulla sospensione reciproca di Schengen, parrebbe non esattamente una risposta proporzionata perché ci sono stati più controlli e su più persone in una platea più ampia e in circostanze più ampie rispetto al blocco che abbiamo imposto nei nostri di aeroporti in entrata. Insomma, sono dettagli che però alla politica ovviamente non sfuggono e qui infatti il ministro degli esteri lo ha rimarcato. Maledetta burocrazia, spotlight della Stampa, l'inchiesta investigativa, così l'Italia blocca 50 miliardi di investimenti su impianti per le energie rinnovabili. Quando dovremmo concentrarsi sulla produzione di energia a zero emissioni o a più basse emissioni di CO2 possibili, la burocrazia blocca tantissimi investimenti sui rinnovabili, così scrive la Stampa, un'inchiesta che vale la pena leggere perché è piena di numeri e va vista. La mini rivoluzione delle norme stradali, patente a 17 anni e sorpassi a destra, queste sono le proposte del Ministero, chiaramente una discussione che poi coinvolgerà anche il Parlamento, però queste sono le due cose più importanti. Meloni contro la CGIL, le spalle alla russa, i belgi si prendono la colpa, siamo stati noi. Nel momento in cui a Marcinelle in Belgio il presidente del Senato Ignazio la russa prende la parola per commemorare il disastro del 56, dove morirono, lo ricordiamo, 262 persone, tra cui 136 italiani in una miniera. In fondo alla piazza una ventina di partecipanti con fazzoletti rossi al collo si volta per mostrargli le spalle. All'inizio la destra li ha scambiati per rappresentanti

Qui alcuni quotidiani hanno fatto cenno, polemica del governo con il sindacato belga, scambiato per la CGIL, invece è quello che è successo a Marcinelle. Parole del Presidente della Repubblica sempre molto importanti, soprattutto riguardo a un tema molto caldo, soprattutto nella politica, che riguarda appunto la gestione dell'immigrazione irregolare. Il Fatto Quotidiano. Trovano i soldi soltanto per le armi più 1 miliardo, riarmo già partito nel 2025 e speso il 30% in più del 2024, rendiconto di Giorgetti l'anno scorso 8,6 miliardi in armamenti contro i 7,5 del 2024. Quello esploso vicino a un gasdotto è ucraino e dunque Sofia convoca l'ambasciatore di Kiev, questo per quanto riguarda insomma quelli che sono gli effetti della guerra in Ucraina scatenata dall'invasione russa sui paesi limitrofi. Ovviamente volano missili o droni che poi spesso e volentieri si perdono, vengono a volte scambiati per delle provocazioni, ma spesso e volentieri è proprio l'effetto del fatto che abbiamo la guerra alle nostre porte. Mascherine smaltite con i fondi dei malati, invece in commissione Covid emergono altri dettagli, indennizi dimezzati per i danni ai pazienti e su Draghi, sentito, cioè la possibilità di sentirlo in commissione, resta un tabù, almeno la sua convocazione. Così il Fatto Quotidiano. Il Domani, migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, inchiesta sulla destra e l'islamofobia, come si costruisce il nemico, capo dello Stato che chiede rispetto per le persone, la Spagna risponde al pasticcio della Premier, controlli per chi arriva dall'Italia, disagi per i tanti partiti per le vacanze, colpa del disastro della destra. La generazione Z di Kabul, vivere senza una via d'uscita, il reportage dall'Afghanistan, anche qui lo troveremo, vedete, sul Domani. Il Manifesto, coda avvelenata, e qui si fa riferimento proprio ai controlli rafforzati da chi viene dalla Spagna, sono a campione, non riguardano i cittadini spagnoli ma solo cittadini di paesi terzi che transitano dalla Spagna. Da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, qui c'è la risposta non bilanciata da parte della Spagna, di cui faceva cenno il Ministro degli Esteri. Negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma, l'Unione Europea preme sull'Italia perché torni indietro, Meloni cerca un modo per salvare la faccia, chiaramente molto probabilmente dovremmo aspettare il 15 di agosto, data rossa sul calendario, lo dicevamo, per un'eventuale nuova invasione di Ceuta, preso a pretesto ovviamente per chiudere Schengen. La destra si fa riconoscere a Marcinelle, invece la gaffe contro la CGIL, che CGIL non era. Le persone girate di spalle mentre parlava il presidente del Senato, Ignazio La Russa, erano di un sindacato belga, ma avevano il fazzoletto rosso al collo. Il Mattino, Spagna, disagi alla frontiera, anche qui vedete un titolo e un argomento che domina tutte le aperture, scattati i controlli nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall'Italia, ricordiamo sospeso Schengen fino al 31 agosto, il taglio alto invece, essendo giustamente al Mattino di Napoli, si parla del PIL di Napoli che trae l'economia del sud, Confesercenti, più 1,5% nel capoluogo, subito dopo Milano e Roma, un ottimo risultato per il capoluogo campano. Il Giorno, questa è l'edizione della Lombardia, ma il titolo è nazionale, vedete l'Italia, Spagna, l'Europa media, migranti, il Colle chiede dignità. E poi la Gazzetta del Mezzogiorno, riecco le frontiere, addio Schengen, caos controlli sui voli Italia-Spagna, Mattarella, situate lì la dignità, elite pure su Marcinelle. Vediamo anche il Giornale, l'oltraggio rosso all'Italia, alla strage di Marcinelle, la denuncia di Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla Russa mentre leggeva le parole in Mattarella, Meloni un gesto grave, il segretario nega, incolpa il Belgi, ma è l'ennesima figuraccia. Il Giornale non riporta almeno quello che abbiamo letto, il fatto che i Belgi se la sono presa di loro la colpa. Report, bufera sui fondi, Ranucci nei guai, il caso sulla carne finisce in Parlamento ed è giallo sulla sfiducia della redazione. Dunque ci sarebbe Maretta tra la redazione e Sigfrido Ranucci, vedete il Libero ovviamente lo mette in grandissimo risalto, scontro finale a Report, voci su un commissariamento, i giornalisti negano ma qualcosa si muove. Vediamo anche il Secolo XIX, Schengen, mediazione dell'Unione Europea, in Spagna via i controlli sui viaggiatori dall'Italia, a Bruxelles la fiducia tra Stati è una risorsa e non va compromessa così. Vediamo anche il Secolo d'Italia, oltraggio all'Italia, qui invece la questione Marcinelle a tenere banco, i rossi di CGIL e FIGTB voltano le spalle alla Russa, Meloni è un gesto grave. Poi vediamo anche il Tempo, manicomio Sanchez, il Tempo non ci è andato

0: Niente leggero in questi giorni sul premier spagnolo, cerca la rissa con Giorgia Meloni, prende a schiaffi l'Unione Europea, si fa umiliare e minacciare dal Marocco, impadina nei sondaggi ai minimi e i giudici alle calcagna, gli sono rimasti solo i tifosi italiani capeggiati dal solito Conte. E poi il cardinale sta con gli occupanti, ma quanti ne ospita lui? Questo per quanto riguarda le polemiche intorno allo spin time. Il cardinale Reina sta con gli abusivi, quella realtà sociale che ha occupato un immobile a Roma, nuovo proprietario è riuscito a sfrattarli, ma si sono accampati giù in strada nel tentativo di riprendere quello spazio, potrebbe accoglierli negli immobili religiosi. Questa è la proposta un po' provocatoria del Tempo. Vediamo anche il Sole 24 Ore e con questo mi avvio a chiudere la rassegna stampa. Piazza Affari, boom di utili, più 19%. Nonostante le tensioni sui mercati dell'energia di questi mesi, le borse volano, profitti a 37,3 miliardi oltre le attese, risultati del 65% delle quotate. Guidano i finanziari, bene anche industria, lusso e comparto alla difesa. E poi mutui, redditi esteri, no profit, pronti i controlli del fisco. E questa è l'ultima segnalazione della nostra rassegna stampa. È quasi l'una, dunque una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
1: Braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra stati, risorsa preziosa, afferma il commissario agli affari interni. La strage di Marcinelle 70 anni fa, il presidente Mattarella, la gestione dei migranti rispetti la dignità delle persone, rientrata la polemica tra CGIL e Meloni. Tre morti sul lavoro, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, qualche temporale al nord, allerta incendi al sud, eruzione dell'Etna, disagio all'aeroporto di Catania. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni, ha detto Giuli. A Pavana il funerale laico in forma privata di Guccini. La figlia, il tuo più grande regalo, sapere dove andare a cercare le domande. Il cardinale Zuppi, servono giganti come lui. Bentrovati in diretta su Renews 24, edizione dell'una del nostro giornale. È dovuto intervenire il commissario europeo agli affari interni Brunner nella crisi diplomatica aperta tra Spagna e Italia dopo l'emergenza di Ceuta. Il ministro dell'Unione ha chiamato i rispettivi governi. Da Madrid e Roma misure temporanee che saranno presto revocate. Resta la fiducia tra gli Stati membri, la nostra risorsa più preziosa, ha detto Brunner. Ilario Piagnerelli.
2: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili.
3: E nell'avion.
2: Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
3: All'interno della Unione Europea.
4: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
2: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato. fatta eccezione per chiusure generalizzate dei confini, come è avvenuto durante la pandemia, in caso di grandi eventi o all'indomani di attentati, è la prima volta che due stati Schengen non confinanti reintroducono controlli reciproci.
1: Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dei 70 anni dalla strage di Marcinelle. Ha detto il capo dello Stato, la gestione dei flussi migratori è essenziale il rispetto della dignità della persona. Queste le parole del capo dello Stato. Poi l'attacco di Fratelli d'Italia, ripreso anche dalla Premier Meloni alla CGIL, risultata poi estranea all'episodio contestato durante la commemorazione ufficiale con il Presidente del Senato La Russa, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
5: Nessun passo indietro, i controlli per chi arriva dall'Italia introdotti dalla Spagna non fanno cambiare idea al governo italiano. La linea resta quella voluta da Giorgia Meloni. Nessun ultimatum in tema di sicurezza nazionale e frontiere. La sospensione di Schengen imposta da Roma su Madrid rimarrà fino al 15 agosto. Palazzo Chigi legge la scelta del governo Sanchez come una ritorsione. I due primi ministri non si sono mai amati. Si intrecciano le distanze tra famiglie politiche a livello europeo con le affinità tra la presidente del Consiglio e la destra spagnola di Vox, eterna rivale del premier socialista. Un dato su tutti, quando Giorgia Meloni è andata a Madrid, è stato per incontrare il leader di Vox, Abascal, mai alla Moncloa da Sanchez, ricevuto invece una volta in Italia. E poi c'è il tema sicurezza, partita sulla quale il centrodestra vuole giocarsi gran parte della vicina campagna elettorale senza farsi sorpassare da Futuro Nazionale di Vannacci. Da qui il pieno sostegno di Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati all'esecutivo, con Forza Italia che presenta un'interrogazione a piante dosi per chiedere ancora più attenzione su Ceuta.
6: Forza Italia ha condiviso la scelta di sospendere Schengen. Anche ieri 15 immigrati irregolari sono stati bloccati alla frontiera. Noi siamo sempre contro l'immigrazione clandestina.
5: Sicurezza che diventa argomento facile per le opposizioni per fare fronte comune. Dal campo largo di Partito Democratico 5 Stelle, Verde e Sinistra, la richiesta di revocare la decisione su Schengen perché è dettata solamente dalla propaganda.
7: È un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
5: Decisione considerata inutile da Azione più Europa, mentre da Italia Viva Renzi spiega la scelta di Meloni proprio con la sua vicinanza a Vox.
1: Questo Alberto Gioffreda sul dibattito politico, tutto incentrato sullo scontro tra Italia e Spagna. Dicevamo del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dei 70 anni dalla strage di Marcinelle. Ha detto Mattarella, per la gestione dei flussi migratori è essenziale il rispetto della dignità della persona. Margine, attacco della commemorazione a Marcinelle, attacco dei Fratelli d'Italia, ripreso dalla Premier Meloni alla CGIL, risultata poi estranea all'episodio contestato durante, dicevamo, la commemorazione ufficiale con il Presidente del Senato Ignazio La Russa, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
8: I minatori arrivano ancora in divisa al Bois du Casier di Marcinelle. Quel lavoro che 70 anni fa uccise 262 dei loro amici e colleghi ha segnato profondamente la loro identità. Ascoltano in silenzio i rintocchi della campana che scandisce l'interminabile lista dei nomi, più della metà erano italiani. Inizia così la commemorazione ufficiale nel giorno dell'anniversario, l'8 agosto, una data che Bruxelles ha proposto per istituire la giornata europea per la memoria delle vittime sul lavoro. A dichiarare l'importanza della sicurezza sul lavoro è il capo dello Stato, Mattarella, nell'intervento affidato al presidente del Senato, La Russa. Poi, guardando a quella tragedia dei migranti, Mattarella sottolinea che la gestione dei flussi deve obbedire a criteri di rispetto della dignità delle persone. A 70 anni dal disastro, sono moltissimi i rappresentanti delle istituzioni che depongono una corona di fiori al monumento ai caduti. C'è la ministra del Lavoro, Calderone, che ricorda i suoi tanti antenati minatori e ci sono gli esponenti del Belgio, che perse 95 lavoratori, e di molti altri paesi colpiti, come Germania, Polonia, Ungheria. La cerimonia si conclude al cimitero, con l'ultimo omaggio sulle tombe delle vittime che qui riposano. Alcuni dei corpi sono stati identificati solo adesso grazie al test del DNA, fortemente voluto dai loro cari, che adesso al Bois du Casier si ritrovano regolarmente per ricordare la tragedia che li ha uniti indissolubilmente e per chiedere che non si ripeta mai più.
1: Tre morti sul lavoro nelle ultime ore in Calabria, Emilia-Romagna e Toscana. La rabbia dei sindacati, fermare questa strage. Giuseppina Testoni.
9: Tre morti in poche ore, ancora sangue che scorre sui posti di lavoro. Calabria, Emilia-Romagna e Toscana, le regioni teatro di incidenti che riaccendono la tensione sui temi della sicurezza e della prevenzione. A Calanna, comune in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata. Forse un cortocircuito, forse una distrazione, saranno le indagini a chiarirlo. L'operaio lavorava per conto di un'azienda privata. Al momento dell'incidente si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie alla rete quando è stato raggiunto da una scossa elettrica. La procura di Reggio Calabria ha disposto l'autopsia e aperto un fascicolo di indagine. Aveva 61 anni, l'operaio morto a Campi Bisenzio, alla periferia di Firenze, era originario dello Sri Lanka ed era al lavoro in un'azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi in plastica. Si trovava su un muletto quando sarebbe sceso per ragioni da chiarire ed è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet che conteneva sacchi di materiale da lavorare. L'incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda, che dell'operaio ricorda l'impegno e la dedizione. La terza vittima, Salto di Montese, sull'Appennino modenese, dove un operaio sessantenne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Morti inaccettabili, ricordano i sindacati, che chiedono alle istituzioni più prevenzione e controlli per fermare questa strage.
1: Ora lo stretto di Hormuz, i Pasdaran avvertono, sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti accetteranno tutte le nostre condizioni. E il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha detto sono in corso colloqui positivi. Da Istanbul, Anna Mazzone.
10: Gli Stati Uniti non sono affidabili nei negoziati, ma la guerra deve finire. Lo dice il presidente iraniano Pezeshkian, che definisce il momento attuale come il migliore per chiudere un accordo. Ma le tensioni restano, come i timori di una nuova escalation nel Golfo Persico. L'accordo tra Teheran e Muscat non è ancora definito. L'Oman parla di un'intesa vicina, ma Teheran detta le condizioni e lega il ritorno alla normale circolazione commerciale a una serie di richieste rivolte direttamente agli Stati Uniti. Dalla revoca del blocco navale delle sanzioni ai risarcimenti per la guerra e allo sblocco dei beni iraniani all'estero. Insomma, come nel gioco dell'oca, Teheran torna alla casella iniziale. A chiarire la posizione iraniana è il ministro degli esteri Araghchi, secondo cui l'Iran e l'Oman sono molto vicini a definire un nuovo protocollo per la navigazione nello stretto, ma esclude che l'accordo con Muscat possa automaticamente determinare la riapertura di Hormuz, a meno che non si ritorni al memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti in Svizzera. Il capo della diplomazia iraniana chiede poi la fine delle minacce delle operazioni militari contro Hezbollah e Hamas, alleati dell'Iran in Libano e a Gaza.
1: Intanto rimane drammatica la situazione umanitaria a Gaza mentre continuano gli attacchi violenti dei coloni israeliani in Cisgiordania, come ci racconta da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
11: Non si fermano le violenze dei coloni in Cisgiordania, vengono segnalate anche in queste ultime ore aggressioni da parte di coloni, aggressioni contro i residenti di alcuni villaggi palestinesi, gli coloni hanno colpito anche le auto, in un caso anche una moschea, si sono verificati attacchi a Idna nei pressi di Hebron, e oltre a questo anche Abu Falah vicino a Ramallah, e secondo l'agenzia Wafa i coloni hanno anche effettuato incursioni in altri villaggi nella zona di Nablus, almeno 5 i palestinesi feriti. Intanto si è conclusa dopo 3 giorni l'operazione militare israeliana nella città di Calandia, sono scoppiati scontri a fuoco, 50 i feriti, 60 gli arresti, l'esercito ha setacciato il territorio, ha fatto perquisizioni casa per casa, l'autorità nazionale palestinese accusa le forze israeliane di aver trasformato le case e abitazioni in postazioni militari, mentre l'esercito afferma di aver effettuato operazioni per smantellare attività terroristiche in una zona appunto dove si erano verificati attentati. Intanto però non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, in queste ore ancora sotto tiro la città di Nabatieh e i dintorni, anche se finora non sono state segnalate le vittime.
1: Conflitto russo-ucraino, Zelensky, il presidente dunque si è recato nella giornata di ieri a Belgrado per chiedere sistemi di difesa aerea e anche per allontanare la Serbia dall'orbita attrattiva di Mosca. Intanto proseguono i raid russi con droni e ieri si sono anche celebrate le esequie di un uomo, Alexei Yokov, volontario, che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti morti russi. L'inviata Carlotta Macerollo.
12: I raid su Kiev non si fermano. C'è anche un bambino di 3 anni e i suoi nonni tra le vittime di droni e missili, che si intensificano in un momento in cui l'Ucraina è a corto di difese aeree. La popolazione, esausta, incredibilmente resiste. In migliaia si sono riuniti sfidando il pericolo, prima nella chiesa di San Vladimiro e poi a Maidan, nel centro della capitale, per dare l'ultimo saluto a Oleksiy Yukov, volontario che ha dedicato la sua vita al recupero dei corpi di civili e soldati ucraini, ma anche molti russi, uccisi in guerra.
13: Credeva che tutti i morti meritassero una sepoltura degna. Esistono poche persone come lui, anche in questo momento di guerra. Oleksiy aveva una forza, una speranza che ti arrivava in modo diretto.
12: Insegnava arti marziali ai bambini e iniziò a recuperare i cadaveri da adolescente dopo essersi imbattuto nei resti di soldati sovietici della Seconda Guerra Mondiale. In Ucraina era molto stimato e conosciuto da tutti come il collezionista di anime.
14: Ci ha insegnato con la sua vita a rispettare la memoria e le anime dei caduti.
12: Con la moglie Yevgenia, oggi vestita di bianco, e le figlie viveva a Sloviansk, nel Donetsk, che non aveva mai lasciato.
14: Oleksiy faceva questo lavoro da tanti anni. Credevo che fosse immortale. Parlavamo spesso della morte, ma quella degli altri, non la sua.
1: Resta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, che dunque continua, mentre la diplomazia cerca di riprendere i fili del negoziato. Anche dal Vaticano, da Mosca, la corrispondente Caterina D'Oglio.
15: Giornate di attacchi incrociati mentre arrivano segnali di una possibile ripresa dei negoziati. Due le raffinerie in fiamme stanotte a sud, Krasnodar, e più a nord, a Samara. Ennesimi colpi inferti da Kiev per drenare le risorse che finanziano lo sforzo bellico del Cremlino. Intanto media ucraini diffondono i video di quelli che dicono siano gli ultimi attacchi contro le navi di Mosca, mentre il Ministero della Difesa russo annuncia di aver colpito magazzini militari nel porto di Odessa, altri nel porto di Mykolaiv, e aver preso di mira anche navi che trasportavano armi e munizioni. Ora la TASS scrive che la prossima settimana gli inviati di pace della Casa Bianca potrebbero visitare Kiev e Mosca, e si rimette in moto anche la diplomazia vaticana. L'arcivescovo Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, dovrebbe essere in Russia per la prima volta dall'inizio del conflitto. La data potrebbe essere quella del 25 agosto. Per settembre invece è previsto il ritorno nella capitale russa del cardinale Matteo Zuppi dopo le missioni del 2023 e del 2024.
1: Le prime pagine dei quotidiani ora. In studio Eugenio Francesconi.
0: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Ceuta, rischio terrorismo. Il report riservato degli 007 italiani, ma anche di quelli iberici. Il pericolo islamista è concreto. Al setaccio le chat che stanno organizzando quella che sarebbe una nuova invasione dell'exclave spagnola in territorio nord africano per il 15 di agosto. L'Unione Europea cerca di mediare tra Roma e Madrid e chiede un'alta ai controlli sui migranti, poi arriva su tutto il monito di Mattarella. Due focus, tra cui un'intervista, vedete quel legame da ritrovare dopo lo scontro per riallacciare i rapporti con Madrid, e poi l'intervista alla vice premier Salvini. Difendere i confini non è sovranismo ma solo buonsenso, così Matteo Salvini. Spalle voltate alla Russia, tensione su Marcinelle, questo è quello che è successo in Belgio. Fratelli d'Italia attacca, poi arriva la spiegazione, non erano della CGIL ma di un sindacato belga. Patenti ai 17 anni, le nuove regole per il codice della strada. Sono le ipotesi allo studio nel nuovo decreto per la riforma del codice della strada e le novità. Al centro pagina vedete Maldini perché racconta la sua verità con la rottura con Malagò durante il periodo in cui si stava scegliendo il nuovo CT della nazionale. Ci sono state delle problematiche e poi alla fine l'ha spuntata Mancini, ma intanto c'è l'intervista sul Corriere di oggi a Maldini. Vediamo insieme anche Repubblica, dignità per i migranti, parole di Mattarella sulla gestione dei flussi, il monito del capo dello Stato. Continua però la linea dura di Palazzo Chigi con Madrid, dai primi controlli scattati ieri in Spagna è fermato un turista italiano su 10, mediazione dell'Unione Europea che cerca di spegnere questo incendio divampato in questa calore estiva. Berlino a Roma, riprendetevi i clandestini sbarcati in Italia, questo è un caso di cui ci parla Tonia Mastro o buoni messo in prima, e poi il ricordo di Zuppi per Guccini, vedete, continua a essere sulle prime pagine, un gigante con un cuore grande, questo è l'ultimo saluto del cardinale. Ceuta racconta che abbiamo smesso di vedere l'umano, Francesca Mannocchi ci racconta dunque e fa un'analisi più a mente fredda di quello che sta succedendo intorno a non solo l'exclave che ha causato di nuovo rinfocolare delle polemiche intorno all'immigrazione clandestina, l'immigrazione irregolare, ma anche di chi effettivamente sta cercando un posto migliore dove vivere. Il Messaggero, disagi per chi va in Spagna, alta tensione Madrid-Roma, Europa che prova a mediare, anche qui trova spazio le novità più importanti nel decreto, patente a 17 anni e sorpasso a destra, nuovo codice con multe legate alla velocità rilevata della violazione e così proporzionata. C'è anche spazio per il caldo, la svolta a Roma dovrebbe arrivare dopo il 18 agosto, ricordiamo siamo 11 giorni in bollino rosso, sperando che quest'aria un po' più fresca non generi temporali e piogge catastrofiche. La Stampa, blocco al più presto la revoca allo scontro con la Spagna, domina anche qui la prima pagina. Per quanto riguarda invece La Stampa, c'è un'inchiesta investigativa, maledetta burocrazia, così l'Italia blocca 50 miliardi di investimenti su impianti per le rinnovabili, nel momento in cui dovremmo combattere più possibile le emissioni di gas serra, la burocrazia ci mette lo zampino per rallentare tutto. Vediamo insieme anche Avvenire, studio clandestino in Afghanistan, riapre dopo la prima chiusura una delle scuole segrete per ragazze, le insegnanti dicono è molto pericoloso sfidare i talebani, ma l'alternativa è seppellirsi vive. Però Avvenire a centropagina scrive delle parole del Presidente della Repubblica Mattarella, sia rispettata la dignità di chi emigra, polemica del governo con il sindacato belga scambiato per la CGIL a Marsinella. Il Fatto Quotidiano si mette la questione del riarmo in prima, trovano i soldi soltanto per le armi, più un miliardo, il rendiconto di Giorgetti, l'anno scorso sono stati spesi 8,6 miliardi in armamenti contro i 7,5 del 2024, riarmo che sarebbe già partito secondo i numeri del Fatto. Il Domani, migranti, la lezione di Mattarella, i guai di Meloni li pagano gli italiani, e poi anche sul Domani, così come su Avvenire c'è una lente di ingrandimento puntata sull'Afghanistan, la generazione Z di Kabul, vivere senza una via d'uscita. Vediamo il Manifesto, coda avvelenata, questo per quanto riguarda quello che succede negli aeroporti, la richiesta di documenti, da ieri i viaggiatori italiani in Spagna vengono fermati dalla Guardia Civile, negli aeroporti le file si allungano per la risposta di Madrid allo strappo immotivato di Roma, e lo ricordiamo che la tratta Spagna-Italia, con tutti gli aeroporti che sono interessati, è una delle più trafficate d'Europa. La destra si fa riconoscere a Marsinelli, invece sarcastico il titolo, proprio per aver confuso un sindacato belga con la CGIL, solo perché aveva un fazzoletto rosso al collo. Mentre parlava la russa, due rappresentanti si sono girati di spalle. Lo ricordiamo, questo è il Fatto. Il Mattino di Napoli, Spagna, disagi alla frontiera è il titolo, e poi una buona notizia per Napoli, che è la terza città con un segno positivo subito dopo Milano e Roma per quanto riguarda la crescita del PIL. Il Giorno, Italia-Spagna, Europa che media, migranti, il monito del Colle che chiede dignità, riecco le frontiere per la Gazzetta del Mezzogiorno, addio Schengen, caos, controlli sui voli Italia-Spagna. Vediamo anche il Giornale, oltraggio rosso all'Italia, sulla strage di Marsinella e la denuncia dei Fratelli d'Italia, la CGIL ha dato le spalle alla russa, non era però la CGIL, report bufera sui fondi, Ranucci nei guai invece a centropagina, così come in apertura di Libero, scontro finale a report, voci su un commissariamento di Ranucci da parte della redazione, i giornalisti negano, ma qualcosa si muove, Sigfrido è in bilico. Vediamo anche il Secolo XIX, Schengen, mediazione dell'Unione, Spagna via i controlli dall'Italia, Bruxelles, la fiducia tra gli stati è una risorsa. Chiudo con il Secolo d'Italia, oltraggio all'italiana, Marsinelli, Rossi di CGIL e FGTB voltano le spalle alla russa, Meloni, è un gesto grave. Per la rassegna stampa è tutto.
1: Partiamo dalla cronaca. Intercettazioni e pedinamenti, così sono stati rintracciati e poi fermati i quattro giovani tra i 19 e i 23 anni accusati di aver pestato a morte Nicola Musiani, 54 anni, a Cervia, la notte tra il 18 e il 19 luglio. Nicola Zanarini.
16: Dopo lo shock della città per la brutale aggressione di Pinarella costata la vita a Nicola Musiani, il sindaco di Cervia, Mirko Boschetti, accoglie con gratitudine la notizia della cattura dei quattro presunti responsabili da parte dei carabinieri.
17: La speranza come comunità che si è sentita ferita attorno alla famiglia di Musiani è che si faccia piena luce sulla vicenda e la giustizia faccia il suo corso. Noi come comune di Cervia ci costituiremo parte civile come messaggio innanzitutto di vicinanza alla famiglia, ma anche come messaggio di una comunità che si è sentita coinvolta e ferita in prima persona.
16: Di età compresa fra 19 e 23 anni, i giovani fermati a Forlì provincia sono tutti italiani, tre di loro di seconda generazione, originari del Marocco, dove in due erano fuggiti per qualche giorno. I quattro dovranno rispondere in concorso di omicidio aggravato dai futili motivi. A stringere il cerchio attorno a loro, testimonianze oculari e immagini di videosorveglianza nell'ambito di una più capillare attività investigativa dei carabinieri ravennati.
18: L'analisi di molteplici tabulati telefonici, l'utilizzo di intercettazioni telefoniche e soprattutto l'incrocio di questi dati con le banche dati delle forze di polizia che ci ha permesso di dare un volto ai presunti assassini di Musiani.
16: Ma le indagini non sono ancora finite perché si sospetta che almeno un altro giovane, un minore, avrebbe fatto parte del branco che il 19 luglio, dopo una banale lite, presa a calci, pugni e sassate, il 54enne bolognese che viveva in un camper ed è espirato in ospedale dopo tre giorni d'agonia.
1: Diminuisce il numero delle città con bollino rosso, oggi sono 19, ma non decisamente il caldo, che proseguirà almeno fino a dopo Ferragosto con qualche temporale al nord e in alcune zone interne degli Appennini, anche al sud. Marco Aquili.
19: Soffro di pressione bassa, ho detto tutto, sto malissimo.
20: Cala il numero delle città con massima allerta caldo. Dopo il record di giovedì scorso scende a 19 il numero dei luoghi contrassegnati dal livello 3 di allerta. Tirano un sospiro di sollievo Bolzano, Brescia, Cagliari, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona, grazie all'arrivo di correnti più fresche, ma a costo di forti temporali e grandinate. Per l'enorme quantità di calore dei giorni scorsi bruciano Abruzzo e Emilia-Romagna con diversi fronti di fuoco, in fumo oltre 1700 ettari di prati alpini. La situazione peggiore a Rocca di Cambio, nell'Aquilano. C'è allarme anche per i temporali di calore, in particolare su otto regioni del centro-sud, dove la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Solo dopo Ferragosto è previsto l'arrivo di un fronte d'aria più fresca in discesa dal nord Europa, che allenterà la morsa di calore che sta mettendo a dura prova il settore agricolo del sud Italia.
21: Il gasolio agricolo è diventato una voce di spesa pesantissima per le nostre imprese. Siamo nel dilemma se continuare ad irrigare oppure rallentare con l'irrigazione e perdere in qualità o addirittura perdere il raccolto.
1: È stato arrestato ed è ai domiciliari il 73enne che nel Toninese ha volontariamente investito quattro ciclisti dopo una lite. I quattro hanno riportato diverse fratture e contusioni. Uno di loro è in prognosi riservata. Barbara Di Palma.
22: È stato arrestato l'automobilista di 73 anni che si sarebbe lanciato con la sua auto su un gruppo di ciclisti. La procura ha disposto gli arresti domiciliari.
23: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù per di nuovo...
22: Velocità?
23: È sostenuto comunque, sì.
22: Marco Borrello ha visto l'automobilista fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar per dirigersi nuovamente verso il gruppo di ciclisti che aveva già investito una prima volta.
23: La macchina l'ho vista sfondata, cioè nel senso che c'aveva il vetro davanti sfondato e il cofano ammaccato.
22: Una gita su due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per il gruppo di sei ciclisti che sarebbe stato travolto volontariamente dal pensionato.
24: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare e per chiamare i primi soccorsi.
22: È successo lungo la statale che collega l'Anzio Torinese a Coassolo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso.
24: Mia moglie ha sentito la macchina che sgommava, che accelerava e l'ha vista poi ritornare e andare di nuovo verso Coassolo più volte.
22: Quattro i feriti trasportati in ospedale, due in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista, che in un primo momento si era dato alla fuga, si è costituito. L'accusa è di tentato omicidio.
1: Un relitto di epoca romana è stato rinvenuto a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Ce ne parla Paola Marinozzi.
2: Dal profondo blu il mare continua a restituire frammenti preziosi di storia. L'ultima scoperta a 46 metri di profondità nelle acque siciliane di Mazara del Vallo, crocevia delle rotte delle civiltà più antiche del Mediterraneo. Adagiato sul fondo sabbioso a 3 miglia dalla costa, un relitto romano di 2100 anni fa, in condizioni eccellenti e ancora in assetto di navigazione. Il carico è spettacolare, centinaia e centinaia di anfore intere, 2 ceppi d'ancora in piombo e un'ulteriore struttura dello stesso materiale. A dare la notizia il Ministero della Cultura, alla conclusione di una serie di indagini e operazioni congiunte, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e i Carabinieri Subacquei di Messina. È una delle più importanti scoperte archeologiche degli ultimi anni, dichiara il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, assicurando che la ricerca proseguirà per svelarne la storia e consegnare segnarla alla collettività.
1: Cerimonia laica pavana, ma anche in forma privata, per l'ultimo saluto a Francesco Guccini, il racconto dell'inviato Stefano Corradino.
3: Lunghi applausi dei compaesani di Francesco Guccini hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla corte esterna della casa. Una cerimonia privata, quella di Pavana, il luogo in cui è vissuto da piccolo e in cui è tornato nel 2001, lontano dal rumore urbano e a contatto con la natura. Alla cerimonia solo parenti e amici stretti, insieme al cardinale Zuppi, sulla bara, un collage con le foto dei suoi gatti, il libro Maigret a Parigi di Simenon e un cesto di fiori appena raccolti nel bosco. Niente foto e riprese video per volontà dei familiari. Pavana lo ha salutato con discrezione, la stessa usata in questi anni. Guccini era vissuto come una persona di famiglia, non una celebrità.
4: È una persona splendida, per me tranquillo, non se la tirava per niente.
3: E dai bar alle abitazioni private varie gigantografie murales del concittadino cantastorie.
6: Quando l'ha realizzato e perché?
7: Allora abbiamo realizzato io e mio amico Simone, l'abbiamo fatto 5 anni fa, 2021. L'abbiamo fatto semplicemente per rendere omaggio a un personaggio importante comunque della canzone, della cultura italiana.
3: E intanto a Bologna, davanti alla sua casa storica, continua l'emozionante liturgia laica. Lasciano biglietti, fiori, cappelli, bottiglie di vino e intonano le sue canzoni. Per sempre.

Adesso andiamo avanti con la rubrica Tutti i frutti, la prossima edizione del nostro telegiornale alle 2.

0: Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli.
1: Il nome, a dire il vero, lo sappiamo, Pietro Rigosi, e anche l'età. All'epoca dei fatti, il ferroviere aveva 28 anni. Era in realtà il luglio del 1893, lo riportano i giornali. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l'obiettivo del fuochista era quello di mandare la locomotiva contro un treno di prima classe. Pensava a un treno pieno di signori, dice la canzone. Poi però alla stazione di Bologna, dove la notizia arrivò davvero in un baleno, la macchina a vapore venne indirizzata verso un binario morto. Allora i binari erano 5 per il passaggio dei treni e 2 di servizio, e si schiantò. Rigosi riuscì a sopravvivere, lo raccolsero, che ancora respirava, ma perse una gamba. In un articolo della Gazzetta Piemontese intitolato La folle locomotiva, l'autore parla di un mostro strepitante e fischiante nelle mani di un uomo pallido in viso, con i capelli irti, gli occhi fuori dalle orbite, pronto a sfidare la morte. E riporta le parole del ferroviere, ricorrenti, scrive, durante l'agonia. Che importa morire? Meglio morire che restare legato.
0: Ma un'altra grande forza spiegava

Dunque, una storia vera che ha il fascino di un tempo lontano, di grandi sogni, di speranze non ancora frenate dalle disillusioni, di simboli, di scelte, di decisioni estreme. Un pazzo, secondo i giornali del tempo, ma forse in realtà più uno spirito libero, in grado di compiere un gesto improvviso, al tempo stesso sconsiderato, irrazionale, rivoluzionario. E così quel macchinista ferroviere che porta il mostro a divorare la pianura spinge chi ascolta a immedesimarsi con la sua ansia di libertà. Ancora sulla Gazzetta Piemontese, per raccontare, per spiegare il fatto di cronaca, l'autore sottolinea le analogie con il finale di un romanzo di Émile Zola uscito pochi mesi prima, La bestia umana. Qui vediamo la trasposizione cinematografica di Jean Renoir, in Italia L'angelo del male. Anche lì una locomotiva, dolore e morte. Ma in verità il contesto è diverso. Alla stazione di Bologna, per dirla con Guccini, si accendeva la fiaccola dell'anarchia. Nel romanzo di Zola c'è l'animo oscuro del male. Guccini aveva usato questa espressione, la bestia umana, in un'altra sua celebre canzone, Auschwitz. Qui la ascoltiamo nella sua prima presentazione televisiva nel 1967, un programma presentato da Caterina Caselli, che fu la prima ad accorgersi di Francesco e di credere nelle sue canzoni.

Guccini è un grande narratore, lo ha dimostrato più e più volte. Sa usare le parole, sa come trasmettere emozioni. Qui riesce a farlo con particolare convinzione, tanto che La locomotiva è rimasta negli anni una delle sue canzoni più popolari ed amate. I contadini curvi, la giustizia proletaria, la guerra santa dei pezzenti, le parole hanno da sole una grande forza narrativa ed evocativa, anche perché il disco su cui è incisa La locomotiva, ossia Radici, esce nel 1972. Gli avvenimenti di quell'anno sono centrali nella storia dell'ultimo mezzo secolo. È un periodo di forti tensioni sociali e politiche. Nel congresso di lotta continua si vota una risoluzione sullo scontro totale con lo Stato e la borghesia. Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista, aprendo una nuova fondamentale fase della vita politica italiana. E in quegli stessi giorni, a Segrate, si scopre che l'uomo trovato morto accanto ad un traliccio dilaniato da una bomba è l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, da tempo entrato in clandestinità. Un anno difficile, pieno di avvenimenti destinati a creare discussioni e polemiche ancora non del tutto sopite. Di lì a poco viene ucciso a Milano il commissario Calabresi.

0: stasera.
1: Guccini, allora, ha poco più di 30 anni, vive e respira il suo tempo, trasformando i suoi pensieri in canzoni, che fanno riflettere, a volte in modo amaro, a volte seguendo il filo dell'ironia. Nel grande romanzo composto dalle sue tante storie, ci ha consegnato una delle più suggestive e lucide visioni del nostro paese attraverso la sua ossatura più solida, quella della amata odiata provincia, quella delle tante piccole città, in cui la noia produce pensieri e sogni, a partire da quella simbolica prateria che, nelle sue parole, si estende tra la via Emilia e il West. Guccini è sempre riuscito a tenersi saldamente sul crinale a lui più affine, quello della poesia. Così le sue canzoni, per quanto profondamente connesse ad un determinato periodo storico, non sono mai datate. E dunque, nonostante tutto, la locomotiva nata in quel 1972 riesce a superare il tempo, le mode, l'evoluzione stessa dell'idea di cosa sia la politica, con quel fiume di parole dette con la R moscia che vanno dal non so che viso avesse, uno degli incipit più belli della narrativa italiana recente, all'invito finale alla speranza, il conforto che ci aiuta contraddicendo l'epilogo malinconico in cui l'eroe è sconfitto. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo all'Ara Pacis, nella mostra dedicata al fotografo Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, promossa da Roma Capitale e Marsiglio Arte. E in apertura di questa puntata, Cape Fear, la nuova serie ispirata al thriller di John D. MacDonald e omaggio al cult di Martin Scorsese. Javier Bardem raccoglie l'eredità di Robert De Niro, dando il volto al personaggio iconico di Max Cady. Nel cast anche Amy Adams e Patrick Wilson.
1: Le pongo un'altra domanda. La tua più grande paura.
0: Un nuovo adattamento del celebre thriller di John D. MacDonald, Cape Fear, torna sullo schermo in una serie Apple TV da 10 episodi con Javier Bardem nei panni dell'iconico Max Cady. Un personaggio entrato nella storia del cinema grazie a due memorabili interpretazioni. Quella di Robert Mitchum nel film del 1962 accanto a Gregory Peck. E soprattutto quella di Robert De Niro nel remake diretto da Martin Scorsese nel 1991. Per incarnare quel criminale inquietante e minaccioso, De Niro si sottopose ad un intenso allenamento fisico e arrivò persino a spendere migliaia di dollari per farsi limare i denti, così da ottenere un aspetto ancora più feroce.
2: Ho visto il film al cinema con mio fratello e alcuni amici. Ero terrorizzato, ma allo stesso tempo incredibilmente attratto fisicamente da De Niro. Pensavo, wow, è dannatamente affascinante.
3: Wow, he's fucking hot.
2: Lo ricordo come qualcosa di quasi animalesco. Quindi quando mi hanno chiamato per questa serie ho pensato, vi state sbagliando completamente.
0: Javier Bardem raccoglie così l'eredità di quel personaggio ambiguo e disturbante, ma che qui ha nuove sfumature. Il suo inquietante Max Cady non è soltanto un uomo assetato di vendetta, è anche una figura segnata dal dolore, dal trauma e da una verità che forse nessuno ha mai voluto ascoltare.
2: Credo che nel film fosse più evidente che fosse colpevole e poi affrontava quel senso di colpa nel modo che tutti conosciamo, diventato ormai iconico. Qui invece c'è molto più dubbio. Inoltre abbiamo 10 episodi per esplorare la possibilità che possa non essere colpevole. Non faremo spoiler. Potrebbe esserlo oppure no. Come spettatore non sai davvero chi sia chi e cosa sia vero. È proprio questo l'aspetto più interessante di questa nuova versione.
0: Il modo in cui Javier affronta il personaggio gli conferisce una profondità e una complessità tali da mantenerti costantemente nel dubbio. Ti interroghi continuamente sulla sua colpa, ma allo stesso tempo c'è qualcosa di stranamente bello in lui, mentre continua ad essere minaccioso. La storia inizia il giorno in cui Max Cady esce di prigione dopo aver scontato 17 anni per l'omicidio della moglie incinta. Ma una nuova confessione potrebbe scagionarlo, mettendo in discussione tutto ciò che si credeva di sapere sul suo conto.
1: Quello che è successo non l'ho mai raccontato.
0: A occuparsi del caso erano stati due legali, marito e moglie. Lei, interpretata da Amy Adams, avvocato difensore. Lui, Patrick Wilson, procuratore.
4: Volevamo fare la cosa giusta.
0: Quando Cady torna in libertà, decide di vendicarsi e lo fa, insinuandosi nella loro vita, colpendo poco alla volta gli equilibri della famiglia.
5: Cos'è che hai fatto?
2: Credo che l'intera serie ruoti attorno alla famiglia. Senza rivelare troppo né sulla famiglia di Cady né sulla nostra, penso che la famiglia sia il cuore di tutto. Alla fine è ciò che coinvolge ogni spettatore. Non importa se hai visto il film o meno, per catturare il pubblico devi toccare qualcosa di universale. E la famiglia è il legame più forte che esista, ma anche la fonte delle paure più grandi. L'idea che possa accadere qualcosa di terribile alle persone che ami è qualcosa che tutti comprendono, che tu abbia figli o meno. E per famiglia intendo anche quella scelta, non necessariamente quella di sangue. Ciò che conta è quello che accade alle persone a cui tieni di più. Inoltre la storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti, dove il concetto di famiglia è ancora più forte, che sia autentico solo una facciata. C'è tutta questa importanza attribuita all'idea di una famiglia apparentemente perfetta, idilliaca.
0: Dietro la serie ci sono due produttori d'eccezione, Martin Scorsese, che firmò il film del 1991 con Robert De Niro, e Steven Spielberg. Nick Antosca, invece, è il creatore. Ogni versione di Cape Fear ha riflesso le paure e i dilemmi morali del proprio tempo, ci dice. Chiediamo agli attori quali sono le ansie contemporanee.
2: Penso che parole come paranoia, mancanza di privacy, e l'uso o l'abuso delle informazioni personali per fini propri siano molto legate al momento che stiamo vivendo. Viviamo in un'epoca digitale in cui siamo costantemente connessi e allo stesso tempo, in qualche modo, isolati.
0: E credo che il ciclo delle notizie sia diventato così veloce che le persone arrivano a conclusioni immediate appena ricevono un'informazione.
2: Sì, è vero, il giudizio rapido. E poi c'è la domanda fondamentale: qual è la verità? E la verità conta ancora davvero?

0: Arancia Meccanica al Padrino, spesso i personaggi negativi nel cinema ascoltano l'opera e la musica classica. Nella musica dei cattivi, Carlo Fiore indaga in retroscena di un fenomeno che ha contagiato anche le serie TV. Fabio Cappelli.
1: Provate anche voi, guardando le serie TV e scommettendo con i vostri amici, se comincia un brano di musica classica, significa che qualcuno sta per morire, che un'operazione chirurgica sta per andare male. Se invece il medico comincia a operare con un pezzo rock o con un pezzo blues, potete abbastanza star sicuri che l'operazione andrà bene e che l'eroe vincerà la battaglia.
2: Carlo Fiore è musicologo e insegnante al conservatorio. Il suo libro, La musica dei cattivi, prende in esame una quantità impressionante di film e serie televisive, ma il racconto è accattivante e ironico. Beethoven in Arancia Meccanica, le variazioni Goldberg di Bach nel Silenzio degli Innocenti, mafiosi che vanno all'opera nel Padrino. La musica classica e sinfonica è spesso associata al male.
1: È un cliché che si è andato accumulando nel corso del tempo, probabilmente contro la volontà dei registi e degli sceneggiatori, ma che ha creato una condizione sintomatica per cui il pubblico, cattivo oggi, cattivo domani, finisce per associare la musica classica ai cattivi che la ascoltano e per sospettare che sia cattiva anch'essa.

0: viene associata al male perché, soprattutto nel cinema industriale e nella tradizione hollywoodiana, tende a essere sinonimo di diversità, di lontananza, di straniero, e quindi equivale alla versione sonora di tutto ciò che è intellettualistico, che è sessualmente deviante, che è cervellotico e che è il contrario del tipico sogno americano, rispetto al quale il buono canta il blues e il cattivo invece va all'opera.
1: In copertina Marlon Brando al pianoforte, non è una scena del Padrino, ma una foto fatta durante una pausa delle riprese.
2: Questa non è giustizia, tua figlia è ancora viva. Anche loro hanno a soffrire. Kid Cale soffre. Decido prezzo e io pago.

0: globale e un punto di riferimento per generazioni di artisti. La Tate Modern di Londra celebra la grande pittrice Frida Kahlo. La corrispondente Nicoletta Manzione.
1: Curate, mijita, il dolor con nuestra luz del sol.
2: Dopo retrospettive, biografie, biopic, arriva una nuova esposizione alla Tate Gallery dedicata a Frida Kahlo. Non si tratta di mostrare di nuovo la produzione dell'artista messicana, ma di cercare di capire come Frida, omettendo il cognome, sia diventata un'icona mondiale.
3: La mostra si concentra maggiormente su quello che io chiamo fenomeno Frida, che è una combinazione di mito, arte e cultura del consumo. Per questo è un fenomeno culturale capace di mobilitare il pubblico.
4: It's no longer just an artist.
1: Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores.
2: Per comprendere il mito bisogna avvicinarsi alla sua origine, la gioventù dell'artista, ed ecco le foto che la mostrano nella bellezza incredibile o negli abiti tradizionali, gli orecchini pendenti di argento, i bracciali, il corsetto.
3: Spero che i visitatori si rendano conto della complessità di Frida e che capiscano quanto fosse complessa questa donna. Si tende ad associare Frida al dolore, alla sofferenza, che secondo me è un'interpretazione molto limitata. Ha affrontato molte sfide nella sua vita e dunque era una persona veramente resiliente.
2: Nel video le sequenze in cui Frida è con il celebre marito Diego Rivera, un dialogo tra due innamorati nel giardino della loro casa Azul in Messico. E poi i legami, le influenze di Parigi, del surrealismo e l'impegno politico e artistico. Tutto dimostra come Frida Kahlo ha costruito la sua arte, ha espresso il suo talento attraverso se stessa, la sua vita.
3: Frida era affascinata dalla propria immagine riflessa nello specchio. E ciò che è interessante è che ha rifiutato una identità fissa. Ha creato una figura poliedrica che comprendeva l'artista, la moglie devota, l'attivista politica, la compagna bisessuale.
2: L'ultima parte della mostra allarga lo sguardo sulla quantità di oggetti e prodotti che sono derivati dallo sfruttamento commerciale della sua immagine e del suo nome. Una commistione di arte ideali ha ispirato i poster delle Guerrilla Girls, di prodotti di largo consumo. Lo spirito di Frida è comunque persistente anche in questo settore della mostra.

0: torna uno dei detective più originali della televisione contemporanea. Dopo il colpo di scena che ha capovolto la prima stagione, Colin Farrell riprende i panni di John Sugar, un investigatore privato, cinefilo, lettore instancabile dell'animo umano. L'intervista di Francesco Gatti.
1: Los Angeles, un hotel elegante, un nuovo caso. John Sugar è di nuovo in azione, ma stavolta è solo. Niente rete di supporto, pochi alleati.
2: Sta scappando da gente pericolosa.
1: Solo lui, la città e un mistero che si allarga fino a diventare una cospirazione. Meno fantascienza e più noir. Dove finisce un genere e dove inizia l'altro?
3: Non lo so. Perché l'unica vera nota fantascientifica della prima stagione era la grande rivelazione. Per il resto non lo era affatto. Anzi, questa volta ce n'è ancora di più di fantascienza, quindi non saprei.
4: Questa non è gente di Beverly Hills, Sugar. È un mondo del cazzo là fuori.
3: C'è ancora molto da scoprire sulle motivazioni di Sugar e dei suoi compagni, sul perché qualcuno di loro imbocchi i sentieri oscuri mentre esplora l'esperienza umana. È tutto ancora aperto, se ne accenna negli ultimi episodi. Mi piacerebbe arrivare a una terza stagione, a una quarta, per poter finalmente approfondire tutto questo.
1: Anche nella seconda stagione, il dialogo con la memoria del grande schermo è continuo. Il protagonista legge il mondo attraverso i film che ama.
3: Sugar.

0: straordinario nel costruire quel senso di romanticismo.
1: I'm Charlotte. E poi c'è lei, Charlotte, interpretata da Laura Donnelly. Per la prima volta Sugar non è soltanto un investigatore, è un uomo che scopre il desiderio. C'è qualcosa di profondamente romantico nelle loro scene insieme, un eco della vecchia Hollywood.
0: Quei momenti mostrano tutto il suo nervosismo, inatteso, davanti a questa donna.
2: Una domanda, da dove vieni?
3: Possiamo saltarla questa?
0: Sugar è qui da anni ed è la prima volta che prova qualcosa che assomiglia al desiderio romantico. Lo sente prima ancora di riuscire a definirlo, a dargli un nome, e questo lo destabilizza, come accade sempre quando qualcuno ci colpisce davvero.
4: Con la decisione sbagliata, cambieremo.
0: Lavorare con Laura è stato meraviglioso. Ha portato intelligenza, sensualità e alla fine anche cuore. Un regalo vero. Con lei Sugar si sentiva davvero un po' spaesato.
5: But yeah, he was lost at sea. Lost at sea with her.

Si chiama Metamorfosi, Ovidio e le arti, la mostra che resterà aperta fino al 20 settembre alla Galleria Borghese. Tanti i prestiti importanti e un suggestivo allestimento che getta una nuova luce sulla collezione permanente, a cominciare dalle opere di Bernini. Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Per Ovidio l'amore è spesso passione, è una passione distruttiva ed è anche a volte espressione di questa incapacità anche da parte degli dèi di resistere alla bellezza, di resistere alla bellezza delle ninfe, di resistere alla bellezza di questi giovani che attraversano la natura. Gli dèi antichi e la natura sono sempre connessi, quindi questi sono due temi che sono già in un rapporto molto stretto fra di loro proprio nel racconto del mito.
1: È un viaggio non soltanto nella storia dell'arte, ma nelle fantasie più profonde dell'animo umano, con una costante presenza dell'elemento erotico. Le metamorfosi di Ovidio esercitano un'influenza duratura sugli artisti fino ai giorni nostri. La mostra, che arriva alla Galleria Borghese, è frutto della collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam e si avvale di prestiti importanti da tutto il mondo. Dalla National Gallery di Londra arriva Apollo e Daphne del Pollaiolo, esposto accanto al gruppo scultoreo di Bernini. Prado ha prestato Orfeo e Euridice di Rubens con l'incredibile gioco di sguardi tra Euridice e Proserpina. Nella stessa sala un'altra straordinaria statua di Bernini, il ratto di Proserpina, con il marmo che diventa carne.
0: Noi capiamo meglio anche la novità, la straordinaria novità delle statue di Bernini, per esempio, o di alcune opere che abbiamo nella collezione, perché le possiamo confrontare in questo caso con altre traduzioni, direi, di Ovidio in immagini e quindi vedere quanto il movimento, il teatro, l'idea di imitare la natura ma di creare una nuova realtà attraverso la scultura siano state veramente dirompenti nell'arte di Bernini.
1: Lo splendido Narciso di Poussin, proveniente dal Louvre, accanto all'arazzo Mille Fleurs della fine del 400, che raffigura sempre il ragazzo perso nell'amore di se stesso. La mostra resta aperta a Roma fino al 20 settembre.
2: È fantastico di fare una collaborazione con la Galleria Borghese su una mostra dei metamorfosi. Si può solo fare con la Galleria Borghese, perché la Galleria Borghese è un metamorfosi, l'essere umano entra e è accolta quasi dai dèi e tanti soggetti.

0: Delle opere della galleria si trattano dei metamorfosi.
1: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Braccio di ferro diplomatico su Schengen tra Roma e Madrid, scende in campo Bruxelles che tenta la mediazione, la fiducia tra stati, risorsa preziosa, dice il commissario all'interno. Accordo vicino tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto, lo ribadisce il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Questo non basta per la riapertura a Teheran, serve cambiamento degli Stati Uniti. 3 morti sul lavoro nelle ultime ore, un operaio schiacciato dal muletto sull'Appennino modenese, un elettricista folgorato nel Regino, un 61enne morto alle porte di Firenze. Ancora caldo estremo sull'Italia, 19 le città da bollino rosso, temporali al nord, allerta incendi al sud, eruzione dell'Etna. Un relitto con centinaia di anfore di epoca romana è stato ritrovato al largo di Mazara del Vallo, una delle più importanti scoperte di archeologia subacquea degli ultimi anni, ha detto il ministro Giuli. Europei di nuoto, 3 medaglie d'argento per l'Italia, Cosetti, Barnabanni, Tuffi da 20 metri e Paltrinieri nella staffetta mista. Bentrovati in diretta su Rai News 24, benvenuti all'edizione delle 2 del nostro giornale. Dunque è intervenuto il commissario europeo agli affari interni Brunner nella crisi diplomatica tra Spagna e Italia, esplosa con la decisione di Palazzo Chigi di sospendere Schengen dopo l'emergenza a Ceuta. Il ministro dell'Unione ha richiamato i rispettivi governi da Madrid a Roma, misure temporanee che saranno presto revocate. Resta la fiducia tra gli Stati membri, la nostra risorsa più preziosa, ha detto Brunner. Ilario Piagnerelli.
1: Sale di livello lo scontro tra la Moncloa e Palazzo Chigi. La Spagna ha sospeso il trattato di Schengen per chi arriva in aereo o in nave dall'Italia, misura speculare a quella adottata da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta e che Madrid aveva chiesto di annullare ricevendo un secco no dall'esecutivo Meloni. E così dalla mezzanotte sono scattati i controlli. Qui Madrid Barajas, la polizia chiede di esibire carte d'identità e passaporti, in pista, nello scalo, ma anche, come racconta Elisa, una manager di Bologna, all'interno degli aeromobili. Mi è sembrato insolito, dice alla TV spagnola, non siamo più abituati a controlli tra paesi UE.
2: All'interior della Unione Europea.
3: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine. Vengono utilizzati questi momenti anche per propaganda.
1: Il Ministero dell'Interno motiva la misura come risposta alla perdurante pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Più volte in questi giorni il Premier Sanchez e i suoi ministri hanno accusato l'Italia di essere la pecora nera d'Europa in materia di immigrazione irregolare e ricordato di non aver chiuso le frontiere ma offerto aiuto dopo un massiccio afflusso a Lampedusa 3 anni fa. Le contrapposte misure riguardano quasi 90.000 persone in viaggio ogni giorno tra Italia e Spagna. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato la sala operativa dell'unità di crisi e aperto un canale WhatsApp dedicato.